0: Quindi questa architettura, come potete vedere dalla slide, è basata sulla collaborazione tra l'SPT a livello internazionale e il sistema di prevenzione nazionale a livello nazionale. L'idea è chiara, ma molto potente. Il monitoraggio indipendente porta a delle raccomandazioni. Le raccomandazioni comportano una riforma istituzionale e la riforma istituzionale riduce il rischio di torture e di maltrattamento. Quindi si tratta di un ciclo di prevenzione, è il cuore dell'attività che svolgiamo. Qual è l'obiettivo principale? La prevenzione della tortura. E l'SPT svolge il suo mandato grazie a una serie di fattori complementari. Svolgiamo visite nei diversi paesi, eseguiamo visite di follow-up, forniamo consigli e assistenza tecniche ai meccanismi di prevenzione nazionale, supportiamo i nostri partner nello stabilire questi meccanismi e collaboriamo con altri enti nazionali e internazionali. L'SPT non è un ente che indaga, il nostro ruolo è basato sulla prevenzione e l'obiettivo è quello di assistere gli stati nell'identificare i rischi e rafforzare le garanzie prima che avvenga la violazione. È evidente dal panel precedente che il garante nazionale vanta una solida esperienza grazie alle diverse fasi e alle diverse questioni che ha vissuto e ha avuto un'esperienza sul campo molto solida. Questa slide si concentra su ciò che rende il monitoraggio efficace dalla nostra esperienza, dalle nostre relazioni. Il monitoraggio è efficace quando sono presenti determinate condizioni. I meccanismi di prevenzione nazionale devono essere indipendenti, devono avere un accesso illimitato, devono ricevere risorse adeguate e devono possedere delle competenze multidisciplinari. Un meccanismo di prevenzione senza accesso o senza risorse non può soddisfare in modo efficace il suo mandato. Ecco perché l'indipendenza finanziaria e operativa rimane fondamentale per l'SPT. Per quanto riguarda i luoghi di privazione della libertà, abbiamo l'articolo 4 dell'OPCAT contro la tortura. È un approccio molto ampio e il protocollo si applica a qualsiasi luogo in cui vi è una privazione della libertà e dove le persone non possono, che le persone non possono abbandonare secondo la loro volontà. L'etichetta legale si applica a una struttura e è fondamentale per la prevenzione della tortura. Vorrei aggiungere due commenti al commento generale che abbiamo realizzato all'interno dell'SPT per definire i luoghi di privazione della libertà. E siamo molto orgogliosi di questo commento generale. Qual è il criterio dietro il commento generale? Dalla nostra esperienza vediamo che abbiamo osservato alcune difficoltà in alcune giurisdizioni. Ci sono delle leggi nazionali che hanno una definizione diversa della di privazione della libertà. Gli elenchi non sono esaurienti e a volte vi sono stati casi di negazione di accesso perché non erano riconosciuti come luoghi di detenzione. Quindi, quali sono le conseguenze? Una diminuzione del meccanismo di prevenzione. La definizione ampia è che i luoghi di privazione della libertà comprendono anche i contesti migratori. possono includere i centri di detenzione dei migranti, ma anche le navi, gli aerei e altri ambienti da cui i migranti non possono andare via, non possono abbandonare. Quindi il focus deve essere sempre sulla realtà sperimentata dall'individuo. E sulla classificazione del luogo. Salto questa parte perché il collega del CPT ha sottolineato quanto il monitoraggio sia un processo completo e come il monitoraggio sia una catena e i rimpatri sono dei processi, non sono dei casi singoli. Ci possono essere dei problemi relativamente alle valutazioni di vulnerabilità dell'assistenza medica. Quindi vado avanti. Quali sono le preoccupazioni, le nostre preoccupazioni o quelle di OPCAT? Si tratta di migranti vulnerabili, vittime di tortura, vittime di tratta, oppure persone con disabilità. Quindi, quali sono le novità emerse ultimamente? Abbiamo avuto l'entrata in vigore di un patto specifico. Abbiamo la dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a fine di maggio 2026 e di recente, il 9 giugno, abbiamo una dichiarazione congiunta degli esperti dell'ONU che va ad aggiungersi al quadro giuridico. Potete trovare la dichiarazione sulla pagina ufficiale delle Nazioni Unite e potete vedere, non riesco a leggere e non abbiamo molto tempo, ma potete leggerla da voi. Le dichiarazioni chiave sono molto rilevanti alla luce del contesto attuale, dove la gestione della migrazione è soggetta a una serie di considerazioni relative alla sicurezza. La gestione della migrazione deve essere gestita all'interno dei diritti umani. È il punto chiave del professore Serio, come è stato detto nel suo intervento. Una gestione dei confini, delle frontiere efficace deve essere fondamentale, tuttavia non può giustificare pratiche che minano la proibizione della tortura. Possiamo accedere a rimedi per gestire i flussi migratori. E il mio messaggio chiave è che il rischio di serie violazioni di diritti umani come il non refoulement o maltrattamenti e altre forme devono essere abolite. E una gestione della migrazione efficace rispetto della dignità umana non competono tra loro. Una politica migratoria legittima può essere raggiunta soltanto quando è basata sul rispetto dei diritti umani e sullo Stato di diritto. Alla luce di queste sfide migratorie di oggi, l'efficacia delle procedure di rimpatrio non devono essere misurate dal numero di rimpatri effettuati, ma anche sulla tutela della dignità umana e sulle garanzie di queste persone. Grazie per la vostra attenzione.
1: Dottoressa, grazie per il suo intervento e anche per le slide che ci hanno aiutato a seguirlo. E ora vorrei concludere questo primo giro con il prefetto Galserano, che ci aiuterà un po' a tornare all'origine e all'interno del nostro contesto italiano. Anticipo solo al dottor Da Silva Ochoa che ci sarà una piccola domanda per lui dal pubblico alla fine di questo intervento che le farò io. Grazie, prego prefetto.
2: Bene. Anche a scorrere la lista dei panelisti di oggi sembra che io sia qui come convenuto, integro il contraddittorio, perché in effetti è diciamo nella ricerca del bilanciamento tra chi monitora e chi è monitorato, la mia diciamo rischia di essere una voce isolata, ma non per questo meno coraggiosa e meno pronta a sottoporsi una volta di più allo scrutinio e all'attenzione di chi ha illustrato così bene questo impianto normativo che presidia istituti così importanti come il rispetto della dignità umana, come il trattamento dei rimpatriati. Mi pongo solamente una domanda, proprio preliminarmente, ma i rimpatri forzati sono una via necessaria oppure no? Un ordinamento come il nostro che si propone di gestire i flussi migratori, la migrazione verso quella che è l'area Schengen, deve prevedere questo istituto oppure se ne potrebbe fare a meno? Noi continuiamo a credere che questo sia un presidio importante per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, soprattutto in situazioni patologiche che sono la più parte dei presupposti necessari per procedere ad un'operazione di rimpatrio, e siamo ben consci di tutto quello che è la puntuale cartografia che illustra tutte le normative che in qualche modo stabiliscono i principi fondanti delle tutele dei rimpatriati. Quindi se questo è un istituto che continuiamo a credere necessario, il mio intervento si occuperà di vedere come nel concreto poi decliniamo questi principi giuridici, come si calano nella professionalità dei nostri operatori, qual è il ruolo soprattutto della Polizia di Stato, perché questo immagino che tutti i presenti lo sappiano, però è un compito che le norme affidano in via esclusiva alla Dipartimento della Pubblica Sicurezza e alla Polizia di Stato in particolare. Il Garante Nazionale è, rappresenta un po' l'attuazione di quello che è il meccanismo nazionale di prevenzione della tortura. Io ringrazio il Garante, ringrazio l'ufficio del Garante e tutti quelli che lo rappresentano nella quotidianità, anche nella sua esplicazione operativa. E l'Italia è un po' per la sua vocazione storica costituisce un po' l'avamposto europeo della salvaguardia dei diritti inviolabili della persona, e il Garante è lì come presidio veramente al quale guardare con fiducia, con il quale mantenere un rapporto dialettico non semplicemente capitolare ma di alto livello, soprattutto per quello che concerne l'applicazione dei principi che come direttore centrale e come rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell'Interno ritengo assolutamente non negoziabili, oltre che ovviamente non violabili. Vediamo un po' come in effetti la Polizia di Stato poi persegue queste finalità di prevenzione della tortura che tanto bene sono stati illustrati dalla dottoressa Artinopolo. Io credo che dovremmo passare proprio per i singoli istituti e vedere i singoli momenti che sono stati già in maniera molto efficace enucleati, che cosa noi facciamo poi nel concreto. Si è parlato di tutela della salute, no? del fatto di essere adatti ad essere sottoposti ad un'operazione di rimpatrio. Ecco, la tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità è sempre costantemente, soprattutto le vulnerabilità sanitarie, sono all'attenzione di chi materialmente opera i rimpatri, ed è questa una funzione che la nostra direzione centrale dell'immigrazione svolge in una con la direzione centrale di sanità, e oggi ringrazio anche i colleghi medici che rappresentano la direzione centrale di sanità, e allo stesso modo attraverso i medici assicuriamo anche l'obbligo di

in un CPR. L'esecuzione attraverso questa procedura è subordinata, come diceva Juan Carlos precedentemente, alla sua idoneità ad essere imbarcato su un volo e ad essere rimpatriato. Quindi parliamo ovviamente del destinatario della misura espulsiva. Le valutazioni sulle condizioni di salute della persona da rimpatriare, la possibile limitazione dell'idoneità al volo e l'esigenza che la terapia farmacologica sia assicurata anche nel paese di origine, così come l'adeguata presa in carico del rimpatriando da parte dei servizi sanitari e sociali, per noi costituiscono un presupposto indefettibile delle nostre operazioni e ci tengo a rimarcarlo ancora una volta. Un aspetto che forse non è sufficientemente indagato è quello della possibilità per il rimpatriando di chiedere asilo, che poi costituisce in definitiva anche una delle motivazioni più importanti per cui lo stesso servizio che è già predisposto poi non venga effettuato, perché nel frattempo, durante l'operazione di rimpatrio, anche sulla scaletta, il rimpatriando può chiedere protezione internazionale e quindi chi ha il compito di effettuare l'operazione di rimpatrio deve assicurare ancora una volta l'osservanza quantomeno del principio di non refoulement, che deve essere rivalutata e risottoposta all'autorità amministrativa in questi casi. E sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, vi posso assicurare che è fornita adeguata informazione al rimpatriando, sia nella fase della decisione di rimpatrio, sia nel corso dell'eventuale trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio. E ripeto, questa è una delle ragioni per cui la più parte delle operazioni di rimpatrio viene interrotta, e questo provoca indubbiamente un inciampo operativo che costa alla collettività, perché ovviamente si è messo in piedi il volo, si è messo in piedi il sostegno sotto le sue varie sfaccettature, nelle sue diverse declinazioni per effettuare l'operazione di rimpatrio, che conosce un hold on nel momento in cui c'è questa richiesta. Voi immaginate, mettendoci nei panni di chi la organizza, quanto debba mantenersi la necessaria freddezza e debba essere esclusa la parte emozionale nel momento in cui si viene a ricevere questo tipo di domanda, che non può in alcuni frangenti non giudicarsi quantomeno indiziata di pretestuosità. Ecco. E una cosa molto importante che ci sta particolarmente a cuore è che si presti la massima attenzione per quelle che sono le necessità, anche quelle basiche del rimpatriando, ed è un'attenzione che nel corso degli anni ha trovato sempre una maggiore profondità, a partire da un vitto decente ed appropriato anche alle convinzioni religiose del rimpatriando, alla tutela dei bagagli e dei suoi effetti personali, all'assoluto divieto per i nostri operatori di utilizzare dispositivi elettronici durante la fase del rimpatrio, proprio per evitare che si filmino certe situazioni che sono sicuramente lesive della dignità personale, che poi possono essere in qualche modo divulgate. Se ne è già fatto cenno, ne ha fatto cenno Juan Carlos precedentemente, nel nostro pragma è inserito ovviamente un meccanismo di compliance per registrare eventuali reclami da parte del soggetto che viene sottoposto a questa misura, ed ovviamente in questa operazione viene coinvolto anche il Fundamental Rights Office di Frontex. E peraltro

0: per dare la massima copertura a questa tipologia di sensibilizzazione, un momento particolarmente importante è il coinvolgimento dei funzionari responsabili delle operazioni di rimpatrio e la diffusione presso di loro di tutte le istruzioni per ricevere i compliance, e peraltro c'è anche una apposita cartellonistica per facilitare queste operazioni. Si è anche parlato di reintegrazione, ecco, questo è un altro punto molto, molto importante, magari lo sviluppo se ho ancora un minuto più in profondità in seguito, che sta particolarmente a cuore. Ho accompagnato il Ministro dell'Interno in Svezia qualche mese fa e abbiamo visto che nel corso del 2025 in Svezia sono stati operati più o meno 11.000 rimpatri, che sono molti di più dei rimpatri che fa l'Italia, quasi il doppio, ma l'80% di questi rimpatri erano volontari ed assistiti. Ora, avere un meccanismo di rimpatrio volontario assistito che funga da volano della, diciamo così, dell'affermazione della legalità in una con il riconoscimento di una protezione sia nel post ritorno che nel post arrivo che nel post ritorno diventa un elemento fondamentale per far funzionare e rendere sempre più accettabile questo sistema. Dal canto nostro noi applichiamo con veramente grande scrupolo quelle che sono le opportunità che ci offre ad esempio Frontex attraverso il proprio programma di reintegrazione, un programma europeo di reintegrazione che è animato da Frontex e che noi abbiamo anche diffuso e diffondiamo tuttora all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio, proprio come misura per mitigare l'impatto di cui parlava il professor Serio precedentemente. Tutti ci rendiamo perfettamente conto che stiamo adottando delle misure che vanno a collidere in maniera esiziale nel destino di una persona, soprattutto perché è quello che è pregiudicato, è l'orizzonte di speranza che l'ha indotto a intraprendere un percorso per arrivare in una terra promessa, che promessa non era nel momento in cui l'arrivo è avvenuto in circostanze comunque illegali, è avvenuto al di fuori di quella che è la canalizzazione dei flussi. Io ripeto un principio fondamentale, che è quello di scambiare la migrazione irregolare con la migrazione regolare. Questo deve essere il principio guida di quella che sarà a nostro modo di vedere, dal punto di vista della pubblica sicurezza, il cammino della gestione ordinata dei flussi migratori. Una parola sull'uso della forza: per noi l'uso della forza è assolutamente l'ultima delle risorse e in ogni caso non sarà mai un uso generalizzato, un uso indistinto, un uso non appropriato rispetto alla situazione individuale. Andiamo là dove c'è il problema per contenere il problema, non certo per una prassi che non preveda la valutazione approfondita della situazione individuale. Ho tutta una serie di cifre da snocciolarvi, ma credo di dover arrivare quanto prima alle mie conclusioni. Le mie conclusioni molto brevemente vanno da un lato a significare ancora una volta non solo la nostra disponibilità a includere il monitoraggio nelle nostre prassi, ma la stessa nostra inclinazione, perché noi siamo fermamente convinti che solo operando secondo le regole in maniera corretta, corrispondente e soprattutto adeguata a quella che è una società in movimento, che non vede la Polizia di Stato ancorata a una concettuologia vieta e ormai che si rifà a canoni obsoleti, laddove l'aspetto umanitario veniva relegato in un secondo piano, laddove si vivevano situazioni penalizzanti per i diritti dei singoli. La realtà è che, incrementando anche il principio dell'adesione volontaria, dei rimpatri che vedano il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali per creare i presupposti di un reimpianto, non di un espianto senza futuro, ma di un reimpianto pieno di opportunità, o quantomeno che possa fornire delle opportunità al rimpatriato, sostenendolo nella sua attività di integrazione, perché neanche di reintegrazione si deve parlare, ma di integrazione, perché altrimenti non sarebbe uscito da quel tessuto sociale. Questo costituisce la nostra speranza, la nostra prospettiva, e io vi dico, è il primo punto delle priorità della nostra agenda. Grazie.
1: Grazie prefetto. Volevo un po' rimanere nei tempi perché abbiamo due domande prima del cambio di panel, una appunto per il dottor Da Silva Ochoa e una appunto proprio per il prefetto Galserano, perché abbiamo un pubblico competente e quindi vuole approfondire alcune cose. Per il dottor Da Silva Ochoa la domanda è, se è possibile in un minuto rispondere, come valutare il rispetto dei diritti dei detenuti stranieri e delle minoranze culturali? Mentre per il prefetto Galserano la domanda un po' più tecnica riguarda quali norme potrebbero permettere, se esistono delle norme, ai monitor di chiedere informazioni di tipo sanitario al medico che è incaricato del rimpatrio. Prego, se possibile in un minuto, grazie.
2: Non è facile, risponderò in inglese, così lo faremo più. The question was about how to measure.
3: Quindi la domanda era come misurare rispetto dei diritti rispetto alle minoranze. Non sono sicuro di cosa si intenda con questa domanda. Di base, però, quando si parla di diritti delle minoranze, quindi abbiamo il principio della non discriminazione, cioè il fatto che si faccia parte di una minoranza religiosa o etnica o nazionale. Questo ha un impatto sul modo in cui si viene trattati dalle autorità in termini di procedure di rimpatrio. Quindi mi chiedo perché non sia stata posta una domanda un pochino più specifica.
1: Troppo no, è proprio questa la domanda. Grazie intanto. Prego, prefetto.
0: La domanda è molto interessante e merita un approfondimento specifico. In un minuto dico semplicemente che il medico è tenuto ad osservare le stesse regole che osserverebbe in un pronto soccorso. Quanto può andare nel profondo un elemento di controllo esterno in un medico di pronto soccorso o in un clinico che sta comunque curando una persona, e per la tutela della privacy, per la tutela stessa della riuscita della sua attività professionale, è costretto a attenersi a una deontologia che non è difforme da quella che presiede alle operazioni di rimpatrio. Abbiamo sempre di fronte a un medico, abbiamo sempre di fronte a un professionista che opera al servizio dello Stato, che è tenuto all'osservanza di norme deontologiche che sono quelle già fissate e che non si possono oltrepassare. Quindi, se nei limiti della sua deontologia sarà possibile rendere partecipe colui che effettua il monitoraggio di rilievi patologici che siano stati da lui in qualche modo visti, diagnosticati, quello sarà possibile, altrimenti no, deve essere rimesso all'apprezzamento del sanitario che sta operando, e nessuno può invadere quel campo, nessuno.
1: Grazie, grazie per essere entrato anche nel merito, grazie ai quattro partecipanti di questo panel, anche della pazienza nel rispettare i tempi. E più che una pausa io chiederei un cambio subito di panel, così da mantenere un po' il ritmo e rimanere nei tempi previsti, quindi invito a salire qui sul palco l'avvocato Irma Conti, grazie, e il professor Paolo Iafrate, e Annegret Kohler, spero di aver pronunciato bene, e poi la dottoressa Valeria Verdolini per l'ultima parte degli interventi prima della pausa. Sì, ovviamente saltiamo il panel di intervallo perché i tempi sono un po' stretti. Allora, mi spiace sempre per chi interviene verso la fine, perché i tempi sono stretti. Prego, dottoressa. E allora, il mio compito ovviamente sarà ancora più duro di mantenere i tempi, quindi mi affido ai relatori perché rimangono all'interno dell'ambito dei minuti, dei 10 minuti insomma assegnati, anche un po' meno, e partirei dall'avvocato Conti, che è componente del Collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà. Siamo all'interno del panel rispetto al nuovo patto sull'immigrazione, all'asilo e al regolamento rimpatri. Se ci aiuta un po' a inquadrare la situazione anche dal punto di vista del come il garante è intervenuto su questi temi. Grazie avvocato.
4: Grazie, grazie a voi, autorità, colleghe e colleghi. Buongiorno a tutti e a tutti. È per me un onore aprire questa tavola rotonda nell'ambito del lancio ufficiale del progetto FAMI 3. E un doveroso grazie all'ufficio che ha gestito, organizzato, e a tutti quanti voi che siete qui e partecipate a questo incontro così importante. Saluto l'altro garante regionale della Sicilia che vedo e altri amici e colleghi con i quali quotidianamente ci occupiamo delle diritti e della tutela dei diritti delle persone private della libertà. È un momento, dicevo, che ritengo davvero decisivo non solo per il diritto europeo con l'entrata in vigore del nuovo patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo, ma soprattutto per la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte. Come non essere d'accordo, tra l'altro, con la conclusione a cui ha giunto il prefetto Clemenza Galzerano, cioè una gestione regolare della migrazione. E quindi quello sarà l'obiettivo finale, però abbiamo delle tappe intermedie. Quindi su entrambi i fronti il nostro ufficio è presente con un mandato, con strumenti e con un'esperienza consolidata sul campo. Il progetto FAMI non rappresenta solo un adempimento burocratico, e questo è importante che noi tutti oggi lo ribadiamo con forza, è il rinnovo di un impegno che il Garante nazionale porta avanti dal 2017 e che oggi alla sua terza edizione rappresenta uno dei più solidi esempi di progetti, di come progetti europei possano tradursi in garanzia concreta dei diritti fondamentali. E a molti dei monitor che sono qui presenti è demandato questo arduo e delicato compito. Come molti dei ruoli, molti dei monitor hanno già svolto questo arduo e delicato compito. Quindi il lancio di oggi non è dunque un inizio, ma è una conferma di validità. Il 1 luglio del 2024 il progetto è stato avviato, approvato all'autorità di gestione FAMI, il 9 febbraio 2024 in coerenza con le finalità del programma nazionale FAMI 2021-2027. E nonostante le significative difficoltà d'attuazione, quali l'improvvisa scomparsa del compianto e carissimo presidente Maurizio Dettore ed il collocamento in quiescenza del precedente responsabile del progetto, che è qui presente e che ringrazio tutti i responsabili del progetto, che hanno determinato quindi questa situazione, un ritardo nell'avvio concreto delle attività progettuali. Dall'avvio del progetto alla data odierna sono state monitorate 58 operazioni di rimpatrio. Saluto anche l'avvocato Galletti che è presente qui e l'avvocato Crasta. È vero, non è importante il numero ma la qualità, ma il numero è indicativo dell'attività che viene svolta dal Garante nazionale, per un totale di 944 persone rimpatriate, di cui 33 voli charter e 25 monitoraggi desk, ossia segnalazioni alle questure di competenza su operazioni di rimpatrio. Quindi è proprio partendo da questa base, dal lavoro quindi fatto, dai numeri e dalle persone incontrate, che apriremo oggi questa tavola rotonda su un tema che non potrebbe essere più urgente, e lo vediamo nella nostra quotidianità, e più sensibile. anche per quello che vediamo quando effettuiamo le visite nel CPR. Quindi quello che voglio fare in questi 10 minuti, e sarò veramente sintetica, già ne ho consumati abbastanza, è raccontarvi da dove guardiamo, qual è il punto di osservazione del Garante nazionale, cosa abbiamo visto sul campo e perché tutto ciò rende questo progetto e il patto dell'Unione Europea una questione che ci riguarda direttamente e concretamente, perché riguarda la nostra società, il nostro mondo, soprattutto in un'epoca sempre più globale. Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà è un'istituzione indipendente, operativa dal 2016, con un mandato che negli anni si è esteso ben al di là del perimetro originario. Oggi monitoriamo oltre 15.000 strutture, dalle carceri agli ospedali psichiatrici, alle RSA, ai centri di permanenza per il rimpatrio, dagli hotspot ai valichi di frontiera. Dal 2015 rappresentiamo anche come meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 115 del 2008. E questo significa che osserviamo e verifichiamo ogni fase dell'operazione di rimpatrio, dalla notifica al trattenimento, dall'imbarco all'arrivo al paese di destinazione, per accertare che i diritti fondamentali, e qui vedo anche molti avvocati e non posso sottolineare questa funzione importante, che i diritti fondamentali siano rispettati lungo tutto il percorso. Non siamo un organo giurisdizionale, non emettiamo sentenze, non emettiamo condanne, non apriamo procedimenti. Il nostro metodo è quello della prevenzione e della cooperazione, come anche il prefetto diceva prima. E condivido completamente il nostro, quindi visitiamo, osserviamo, raccomandiamo, dialoghiamo con le amministrazioni competenti, e quello che ho descritto finora non è un lavoro solitario. Il Garante nazionale opera infatti in un sistema di relazioni istituzionali europee ed internazionali che ne rafforza il mandato e ne amplifica l'efficacia. Nel 2024 questa rete si è rilevata particolarmente attiva e voglio citarne i momenti più salienti, i momenti più significativi, perché ciò che hanno prodotto è direttamente rilevante per la discussione di oggi. Ad aprile 2024 abbiamo accolto in Italia la visita ad hoc del del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, di cui oggi abbiamo sentito un'eccellente relazione, il CPT del Consiglio d'Europa, che ha visitato alcune strutture di detenzione amministrativa delle persone migranti. Abbiamo consegnato alla delegazione un dossier con i nostri rapporti di visita e i dati sul monitoraggio dei rimpatri, offrendo al CPT un quadro aggiornato e documentato sulla situazione del trattenimento amministrativo in Italia. Abbiamo poi partecipato ad incontri conclusivi di alto livello al Ministero degli Affari Esteri insieme agli altri stakeholders interistituzionali, e quindi in questo senso la cooperazione. Nello stesso mese abbiamo avuto anche un incontro con la Direzione Generale della Commissione Europea in occasione di una sua visita al CPR e agli hotspot italiani, e si è discusso dell'attuazione del nuovo patto dell'Unione Europea con particolare attenzione alle garanzie che accompagnano le procedure accelerate alle frontiere. A maggio 2024, quindi l'excursus per dirvi cosa abbiamo fatto. Molte volte si dice cosa si farà, mi piace invece rendicontare cosa è stato fatto. A maggio 2024 abbiamo incontrato il meccanismo internazionale ONU sulla giustizia razziale e sull'uguaglianza nell'applicazione delle leggi. In visita in Italia dal 2 al 10 maggio 2024, ed anche in questo caso abbiamo partecipato ai colloqui finali al Ministero degli Affari Esteri, portando le osservazioni del Garante sul trattenimento amministrativo e sulle criticità dell'attività di implementazione delle garanzie già documentate nei nostri rapporti annuali al Parlamento, e direi qui in quelli precedenti alla composizione di questa seconda costituzione del Collegio. Un confronto che ha confermato quanto il lavoro del Garante sia riconosciuto e considerato anche nelle sedi internazionali. A fronte di tutto questo ricordo sempre che vi è un ufficio dietro, un ufficio all'interno del Garante che opera quotidianamente e che ringrazio anche in questa occasione. Il Garante quindi partecipa alla riserva degli osservatori dei rimpatri forzati in Europa istituita dall'Agenzia Europea Frontex, che è stata citata prima, in base all'articolo 51.1 del regolamento dell'Unione Europea, 2019-1986 e del Parlamento e del Consiglio. Il Garante nazionale è infine membro del Comitato di sorveglianza del programma Fondo Asilo Migrazione Integrazione, che mi vede direttamente coinvolta, 2021-2027 del Ministero dell'Interno. Quindi, come vedete, la cooperazione interistituzionale è diciamo, necessitata, ma è anche la soluzione strategica per portare, oltre a monitoraggio, anche delle prospettive di risoluzione delle problematiche. Il nuovo, mi accingo a concludere, il nuovo patto europeo su migrazione e asilo ridisegna in modo significativo le procedure alle frontiere, i meccanismi di solidarietà tra Stati membri e le regole sul rimpatrio, e dobbiamo essere pronti ad accogliere il nuovo patto, oltre che come ordinamento giuridico, anche come sistema di garanzie per le persone. Per le stesse persone che sono al centro del nostro mandato, donne e uomini che si trovano in condizioni di privazione della libertà, non sono de iure ma anche de fatto. E quindi dal punto di vista del Garante questo patto non è solo una questione di architettura normativa, bensì una questione di cosa accade concretamente ai diritti fondamentali delle persone coinvolte nei procedimenti di espulsione. Lascio ora la parola ai nostri interlocutori, che approfondiranno i profili tecnici e giuridici del patto con la competenza che le contraddistingue, e vi ringrazio davvero per essere qui. Grazie.
1: Grazie avvocato per il suo intervento di 9 minuti, quindi siamo rimasti assolutamente nei tempi. Passo la parola al professor Iafrate, che anche lui credo abbia delle slide che non so se vorrà utilizzare. Lo dico
2: sì,
1: perché tutti questi materiali saranno comunque a disposizione, insomma, dei partecipanti.
2: Benissimo.
1: Se possibile lo invito alla sinteticità, grazie.
2: Assolutamente, grazie. Ringrazio Garante per l'invito, ringrazio la Camera dei Deputati per l'ospitalità e tutte le autorità presenti, l'avvocato Irma Conte, insomma, che mi ha dato proprio l'assist per quanto riguarda il patto migrazione asilo, quindi a maggior ragione la ringrazio. Possiamo andare avanti, grazie. Allora, io vi parlo del patto migrazione asilo facendo un approfondimento su quello che accadrà di qui a breve, visto che sapete bene che c'è il decreto legge 100 del 2026 che ha previsto, proprio ha recepito alcune cose del patto. E quello, cos'è il focus che fa il patto? Potete andare avanti, prego. Qui, come vedete, ci sono diversi riferimenti. Il primo, cosa intende fare il fatto? Frontiere esterne sicure. C'è una procedura di screening obbligatoria con controlli rigorosi e una distinzione netta tra asilo e rimpatri. Questo è uno obiettivo del patto. L'altro obiettivo è una procedura rapida ed efficace attraverso un riconoscimento uniforme della protezione, prevenire abusi e, come ha detto prima l'avvocato Irma Conti, proprio tutelare maggiormente queste persone che sono rimpatriate. Solidarietà e responsabilità. Un sistema permanente, operativo e finanziario, e prevenzione di partenza regolare e cooperazione. Andiamo avanti, grazie. Ecco, qui vedete nel patto migrazione e asilo la parola rimpatrio ricorre 93 volte, mentre accoglienza e integrazione sono comunque elementi marginali. Questa è un'osservazione che si fa come giuristi. Prego, possiamo andare avanti, grazie. Qual è il nuovo quadro normativo? Abbiamo detto un controllo degli ingressi e distinguere tra asilo e rimpatrio. Qual è la valutazione che verrà fatta? Va fatta agli Stati membri dell'Unione Europea. Gli hotspot, da strumento eccezionale come previsto nel 2015 nell'Agenda Europea delle Migrazioni, diventano uno strumento utilizzato ormai ordinario, uniforme. Qual è la problematica? C'è un rischio di violazione dei diritti umani, una limitazione del diritto di difesa e una privazione delle libertà nelle procedure accelerate. Perché avete visto che tutto va compiuto entro 10 giorni, come vedremo. Prego, grazie. L'altro obiettivo è garantire un riconoscimento uniforme e rapido della protezione internazionale, evitando abusi del sistema. Bene, il regolamento 1349/2024 introduce un obbligo specifico per gli destinatari di una decisione di rimpatrio: cooperare attivamente con le autorità nazionali e, in caso di mancata cooperazione, i termini di detenzione, che nei nostri CPR attualmente sono 18 mesi, passeranno a 24 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi in circostanze giustificate, raggiungendo così un limite di 30 mesi. Quindi questo è quello che prevede il regolamento. Tuttavia si dice che solo il 17% di questa ordinanza di rimpatrio viene eseguito e c'è una difficoltà che alcuni paesi hanno ratificato la Convenzione sui diritti umani e la Convenzione di Ginevra. Prego, andiamo avanti. Altra cosa importante è un meccanismo di solidarietà tra Stati. Per prevenire che cosa? Movimenti secondari. Una ripartizione asimmetrica, ci sono degli oneri per lo Stato, come vedremo, e lo Stato sponsor sostiene i rimpatri fino agli 8 mesi, trascorsi i quali è obbligato ad accogliere i richiedenti. Grazie. Andiamo avanti. Altro punto importante è prevenire partenze irregolari, contrastare il traffico dei migranti, cooperare sulle riammissioni e promuovere percorsi legali. La finalità quindi è esternalizzare alle frontiere non solo il trattenimento, ma anche gli hub per esaminare le domande di asilo da chi proveniente da un tasso di accoglimento inferiore al 20%. Possiamo andare avanti. Questi sono tutti i vari strumenti legislativi del patto. Possiamo andare avanti, visto anche la... Altra cosa importante, il patto prevede anche il fatto che ci possa essere una valutazione di dati biometrici anche dei minori fino a 6 anni. Quindi si parla da impronte da 14 a 6 anni con conservazione di dati fino a 10 anni. Altro aspetto che prevede il patto, 12 settimane con trattenimento alla frontiera, e qui si parla proprio di una fixio iuris non ingresso, perché non si entra in realtà nel paese, ma c'è una zona di transito, e poi vedremo quali sono le criticità sollevate dalla giurisprudenza. La clausola del 20%, questo fa riferimento al fatto che i paesi che accolgono le richieste di protezione internazionale inferiori o pari al 20% sono considerati paesi sicuri. Questo ne abbiamo parlato prima del rimpatrio, quindi possiamo andare avanti. L'obiettivo del regolamento è accelerare i tempi e scoraggiare i contenziosi secondari, ma possiamo andare avanti. Altra cosa importante, i criteri di competenza. 20 mesi per la responsabilità, 12 mesi nel caso di salvataggio in mare. Questo è un compromesso tra il Consiglio d'Europa dei 2 anni e il Parlamento di 1 anno. Un aspetto molto importante che ha introdotto il patto è il fatto che è competente lo Stato membro che nei 6 anni precedenti ha rilasciato un titolo di istruzione al richiedente. Questo è un aspetto che è stato introdotto recentemente. Infatti, come ha detto anche il prefetto Calzerano, il trattenimento è legittimato come estrema ratio, proprio nel caso di motivi di rischio di fuga o motivi di sicurezza. Possiamo andare avanti, grazie. Altra cosa, sulla solidarietà. Lo Stato è obbligato a ricevere il cittadino straniero che viene ricollocato, ma se non lo vuole, cosa fa? Paga 20.000 per ogni ricollocamento e viene sostituito attraverso questo pagamento di 20.000 euro. Tant'è vero che viene fatto un fondo di 600 milioni di euro in base al PIL e alla popolazione, che può essere dato non solo agli stati membri dell'Unione Europea, ma anche agli stati terzi che sono comunque considerati sicuri dove è transitata la persona migrante. Possiamo andare avanti, grazie. Quindi a chi vanno questi fondi? Agli stati di frontiera soggetti a maggiore pressione migratoria. Tuttavia sapete bene ciò che è accaduto per quanto riguarda Libia e Tunisia nelle condizioni disumane e degradanti che sono state rilevate dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite e anche rapporti ONU. Quindi gli stati membri potrebbero privilegiare un sostegno logistico o sponsorizzazione dei rimpatri. Questo è un aspetto, insomma, che va considerato. Possiamo andare avanti. Vi parlavo prima dell'articolo 6, durante lo screening le persone sono geograficamente fuori dal territorio, un limbo che faceva respingimenti e limita l'accesso ai diritti. Possiamo andare avanti. E questo è il caso interessante di Yes Ahmed contro Ungheria, dove i cittadini del Bangladesh permangono nella zona di transito in attesa dell'esame della protezione internazionale. E si pone il problema, vi è o meno una violazione, cioè una detenzione di fatto, ai sensi dell'articolo 5? Nel 2017 la quarta sezione dice sì, c'è effettivamente una violazione della permanenza, nel 2019 la Grande Camera dice no, non c'è una violazione perché in realtà l'articolo 5 non è applicabile, c'è un ingresso volontario e c'è una restrizione proporzionale, le condizioni non sono disumane e quindi dà comunque, considera una permanenza regolare. Tuttavia considera questo trattamento inumano degradante, violando l'articolo 3 della CEDU. Questo sia la sentenza della quarta sezione, sia la Grande Camera, va a ritenere questo. Possiamo andare avanti, grazie. Una cosa molto interessante, anche collegata al patto, è questa bellissima sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2020, dove si afferma che cosa? Che l'obbligo imposto a un cittadino di un paese terzo di soggiornare in modo permanente in una zona di transito, avendo un perimetro circoscritto e ristretto, all'interno del quale i movimenti di tale cittadino sono limitati e sorvegliati, lo stesso non può legalmente abbandonare la sua iniziativa e non compiere nessuna direzione. E quindi viene considerato come una privazione di libertà personale dell'individuo. Cioè, restare nella zona di transito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea la considera come una violazione dei diritti umani della persona, perché la persona è circoscritta in quell'area, non può muoversi in altre direzioni. Possiamo andare avanti, grazie. Quali sono le 4 considerazioni che possiamo trarre da queste osservazioni che abbiamo fatto prima? Innanzitutto il trattamento deve avere una durata massima definita. È necessaria una decisione motivata che deve essere sottoposta al vaglio di un controllo giurisdizionale. Il trattamento non può essere disposto per il solo fatto che il richiedente non può sovvenire le proprie necessità, quindi la misura deve rispondere a criteri di proporzionalità e di necessità. E una volta terminato il trattamento illegittimo, il richiedente ha diritto di vedersi riconosciuto un sussidio economico che gli consente di disporre di un alloggio oppure di un alloggio in natura. Possiamo andare avanti. Altra novità è il riferimento al paese di primo asilo, dove si fa riferimento all'interno del patto a uno stato terzo in cui il richiedente abbia già goduto o gode una protezione. L'altro riferimento al concetto di paese terzo sicuro e cui il richiedente potrebbe richiedere o ottenere una protezione e non si è esposto a rischi per la propria vita e libertà. L'altra cosa è il regolamento introduce la prima volta un elenco di paesi sicuri, cosa che l'ha fatto l'Italia prima con il decreto del Ministero degli Affari Esteri insieme al decreto del Ministero dell'Interno e poi disciplinato poi con la normativa nel 2024. Possiamo andare avanti. Cosa possiamo fare in riferimento però a livello giurisprudenziale? Il fatto di escludere la designazione di sicurezza di riferimento a alcune aree geografiche e alcuni profili richiedenti. Ecco, uno Stato membro non può designare come paese di origine sicuro un paese che non soddisfa determinate categorie di persone e condizioni materiali per tale designazione. Questo lo troviamo sentenza del 1 agosto 2025, sentenza Alace 759 del 2024 e Campelli. Stesso principio stabilito nella sentenza 404 del 2024, il 4 ottobre, dove si afferma proprio che il paese terzo deve essere totalmente sicuro, e quindi però adesso nel patto c'è una limitazione dicendo che il paese può essere anche parzialmente sicuro. Quindi vedremo cosa farà la giurisprudenza in questo senso. Altra cosa importante che ci dice la sentenza del 1 agosto 2025, la designazione deve essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Quindi ci deve essere un sindacato da parte dell'autorità giurisdizionale effettivo. E quindi adesso vedremo anche quale sarà l'approccio. Altra cosa molto importante, le fonti di informazioni su cui si basa la designazione devono essere accessibili sia per il richiedente sia per il giudice competente. Quindi pari tra il richiedente e l'autorità giurisdizionale devono avere le stesse informazioni, diritto alle stesse informazioni. Possiamo andare avanti? Questi sono i riferimenti normativi. Quindi cosa possiamo dire del patto? Il patto sicuramente è uno strumento importante, potrà garantire dei rimpatri, ma a mio avviso i rimpatri devono essere comunque sempre nel rispetto dei diritti umani. Quindi quando noi stabiliamo delle zone di transito, dobbiamo comprendere effettivamente se quella zona di transito è o meno competente per poter accogliere e garantire un diritto all'informazione, un diritto alla sicurezza, un diritto alla difesa, un diritto a limitare i propri diritti, tanto più che, come sappiamo adesso con il regolamento, in caso di rimpatrio il ricorso non sospende il rimpatrio. Quindi questo sicuramente è un aspetto importante che dobbiamo tener conto. Adesso col decreto legge 100 del 2026 si è stabilito alcuni principi cardine, adesso vedremo poi come verranno, poi se verranno o meno emendati. Tuttavia quello che sollevano alcuni giuristi, da quello che ho letto qualche giorno fa, perché è entrato in vigore proprio il 12 giugno, è il fatto che sul controllo effettivo e indipendente non c'è effettivamente una disciplina all'interno di questa norma, di questo decreto legge in corso di poi di conversione. Quindi a mio avviso questo ruolo sarebbe affidato al garante, cosa che nelle mie osservazioni, quando ho fatto osservazioni sul decreto legge rimpatrio della Commissione Affari Costituzionali, ho detto che a mio avviso a vigilare sul rispetto dei diritti umani debba essere l'autorità proprio garante delle persone private di libertà personale. Vi ringrazio.
1: Grazie professore, anche grazie per essere rimasto nei tempi. Ne approfitto per ringraziare anche i traduttori che devono rimanere anche loro nei tempi, nella velocità. E passo ora la parola alla dottoressa Cover, che è consulente senior per i diritti fondamentali e l'ufficio dei diritti fondamentali di Frontex. Chiedo anche a lei, se possibile, rimanere nei 10 minuti e ascoltiamo il suo intervento. Grazie.
5: Thank you very much and good.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Parlerò in inglese. Innanzitutto vorrei ringraziare il Garante Nazionale per l'invito, anche per il funzionario dei diritti fondamentali. È un'iniziativa fondamentale anche per fare in modo che i rimpatri avvengano in conformità ai diritti fondamentali, quindi grazie per il contributo. Vorrei spiegare innanzitutto i nostri compiti all'interno di Frontex, l'Agenzia per il Controllo delle Frontiere, e poi vorrei approfondire il nostro coinvolgimento nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Potete passare alla slide sui compiti principali. Questa slide vi presenta i compiti principali che abbiamo come ufficio indipendente all'interno di questa agenzia. Frontex, l'Agenzia per le Frontiere, supporta gli Stati membri dell'Unione Europea e i Paesi associati Schengen nella gestione delle frontiere europee e delle frontiere esterne. Lavoriamo in collaborazione stretta con gli stati e con i paesi confinanti. L'ufficio per i diritti fondamentali e i monitor che vengono utilizzati, impiegati nel nostro ufficio dal 2019, ci aiutano in questo lavoro e cerchiamo di portare avanti le nostre attività, incluse le operazioni di rimpatrio. Forniamo assistenza, formazione e emaniamo delle raccomandazioni e relazioni su base periodica. Grazie al nostro lavoro contribuiamo ad un elemento fondamentale della filosofia di Frontex: effettuare il monitoraggio in modo efficace. L'ufficio dei diritti fondamentali è coinvolto direttamente nelle operazioni di rimpatrio e monitoriamo anche le attività di pre-rimpatrio e post-rimpatrio quando si tratta di attività di assistenza. Parliamo anche di monitoraggio di rimpatri forzati, ma negli ultimi anni, nell'ultimo semestre, abbiamo raggiunto la percentuale di 60% di rimpatri volontari rispetto ai rimpatri forzati, pari al 40%. Coordiniamo anche il pool di monitor che coinvolge i monitor nominati da parte degli stati membri e dagli istituti di monitoraggio, e creiamo un meccanismo per assistere i monitoraggi come richiesto dal nostro mandato. Vorrei ora parlare delle azioni che sta intraprendendo Frontex relativamente al nuovo patto sulla migrazione. Abbiamo un ruolo di supporto, perché è il compito degli stati membri soddisfare i provvedimenti, ma vorrei anche menzionare brevemente gli ambiti di azioni di Frontex che Frontex deve implementare all'interno degli stati membri. Queste riguardano principalmente la preparazione di misure di solidarietà alternative nell'ambito del rimpatrio, della reintegrazione, della gestione delle frontiere, basandosi sul supporto operativo, sulla capacity building, sui servizi, sul supporto del personale, sulle strutture e sulle apparecchiature tecniche. Ovviamente ci collaboriamo con le varie agenzie per l'asilo dell'Unione Europea per sviluppare un modo uniforme per raccogliere dati biometrici, e cerchiamo anche di capire quali sono le misure per implementare le novità relativamente al patto per quanto riguarda i rimpatri, e analizziamo anche quali sono i dati necessari sui rimpatri, quali vengono raccolti attraverso le nuove procedure per fare in modo che le necessarie protezioni vengano garantite. Supportiamo anche l'agenzia per l'asilo dell'Unione Europea nell'ambito di alternative alla detenzione, e troverete un documento che è stato sviluppato insieme alla Frontex e la EUAA. Vogliamo anche assicurarci che possiamo dare supporto agli stati membri attraverso degli agenti permanenti nell'organizzazione nello svolgimento delle operazioni di rimpatrio. L'obiettivo è quello di fornire un supporto di qualità agli stati membri e ai paesi terzi nel controllo delle frontiere, per lo screening, il debriefing, incluse le operazioni di rimpatrio. Per quanto riguarda il monitoraggio dello screening e delle procedure alle frontiere, questo integra il meccanismo di protezione dell'Unione Europea, e cercando di integrare anche i mandati delle altre agenzie. Il monitoraggio deve essere integrato in tutte le attività e bisogna creare sinergie con i punti preposti per il monitoraggio dei diritti fondamentali. È importante sapere, e siamo molto lieti del fatto che il fondo FAMI ha le condizioni per cercare di soddisfare tutte le condizioni abilitanti. Per concludere, vorrei far emergere alcuni punti che sono contenuti nel patto sulla migrazione e l'asilo. Una delle aree importanti è l'accesso ai migranti alle informazioni relativamente alla loro procedura. Dopodiché bisogna garantire tutte l'assistenza legale necessarie. Occorre valutare come vengono utilizzati i dati e assicurarsi di avere un sistema di monitoraggio completo implementato in atto, e questo è legato anche ai finanziamenti che vengono ricevuti dai vari meccanismi di monitoraggio di prevenzione nazionale. Dopodiché cerchiamo di creare sinergie a livello nazionale, ma anche a livello europeo e internazionale. Lo stiamo facendo invitando anche gli istituti di monitoraggio a diversi incontri. È importante avere un monitoraggio indipendente per assicurare la conformità ai diritti fondamentali e proteggere le persone vulnerabili e dare loro particolare attenzione, ma anche per rendicontare eventuali problemi in modo efficace. Grazie per la vostra attenzione, sarò lieta di rispondere a eventuali vostre domande.
1: La tempestività dell'intervento che permette alla dottoressa Verdolini di avere ben sempre una decina di minuti. Prego.
7: Mi unisco ai ringraziamenti per l'opportunità di essere qui e volevo partire, gli interventi che mi hanno preceduto mi hanno suggestionato sulla riflessione sulle parole e la loro etimologia, quindi partirò proprio dall'etimologia delle due parole che maggiormente rappresentano il senso del lavoro che stiamo facendo qui oggi, ossia monitoraggio e garanzia. Da una parte monitoraggio viene da monere, significa far ricordare, avvertire, ammonire, consigliare. Dall'altra parte garante, garanzie viene da mettere al sicuro, dall'idea di mettere al sicuro i diritti. E credo che questi due orientamenti ci aiutino particolarmente a capire in che modo una modifica normativa come l'introduzione del nuovo patto richieda particolare attenzione nell'attività di monitoraggio e garanzia. Indosso un secondo la mia vecchia casacca di sociologa del diritto, perché la domanda è che tipo di messa al sicuro dei diritti viene richiesta alle figure di garanzia. Norberto Bobbio distingueva la validità, l'efficacia e l'effettività. Io penso che sia quest'ultimo, sia l'effettività dei diritti, il punto centrale dell'attività di monitoraggio e di garanzia e il punto di partenza di come guardare all'introduzione di un nuovo pacchetto normativo. Da questo punto di vista il nuovo patto interviene lavorando soprattutto su un tentativo di standardizzazione. Insomma, gli interventi che mi hanno preceduto l'hanno spiegato bene come la standardizzazione e l'accelerazione delle procedure permetta una maggior efficacia dal punto di vista delle pratiche di rimpatrio e di accoglienza, ma non è detto che riesca ad intervenire sull'effettività delle posizioni soggettive. Proprio per questo il ruolo di garanzia diventa centrale, perché più si accentrano le procedure, più diventa urgente la continuità e l'attività di presidio di garanzia, soprattutto nelle fasi iniziali di introduzione di una nuova normativa. In primis perché non sempre le normative, il professor Iafrate lo diceva adesso, non è chiaro quale figura di garanzia sia deputata, e quindi in assenza di una figura deputata chi è chiamato a valutare l'effettività delle posizioni soggettive, e in secondo luogo perché non sempre la validità corrisponde immediatamente all'efficacia delle norme e quindi alla loro pratica di implementazione in concreto. Il nuovo patto parte dalla connessione tra screening, procedure di frontiera, asilo, rimpatrio e cooperazione con i paesi terzi, quindi da un certo punto di vista mette a sistema quello che prima era lasciato agli Stati membri, e questa messa a sistema allontana in qualche modo la parte deputata al funzionamento con la parte che si trova a richiedere garanzie. I riferimenti che abbiamo sono l'articolo 2, la Carta dei diritti fondamentali, l'articolo 18, 19 e 47 del regolamento del patto, che in qualche modo fa da cornice normativa. Nel momento in cui ho preparato le slide non era ancora stato approvato il decreto 100 e quindi mi scuso se risultano lievemente vetuste rispetto alla situazione che è stata più veloce. Abbiamo visto stamattina come l'approccio dell'OPCAT supera una concezione rispettiva del monitoraggio e in particolare come definisce che la sua funzionalità sia individuare rischi sistemici, promuovere la conformità agli standard internazionali, formulare raccomandazioni e rafforzare la qualità amministrativa. Allora questa parte è importante, cioè se l'attività di garanzia diventa una garanzia della qualità amministrativa, un'attività, quello che dicevamo prima, di avvertire, ammonire e consigliare l'attività amministrativa, noi capiamo come la figura del monitoraggio diventa una parte non conflittuale ma totalmente integrante all'attività amministrativa vera e propria, proprio perché la finalità complessiva è la tutela dei diritti e la loro implementazione. La complessità del nuovo sistema europeo ha un elemento nuovo rispetto ai precedenti, che nella ridistribuzione e nella spazialità le autorità competenti sono molteplici, e da questo punto di vista un primo punto che veniva posto anche in precedenza al professor Iafrate riguarda la particolarità dello statuto spaziale di alcuni momenti dell'attività prevista sia sul rimpatrio sia sull'accoglienza. In particolare faccio riferimento all'idea dello statuto sospensivo dell'area dei nuovi ingressi e quindi lo statuto sospensivo anche delle cosiddette zone di transito. Chi ha competenze in quel caso, quali diritti possono essere richiesti e a chi ci si rivolge in un caso di uno spazio che ha uno statuto di eccezionalità dal punto di vista normativo e che deve e verrà definito poi nelle prassi man mano. Nel nuovo quadro europeo il monitoraggio indipendente assume una funzione che supera la verifica di conformità ma diventa un'infrastruttura istituzionale di garanzia, soprattutto nelle fasi di passaggio, proprio nel momento in cui le norme si misurano con la loro effettività pratica. È chiaro che l'attività di monitoraggio ha una funzione non solo di supporto ma anche di orientamento dell'attività, e da questo punto di vista permette di fare una serie di azioni che erano previste dalle competenze specifiche, ossia assicurare l'effettività dei principi di non refoulement, prevenire i trattamenti inumani e degradanti, rafforzare la legittimazione dell'azione amministrativa e promuovere una cultura della prevenzione fondata su trasparenza, proporzionalità e rispetto alla dignità della persona, cose che abbiamo visto negli interventi che mi hanno preceduto e su cui non mi soffermerò ulteriormente. In qualche modo c'è una continuità tra le direttive rimpatrio e il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che si vede però nelle trasformazioni che in qualche modo hanno messo a punto una standardizzazione da un lato, ma che quindi ci aprono nuove sfide dal punto di vista del monitoraggio. Intanto la centralità non è solo della decisione di rimpatrio, ma diventa centralità della gestione dell'intero percorso migratorio, quindi in quale momento io posso verificare l'effettività dei diritti di cui sono titolare. Il monitoraggio diventa non solo deputato solo alla parte dell'operazione di rimpatrio, ma proprio per la standardizzazione diventerà interessante, se sarà possibile, monitorare tutta la filiera amministrativa, perché qualunque fase della standardizzazione permette anche l'urgenza di un adeguamento amministrativo e di monitoraggio di garanzia. La governance è multilivello, per cui è chiaro che saranno richieste delle funzionalità differenti di coordinamento, perché saranno più soggetti chiamati ad intervenire, quindi a confrontarsi a questo punto di vista. E non solo le garanzie che prima erano concentrate sul procedimento saranno ampliate, ma saranno distribuite sulla fase della procedura. Quindi in qualche modo l'introduzione del nuovo patto, proprio perché standardizza, armonizza e automatizza le procedure, richiede che le attività di monitoraggio vengano estese a tutte le fasi, non solamente alla fase finale del rimpatrio. Da questo punto di vista, l'idea della gestione integrata a migrazione sicuramente facilita le modalità e gli accessi, ma invita proprio e soprattutto nella fase iniziale a una maggiore attenzione alle garanzie, nella misura in cui il cambiamento strutturale impone nuovi interlocutori e quindi anche nuove forme di esigibilità, ma soprattutto l'oggetto del monitoraggio di nuovo è tutta la procedura e non solo la parte del rimpatrio. Da questo punto di vista le garanzie hanno una funzione di prevenzione, di accountability e tutela dei diritti fondamentali. In questo quadro è evidente come la funzione di monitoraggio si amplia, prevederà quindi, poi vedremo, insomma, è chiaro che si parla con il condizionale ipotetico proprio perché siamo in una fase iniziale, ma si può prevedere che l'osservazione continuativa delle procedure sarà una parte importante, l'individuazione precoce dei fattori di rischio, la valutazione dell'effettività delle garanzie e la promozione del miglioramento istituzionale. Il monitoraggio assume quindi una funzione di buona amministrazione nella misura in cui la standardizzazione diventa un meccanismo di efficacia, ma la capacità delle istituzioni di riconoscere la pluralità delle condizioni soggettive diventa davvero il principio di effettività a cui dobbiamo tendere. Grazie.
1: Grazie dottoressa. Ringrazio della pazienza che ci ha ascoltato, ringrazio le relatrici e il relatore. Non ci sono domande arrivate, sicuramente per l'esaustività degli interventi, ma anche forse per l'orario, come ci fa notare il nostro presidente. Allora, andiamo in pausa e ci ritroveremo qui alle 14:30. Grazie a tutte e a tutti.
5: Were there any questions? No.

Ben ritrovati per questa seconda parte del convegno organizzato dal Garante, dove proseguiremo con altri approfondimenti. E dopo le tavole rotonde della mattina, questa tavola rotonda particolare si differenzia dalle altre perché vuole approfondire il tema del linguaggio, ovvero sia il modo con cui vengono raccontati i rimpatri forzati, in particolare dal sistema mediatico. È un tema importante anche per il Garante, che oltre al monitoraggio sul campo ha sempre avuto un'attività di moral suasion sull'utilizzo di terminologie corrette per quanto riguarda tematiche così delicate in momenti così delicati. Prima di passare la parola ai relatori, volevo leggervi un breve passaggio da Introduzione alla psicanalisi di Sigmund Freud, che mi sembra possa introdurre questa tavola rotonda. Originariamente le parole erano magia e ancora oggi la parola ha conservato molto del suo potere magico. Con le parole un uomo può rendere felice l'altro o spingerlo alla disperazione. Con le parole l'insegnante trasmette il suo sapere agli allievi. Con le parole l'oratore trascina con sé l'uditorio e ne determina giudizi e decisioni. Ecco, il ruolo della parola fa tutto questo, e perciò abbiamo invitato, ringraziandoli, persone che lavorano quotidianamente con la parola, o nell'insegnamento come il professor Christopher Hein, oppure per la loro professione come i giornalisti presenti a questa tavola rotonda, e quindi Mariangela Paone, Giacomo Zandonini, Anna Maria Graziano e Paola Barretta, che si collegherà da casa e purtroppo per motivi di salute non è potuta venire da Milano a Roma. E quindi ecco, lascerei prima di tutto la parola a Mariangela Paone, che poi prenderà il mio testimone per moderare questo incontro. Mariangela Paone era una reporter internazionale, ha avuto gran parte della sua carriera professionale in Spagna, dove ha lavorato a lungo con il quotidiano El País, ma ha avuto anche un'attività di insegnamento alla scuola di giornalismo per 12 anni e ha collaborato con varie testate internazionali, dunque può darci anche un'idea più generale e non soltanto della nostra nazione sull'utilizzo delle parole. E in particolare il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Sospesa.

linguaggi, le parole che si usano contribuiscano a creare una narrazione, un'altra, una cornice di senso o un'altra, e come quelle cornici di senso, framing in inglese, indirizzano poi la percezione pubblica di un fenomeno. Per me è un piacere moderare questo panel, e lo è per molte ragioni. Per questo inizio con questa breve introduzione, che è una nota personale e professionale, che credo aiutino a ricordare l'importanza delle parole e della narrazione che si decide di fare di un fenomeno. Io sono tornata da pochi mesi a vivere in Italia, dopo aver vissuto e lavorato per 17 anni in Spagna, dove ho fatto gran parte della mia carriera. Ma quando si parla di esperienze come la mia, essendo io europea e italiana, si parla di un expat, un espatriato, e troverete poi, se le cercate, varie definizioni tecniche della differenza tra essere un espatriato e un immigrato. Di fatto io sono stata in realtà nient'altro che una migrante con un passaporto buono, toccato in sorte, per caso e non per merito. Parlare di expat però inquadra evidentemente la mia esperienza sotto un'altra luce, nel contesto dei fenomeni migratori. Questa era la nota personale. La nota professionale, che è anche inevitabilmente personale, la faccio ricordando, perché non posso non farlo in questa sede, Nasir Sekandari, sua moglie Fatima, sua figlia Negin di 10 anni, suo figlio Adit di 5 anni e sua figlia Meruma di 14 mesi. Sono l'età che avevano quando è naufragata la barca in cui viaggiavano il 28 ottobre del 2015, mentre cercavano di raggiungere l'isola greca di Lesbo dalla costa turca. Se conosciamo i loro nomi è grazie a Resvana, la primogenita di Nasir, l'unica della famiglia ad essersi salvata, restando orfana alle porte d'Europa. E se conosciamo il loro nome è perché Resvana ha trovato la forza e il coraggio, mentre le reti del sistema europeo di asilo letteralmente la imbrigliavano, rischiando di farla affogare per ennesima volta, ha cercato di salvare la memoria della sua famiglia, cominciando proprio da suo padre Nasir, che faceva il mio stesso mestiere, era un cameraman, era un giornalista in una delle principali TV afghane, quelle TV nate dopo il 2001 in un contesto di promessa di una rinascita del paese, in un contesto in cui Resvana cresceva sentendosi dire che lei e le bambine come lei sarebbero state il futuro del loro paese. Sappiamo che è andata a finire in un altro modo. Resvana è la coautrice del libro che ho scritto insieme, che era quello che menzionava Tiziano, ma non vi ho ricordato i nomi di questa famiglia per un momento di pubblicità. Li ho ricordati perché sono sicura che nominandoli e nominando la loro età, dando dettagli delle loro storie, l'effetto che fa su di voi è diverso che se avessi detto semplicemente la protagonista è Resvana, l'unica sopravvissuta di una famiglia di 6 membri a un naufragio. Ci ho ripensato preparando questa introduzione, leggendo il titolo dell'ultimo rapporto della Carta di Roma, dell'Associazione Carta di Roma, di cui ci parlerà Paola Barretta, che si intitola Notizie senza volto. Ecco, credo che mai come oggi, per noi che facciamo questo mestiere, sia un obbligo morale, oltre che professionale, dare un volto alle notizie, se vogliamo che il framing e la narrazione delle migrazioni viaggino sullo stesso binario della difesa dei diritti umani. Il rischio che non sia così è sempre più alto, e lo dico anche dopo aver visto con molta frustrazione, e nonostante la Carta di Roma ormai sia diventata maggiorenne, che è tornato con forza l'uso della parola clandestino sempre più spesso anche in testate che avevano

0: dimostrato una diversa sensibilità. Per questo sono particolarmente grata per questa occasione che ci è data oggi per tornare a ragionare sulle parole, sulle narrazioni e su come i vari livelli, quello giuridico e quello giornalistico, si compenetrano e retroalimentano. Chiudo questa introduzione e lascio la parola al nostro primo relatore, Christopher Hein, professore di diritto e politiche di immigrazione e asilo alla LUIS, già funzionario dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in America Latina, Asia ed Europa e oggi referente della Fondazione Henrik Boll per l'Italia. Il professor Hein ci spiegherà come la scelta delle parole non sia mai neutra, nemmeno in ambito giuridico, come il lessico utilizzato nelle fonti legislative e giuridiche influisce anche nella narrazione dei fenomeni migratori. Vedremo insieme a lui il rapporto tra la produzione normativa, il linguaggio giuridico e la rappresentazione dei fenomeni migratori, con particolare riferimento ai rimpatri forzati. Grazie e passo la parola al professor Hein.
1: Grazie per questa gentile introduzione,
2: gentilissima. Grazie anche al Garante Nazionale per l'invito e questa opportunità di parlare con voi questo pomeriggio su un tema che è, diciamo, di primordiale importanza, della quale si parla, almeno nel mio ambiente, troppo poco, e l'importanza della parola, l'importanza anche della terminologia. Avevi appena menzionato il verbo clandestino. Pochi giorni fa c'era un grande convegno alla mia università, la LUIS, intervenuto tra tanti altri in un intervento molto breve, un politico molto noto, peraltro dell'opposizione attuale del Parlamento, ha parlato 5 volte in un breve intervento dell'immigrazione clandestina, per dire come è entrato, diciamo, talmente nel linguaggio, e evidentemente lui non si è neanche reso conto, era inconsapevolmente, no? Che, no? Parlando per esempio della Tunisia, no? L'emigrazione clandestina della Tunisia, ma un fiume, veramente senza alcuna riflessione. Quindi sono veramente molto grato anche al dottor Ruggi questo pomeriggio che ho organizzato, con cui sono stato in contatto questo periodo della preparazione del convegno, molto grato di avere l'opportunità con gli altri illustri colleghi di parlare della importanza del verbo, della parola. Però visto che siamo in una giornata dove parliamo del rimpatrio, penso che forse opportuno cominciare con questa parola. Vi vorrei dare brevemente, perché mi hanno dato breve tempo, brevemente 3 spunti di riflessione. Il primo è proprio, diciamo, su questi termini, il secondo è sulla soggettività del migrante da rimpatriare, il terzo collegato al secondo punto è il concetto del rimpatrio volontario assistito. Quindi rimpatrio, parliamo, e certamente purtroppo non ho potuto essere qui stamattina per gli esami all'università, avete parlato ampiamente del rimpatrio, della normativa sul rimpatrio e sul ritorno come una alternativa eventualmente. Penso che avete parlato anche della normativa, diciamo, recente e quella che l'Unione Europea ha in preparazione, già praticamente definitiva, tra il Consiglio e il Parlamento Europeo, il nuovo regolamento sul rimpatrio, in inglese Return Regulation, ritorno. Rimpatrio e già sono 2 cose diverse. Adesso, cosa vuol dire rimpatrio? No? Nell'immaginario collettivo, rimpatrio è il ritorno in patria, no? In patria del proprio paese, questa è la patria, no? Però quando vediamo la normativa già attuale e più ancora quello che tra poche settimane sarà approvato, vediamo 5 modalità di allontanamento del migrante verso paesi che non è la patria, terzi paesi, no? 5 diverse modalità. E se vediamo le statistiche Eurostat, già prima di questa nuova normativa abbiamo un 80% dei migranti che vengono rimpatriati non verso la patria ma verso un paese Queste cinque alternative sono un paese che viene considerato primo paese d'asilo, dove la persona sia stata prima e aveva avuto una qualche forma di protezione. Oppure un cosiddetto paese terzo sicuro, e secondo la nuova normativa il paese terzo sicuro può essere anche un paese dove la persona non sia mai stata. Quindi anche la parola ritorno, io ritorno dove sono stato una volta prima, se no ritorno non ha senso, rimpatrio non ha senso quando la destinazione non è la patria, no? È vero che lo stesso, adesso anche il recentissimo decreto legislativo numero 100 di quest'anno sulla attuazione del nuovo patto dell'Unione Europea sulla migrazione e asilo, emanato il 12 giugno, pochi giorni fa, prevede due modalità, due parole appunto, perché nel procedimento del rimpatrio c'è prima l'ordine di rimpatrio e poi l'ordine di allontanamento. L'allontanamento è quindi è parola usata dalla legge, ambidue, nella differenza che nell'ordine di rimpatrio le autorità non devono indicare verso quale paese. Nel secondo step, quello del decreto di allontanamento, per forza si deve indicare dove. Quindi ritornando a questo elenco di cinque paesi diversi dalla patria, primo paese di asilo, paese terzo sicuro, oppure un altro paese dove c'è un accordo o l'Unione Europea o uno Stato membro, i cosiddetti famosi return hub, che possono essere in un qualunque parte del mondo, può essere una isola pacifica a 25 km distante dall'Italia, che può essere con un accordo con questa isola, dove la persona può essere, che cosa? Rimpatriato verso questa isola del Pacifico solamente per il motivo che c'è un accordo di ammissione. Appunto, ammissione, questa è una quarta ipotesi. Paesi con i quali esiste un accordo di riammissione, e molto spesso, non molto, ma a volte questi accordi di riammissione non prevedono solamente la riammissione del proprio cittadino che si trova in situazioni di clandestinità in un paese dell'Unione Europea, ma anche per cittadini diversi, paesi terzi che hanno transitato in quel paese con il quale esiste un accordo di riammissione. E quindi, diciamo, con tutte queste possibilità che saranno attuate velocemente e molto più, pensiamo, diciamo, al modello Albania, certamente, che non è veramente un return hub, un hub di ritorno, almeno come è configurato fino adesso. Però ci saranno accordi già in preparazione dell'Austria, del Belgio, del Danimarca, eccetera, con questi paesi terzi. Quindi, rimpatrio è falso, non descrive la realtà. Però usando la parola rimpatrio io diffondo una idea, ok, questo migrante ritorna da dove è venuto. No, non è vero, o in molti casi non è vero, non ritorna da dove è venuto. Quale può essere l'alternativa? Abbiamo detto ritorno, no, perché è lo stesso problema, almeno in alcune di queste fattospecie di paesi terzi. Allontanamento è effettivamente la parola, diciamo, ufficiale, allontanamento, parola brutta, però. Altri propongono più duramente parlare di quello che si tratta, la deportazione. Solo che la deportazione ha una connotazione, diciamo, molto, molto, molto brutta, per dire poco, no? Però deportazione è quello, diciamo, anche in inglese, almeno nell'inglese degli Stati Uniti, viene chiaramente deportation, è nel uso comune anche della legge americana, la deportation, però deportazione. Oppure quello che mi sembra, diciamo, più vicino anche alla terminologia inglese di questa normativa, la rimozione. La rimozione, no. La rimozione, uno pensa che è un veicolo che viene rimosso perché è parcheggiato male, però di questo si tratta di certo modo, no? Solo che appunto, e arrivo alla seconda riflessione, qui non si tratta di un veicolo che viene rimosso, si tratta di una persona. E penso che quando parliamo del rapporto tra il rimpatrio, lo dico ancora così perché siamo abituati a questo, rimpatrio e il rispetto dei diritti umani. Diritti umani vuol dire innanzitutto che prendo in considerazione che ho davanti una persona umana, diversamente da una merce o da un pacco o da un veicolo, no? Questa è la base. Senza l'essere umano non ci sono diritti umani. Quindi quando parlo di diritti umani devo per forza parlare della soggettività della persona. E nel caso del migrante, privo di un permesso di soggiorno regolare che ho davanti per essere rimpatriato, mi deve per forza chiedere chi è questo, per quale motivo è venuto, e devo chiedermi anche perché resiste così spesso. I colleghi, penso, no, del Garante lo sanno molto bene, la resistenza. Perché questa resistenza di essere forzatamente rimpatriato? Per cattiveria? Per voglia di violenza contro le autorità? O c'è qualcos'altro? Io penso che è importante in questo momento chiedersi: ma per quale motivo è venuto qua? Qual è la motivazione? Qual è il progetto migratorio? Non c'è migrazione senza progetto migratorio individuale. Ognuno, sia per motivi di persecuzione o di guerra o di lavoro o di studio, ha un progetto migratorio, ha una idea del futuro, ha un progetto proiettato verso il futuro. Nel caso della persona, ormai diciamo forse anche in manette in un centro di detenzione amministrativa, anche un'altra parola con questo del centro di trattenimento e detenzione, ci sono tante altre parole, no, trattenimento, si tratta di detention in inglese, detenzione amministrativa. La persona davanti vede fallito il suo progetto migratorio e quindi è disperato. Il progetto migratorio in molti casi almeno era quello di mandare soldi a casa, no? Le rimesse. La famiglia dipende dal lavoro e delle rimesse di uno della famiglia o del clan o del villaggio che è stato mandato in Europa o in Canada o negli Stati Uniti per mandare soldi a casa. Se prendiamo il caso solo di Bangladesh, e dico Bangladesh perché 30% delle persone sbarcate in Italia quest'anno sono provenienti dal Bangladesh, 30%. E molti anche sono dei primi posti in numero di richiedenti asilo. Abbiamo una percentuale di riconoscimento della protezione internazionale e nazionale tra 3 e 4% a livello dell'Unione Europea e idem in Italia. Quindi la stragrande maggioranza di loro da domani o da oggi o da ieri vengono messi nella procedura di frontiera e quindi vengono messi in condizioni di una specie di trattenimento per essere molto, molto probabilmente in molti casi rimpatriato alla fine del periodo previsto di 90 giorni, no? E quindi in 90 giorni poi si decide che questo progetto migratorio non solo della persona davanti ma della famiglia, nel senso allargato della famiglia, dietro la disperazione. E questo, diciamo, anche nel caso individuale, bisogna un attimino capire cosa vuol dire per la persona. Infine, per dire, non voglio dire che non possono essere allontanati, no? Devono essere forse allontanati, così dice la legge. Ma forse questa alternativa, che l'Unione Europea lo dice chiaramente, politicamente, dovrebbe avere la precedenza, il ritorno volontario e assistito, vediamo in Italia riguarda nel 2025 neanche 10%, nell'ultimo trimestre 2025 statistiche Istat dicono che dall'Italia nemmeno una persona ha potuto godere del rimpatrio volontario assistito, né uno. Nella media dell'Unione Europea abbiamo 60% di quelli che hanno un ordine di espulsione che optano per il ritorno rimpatrio volontario. In tal caso sì, rimpatrio è giusto, perché in tal caso vanno sì in patria e non in qualunque paese terzo nel mondo, perché io opto per il ritorno, però voglio arrivare con qualcosa in tasca, mi devo presentare alla mia famiglia con qualcosa che ho fatto nel frattempo. Questa è l'importanza, diciamo, psicologica, no? Dell'assistenza al rimpatrio volontario e della reintegrazione o misure di reintegrazione nel paese di origine. Quindi la soggettività del migrante, il suo percorso, il suo progetto migratorio ci porta a un formale maggiore riconoscimento della necessità di dare questa opzione del rimpatrio volontario assistito, e questo vale per Bangladesh come vale per tante altre nazionalità. E penso che, diciamo, la mancanza di volontà politica non c'è, bisogna vedere, non ho più il tempo di indagare meglio, lo possiamo fare anche insieme, perché in Italia, diversamente dalla Germania e dai paesi baltici, che hanno un tasso di 90% che rimpatriano volontariamente, in Germania 56%, perché in Italia siamo a meno del 10%? Con questa domanda vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie professor Hein. E adesso dovrebbe prendere la parola Paola Barretta, che interverrà da remoto, come vi dicevamo prima, non è potuta stare qui con noi, ma Paola è giornalista, portavoce dell'associazione Carta di Roma, specializzata in data journalism e analisi dei media, ricercatrice in scienze politiche a Pavia, studia opinione pubblica, discorso d'odio e rappresentazione mediatica delle migrazioni. Con Paola Barretta vedremo la distanza tra i principi, le indicazioni della Carta di Roma e la realtà di un sistema informativo dove i fenomeni migratori sono prevalentemente inquadrati come emergenze e con un linguaggio allarmistico, con una narrazione che ingrandisce, vedremo, la distanza tra percezione e realtà. A te la parola, Paola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, molte grazie, mi dispiace non essere con voi, e grazie al Garante, alle relatrici, alle relatori presenti. Inizierei e ringrazio per il riferimento al compimento del 18° anno della Carta di Roma, perché effettivamente credo che la Carta di Roma, che ricordo è entrata in vigore per volontà del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana con il supporto dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, fu proprio concepita come cassetta degli attrezzi, cioè come un insieme di principi che potessero orientare la qualità nella pratica giornalistica senza alcuna finalità censoria, ma anzi per promuovere una correttezza e un'accuratezza dell'informazione quando si parla di migrazioni al pari di tutte le altre questioni che ci troviamo ad affrontare. E luci e ombre, potremmo dire, a distanza ormai di anni dalla sua implementazione, inizio dalle luci e dalla condivisione di una breve presentazione. Perfetto, grazie. Non riesco a condividere lo schermo perché non mi risulta, però vado, insomma, ben disponibile a condividere le slide insieme successivamente all'incontro. Molto rapidamente, iniziamo dalle luci. La luce prima è il fatto che da un anno i principi della Carta di Roma sono entrati nel testo unico dei doveri, nel nuovo codice deontologico per le giornaliste e i giornalisti, il che ha una diretta applicazione rispetto al fatto che i principi di accuratezza e correttezza, grazie mille, grazie, cioè quindi l'usare termini rispettosi e appropriati, grazie professor Hein per il riferimento all'uso del termine clandestino, non ricorrere ad espressioni denigratorie, e salvo diversa volontà espressa dal soggetto tutelare la persona, quindi la persona, la protezione dell'identità nei confronti delle persone migranti e rifugiati è da intendersi come una protezione rafforzata, proprio perché si tratta di persone di cui non sappiamo il contesto nel paese di origine, per le quali non sappiamo quali rischi possono correre familiari e loro stesse rispetto all'incolumità. Ecco, questo nucleo di principi, che è stato il nucleo fondativo della Carta di Roma, è entrato nell'articolo 14 del codice deontologico, e la ricaduta è importante nella misura in cui tutte le volte in cui rileviamo una violazione dei principi possiamo agire nelle sedi competenti, che poi sono le sedi dei consigli di disciplina, dell'ordine dei giornalisti, per agire. Il che non significa utilizzare uno strumento censorio, ma significa riportare la correttezza dei contenuti e, grazie Mariangela, dei framing, cioè insistere sul fatto che c'è una questione fondamentale legata al linguaggio e alle parole che scegliamo di utilizzare, e ce n'è una altrettanto importante relativa alle cornici in cui noi collochiamo quelle notizie e quel tipo di informazioni che riguarda persone rifugiate e migranti. Vi chiedo di andare alla slide successiva cortesemente, è ancora quella successiva, grazie, perché accanto a una questione lessicale c'è la parola clandestino, è una parola su cui Carta di Roma ha svolto continua a svolgere una battaglia, soprattutto per quello che definiamo come uso intenzionale, non chi sceglie, chi si colloca e usa volutamente la parola, e lo fa in modo intenzionale e quindi fa un'azione di propaganda, ma tutti coloro che lo utilizzano in modo quasi intenzionale, anche in una veste di quasi positiva, spesso durante gli incontri con colleghe e colleghi insistiamo proprio con esempi relativi alla collocazione della parola anche come una buona notizia, cioè una persona con cui noi collaboriamo stabilmente, Alidad Shiri, giornalista rifugiato, portavoce peraltro anche della comunità delle persone sopravvissute della comunità afghana all'indomani della strage di Cutro. Ecco, Alidad in un articolo veniva definito come da clandestino a laureato, in un articolo in cui si sottolineava in realtà la realizzazione e il percorso personale di Alidad, cioè è un esempio per mostrare come quella parola sia entrata nel lessico, ma è una parola che è sia formalmente da un punto di vista giuridico errata, perché chi arriva sulle nostre coste, chi attraversa le nostre frontiere, noi non sappiamo in che condizione giuridica sia, e che anche sbagliata perché per una questione di correttezza, perché anche chi è presente irregolarmente nel territorio, chi poi seguirà altri tipi di percorsi, può e deve essere definito come presente in modo illegale nel territorio, in modo irregolare, senza che ci sia una parola che ne definisce negativamente e ne ammanta comunque di negatività la condizione. Aggiungo che alla luce delle politiche statunitensi, ormai da qualche mese molti network americani, la BBC nel Regno Unito, hanno scelto di non utilizzare neanche più la parola illegale, irregolare, per definire tutti coloro che si trovano in una condizione di non regolarità, ma si preferiscono utilizzare l'espressione senza documenti, proprio per sottolineare una dimensione anche amministrativa, cioè di persone che si possono trovare in una condizione di non regolarità amministrativa. È una scelta che va di pari passo con i cambiamenti delle politiche che sia anche importante seguire e provare a ragionare con le parole sul linguaggio, proprio per per stare al passo, come è poi tipico del linguaggio che definisce la realtà, proprio per stare al passo con le sfide dei nostri giorni. Un esempio in positivo su un altro tema però che spesso faccio è quello della parola patriarcato, cioè fino a pochi anni fa non veniva utilizzata, ora viene utilizzata per riferirsi ad una condizione sistemica di violenza e di sopraffazione. Nello stesso modo utilizzare, quando si parla di migrazioni, parole quanto più accurate possibile, credo che possa lavorare nella direzione della coesione sociale. E facevo un riferimento al framing perché c'è una sorta di mappa a parole che inizia nel rapporto Notizie senza volto, ha seguito il percorso dal 2013 a oggi. Parole che sono la parola delle migrazioni, la parola dell'anno delle migrazioni, cioè qual è la parola che è emersa come rilevante in ciascun anno. La scelta delle parole, che poi sono le parole scelte da chi fa informazione, perché sono le parole che provengono dalla rassegna stampa quotidiana di Carta di Roma, dei principali quotidiani nazionali, delle notizie online riferite sempre ai quotidiani e ai principali quotidiani locali, ecco, quelle parole rimandano agli immaginari delle migrazioni degli ultimi anni. Da Lampedusa nel 2013 vedete Mare Nostrum, la brevissima fase, e a seguire un cambiamento che è un cambiamento di narrazione, un cambiamento di politiche, le frontiere, i muri, la fase cosiddetta di criminalizzazione delle organizzazioni non governative, e l'ultima fase che ha al centro degli eventi Cutro, l'Albania, per arrivare al 2025 con Gaza. Chiedo di andare, grazie, con un andamento che è la cifra espressiva, e vengo alla prima ombra, cioè al fatto che nonostante ci siano stati dei cambiamenti sia nelle politiche sia nelle narrazioni, prevale un tratto di continuità nella narrazione mediatica mainstream, cioè sulle prime pagine, per intenderci, dei quotidiani, nei principali contenitori informativi, che è quella dell'allarmismo, cioè la cornice in cui ancora oggi viene raccontata principalmente la migrazione, o vengono raccontate le migrazioni, è una cornice allarmistica, emergenziale. A distanza di anni, un elemento qualitativo di osservazione è riferito, nonostante ci sia un'ottima qualità di reportage, che è un altro elemento, cioè che ci sia un'ottima capacità di inserire sguardi plurali nelle narrazioni, però nel complesso, da un punto di vista quantitativo, le parole che vedete maggiormente associate sono emergenza, allarme, muri. A lato ho segnato che la parola aiuto in ormai 12 anni di rilevazione, la parola aiuto nell'ultimo anno di rilevazione, si riferisce al dato del 2025, viene ripetuta 27 volte, poco più che 40 la parola solidarietà. E le parole appunto ci costruiscono in qualche modo lo sguardo rispetto a un fenomeno globale che continua a non avere i suoi protagonisti. E vi chiedo la slide successiva cortesemente, perché c'è un dato che ritorna nel tempo e che è costante, che è relativo alla presenza diretta in voce, ed esserci con il proprio corpo è cruciale per l'identificazione e per poi la sfida anche agli stereotipi. Un dato costante negli ultimi 12 anni, ormai 13 anni di rilevazione, siamo arrivati alla 13ª edizione, è quella della presenza con la voce e con il corpo del 7% nei servizi sulle migrazioni nei principali telegiornali di prima serata, delle sette reti generaliste. Come vedete è un dato costante, c'è un'unica eccezione in concomitanza con lo scoppio a seguito dell'invasione russa, della guerra in Ucraina, e dove le voci di chi scappava erano presenti, soprattutto di donne e di bambini, che un dato, tranne in quell'anno, invece aggira tra il 7 e l'8%. La suggestione che condivido è che quel dato si riferisce solo ai servizi, alle notizie relative alle migrazioni, perché se guardiamo all'agenda nel suo complesso, e quindi quando si parla di economia, quando si parla di salute, quando si parla di condizioni anche nei diversi paesi, quel dato diventa dello 0,3%, cioè che significa che al di fuori dei servizi sulle migrazioni è molto difficile ancora oggi avere persone che rappresentano le comunità, persone razzializzate con background migratorio, che è una questione poi che rimanda al ruolo stesso dell'informazione, alla composizione delle redazioni. Vi chiedo di andare avanti cortesemente, di ancora andare avanti così rispetto i tempi. Tra gli elementi, mi avvio poi alla conclusione, tra gli elementi di discontinuità che si collegano poi, e introduco un focus specifico sull'oggetto dell'incontro di oggi e sulla rappresentazione dei rimpatri, cioè complessivamente il 2025 segna alcune continuità, come abbiamo visto, rispetto alle voci delle persone, come con la politica presente nell'agenda delle migrazioni, con un'enfasi su due questioni che non erano presenti negli ultimi anni. Uno, sulla dimensione della sicurezza, cioè ritornato già alla fine del 2024, ma nel 2025 è tornata l'enfasi sulla sicurezza urbana, cioè sulla dimensione che associa le migrazioni con la dimensione securitaria, soprattutto rispetto ad alcune aree del paese, le grandi città, soprattutto ad alcune fasce della popolazione, in particolare i rischi connessi alla popolazione giovanile e ai cosiddette persone di seconda generazione, termine sul quale Carta di Roma c'è un glossario che abbiamo aggiornato in cui consigliamo di non utilizzare quell'espressione e ne evidenziamo le ragioni, e contemporaneamente un focus sull'esternalizzazione, cioè sul modello Albania, sul caso Al-Masri, casi che sono stati giornalisticamente coperti e che hanno avuto ampio risalto nel corso dell'anno precedente. Al contrario, quello che era stato una cifra rilevante ed una trattazione rilevante negli anni precedenti relativa allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, anche vi ricordate dopo la morte di Satnam Singh, è scomparso nel corso dell'anno scorso, quindi l'eclissi del lavoro e di quel tipo di connessione è del tutto scomparso. La stessa questione relativa in qualche modo, lo stesso modo, scusate, di trattare il tema lavoro, per esempio, accomuna i rimpatri perché, e chiedo di andare alla slide successiva, perché i rimpatri forzati nella stampa, come vedete, costituiscono, l'analisi è svolta ad hoc per l'occasione di oggi, dal 2025 al 31 maggio del 2026, quella che vedete è una mappa della una nuvola di parole relativa ai primi giorni di giugno, la prima settimana di giugno di quest'anno. Si parla di rimpatri forzati nel 12% dei casi, sono circa 800 gli articoli in cui c'è un riferimento esplicito, magari non tutto l'articolo verte sui rimpatri forzati, ma c'è una citazione esplicita circa la questione dei rimpatri. L'elemento che accomuna, come vi dicevo poc'anzi, la trattazione dei rimpatri è, rispetto ad altre dimensioni che caratterizzano le migrazioni, è quello del dibattito politico, cioè quando si parla di rimpatri se ne parla in molti casi in termini conflittuali, quantomeno controversiali, perché i rimpatri entrano nella discussione politica e, al pari di altri argomenti delle migrazioni, costituiscono anche un terreno di scontro. È molto raro trovare, grazie professor Hein per la sollecitazione, è molto raro trovare la questione dei rimpatri legata alle soggettività. E qui chiudo rispetto all'alterizzazione, cioè perché se è prevalente la dimensione politica è tanto invece meno presente quella dell'individuo, cioè delle storie che in qualche modo accompagnano i rimpatri e delle condizioni anche delle persone una volta che ritornano e che sono nel paese di origine, con tutte poi, come sapete meglio di me, le stigmatizzazioni del fallimento di quel progetto migratorio. E quindi quanto più possibile, credo, evitare alterizzazioni e lavorare sulle parole e sui concetti, vi anticipo che nel rapporto di quest'anno sicuramente esamineremo il successo, tra virgolette, della parola remigrazione, parola che ad oggi spesso viene associata ai rimpatri in modo del tutto erroneo. Quindi è quanto credo necessario fissare la correttezza delle parole per dare informazioni accurate a tutti coloro che ci seguono, ci ascoltano e fanno informazione. Grazie.
0: Grazie. Paola, è stato chiarissimo, anche se non eri qui con noi, ma è stato molto efficace il tuo intervento. Passo adesso la parola a Giacomo Zandonini. Giacomo è un giornalista investigativo e autore di moltissime inchieste internazionali, si occupa di politiche delle frontiere, politiche pubbliche europee, sorveglianza digitale, e ha scritto reportage da posti come il Sahel, l'Africa occidentale, ha pubblicato per il Guardian, Der Spiegel, Le Monde e Repubblica. Con Giacomo cercheremo di capire come i casi in cui ci farà capire come il racconto della realtà in contesti legati alla detenzione amministrativa e alla gestione dei flussi migratori viene reso difficile dalla poca trasparenza istituzionale, dallo scarso accesso alle informazioni e soprattutto dalle enormi limitazioni all'accesso ai luoghi fisici in cui si svolgono le procedure di detenzione. Avevo scritto trattenimento, ma dopo aver ascoltato il professor Hein mi sento legittimata a usare la parola detenzione. A te la parola, Giacomo.
4: Grazie mille Mariangela, grazie al garante nazionale e a Tiziano Ruggi che ci ha coinvolto in questo pomeriggio. Mi fa molto piacere essere qui e io cercherò brevemente di affrontare alcuni di questi temi a cui accennava Mariangela Paone, e partendo anche dalla mia esperienza personale e professionale. Non me l'ero segnato, ma ho aggiunto una breve considerazione iniziale parlando di lessico, di parole, e Mariangela accennava al libro che ha pubblicato, in cui molte storie di persone incontrate lungo i confini europei prendono voce e corpo in qualche modo. Io vorrei sempre, senza fare pubblicità, ma segnalare un libro che è uscito ad aprile di quest'anno di un autore che è una persona migrante, una persona clandestina, secondo quanto molti, ancora purtroppo diversi colleghi, continuano a dire. Si chiama Sanjay Gukuluk e il suo libro si chiama Diario di un invisibile. È stato curato da diverse ricercatrici universitarie e racconta della sua permanenza nel centro di permanenza per il rimpatrio, all'epoca CIE, centro di identificazione e espulsione di Ponte Galeria a Roma, avvenuta in due occasioni nel 2014 e nel 2015, quindi è un ripetuto tentativo di identificazione di una persona già peraltro ampiamente identificata, perché proveniva da un'esperienza di detenzione invece in una struttura carceraria. E un cittadino delle Mauritius, in Italia non esiste una rappresentanza diplomatica delle Mauritius, quindi effettivamente la realizzazione del rimpatrio era a livello fattuale di fatto impossibile, e nonostante questo è stato trattenuto due volte e diciamo viene un po' considerato una prima testimonianza questo libro dal di dentro, di quello che succede dentro un centro di detenzione amministrativa italiano, quello di Ponte Galeria, che è a pochi chilometri da qui. E il libro si chiama Diario di un invisibile, e forse mi ha fatto pensare, riflettere sul lessico, questo termine invisibile che ha scelto l'autore, e quindi non migrante irregolare, non clandestino, ma persona resa invisibile in qualche modo dal sistema. Ed è questo quello che succede in qualche modo nell'ambito della detenzione, e in maniera molto maggiore, ancora più forte spesso rispetto ai reati puniti dall'ordinamento giudiziario, quindi di tipo penale, e quindi alle detenzioni in strutture carcerarie, in case circondariali. Nei CPR si viene completamente invisibilizzati per diversi motivi, e insomma parto da qui per fare due considerazioni sostanzialmente. Una, che il ruolo che abbiamo come giornaliste e giornalisti è di rendere visibile e quindi far sì in qualche modo che questi spazi non siano spazi di invisibilità, spazi di mancata applicazione anche di tutele esistenti nel nostro ordinamento. E per questo come giornaliste e giornalisti, e credo di insomma parlo anche pensando a diverse colleghe e colleghi che si occupano da molti anni dei centri di detenzione amministrativa, cercando di in qualche modo rompere questo velo di silenzio che troppo spesso li riguarda. Per questo è importante, come appunto professionisti della stampa, cercare di collaborare e di creare tessere alleanze con altre realtà che con mandati diversi hanno un ruolo in qualche modo simile di preservare uno spazio democratico di dibattito, di informazione e di, si dice in inglese, accountability delle istituzioni. Quindi una realtà chiaramente cardine, quella del Garante nazionale, ma anche la società civile, le organizzazioni di rappresentanza, gli avvocati che si occupano di questi temi e hanno un ruolo molto importante negli anni. Credo che un po' tutti i giornalisti che sono occupati di questi temi con un certo approccio hanno cercato di tessere queste alleanze. Nei casi migliori si è riuscito a farlo anche con funzionari delle istituzioni stesse che si sono resi disponibili per condividere informazioni e in qualche modo, in ottemperanza poi alla nostra Costituzione, rendere il più possibile visibile quello che succede dentro questi centri. E l'altra, se vogliamo, funzione credo che abbiamo come giornalisti è quella di mettere in prospettiva, di inserire nel contesto, quindi le vicende che raccontiamo, spesso che partono da macro vicende, appunto quella della detenzione amministrativa, quella per esempio del protocollo tra Italia e Albania, che è stato appunto uno dei temi al centro, come ci raccontava Paola Barretta, del dibattito pubblico dell'informazione giornalistica nel 2024, in parte nel 2025. Ecco, credo che partendo da questi temi poi dobbiamo cercare per quanto possibile di arrivare alle persone, a chi è toccato in prima persona da questi programmi di detenzione, da queste politiche di gestione della migrazione che fanno sì che poi ci siano delle strutture detentive di un certo tipo in cui non sempre i diritti fondamentali vengono garantiti. E quindi a maggior ragione il ruolo del giornalismo come, sempre per usare un altro termine inglese, watchdog, come cane da guardia, suona un po' brutto, delle istituzioni, del potere e della democrazia, in qualche modo si deve realizzarsi anche quando si parla e si lavora sui centri di detenzione amministrativa per persone migranti senza documenti o diciamo irregolari, o forse meglio possiamo dire irregolarizzate. E il caso dell'Albania sicuramente ha attratto molto la stampa nazionale e internazionale negli ultimi anni, e probabilmente quello che oggi che vedremo, spero perlomeno io, nei prossimi mesi, nel prossimo anno, sia un'attenzione forte anche a tutte quelle novità che sono state introdotte, saranno introdotte dal nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, di cui parlavamo, insomma si parlava questa mattina. E vorrei condividere due aspetti abbastanza insomma semplici sul tema della trasparenza, nate un po' da un mio lavoro di ricostruzione giornalistica, inchiesta giornalistica che ho realizzato lo scorso anno per tutto l'anno, diciamo, per un media straniero olandese, che mi ha dato la possibilità di approfondire il modello, tra virgolette, albanese dell'accordo tra Italia e Albania, e anche mettendolo in un contesto appunto di un'attenzione europea da parte di molti governi europei nei confronti di questo progetto. E un aspetto fondamentale chiaramente per l'attività giornalistica è quello della trasparenza, della possibilità di accedere ad informazioni. E metto in fila due elementi che vogliono essere un po' da pungolo, insomma, anche per chi dovrebbe garantire questo diritto alla trasparenza, insomma, è iscritto in delle norme, forse quella più nota, questo decreto trasparenza, il 33 del 2013, a cui come giornalisti ci rifacciamo spesso per richiedere informazioni e accesso a documenti, atti e dati puntuali da parte delle istituzioni pubbliche, con esiti spesso diversi. Io all'interno, insomma, per questo lavoro di inchiesta ho sottoposto diverse richieste di cosiddetto accesso civico generalizzato per capire, cogliere diversi aspetti dell'accordo tra Italia e Albania, i dati, soprattutto dati sulla spesa, dati anche sulle persone detenute in Albania, sui trasferimenti effettuati, sulle persone poi rimpatriate successivamente, con esiti diversi. Effettivamente è uno strumento di trasparenza che per fortuna mi ha dato la possibilità di ottenere alcune informazioni puntuali, tra cui dei dati che credo sarebbe interessante vedere anche pubblicati in maniera regolare senza dover fare una richiesta di accesso, cioè sul numero di persone effettivamente detenute in Albania. E però mi sono segnato una risposta che mi ha colpito rispetto a una mia richiesta sulla spesa totale sostenuta da parte della Polizia di Stato per l'accordo con l'Albania al momento della mia richiesta, che era diversi mesi fa, circa 6 mesi fa, e mi è stato risposto che questa informazione non poteva essere divulgata perché in base a una delle eccezioni alla trasparenza motivata con la protezione della sicurezza nazionale. Credo una risposta chiaramente abbastanza, dal mio punto di vista, ma non solo, insomma, anche giurisprudenza questionabile, nel senso che non si tratta chiaramente di un microdato che potrebbe andare a svelare degli elementi che relativi al funzionamento, per esempio, di un sistema specifico e quindi esporre delle vulnerabilità in qualche modo nel sistema di di detenzione, di gestione del protocollo tra Italia e Albania, ma di un dato macroscopico che andrebbe invece nella direzione di rendere trasparente un aspetto rilevante per il dibattito pubblico. Un altro aspetto che riguarda sempre la trasparenza che voglio citare è quello che invece riguarda la possibilità di accesso della stampa ai centri di detenzione e che possono essere CPR o eventualmente altre strutture che hanno anche comunque una diciamo uno scopo di trattenimento o detenzione in diversi contesti anche di frontiera, e credo che questo sia molto un tema fondamentale, visto che andiamo con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo verso una moltiplicazione di spazi di trattenimento lungo le frontiere, soprattutto all'interno delle procedure accelerate di frontiera. E è proprio di qualche giorno fa una pronuncia che, del TAR di Bari che mi riguarda il mio diniego all'accesso al CARA di Bari, in cui erano state trasferite alcune delle persone portate in Albania a fine del 2024, nel gennaio del 2025, e avevo chiesto di visitare questa struttura, mi era stato negato, e proprio qualche giorno fa il Tribunale Amministrativo della Puglia si è espresso invece in favore di una visita, dicendo è importante che insomma, l'accesso è garantito dalla Costituzione, dalle normative nazionali ed europee, e è interessante che è citato in questa pronuncia anche i centri o le strutture di trattenimento, mentre questa si parlava del CARA, quindi una struttura aperta in cui le persone possono entrare e uscire, cita la pronuncia anche le strutture di trattenimento, ed è interessante che invece una mia analoga richiesta, come quella di tante colleghe e colleghi nei centri albanesi, nel centro, nel CPR e nelle altre strutture di Jader, non abbia mai avuto risposta. Anche qui, insomma, come peraltro diverse richieste di informazioni inoltrate alle autorità preposte. E quindi vado in conclusione per un po' ribadire come questo tema sia fondamentale, come appunto oggi che sta entrando in vigore, è entrato in vigore il patto europeo, e ne vedremo a breve le conseguenze, si materializzeranno, si stanno già materializzando con un aumento dei posti e dei locali di trattenimento e detenzione alle frontiere. Credo che il ruolo del giornalismo sia fondamentale in alleanza con tanti soggetti come il Garante Nazionale ed altri preposti al monitoraggio, ma spero anche vivamente alle istituzioni che si occupano poi di mettere in pratica queste politiche, e che quindi ci sia la possibilità anche in modo operativo, proattivo da parte delle istituzioni di andare verso una maggiore trasparenza senza la necessità continua di un pungolo da parte del giornalismo, che spesso ha risorse molto, molto limitate, per cui non si arriva poi a diciamo mettere in discussione o anche a ricorrere, per esempio, come sono riuscito a fare a un tribunale amministrativo per mettere in discussione una decisione di non accesso. Quindi grazie mille e buona continuazione.
0: Grazie Giacomo. Continuiamo con Anna Maria Graziano, giornalista e componente del Consiglio Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Si occupa di Unione Europea, politica ed economia, esperta di comunicazione istituzionale, ha lavorato con Il Fatto Quotidiano, Liberazione e Fortune Italia. Con Anna Maria torniamo sulla non neutralità del linguaggio, con una riflessione sul rapporto tra diritto umanitario, deontologia professionale e pratiche di rappresentazione giornalistica in contesti caratterizzati da forte vulnerabilità umana, partendo dalla constatazione di uno scarto frequente tra l'esistenza formale delle norme deontologiche e la loro effettiva applicazione nella pratica quotidiana dell'informazione. Grazie Anna Maria.
5: Grazie Mariangela, grazie per l'invito. Buon pomeriggio a tutti e grazie per gli interventi precedenti, proprio perché ricchi di spunti di riflessione. Beh, sicuramente parlare del tema che riguarda il rapporto tra i diritti umani e la questione dei rimpatri forzati rispetto a poi quelle che sono le modalità in senso più ampio con cui vicende legate ai rimpatri forzati, ai diritti umani vengono narrate, quindi non mi limiterei soltanto al linguaggio, è una questione, come dire, complessa, che secondo me richiede alcune premesse anche per contestualizzare il momento, come dire, che viviamo e quindi in che momento oggi l'informazione si inserisce.

pratica. Ecco, di fronte a questo, l'obbligo principale, diciamo, che dobbiamo assolutamente tenere a mente è che va rispettata la dignità umana di queste persone, che non sono dei veicoli che vanno rimossi, ma sono appunto delle persone, come diceva giustamente il professore, e assolutamente vanno rispettati quelli che sono i loro diritti fondamentali. Guardate, mi piace ricordare un'affermazione che mi ha molto colpito, è una frase che ho ascoltato durante la Via Crucis, che è stata presenziata da Papa Leone al Colosseo. Venivano letti dei testi che riguardavano le varie stazioni della Via Crucis stessa, e ad un certo punto sono stati elencati vari casi in cui la dignità umana non viene rispettata. E ad un certo punto è stato detto questo, è stato detto: la dignità umana non viene rispettata anche quando il mondo dell'informazione denuda le persone dinanzi all'opinione pubblica. Devo dire che come giornalista ovviamente un'affermazione del genere mi ha colpito particolarmente, non solo sul piano intellettivo, proprio sul piano morale, diciamo. Ed è un'affermazione che ha una sua potenza, ha una sua efficacia, e ci obbliga in qualche modo, prima di entrare nello specifico dell'argomento di cui parliamo oggi, di comprendere bene di che cos'è oggi il mondo dell'informazione e in che contesto storico ci collochiamo. Innanzitutto, quando parliamo del mondo dell'informazione, a mio avviso c'è un nesso naturale che lega il mondo dell'informazione immediatamente all'attività giornalistica, un'attività giornalistica che oggi più che mai ha bisogno di radicarsi, ha bisogno di ancorarsi a quelle che sono le sue radici più profonde, ovvero a quelle che sono le regole, gli obblighi posti alla base della professione giornalistica. Perché guardate, c'è una differenza, ecco, oggi non possiamo non parlare del fatto che c'è un'informazione giornalistica e c'è un'informazione che giornalistica non è, e c'è una differenza fondamentale tra chi fa informazione da giornalista e chi fa informazione giornalista non è, e questa differenza, che è dirimente, sta nel fatto che chi è giornalista è tenuto ad osservare degli obblighi deontologici, è tenuto ad osservare quelle che sono le regole che la deontologia professionale fissa come quelle regole attraverso le quali la professione si concretizza e prende sostanza. È molto importante però capire anche che oggi il mondo dell'informazione è profondamente cambiato, perché profondamente cambiato è il contesto storico. Questo è un contesto che viviamo, in cui appunto assistiamo a conflitti nuovi, di cui francamente molto spesso non capiamo le motivazioni originarie, sono veramente incomprensibili. Assistiamo ad un contesto globale che cambia rapidamente, non solo sul piano geopolitico, ma anche con delle conseguenze forti sul piano economico. Questo è il tempo della modernità liquida. Bauman ce lo ha detto chiaramente: non esistono comportamenti e pensieri stabili, tutto muta in continuazione, tutto è mutevole, nulla è stabile e permanente. Quindi anche il linguaggio, anche gli strumenti di comunicazione e di informazione stanno cambiando, e molto rapidamente. Questo è il tempo anche, anzi è l'epoca in cui il fattore tempo non c'è più. Fateci caso, siamo attraversati continuamente da un flusso di informazioni e di notizie, e molto spesso non sappiamo più distinguere il quando quel fatto e quell'accadimento che ci viene raccontato è avvenuto o sta avvenendo. È il mondo della post-verità, no? La storia c'è del passo all'interpretazione che della storia e quindi dei fatti viene data. Quindi un'interpretazione molto spesso emotiva, non razionale, e questo è il tempo della disinformazione. Artatamente, dolosamente vengono create notizie per indurre in errore. Allora, in un contesto così complesso e in continuo mutamento, un'informazione che sia informazione di qualità deve rimanere un baluardo, a maggior ragione quando si parla di temi così delicati come quello di cui ci stiamo occupando oggi. Cioè, ci stiamo occupando di persone che oggettivamente si trovano in una condizione di vulnerabilità, di fragilità, e non è un caso, come vedremo tra poco, che la deontologia professionale ha una cura particolare per queste categorie di persone. Ora, il giornalista è colui che professionalmente

0: si occupa di informazione, il giornalista è colui che a maggior ragione deve, come dire, con grande senso di responsabilità, sapere, avere contezza del fatto che nel momento in cui dai un'informazione tu puoi alterare la percezione pubblica di quel fenomeno, e se usi un linguaggio stereotipato e pieno di pregiudizi alteri la comprensione della realtà. Quindi è una professione che incide profondamente sulla comprensione della realtà stessa, sulla formazione di una coscienza che non è settoriale, non è dell'individuo e dei singoli, è della collettività. E per questo la deontologia, come dicevamo, serve l'etica dell'informazione, serve l'etica di un giornalismo che appunto fa della deontologia il tracciato lungo il quale operare. Un aspetto molto importante, noi ecco, dal 1 giugno del 2025 abbiamo il nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, che ha preso il posto del testo unico dei doveri del giornalista. Il nuovo codice traccia già nei primi articoli, la collega prima parlava giustamente di quelli che sono i principi della Carta di Roma, che sono stati poi riportati nell'articolo 14 del nuovo codice. Ma è importante comprendere che già nei primi articoli del codice deontologico viene fissata quella che è l'impalcatura, l'ossatura. Sono fissati lì tutti i principi a cui i giornalisti devono attenersi. Partiamo dall'articolo 1, che poi è lo stesso articolo 1 del testo, del precedente testo unico dei giornalisti, ed è il che riprende pari pari l'articolo 2 della legge ordinamentale, la numero 69 del 63, in cui vengono fissati già lì tutti quelli che sono i principi fondamentali. Allora, rispetto della verità sostanziale dei fatti, rispetto della personalità altrui, dovere di lealtà e di buona fede. Guardate, il dovere di lealtà e di buona fede non riguarda solo la categoria, riguarda quelli che sono i destinatari dell'informazione, riguarda anche coloro che sono i protagonisti delle vicende narrate. E poi abbiamo l'obbligo di rettifica quando le notizie risultano inesatte, obbligo di rettifica che deve essere osservato anche quando non viene fatta espressa richiesta di rettifica, attenzione. E poi abbiamo altri principi, perché gli articoli da 1 a 5 fissano quelli che sono i cardini della deontologia. Ad esempio l'articolo 2 completa questo discorso fatto nell'articolo 1 e ci dice che altri principi essenziali sono la continenza espressiva, quindi l'uso di un linguaggio rispettoso, ma anche l'interesse pubblico alla notizia, oltre ovviamente al rispetto della verità sostanziale dei fatti. E poi c'è l'articolo 5 che completa ulteriormente, e che cosa ci dice? Ci dice: guardate, va rispettata la dignità umana, il giornalista deve rispettare la dignità umana, il giornalista deve dare un'informazione che sia, come dire, si basi sul criterio dell'essenzialità dell'informazione, quindi senza, e vedremo poi a proposito dei migranti perché è importante, e poi la completezza dell'informazione. Allora, come vedete, già osservare questi principi in linea, che sono principi di carattere generale, ma già fissano quella che è la strada che un giornalista sa di dover percorrere quando fa il proprio mestiere. Ma c'è di più. Perché il codice tutela in maniera particolare quelle categorie ritenute vulnerabili? Lo fa con i minori, lo fa con le persone portatrici di malattia, di un disagio fisico, di disabilità appunto, e lo fa con i migranti. Perché il best interest di queste categorie deve essere considerato il bene superiore da tutelare. Guardate, c'è l'articolo 8 del codice deontologico che apre non una finestra, un portone su quello che è il mondo del diritto, perché non dimentichiamo che il codice deontologico fissa dei principi morali, dei principi etici, rispetto ai quali ovviamente c'è quella che noi chiamiamo, che viene definita in diritto, giurisdizione domestica. Quando vengono violati quei principi si può aprire un procedimento disciplinare, si può comminare una sanzione. Ma l'articolo 8 del codice deontologico, nel momento in cui dice, guardate che il giornalista deve rispettare i diritti fondamentali delle persone, le norme poste a tutela di questi diritti, apre, come dire, appunto questo file su tutti quelli che sono i diritti riconosciuti a livello di ordinamento giuridico statale dalle leggi ordinarie, dalle leggi costituzionali e poi dalla Costituzione, che ovviamente è la colonna portante del nostro ordinamento giuridico. Ma c'è di più. Quali tra questi diritti fondamentali? Ovviamente c'è il diritto alla privacy. giornalista. Nell'articolo 14 è proprio questo, è proprio il diritto alla privacy, quindi la tutela dei dati personali dei migranti, che diventa un elemento, come dire, importante, perché l'articolo 14 non ci dice soltanto che i giornalisti devono usare, quando trattano argomenti che appunto riguardano i migranti, un linguaggio rispettoso e corretto, ma deve usare termini appropriati. Che cosa vuol dire? Usare anche dei termini conformi, che devono essere conformi alle definizioni giuridiche internazionali. Non deve usare espressioni denigratorie, quindi niente pregiudizi, niente stereotipi, ma deve soprattutto tutelare i dati personali delle persone migranti. Perché? Perché se non si tutelano questi dati, le persone migranti possono essere messe in una situazione di ulteriore vulnerabilità rispetto a quella che già vivono. Guardate, c'è una massima del Consiglio di Disciplina Nazionale, che è del risale al 2022, che dice, aggiungi anche un altro elemento. Sapete che un po' le massime del Consiglio Nazionale di Disciplina sono un po' come la giurisprudenza, quella che nell'ordinamento, come dire, giudiziario e la giurisprudenza, noi abbiamo le massime del Consiglio Nazionale di Disciplina, che ci dice che i dati dei migranti, anche se sono contenuti in atti giudiziari, non devono essere automaticamente pubblicati, a meno che non siano dirimenti e determinanti per la notizia, ma ovviamente si tratta di casi rari. Quindi questo che cosa vuol dire? Che il giornalista che si trova, come dire, a dare informazioni su atti giudiziari, che a loro volta contengono informazioni e dati personali dei migranti, devono fare molta attenzione, il giornalista deve fare molta attenzione a divulgarli, proprio a tutela del diritto alla privacy di queste persone. Ora, come dire, questa è stata una carrellata, diciamo, su quelli che sono i principi deontologici, ma per comprendere cosa? Che sicuramente c'è un divario, può capitare che ci sia un divario tra quelle che sono le regole scritte e quella che è poi l'attuazione pratica di una professione. Però è anche vero che l'etica, come dire, un giornalismo basato su un'etica, su una morale, a maggior ragione quando si tratta di argomenti così delicati come quello che stiamo affrontando oggi, è un giornalismo che ha un suo ruolo, come dire, di bene della collettività, perché forma le menti della società, le menti degli individui che compongono e che fanno parte di una comunità. Ed è su questo che bisogna insistere, sempre a tutela del bene primario di ognuno di noi, a maggior ragione delle persone che si trovano in una situazione di difficoltà, che è la dignità umana. Grazie.
1: Grazie a te, Anna Maria. Davvero volevo un po' fare un punto sui diversi interventi. Inizio proprio da te, perché sentendoti quando hai parlato, no, della protezione dei diritti, che sono i diritti di tutti e che ci riguardano da vicino, no? È inevitabile pensare a quanto anche l'erosione dei diritti degli altri ci riguarda da vicino, perché quando poi si inizia a smantellare, a erodere un diritto, il meccanismo che si attiva facilmente può essere replicabile, fino a quando il diritto che si smantella non ti riguarda da vicino. E l'importanza di un'etica dell'informazione, l'importanza della deontologia per il lavoro dei giornalisti e le differenze, no, di trattamento che facciamo quando invece la normativa è molto chiara rispetto a quali sono le categorie vulnerabili e non parla di nazionalità, non parla di origine, sono tutele, cautele che vanno applicate a tutte le persone vulnerabili. E mentre parlavi mi è venuto in mente il trattamento diverso che si fa nell'informazione dei minori. Se il minore viene da una famiglia di origine italiana o se il minore viene da una famiglia di origine straniera, sono sicura che ciascuno di voi ha in mente dei casi in cui il trattamento di un caso di cronaca in cui il protagonista, diciamo, del fatto negativo è un minore sia molto diverso anche nell'esposizione dei dati, no? Chi sono i nomi, da dove vengono, se provengono da famiglie italiane ci sarà, vedrete, moltissima più cautela. Non è una, un pregiudizio il mio, insomma, che deriva dalla mia sensibilità, è un dato di fatto, diciamo, che è quello che succede. E l'importanza della trasparenza, che diceva Giacomo, no? Per rendere meno invisibile quello che accade nei centri dove poi le leggi che vengono approvate si applicano, e rendendo invisibile quello che accade si rende più visibile la realtà di chi subisce queste leggi e viene privato della propria libertà in applicazione di queste norme, che appunto dovrebbero essere norme di rimpatrio, però abbiamo visto con il professor Haen che rimpatrio non è effettivamente forse la parola più adatta, anzi possiamo togliere il forse, perché insomma rimpatrio è stato il mio, che sono tornata in patria, è più difficile che una persona del Bangladesh che viene mandata in, mettiamo, Camerun, possa essere un rimpatriato, no? E anche rispetto a quello che diceva Giacomo, mi è venuto in mente quando ha parlato degli hotspot, anche riprendendo l'intervento del professore nella tavola rotonda prima di noi, gli hotspot sono nati nel 2015 come una soluzione emergenziale. Pensate che cosa deve essere successo per farli diventare una situazione strutturale 11 anni dopo, con tutti i limiti di funzionamento che già avevamo visto nel 2015, sia in termini di costi, sia in termini di effettività rispetto all'obiettivo per cui sono nati. E ringrazio, ultima ma non ultima, Paola, il cui intervento credo sia stato molto illuminante, che solo il 7% dei servizi che parlano di immigrazione nelle edizioni, nelle principali edizioni dei TG nazionali abbia come protagonista gli immigrati, dice molto, no? Su quella mancanza di un volto e di una voce propria delle persone che sono poi le protagoniste dei flussi migratori. E io vi ringrazio tutti, vi ringrazio per l'attenzione, spero che queste riflessioni che abbiamo fatto insieme siano utili a tutti noi, insomma, per rapportarci a questo fenomeno con una visione più etica e in linea, diciamo, con la deontologia che ci siamo dati quando abbiamo scelto di fare questa professione. Grazie a tutti. E se c'è qualche domanda, abbiamo qualche minuto.
2: Non abbiamo domande, mi dicono dalla regia, e quindi ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata, che si sono interessati a queste tematiche, e i candidati monitor che stanno seguendo questo corso proseguiranno nelle giornate di domani e dopodomani con la formazione, e quindi ci rivedremo, e ringrazio gli altri partecipanti per questa giornata. Grazie a tutti.
3: Ecco, questo era il convegno dal titolo Rimpatri forzati, monitoraggio, politiche europee e tutela dei diritti, organizzato dal Ministero dell'Interno, Garante Nazionale dei Detenuti e Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Andiamo avanti con il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale. Ascoltiamo la presentazione del libro di Marta Cartabia dal titolo Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, stampato da Egea, organizzato il dibattito di presentazione dalla Corte d'Appello di Napoli, Fondazione Castel Capuano. Ascolteremo gli interventi di Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte d'Appello di Napoli, Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, Aldo Policastro, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano, Raffaella Calandra, giornalista lista del Sole 24 Ore, Giovanni Pitu. Sella, giudice della Corte Costituzionale, Pasquale Pasquino, professor politics nella Facoltà di Scienze Politiche della New York University, Barbara Guastaferro, professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato presso l'Università Federico II di Napoli, Raffaele Piccirillo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Gemma Tuccillo, magistrato consigliere giuridico del Presidente della Regione Campania, e appunto l'autrice Marta Cartabia, ordinaria di diritto costituzionale e di giustizia costituzionale alla Università Bocconi di Milano. Ascoltiamo.
4: Professor Pietruzzella, colleghi, avvocati, signore e signori, desidero rivolgere a tutti il più cordiale benvenuto in questo saloncino dei busti, in occasione della presentazione del volume della professoressa Marta Cartabia, Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico. Un saluto anche a tutti i giovani, i numerosi giovani intervenuti. Ringrazio il nostro sindaco, ringrazio Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano, con il quale abbiamo organizzato questo evento. Ringrazio il nostro procuratore generale. Ebbene, già nelle prime pagine di questo libro Marta Cartabia compie una scelta di metodo. Si rivolge direttamente ai lettori e chiarisce che non è un testo scritto soltanto per costituzionalisti, magistrati, studiosi. È un libro pensato per tutti, che vuole parlare ai cittadini e soprattutto ai giovani. Credo che questa scelta racconti molto dell'autrice. Marta Cartabia, professoressa di diritto costituzionale, ha attraversato tra le più alte responsabilità della Repubblica e non solo. Studiosa, giudice costituzionale, prima donna presidente della Corte Costituzionale, ministra della Giustizia, attuale presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Ma in questo volume non sceglie un linguaggio istituzionale, ma quello del dialogo e della condivisione della conoscenza. È come se avvertisse l'urgenza di spiegare, soprattutto alle nuove generazioni, perché le istituzioni democratiche esistono, quali funzioni svolgono e perché meritano di essere ben comprese e custodite. Viviamo una stagione di gravissime regressioni democratiche in varie parti del mondo. Una stagione in cui la distanza anche tra cittadini e istituzioni appare sempre più evidente. Una distanza che coinvolge molti giovani, spesso disillusi, indifferenti, a volte semplicemente privi degli strumenti necessari per comprendere la complessità dei meccanismi democratici. Il libro dunque assume il valore di una educazione costituzionale. L'occasione del resto è altamente simbolica. Ricorrono i 70 anni della prima sentenza della Corte Costituzionale, la numero 1 del 1956, sentenza a difesa della libertà di espressione, precondizione di una autentica democrazia. Il volume prende le mosse da una domanda che attraversa tutte le democrazie contemporanee e che oggi davvero appare più attuale che mai. Quali sono i limiti del potere democratico? Il limite del potere come garanzia di corretto funzionamento della democrazia, rileva l'autrice, e che si radica in due pilastri: la centralità della persona e l'inviolabilità dei suoi diritti e la separazione dei poteri. La democrazia costituzionale nasce per affermare che esistono diritti che non possono essere compressi, libertà che non possono essere sacrificate, principi non negoziabili. E in questa prospettiva il libro offre una riflessione preziosa sul ruolo delle corti costituzionali, quali istituzioni di garanzia, di cui va sempre preservata l'indipendenza, come va preservata per il giudiziario in generale, ci rileva l'autrice. E ancora un'altra domanda. La democrazia si identifica esclusivamente con il principio maggioritario? Una democrazia autentica non si misura soltanto dalla capacità di dare voce alla maggioranza, sottolinea la professoressa Cartabia, ma dalla capacità anche di proteggere chi appartiene a una minoranza, di garantire il pluralismo delle idee e di assicurare che nessuno venga escluso dalla tutela dei diritti fondamentali. Sono molti gli spunti di riflessione offerti dal volume. Vorrei richiamarne solo un altro che considero particolarmente importante per chi opera nelle istituzioni. Mi riferisco all'idea del costituzionalismo collaborativo, una visione fondata sul dialogo istituzionale, sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza che la tenuta dello Stato di diritto dipende dalla capacità di tutte le istituzioni di svolgere responsabilmente il proprio ruolo, nell'osservanza delle proprie competenze e confini e in una complessiva visione di sistema e di superamento dei conflitti. Il libro, dunque, è una riflessione sul presente e sul futuro delle nostre democrazie. È un invito alla responsabilità e a custodire da parte di tutti la cultura costituzionale come patrimonio comune. È un invito a non considerare la democrazia come un dato acquisito una volta per tutte, ma come una conquista da comprendere, da difendere e da rinnovare ogni giorno. Io ringrazio di cuore la professoressa Marta Cartabia, che ci onora della sua presenza, e ringrazio tutti per la partecipazione a questo incontro. Ringrazio Raffaella Calandra, che poi modererà il dibattito con gli autorevoli relatori. Ringrazio dunque il professor Giovanni Pietruzzella, giudice della Corte Costituzionale, il professor Pasquale Pasquino, la professoressa Guastaferro. Ringrazio davvero ancora i giovani e a tutti auguro un bel dibattito, un bel momento di riflessione. Grazie per la vostra partecipazione. Ecco ora la parola per un saluto al nostro sindaco Gaetano Manfredi.
5: Allora, grazie, un ringraziamento alla presidente Covelli per l'invito e un grande saluto affettuoso a Marta Cartabia, con cui condividiamo una lunga amicizia, veramente molto lunga, insomma, che cominciata nelle nostre attività accademiche e quindi poi si è consolidata nel tempo. Devo dire ci tenevo particolarmente a portare il saluto mio personale, anche della città, a questo incontro, anche per i temi che vengono affrontati nel libro, che sempre con grande attenzione ma anche con grande acume affronta, io credo, un grande tema che è un po' il tema della contemporaneità: come difendere le nostre istituzioni democratiche e la Costituzione, che ne rappresenta l'elemento fondativo, in un momento di trasformazioni così grandi e così rapide che spesso sconcertano i più, ma anche ci fanno dubitare poi sull'efficacia e sui valori della democrazia, soprattutto delle democrazie occidentali. Oggi noi viviamo un momento di profondissime trasformazioni, le trasformazioni tecnologiche, le trasformazioni sociali, economiche, il cambiamento anche degli equilibri geopolitici globali ovviamente impattano profondamente su quelle che sono le sensibilità, ma anche le prospettive, le speranze dei cittadini, e questo determina poi anche spesso sconcerto, nascono dei dubbi, ci fanno pensare a soluzioni diverse. Io recentemente ho letto un sondaggio che diceva che una parte significativa dei nostri cittadini sarebbe anche, diciamo, disponibile a barattare la libertà e la democrazia in cambio di una soluzione non democratica che però sia in grado di rispondere ai loro problemi, ai loro bisogni quotidiani. E questo ci fa molto preoccupare, perché purtroppo la storia ci insegna che nei momenti di difficoltà e nei momenti di trasformazione gli autoritarismi e i totalitarismi sono nati col consenso popolare, non senza consenso popolare. Quindi segno che evidentemente questo è già avvenuto in passato. Ecco, questo ci fa capire come oggi noi dobbiamo essere da un lato molto attenti e anche capaci di spiegare che in fondo la libertà non è qualcosa di acquisito per sempre e che i diritti che noi tutti pensiamo che siano naturalmente disponibili nei fatti sono una grande conquista e anche una conquista che si può perdere. E poi dall'altro che noi dobbiamo essere in grado di adattare anche la nostra visione di democrazia a quelli che sono i grandi cambiamenti che sono in corso, e credo che nel libro di questo si parli tanto, soprattutto con riferimento ai giovani che non hanno vissuto le epoche più difficili della mancanza di libertà, ma che soprattutto vivono questa grande trasformazione in maniera quasi compulsiva, e quindi questo è un elemento che sicuramente ci deve far riflettere. In questo alcuni temi che sono trattati nel libro sono molto importanti. In primo luogo il tema della collaborazione istituzionale, questo è un argomento molto, che io ritengo fondamentale. I conflitti istituzionali sono un grande cancro della democrazia, perché fanno perdere fiducia ai cittadini e fanno prevalere l'idea del conflitto all'idea della collaborazione. E questo è un tema che purtroppo oggi viviamo, perché tanta politica parte dall'idea di utilizzare il conflitto come strumento di propaganda, e quindi alla fine diventa un elemento quasi fondativo della relazione politica, il conflitto. Questo è un tema molto importante. E poi c'è un altro punto che anche viene trattato nel libro, che è il tema della, diciamo, concretezza della realizzazione dei diritti che sono sanciti all'interno della democrazia. E questa è una cosa che noi, come io lo dico anche da sindaco, in questo mio ruolo di amministratore, anche di presidente dell'ANCI, noi avvertiamo tanto. Cioè oggi noi abbiamo tanti diritti che sono sanciti dalla nostra Costituzione, ma non sempre, anzi spesso, questi diritti non sono realmente esercitati. Penso al diritto alla salute, al diritto alla casa, al diritto al lavoro, al diritto all'istruzione. Valori fondanti del principio democratico che però poi in un mondo in cui aumentano i divari, in società sempre più fratturate, sempre più divise, questi diritti sono dei diritti che una parte della popolazione non riesce ad esercitare in maniera compiuta. E questo rappresenta un ulteriore vulnus rispetto alla solidità del nostro impianto democratico, perché laddove non c'è la garanzia dei diritti fondamentali, si inserisce nel pensiero delle persone l'idea che ci possono essere soluzioni diverse per poterle ottenere. Ecco, io credo che la capacità della nostra Carta Costituzionale di potersi adattare ai cambiamenti, ma soprattutto di poter essere sempre di più uno strumento di reale applicazione rispetto ai bisogni primari dei cittadini, rappresenta uno strumento determinante per proteggere e rafforzare la nostra democrazia. E nel libro, diciamo nel testo che Marta in maniera così chiara e così netta tratta in questo libro, questi principi sono trattati in maniera molto chiara e credo che rappresentino uno spunto di riflessione molto importante per tutti noi. Grazie.
4: Grazie al nostro sindaco. Ora un saluto da parte del procuratore generale.
6: Ma l'unico questi non funzionano, mi dicono. Ah, funzionano?
7: Sì, sì.
6: Ah, ecco. Ok, grazie. Vediamo se funziona. Sì, ecco qua. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente della Corte e al Dottor De Chiara e alla Fondazione che hanno voluto organizzare questo bel incontro. Grazie alla Presidente Cartabia, che io conosco oggi per la prima volta e che sono stato piacevolmente, come dire, colpito anche dal suo sorriso, che è un dato che per chi ha, come dire, ha occupato posti di un certo potere non guasta mai, e non è secondario. Io saluto tutti quanti presenti, non li elenco. Mi sembra che molte cose sono state dette: centralità della persona, principi fondamentali non negoziabili, indipendenza, costituzionalismo collaborativo, dialogo e rispetto, capacità di custodire la democrazia. Io penso che questo sia il tema che affronta la professoressa Cartabia in questo libro, che non è soltanto, io vorrei ringraziarla perché ha messo a disposizione la sua, come dire, la sua grande capacità scientifica e accademica, ma per un intervento civile. È importante, a mio parere, che i grandi accademici, i grandi uomini giuristi di grande livello facciano uno sforzo per rendere un servizio civile comprensibile ciò che talora sembra lontano e distante e sembra, come dire, destinato al dibattito tra esperti, mentre incide sulla vita quotidiana di tutti. E questo libro penso che abbia questo ruolo oggi di intervento civile di estrema attualità, in un tempo complesso, in un tempo difficile, in un tempo in cui, dobbiamo dire, la democrazia non gode di buona salute un po' in tutte le parti del mondo, e la cultura, come dire, sottostante è una cultura che difficilmente possiamo, come dire, ritenerla compatibile con una democrazia piena e costituzionale così come la riconosciamo. In primo luogo, la Costituzione e i diritti fondamentali di cui parliamo sono presi sul serio dalle istituzioni, dal nostro assetto? Io penso che talora non sono presi sul serio. Lo diceva prima il sindaco, io sono convinto che talora noi riteniamo, ecco, li enunciamo, ma poi concretamente non lo riteniamo presi sul serio. E la democrazia oggi soffre di una crisi che è diversa rispetto al passato. Non c'è, come dire, una capitolazione completa, ma c'è un'erosione dall'interno, a mio parere. E c'è chiaramente una torsione verso il principio maggioritario e il disconoscimento del limite, più volte la professoressa Cartabia ne fa menzione, che è percepito non come una garanzia ma come un ostacolo. Il limite al potere, il limite costituzionale all'azione dei poteri delle istituzioni, talora è vissuto come ostacolo e non come garanzia. Ma mi sembra che uno dei temi importanti è quello della Costituzione nel rapporto tra potere e diritto come forma stessa della democrazia. È un luogo in cui la sovranità si organizza, si misura, diventa compatibile con la tutela dei diritti. Ed è evidente che in questo scenario le corti e la giurisdizione complessivamente non ha un ruolo di ostacolo all'azione politica, ma ne garantisce la legittimità, significa la compatibilità, così come dice la professoressa Cartabia, con i principi costituzionali. Ed è chi esercita queste funzioni giurisdizionali, come molti di noi, devono avere questa consapevolezza, che l'efficacia tra l'azione pubblica e le garanzie è un equilibrio che va continuamente costruito, non è dato una volta per tutti. Ed è una funzione che è quella di non di frenare il potere, ma di renderlo esercitabile entro i limiti stabiliti dalla legge. È importante ritenere che questo sia una funzione da valorizzare, da preservare, che va riconosciuta da tutti i poteri. Questa cultura del limite, a mio parere, oggi è sottoposta a una pressione crescente e aumenta, lo diceva anche prima il Presidente, e anche il sindaco, e aumenta la domanda di sicurezza e si riduce la domanda di tutela del dissenso e della libertà. Siamo in grado o possiamo a noi essere, disattenti custodi della democrazia e fare sì che la domanda di sicurezza prevalga rispetto alla libertà del dissenso? Oggi il libro cade in un momento importante. Leggevo proprio ieri in un articolo di stampa della Stampa di Niccolò Zancan, che si chiamava Nelle crepe della democrazia, che dice come questo sia un tempo del tutto nuovo, labile, feroce e disperato, in cui si colgono due tendenze convergenti: da un lato la volontà degli stati di reprimere il dissenso, dall'altro il bisogno crescente di dissentire e di manifestare in forme nuove. E coglie in questo modo con efficacia quella frattura posta sul confine tra libertà e limite, in cui si concentra appunto il libro Custode della democrazia della professoressa Cartabia. Ma uno dei temi più importanti, a mio parere, è quello di attribuire questo ruolo di custodi della democrazia non soltanto alle istituzioni, e di individuare quello che oggi chiamiamo il popolo o i cittadini, o quelle che l'articolo 2 chiama le formazioni sociali, in cui si esplica la dignità della persona, come coloro a cui è attribuito un ruolo fondamentale nel custodire questa democrazia, e non essere disattenti e richiamarsi fuori come non chiamati a custodire, ma ad essere soltanto spettatori. Ed è un tema importante, un tema che parla ai giovani, come giustamente si è detto, che deve parlare ai giovani, perché sono loro il futuro e il presente di questa nostra democrazia. E allora dobbiamo individuare e capire come questo contesto, e calarlo nella realtà, si incrocia con le normative in tema di sicurezza, perché mi sembra il tema importante. Essere custode della democrazia e renderlo e prenderlo sul serio significa anche quotidianamente confrontarci con quello che è il tema del dissenso, libertà e della normativa sulla sicurezza, perché è evidente che dobbiamo questo limite individuarlo tra abuso della libertà e arbitrio del potere. In questa prospettiva quindi dobbiamo valutare se questa normativa, che viene non soltanto in Italia ma in varie parti del mondo, corrisponda alla proporzionalità, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti. Queste diventano il banco di prova di questa normativa, e per capire se questa normativa, e quindi il nostro Paese, ma anche tanti altri Paesi europei ed extraeuropei, riconoscono al dissenso come elemento fisiologico della democrazia, non un ostacolo, non un impedimento. Ed è evidente che questa tenuta, questa verifica va fatta in concreto, e allora se questa valutazione, la custodia della democrazia, è una responsabilità diffusa, e allora dobbiamo veramente verificare quotidianamente se è vivo e esiste un equilibrio tra autorità e libertà, nella consapevolezza comune, a mio parere, che coglie anche il libro, che proprio dal modo in cui trattiamo il dissenso, e quindi gli elementi che a noi non congeniali, si misura la qualità della nostra democrazia. E questo penso sia un contributo importante per le giovani generazioni, perché avere un contributo su questi temi di questo alto profilo, temi che sono dibattuti continuamente, anche a volte in modo inadeguato e inadatto, è un grande contributo alla democrazia e al nostro vivere civile. Grazie, professoressa Cartabia.
7: Presidente della Fondazione Castelcavalli.
6: quando la Presidente Coeli mi ha proposto di organizzare la presentazione del libro della professoressa Marta Cartabia, ho accettato con entusiasmo e senza esitazione, sia per lo spessore dell'autrice, sia per l'argomento trattato. Io tra le discipline giuridiche ho sempre privilegiato il diritto costituzionale e il diritto penale, per cui questo evento mi ha indotto a pensare una serie di situazioni che io ho vissuto da magistrato penale. Noi sappiamo tutti che la Carta Costituzionale alla base del nostro sistema democratico vige non senza difficoltà, grazie soprattutto all'operato della Corte Costituzionale, che ha nel corso dei decenni adeguato la legislazione prerepubblicana ai principi della Carta Costituzionale e ha promosso il processo democratico. Io vorrei segnalare soprattutto l'importanza di alcune sentenze accanto a quelle di merito, di accoglimento o di rigetto. Le sentenze manipolative, quelle che hanno dichiarato l'illegittimità di alcune norme, nella misura in cui si debba interpretare in un certo senso. Ricordo a tutti l'importante sentenza del 1988, la 354, sull'articolo 5, sulla irrilevanza dell'ignoranza della legge penale. Bene, la Corte lo ha riscritto e ha consentito che non c'è responsabilità penale quando il reato è frutto, sì, ma di una ignoranza inevitabile. Quindi noi dobbiamo sperare che la Corte continui a svolgere il lavoro che ha svolto fino a questo momento, perché altrimenti non possiamo essere sicuri che quello che hanno concepito i costituenti avrà lunga vita. Grazie dell'attenzione.
7: Grazie alla Chiosa. La prima sentenza di cui fu relatrice la professoressa Cartabia riguardava la regione Campania, la giunta regionale della regione, e in quella sentenza, che originava da un conflitto, la Corte Costituzionale affermò la primazia del diritto sulla politica, era una questione di parità di genere. Nello statuto era affermata la indicazione, la partecipazione anche delle donne, e tuttavia questo non era stato attuato. E la Corte disse: l'hai previsto, devi attuarlo. Quindi grazie alla professoressa Cartabia anche per questo. A questo punto ringrazio ancora per i saluti, ringrazio molto il nostro sindaco e chiamo al tavolo la dottoressa Calandra, che modererà, il professor Pitruzzella, professor Pasquino, la professoressa Guastaferro. Poi ci saranno anche gli interventi di due colleghi. Gemma Tuccillo e Raffaele Piccirillo, poi ci saranno anche i vostri interventi. Grazie ancora a tutti.

0: mentre si sistemano i microfoni, direi che andiamo avanti. Molte grazie a tutti, grazie alla Presidente Covelli, grazie a Marta Cartabia, grazie a tutti voi. A me, che ho il compito di moderare, in pochissime parole vorrei... I relatori sono stati già introdotti e già presentati. Dire quello che da giornalista, da cronista, mi sembra il valore fondamentale e principale di questo libro importante, anzi necessario. Come è stato un po' anche già detto, è un libro che riguarda tutti perché parla a tutti, in cui ciascuno, anche a seconda dell'età, della formazione e anche del contesto, può trovare una sua particolare chiave di lettura e prospettiva. In un'epoca in cui, un momento in cui forse ci stiamo anche abituando al concetto di democrazia orgogliosamente illiberale e anche all'apertura di qua e là di tante crepe nello Stato di diritto attraverso forzature, attraverso insofferenze verso organi di garanzia o verso la stampa, un pilastro appunto delle democrazie, ecco, questo libro ci riporta alle origini. Potrebbe essere letto con una chiave di forte preoccupazione, con un elemento di allarme, perché leggere il libro e poi guardarsi intorno, leggere quello che le cronache quotidiane raccontano, può trasmettere un grande senso anche di preoccupazione rispetto ai cicli della storia. Allo stesso tempo, però, il libro trasmette e fornisce anche una chiave di lettura, una via d'uscita rispetto alla regressione democratica e alla erosione, come il termine che è stato usato anche prima, dello Stato di diritto che si diffonde. Chiudo questa mia brevissima, diciamo, introduzione a questa, non è una tavola rotonda, questa discussione intorno al libro di Marta Cartabia, riprendendo dal titolo Custodi della democrazia una riflessione etimologica sul concetto di democrazia, che ancor più che sulla parte del potere, sulla parte della scelta del modo in cui gli antichi greci avevano indicato il popolo. Che cos'era per gli antichi greci il popolo che doveva costituire la democrazia? Non un popolo informe, non un insieme di persone, una massa senza identità, quello era il Laos, non un insieme di costumi, l'etnos, né tantomeno la folla urlante. Qui davanti a Castel Capuano c'era la colonna infame ed era la folla urlante a cui il potere, diciamo, dava soddisfazione. Ma il demos è il popolo consapevole, sono i cittadini consapevoli, è la comunità che è consapevole dei propri diritti, dei propri doveri, della propria storia, delle istituzioni, come quelle di cui parliamo oggi parlando delle corti costituzionali, che vede le nuove insidie, come quelle che Marta Cartabia racconta, dalla tecnologia, alle nuove tecnologie, alla disinformazione, che è capace anche di scendere in piazza per difendere queste istituzioni di garanzia, come è stato per tante settimane in Israele prima del tragico 7 ottobre, contro la riforma costituzionale che il governo stava portando avanti. Ecco, questo credo che sia un grandissimo valore di questo libro, che è sì, come è stato ricordato, scritto e come l'autrice sottolinea nella introduzione, rivolto ai giovani, ma che parla a tutti. E allora, entriamo subito in quello che è forse il tema e il modo in cui ciascuno di noi come cittadino, io come giornalista, ciascuno nel proprio profilo vive spesso questo rapporto tra politica e giustizia e istituzioni di garanzia, un rapporto che noi giornalisti raccontiamo, è quasi diventato una forma di topos, come scontro, come tensione, come appunto quasi una inconciliabilità tra quelle che sono le esigenze della politica, del governo, esigenze di governabilità, di stabilità, e quelle che sono le regole, la grammatica costituzionale. una tensione che fa male alle istituzioni e che soprattutto, come Marta Cartabia scrive nell'ultimo capitolo, diciamo va superata. È necessario un addio alle armi. Da qui io partirei con il professor Pitruzzella, giudice della Corte Costituzionale, quindi appunto direttamente chiamato in causa perché appunto come membro della Corte Costituzionale, sulla necessità, modalità, sulla importanza di arrivare ad un addio alle armi per il male che invece queste erosioni quotidiane portano al concetto stesso di fiducia nei confronti delle istituzioni. Prego.
1: Si accende. Sì. Benissimo, ma innanzitutto comincio con un grazie di cuore, un grazie sentito alla Presidente Covelli che ha organizzato questo incontro e a Marta Cartabia che ha scritto il libro e senza il libro non ci vedevamo qui tutti insieme. E il grazie deriva da una considerazione, la Repubblica Democratica siamo noi. Noi riuniti qui, le persone che si trovano lì di fronte, i professori che insegnano all'università, i giudici che amministrano giustizia, i sindaci che portano sulle loro spalle il peso di governi urbani sempre più complicati. E la Costituzione è la Costituzione di tutti noi, non è la Costituzione dei giudici costituzionali o della politica, è anche dei giudici costituzionali della politica, ma è di tutti noi cittadini che traiamo delle risorse per vivere insieme, possibilmente in pace. E questi due eventi sono importanti in quest'ottica. Marta Cartabia fa un libro, scrive un libro che non è un libro dedicato ai costituzionalisti, alle corporazioni professionali, ai tecnici, ma esordisce parlando degli studenti, no? Io ho pensato inizialmente a loro per instaurare un dialogo che vuole essere il più possibile franco, aperto, diretto a individuare i problemi e cercare appunto di affrontarli. E la conseguenza, direi, di questo approccio sono proprio incontri come quello di oggi, dove, traendo spunto dal libro, noi pratichiamo la democrazia, pratichiamo il nostro vivere comune confrontandoci, avendo anche ipotesi di dissenso, come ha detto giustamente il procuratore generale, ma però appunto confrontandosi pacificamente. E allora il libro pone tante questioni, affronta diversi temi, gli interventi autorevoli che li hanno preceduto ne hanno illustrato alcuni. Io credo che però c'è un nodo che la nostra coordinatrice ha messo acutamente in evidenza, è un nodo fondamentale nella parte di mondo dove abbiamo la fortuna di vivere, e cioè la tensione tra la democrazia e lo Stato di diritto. Perché badate, la democrazia senza lo Stato di diritto, la rule of law come dicono gli anglosassoni, nozione ampia, talora controversa, ma che ha degli elementi sicuramente fondanti, l'indipendenza dei giudici, il primato della legge, quindi la legalità, e nelle ultime evoluzioni l'esistenza di giudici costituzionali che impongono il diritto anche al potere politico. Nell'Ottocento la dottrina, riferendosi al Parlamento inglese, diceva: il Parlamento inglese può fare tutto fuorché mutare un uomo in una donna. Si voleva dire tutto quello che è possibile fare, il Parlamento lo può fare, è onnipotente. Nei sistemi costituzionali odierni in Europa e prima ancora negli Stati Uniti, oggi con un po' di vivacità, ecco, non è più vero, perché il Parlamento non

tiranno. Non abbiamo tagliato la testa al re con la rivoluzione francese per porre appunto al posto del re un tiranno, sia pure legittimato al voto popolare, un sovrano capriccioso e arbitrario, ma al contrario abbiamo un sovrano che è il popolo, che esercita, come dice la nostra Costituzione, la sua sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Quindi anche il sovrano è imbrigliato. Perché? Per garantire il pluralismo, per fare in modo che chi oggi è maggioranza e chi è minoranza possano confrontarsi pacificamente e la minoranza possa diventare la maggioranza di domani. Evitare quella che si chiama la tirannia della maggioranza. E garantire al tempo stesso i diritti. Il diritto a esprimere liberamente il nostro pensiero, a riunirci e a protestare talvolta contro i sindaci, pur bravissimi, ma per carità è anche quello, no? L'aspetto della democrazia, associarci, qui c'era poc'anzi il presidente dell'Unione, associarci, realizzare la nostra libertà di associazione per realizzare finalità diverse, sportive, culturali, ludiche, tutto quello che vogliamo. Liberamente, senza che nessuno appunto possa imporre un credo, una volontà politica. A questo serve la giustizia costituzionale, però tutto ciò crea, e l'ha evidenziato la nostra presidente, perché qui è lei la nostra presidente, c'è una tensione tra la democrazia e lo Stato di diritto, anche nella sua evoluzione recente, che è lo Stato costituzionale di diritto. Perché la democrazia si fonda sulla sovranità popolare, no? Una delle divinità del nostro pantheon politico. Lo Stato del diritto sul governo della legge. Governo del popolo, governo della legge. Vedete che si tratta di principi di legittimazione diversi che a un certo punto possono anche venire in contrasto. La grandiosità dell'esperimento storico-politico in cui siamo immersi da un secolo, non da moltissimo tempo, è proprio quello di mettere insieme la democrazia col governo del popolo e lo Stato di diritto col governo della legge, e fare in modo che lo Stato di diritto garantisca la democrazia e che la democrazia rispetti lo Stato di diritto. È un equilibrio però storicamente determinato, perché, come scrive la presidente Cartabia in un altro libro, la democrazia non esiste in natura, è un fatto che si realizza storicamente nel tempo. Per questo vi ricordate quando gli americani volevano esportare la democrazia nel mondo, l'esperimento è fallito, e uno studioso, che poi anche un giornalista americano, Zaccaria, scrisse un libro appunto proprio sulla impossibilità di esportare la democrazia. Ha delle condizioni storiche, culturali, sociali e anche del bisogno di istituzioni, ma istituzioni vive, radicate effettivamente nella società, comuni che siano espressione di una realtà locale, parlamenti che siano effettivamente radicati nella società, corti costituzionali indipendenti che vivano il loro ruolo per appunto garantire tutto ciò. Però la tensione esiste. E allora abbiamo un dato: la democrazia senza i limiti del diritto, il diritto costituzionale, dà luogo al rischio della tirannia della maggioranza, ma un diritto costituzionale ipertrofico o un diritto legislativo ipertrofico o una giurisprudenza ordinaria, amministrativa ipertrofica, che vuole dire alla politica tutto quello che deve fare, cozza con la legittimazione democratica. C'è quindi bisogno che ciascuno rispetti il suo ruolo, il suo spazio, la sua parte. A proposito del diritto costituzionale espansivo, un tedesco, Dieter Grimm, parlava proprio dell'over-costituzionalization, no? Questo diritto costituzionale che occupa tutto e non lascia spazio alla democrazia. Dobbiamo trovare un equilibrio, che non è un equilibrio statico, è un equilibrio che faticosamente dobbiamo costruire giorno per giorno. Ed è qui che appunto entra in gioco una delle parti, a mio parere, più bella e riuscite del libro, proprio il capitolo conclusivo da cui appunto siamo partiti. E Marta Cartabia affronta quella polarizzazione che vivono le nostre società tra i paladini della democrazia a tutti i costi e del popolo, cioè della maggioranza. Chi si bagna nelle acque sante della maggioranza può far tutto.

0: dall'altro lato i paladini delle corti, della giustizia e dei diritti. Uno scontro ciclopico, potremmo dire, e uno scontro che ha anche i suoi numi tutelari. Pensiamo nella letteratura internazionale a Ronald Dworkin, un filosofo americano che ha avuto un'enorme influenza in Europa e che ci dice, dipinge il giudice come Ercole, che deve sopportare sulle sue spalle il peso del mondo per tutelare i diritti contro un legislatore capriccioso che tende a violarli. E dall'altro lato c'è Jeremy Waldron, il quale dice non possiamo affidare semplicemente ai giudici la tutela dei diritti. Perché? Perché i diritti investono questioni eticamente controverse. Pensate al tema del suicidio assistito. Chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro. Sono questioni eticamente controverse. Allora lui dice, piuttosto che affidarci a delle elite ristrette, non legittimate politicamente, e allora affidiamoci a chi quantomeno rappresenta milioni di persone. Vedete questa tensione, una tensione irriducibile. E Marta Cartabia scrive, queste polarizzazioni innescano nella teoria e nella pratica un'attitudine competitiva e conflittuale che alimenta un antagonismo e un agonismo istituzionale per la conquista del primato del diritto all'ultima parola, assai nocivi alla vita politica e sociale e soprattutto alla vita dei cittadini. Al contrario, un sistema costituzionale funziona bene quando le istituzioni collaborano tra loro, l'ha detto appunto il sindaco di Napoli, l'hanno ripetute altri interventori, quando le istituzioni collaborano tra loro, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli, nella consapevolezza che ognuno esercita una funzione diversa, ma anche nella comune consapevolezza di un orientamento che deve essere condiviso all'azione verso l'interesse generale. Guardate, questa parola è una parola importante che stiamo dimenticando, stiamo espungendo dal nostro lessico politico e dalle nostre abitudini pratiche. L'interesse generale, altri parlerebbero del bene comune. Ci sono differenti visioni, ci sono appunto differenti ruoli, ci sono appunto differenti prospettive. Però tutti dovremmo convergere, giudici, politici, Parlamento, comuni, regioni, giudici costituzionali, verso la cura del bene comune. E per far questo è fondamentale la collaborazione. Marta Cartabia si inserisce in un filone oggi importante nella cultura costituzionalista europea che prende il nome di collaborative constitutionalism, dove appunto si evidenzia come i sistemi costituzionali che funzionano sono i sistemi basati sulla collaborazione. Così, e concludo con questa osservazione, potremmo superare con lo sforzo di tutti noi, perché la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi è una parte della Repubblica, potremmo superare quella perniciosa tendenza alla polarizzazione che riprende del Novecento quella teorizzazione che fu di Carl Schmitt della politica come amico-nemico. La politica non deve essere lo scontro amico-nemico, ma deve essere la ricerca nella differenza dei ruoli, delle opinioni, con la garanzia del dissenso, del modo migliore per curare il bene comune. E per questo dobbiamo essere grati alla Presidente della Corte d'Appello di Napoli e a Marta Cartabia per le opportunità di riflessione comune che ci danno. Grazie a tutti.
1: Da un suo passaggio, consapevolezza della distinzione dei ruoli. Il punto, uno dei punti è proprio questo, che in realtà se guardo da cronista, quello che succede è che molto spesso dopo una sentenza di un giudice di merito o anche a volte nei confronti delle stesse corti costituzionali, dopo pronunce non gradite, molto spesso le reazioni sono si tolga la toga e si candidi, cioè una reazione che non è da distinzione dei ruoli, ma quasi come se la legittimazione arrivi a certe pronunce, ritorniamo alla tensione iniziale da un voto che poi, come è scritto nel libro di Marta Cartabia, non è sempre, anzi purtroppo non è più della maggioranza, ma delle minoranze. E qui allora il tema si pone, quello dell'accettazione di un potere limitato. Il potere limitato dei parlamenti, dei governi che devono accettare il limite da parte delle istituzioni di garanzia e da parte, io torno a sottolineare anche questo punto, anche da parte della stampa. Professor Pasquino, che ha esperienze anche di decennali, anche di appunto insegna all'università di New York e a Parigi, quindi anche internazionali, in qualche modo ci conduce anche in questa tensione, in questa non accettazione da parte a volte dei parlamenti di un limite che non è soltanto però un tema italiano. Prego.
2: Grazie. Innanzitutto ringrazio l'invito a tornare nella città dove ho studiato dopo 50 anni di attività accademica all'estero. Parlare del libro di cui abbiamo iniziato a discutere è per me un esercizio non particolarmente facile, poiché lo condivido completamente nelle sue tesi e negli argomenti presentati. In introduzione a quanto dirò poi rapidamente, voglio comunque sottolineare che fra le molte qualità dei custodi della democrazia, di particolare importanza mi sembra il suo essere qualcosa come un servizio pubblico, un servizio reso al pubblico, e devo spiegare cosa intendo con questa espressione. In Italia esiste, come è noto, una ricchissima letteratura scientifica accademica alla quale Marta Cartabia ha molto contribuito, consacrata al diritto costituzionale. Si sente in fondo? Sì. consacrata scusate, al diritto costituzionale e all'istituzione della Corte, che da ormai 70 anni, come sapete, siede nel Palazzo della Consulta sul colle più alto di Roma, di fronte al Palazzo del Quirinale. E tuttavia, nell'opinione pubblica, la conoscenza della sua funzione è, nel migliore dei casi, superficiale, come più in generale il rapporto fra l'attività che essa svolge e la politica. Termine che va inteso qui come l'azione degli organi elettivi, Parlamento e Governo in particolare, un tema questo dei rapporti tra la Corte e gli attori politici che opportunamente viene discusso con attenzione nel libro. I cittadini, e cosa più grave, i giovani, perché è di loro il futuro, non sono sufficientemente educati dalla scuola alla conoscenza minima ma fondamentale del diritto pubblico e dell'economia. Quando ho finito il liceo a Napoli e poi l'università, nonostante avessi avuto ottimi voti, non ho studiato nessuna di quelle discipline, né il diritto né l'economia, ero come moltissimi un giovane elettore incompetente nel mestiere di cittadino. Una democrazia liberale come quella che fu istituita dopo la guerra dai nostri padri fondatori è inevitabilmente fragile se i cittadini sono privi delle conoscenze di base del diritto pubblico e dell'economia. Il libro di Marta Cartabia, se riflettiamo su quanto appena detto, è veramente un servizio pubblico offerto alla comunità, come anche quello, voglio ricordarlo, recentemente pubblicato da Carlo Cottarelli con il titolo Economia Facile, poiché fornisce a tutti coloro che lo leggono le basi di conoscenza essenziali per l'esercizio di quel mestiere della cittadinanza, in assenza delle quali basi l'ordinamento della nostra Repubblica rischia di logorarsi. Sicché questi due scritti di Cartabia e di Cottarelli dovrebbero essere letti in tutte le scuole del Paese. Vengo al contenuto, insisterò soprattutto nei pochi minuti del mio intervento sul tema centrale del libro, che non parla solo di diritti, ma utilmente anche di politica e dei limiti del potere degli organi elettivi. Parla cioè della democrazia in cui la politica deve avere limiti, e a me piace usare l'espressione potere diviso. tratterò, visto che non saprei dire quello che scrive Marta meglio di lei, tratterò dello stesso tema dal punto di vista storico. La prima Costituzione francese, quella del 1791, era preceduta, come sappiamo, dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e affermava l'articolo 16, ogni società che non conosce la garanzia dei diritti e nella quale questa non è garantita e la separazione dei poteri non è determinata, non ha Costituzione, un buon ordine dobbiamo intendere qui. Definire la separazione del potere è il punto di partenza del costituzionalismo moderno. Il modello classico che si trova già nella Costituzione di Filadelfia distingue, come Montesquieu, non solo le tre funzioni dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario, ma si preoccupa di dividere il potere supremo, cioè il legislativo, fra tre organi indipendenti l'uno dall'altro e con potere reciproco di veto. Nasce, diciamo, la teoria costituzionale del potere sovrano diviso. In Francia si propose nella Costituzione del 1791, contro il bicameralismo inglese che aveva una camera nobiliare, un legislativo monocamerale, ma si assegnava al re un potere di veto sospensivo. Dopo la caduta della monarchia e l'esperienza del terrore giacobino, che esercitò un potere assoluto, l'abate Sieyès, il maggior teorico nella Francia dell'epoca del regime rappresentativo, propose per dividere il potere l'introduzione di un'assemblea di garanzia dei diritti, che chiamava jury constitutionnaire, proposta naturalmente, come diceva il grande storico francese François Furet, che venne bocciata da un'assemblea composta di ex terroristi, membri della Convenzione. Ci sono voluti più di 200 anni perché quell'idea di un garante dei diritti dei cittadini, la garanzia dei diritti di cui parlava la dichiarazione del 1789, cominciasse ad affermarsi sul continente europeo. Eppure la tradizione del potere diviso ha una lunga storia nella cultura politica dell'Occidente e mi fermo e chiudo su questo punto. La divisione del potere di governo tra diversi organi indipendenti ha una tradizione tipica dell'Occidente se la confrontiamo con la cultura politico-giuridica dell'altra grande civiltà sopravvissuta, cioè la Cina, dove c'è l'idea che un buon governo è basato sull'esistenza di un potere unificato. Ora, da Aristotele in poi, l'idea del buon governo, che poi se avessi uno schermo vi mostrerei i dipinti del Palazzo di Siena del buon governo, dove il buon governo ha dei limiti, delle corde, mentre il tiranno non ne ha alcuna. Ma questo lo dovete andare a vedere sul web. Ora, diciamo, il costituzionalismo contemporaneo, quello in cui viviamo, non ha potuto organizzare il potere diviso come faceva la tradizione classica da Aristotele fino a Montesquieu incluso, cioè distribuendo il potere tra quello che Aristotele chiamava le parti della città, che Machiavelli nei discorsi chiama il popolo e i grandi, che per Montesquieu nel capitolo 6 libro 11 sono i lords e i commons. Non poteva più organizzarlo in questa struttura perché con il costituzionalismo moderno e con la teoria dei diritti naturali noi siamo passati da una società divisa in parti ontologicamente diverse in una società senza qualità, cioè quella in cui tutti hanno gli stessi diritti. Allora come si fa? Ebbè, si introduce la divisione del potere negli organi dello Stato, non potendola appoggiare sulla società, che è una società di uguali, che non possono essere l'uno, diciamo, controbilanciando l'altro, sono le istituzioni dello Stato. E quale può essere la forma di potere diviso nel costituzionalismo moderno? Solo l'esistenza di un organo collegiale non elettivo, perché se fosse elettivo anch'esso potrebbe avere la stessa maggioranza che controlla il Parlamento. È quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove purtroppo i giudici costituzionali sono nominati con un meccanismo, adesso vado in fretta, sbagliato. Buono invece è quello italiano, perché, e concludo su questa osservazione, la Corte deve essere, ed è a mio avviso, quella italiana come quella tedesca, un organo non solo indipendente, nel senso che non possono essere cacciati o in base alle decisioni che fanno come i giudici in genere, ma è un organo neutrale. Ma che vuol dire neutrale? Non possiamo usare, quando parliamo di neutralità, come fanno i critici ingenui del sistema costituzionale, concetti teologici. L'assoluta oggettività, questa non fa parte della condizione umana. Che cosa bisogna fare? Beh, bisogna la sola possibile umana neutralità è la presenza in un organo collegiale che decide in base a compromessi, perché questo accordo che si deve trovare tra la politica e il diritto costituzionale si deve trovare dentro la Corte, che fa il massimo sforzo per ottenere un accordo, anche perché per fortuna non c'è l'opinione dissenziente, ma lascio da parte questo. E quindi la neutralità è semplicemente la capacità di parzialità limitate, moderate, come quelle dei giudici che vengono nominati nella Corte Costituzionale italiana. E potrei raccontare i dettagli, ma insomma è solo la presenza di parzialità moderate in grado di raggiungere un accordo comune che è, insieme all'origine storica che caratterizza la cultura occidentale, quella del potere diviso, la ragione della legittimità di un organo non eletto. Grazie.
1: Grazie. Grazie al professor Pasquino. Potere diviso, parzialità moderate, e questo appunto come conciliarlo con la sovranità popolare, e ritorniamo al discorso delle, diciamo così, della difficoltà di una legittimazione tra organi eletti e organi non eletti. Professoressa Barbara Guastaferro, professoressa di diritto pubblico comparato qui alla Federico II, in qualche modo anche questo sta anche proprio nel concetto stesso che è indicato nella Costituzione della sovranità popolare esercitata nelle forme e nei limiti. Prego.
3: Ringrazio moltissimo la Presidente Covelli per aver promosso questo evento, per l'invito. Ringrazio la Presidente Covelli per aver promosso questo evento, per l'invito, e anche Marta Cartabia per l'invito. Confesso di essere anche leggermente emozionata, perché la professoressa mi è stata vicina in diversi momenti del mio percorso accademico, e poi ovviamente il professore Pietruzzella, prima di essere giudice costituzionale, è autore di un manuale di diritto costituzionale su cui ci siamo formati, e durante il mio postdottorato alla New York University School of Law ho seguito i corsi di giustizia costituzionale comparata di Pasquale Pasquino, per cui sono fondamentalmente emozionata. Allora, io partirei dal titolo di questo testo. Mi ha colpito molto, perché il costituzionalista è abituato a concepire, in ossequio alla teoria kelseniana, le corti costituzionali come custodi della Costituzione. E mi è arrivato subito il titolo, Custodi della democrazia, perché secondo me squaderna immediatamente quello che è il messaggio fondamentale di questo testo, cioè che non c'è tensione tra Costituzione e democrazia, tra sovranità popolare ed i limiti ad essa imposti dagli organi di garanzia, ma che al contrario giustizia costituzionale da un lato e solidità del principio democratico camminano insieme. Credo che sia questo il messaggio del testo, che Marta Cartabia dimostra attraverso quello che lei definisce un nesso storico inconfutabile che attraversa tutto il XX secolo, tra la fine dei regimi autoritari e quindi il consolidamento della democrazia e la nascita delle corti costituzionali. È vero per l'Italia, per la corte italiana, la corte tedesca, che nascono appunto alla fine degli anni 40 dopo le esperienze nazifasciste, per quella spagnola e quella portoghese dopo la dittatura di Franco, per quelle delle le corti dell'est dopo la dittatura sovietica e così via. E questo nesso storico inconfutabile si ritrova invece capovolto nel XXI secolo, che invece è caratterizzato da un impoverimento della democrazia che va di pari passo con la messa in stato d'accusa delle corti costituzionali. Quindi qui il nesso storico è fortissimo e il libro è ricchissimo di esempi attuali su quello che è stato definito il comparative court packing, no? Quindi il tentativo da parte di diversi governi, israeliano, ungherese, polacco, di riconfigurare la composizione e le funzioni delle corti per minarne l'indipendenza. Quindi questo, diciamo, arriva subito, e chiaramente le forme di questo impoverimento democratico non sono soltanto relative a quella che è la regressione autoritaria. Marta Cartabia ci ricorda che il 72% della popolazione oggi vive in regimi illiberali di stampo autocratico, ma il vero problema è la regressione costituzionale, cioè il fatto che anche nelle democrazie consolidate serpeggia ormai l'idea che la democrazia possa esaurirsi nel momento del voto, quindi che sia una sorta di elettocrazia, che quindi la democrazia possa essere appiattita concettualmente sulla volontà della maggioranza o del leader di turno, nel caso della democrazia di investitura, che possa fare a meno del pluralismo istituzionale, della separazione dei poteri, lo ricordava Giovanni Pitruzzella, che possa in qualche modo marginalizzare le istituzioni di garanzia. Quindi viene, diciamo, completamente accantonato dal dibattito il fatto che il limite al potere sia in effetti la vera e propria garanzia di effettivo funzionamento della democrazia. Viene accantonato dal dibattito il fatto che la vocazione contromaggioritaria delle corti costituzionali non è solo la misura del limite, ma è la misura della protezione dei diritti fondamentali, perché, come ricordava il nostro sindaco e come ricorda il testo, le aberrazioni nella storia dell'umanità, la Shoah, le leggi razziali, sono drammi che si consumano attraverso la legge, non contravvenendo alla stessa. E quindi chiaramente avere una Corte Costituzionale che possa invalidare una legislazione che, pur rimanendo nel perimetro della legalità, non sia legittima, è una conquista per la democrazia, non è un modo per addomesticare la democrazia. Ciò nonostante, Marta Cartabia lo ricorda, da istituzioni contromaggioritarie il vero rischio è che invece le corti vengano percepite come istituzioni antidemocratiche. Il dibattito parte negli Stati Uniti, il cosiddetto Case Against Judicial Review, perché una minoranza, una tecnocrazia elitaria deve decidere in merito ai nostri diritti, un organo non eletto che si arroga il potere di porre argini alla forza straripante della sovranità popolare e della volontà della maggioranza. Ecco, queste sono tutte letture distorte della democrazia costituzionale che Marta Cartabia prova a confutare, tra l'altro con esempi concreti. Il libro è ricchissimo di sentenze che spiegano il contributo della Corte nella vita democratica del Paese, non solo le sentenze sugli equilibri tra poteri, sulla libertà di informazione, lo ricordava la Presidente Covelli, ma pensiamo anche a tutto quello che la Corte ha fatto per attuare disposizioni costituzionali inattuate. Ai miei corsi invito spesso Rosa Oliva, che la professoressa Cartabia conoscerà, e c'è da dire che, a fronte di un bellissimo articolo della nostra Costituzione, quindi risalente al 48, e l'articolo 51 sulla parità d'accesso ai pubblici uffici, in realtà restava viva nell'ordinamento una legge del 1919, che quindi non ha a che fare con il periodo fascista, ma con una questione prettamente culturale, che escludeva sistematicamente le donne dall'accesso accesso ai pubblici uffici, ed è soltanto grazie al coraggio di questa studentessa laureata con Mortati, che chiede di essere di impugnare la legge per cui era stata esclusa dal concorso alla carriera prefettizia semplicemente perché mancante dei requisiti, uno dei requisiti era sesso maschile, che la legge viene invalidata dalla Corte Costituzionale. Quindi è solo la Corte Costituzionale che riesce a dare voce alle disposizioni inattuate della nostra Costituzione. Tengo a precisare in realtà che poi questa vulgata, questa narrativa è anche una lettura distorta e parziale del concetto della sovranità popolare, perché basterebbe leggere l'articolo 1 per capire che il limite è elemento definitorio del principio democratico, cioè non si può rimarcare che la sovranità appartiene al popolo e dunque insistere sulla titolarità del potere sovrano senza ricordare le forme e i limiti entro cui deve essere circoscritto il suo esercizio, forme e limiti che Marta Cartabia ricorda essere plurali. E ho trovato molto belle le pagine con cui si sottolinea l'acribia del costituente nello scegliere il termine la sovranità appartiene al popolo e non risiede o emana. In particolare uno dei costituenti rimarca che il verbo emanare, la sovranità emana dal popolo, poteva dare la sensazione che il popolo, con l'atto con cui ha eletto coloro che eserciteranno la sovranità in suo nome, si spoglia di questa sovranità, investendone i suoi delegati. Quindi emana viene scartato proprio per evitare che il concetto di democrazia si appiattisca sul concetto di volontà della maggioranza. Quindi la sovranità non può essere consegnata alla mutevolezza delle maggioranze politiche, ma il popolo, per così dire, vive costantemente nelle articolazioni della Repubblica. E questo, diciamo, leggendo la nostra Carta Costituzionale, è palese: il popolo non è soltanto nel Parlamento che legge democraticamente, è nell'esecutivo, perché grazie alla forma di governo parlamentare l'esecutivo è emanazione permanente del Parlamento, è negli organi di garanzia, perché il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, ed è persino nella Corte Costituzionale, perché 5 giudici sono appunto eletti dal Parlamento in seduta comune. Tra l'altro è molto bello il passaggio proprio sulla composizione mista della Corte Costituzionale, su cui non mi soffermo perché Pasquale Pasquino ha già insistito. Questa nostra, tra l'altro, peculiarità di scegliere 5 giudici appartenenti appunto alla magistratura, 5 eletti dal Parlamento e 5 nominati dal Presidente della Repubblica, fa in modo che la Corte Costituzionale raggiunga una neutralità che si raggiunge, dice la professoressa Cartabia, non è una neutralità che si raggiunge per sottrazione rispetto alle singole posizioni culturali, ma è una neutralità che si raggiunge per addizione, cioè mettendo insieme tanti punti di vista, che poi dialogando e grazie al principio della collegialità ne fanno una corte indipendente e neutrale. Qualcuno potrebbe dire, forse fa eccezione il titolo quarto, cioè sulla magistratura. Qui il popolo non entra, il magistrato è indipendente per competenza, è il principio del pubblico concorso che regola l'accesso alla magistratura, poi c'è il divieto di iscrizione a partiti politici. E invece, leggendo bene il titolo quarto, mi è capitato di studiare i lavori dell'Assemblea Costituente, prima della parte dell'articolo 101 che si pone in epigrafe al titolo quarto, in cui si dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, quindi si accentua l'indipendenza del giudiziario, il giudice chiaramente non può essere dipendente dal potere esecutivo, forse non deve rispondere nemmeno a se stesso. Quest'articolo era più lungo, quando Meuccio Ruini il Presidente della Commissione dei 75 lo presenta all'Assemblea Costituente, l'articolo recitava: i giudici sono soggetti soltanto alla legge che la interpretano e applicano secondo coscienza. La paura che la coscienza potesse entrare nel giudizio e che quindi il magistrato non fosse potere nullo, bocca della legge, porta i costituenti ad espungere questo riferimento. Però come si apre l'articolo 101? La giustizia è amministrata in nome del popolo e poi i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Cioè il dilemma del costituente era come assicurare l'indipendenza della magistratura senza estraniarla completamente dalla vita della nazione, rendendola un corpo autoreferenziale. E questa volontà di tenere viva la connessione tra sovranità popolare e funzione giurisdizionale c'è in tutto il titolo quarto, e questo è il motivo per cui il presidente dell'organo di autogoverno non è un magistrato ma il presidente della Repubblica, e questo è il motivo per cui esiste la componente laica. Quindi il libro ha il grande merito di portare a galla queste connessioni tra giustizia e politica e non invece, diciamo, l'antagonismo. Concludo, diciamo, con una riflessione su quella che è la tragedia sofoclea da cui parte il testo. Il testo appunto fa un riferimento ad Antigone che, in virtù degli antichi principi di giustizia, affronta il sovrano Creonte ed il suo editto che mira a negare degna sepoltura al fratello che ha violato le leggi della città. E qui Marta Cartabia lo dice benissimo. Qual è il senso della tragedia? Il senso della tragedia non è che tutti muoiono, il senso della tragedia è l'impossibilità di trovare un punto di ricomposizione tra due ordini normativi, la legge scritta da un lato e il giusto superiore che la sovrasta. Ecco, io credo che questo sia un testo, e l'invocazione finale con l'addio alle armi probabilmente lo dimostra, è un testo che scongiura la tragedia, perché è un testo che lavora su quei punti di ricomposizione. Cioè è un libro che ci porta per mano enfatizzando quelle che sono le giunture più che le fratture tra giustizia e politica, Costituzione e democrazia. Grazie.
1: Prima delle conclusioni di Marta Cartabia, allora invito Raffaele Piccirillo e Gemma Tuccillo, sostituto procuratore generale in Cassazione Raffaele Piccirillo, Gemma Tuccillo magistrato e ora consigliere del Presidente della Regione, a portare le loro prospettive di lettura su questo libro di Marta Cartabia, che appunto, come stiamo dicendo, ha tante prospettive di lettura e che comincia Raffaele, cominci tu. Ha tante prospettive di lettura e ciascuna, come dicevo all'inizio, ciascuno può trovare la propria, a cominciare anche da quella sul tema della informazione.
4: Sì, allora io sì, la piccola premessa è questa, che naturalmente io cerco di parlare del libro, non approfitto della presentazione del libro per dire come la penso, diciamo. Però dirò anche come la penso, diciamo, nei limiti in cui è possibile. Dovendo scegliere effettivamente un punto di partenza, alla fine effettivamente a me il capitolo che mi ha colpito di più è il quarto, cioè quello dove si tratta il tema della comunicazione. Perché mi ha colpito? Intanto perché forse è la ragione d'essere del libro, cioè nel senso che il senso di quel capitolo è questo. Poi perché è una buona chiave di sintesi di tutto quello che prima è stato detto dal professor Pietruzzella e in realtà di tutto il libro, cioè perché ci dobbiamo porre un problema di comunicazione? Ce lo dobbiamo porre perché il dilemma, diciamo, il contrasto tra... Il contrasto, diciamo, tra la democrazia intesa come possibile tirannia della maggioranza e la giurisdizione in generale, quella costituzionale in particolare, percepite come tecnocrazie, diciamo potenzialmente antidemocratiche, va ricomposto con un'opera di spiegazione. Credo che questo sia il senso. Va ricomposto con un'opera di spiegazione. Questa opera di spiegazione ci impone di superare una, che Marta Cattabia fa in maniera molto, diciamo, anche netta, diciamo, persino coraggiosa, cioè questa frasetta che si sente dire: i giudici parlano solo con le sentenze. Secondo me resta vera, se vuole dire, se vuole, resta vera, resta giusta, se vuole dire che bisogna sottrarsi all'esposizione individuale, diciamo, all'esercizio narcisistico. Non è più vero, va superata, se vuole dire che invece l'istituzione deve sottrarsi allo sforzo di spiegare. Questo credo che sia il senso. Come si fa questa cosa? Intanto già la sentenza, cioè la motivazione, qui siamo a Napoli, Napoli sapete che è, almeno, c'è un contrasto col Granducato di Toscana, ma insomma dovrebbe essere il luogo dove si è inventata l'obbligo di motivazione. Sì, la Prammatica, mi pare del 1621, una cosa del genere. Conto renduto, diceva, all'esercente della la sovranità, che all'epoca era il re e che ovviamente oggi è il popolo sovrano. E quindi già la motivazione è un esercizio comunicativo, cioè serve a dire: guarda, io sto facendo sta cosa, ma ci sono delle ragioni tecniche per cui la faccio, cioè sono difese del, si dice, anche del giudice da se stesso, cioè anche una funzione cognitiva la motivazione, cioè vuol dire: io posso decidere quello che voglio purché sia una roba motivabile, diciamo, cioè mi costringe alla razionalità. E quindi già la motivazione è un esercizio comunicativo, però è un esercizio chiaramente tecnico, destinato alle parti del processo, potenzialmente, se c'è un tema, come c'è, diciamo, di potenziale sfiducia, diciamo, se c'è una narrazione, sia pure fasulla, diciamo, che addebita all'intervento del giudiziario una finalità politica o una finalità secondaria, e allora non mi basta spiegare alle parti perché ho deciso, devo spiegare al popolo perché ho deciso. E questo avviene attraverso una serie di esercizi che sono anche quelli dalla conferenza annuale, credo, dei presidenti della Corte, il sito, insomma, i comunicati stampa, che comunque adottano un linguaggio un pochino più, diciamo, non dico divulgativo, ma comunque più comprensibile di quello che poi troveremo nella sentenza. I viaggi delle corti, il viaggio della corte nelle scuole, il viaggio della corte nelle carceri, che sono anche dei meccanismi, diciamo, di fuoriuscita dal palazzo, diciamo, della consulta, anche perché c'è anche una componente dialogica nella comunicazione, c'è quello che devo spiegare, ma c'è pure quello che devo capire, diciamo, dal territorio. L'amicus curiae forse è un modo per allargare, diciamo, anche questa sensibilità. E poi c'è il libro, cioè questo libro alla fine cerca di fare questo, cioè cerca di spiegare che cosa, perché è difficile spiegarlo, perché è un mestiere che è fatto di bilanciamenti, la società invece vive di polarizzazioni, e questo è il punto, cioè purtroppo lo vediamo ancora oggi, anche la tentazione, diciamo, della politica, qual è? Quella di essere corriva a una qualche estremizzazione, perché abbiamo capito che estremizzandosi si guadagna un consenso. E allora spiegare un mestiere che invece è fatto di bilanciamenti, cioè che fatalmente delude gli estremi di qualunque parte, non è un'operazione difficile, non è un'operazione facile, ma è un'operazione necessaria. Questo è il tema. Questo credo che sia il senso e lo scopo di questo libro. Quali sono, diciamo, i meriti? Diciamo? Il merito è di fare tutto questo, vorrei dire, in una maniera colta ma assolutamente comprensibile, di avere quindi, di centrare l'obiettivo, il bersaglio, che è la platea dei destinatari, che Marta Cattabia descrive fin dall'inizio, che sono i tecnici, gli operatori del diritto, ma io direi anche sicuramente gli studenti, direi un po' tutti, ovviamente tutti quelli che abbiano voglia di prestare attenzione e di concentrarsi. Perché c'è questo tema, cioè è un libro per tutti, ma non so se, cioè, per chi è abituato a leggere solo scrollando sui cose, che pensa che un quarto d'ora, un 20 minuti di concentrazione sia un esercizio impossibile, forse no, ma forse ce ne può anche fregare, diciamo che non sia per questi. Questo è un po' il tema. Secondo aspetto è venato di umanesimo, diciamo, cioè i riferimenti continui alla tragedia greca, riferimenti frequenti alla tragedia greca, quindi agli archetipi, perché voglio dire che, allora, io sono convinto che certe cose passano meglio, anche certi esercizi intellettuali, se in qualche modo fanno appello a un sentimento, a un qualcosa di radicato nell'umano. Allora, chiamare in causa la tragedia greca significa questo, cioè significa evocare un archetipo che ci dice che c'è un sentimento della democrazia, una necessità, diciamo, archetipica della democrazia, che ci dice che è archetipica la tragedia della legge ingiusta o della legge che si impone a dispetto del suo contrasto con valori superiori, che una volta erano il diritto naturale, che oggi possiamo chiamare diritti umani, principi fondamentali e cose di questo genere. Questo è un archetipo, ma è un archetipo sempre attuale. Poi nella questione Antigone Creonte, io, diciamo, sono un moderato difensore di Creonte, ma questa è un'altra questione. Però che ci sia il problema della legge ingiusta è indiscutibile. Ultima riflessione. Si chiude il libro con un riferimento, diciamo, che mi sta a cuore, perché sono, diciamo, tra quelli che un pochino ancora si interessano di diritto internazionale, di diritto penale internazionale. Si chiude con una riflessione molto interessante, secondo me, su come i paesi che stanno realizzando, perpetrando le più grandi violazioni del diritto internazionale o le più clamorose violazioni del diritto internazionale sono anche paesi che hanno tentato, diciamo, operazioni interne di addomesticamento, diciamo, della giurisdizione. E quindi di violazione, diciamo, in qualche modo della divisione dei poteri concepita nei sensi che ci siamo detti, cioè del fatto che non ci deve essere tirannia delle maggioranze, che, come giustamente diceva prima la nostra moderatrice, non sono neanche più maggioranze, cioè a volte sono un quarto della popolazione, più o meno. E quindi c'è questa cosa, diciamo, c'è questa coincidenza, ma c'è forse una riflessione più ampia. La riflessione più ampia è questo, che le costituzioni rigide e il Constitutional Judicial Review si affermano, diciamo, nello stesso tempo in cui si afferma non il diritto internazionale in sé, ma in cui sul proscenio del diritto internazionale compaiono gli individui e i gruppi. Cioè dalla stessa tragedia sono nati, diciamo, questi due gemelli. E il libro ci dice che della sopravvivenza di questi gemelli dobbiamo continuare a farci carico, perché non è scontata. Grazie.
1: Grazie a Raffaele Piccirillo. Passo il microfono a Gemma.
5: Buongiorno a tutti, sono particolarmente contenta di vivere insieme questa giornata, e lo sono ancora di più perché io ho conosciuto la Presidente, la professoressa, il giudice Marta Cartabia in un'occasione straordinaria. Ero capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ci incontrammo per il viaggio della Corte Costituzionale nelle carceri. Io raccontavo loro del carcere, o meglio dell'Istituto Penale per i minorenni di Nisida, perché è bello definirlo come va definito. E mi ritrovo oggi a porgere, anche se sarà scomodissimo, un pensiero mandato dai ragazzi di Nisida con l'accompagnamento, naturalmente non sono parole loro, però sono convinta che il sentimento sia questo, è un golfo di Napoli che insieme a tutti noi oggi stringe Marta Cartabia in un abbraccio. Grazie. Sono stata individuata come adeguata alla consegna, perché il secondo incontro che ho avuto con Marta Cartabia ha riguardato una chiacchierata sulla messa alla prova. Ci intrattenemmo a lungo, non ci conoscevamo, e ci rincontrammo poi nella sua stanza da ministro, dove lei mi chiese, fidandosi, conoscendomi poco, se volevo percorrere ancora con lei un pezzo di strada come capo dipartimento della giustizia, per la giustizia minorile e di comunità. Abbiamo camminato insieme, abbiamo camminato accanto. Non mi ha sorpreso nulla di ciò che ho letto in questo libro, per averla conosciuta personalmente. È un libro, per quanto possa sembrare singolare, io parlerò delle suggestioni che ho provato io, perché del libro si è detto tutto, molto meglio di quanto avrei potuto dire io, e qualcosa la dobbiamo anche tenere nascosta per dare poi il senso l'input ad acquistarlo, e dirò di più, soprattutto a regalarlo, cosa che io farò e che farò soprattutto con i giovani. È un libro che mi ha appassionato perché, nonostante io sia in qualche misura poi una giurista, un'illusa di essere ancora un po' giovane, in fondo già un'anziana, ha stimolato in me quello che spero possa stimolare in tutti coloro che lo leggono, un profondo senso di appartenenza, e che ti fa pensare che tu stesso devi essere nel tuo quotidiano un custode della democrazia. Mi è piaciuto tanto, per esempio, prima Raffaele, che è un po' indisponente, diceva: in alcuni momenti io ho simpatia per Creonte. Tutti in alcuni momenti abbiamo simpatia per Creonte. Però che meraviglia che i giovani possano leggere che un giovane, che è il figlio, gli dica: piegati, concediti di cambiare idea. Se posso esprimere un'opinione, anche se sono molto giovane, dico che sarebbe molto bello se l'uomo fosse colmo di saggezza per natura, ma poiché questo non accade quasi mai, è meglio che impari da chi dice cose giuste. E i giovani oggi devono sentire questo, e questo libro assolutamente li incoraggia tanto. Devono sentire di poter contare, devono sentire di poter incidere, devono poter capire qual è il raro privilegio di vivere in un contesto democratico, in un contesto costituzionalmente orientato, dove per costituzionalmente orientato, e Marta Cartabia ce lo porge con una raffinatezza infinita, ma con altrettanta semplicità in tutte le pagine di questo libro, in un contesto dove ciascuno deve svolgere il suo ruolo come in un'orchestra, perché solo rispettando ciascuno i tempi, gli spartiti e gli strumenti dell'altro, si può generare un sistema di armonia. Perché alla fine, perché le cose funzionino, bisogna che ciascuno faccia la sua parte. E leggevo giorni fa, mi hanno detto di essere brevi, io sarò brevissima, perché voglio lasciare a Marta ogni tempo ed ogni spazio. Ma un'ultima cosa la devo dire. Ho letto l'altro giorno in un articolo molto bello le seguenti espressioni. Abbiamo moltiplicato le connessioni, quindi riferisco parole dette da altri. Abbiamo moltiplicato le connessioni e ridotto le relazioni, aumentato l'informazione a danno della comprensione. Questo libro invita alla relazione, informa e concede di comprendere. Grazie.
6: Grazie.
1: finalmente le conclusioni di Marta Cartabia, a cui io passo il microfono con una suggestione dal libro, dalla copertina del libro. Questo disegno scelto nella copertina, e ritorno un po' alla mia riflessione iniziale un po' etimologica, è il senso del limite, è il perimetro e il percorso, che è un po' il messaggio che mi sembra sia emerso chiaramente dal libro, ma anche dalle riflessioni di questa mattinata, come condizione stessa della democrazia. Prego.
6: Grazie. Io davvero ringrazio per questa mattinata soprattutto la Presidente Covelli, che ha non soltanto mobilitato tutta Napoli, ma soprattutto ha mobilitato tutte le sue autorità. Grazie davvero a tutti quelli che hanno dedicato tempo e energia a questa riflessione comune, ma soprattutto ha mobilitato tanti pezzi della mia storia. C'è qui praticamente tutto il cuore pulsante del Ministero quando siamo stati insieme in Via Renula, c'è la Corte Costituzionale, saluto anche Carlo Visconti che era con noi, ci sono tanti amici e colleghi delle università che con me hanno condiviso tanti momenti di riflessione, c'è la mia portavoce. Cosa possiamo dire più di così? È veramente una rimpatriata intorno a temi e a questioni che ci appassionano. Sul libro è stato detto moltissimo, perciò ora non mi metto a riraccontare che cosa volevo dire, cosa troverete. Spunti ne sono venuti da tutte le parti, sono tutti spunti più che pertinenti, che spero possano sollecitare qualche curiosità. Io dirò poche parole, abbiamo trascorso già molto tempo in quest'aula insieme, ma vi vorrei ribadire perché ho scritto questo libro e qual è stato il tentativo, che è già in realtà stato ben colto da chi mi ha preceduto. È un libro che nasce un po' da una preoccupazione di vedere deteriorare delle condizioni privilegiate di vita nel mondo che noi un po' inconsapevolmente abbiamo ereditato, che forse stiamo dando per scontato, ma che secondo me sono un po' aggredite in varie parti del mondo. Il primo segnale che da studiosa ho avvertito come molto preoccupante, ma questo veramente è la sensibilità dello studioso, del costituzionalista, è stato un attacco ad ampio spettro nel mondo alle corti e in particolare alle corti costituzionali. Se ne è parlato poco, se ne parla poco nel dibattito pubblico, le corti costituzionali non sono gli obiettivi privilegiati dei nostri media, se non quando c'è qualche decisione particolarmente significativa, ma Polonia, Ungheria, Israele, gli Stati Uniti e poi quello che succede in Messico, in tanti posti nel mondo, le corti costituzionali, che appunto nascono per proteggere le nostre democrazie e le nostre costituzioni, vengono aggredite con delle forme di addomesticamento politico. Non sono messe in discussione, non sono eliminate, non sono depauperate, se volete, dei loro poteri, ma dall'interno vengono conquistate con delle nomine che diventano più vicine, più simili, più accondiscendenti a chi detiene la maggioranza, sostanzialmente per neutralizzarle. Abbiamo già citato tanti esempi. Una di quelle che è stato un faro per molto tempo nel nostro immaginario di costituzionalisti, cioè la Corte Suprema degli Stati Uniti, in questo momento per delle forzature nelle nomine che non sto adesso a riraccontare, però di fatto ha una grossa maggioranza, 6 giudici su 3, di estrazione repubblicana, cioè dello stesso partito del Presidente, del Congresso e del Senato, cioè si è creato un allineamento monocolore in un paese che non è un paese minore e che secondo me sta determinando un problema non piccolo dentro la democrazia americana e nel mondo. Detto questo, poi le corti non si riesce mai a domesticarle fino in fondo, perché questa Corte Suprema, che pure sembrava destinare soltanto a convalidare le decisioni presidenziali di un presidente particolarmente esuberante nell'interpretazione dei suoi poteri, qualche segnale di stop l'ha fatto con i dazi, e adesso vorrei dire una parola su questo, e ci si attende che lo faccia su una politica non minore, che è quella del trasferimento della cittadinanza per nascita sul suolo americano. Cioè, due simboli di questa presidenza sono stati almeno limati, diciamo così, dalla Corte Suprema. Interessante la questione dei dazi, e parlo sotto il controllo di uno dei grandi esperti della Corte Suprema americana, l'amico Pasquale Pasquino, perché la Corte Suprema non annulla le scelte presidenziali per delle ragioni di merito, cioè bisogna fare il libero mercato, i liberi scambi, anziché rimettere i dazi. Non entra in questo tipo di ragionamento, ma annulla l'executive order perché non ha rispettato i poteri del Congresso, cioè il Presidente ha esondato appunto da quegli argini, da quei limiti che gli dà la legge e la Costituzione. E questo è molto interessante. Il primo segnale dunque è questo, che avevo visto un po' arrivare da lontano.

non voglio imputarlo a nessuno, ma diceva di sondaggi che vedono i giovani, o anche forse i meno giovani, propensi a essere sedotti da modelli autoritari, autocratici, dell'uomo forte, della capacità decisionale pronta, decisa e determinata. Questa è una preoccupazione molto forte, perché non si tratta semplicemente di mettere in rilievo i difetti delle nostre democrazie, sempre imperfette, sempre da migliorare, ma ribadendo l'importanza e la centralità della vita democratica per il fiorire della vita sociale e della libertà di ciascuno. Ma si tratta proprio di predicare un modello diverso. Cosa che è successo, secondo me, e sta succedendo in modo preoccupante anche rispetto a un altro faro, un altro pilastro della forma della convivenza politica nazionale e internazionale che noi abbiamo ereditato 80 anni fa dalla ricostruzione del secondo dopoguerra, che è la questione della pace. C'è un conto è dire la pace è difficile da raggiungere e mai è stata raggiunta in modo perfetto. Nel mondo ci sono stati sempre i conflitti, forse non in Europa ma in altre parti del mondo. Altro è esaltare lo strumento del conflitto, l'intervento e l'uso della forza come modo di risoluzione delle controversie. Insomma, il discorso pubblico conta, scusate, non volevo essere aggressiva a mia volta, conta e conta moltissimo. E a me pare che ci sia un vento della nostra epoca che è molto tentato dal ribaltare l'ordine dei valori, e questo a mio parere richiede e chiama a un intervento, una mobilitazione proprio nel dibattito pubblico. C'è un nesso che sembra distante tra queste istituzioni che fanno valere i limiti al potere, le corti costituzionali soprattutto, tutte le istituzioni giurisdizionali, ma le corti costituzionali perché hanno il potere di intervenire anche nei confronti dei governi e dei parlamenti. L'erosione delle istituzioni democratiche che vengono, diciamo così, ridotte a regola della maggioranza. Guardate quanto siamo tentati, no, dall'enfasi sulla stabilità dei governi, della governabilità, come se la democrazia fosse solo quello, e anche lì abbiamo parole chiare invece delle corti costituzionali che dicono: certo che le elezioni servono a dare dei governi capaci di intervenire, stabili, ma servono anche a rappresentare la voce plurale del popolo. Non è vero che il popolo parla con una voce sola. Provateci ora. Se noi qui dovessimo decidere semplicemente se interromperci adesso, andare avanti solo 10 minuti, una decisione qualunque, avremmo anche una decisione binaria, avremmo almeno 10 opinioni diverse. Perché? Perché il mondo è fatto così, perché le nostre società, grazie a Dio, sono plurali e le istituzioni e la democrazia servono sì ad identificare una maggioranza, ma senza annientare, emarginare e umiliare i dissensi, come è stato detto, le opposizioni e le posizioni di minoranza. E poi questa idea del conflitto come modo più efficace per domare l'avversario. Lo stiamo vedendo dove stanno portando queste forme di aggressione, queste forme muscolari del prima metto la pistola sul tavolo e poi proviamo a discutere. Questo non sta portando a una soluzione dei conflitti, anzi chi osserva i conflitti armati nel mondo, che tra l'altro sono in crescita esponenziale parallelamente alla degenerazione delle democrazie, vede anche che oggi in un minuto si aprono i conflitti, ma poi non trovano mai un momento di vera conclusione, non si concludono. L'altro giorno qualcuno mi faceva notare che la guerra in Ucraina è durata già più del primo conflitto mondiale e non sembra avere all'orizzonte delle vie di uscita, e vediamo invece se sul fronte medio orientale qualcosa sta accadendo. Perché ho messo insieme tutti questi elementi di riflessione e ho provato a tornare ai fondamentali? Perché a me spiace aver costretto

0: detto dei giuristi così raffinati a rileggere delle questioni che sicuramente per loro erano scontate, ma perché secondo me questi elementi fondamentali delle nostre democrazie, che la democrazia non sia solo regola della maggioranza, che ci sia il limite al potere, che la pace sia un ideale e non sia la guerra, tutte cose che sono scritte chiaramente nelle nostre costituzioni, non sono più ovvie, non sono più la grammatica condivisa con cui parliamo quotidianamente. Perciò serve anche fare un libro piano per tornare a discutere, per avere uno strumento per raduni come questi, che devo dire sono veramente importanti, e grazie a Dio si moltiplicano in Italia, anche in tanti luoghi più periferici, delle periferie del nord, dell'est, del sud, dove la gente ha voglia di tornare a riflettere su che cosa ci tiene insieme. Questi nessi, attacchi all'indipendenza delle corti, decadenza delle democrazie e sviluppo delle guerre, hanno a mio parere una matrice comune, ed è quella che si è perso il senso del limite al potere, o forse si è perso il senso del limite tout court in tanti casi. Cioè c'è una tentativa, forse per l'epoca in cui viviamo, siamo immersi nell'epoca del grandissimo sviluppo tecnologico che sembra permetterci di fare qualunque cosa in qualunque momento, andremo su Marte, ci connettiamo con tutti, abbiamo una capacità di velocità nelle decisioni, di raggiungere chiunque in qualunque momento, che forse sta davvero alimentando la hubris un po' di tutti coloro che hanno la capacità di incidere sulle vite degli altri. Ma a me pare che questo sia veramente un regresso dell'umanità. Tutto lo sviluppo della civiltà giuridica e politica è stato uno sviluppo, lo diceva bene prima, lo dicevate tutti, verso il predicare dei limiti mentre conferiamo il potere. Certo che il potere serve, ma c'è una grande differenza, ci insegnava Michel Foucault, tra il potere e il dominio. Il potere è un determinare il campo di azione dell'altro, e questo serve per un'ordinata convivenza civile. Il dominio è annientare l'altro. Questa, a mio parere, è la dinamica che noi stiamo vedendo in questi tempi, cioè un senso deteriorato del potere che ci costringe a tornare veramente ai fondamentali. E i fondamentali cosa sono? Ripartiamo dall'articolo 1 e dall'articolo 11. In una democrazia, certo che la sovranità è popolare. Non abbiamo più scettri, non abbiamo più corone, non abbiamo più ermellini, ne abbiamo pochi soltanto in corte d'appello o in Cassazione. Oggi il sovrano somiglia al cittadino comune, ma non è solo questo. La sovranità è popolare ed è limitata, perché l'assenza di limiti non è maggiore efficienza, non è una maggiore efficacia dell'azione pubblica, è arbitrio. E l'arbitrio non soltanto non rispetta la libertà, ma alla fine non è nemmeno più efficace, perché l'arbitrio significa che il capriccio di uno fa sì che un giorno si possa dire una cosa, il giorno dopo negarla, il giorno dopo recuperarla, il quarto giorno invece ridirla magari con delle varianti. L'arbitrio non è non soltanto rispettoso della libertà di tutti, ma è anche inefficace, inefficiente, incapace di offrire ai cittadini quella risposta che giustamente si aspettano dal potere pubblico. Allora riscopriamo il senso del limite, riscopriamolo tornando alla nostra Costituzione e tornando anche alla saggezza dell'antica Grecia, di quelle tragedie che ci avevano già indicato delle intuizioni che arrivano sin da là, ma che vanno reimparate in ogni epoca, perché gli ultimi testimoni di chi aveva scritto le nostre Costituzioni se ne stanno andando, e noi dobbiamo riscoprire il significato di quello che abbiamo ereditato, pena lasciarlo deperire e lasciar deperire con esso il significato e la qualità della nostra convivenza civile. Grazie.
1: I libri sono all'ingresso della sala e credo la professoressa sia disponibile a firmarli per chi voglia.
2: Ecco, questa era la presentazione del libro di Marta Cartabia dal titolo Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, stampato da Egea. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, è il momento ora di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani di oggi. In studio c'è Andrea De Angelis.
3: Questa è Radio Radicale, questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 19 giugno 2026, in regia Alessandro Teodori, in studio Andrea De Angelis. Non c'è un vero e proprio tema dominante, o meglio, ce ne sono un paio. Su tutti, quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia con l'attacco delle forze di Kiev a Mosca, notizia che ci saremmo aspettati trovasse oggi più risalto sui quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani, che invece rappresenta l'apertura per alcuni quotidiani, la troviamo un po' dappertutto ma non con grandissimo risalto. C'è chi ancora preferisce parlare d'Iran, lo vedremo. E c'è chi invece si concentra sulle questioni di casa nostra, con la crescita del movimento del generale Vannacci. Queste forse sono le tre notizie principali e sono quelle che affronteremo nel corso di questa rassegna stampa. Cominciamo però dall'Ucraina e dall'attacco ucraino in Russia, e lo facciamo con il Domani. Kiev colpisce al cuore la Russia, il titolo principale, lanciato l'attacco più grande degli ultimi due anni contro la capitale russa, in fiamme una raffineria, l'ira del Cremlino, risponderemo con rappresaglie sistematiche. L'Unione ora spera nel negoziato. Firmato l'accordo intanto tra USA e Teheran, i MAGA in rivolta contro Trump che avverte Israele. Questa parte, poi, questa relativa all'Iran, la vedremo meglio più avanti. La foto che troviamo in prima pagina è proprio quella di una delle esplosioni, nello specifico quella alla raffineria Kapotnia, colpita da droni ucraini, con la nube che fa da sfondo alla foto in primo piano di una ragazza russa. Il secolo XIX, Mosca sotto attacco, colpita raffineria, Zelensky, bruciate anche voi come noi. Una pioggia di 180 droni sulla capitale russa. Il ministro Lavrov, ci sarà una risposta dura. L'Ucraina ha lanciato un massiccio attacco di droni su Mosca, almeno 180 veicoli hanno colpito numerosi obiettivi, danneggiata gravemente la raffineria della Gazprom alla periferia della capitale, in fiamme anche un centro commerciale. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia, ha detto Zelensky. La Russia annuncia una risposta dura. Dall'inviato, trattativa con Putin, l'Europa si divide, l'apertura di un canale tra l'ufficio del Presidente del Consiglio europeo e il Cremlino ha non solo sorpreso e irritato diversi leader, ma ha anche fatto planare sul vertice UE un dossier spinosissimo come quello di chi rappresenterebbe l'Europa a un ipotetico negoziato con Mosca. Il commento di Marco Natalizzi: una guerra diversa dopo la cattedrale di Kiev in fiamme. I droni ucraini volano per ritorsione sulla capitale russa, ma la guerra ha mostrato il suo punto cieco 4 giorni fa, facendo bruciare la cattedrale della Dormizione a Kiev. In quel momento si è capito che il conflitto non colpisce soltanto case, raffinerie o caserme, colpisce il passato, anzi mette a rischio proprio quel passato che Mosca continua a rivendicare come proprio. La Lavra delle Grotte non è un monumento tra gli altri, è uno dei luoghi fondativi della cristianità orientale slava. Qui la storia si è fatta liturgia, pietra, genealogia, qui affonda la memoria della Rus, matrice medievale, che la Russia imperiale e poi putiniana ha trasformato in racconto di continuità. Da Kiev a Mosca, dalla conversione del principe Vladimir nel X secolo alla missione del mondo russo. Per questo la ferita della Dormizione è pesata più della cronaca. Mosca ha negato, parlando di un missile Patriot americano lanciato dagli ucraini. Kiev ha indicato invece i resti di un drone russo. La disputa tecnica rivelerà forse la traiettoria dell'impatto, ma non cancella il problema, lo rende più chiaro, perché quando si riempie il cielo di una capitale con missili e droni, la si costringe a difendersi sopra i suoi monumenti, i suoi santuari. Chi ha saturato il cielo di Kiev l'ha costretta a fare del proprio spazio urbano uno scudo, e dentro quello scudo c'è anche la sua memoria più antica. Così Marco Natalizzi sulla prima pagina del Secolo XIX. La discussione brucerà anche Mosca nel taglio medio. L'Ucraina risponde ai raid del Cremlino nella notte tra mercoledì e giovedì, missili su Kiev e droni contro la raffineria russa. Poi il Fatto Quotidiano: Kiev e Mosca sotto attacco, Crosetto, più soldi in armi, l'Unione Europea avvia l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, Zelensky attacca coi droni la capitale russa, brucerà il nostro ministro della difesa, fa il conto della spesa e chiede altre risorse, siamo nella NATO, abbiamo preso degli impegni. Poi il giornale: l'Unione Europea frena sull'inviato per Mosca, Zelensky, la Russia brucerà. Quindi l'altra voce: Mosca sotto i droni di Kiev, Zelensky, se l'Ucraina brucerà lo farà anche la Russia, l'ira di Putin, la risposta all'ennesima ondata di missili, KO una raffineria, stop ai voli. Poi vediamo cos'altro troviamo. Il manifesto, ecco, ancora c'è il manifesto che apre su quanto sta accadendo in queste ore. La prova del fuoco, il titolo, anche qui la foto è quella di una colonna di fumo che si alza dietro una chiesa ortodossa a Mosca. La prova del fuoco, dicevo il titolo, il più grande attacco di droni mai visto dall'inizio dell'invasione in Ucraina colpisce Mosca, salta una raffineria, piove petrolio sulla capitale che ora ha paura. Dopo il G7 l'Europa spinge Kiev, può vincere, Putin prepara la risposta e dice la guerra durerà ancora a lungo. Il commento di Sabato Angeri: la nuova fase con l'appoggio dell'Europa senza limite, piove petrolio sulla regione di Mosca e i russi ora sanno che la guerra è arrivata a casa loro, per strada ci sono pozzanghere nerastre, sui balconi patine di olio nero, i media hanno coniato l'espressione pioggia di petrolio e i residenti si chiedono l'aria sarà ancora buona da respirare. Succede a Capotnia, appena fuori dalla capitale, dove ieri il tetto di una raffineria è saltato in seguito al più grande attacco di droni dall'inizio della guerra. Non di una delle parti, ma in generale. Il record precedente era del 24 marzo 2026, 948 droni russi sull'Ucraina. Nelle scorse 24 ore le forze armate di Kiev ne hanno lanciati 992, più 4 missili da crociera a lungo raggio e 10 bombe guidate. Se Kiev brucia, brucerà anche Mosca, ha rivendicato Zelensky dopo l'attacco, e i leader europei lo appoggiano. Del resto al G7 di Evian hanno inaugurato una nuova fase mediatica del conflitto, quella in cui l'Ucraina non sta più perdendo. Così il manifesto. E poi Avvenire, momenti capitali, il titolo: missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. E a proposito di diplomazia, in generale, ovviamente, scrive Pasquale Ferrara, il valore di una firma. Veniamo al Foglio, anche qui si parla di quanto sta accadendo in Ucraina e lo fa l'apertura di Paola Peduzzi. Mosca in fiamme apre uno squarcio sulla guerra russa anche per i putiniani assaliti dalla realtà quando mettono piede a Kiev. Le immagini del fuoco e delle fiamme nella periferia sud-est di Mosca ieri riempivano i siti di informazione e i social. I droni ucraini hanno colpito la raffineria della Gazprom, l'ultima dimostrazione da parte dell'Ucraina di come è cambiata la guerra. Non l'abbiamo mai voluta questa guerra, ha detto il presidente ucraino Zelensky in un messaggio vocale ai giornalisti. Lo sanno tutti, lo sanno anche i nostri alleati, ma se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà. Queste sono le sanzioni a lungo raggio che Kiev ha deciso di applicare alla Russia, che bombarda e distrugge, uccide e tortura senza sosta. Gli obiettivi strategici sono le raffinerie e i centri logistici, i motori della guerra di Putin. Il carburante scarseggia in Russia, le forze russe non avanzano, i morti e i feriti al fronte sono più dei soldati che li devono sostituire. I propagandisti si agitano su Telegram evocando il nucleare, sbeffeggiando il G7, la riunione dei falliti, e persino Donald Trump, un clown. Ma è sempre più difficile per il Cremlino manipolare e nascondere la realtà. Una delle domande più ricorrenti a Mosca, ha scritto il ministro degli esteri ucraino, è cosa sta succedendo. Posso rispondere, dice Sibia, il vostro paese ha iniziato una guerra d'aggressione contro il nostro, uccide i nostri cittadini da anni. Ora che sapete che cosa sta succedendo, chiedete a Putin quando pensa di smetterla. L'innovazione e l'ingegno ucraini hanno trasformato il campo di battaglia, dando un vantaggio che, come in tutti i conflitti, può essere temporaneo. Ma Zelensky modifica i rapporti di forza anche nella diplomazia, nel negoziato, e di dimostrazione in dimostrazione demolisce le bugie putiniane e punta eppure le reticenze trampiane. Russi e filorussi devono essere assaliti dalla realtà, tramortiti dalla realtà. Laura Loomer, potente influencer del mondo MAGA, una che sussurra all'orecchio di Donald Trump, è lei che gli aveva consigliato nel 2024 di parlare degli immigrati che mangiano i cani e i gatti, è lei che ha voluto i licenziamenti di certi consiglieri poco leali, è lei che ha messo in circolo molte delle teorie del complotto più becere di sempre, ha pubblicato un video delle scorse ore in cui dice: «Sono caduta nella propaganda russa, sono stata un utile idiota per andare contro i democratici, il Russia Gate e quelli che mi dicevano che ero un bot russo, sono diventata un bot russo». Sono giorni che i commentatori si interrogano sulla svolta antirussa di Loomer e la prendono con le pinze, giustamente, e sottolineano la resa dei conti in corso nel mondo MAGA, la chiamano guerra civile, che dalla Russia all'Iran sta dilaniando l'establishment mediatico trampiano. Di certo le questioni personali contano e infilarsi tra le liti di estremisti complottardi non è una buona idea, ma Loomer ha fatto quel che Zelensky chiede da sempre a Trump, a Vance, a Witkoff e a Kushner: venite a vedere. Loomer ha mandato un giornalista della sua trasmissione a Kiev e ha ascoltato quel che lui ha raccontato, le bombe russe, gli obiettivi civili colpiti, i rifugi, le sirene, i morti, i droni intercettati e i missili no, perché mancano i Patriot americani. La realtà ha assalito lui e ha assalito lei. E la campagna di dimostrazione di Zelensky, che va avanti da un anno e mezzo, fatta di attacchi in territorio russo, ma anche di mappe, di immagini, di numeri di deportati, di droni, di robot e di lettere, sta ottenendo le sue vittorie. Venite a vedere, così sulla prima pagina del Foglio, che poi più in basso, a firma del direttore, ci parla di Iran. L'argine all'Iran si chiama Israele, la tragica capitolazione di Trump con gli Ayatollah rende Israele ancora più importante nel ruolo di diga unica contro l'esportazione del terrore e del jihad iraniano, confini da difendere, prossime linee rosse da governare. Di Iran parla il Riformista, la Caporetto dell'Occidente, quella tra Stati Uniti e Iran la chiamano pace, ma è una resa senza condizioni. Israele isolato continuerà a combattere. PG Battista, disfatta epocale che pagheremo tutti. Poi vediamo ancora sull'Iran domani, Renzo Guolo. I 14 punti dell'intesa, per colpa del tycoon, gli Ayatollah sono più forti. Poi le questioni di casa nostra. Corsa alle urne, scrive Libero, andremo a votare l'11 aprile, si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale, per la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Vannacci nel taglio medio, fondo un partito, sarei un traditore, quel video imbarazzante di qualche tempo fa. E Vannacci lo troviamo in prima pagina sul Dubbio, sorpresa, Vannacci ora ruba i voti ai 5 Stelle, il partito del generale continua a crescere in tutti i sondaggi. A proposito di 5 Stelle, vediamo l'Unità che ci mostra una foto di Giuseppe Conte, super cazzola con scappellamento a destra, scrive Fulvio Abate, vabbè, conosciamo la dialettica di Abate. Conte di sinistra, giammai, di sinistra parla anche la verità, finalmente la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. Ancora sul centrosinistra vediamo l'altra voce, Picerno chiama Calenda i delusi PD, l'ex europarlamentare Dem ospite di Quo Vadis Urbs, riformisti è il momento del coraggio. Sondaggio Utrend, Vannacci supera la Lega, Movimento 5 Stelle in calo, Fratelli d'Italia resta il primo partito. Tommaso Cerno sul giornale, il campo largo del terrore, parlando di campo largo che include un po' tutti. Un'altra notizia, e andiamo a concludere quest'oggi, che troviamo un po' dappertutto, è la prova di maturità, perché c'è stata la prima giornata di maturità, lo fa il quotidiano più governativo di tutti, che è il Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia. Buona la prima, la maturità, c'è già una promozione, quella del Ministero, le tracce hanno messo d'accordo tutti, il manifesto Tracce di scuola passata, proposta ancien regime per la prova d'esame, la protesta degli studenti. Insomma, non è che siano stati evidentemente proprio tutti d'accordo, tutti concordi nel giudicare positivamente queste prove, i testi, le tracce per le prove di maturità. Chiudiamo con l'Avvenire, i confini, la fatica, gli errori, la maturità entra nel vivo, avvia gli esami per 528.000 giovani a Salerno, padre e figlio in coppia. E questa era l'ultima segnalazione da farvi per le prime pagine dei quotidiani di questo venerdì 19 giugno 2026.
2: Grazie dunque ad Andrea De Angelis, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna stampa internazionale di David Carretta.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 19 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura quest'oggi torneremo sull'accordo concluso da Donald Trump con l'Iran per porre fine alla guerra lanciata il 28 di febbraio con Israele. Il regime iraniano in posizione di forza, il titolo dell'editoriale pubblicato oggi da Le Monde. Vedremo anche un commento da Libération sull'equazione di questo accordo e poi vi proporremo un editoriale dal Wall Street Journal, sempre più critico nei confronti di Trump. L'Iran è davvero un paese normale? L'accordo di Trump funzionerà solo se il regime abbandonerà la rivoluzione? Non lo ha fatto in 47 anni, ricorda tra l'altro il quotidiano economico americano. E poi torneremo sul vertice del G7. A Evian, il bilancio secondo il Pais è questo: gli europei sono riusciti a calmare Trump con le lusinghe e hanno ottenuto un maggiore sostegno per l'Ucraina, non è un risultato da poco secondo il quotidiano spagnolo. Partiamo però dall'Iran, l'editoriale di oggi di Le Monde, per commentare l'accordo raggiunto e firmato l'altro giorno da Trump. Il regime iraniano in posizione di forza, scrive Le Monde. La firma il 17 giugno del cessate il fuoco tra il presidente americano Donald Trump e il regime iraniano apre una fase particolarmente delicata dei negoziati su quello che è il principale contenzioso, il programma nucleare di Teheran. È solamente alla fine di queste discussioni, e a condizione che arrivino a un successo, che questo accordo potrà essere paragonato a quello del 2015, quello strappato da Trump nel 2018 durante il suo primo mandato, perché lo aveva definito il peggior accordo di sempre firmato dagli Stati Uniti. Tuttavia, sottolinea Le Monde, il contenuto lapidario del memorandum sul cessate fuoco attuale mostra che il punto di partenza di queste nuove trattative, quelle sul programma nucleare iraniano, è nettamente favorevole all'Iran. Negoziato tra Washington e Teheran, senza che il terzo protagonista di questa guerra, Israele, abbia potuto dire la sua, l'accordo traduce innanzitutto la volontà del regime iraniano di includere il Libano, un paese menzionato tre volte nel primo dei 14 punti del testo. La capacità del regime iraniano di controllare Hezbollah sarà messa alla prova, ma anche quella del presidente americano di farsi obbedire dal suo alleato israeliano Benjamin Netanyahu. Israele, prosegue Le Monde, non può che dispiacersi amaramente del fatto che la questione del sostegno dell'Iran alle milizie regionali non venga evocata. Questo dossier era diventato prioritario, oltre al programma nucleare, nelle esigenze poste dagli occidentali alla Repubblica Islamica. Vale lo stesso per le capacità balistiche di Teheran, che sono assenti dall'accordo di cessate il fuoco. In realtà, secondo Le Monde, questo accordo si concentra su un obiettivo che alla fine ha manifestamente soppiantato tutti gli altri per Trump: la riapertura dello stretto di Hormuz. L'accordo resta molto vago sulla questione nucleare, se non per relativizzare l'importanza dello stock di uranio altamente arricchito. Questo era stato presentato come uno, se non il principale obiettivo della guerra. Il mercanteggiamento tra Washington e Teheran si riassume dunque a una scommessa: la rinuncia all'arma nucleare in cambio della prosperità che sarà resa possibile dalla fine di tutte le sanzioni internazionali. Certo, non ci si può felicitare, non ci si può che felicitare del fatto che questo testo tenti di rendere perenne la fine dei combattimenti, compresi quelli in Libano. Quasi quattro mesi dopo l'inizio delle ostilità, l'accordo di cessate il fuoco tuttavia dimostra la vanità e la vacuità dell'uso della forza. Detto questo, l'accordo non è garanzia di un successo diplomatico. Il calendario è estremamente stretto per risolvere questioni complesse che tra l'altro gli iraniani controllano perfettamente. Le scadenze politiche di Trump, cioè le elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre, lo privano in questo periodo di un'arma, quella della minaccia di riprendere i bombardamenti, bombardamenti che del resto hanno mostrato tutti i loro limiti. Morale: il bilancio di questa guerra è ancora più devastatore. Ha delegittimato il ricorso alla forza, complicando il ritorno alla diplomazia. È una buona illustrazione di ciò che si definisce un disastro, conclude tra l'altro Le Monde. Equazione invece il titolo dell'editoriale pubblicato ieri da Libération, che accompagnava tutto un dossier su questo memorandum firmato mercoledì da Trump, che comincia così: se non si concluderà nulla entro 60 giorni non è un problema, ricominceremo a bombardare, ha detto mercoledì durante il G7 Donald Trump, ostentando il suo orgoglio per aver raggiunto un accordo con l'Iran, e questo lo ha detto Trump, anche se ha aggiunto di essere pronto a disfare tutto. Il protocollo è composto da 14 punti che lasciano intravedere l'idea di una vittoria totale dei dirigenti iraniani. Ne usciranno con molto denaro contante in cambio di promesse tutte da mantenere. Se l'accordo prenderà davvero questa forma, garantendo la revoca delle sanzioni all'Iran, nonché risarcimenti finanziari in cambio della fine del programma nucleare, beh, segnerà un'assicurazione sulla vita per Teheran. Nemmeno nei suoi sogni più folli la defunta guida suprema Ali Khamenei, uccisa il primo giorno della guerra, avrebbe potuto immaginare un simile epilogo, scrive Libération. In modo postumo, Khamenei ottiene ciò che ha sempre voluto, assicurare la perennità della Repubblica Islamica. I leader iraniani saranno riusciti a isolare il loro popolo dal mondo e rimarranno totalmente impuniti per i massacri dell'8 e del 9 gennaio. Ora hanno il controllo dello stretto di Hormuz, potranno usarlo come strumento di ricatto in futuro, potrebbero ottenere la revoca delle sanzioni che gravano sul regime da 47 anni e lo sblocco di tutti i fondi e gli averi congelati, acquisendo così una manna finanziaria immensa per garantire la sopravvivenza del regime. Ciò che Trump sta concedendo alla Repubblica Islamica semplicemente è la normalizzazione del regime, scrive Liberation. Resta da definire se questo accordo possa superare lo stadio del pio desiderio. I 60 giorni di negoziati lasciano poco tempo per esplorare tutte le sfumature delle divergenze che permangono tra i due nemici storici. Se Trump rimarrà su questa linea di capitolazione, allora l'accordo definitivo potrà effettivamente essere negoziato in modo rapido. In questa equazione tutti perderebbero, il popolo iraniano e i civili libanesi, Trump, Netanyahu e una certa idea della giustizia internazionale. C'è un vincitore, se è vivo, il figlio della guida suprema che gli è succeduta dopo la sua morte, potrà sfoggiare un intenso sorriso di soddisfazione. Così Liberation nel suo editoriale di ieri, che ci porta al Wall Street Journal. Libé è un quotidiano progressista francese, il Wall Street Journal potremmo definirlo neocon, o almeno nei toni, è americano e alla fine il punto è sempre lo stesso. Il titolo dell'editoriale di ieri, l'Iran è davvero un paese normale? L'accordo di Trump funzionerà solo se il regime abbandonerà la rivoluzione. Il problema è che non lo ha fatto in 47 anni. Scrive il Journal, citando Henry Kissinger, l'Iran deve decidere se vuole essere una nazione o una causa, ma da 47 anni il regime iraniano risponde causa, e la causa è la rivoluzione islamica. Ora l'amministrazione Trump sta pagando per il privilegio di porre di nuovo questa domanda. Il vicepresidente americano J.D. Vance lo ha detto alla CNN, quello che l'accordo fa fondamentalmente è stabilire una struttura in base alla quale se gli iraniani si comporteranno come un paese normale, allora noi li tratteremo come un paese normale accogliendoli nell'economia mondiale. Vance ha usato questo termine paese normale per cercare di vendere l'accordo concluso da Trump, ma in 47 anni il regime in Iran non ha mai dimostrato di voler costruire un paese normale o unirsi alla comunità internazionale. Ogni volta ha incassato le concessioni degli Stati Uniti e le ha usate per promuovere il terrorismo e diffondere la sua rivoluzione sciita. Ogni presidente americano dal 1979 ha avuto lo stesso desiderio, salvo poi scoprire che il regime iraniano aveva altri piani. Dopo la caduta dello Shah, Jimmy Carter voleva aprire un canale diplomatico con l'Ayatollah Khomeini, abbracciarlo come la vera voce del popolo. Non solo fu respinto Carter, ma la sua presidenza affondò con la presa dell'ambasciata americana da parte dell'Iran e 52 diplomatici statunitensi tenuti in ostaggio per 444 giorni. Anche Reagan ci provò. Lo scandalo Iran-Contra nacque dalle speranze mal riposte di Reagan di ottenere dal regime la liberazione di altri ostaggi americani e da lì porre fine all'ostilità. L'Iran aveva preso gli ostaggi attraverso gruppi terroristici che aveva creato in Libano per diffondere la sua rivoluzione. Questi proxy hanno ucciso centinaia di americani in attentati suicidi, sono diventati anche il modello per le milizie filo-iraniane che seminano guerra in tutta la regione. George Bush padre cercò di tendere la mano a Teheran fin dal suo discorso di insediamento, offrendo buona volontà per generare buona volontà. Il regime però non cercava la buona volontà. L'Iran fu responsabile di attacchi terroristici in tutta la regione, compreso l'attentato alle Kobe Towers, che uccise 19 americani nel 1996. Bill Clinton, ricorda ancora il Journal, inseguì il presidente riformista Mohammed Khatami con gesti e concessioni alla fine degli anni 90, per scoprire che il vero potere era nelle mani degli Ayatollah, che il presidente Khatami non aveva alcun interesse. Poi George Bush figlio incluse l'Iran nel suo asse del male, ma evitò di scontrarsi con l'Iran. Poi toccò a Barack Obama la firma dell'accordo del 2015, la revoca delle sanzioni, salvo il fatto che poi il regime intensificò i suoi interventi in Siria, il suo programma missilistico e il suo sostegno ai proxy. Infine Joe Biden è entrato in carica promettendo di tornare all'accordo nucleare dopo che Trump se n'era ritirato, ma scoprendo che l'Iran non era disponibile a farlo. Insomma, cambierà tutto questo dopo le campagne di bombardamenti di Israele e Stati Uniti? Vance insiste che il regime iraniano è un gruppo di persone molto diverso, per il quale qualcosa è cambiato in modo fondamentale, ma questa è una scommessa e le prove a sostegno sono decisamente scarse. Certo, a volte accadono miracoli. Anwar Sadat diede la sua vita per portare l'Egitto alla pace con Israele, Mikhail Gorbachev costrinse l'Unione Sovietica a riformarsi. C'è un leader comparabile in Iran? Vance e Trump sembrano credere che l'idea di avere hotel scintillanti e 300 miliardi di dollari di investimenti possa essere sufficiente affinché il regime abbandoni la sua causa rivoluzionaria. L'Iran avrebbe potuto avere quegli hotel e quella prosperità molti decenni fa, ma ha sempre scelto la rivoluzione e il terrorismo. Se l'Iran è davvero impegnato in una nuova direzione, non dovrebbero servire 60 giorni per scoprirlo. Se il regime non abbandonerà il suo programma nucleare, significa che preferisce la rivoluzione. Così, tra l'altro, il Wall Street Journal. Infine, anche se non abbiamo molto tempo, vi segnaliamo l'editoriale di ieri di El País, un bilancio del G7 di Evian, un G7 per Trump. Gli europei sono riusciti a calmare Trump con un po' di lusinghe e hanno ottenuto un maggior sostegno per l'Ucraina, il che è positivo. Al di là, diciamo, dell'estetica poco gradevole di vedere certi atteggiamenti nei confronti di Trump. A Evian i leader europei sono riusciti a limitare i danni molto meglio rispetto a precedenti occasioni. Per l'Europa il vero progresso è l'impegno di Trump a favore dell'Ucraina, il sostegno di Washington per inasprire le sanzioni contro la Russia in un momento decisivo di un conflitto che dura già più della Prima Guerra Mondiale. Probabilmente non ci si poteva attendere molto di più dal G7, ma quello che ne è uscito non è poco. La deferenza e l'appeasement, tuttavia, non possono continuare a essere una strategia. Così, El País, noi ci fermiamo da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
2: E grazie dunque a David Carretta. È il momento ora della rubrica a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. A che punto è la notte?
5: Buongiorno, benvenuti ad A che punto la notte, buongiorno da Roberto Sommella. Un articolo del Wall Street Journal, in una lunga analisi pubblicata su MF Milano Finanza, sostiene che l'economia, nonostante lo shock di Hormuz, abbia retto. netto. E in effetti, andando a vedere i grafici delle variabili economiche principali dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, quindi oltre 4 anni e mezzo fa e oggi, si scopre che ci sono soltanto 3 numeri negativi, con una percentuale negativa, ed essi sono il petrolio, il prezzo del petrolio, il prezzo del gas e l'andamento dell'inflazione. Crescono le borse, cresce il PIL, crescono i titoli bancari, ovviamente in questi ultimi anni prova ne è il risico effervescente che c'è sulla piazza finanziaria italiana, crescono a dismisura le quotazioni delle aziende big tech e anche quelle che si sono buttate nell'esperienza dell'intelligenza artificiale. Non ultima poi è da considerare l'esplosione del titolo di SpaceX, che non è intelligenza artificiale ma per alcuni è una crescita artificiale delle sue quotazioni. All'inizio, il primo giorno, cubava quasi quanto tutta la borsa di Milano. Cosa significano questi numeri? Vanno interpretati. Innanzitutto, l'accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran è sicuramente positivo dal punto di vista politico e anche economico, ma ha 3 incognite che andranno poi analizzate con profondità. La prima è: cosa farà Israele? Perché per il momento Israele continua la sua battaglia personale contro il terrorismo islamico e continua a bombardare il Libano. Il secondo punto è capire esattamente se Hormuz resterà un passaggio, uno stretto attraverso il quale le petroliere e tutte le navi commerciali passeranno gratuitamente, perché questo aspetto è fondamentale per capire che se invece dovesse diventare a pedaggio, come alcuni pensano e temono, evidentemente ci sarà un riflesso sul costo delle materie prime e dunque sul petrolio e alla fine sulla benzina, per parlare chiaro a chi ci ascolta. E infine il terzo punto è dirimente: la guerra era stata scatenata da Donald Trump e da Benjamin Netanyahu, ma soprattutto da Trump, per rivoltare il regime oscurantista medievale iraniano. E invece questo regime, questo cambio di regime non c'è stato. C'è stato un bagno di sangue all'inizio, nei primissimi giorni. Dell'Iran non si sa più nulla, si sa che c'è stato un cambio della guardia, si è passati dalla, diciamo, da Khamenei, quindi dai bramini della religione iraniana, ai tostissimi Pasdaran. Quindi forse il regime sembrerebbe addirittura più solido di prima, nonché anche più giovane. Tutte queste sono incognite dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, però intanto c'è da festeggiare e si spera che le armi taceranno presto anche nel martoriato Medio Oriente. Nel frattempo la borsa vola, i mercati volano e sembrerebbe che nessuno li possa fermare. Questo è Che Punta la Notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
6: 7:10 di venerdì 19 giugno 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, regia. È il momento di Spazio Transnazionale, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
7: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
6: Financial Times: Andy Balan vince le elezioni suppletive nel Regno Unito. Il sindaco della Grande Manchester tornerà in Parlamento come deputato e potrà sfidare Keir Starmer per la carica di primo ministro del Regno Unito. Sullo stesso argomento si chiede il Financial Times come potrebbe Balan diventare primo ministro. Il deputato appena eletto ha chiarito che intende sfidare Starmer, ma sarà la risposta del primo ministro a determinare i tempi della vicenda. Editoriale di Hillary Rodham Clinton, ex segretaria di Stato degli Stati Uniti, oggi docente di affari internazionali pubblici presso la Columbia SIPA: il mondo potrà anche non gradire il piano di Trump per Gaza, ma non ci sono alternative. Se persino io, un oppositore irriducibile del presidente, riesco ad accettarlo come la soluzione migliore, allora sicuramente possono farlo anche gli altri. Un'ultima segnalazione dal quotidiano britannico: J.D. Vance attacca il governo israeliano per le critiche all'accordo con l'Iran. L'ufficio del vicepresidente USA comunica che i piani per recarsi in Svizzera per partecipare ai colloqui con l'Iran sono stati sospesi. Stati Uniti e Iran firmano a distanza un protocollo d'intesa per porre fine al conflitto e l'apertura apertura del China Daily, mentre il Times of India ci dice che l'Iran inizierà a riscuotere un pedaggio nello stretto di Hormuz al termine di un periodo di negoziazione di 60 giorni. Ovviamente la guerra in Ucraina, il Kiev Independent, inchiesta da non perdere, come l'apparato dell'Unione Europea continua ad alimentare i produttori di missili russi. Sul Kiev Post l'Ucraina ottiene oltre 2,5 miliardi di dollari in aiuti alla difesa, lo afferma il presidente Zelensky. Vediamo la TASS che dà voce a Lavrov: il vero obiettivo dell'Europa non è negoziare con la Russia, ma salvare il regime di Zelensky. Sergei Lavrov ha sottolineato che il vero obiettivo è sostenere il regime di Vladimir Zelensky e preservarlo come base di lancio per un confronto continuo contro la Russia. Oggi è venerdì ed è in edicola l'Economist. L'intelligenza artificiale ha conferito all'America un nuovo immenso potere. Il suo governo è ora il custode dei modelli all'avanguardia della maggior parte della potenza di calcolo. Vediamo i quotidiani europei. Il Guardian: Andy Bannum ottiene una schiacciante maggioranza alle elezioni suppletive di Macclesfield, aprendo la strada alla sfida alla leadership di Starmer. Il sindaco della grande Manchester afferma che il risultato rappresenta l'ultima occasione di cambiamento per il partito laburista, dopo aver battuto nettamente Reform UK, la fazione intransigente di Restore Britain. Esclusiva sul quotidiano londinese: il Regno Unito potrebbe mantenere le condizioni speciali precedenti alla Brexit se dovesse rientrare nell'Unione Europea. Sono parole di Michel Barnier. L'ex capo negoziatore per la Brexit sostiene, appunto, con il Guardian che rimanere fuori dall'euro e dallo spazio Schengen sarebbe perfettamente possibile. Vediamo Le Monde: J.D. Vance in prima linea per difendere l'accordo con l'Iran e portare avanti i negoziati. Ieri alla Casa Bianca il vicepresidente americano ha difeso la firma del protocollo, contestato sia dalla destra che dalla sinistra negli Stati Uniti, e ha replicato con forza alle critiche israeliane. Vediamoli i quotidiani medio orientali. Times of Israel: la Svizzera conferma l'annullamento dei colloqui tra USA e Iran previsti per oggi a Bargenstock. L'Iran inviterà l'agenzia dell'ONU per il controllo nucleare a ispezionare i siti nucleari, lo dice Witkoff ai legislatori statunitensi. Jerusalem Post: il ministero degli esteri svizzero conferma i colloqui di oggi tra Stati Uniti e Iran non avranno luogo. J.D. Vance non si recherà in Svizzera per colloqui con i negoziatori iraniani previsti per il fine settimana, adduce il vicepresidente, motivi logistici. Un editoriale su Haaretz affirma Esther Solomon: umiliato da Trump sul fronte iraniano, Netanyahu potrebbe scatenare il caos in Medio Oriente, scrive Solomon. È improbabile che i termini di un accordo tra USA e Iran vadano a vantaggio delle stravaganti promesse di Netanyahu di schiacciare gli ayatollah, ma con l'aumentare della pressione elettorale il primo ministro israeliano sembra deciso a sfogare la sua disperazione su Trump, Teheran e il Medio Oriente in generale. L'inviato saudita dichiara al Consiglio di sicurezza dell'ONU che la soluzione dei due stati è l'unica via per una pace duratura in Medio Oriente, ci segnala Arab News. Infine i titoli di Press TV, la TV iraniana dell'IRIB in lingua inglese: il leader elogia gli sforzi dei funzionari iraniani e afferma che Trump è disposto a tutto pur di raggiungere un accordo. Il presidente Pezeschian: il messaggio del leader garantisce la grande vittoria dell'Iran nei prossimi negoziati. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf: considereremo le direttive della guida come il nostro punto di riferimento nei negoziati. Infine la Cina mette in guardia Israele da cercare di ostacolare l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Gian Piero.
7: Sì, per una volta, forse la prima da molte settimane o da mesi, il protagonista assoluto della nostra rassegna dei principali media degli Stati Uniti non è questa mattina il presidente Donald Trump, ma il suo vice J.D. Vance, che, come anche i media europei e internazionali hanno riferito, ha ieri difeso l'accordo con l'Iran appena firmato dal presidente, ha aspramente criticato Israele, ma nel contempo ha rinviato la missione in Svizzera che doveva fare oggi e che doveva segnare l'avvio dei negoziati diretti tra USA e Iran. Anche se Vance dice che i 60 giorni di queste trattative stanno già scorrendo. Intanto l'intesa riceve sui media americani, che ne sono riflesso, aspre critiche anche da esponenti repubblicani, perché la percezione diffusa è che almeno nell'immediato comporti più concessioni da parte americana che da parte iraniana. Trump sarebbe rimasto vittima della fretta di chiudere una guerra che aveva precipitosamente lanciato senza misurarne le difficoltà e le conseguenze, ma il presidente su questo punto non sente ragione. Vedremo una sua intervista a Axios in cui dichiara che il suo potere a questo punto non ha limiti. Allora, il New York Times, partiamo dal New York Times. Nel difendere l'accordo con l'Iran, Vance resta sul vago e fa affermazioni fuorvianti, questo è il titolo di apertura. Il vicepresidente dice che gli Stati Uniti hanno le leve per dettare l'esito dei prossimi negoziati, ma afferma in modo inesatto che l'Iran non ha ottenuto vantaggi dalla levata delle sanzioni sul petrolio. Rinvia il viaggio in Svizzera per colloqui diretti con i negoziatori iraniani e lancia un brusco monito, un fermo monito a Israele. Ancora il New York Times, Vance critica le reazioni di Israele all'accordo mentre la US Navy toglie il blocco ai porti iraniani. Il vicepresidente mette in guardia Israele da criticare il suo principale alleato, facendo emergere una distanza crescente tra Trump e Netanyahu. Questo titolo, scusate, è quello del Washington Post, non del New York Times. L'analisi degli esperti, sempre sul Washington Post, è che i primi passi nell'attuazione dell'accordo di pace tra USA e Iran richiedono molto di più agli USA che all'Iran, e per questo alcuni repubblicani criticano aspramente parti dell'intesa di Trump con l'Iran. Il Wall Street Journal, che continua a cavalcare come titoli principali le vicende finanziarie e tecnosociali dell'intelligenza artificiale, scrive: J.D. Vance fa una rischiosa piroetta assumendo il ruolo di difensore dell'accordo con l'Iran dopo essere apparso critico della guerra. Il vicepresidente ora fa proprio l'accordo mentre i colloqui che dovrà lui gestire entrano in una difficile nuova fase. Vance critica Israele, critica le critiche di Israele all'intesa. Intanto il presidente, scrive il Wall Street Journal, crea frustrazione fra i repubblicani. Io sono il presidente, voi non lo siete, e mette alla prova il suo potere, la sua presa sul partito. La CNN parla di difficili negoziati che si prospettano dopo l'accordo iniziale. Vance dice che i 60 giorni sono già in corso, ma intanto rinvia il viaggio in Svizzera e lascia intendere che vi possono essere altre intese scritte al di là del memorandum firmato. L'accordo di Trump sull'Iran riceve critiche dai repubblicani, da figure chiave del Partito Repubblicano, e in un'analisi la televisione All News scrive che l'accordo con l'Iran di Trump non raggiunge molto degli obiettivi che il presidente si era fissato. Anche per la Fox i colloqui di pace con l'Iran prendono una svolta incerta. Non parto questa sera, è la frase di Vance che fa il titolo principale. La Fox cita però un sondaggio secondo cui gli americani sostengono l'accordo di pace di Trump con l'Iran e nota che i repubblicani criticano l'intesa che prevede miliardi a dei lunatici. Ma Trump, come vi dicevo, non pare disposto a prendere in considerazione le critiche e sembra anzi ringalluzzito dell'intesa, e dice al sito Axios in un'intervista, e Axios ne fa il titolo principale, che dopo la guerra all'Iran non ci sono limiti al suo potere. E su questa intervista vi dico ancora che Trump dice che bisogna sforzarsi di mantenere Netanyahu sano di mente, di evitare decisioni sbagliate al premier israeliano, e che l'accordo firmato rappresenta una resa incondizionata per l'Iran. E con questo ti restituisco la linea.
6: Grazie Giampiero, a domani 7:20 in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Andrew Spannaus, analista politico statunitense, editorialista del Messaggero ed autore di Radio 24. Bentornato a Radio Radicale, Andrew.
8: Grazie, buongiorno Francesco.
6: Allora, mentre parliamo, le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano dalla notte, dopo quelle che Israele ha definito ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Allora Andrew, la lunga ombra della guerra in Iran, l'errore più grave di Trump in politica estera. Questo è il titolo del nuovo saggio di Jan Bremer e Firas Maksad su Foreign Affairs. L'annuncio del presidente Trump il 14 giugno della fine della guerra in Iran e della riapertura dello stretto di Ormuz ha portato sollievo ai paesi di tutto il mondo. Una soluzione negoziata era negli interessi degli USA, ma i termini probabili di tale accordo sono ben lontani da ciò che Washington sperava di ottenere con la guerra. Dopo quasi 4 mesi di combattimento, le preoccupazioni relative al programma nucleare iraniano, all'arsenale di missili balistici, al sostegno fornito ai gruppi alleati in tutto il Medio Oriente rimangono, scrivono gli autori, in gran parte irrisolte. Il regime che Trump si era prefissato di cambiare è ancora in piedi. Inoltre oggi, in apertura sul Guardian, l'Iran annuncia l'intenzione di introdurre un pedaggio marittimo per lo stretto di Ormuz. Con la revoca del blocco da parte degli Stati Uniti, Teheran afferma che il

0: vivi erano più ampi, erano quelli che abbiamo sentito, cioè la riduzione, l'eliminazione del programma di missili globalisti.
1: Scusa Andrew, ti interrompo, sì, perché c'è un'ansia che arriva da Ginevra, molto importante. I negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente Vance nel paese alpino.
0: Inviato a tempo indeterminato, certo non promette molto bene, detto così, però sembra che entrambe le parti abbiano bisogno di un po' di tempo per gestire le loro questioni anche interne. C'è molta critica verso l'amministrazione Trump all'interno, come anche da Israele, per un motivo un po' ironico, se ci pensiamo, perché la gran parte della popolazione americana, per non parlare di quello in altri paesi, è stata critica di questa guerra. Adesso Trump ha cercato una via d'uscita, perché ne aveva bisogno per i problemi economici creati soprattutto, e adesso si critica l'uscita, si critica l'accordo per fermare la guerra, perché l'accordo chiaramente è da poco agli Stati Uniti e non raggiunge questi obiettivi, gli obiettivi che dicevo prima, eliminazione dei missili balistici, e fine del sostegno dell'Iran per le milizie alleate nella regione. Queste cose non ci sono, e quindi giustamente i critici dicono: ma insomma, gli obiettivi che avete posto, per non parlare del cambio di regime, non ci sono per nulla. Quindi è un accordo molto, molto a ribasso per gli Stati Uniti, però io dico è un accordo comunque che se pone la fine, pone fine al conflitto, almeno per ora, per il momento, e cambia l'idea che, per utilizzare una frase molto conosciuta, che la guerra sia lo strumento per dirimere le controversie internazionali, qualcosa di positivo c'è.
1: Chiaro. Senti, J.D. Vance dice: i critici dell'accordo con l'Iran in Israele, Trump è l'unico alleato che vi è rimasto al mondo. In una dura replica ai critici dell'accordo di Trump con l'Iran, il vicepresidente ha fatto riferimento ai miliardi di aiuti alla difesa che Israele riceve dagli Stati Uniti. L'amicizia Netanyahu-Trump sino a poco fa era considerata proprio il simbolo, no, della sicurezza di Israele. Ora cosa accadrà?
0: È importante quello che ha detto J.D. Vance, perché manca dai presidenti americani. Poi se uno è d'accordo o meno bisogna discutere, però è indubbio che si è parlato tantissimo di Netanyahu, che ha controllato Trump, ha manipolato Trump in questa situazione per andare in guerra, eccetera, e sappiamo che Trump ha scelto di credere alla versione di Netanyahu all'inizio, che sarebbe stato abbastanza facile decapitare il regime iraniano. Quindi un segnale di questo tipo da parte di Vance era sentito come necessario per dire a Israele di fermarsi, di non cercare di minare l'accordo, ma Israele, sappiamo, almeno il governo attuale non è d'accordo, ha l'obiettivo diverso, l'obiettivo è distruggere il regime iraniano, e questo accordo molto chiaramente non lo fa. È anche utile per Vance internamente, in termini di politica interna, perché la grande critica a Israele si trova, cioè a Israele per essere al comando nelle scelte americane, questo c'è nel partito repubblicano, nella base repubblicana. Quindi Vance, essendo critico della guerra dall'inizio, cioè aggiunge a suo favore la critica a Israele, che lo aiuta con una base repubblicana. Dove andrà? È difficile pensare che Israele non continuerà a fare cose che vengono viste come violazioni, un modo di minare l'accordo.
1: Senti Andrew, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Passiamo dall'amico Israele alle amici americani delle monarchie del Golfo. Israele non ha evidentemente la possibilità di garantire la stessa sicurezza che potrebbe ovviamente garantire gli Stati Uniti a paesi attaccati dall'Iran, no, per ritorsione agli attacchi israelo-statunitensi. Cosa succede adesso? I sauditi, gli altri stati del Golfo ricominceranno a riprovare l'apertura di un dialogo con Teheran? Gli accordi di Abramo senza la copertura degli Stati Uniti sembrano complicati. Cosa ti aspetti?

0: Quelli d'Abramo erano un modo di cercare di cambiare la faccia del Medio Oriente senza affrontare la questione palestinese. E questo, per questo che il gruppo neocon Israele, perché è un gruppo insieme, non è Israele che comanda e decide negli Stati Uniti, ma persone dentro gli Stati Uniti che sono alleati, perché hanno costruito un blocco di pressione in 30 anni della destra israeliana. Gli Acqui di Abramo sono morti in un certo senso. Quello che stiamo vedendo in queste settimane invece è l'emergere di un nuovo gruppo tra i sauditi, la Turchia, l'Egitto e il Pakistan. Hanno fatto degli accordi già e potrebbero farne di nuovi. Si chiamano accordi di Mohammed oppure Step, una sorta di alleanza che mette insieme paesi che hanno delle differenze, si pensa a Turchia e Egitto, però è forte il fatto che Pakistan ha la tecnologia nucleare, la bomba nucleare, ed è chiaro, è chiaramente una risposta al fatto che gli Stati Uniti appunto non garantiscono la sicurezza che si sperava e che verso Israele non intendono aprire come si sperava.
1: Bene, io ringrazio davvero Andrew Spannaus, ricordo That's America, il tuo fortunato podcast su Radio 24, ti leggiamo sempre sul Mattino, sul Messaggero e analista politico statunitense, davvero grazie e alla prossima.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Io ringrazio Piero Scaldaferri, regia, torniamo domani 7:10, buongiorno a Sonia Martina accanto a me. Sonia.
2: Buongiorno ancora agli ascoltatori di Radio Radicale, sono le 7:29 minuti. Allora, intanto avete sentito la notizia, questo flash di agenzia uscito poco fa, che è stato rinviato a tempo indeterminato, sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA-Iran in Svizzera, ne riparleremo dopo. Adesso andiamo ad ascoltare Critica ai militanti a cura di Matteo Marchesini.
3: Buongiorno da Critica ai militanti. 3 anni fa, negli stessi giorni, sono morti Giorgio Napolitano e Gianni Vattimo, 2 persone che avevano stabilito un rapporto, diciamo, non proprio lineare tra le loro radici teoriche e la loro prassi politica. Adesso, nel giro di poche ore, sono morti Camillo Ruini e Carlo Ginzburg. La cronaca o la storia ha di queste coincidenze curiose a volte. Verrebbe quasi da dire che sono stati entrambi degli autorevoli prelati, ognuno nella sua disciplina, e che volevano fortemente esserlo. Si potrebbe aggiungere che Ginzburg studiava le voci cancellate nei secoli dai tipi come Ruini, ma tenendo sempre d'occhio, mentre scriveva del micro, il macro delle istituzioni del suo tempo. Non credo che la sua figura somigli del tutto alla gigantografia o a geografia culturale a cui, non senza il suo contributo, allievi e colleghi ci hanno abituato. Ma è certo stato uno storico di precoce originalità, si è occupato a lungo di mentalità e cultura popolare tra il 5 e 600, e in scritti divenuti presto molto noti ha riflettuto sullo statuto della sua disciplina e sul suo intreccio con altri saperi. Della sua idea di microstoria ha dato esempi in libri famosi come I Benandanti, Il formaggio e i vermi, Storia notturna. La sua ultima raccolta, uscita da poco, Il vincolo della vergogna, si colloca al solito all'incrocio tra storia, autobiografia indiretta, riflessione politica e antropologica. Nell'Università di Bologna del tardo Novecento, con lo sforzo di dare voce alle plebi zittite dal potere per millenni, sia Ginzburg che Camporesi e Celati hanno diffuso un'atmosfera che ha impregnato di sé le rivolte studentesche che aleggia ancora sulla città. Quali narratori o quali poeti contemporanei possono vantare l'influenza letteraria di questi studiosi saggisti? Forse quasi nessuno. Per ricordare Ginzburg vorrei qui citare una bella e soprattutto attualissima pagina giovanile su quello scavo nella cultura popolare che gli veniva, oltre che dalla lezione degli analisti francesi, da quelli di Gramsci, Carlo Levi, De Martino. È una pagina tratta dalla prefazione a Il formaggio e i vermi, che polemizza contro la retorica dell'ineffabilità di Foucault e più in generale dell'allora nuova filosofia o storia delle idee di marca francese. Cito: «La paura di cadere nel famigerato positivismo ingenuo, unita all'esasperata consapevolezza della violenza ideologica che si può nascondere dietro la più normale e a prima vista innocente operazione conoscitiva», scrive qui lo storico, induce oggi molti storici a gettare via l'acqua con il bambino dentro, fuori di metafora la cultura popolare insieme con la documentazione che ce ne dà un'immagine più o meno deformata. E ancora un gruppo di studiosi è arrivato a chiedersi se la cultura popolare esista al di fuori del gesto che la sopprime. La domanda è retorica e la risposta ovviamente negativa. Questa specie di neopirronismo sembra a prima vista paradossale, visto che dietro ad esso ci sono gli studi di Michel Foucault, e cioè di colui che più autorevolmente, con la sua Histoire de la folie, ha attirato l'attenzione sulle esclusioni, i divieti, i limiti attraverso cui si è costituita storicamente la nostra cultura. Ma a guardar bene, il paradosso è soltanto apparente. Ciò che interessa soprattutto a Foucault sono il gesto e i criteri dell'esclusione. Gli esclusi un po' meno. E qui Ginsburg parla della sua, di Foucault, involuzione. Siamo nel 1976, testimoniata, dice, da un recente volumetto che raccoglie insieme con documenti di vario tipo sul caso di un giovane contadino che al principio dell'Ottocento uccise la madre, la sorella e un fratello, un gruppo di saggi redatti da Foucault e da alcuni suoi collaboratori. L'analisi verte prevalentemente sull'intersecarsi di due linguaggi dell'esclusione che tendono a negarsi a vicenda, quello giudiziario e quello psichiatrico. La figura dell'assassino Pierre Rivière finisce col passare in secondo piano proprio nel momento in cui si pubblica una memoria che gli scrisse su richiesta dei giudici per spiegare come era arrivato a commettere il triplice assassinio. La possibilità di interpretare questo testo viene esplicitamente esclusa perché ciò equivarrebbe a forzarlo, riducendolo a una ragione estranea. Non rimangono che lo stupore e il silenzio, uniche reazioni legittime. L'irrazionalismo estetizzante, conclude Ginsburg, è dunque lo sbocco di questo filone di ricerche e ci mette in guardia in un modo che c'è ancora, o forse oggi più che mai, utilissimo e prezioso. A risentirci venerdì prossimo.
2: Così Matteo Marchesini con Critica e Militanti. Allora, vi ricordo tra pochissimo Stampa e Regime, Roberta Iannuzzi, che questa settimana ha letto i quotidiani. Poi al termine la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, poi vi voglio ricordare che alle 9:30 riprendono i lavori della Camera dei Deputati e Radio Radicale tornerà a seguire in diretta i lavori appunto della Camera. Per quanto riguarda invece la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, in apertura parleremo da Bruxelles con David Carretta dei lavori del Consiglio europeo che sono iniziati ieri sera, con i leader europei impegnati in tutta una serie di dossier che riguardano sia le questioni Medio Oriente, Ucraina, ma anche la questione del bilancio interno dell'Unione Europea sul quale ci sono diversi scontri, insomma sono veramente tanti i temi. Poi parleremo ovviamente del memorandum d'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran e la posizione di Donald Trump e parleremo degli equilibri politici in Israele. Poi la riforma della legge elettorale qui in Italia e poi parleremo dei due referendum che si sono svolti in Svizzera la scorsa settimana su immigrazione e servizio militare, lo scorso weekend. Questi sono i temi della prima edizione del notiziario di Radio Radicale che chiuderemo come sempre con la rubrica Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini. Ma adesso andiamo ad ascoltare Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime.
4: Grazie, buongiorno, ben trovati. Oggi 19 giugno 2026, venerdì, un ringraziamento alla regia di Piero Scaldaferri e un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Allora, oggi la vera notizia la troviamo fuori dai giornali, perché appena, come avete sentito, in spazio trasnazionale è appena appunto stata battuta un'agenzia, France Presse, che dice che i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e gli Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, quindi in applicazione di quel memorandum, di quel accordo preliminare di cui abbiamo parlato per tutta la settimana, sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio prosegue, ha annunciato il Ministero degli Esteri in un messaggio inviato all'agenzia, senza specificare una nuova data per i colloqui. Questa è la notizia che si combina con quella che troviamo sui giornali, su diversi giornali, il Manifesto, il Sole 24 Ore per esempio, sulla maledizione degli accordi firmati a Versailles, perché proprio durante la cena di Versailles il presidente Trump, in occasione del G7, dopo il G7, anzi nell'appuntamento organizzato dal presidente della Repubblica francese, si dice per trattenerlo fino alla fine del vertice, ha firmato quel preaccordo. E porta davvero male perché appunto non iniziano e anzi sono rinviati a tempo determinato quei 60 giorni di negoziati che erano attesi. Oggi le notizie sui giornali, comunque, a parte diciamo la scaramanzia, erano piuttosto negative. Intanto il messaggio di quello che è diciamo formalmente il leader iraniano, cioè Khamenei Junior, anche se nessuno l'ha mai visto né sentito, Khamenei contro Trump è il titolo di Repubblica, non avrei firmato, questo è il contenuto del suo messaggio, il presidente degli Stati Uniti mosso dalla disperazione. Poi revocato il blocco a Hormuz, riprende la navigazione, però tutti gli armatori, rappresentanti degli armatori che vengono sentiti poi nelle diverse interviste che trovate sui giornali, insomma, dicono che sebbene sia una buona notizia quel preaccordo, da qui a che insomma possano riprendere normalmente quei traffici sarà appunto una cosa molto complicata. Questa notizia, come detto, si combina con un'altra che è anche questa molto importante, per esempio la troviamo sulla Stampa, il titolo è Putin, l'ora della trattativa, attacco ucraino su una raffineria russa, Zelensky, se brucia Kiev brucerà anche il Cremlino, le divisioni al Consiglio europeo che si apre dopo il vertice francese del G7. In pratica 500 droni sono la risposta di Kiev agli attacchi che hanno colpito diverse città, come sempre, ma diciamo nelle ultime ore, attacchi da parte dell'Ucraina, in questo caso su una raffineria, ma anche su centri abitati in Russia. E infatti il Corriere della Sera titola Kiev, l'attacco più duro su Mosca. Detto che si apre il Consiglio europeo dopo il G7, per quanto riguarda la politica interna, la notizia che troviamo oggi sui giornali, ma insomma non è una notizia, è un'ipotesi, ecco, diciamo, se vogliamo essere proprio precisi, per quanto il giornale in questione la dia come cosa diciamo altamente probabile, corsa alle urne, scrive Libero, andremo a votare l'11 aprile. Si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale per la Meloni, cioè per la presidente Meloni, sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Appunto Alessandro Sallusti spiega nell'editoriale accelerare la volata per poi tentare la scalata al colle. Pare che i leader del centrodestra ovviamente dovranno consultarsi e soprattutto sarà il Presidente della Repubblica a scegliere, a decidere di sciogliere le Camere eventualmente, ma insomma pare che siano concordi nel ritenere alcune date di aprile come quelle più opportune per il centrodestra di andare al voto. Scrive Fausto Carioti, tra un anno, il 19 giugno 2027, l'Italia avrà un nuovo governo, anche prima, se lo schema funzionerà. Questo prevede di andare al voto domenica 11 aprile, lunedì 12 o al più tardi una settimana dopo. e nel 2022 trascorse meno di un mese tra il voto e il giuramento di Giorgia Meloni e dei suoi ministri. Certo, la sera del 25 settembre dalle urne uscì un Parlamento con una maggioranza politica chiara, cosa che il 4 marzo del 2018, ricorderete appunto, non accadde. Ci vuole molto più tempo per immaginare una soluzione, eppure il voto era avvenuto con le stesse regole. La forte accelerazione sulla riforma elettorale si spiega proprio con la volontà di chiudere la pratica in tempi brevissimi, già ad agosto se possibile. In questo caso sarebbe rispettata anche la buona prassi raccomandata dagli organismi internazionali, che sconsiglia di cambiare la legge elettorale negli ultimi 6 mesi prima del voto. Altro obiettivo che si dà a questo governo è di diventare il più longevo, e a settembre di quest'anno scadrà appunto questo record, e poi dopodiché il centrodestra è pronto ad andare al voto a differenza dei suoi avversari. Questa è l'ipotesi. Sull'ipotesi di voto a metà aprile ci sono già stati contatti informali tra gli uffici di Palazzo Chigi e quelli del Quirinale. A quanto risulta, dinanzi alle dimissioni del governo e alla disponibilità dei leader della maggioranza di sostenere un nuovo esecutivo tecnico o di altro tipo, il Presidente della Repubblica non potrebbe fare altro che constatare la mancanza di numeri parlamentari per qualunque alternativa e dichiarare sciolte le Camere, magari dopo aver fatto un giro velocissimo di consultazioni. La responsabilità politica del gesto, il compito di spiegarlo agli italiani, ovviamente sarebbero tutti del centrodestra. Da quel momento, entro 70 giorni, gli elettori dovranno essere chiamati a votare. Ovviamente il problema a destra è Roberto Vannacci, il quale toglie voti anche ai 5 Stelle e comunque avrebbe solo da guadagnare nel fare opposizione a un governo costretto ad attendere inerte la fine della legislatura. Anche per regolare i conti con lui, per il centrodestra è meglio anticipare la sfida. Questo pure nell'ipotesi che si finisca per trovare un accordo con il generale. Oggi nessuno pare essere interessato, tra qualche mese chissà. Prima di metà aprile sarebbe impossibile di fatto andare alle urne. Nel 2027 la Pasqua cadrà il 28 marzo, i parlamentari acquisiscono il diritto al vitalizio se sono stati in carica almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno dalla loro proclamazione, che per quelli in carica è avvenuta al più tardi il 10 ottobre. Il requisito scatterà quindi intorno al 10 aprile 2027, insomma il calcolo è presto fatto. Questo per liberarci di questo tema subito, e poi ci sono le notizie che in realtà non troviamo sui giornali italiani, le troviamo sui giornali internazionali. Ci stiamo avvicinando ai 10 anni, all'anniversario del referendum sulla Brexit del 23 giugno nel Regno Unito, e ieri c'è stata un'importante elezione suppletiva in cui ha trionfato il futuro sfidante dell'attuale primo ministro Keir Starmer. Si chiama Andy Burnham, il sindaco di Manchester, ragione per cui a questo punto ci saranno anche le elezioni a Manchester, ovvero un nuovo sindaco. Entrerà a Westminster in Parlamento in sostituzione di un parlamentare laburista che apposta si è dimesso per fargli spazio e per consentire che diventi parlamentare e sfidi in un contest l'attuale leader britannico. E per la leadership del partito di governo, ma anche per la premiership. Quindi si afferma il partito laburista in questo collegio che non era dato per scontato. Reform ottiene Reform UK, quindi il partito di Farage ha senz'altro confermato i suoi risultati, però con Burnham stravince. Ha conquistato la maggioranza assoluta, circa il 55% dei voti, con un margine netto in un campo dove si sfidavano oltre mezza dozzina di candidati, e questo leggiamo sul New York Times. Nelle prime dichiarazioni dopo la proclamazione, Burnham ha letto il risultato come una richiesta di cambiamento e ha avvertito al proprio partito che si tratta dell'ultima occasione per correggere la rotta, contrapponendo la sua proposta a quella che ha definito una politica divisiva e cupa, simile a quella statunitense. Il partito Reform UK di Nigel Farage non è riuscito a strappare il seggio nonostante buoni risultati nelle amministrative del mese scorso. Il candidato Kenyon è arrivato secondo con circa il 34%, quindi in crescita rispetto alle politiche di due anni fa. A erodere il suo fronte, indovinate un po', è stato un partito a destra della destra, quindi a destra della destra della destra, quindi non il Partito Conservatore, non Reform UK, che ha ridotto al lumicino i voti del Partito Conservatore, ma un partito ancora più a destra, che è stato lanciato, abbiamo detto più volte, negli stessi giorni in cui veniva lanciato in Italia Futuro Nazionale, sostenuto da Elon Musk nel Regno Unito, una formazione che accusa Farage, come da noi appunto sentiamo critiche da parte di Futuro Nazionale rispetto a Fratelli d'Italia, di non essere abbastanza radicale. E questo partito si chiama Restore, è fermo a circa 3.000 voti, però è un 7%, quindi è senz'altro un risultato interessante. Ciò nonostante, quel 7% più quel 34% di Reform non si avvicinano nemmeno al 55% di Burnham, quindi sono davvero risultati che possono preoccupare Starmer. La vittoria rafforza chi nel Labour vede in Burnham la migliore arma contro Riforma, apre la possibilità di un tentativo di rimuovere Starmer, che oggi tra i premier meno popolari della storia britannica recente, nonostante il grande successo delle elezioni di due anni fa, il primo ministro ha dichiarato che si batterà per restare. Tutto questo avviene in concomitanza con i 10 anni dalla Brexit da parte di due figure politiche. Da una parte Starmer, che si è senz'altro riavvicinato all'Unione Europea, nonostante insomma non abbia mai messo in discussione l'idea di poter rifare il referendum, e Burnham, che è ancora più europeista di lui. Vedremo quello che succederà. Intanto senz'altro ne esce un paese meno stabile, ed è quello rispetto al quale abbiamo sempre guardato per stabilità, ma negli ultimi anni insomma anche quel mito del sistema maggioritario uninominale britannico, di quel sistema elettorale, di quel sistema di norme che pure insomma hanno tutt'oggi un loro fascino incontrastato, soprattutto rispetto ad altri ordinamenti molto più in crisi, anche lì la stabilità diventa un'utopia. E nel frattempo Vannacci ha superato la Lega nei sondaggi, ma insomma questo lascia un po' il tempo che trova per quanto ci riguarda, sebbene abbia degli effetti pesanti sulla politica della Lega, in particolare interna. E poi c'è la notizia che viene dalla Germania di un italiano ai vertici della Linke tedesca, parliamo quindi di un partito di sinistra, e un italiano con doppia cittadinanza sarà co-segretario nel congresso che si apre in Germania. Troviamo oggi molto anche sul centro-sinistra il ruolo di Renzi, le posizioni di Conte, e soprattutto il tema centrale: come si pone il centro-sinistra rispetto a un'Unione Europea che sta spostando il suo asse più a destra, maggioranza Giorgia, si diceva ieri, in contrapposizione a quella maggioranza Ursula alla quale eravamo abituati. Tra le non notizie, quello che oggi non troviamo, oltre alla notizia di Andy Burnham, che ho letto dal New York Times, non a caso, perché i giornali italiani non ne parlano, le elezioni si sono tenute ieri naturalmente, però insomma Ieri c'erano delle paginate dedicate al probabile successo di Burnham, oggi non mi pare di aver trovato nulla, almeno in evidenza, e invece tra quello che non troviamo è la storia della flottiglia. Insomma, da quasi un mese ci sono attivisti del convoglio terrestre della Global Summud Flottiglia, quella che ha conquistato le prime pagine più volte, non solo dopo il video di Ben-Gvir, ma anche in precedenza, anche nelle varie missioni che ci sono state. In questo convoglio ci sono degli italiani e sono detenuti da quasi un mese nella Libia orientale di Khalifa Haftar, con la custodia, appena prorogata di 30 giorni e l'accusa di assembramento non autorizzato. Dei loro compagni, ovviamente fermati in mare da Israele, si è parlato per settimane, di loro trattenuti tra l'altro da un interlocutore con cui Roma tratta insomma, diversi dossier, quasi nulla. Allora, cominciamo inevitabilmente da Versailles, vista anche la notizia di questa mattina, e poi ci diffonderemo sulla maturità, perché oggi forse il tema dominante, ecco, sulle prime pagine dei giornali, è l'esame di maturità, la prima prova di italiano per 528.000 ragazzi che sono sempre meno, oggi sono 528.000, nei prossimi anni saranno meno. Uno su quattro ha scelto la traccia sulla fatica, sullo svegliarsi all'alba, e dunque insomma è un tema che ci riguarda e volentieri lo affronteremo. Molte critiche, il manifesto dice che quelle tracce rispecchiano il mondo di Val di Tara, il domani quelle sono le virtù che vogliono gli adulti, e insomma la fatica, lo svegliarsi all'alba. Salvo Andò sul Riformista si domanda: ma come fanno questi ragazzi ad affrontare tracce così complesse come quella su Saragat, se ormai l'esame di storia non c'è più nell'esame di maturità, nella traccia scritta almeno, e non hanno gli strumenti critici perché sono stati banditi dalle scuole, in una scuola appunto che non esalta lo spirito critico né lo forma. E poi va bene, ci sono diverse questioni anche legate al sovranismo in una delle tracce, per alcuni appunto questo era una traccia sovranista, per altri no, e vedremo anche questo. Allora cominciamo, poi ci sono altre notizie, i funerali del cardinale Ruini e varie altre questioni, ma le vedremo via via. Cominciamo velocemente da Versailles con La Stampa a pagina 6, che ci ricorda, ecco, come era stato firmato quell'accordo, e dove appunto qui vediamo al centro, tra gli ori di Versailles, Trump che firma il memorandum d'intesa con l'Iran alla presenza di Emmanuel Macron, accanto c'è Brigitte Macron, e poi anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian che firma il memorandum, uno dei pochi, ecco, che ci crede, è messo in evidenza sulla stampa, sul quotidiano torinese, che è Matthew Kroenig, analista della CIA, dice: la guerra è stata una vittoria americana, ora Teheran è al punto più basso dal 1979, non serve un'intesa sul nucleare, è stato distrutto, se ricominciano colpiremo. L'Iran era la più grande minaccia per il mondo libero, nessuno prima di Trump l'aveva affrontata. Devo dire, lo leggo qui perché è l'unico, davvero l'unico commento entusiastico rispetto a questo accordo, le cui trattative sono state rinviate sine die, ma questo l'abbiamo appreso soltanto adesso. E invece tutti i giornali, tutti gli altri giornali, andando dal Manifesto al Tempo, quindi anche giornali di destra, manifestano grandissimo scetticismo. Quindi noi leggiamo Matthew Kroenig, che si occupa di Iran e del programma nucleare da 20 anni ed è stato analista della CIA e al Pentagono, ha contribuito a plasmare la policy USA. Ora dirige lo Scowcroft Center dell'Atlantic Council, legge i 100+ giorni di conflitto, il memorandum d'intesa in un contesto più ampio, geostrategico, e riconosce lo so, non è una visione mainstream la mia, eccola. Definirebbe vittoria quella americana? Sì, se la guardiamo dall'ottica degli interessi nazionali statunitensi, oggi questi sono meglio rappresentati e difesi che prima dell'inizio della guerra. In sintesi, l'indebolimento della più grande minaccia per gli interessi nazionali a fronte di una temporanea interruzione del flusso di energia globale. Entriamo nei dettagli. Dove stanno gli interessi americani difesi? Chiede Alberto Simoni. E la risposta: l'Iran per decenni ha rappresentato la più grande minaccia per gli Stati Uniti, aggiungerei pure per il mondo libero. È il più grande sponsor statale del terrorismo, ha inseguito un programma illegale nucleare ed è stato molto vicino ad arrivare al compimento prima dell'operazione Midnight Hammer dello scorso giugno. Commette violazioni brutali dei diritti umani, assassina migliaia di persone, minaccia con i missili obiettivi in Medio Oriente. Era una minaccia che doveva essere affrontata e nessun altro l'ha fatto prima di Trump. L'Iran è realmente indebolito? I raid lo hanno indebolito in maniera seria. Teheran è al punto più basso dal 79, il suo programma nucleare è svanito, la marina sparita, così come l'Air Force, le difese aeree anche. Il programma di droni e missili balistici fortemente degradato, le scorte ridotte. La gran parte della sua leadership è stata uccisa, quindi sì, rispetto a 100 giorni fa l'Iran è più debole. Per ottenere questo però Netanyahu e Trump hanno lanciato una guerra che ha portato al blocco di Hormuz mentre lo stretto era aperto e ora nel memorandum d'intesa si discute come tenerlo aperto. Non sembra, almeno così, un passo avanti, non trova. Il memorandum of understanding ha portato alla riapertura e alla ripresa del flusso di greggio. Le complicazioni sono state temporanee. Messo tutto in un contesto più ampio, dobbiamo chiederci se non sia migliore la situazione di oggi o 100 giorni fa. E il motivo è semplice: l'Iran è più debole, l'economia globale tornerà alla normalità. Gli scettici rivolgono una domanda: quale? Vorreste avere un Iran con il nucleare nel Medio Oriente? Immaginate le conseguenze che ne deriverebbero sui prezzi dell'energia. Ora partono i negoziati, si presentano duri. Cosa prevede? Non credo proprio che l'Iran farà serie restrizioni al suo programma di arricchimento. Quindi si rischia di tornare da capo? No, se l'Iran non fa concessioni, in fondo non importa. Scusi? Il programma nucleare non esiste più, è stato distrutto e se verrà ricostruito Israele e Stati Uniti colpiranno ancora. Non credo proprio ci serva un accordo sul programma nucleare. E insomma, accanto vedo la figura del primo ministro israeliano ritratta in una grande foto sotto il titolo L'incognita Netanyahu, e insomma l'espressione è corrucciata, non so se rispetto a quello che ha detto Koenig o a prescindere. Il premier israeliano appare all'angolo e indebolito, senza il feeling con Trump si apre la stagione più buia della sua leadership, scrive così il quotidiano torinese La Stampa. Ora velocemente per dare prova di quello che dicevo all'inizio, andiamo a prendere il Manifesto e il Sole 24 Ore. Allora, il Sole 24 Ore ce l'ho già qui, il Manifesto a pagina 2 ne scrive e nella stessa pagina con Gregory Aleggi, credo, anche il Sole 24 Ore. Ma in realtà no, perché l'apertura del Sole 24 Ore è sul piano casa, la mappa delle novità, e soltanto a pagina 4 invece troviamo: ma Versailles non ha incoronato Trump. Quanto c'è di simbolico nella scelta di Trump di firmare e diffondere l'accordo con l'Iran dalla reggia di Versailles? A prima vista molto. Fu nel suo salone degli specchi che nel 1870 la Germania umiliò la Francia, sconfitta, proclamando l'impero, e fu nello stesso salone che nel 1919 la Germania fu costretta ad accettare un umiliante trattato di pace. L'ambiente stesso, ridondante di ori e stucchi, rimanda al potere monarchico che Trump non ha mai fatto mistero di amare. Purtroppo per Trump non basta lo sfarzo per garantire al memorandum d'intesa un posto nella storia analogo a quello degli illustri predecessori. In primo luogo, un memorandum non è un trattato, tant'è che il testo rinvia le questioni più spinose a una fase successiva. In secondo, mancava la dimensione rituale. Le parti contraenti hanno firmato in remoto, mostrandosi il documento davanti a uno schermo con solennità molto inferiore al cessate il fuoco per Gaza siglato a Sharm el Sheikh il 13 ottobre del 2025. Infine, anche se non è ancora chiaro, oggi il vicepresidente Vance potrebbe incontrare in Svizzera il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, diluendo ulteriormente il significato della firma di Versailles. Infatti, con questo nuovo giro di trattative che si spera di definire le questioni pendenti, trattative che, come abbiamo visto, per il momento non ci saranno a breve. Nel frattempo in Libano continua il conflitto, ci sono stati dei raid delle forze di difesa israeliane nella notte che affermano le stesse di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Questo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei da parte di Israele. Queste le ultime notizie dal Medio Oriente e poi ancora sul tempo. Abbiamo detto, insomma, c'era grande scetticismo anche prima della notizia di questa mattina su molti giornali. Ecco, il tempo che continua a occuparsi di Giuseppe Conte con le sue caricature, le vignette che trovate in prima pagina, l'editoriale del direttore, l'uomo del buco, che durante l'opaca gestione del Covid, insomma, questo è il tema che è diventato centrale nel tempo, ci sono le due pagine su Trump. Ai, Trump, pure un PNRR per gli Ayatollah. Gli Stati Uniti firmano un accordo trappola con quei 300 miliardi per ricostruire l'Iran. Vance minimizza, nessun fondo verrà sbloccato se non manterranno gli impegni. E un conto sono però i fondi scongelati, l'altro invece sono gli investimenti di 300 miliardi. Khamenei frena già sui negoziati futuri, il memorandum non è un successo, l'Iran continuerà a ricattare il mondo. Questo appunto è il tempo che certamente non ha mai avuto pregiudizi nei confronti del quotidiano. Sul ruolo che avrebbe dovuto avere la Siria, insomma, questo è un altro argomento piuttosto, insomma, traballante, che è stato tirato fuori a un certo punto. Ashara avrebbe potuto avere un ruolo in Libano, e così appunto una dei temi che sono stati trattati. Ecco, scrive di questo Mariano Giustino: Siria argine a Hezbollah, Trump ci spera, ma mai alleata di Tel Aviv, Erdogan lo sa. La spinta di Trump affinché la Siria affronti Hezbollah si scontra con la resistenza di Damasco, suscita molto scetticismo tra gli esperti di Medio Oriente e tra l'opposizione di tutto lo spettro politico libanese. Trump sostiene che la Siria sia meglio equipaggiata per combattere Hezbollah rispetto a Israele, poiché le forze israeliane in guerra contro il gruppo sostenuto dall'Iran da decenni non possono svolgere il compito senza uccidere anche i civili. Le dichiarazioni di Trump a margine del vertice del G7 a Vienna in Francia sono apparse come una esplicita richiesta rivolta al presidente siriano al-Shara di combattere Hezbollah, dopo aver già espresso ciò ai funzionari siriani la scorsa settimana. Shara farà il lavoro, la Siria farà il lavoro, ha affermato Trump prima del suo incontro bilaterale con l'emiro del Qatar. Il problema è che Shara aveva già chiarito di non avere alcun interesse a far quel lavoro. Insomma, una notizia che ha fatto sollevare le sopracciglia a, insomma, chiunque abbia minime conoscenze del mondo dell'Islam e anche del Medio Oriente. Invece sul Foglio, per concludere questa veloce panoramica, l'editoriale del direttore ha questo titolo: l'argine all'Iran si chiama Israele, la tragica capitolazione di Trump con gli Ayatollah rende Israele ancora più importante nel ruolo di diga unica contro l'esportazione del terrore del jihad iraniano, confini da difendere e prossime linee rosse da governare. Appunto sul tema. Invece sull'altra questione di prima pagina, quella che abbiamo visto sul Corriere, anche se poi non è una vera apertura, perché il Corriere si occupa proprio di Hormuz e delle navi che tornerebbero, ma noi armatori, dice Messina di Assarmatori, attendiamo certezze di nuovo nel Golfo, non vediamo l'ora, ma serve tempo. E Trump e le critiche, cattivi e stupidi, guardate i prezzi, Vance contro Israele, e il presidente rilancia le parole del Papa. Questo, ecco, forse è l'unica novità rispetto a quello che abbiamo letto finora. Tornato a Washington dal G7 in Francia alle 4 del mattino, un'ora dopo il presidente scriveva su X: questi sciocchi che pensano che non sono stato abbastanza duro con l'Iran, quando il mercato ha già toccato un record in salita e i prezzi del petrolio stanno crollando, sono gelosi, cattivi o stupidi. Poco dopo aggiungeva: il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare, il mondo sarà al sicuro, le borse ruggiscono, l'occupazione è da record, i prezzi scendono, il nostro paese è forte, sicuro e rispettato come non mai. Chi risponde? Trump risponde alla sua stessa base elettorale, quella MAGA. Alcune delle critiche più dure vengono da repubblicani spinti ai margini da Trump. I senatori Cassidy della Louisiana: Reagan si starà rivoltando nella tomba. Tillis della North Carolina, l'ex deputata, la solita Marjorie Taylor Greene, ma anche il New York Post scrive: Trump ha devastato l'Iran, ora lo colpisce con una bomba d'amore. Il presidente precisa: non c'è un pagamento dei 300 miliardi di dollari all'Iran dagli Stati Uniti, fake news. Sì, solo che l'ha data Vance questa notizia. Insomma, ha detto che non ci saranno soldi spesi dai contribuenti americani, ma la notizia è arrivata da lì, tant'è che una delle trasmissioni, insomma, della destra americana ha parlato di un piano Marshall con i nazisti ancora al potere. Il fondo per la ricostruzione verrà finanziato dal Golfo. Insomma, potevamo immaginarlo che i soldi potessero venire da lì, ma è un tema sensibile. Trump, che criticò Obama per aver trasferito 1,7 miliardi di dollari all'Iran con l'accordo del 2015, secondo il repubblicano Roger Wicker, capo della commissione Forze Armate al Senato, anche se non è finanziato dai contribuenti, fa sembrare una miseria il pagamento di Obama. Invece Lindsey Graham, senatore Falco della South Carolina, reda arguito da Trump per il suo scetticismo, dovrò parlargli, sarà in grossi guai, ha cambiato tono, ora dice che vale la pena di tentare l'accordo con l'Iran. E quindi dobbiamo andare avanti, nonostante il titolo di prima pagina, per poi approfondire quello che è avvenuto in Russia questa volta, non in Ucraina. Passando però anche da una menzione di uno degli uomini dell'intelligenza artificiale italiani, sebbene abbia un nome albanese, un giovane ovviamente di 34 anni che si chiama Ulian Sharka di Domin, e che era al tavolo dei big invitato in Francia al G7. Il problema, a proposito di intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato ieri in apertura della rassegna stampa, non sono i governi ma le aziende private statunitensi. I politici cercano intese e soluzioni. Dopo anni di retorica sull'Europa fuori gioco, ora si vede che più ancora della potenza del sistema di calcolo conta la capacità di analizzare e mantenere il controllo dei propri dati. Il caso Anthropic ha dato la scossa. Al G7, da imprenditore, ho visto leader politici che cercano intese, si interrogano sulle soluzioni. I problemi li creano i giganti statunitensi della tecnologia, parole collaborativi, ma ognuno poi va per la sua strada. E anche nell'Unione non abbiamo ancora un tavolo per le società europee dell'intelligenza artificiale, ma ci stiamo lavorando. È il fondatore, il capo di Domin, Ulian Sharka, la società italiana che sviluppa modelli linguistici da data center e agenti AI per settori regolamentati, quindi i governi, la difesa, le grandi imprese e le banche. Invitato a Evian nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Detto questo, l'Ucraina invece la troviamo a pagina 8, il grande raid su Mosca, scrive Lorenzo Cremonesi. se l'Ucraina brucia, brucerà la Russia. Quindi occhio per occhio, dente per dente, il massiccio attacco ucraino l'altra notte sulla regione di Mosca persegue volutamente la legge del taglione. Secondo gli stessi ufficiali del Ministero della Difesa russo, oltre 500 droni hanno invaso a fitte ondate i cieli della capitale, colpendo sia quartieri abitati da civili che zone industriali, centri commerciali, almeno una raffineria e depositi di carburanti. Ieri sera bruciava ancora la raffineria della Gazprom Neft a 15 km dalla capitale nel distretto di Kapotnia e i social evidenziano gli effetti inquinanti delle nuvole di fumo che depositano una patina oleosa. Sembra che le contraeree abbiano abbattuto circa 180 velivoli kamikaze, ma gli altri si sono infranti sulla città causando gravi danni. Si registrano almeno 17 feriti civili, tra loro alcuni bambini, ma il dato è ancora provvisorio. I principali aeroporti regionali sono rimasti chiusi per ore. La TASS sostiene che si tratterebbe del più grande attacco su Mosca degli ultimi due anni. Secondo diversi osservatori sarebbe in verità il più vasto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Vista da Kiev, questa operazione può essere letta come una vendetta per i continui bombardamenti russi. Nelle ultime settimane i missili balistici e i droni russi hanno preso di mira la grande cattedrale che adesso ospita il patriarcato ortodosso ucraino, ma anche palazzi, uffici governativi e strutture civili in tutto il paese. Gli attacchi contro città e villaggi da parte della Russia sono una costante della strategia di Mosca. Centrali elettriche, infrastrutture idriche, ponti e ferrovie sono gli obiettivi più presi di mira. Sino a pochi mesi fa le forze di Kiev non disponevano delle armi e delle tattiche che potessero garantire delle risposte proporzionate, e la politica del presidente Biden all'inizio della guerra era stata di fornire missili e munizioni, ma a condizione che venissero usati soltanto sui campi di battaglia in Ucraina o eventualmente nelle regioni frontaliere russe. Trump ha poi bloccato gli aiuti militari, tagliando il problema alla radice. La novità, e questo è veramente, insomma, questo è veramente paradossale, la novità sta adesso che Kiev si è costruita in modo autonomo, grazie agli aiuti soprattutto finanziari europei, i propri droni a lunghe gittate e persino nuovi missili. E dunque ieri Zelensky ha potuto dichiarare ai cronisti che lo intervistavano a Bruxelles che se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Parole che riflettono almeno tre principi fondamentali della strategia ucraina. Primo, i cittadini russi devono provare sulla loro pelle ciò che da anni soffrono gli ucraini. Se la vita quotidiana e sconvolta a Kiev, lo sarà anche a Mosca. Secondo, Putin non può più fingere con la propria popolazione, sostenendo che quella contro l'Ucraina è soltanto un'operazione militare speciale, limitata, che non avrà conseguenze per la società russa. Si deve sapere che c'è una guerra in atto e tutti ne pagheranno le conseguenze. Il terzo principio è un corollario dei primi due. Zelensky spera che a un certo punto siano gli stessi dirigenti russi a cavalcare il crescente malcontento interno per defenestrare Putin o costringerlo ad accettare la fine della guerra. Il segretario generale della NATO, Rutte, vede nei raid su Mosca e nella nuova forza militare ucraina una svolta sul campo, un'opportunità per fare pressioni sul regime di Putin e indurlo a negoziare. Silenzio invece sulle TV di Putin, ma panico tra i residenti. Pioveva petrolio, Lavrov, colpiremo duro, e lo zar incontra a Kazan i leader dei paesi asiatici. L'ex ministro ucraino Kuleba viene sentito, chiarito cosa siamo capaci di fare, ora la licenza per costruire i Patriot, è quello che ha chiesto Zelensky al presidente Trump, i Patriot che gli mancano, se potrà appunto costruirli in proprio. Questo a proposito del raid che, come detto, trovano la prima pagina su il Corriere della Sera. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, dunque il Consiglio Europeo si è aperto, vedremo appunto quello che uscirà fuori, ma intanto si pone un problema per il centrosinistra italiano, che è quello dello spostamento dell'asse del Parlamento di Strasburgo, che ha votato il regolamento sui rimpatri e le nuove norme e dunque andiamo sul Messaggero e andiamo a vedere appunto come reagisce in particolare il Partito Democratico con Elly Schlein rispetto a questo spostamento che, se dobbiamo stare alle parole del vicepresidente dei conservatori e riformisti Fidanza a Strasburgo, ha coinvolto anche una parte dei socialisti e non solo i liberali. Andiamo a vedere in questo caso la pagina 10 del Messaggero, che ci riassume un po' tutto quello che sta succedendo. Allora, Matteo Renzi, che era stato escluso da quella foto, che tanti punti, analisi e note ha ispirato, è in realtà negli Stati Uniti con Obama e Clinton. Schlein invece è volata da Ursula, quindi a Bruxelles, e Conte dice alleanza più formati. La segretaria Dem a Bruxelles spinge per Martina alla FAO, Maurizio Martina. Il presidente dei 5 Stelle propone un centrosinistra con tavoli variabili come leader europei per l'Ucraina. Ecco, vabbè, più velocità. Il faccia a faccia con Ursula von der Leyen è stato il piatto forte del menù, eppure nel valzer di riunioni c'è stato posto anche per Teresa Ribera, Pedro Sanchez e Antonio Costa. Elly Schlein vola a Bruxelles per il prevertice dei socialisti europei, lasciandosi alle spalle la scia di polemiche sugli esclusi al pranzo del Campo Largo. Mai messo veti, dice. Se alla Presidente della Commissione chiede di proseguire sulla strada degli investimenti comuni e superare il voto di unanimità, con quello del Consiglio per ora la causa di Maurizio Martina alla FAO. Le dà manforte da Chicago Matteo Renzi, ospite d'onore dell'Obama Presidential Center, dell'idea che una fase post-Trump sia possibile. Quanto al post-Meloni, Conte guarda la politica dei formati al pari di quelli europei messi a punto per l'Ucraina. Vedisi i volenterosi o le cinque. Se i paesi europei sono in grado di fare investimenti comuni con debito comune per sostenere l'Ucraina, perché non sono in grado di farlo per sostenere l'industria europea, le politiche sociali e le politiche per l'efficientamento energetico? C'è pure questo tra gli interrogativi che la segretaria decide di rivolgere a Ursula nel corso del loro colloquio riservato. Investimenti comuni dunque, ma anche regole di ingaggio europee. E quindi quella che ha proposto, dice, ha raccontato Schlein a Tagadà, è proprio superare l'unanimità con le cooperazioni rafforzate, che vuol dire, in questo caso davvero nel senso proprio, che vuol dire partire con gli stati che già sono pronti a fare più cose insieme, ad esempio a investire sulla competitività. Sono questioni che ritornano al centro degli abboccamenti con Sanchez e gli altri esponenti del Partito Socialista Europeo a margine del prevertice, la sede idonea anche per tracciare una linea dopo l'approvazione del regolamento sui migranti che imprime un'accelerazione sui rimpatri. Sono immagini vergognose quelle che abbiamo visto ieri al Parlamento europeo, incalza la leader Dem, che rifugge la narrazione per cui si tratterebbe di un successo di Meloni. Al più ragiona è una resa al tentativo di responsabilizzare tutti i paesi membri sulla condivisione dell'accoglienza, è quello che diceva in sostanza anche Riccardo Maggi nell'intervista che abbiamo letto ieri. Si aspettava una riforma del regolamento sui migranti che potesse garantire maggiore solidarietà ai paesi di primo approdo come l'Italia, piuttosto che un maggiore sostegno all'esternalizzazione. Con il presidente del Consiglio europeo Costa, Schlein torna a insistere sull'unica battaglia che l'allontana dall'amico Sanchez, la presidenza della FAO. Se lo spagnolo preme per il ministro dell'agricoltura Luis Planas, la leader Dem non molla la presa su Martina, ex guida del Nazareno, nel 2018. 2008, mentre a lei tocca tessere relazioni a Bruxelles da Chicago, Renzi riannoda quelle esistenti con i Bing del mondo Dem a stelle e strisce. L'occasione è appunto questa inaugurazione dell'Obama Presidential Center, monumento all'eredità del 44esimo inquilino della Casa Bianca, che si propone di generare un ritorno per la comunità in termini di assunzioni e visite turistiche. Tre gli ex presidenti presenti, Bush, Clinton e Biden, due gli europei, Merkel e per l'appunto Renzi, che non esita a postare la foto di rito con alcuni di loro, oltre a Biden e coniugi Clinton, anche Justin Trudeau dal Canada. Un grande onore rivedere qui a Chicago leader che sono stati colleghi e che sono amici, a cominciare dal presidente Clinton. Restituire forza e credibilità agli Stati Uniti, al sogno americano, al mondo libero, questo scrive il leader di Italia Viva nel suo post, il comune obiettivo di chi non si arrende al sovranismo e al populismo. D'altronde, il punto che va ribadendo da tempo l'ex premier è che Trump non rappresenta l'America. La trasferta transoceanica, nella quale ad accompagnarlo ci sono la figlia Esther e la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita, offre la chance a Renzi per planare sopra il dibattito seguito alla sua esclusione dalla tavola dei leader del campo progressista, riunitisi martedì all'osteria Costanza di Campo dei Fiori per lanciare due iniziative programmatiche. Nonostante Elly Schlein e Nicola Fratoianni provino a ridimensionare l'accaduto, tutti sappiamo che il programma lo faremo con tutta l'alleanza da settembre, l'altro commensale Conte è convinto che la modalità dei formati ridotti possa fare al caso di una coalizione che ha l'ambizione di avere un perimetro largo. Lo sguardo del presidente pentastellato, più che alla federazione dell'Ulivo e la grande alleanza democratica dei tempi di Prodi e Rutelli, va all'oggi. La pratica dei formati di diverse dimensioni è usata dagli europei per l'Ucraina, avrebbe fatto notare l'avvocato di Volturara Appula.

IOM. Per il formato dei centristi invece bisognerà avere pazienza, almeno fino a settembre. Beh, si sbrighino, perché se si vota effettivamente l'11 aprile dovrebbero darsi, insomma, una mossa, almeno nel decidere quali formati. Sì, l'idea dei formati ha un senso. Ci sono diverse pagine come questa, non è l'unica. Insomma, il Corriere della Sera si occupa di Conte. Invece, in questo caso pagina 16, e dopo aver approfondito la Lega, Conte guida il primo partito, difficile da accettare per i nostri. Però se noi andassimo dietro a tutte queste dichiarazioni oggi, insomma, la rassegna sarebbe priva di molti argomenti interessanti. Allora, vado sulla Repubblica per citare l'intervista a Dario Franceschini, che trovate a pagina 15, mentre con Daniela Preziosi sul Domani c'è Angelo Bonelli. Leggiamo almeno il titolo di Franceschini: basta rancori, per vincere servono tutti. Salis può aiutare il centro nell'officina meccanica di Bida Studio nel cuore del rione Esquilino. Dario Franceschini, a scrivere in questo caso a Giovanna Vitale che lo intervista, ha un bel da fare con la messa a punto della coalizione progressista. Il motore funziona, è già avviato, ma non basta far correre veloce una macchina che avrebbe bisogno di ammortizzatori più efficienti per girare al massimo e vincere la gara, che, avverte l'ex ministro della cultura, è più difficile del previsto. Stiamo sottodimensionando il rischio che la destra resti al governo per altri 5 anni. Cosa intende, senatore? Stiamo tutti dicendo che il vero pericolo è Vannacci, ma così normalizziamo Meloni. La facciamo sembrare una moderata, che è ben lontano da quel che lei è davvero. È quello che chi studia, diciamo, la destra, ma immagino che il discorso si potrebbe estendere anche alla sinistra, chiamano effetto specchio. Cioè, è vero che Vannacci toglie voti al centrodestra, ma fa sembrare anche più moderati, non dico Meloni, ma persino Salvini. Dove vuole arrivare? Se passa la nuova legge elettorale, anche con la limitata riduzione del premio, il centrodestra potrà eleggersi il Presidente della Repubblica da solo, poiché oltre ai parlamentari votano anche i delegati delle regioni, avrebbero un margine di 44 grandi elettori sopra la soglia stabilita dal quarto scrutinio. Questo il Libero non lo nascondeva, diceva appunto di sì. Votare ad aprile per tirare la volata per il Quirinale, quindi con l'obiettivo 2029, quando si dovrà votare il Presidente della Repubblica, avere una maggioranza sufficiente per eleggere il primo Presidente della Repubblica eletto dalle forze di destra. Non vale lo stesso se vincesse il centrosinistra, c'è una bella differenza. Meloni in questi 4 anni con il premierato e la riforma della giustizia ha dimostrato di avere un disegno: non governare ma comandare senza l'ingombro delle garanzie democratiche. E siccome dopo la batosta referendaria si è resa conto che scardinare la Costituzione non è facile, utilizza la legge elettorale per raggiungere lo stesso scopo. Perciò dico che il rischio è stato sottovalutato. Ma quale rischio esattamente? Se Meloni si fa eleggere al Quirinale, controllerebbe come capo politico una maggioranza di parlamentari tutti nominati da lei, con il potere di scioglimento delle Camere. Alla guida del governo piazzerebbe un uomo di sua fiducia e l'Italia diventerebbe una repubblica presidenziale di fatto, senza modifiche costituzionali. Prenderebbe i pieni poteri. Esatto, e non mi pare un rischio teorico dal momento che la legge elettorale sta andando avanti. Aggiungiamoci che i prossimi 5 anni saranno decisivi per il futuro dell'Europa e che il ruolo dell'Italia sarà determinante per questo processo. Ritiene che nel centro-sinistra ci sia un deficit di consapevolezza. Rischi così alti richiedono una risposta molto forte, quindi niente gelosie, veti, rancori, astio. Bisogna guardare avanti, non indietro, e mettersi tutti in un'alleanza costituzionale. Un fronte costituzionale, insomma, che difenda i valori e la democrazia, come gli italiani hanno fatto al referendum. E invece i leader del PD, dei 5 Stelle e di AVS hanno staccato il gruppo e sono andati in fuga. Le è piaciuta quella foto? Non l'ho trovata nuova, era già capitato altre volte. Io penso che un'alleanza per l'Italia vada fatta per cerchi concentrici. Il primo è quello della foto. E il merito è di Schlein, che ha saputo sanare le divisioni del 22, e di Conte, che ha portato 5 Stelle nell'alveo progressista da posizioni anti-europeiste e antisistema. Poi, man mano, questo cerchio

0: metterà dentro gli altri, a partire da Renzi. Ecco appunto, in tanti diffidano di lui e lei invece si fida. Mi pare che sia stato uno dei primi a capire cosa rischia la democrazia se vince Meloni. Sta facendo bene l'opposizione, a pieno titolo di stare nell'alleanza, e non solo lui. Il centro però è affollatissimo, ci sono Italia Viva, Più Europa, Ruffini, Onorato, Spadafora. Ce la faranno a confluire in una casa comune? Si tratta di esperienze variegate, civici, riformisti, moderati, con molte personalità e movimenti, ma è un'area fondamentale per vincere le elezioni, va costruita un'aggregazione e siccome serve generosità da parte di tutti, io continuo a sperare che Silvia Salis, che sta facendo benissimo, la sindaca a Genova, si metta a disposizione di questo processo. Salis, federatrice della quarta gamba del centrosinistra, se accettasse rafforzerebbe il progetto e darebbe alla coalizione la possibilità di battere la destra. Il centro del centrosinistra è troppo frammentato e fa fatica a unirsi, ma tutti riconoscono a Salis le capacità necessarie per fare questo lavoro. Poi cosa succederà in futuro si vedrà, ma intanto si salva l'Italia, perché divisi si perde. Conte ha già avvertito che non vuole accozzaglie. Abbiamo già governato tutti insieme, con ottimi risultati. Non parliamo di teoria, dice Franceschini. L'intervista me l'ho letta in parte, ma è da leggere tutta. Poi la stampa si occupa di Renzi, e anche quello vi rimando, sulla questione dell'Europa e delle migrazioni. Ecco, corre forse in sostegno di queste posizioni del centrosinistra, sicuramente la... Sicuramente un giornale cattolico come l'Osservatore Romano, abbiamo visto Avvenire, che oggi si occupa intanto delle vite sospese nell'attesa. In Tunisia migliaia di mamme per anni hanno visto sparire i propri figli che sono partiti per mare verso l'Europa e attendono ancora che arrivi un SMS, una telefonata, un ritorno. E poi Comece e Caritas Europa, dopo il via libera dell'Unione al regolamento sui rimpatri dei migranti, dicono che sono a rischio i diritti e la dignità delle persone vulnerabili. Nelle pagine interne dei giornali troviamo anche i dati sui morti in mare, che sono decine di migliaia negli ultimi decenni, e almeno diciamo secondo quelli che sono i dati che è possibile avere in questi casi, considerando i dispersi e il modo appunto in cui si muore in mare. E poi ancora su questo, sull'Unità, Gianfranco Schiavone ci spiega che in realtà quello che ha vinto a Strasburgo non è il modello Albania. L'Unione Europea apre alla vendita di esseri umani, ma non salva l'accordo con l'Albania. La norma approvata dall'Europarlamento autorizza uno Stato membro a cedere a Stati terzi gli stranieri di cui si vuole disfare, liberandosi di ogni responsabilità giuridica a deportazione avvenuta. Tutto ciò sulla base di un'intesa esclusivamente economica, una norma che non ha precedenti, dai seri profili di illegittimità, ma non è un via libera al protocollo italo-albanese, secondo Schiavone, che si occupa di questo, insomma è un esperto del tema. È un vergognoso regolamento rimpatri, poiché il testo non ha subito particolari modifiche rispetto a quanto votato dalla Commissione Libe. Per brevità rinvio il lettore che voglia approfondire i principali cambiamenti previsti nel nuovo regolamento alla mia analisi del 13 marzo sull'Unità. Mi concentro ora sulla principale e più clamorosa novità contenuta nel testo, e che infatti tiene banco nella discussione politica e mediatica, quella dei cosiddetti return hub fuori dall'Unione Europea. Non sappiamo se l'Albania vorrà stringere un'intesa con l'Italia per diventare giuridicamente responsabile di una quota degli espulsi dall'Italia, scrive tra l'altro in un lo leggiamo in un occhiello. Questo per quanto riguarda l'Unione Europea. Invece, per chi è fuori dall'Unione Europea, oggi la lettura è Timothy Garton-Ash, ed è il momento di tornare indietro sulla Brexit in vista del 10° anniversario del voto del 23 giugno 2016 per l'uscita dall'Unione. Nel Regno Unito si apre un dibattito sull'eventuale reingresso in quella che i britannici chiamano Europa, ma come è accaduto nella maggior parte dei precedenti dibattiti, si tratta di un'Europa in cui l'Europa è assente. La discussione ruota attorno a ciò che sarebbe economicamente vantaggioso per il Regno Unito, tenendo in scarsa considerazione ciò che il resto d'Europa pensa. Questo scrive l'editorialista oggi su Repubblica. La discussione ruota interamente attorno a ciò che sarebbe economicamente vantaggioso. Di recente il ministro del Tesoro, Lord Spencer Livermore, è stato il primo membro del governo a sostenere pubblicamente il rientro nell'Unione. Naturalmente, ha dichiarato alla Camera dei Lord, il Regno Unito rientrerà nell'Unione Europea perché è assolutamente nel nostro interesse economico nazionale, come se bastasse bussare alla porta dell'Unione e abracadabra venissimo immediatamente riaccolti. Se si chiedesse a tutti i parlamentari britannici attualmente in carica di dire quando si tiene il prossimo Consiglio europeo a Bruxelles, dubito che molti saprebbero dare la risposta giusta. Anzi, mi chiedo quanti si saprebbero dire su due piedi cosa sia il Consiglio europeo. Vale la pena dare un'occhiata all'ordine del giorno del vertice che riunisce i leader nazionali dei 27 Stati membri insieme ai vertici istituzionali dell'Unione. Tra ieri sera e oggi si è parlato e si parlerà di Ucraina, Medio Oriente, del prossimo bilancio settennale dell'Unione, delle sfide economiche globali, della difesa e della sicurezza europea, di migrazione, droghe illecite, insomma, per usare un eufemismo, hanno ben altro da fare. Se si seguono i media europei e si ascoltano i tedeschi parlare d'Europa con i polacchi o gli italiani con i portoghesi, la nostra isola scettrata, per citare Shakespeare, compare a malapena nel discorso. Su entrambe le sponde della Manica, l'Europa viene di nuovo intesa come qualcosa che non include la Gran Bretagna. L'unica grande eccezione è l'ambito della difesa e sicurezza, nel quale i britannici sono ancora considerati interlocutori importanti. Il ministro degli esteri polacco, Sikorski, formatosi a Oxford un tempo anglofilo, descrive oggi freddamente il Regno Unito come un semplice fornitore di sicurezza. Quanto ai paesi desiderosi di aderire all'Unione, i candidati certo non mancano, ce ne sono già 9 ufficialmente riconosciuti, dal piccolo Montenegro, oggi in pole position, alla vastissima Ucraina. Oggi per l'Europa la sigla UKR conta di più di quella UK. Ad agosto l'Islanda terrà un referendum per decidere se riprendere i negoziati di adesione. Anche nella prospera Norvegia si è riaperto il dibattito, e diciamolo chiaramente, nell'Unione c'è anche chi, una minoranza certo ma non irrilevante, non vedrebbe di buon occhio il reingresso della Gran Bretagna. Tutti i paesi pensano soprattutto a se stessi, ma se esistesse una coppa del mondo del solipsismo, i britannici si aggiudicherebbero il trofeo senza il minimo sforzo. Un nuovo documentario di BBC che ripercorre il voto del 2016 ci ricorda tristemente quanto sia stato povero in Gran Bretagna il dibattito sull'Europa. In mezzo alla passerella di ragazzi ambiziosi e manovratori che ci hanno regalato il maggiore atto di autolesionismo nazionale della nostra storia recente, ritroviamo Boris Johnson, le idee disordinate quanto la chioma. Per lui il nodo della questione è tutto qui: o vuoi che il paese sia indipendente o pensi che vada creata un'Europa federale. In realtà oggi tutta la politica europea continentale più influente ruota attorno alla ricerca di una via di mezzo tra questi due estremi. A voler essere generosi, Johnson non ha imparato nulla e non ha dimenticato nulla da quando faceva il corrispondente da Bruxelles nei primi anni 90. Se si guarda la possibile evoluzione internazionale dei prossimi 20 anni, un mondo di grandi potenze, imperi in competizione con la Russia militarmente aggressiva, la Cina economicamente aggressiva, gli Stati Uniti che non torneranno mai più al livello eccezionale di impegno transatlantico del secondo dopoguerra, è evidente che per una media potenza come il Regno Unito la scelta più sensata è far parte di un raggruppamento più ampio di paesi che condividono in larga misura interessi e valori. Così Timothy Garton Hatch sulla Repubblica, e poi veniamo ai temi interni. Allora, un po' ci dobbiamo occupare dell'esame di maturità, perché anche qui si scatenano polemiche politiche, e anche perché comunque una rassegna stampa in un paese dove i giovani sono una minoranza da proteggere deve occuparsi anche dei problemi dei ragazzi. Allora, uno su quattro ha scelto il tema ispirato dal libro di Mario Calabresi sullo svegliarsi all'alba e la fatica per raggiungere i propri obiettivi. Anche la Presidente del Consiglio ha dedicato un messaggio improntato, mi pare, soprattutto sulla determinazione, insomma, quindi sul suo esempio per raggiungere le mete, e poi ci sono tante critiche che piovono su alcuni giornali rispetto a queste scelte che sono raccontate dalle tracce. In realtà ieri avevo visto grande entusiasmo, ho anche guardato quelle classiche interviste che si fanno ai ragazzi all'uscita dai licei romani o licei milanesi, e ovviamente non rispecchiavano il quadro complessivo, anzi, perché quasi tutti avevano scelto la traccia su Saragat, se non altro perché siamo negli 80 anni della Repubblica e dunque si aspettavano una traccia sulla Costituzione. Molti si aspettavano un tema sul voto delle donne, visto che appunto cadeva proprio con il referendum di 80 anni fa, ma questo invece non è avvenuto ed è una delle critiche che viene posta alle tracce, tutte ispirate da uomini, neanche una, diciamo, dalle scrittrici o da anche saggiste, insomma, attuali o di 100 anni fa, insomma, non ci sono donne. Peraltro nessuno si aspettava Pavese, per quanto, insomma, la poesia fosse molto nota, tantomeno qualcuno si poteva aspettare Vitaliano Brancati, e quindi questi sono, però sono, questi sono temi classici, ecco, argomenti classici che riguardano, insomma, questo appuntamento con la prima prova degli esami di maturità. E Marco Rovelli sul Manifesto scrive: il mondo immobile di Val di Tara doveva essere un esame in grado di valutare la maturità degli adolescenti, così aveva detto il ministro Val di Tara, e allora sono le tracce dei temi a indicare in quale modo bisognerebbe diventare maturi. Due in particolare ci mostrano quale idea di mondo propone il nostro Val di Tara agli adolescenti. La prima è quella di Frank Furedi, sociologo che per brevità possiamo definire sovranista. L'estratto del suo libro riguarda il tema del titolo, Confini e frontiere, non in relazione all'identitarismo nazionalista o alla questione dell'immigrazione, ma in relazione ai confini generazionali che sono sfumati. Quando si è veramente adulti? Da una parte Furedi mette gli adolescenti, coloro che rifiutano di impegnarsi e vorrebbero continuare a fare festa anche durante la mezza età, e dall'altra maturità, responsabilità e impegno. Il tema è quello della fuga dell'età adulta, che viene riassunta in tre fasi. Essere adulti non è sempre desiderabile, l'indipendenza può diventare solitudine, la responsabilità può trasformarsi in stress. Perciò la cultura contemporanea che Furedi condanna idealizza la puerilità. Che è vero, ma da dove nascono questa idealizzazione della puerilità e il totem dell'eterna giovinezza? Su questo il silenzio. Eppure le risposte sono già in quelle frasi. Essere adulti nel mondo dell'ipermodernità neoliberale significa rottura di legame e di relazione, divenire individui a pieno titolo, ciò su cui questo mondo si fonda. In un mondo di individui votati alla competizione tra individui, lo stress, parola ombrello che sussume e nasconde un universo di sofferenze psichiche che sono principalmente patologie della relazione, diventa la norma. L'adolescenza è legata a doppio filo all'età della performance e del narcisismo individualista, dove si vive in case di vetro col terrore dello sguardo e del giudizio, in una perenne rincorsa a standard di valutazione e di confini che si spostano sempre, ciò che è ovviamente l'aspetto psichico della struttura fluida di questa ipermodernità fondata sul precariato lavorativo ed esistenziale. Senza considerare questa struttura psicosociale non si può capire nulla della tendenza all'eterna giovinezza che percorre questa società, tanto più quando a condannarla è il Ministero dell'Educazione e del Merito, dove il merito è proprio l'ideologia della società dell'individualismo trionfante. Questo scrive Marco Rovelli. Io ho sempre pensato, insomma, che rimanere un po' adolescenti, non ovviamente nel senso di non assumersi le proprie responsabilità, ma rimanere quello che si è stati e non cambiare faccia con l'essere adulti, sia una conquista, diciamo, di queste delle ultime generazioni. Conservare i propri hobby, i propri interessi, l'apertura alle cose nuove, questo ci rende migliori ed è conservare qualcosa della giovinezza, non peggiori. Viceversa, come accadeva alle generazioni precedenti, quando c'era un prima e un dopo, la giovinezza e l'età adulta, e diciamo l'uomo adulto non si riconosceva nel giovane che era stato, e viceversa. Oggi non è più così, e questo secondo me è un bene. Il domani, sullo stesso tema, andiamo a prendere il quotidiano, nella pagina 11, tutte le virtù che vogliono gli adulti, la pedagogia governativa in azione. Simone Giusti, dell'Università di Siena: le tracce della maturità sembrano attraversate da una domanda insistente: che cosa significa diventare adulti? La responsabilità evocata da Frank Furedi, la fatica celebrata da Mario Calabresi, la memoria custodita da Vitaliano Brancati, la meraviglia adulta ricercata da Wenche Ussmann e il civismo repubblicano di Giuseppe Saragat compongono un mosaico sorprendentemente coerente. Più che interrogare i problemi del presente, il fascicolo sembra interrogarsi sulle qualità che gli adulti ritengono necessarie per diventare adulti. Se le tracce del 2024 erano centrate sulla trasmissione di un patrimonio culturale e quelle del 2025 sulla trasmissione di regole e valori condivisi, quelle del 2026 sembrano fare un passo ulteriore. Al centro non c'è più soltanto ciò che bisogna sapere o rispettare, ma il tipo di persona che la scuola dovrebbe contribuire a formare. Le grandi questioni collettive del presente, la crisi ambientale, le trasformazioni tecnologiche, infatti tutti si aspettavano l'intelligenza artificiale che non c'era, disuguaglianze, migrazioni, conflitti internazionali, scompaiono quasi completamente dall'orizzonte delle tracce. Al loro posto troviamo una serie di disposizioni personali, virtù individuali: ricordare, impegnarsi, meravigliarsi, diventare adulti, essere responsabili, contribuire alla vita democratica. È forse questa la continuità che lega le tracce degli ultimi anni e che trova oggi una formulazione particolarmente evidente nelle nuove indicazioni nazionali. La stessa logica attraversa anche le tracce che, almeno in apparenza, sembrerebbero introdurre punti di vista diversi: la letteratura, la storia e la scienza. Per la tipologia A vengono scelti Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, una poesia d'amore completamente decontestualizzata e una pagina di diario dedicata ai ricordi. Le domande orientano entrambe le letture verso il desiderio, la memoria e l'esperienza personale. La letteratura perde così gran parte della sua dimensione storica, politica e conoscitiva, per diventare soprattutto un pretesto per la produzione di discorsi sull'esperienza personale, e ciò avviene in sede d'esame, dove l'esposizione di sé finisce per diventare essa stessa una prova di maturità. Anche il discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente del 1946 viene sottoposto a una selezione tutt'altro che neutrale. Sono privilegiate le parti dedicate alla concordia, alla responsabilità morale, al civismo repubblicano, mentre rimane sullo sfondo il contesto conflittuale da cui quelle parole nascevano: la lotta contro il fascismo, le rivendicazioni sociali, le tensioni della ricostruzione. Anche in questo caso una questione storica e politica viene trasformata in una questione morale. Persino la scienza entra nel fascicolo attraverso una trasformazione analoga. Il brano di Piero Banucci non presenta la ricerca scientifica come metodo o costruzione collettiva della conoscenza. Al centro troviamo invece la creatività del singolo ricercatore, l'intuizione, il caso fortunato, il coraggio di andare controcorrente. Le scoperte scientifiche vengono raccontate come vicende personali di talento e immaginazione. La scienza entra così nell'esame come ulteriore repertorio di virtù individuali, anziché come sapere specifico, come strumento per comprendere problemi contemporanei. La domanda conclusiva della traccia di Wenche Ussmann, unica autrice presente nel dossier: esiste una versione adulta dell'incanto? Potrebbe funzionare come domanda riassuntiva dell'intero esame. L'intero fascicolo sembra interrogarsi su ciò che un individuo dovrebbe conservare o acquistare nel passaggio all'età adulta. Presentando le tracce, il ministro ha spiegato che l'obiettivo della maturità è la promozione della persona dello studente e l'acquisizione della libertà da ogni condizionamento. Le prove di quest'anno sembrano però attribuire alla scuola soprattutto una funzione di socializzazione, accompagnare gli adolescenti verso l'assunzione e l'interiorizzazione di ruoli, responsabilità e valori condivisi. Per farlo, spostano l'attenzione dalle questioni che le discipline pongono ai modi in cui esse possono contribuire alla formazione della persona. Viene da chiedersi allora, la libertà nasce dall'integrazione in una comunità già formata o dal confronto critico con i modi diversi in cui gli esseri umani, ancora prima di diventare adulti, conoscono o trasformano il mondo? Così Simone Giusti dell'Università di Siena. Mi pare, diciamo, sufficiente, forse non c'è bisogno nemmeno che vada a leggervi altro. Naturalmente trovate pagine sul Messaggero, sulla Repubblica, sulla Stampa, se vogliamo leggere, ecco, anche un sguardo, ecco, più critico, forse il Messaggero, più neutro il Messaggero, dalla sorpresa calabrese all'incanto di Usman, un esame che sa di antico. Lo scrive persino, appunto, un giornale certo non ostile. Oltre 500.000 studenti alle prese col tema di italiano, Pavese sorteggiato per la quinta volta, ma la maggior parte ha scelto l'attualità. Grandi assenti la tecnologia e l'intelligenza artificiale. E questo, appunto, è un esame che sa di antico. Il nuovo esame, che si chiama così adesso, esame di maturità. Sulla giustizia, restiamo sempre su una delle minoranze nel nostro paese, che sono i giovani e i bambini, con il dubbio che oggi apre con questa notizia: le nostre prigioni si riempiono di bimbi. Grazie al decreto legge sicurezza, in un solo anno i piccoli detenuti con le madri sono raddoppiati, sono passati da 15 a 30. Merito, per stare appunto alle espressioni care a questo governo e al ministero di cui abbiamo appena parlato, merito delle nuove norme. Apri, molto spesso dopo mamma è questa la prima parola che i bambini reclusi imparano a pronunciare. È l'ordine che sentono ripetere ogni giorno dalle guardie carcerarie davanti a un cancello di ferro. Una realtà drammatica che sta tornando a bussare alle porte delle carceri italiane, con numeri in preoccupante crescita. Alla fine del 2024 i bambini in cella con le madri erano 10, a metà del 2025 sono saliti a 19, per toccare quota 26 alla fine dell'anno, arrivare oggi a 30. Nei documenti amministrativi vengono definiti unità, una formula burocratica che serve ad allontanare la dimensione umana del fenomeno. Questo balzo in avanti coincide con una svolta normativa molto discussa che ha fatto questo governo, il decreto sicurezza del 2025. Poi la gogna per la madre di Sempio. Allora, ne scrive oggi il professor Manconi sulla Repubblica, perché quello che avevamo immaginato, insomma, è stato confermato dai legali, che è stato un tentativo di suicidio, quello della madre di Sempio, e per giunta la gogna nei suoi confronti riprende subito dopo questa notizia. La cosa più probabile è che tutto resti come prima e che il sottile sussulto autocritico e lieve aggrottarsi della fronte, perché questa volta si è proprio esagerato, rientrino rapidamente, sopraffatti dalle parole di un criminologo dall'incerta competenza. È anche da questo mio articolo che, aggiungendosi a migliaia di altri, consente che l'ingranaggio continui a funzionare potentemente, scrive il professor Manconi nella prima pagina. Pentimento ed espiazione sono parte integrante del circuito mediatico giudiziario, allestito intorno ai riti del racconto del crimine e la sua incredibile capacità di creare interesse collettivo e sentimento popolare. Pentimento ed espiazione come processi di emancipazione del delitto a opera del suo autore, ma anche come passaggi della coscienza del narratore, in questo caso il sistema dei media, affascinato e affascinante sguardo che si lascia catturare, che cattura, grazie a quel tanto di mistero misterioso e disordido che ogni storia di morte contiene nel suo fondo più intimo e oscuro. Io penso anche ai genitori di Chiara Poggi, che insomma non solo hanno subito l'assassinio della figlia in quelle circostanze, ma hanno poi dovuto subire tutto quello che abbiamo visto dopo e che vediamo ancora oggi, dopo che sono passati 18 anni, 20 anni, non so. E deve essere, insomma, è una pena infinita, una pena di cui persone appunto che non hanno veramente fatto nulla, insomma, non immagino non possano, insomma, capacitarsi, e nemmeno noi, sinceramente. Ma poi per la giustizia c'è l'assoluzione di Fabio De Pascale, il magistrato in Cassazione era stato condannato in primo e secondo grado, ma la Cassazione interviene, ora si ricomincia con il processo. A pagina 10 del giornale i dettagli di questo caso: prove nascoste, il PM De Pasquale salvo in Cassazione. La toga milanese era stata condannata in primo e secondo grado per il caso Eni. Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro tennero chiuse in un cassetto, secondo l'ipotesi d'accusa, le prove che dimostravano l'innocenza dei vertici dell'Eni accusati dalla Procura di Corruzione Internazionale. Ma secondo quello che ha deciso la Cassazione, non vennero meno ai loro doveri. Insomma, qua si sintetizza una decisione della Cassazione che insomma non mi torna, ecco, per come viene scritta, almeno in queste prime righe. La condanna in primo e secondo grado a 8 anni di carcere inflitte a Brescia ai due PM milanesi per rifiuto d'atti d'ufficio vengono azzerate ieri sera dalla Cassazione. Non, a parte i refusi che sono molti, non ci sarà un altro processo d'appello, la vicenda si chiude qui, quindi non si ricomincia, ecco. Eppure questo mi pare che fosse sbagliato, perché in prima pagina era scritto così, ora si ricomincia, e invece non si ricomincia perché non c'è un rinvio, non ci sarà un altro processo d'appello, la vicenda si chiude qui, in caso di condanna definitiva De Pasquale e Spadaro rischiavano la rimozione dalla magistratura, invece il primo potrà restare tranquillamente, anche se da semplice PM e non più come procuratore aggiunto, in forza alla Procura di Milano per i 15 mesi che gli mancano alla pensione. Spadaro potrà continuare a rappresentare l'Italia in seno all'EPPO, la Procura europea che indaga sui reati contro l'Unione, nonostante i fatti commessi siano accertati e solo diversamente interpretati dalla sentenza emessa ieri dalla sesta sezione. Adesso prende forma, diciamo, la sentenza, che non può, diciamo, essere entrare così dritta nel merito, ma solo per traverso, dalla sentenza emessa ieri dalla sesta sezione penale della Cassazione. Secondo le sentenze che li avevano giudicati colpevoli, i due avevano tenuto nascosto documenti di ogni genere. Vediamo se arriviamo alla Cassazione. La Cassazione ribalta tutto. In attesa delle motivazioni, la spiegazione dell'assoluzione si può trovare nelle parole con cui anche il procuratore generale Marzagalli aveva chiesto ieri mattina l'assoluzione dei due. Non c'è stato alcun rifiuto e sono state effettuate scelte processuali fondate. La condotta dei due magistrati è stata tutt'altro che inerte e omissiva. Inoltre, l'oggetto materiale del rifiuto non esisteva agli atti e non c'è una norma che imponga il deposito in quella fase. Sarà ora il Consiglio Superiore della Magistratura a decidere se il comportamento dei due PM milanesi sia stato anche professionalmente corretto. Questa è un'importante sentenza che riguarda il ruolo del pubblico ministero, dunque, e sarà interessante leggere le motivazioni, che per ora non ci sono ipotesi, e forse per questo insomma l'articolo del giornale risultava un po' vago, almeno inizialmente. Poi Lara Comi pure è stata assolta, questo però lo leggiamo sul Fatto Quotidiano, e ovviamente in maniera critica. Impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Anche Marco Travaglio, sì, parliamo dell'eurodeputata di Forza Italia, condannata in primo grado, poi assolta in appello, conversazioni non più utilizzabili sugli eletti, e la Corte salva anche gli altri non parlamentari, anche questa una decisione importante. E poi l'editoriale lo cito solo perché riguarda il caso Garlasco, e si intitola Cercano un altro morto, così il direttore del Fatto Quotidiano. Poi c'è la storia del CSM e la mafia, di cui parla La Stampa, La mafia al nord, una critica alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, e in questo caso dobbiamo andare nella pagina 19 del quotidiano torinese. La mafia ignorata al nord, tensioni con il CSM che confina il fenomeno al centro-sud. Il PG di Torino Musti è ben radicata anche nei nostri territori, e quindi un sit-in dell'associazione Libera contro le mafie al nord ieri davanti al Tribunale di Torino. A sinistra Don Ciotti, il fondatore di Libera. Servirà solo e soprattutto ad assegnare punteggi più alti a quei PM che hanno condotto inchieste contro le mafie e che vogliono spendere quei risultati investigativi e processuali per vincere il concorso che li consacrerà procuratori aggiunti. Il fatto però che questa chance, decisa dal CSM in una delibera dello scorso 11 giugno, sia riservata soltanto ai PM di 11 procure tutte dislocate da Roma in giù, è già un caso che monta nella pancia del lord, ormai da decenni colonizzato dall''ndrangheta. Questo scrive La Stampa, facendoci capire anche, diciamo, qual è il merito della questione. Poi ci sono i funerali del cardinale Ruini, ancora ricordi come che hanno caratterizzato tutta questa settimana, ovviamente su Avvenire l'immagine del Papa, l'uomo e la verità nella vita di Ruini, l'omelia di Leone XIV in San Pietro, e il cardinale Bagnasco, gigante di fede e intelligenza. C'è poi La Verità, che oggi titola sul Gay Pride, che investe il Ministero della Cultura, perché un dirigente, questo è proprio il titolo, eccolo, il tema di apertura, un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura, guidato dal ministro Giuli, ha organizzato per questa sera, all'insaputa di chiunque, il Grafica Pride, che è il museo che dirige, all'insegna dell'inclusione. Visita al museo, aperitivo che ha la vista per giunta su Fontana di Trevi. Ira de Provita, Giuli sono stupefatto. Il titolo non ve lo leggo perché è davvero, insomma, un punto, uno dei punti bassi del giornalismo, diciamo, di questa settimana, ecco, per la sua volgarità, ma insomma si parte da Marcello Camier, quindi dalla dolce vita, ma Marcello però con l'asterisco, da scrivere rigorosamente così perché 66 anni dopo l'umida e felliniana passeggiata di Anita Ekberg con Chabordio sarà un trionfo gender fluid. È stupefatto il ministro Giuli. E poi invece sul Foglio oggi c'è un'intervista di Salvatore Merlo a Marco Chiocci, Gianmarco Chiocci, il direttore del TG1, e alla sua, diciamo, chiarire che è un uomo di destra, il direttore del TG1 ai suoi: qui c'è chi fa l'ufficio stampa dei partiti, comandano, ipocrita negarlo. Chiocci spiega la RAI. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, ci risentiamo nelle prossime settimane, un buon proseguimento con i nostri programmi e un saluto a tutti.
1: Così Roberta Iannuzzi, che ha curato Stampa e Regime questa settimana. Sono le 9:01 con Piero Scaldaferri alla regia. Apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. In studio Sonia Martina e Gabriele Rossi. Di cosa parleremo in questa edizione? In apertura con il nostro David Carretta da Bruxelles parleremo del Consiglio europeo che è iniziato ieri sera, con i leader che sono impegnati, i leader europei, su diversi dossier. Poi parleremo ancora del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo visto questa mattina la notizia che sono stati rinviati a tempo indeterminati i colloqui USA-Iran in Svizzera. Vedremo poi la posizione di Trump, gli equilibri politici in Israele, ma non per quanto riguarda la questione dell'accordo, ma quello che potrebbe succedere alle prossime elezioni. alla Knesset. Poi parleremo della riforma della legge elettorale e dei due referendum che si sono svolti in Svizzera quest'ultimo fine settimana su immigrazione e servizio militare. E poi, come sempre, chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini.
2: E allora partiamo con i lavori che si sono avviati ieri sera a Bruxelles del Consiglio europeo, che vede i leader dell'Unione impegnati in una fitta agenda di dossier. Ci spiega tutto il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta.
3: Un lungo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incentrato soprattutto su una questione: se e come discutere con Vladimir Putin, sempre che il leader russo accetti di negoziare davvero una pace giusta e durevole nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, e poi una lunga discussione anche sulla strategia da tenere nei confronti della Cina, che rappresenta sempre più una minaccia economica. Questi due temi principali della giornata di ieri. Sull'Ucraina, da segnalare la spaccatura tra i 27 stati membri su chi debba rappresentarli. Negli scorsi giorni il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa aveva cercato di aprire alcuni canali diplomatici, contattando attraverso il suo ufficio il Cremlino, per preparare poi un eventuale dialogo. Questa decisione è stata contestata da diversi paesi, anche alcuni importanti: la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca. Altri invece hanno sostenuto l'iniziativa assunta da Antonio Costa. Rimane un problema che quasi tutti hanno sottolineato: il momento dei negoziati non è ancora arrivato. Vladimir Putin non intende porre fine alla guerra. Il tentativo dell'Unione Europea sarà di aumentare sempre più la pressione sul leader russo per cambiare i suoi calcoli e convincerlo che alla fine gli conviene arrestare la sua aggressione contro l'Ucraina. Sulla Cina, anche qui i 27 sono divisi. Non c'è una strategia chiara che è emersa dopo la discussione tra i capi di Stato e di Governo. C'è chi sostiene che la Cina è una minaccia esistenziale, lo ha detto per esempio ieri il primo ministro del Lussemburgo Luc Frieden. C'è chi invece la vede come un potenziale amico, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha detto che occorre costruire ponti con potenziali nuovi alleati. La discussione si è concentrata sugli squilibri economici e commerciali provocati dalla strategia di Xi Jinping, quella fondamentalmente di inondare i mercati con prodotti ad alta tecnologia, i mercati europei, ma non solo, anche americani. Risultato della discussione, secondo quanto ci ha riferito una fonte europea, i leader hanno chiesto alla Commissione, a Ursula von der Leyen, di concentrarsi su due compiti: primo, continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo con la Cina, purché questo dialogo dia risultati; secondo, sviluppare ed eventualmente ampliare la gamma di strumenti a disposizione in materia di difesa commerciale e politica industriale, per garantire che l'Unione Europea disponga di tutti gli strumenti necessari per difendere i suoi interessi. Oggi discussione invece sul bilancio 2028-2034 dell'Unione Europea, quelle che si chiamano prospettive, il quadro finanziario pluriennale. Ieri c'è stata una riunione organizzata da Giorgia Meloni insieme al presidente della Romania Nicos Ordan per in qualche modo rafforzare il cosiddetto gruppo degli amici della coesione, cioè i paesi che difendono le politiche tradizionali, non solo la coesione ma anche la politica agricola comune. Si tratta di 17 paesi, una chiara maggioranza, ma che deve fare i conti con i frugali. I frugali sono la Germania, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia, ma anche l'Austria. Questi paesi chiedono un taglio netto alla proposta della Commissione di bilancio, ufficialmente 2 trilioni di euro, in realtà a prezzi 2025 1.800 miliardi per 7 anni, proposta che è già stata ridotta del 2% dalla presidenza cipriota dell'Unione Europea, ma questo non basta ai cosiddetti frugali, e il dibattito si annuncia molto, molto teso. Tra l'altro Giorgia Meloni ieri ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez proprio per tentare di rafforzare questo gruppo degli amici della coesione. I due leader, ha detto Palazzo Chigi, hanno concordato sull'opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio dell'Unione Europea, con l'obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche, competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia, senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il mercato unico. Poi però, durante la riunione di ieri del Consiglio europeo, Meloni e Sanchez hanno avuto un diverbio sul tema delle politiche migratorie. Cosa è successo? C'era nella sala la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. A un certo punto la Premier danese, Mette Frederiksen, socialista ma molto dura sui temi migratori, ha preso la parola per congratularsi con il Parlamento europeo che questa settimana ha adottato definitivamente il cosiddetto regolamento rimpatri, che istituisce centri di deportazione di migranti in paesi terzi, tra le altre cose. Pedro Sanchez è intervenuto per dire che lui era in disaccordo con questo regolamento rimpatri, anche con la richiesta di Mette Frederiksen di discutere molto più spesso in modo strategico delle politiche migratorie. Dopo l'intervento di Sanchez ha preso la parola Giorgia Meloni, che ha criticato con una certa virulenza, da quanto ci è stato raccontato, la decisione del governo spagnolo di regolarizzare centinaia di migliaia di migranti illegali in Spagna. Alcune stime parlano di 900.000. Meloni ha accusato Sanchez di aver adottato una misura che ha un impatto sui paesi vicini alla Spagna, anche se in realtà dal punto di vista puramente giuridico non è così, perché chi è regolarizzato non può poi muoversi liberamente nell'Unione Europea. Ma insomma, questo scontro apparentemente, da quello che ci è stato raccontato, è stato abbastanza netto. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha dovuto tagliare corto in qualche modo per evitare che ci fosse un dibattito molto più ampio e più teso su questo tema, e ha promesso che se ne parlerà in uno dei prossimi vertici europei. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: E grazie a David Carretta. Torniamo a parlare del memorandum tra Stati Uniti e Iran. La Franco Palazzolo ha chiesto al deputato di Fratelli d'Italia Gian Giacomo Calovini se il memorandum sia una sconfitta per Donald Trump.
4: Io credo che dire in modo chiaro e netto che Donald Trump ha perso sia esagerato. Partiva da una condizione sicuramente non facile. Aveva pressioni di ogni tipo completamente diverse, diametralmente opposte. Aveva Israele che di fatto chiedeva di continuare questo attacco militare iniziato il 28 febbraio. Aveva molto probabilmente una buona parte dei paesi del Golfo che chiedevano di annientare in un qualche modo ulteriormente le forze, soprattutto militari, iraniane. Aveva di contro un'opinione pubblica americana che invece era contraria all'intervento militare più per questioni economiche, e aveva poi tutta l'Europa che chiedeva invece di fermare le operazioni militari affinché si aprisse lo stretto di Hormuz e calassero i prezzi legati all'energia. Quindi c'erano diverse richieste e pressioni nei confronti di Donald Trump. Diciamo che lui è uscito come in questa condizione forse meglio non poteva. Dopodiché è chiaro che le concessioni fatte all'Iran sono comunque delle concessioni abbastanza importanti. Allo stesso tempo però mi sento di dire che gli Stati Uniti hanno ribadito al mondo intero la supremazia dal punto di vista militare e credo anche dal punto di vista politico, che è ciò che forse interessava di più Donald Trump.
2: E con il memorandum tra Stati Uniti e Iran si apre anche una fase negoziale di 60 giorni che per Israele, che si avvia alle elezioni d'autunno, ridisegna gli equilibri politici. Tra le figure in ascesa nei sondaggi come possibile prossimo premier c'è Gadi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore. Roberta Iannuzzi ha chiesto a Sharon Nizza, giornalista e scrittrice in collegamento da Tel Aviv, cosa cambierebbe qualora Eisenkot andasse al governo.
5: Ma guarda, in realtà paradossalmente io non vedo una grande differenza a livello di posizioni pragmatiche, no? Per quanto riguarda, diciamo, il contesto della geopolitica, perché loro si occupano per la maggior parte a parlare delle questioni interne durante questa campagna elettorale, come per esempio la necessità di fare una legge sull'arruolamento degli ultraortodossi, come la necessità di fare una commissione di inchiesta sul 7 ottobre, però non si stanno ancora esprimendo in maniera sufficiente, che secondo me è il tema su cui poi effettivamente poi, no, puoi valutare le differenze, no, sui grandi temi, sul futuro di Gaza, sulle eventuali ringaggio con una leadership palestinese in conversazioni, che secondo me è in fondo è l'elefante nella stanza di cui nessuno parla, ma è sappiamo benissimo che è un qualcosa che è sul piatto nell'eventualità che Trump riesca a portare avanti il suo sogno prima della fine del suo mandato, cioè portare avanti la normalizzazione tra Israele e altri paesi dell'area. Potrebbe essere l'Iran, potrebbe essere l'Arabia Saudita, potrebbe essere l'Indonesia, ma comunque sia qualcosa che dovrà vedere delle posizioni di apertura israeliane nei confronti della questione palestinese. Ecco, nessuno si esprime più di tanto, ma delle volte è anche solamente un qualcosa di simbolico, cioè l'idea che ci sia un altro leader che non è identificato come Netanyahu con la guerra degli ultimi tre anni, è qualcosa che potrebbe anche dal punto di vista dei paesi regionali far ammorbidire, diciamo, delle posizioni, che al momento invece sembra non ci sia questa volontà di ingaggiarsi in passi pubblici no, per in sostanza portare ufficiali delle alleanze che già in qualche modo avvengono dietro le quinte. E il pubblico israeliano quindi di nuovo giudica in base all'idea di rinnovamento. Poi Eisenkot è comunque una figura che viene dal militare, quindi in un momento in cui la società israeliana, essendo più spostata a destra, questo dà come un'idea di sicurezza, no? Questa impostazione. Suo figlio è stato ucciso durante la guerra del 7 ottobre come soldato a Gaza, quindi anche un padre che ha perso un figlio, che è qualcosa che lo accomuna molto a questo senso di lutto che vige nella società israeliana. E penso che per l'America, perché forse la cosa più determinante è che per l'America di nuovo è una figura che in qualche modo può ripartire da zero nell'ambito delle trattative regionali.
1: Torniamo adesso a parlare della riforma della legge elettorale. Contingentamento dei tempi in Commissione Affari Costituzionali della Camera sulle dichiarazioni di voto sugli emendamenti e stop sedute nel weekend a causa della fiducia che il governo porrà oggi in aula sul decreto piano casa. I capigruppo delle opposizioni si rivolgono con una lettera al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per chiedere più tempo per l'esame in Commissione e di conseguenza far slittare di qualche giorno, cioè intorno ai primi di luglio, l'approdo della riforma in aula che è previsto per il 26 di giugno. La Commissione intanto ha approvato uno dei quattro emendamenti della maggioranza sulla legge elettorale, quello relativo al Trentino Alto Adige e alla Val d'Aosta. L'emendamento prevede che i voti di Trentino e Val d'Aosta vengano conteggiati ai fini dell'attribuzione nazionale del premio di maggioranza, ma non dell'assegnazione dei seggi a livello nazionale. La Franco Palazzolo ha intervistato Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d'Italia.
6: Beh, devo dire che stiamo lavorando così in maniera molto serrata. È vero, c'è una forte reazione che voglio definire al limite dell'ostruzionismo da parte della minoranza.
7: Ho visto
6: politica.
7: Che uno ha urlato in
6: c'è stato un confronto proprio perché si è entrato nel merito di una discussione e evidentemente subentrano anche le passioni, ma questo ci sta in una discussione politica. E l'importante è sapere quali siano gli obiettivi che si sono posti. Il nostro obiettivo è quello chiaro: concludere il percorso della riforma della legge elettorale. Lo stiamo facendo e andremo avanti su questa strada, sempre cercando appunto il confronto di merito con l'opposizione. Oggi due importanti passaggi, quello che riguarda due regioni particolari nel sistema nazionale, perché il sistema nazionale è unitario, e poi si è dovuto prevedere casi specifici e particolari per due regioni che hanno da sempre delle proprie specificità anche nella modalità di voto. Pensiamo alla Valle d'Aosta, ha due collegi uninominali, uno alla Camera e uno al Senato, quindi certo, è rimasto agganciato al vecchio sistema, ma si è introdotto il meccanismo nuovo di permettere all'elettore della Valle d'Aosta di poter votare il proprio partito di riferimento nazionale, quindi concorrere anche alla definizione delle maggioranze a livello nazionale, pur rimanendo sacrosanto il diritto delle liste territoriali di poter invece rimanere sganciate dal sistema nazionale. Più o meno la stessa cosa in Trentino Alto Adige, che sappiamo ha un sistema misto. Quindi al Senato sei collegi uninominali, spariscono in tutta Italia, rimangono in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige, e quindi sei collegi uninominali e quattro collegi alla Camera, uninominali alla Camera, quindi si vota la persona e l'aggregazione di partiti che lo sostengono, e tre invece seggi alla Camera che vengono attribuiti con il sistema proporzionale. E allora andava reso compatibile questa particolarità con il resto del sistema nazionale, e lo si è fatto nel modo più trasparente possibile. Per gli uninominali è chiarissimo come si può scegliere il candidato, ma si può scegliere anche la lista politica che lo appoggia, e in questo modo il voto del cittadino residente in quei due territori diventa un voto utile nel sistema nazionale per far vincere auspicabilmente la propria coalizione del cuore.
2: Così dunque il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, ancora sul lavoro della Commissione. Ascoltiamo adesso le considerazioni del deputato della Lega, Igor Iezzi, sempre con Lanfranco Palazzolo.
8: Noi stiamo procedendo bene, nel senso la sinistra fa ostruzionismo, tant'è che se non abbiamo dovuto contingentare i tempi. Io trovo assurdo che la sinistra ci tenga qua bloccati a discutere giorni e giorni su un tema come la legge elettorale, quando avremo cose più importanti da fare. Però questo è la legge elettorale, comunque va approvata, potremmo trattarla come una legge normale, ma invece per la sinistra ha deciso di lavorare su questa legge come non ha mai lavorato su nessun'altra legge presentata in commissione. Comunque stiamo procedendo bene, credo che insomma per la fine di giugno dovremo riuscire a portarla in aula.
7: Avete votato l'emendamento sul Trentino Alto Adige, sì,
8: che risponde diciamo, alle obiezioni di alcuni costituzionalisti sul fatto che il voto dei trentini
7: attento a come parli,
8: non vediamo nessuno, esatto, diciamo valesse di meno perché non veniva computato per l'assegnazione del premio nazionale. Invece così abbiamo tolto questo problema di avere cittadini di serie A e cittadini di serie B.
7: Questo fine settimana non lavorate?
8: No, perché c'è la fiducia, avremmo lavorato, ma siccome mettono la fiducia, come sai meglio di me, certo, quando c'è la fiducia non si lavora.
7: C'è sulla questione delle preferenze, c'è in corso una trattativa o ritenete che...
8: Ma noi sulle preferenze come Lega siamo stati chiarissimi, nel senso che noi non siamo d'accordo, basta.
2: Ascoltiamo ora in particolare sul punto che riguarda le preferenze il commento del deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello al microfono di Lanfranco Palazzolo.
9: Il quadro non ci risulta chiaro, tra l'altro ieri abbiamo letto con stupore le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, secondo cui ci sarebbe un accordo complessivo per approvare la legge elettorale senza includere le preferenze. Per noi di Futuro Nazionale le preferenze sono fondamentali perché restituiscono al popolo la sovranità e il diritto di scelta sul proprio candidato a livello territoriale da votare, e chi le toglie fa un furto di democrazia. Noi assolutamente siamo contrarissimi ad approvare una legge elettorale senza le preferenze, senza la raccolta firme in digitale e senza una revisione dell'alternanza di genere, che per noi invece è fondamentale. A prescindere dal genere maschile o femminile, rappresenta una follia, perché è soltanto un feticcio voluto dalla sinistra, volto a creare delle riserve che per noi è assolutamente incomprensibile, perché va totalmente in modo contrario al principio meritocratico.
1: Sentiamo adesso le riflessioni del deputato del Movimento 5 Stelle, Alfonso Colucci.
10: Qui stiamo discutendo della legge elettorale che stabilisce un principio, un diritto fondamentale dei cittadini, che è il diritto di voto. Qui non parliamo della questione dei parlamentari, qui parliamo del diritto di voto dei cittadini, che i costituzionalisti definiscono il diritto dei diritti. Per cui noi delle opposizioni, che abbiamo presentato emendamenti contenutistici, chiediamo, pretendiamo che questa prima commissione svolga un accurato lavoro istruttorio per poter approfondire tutti i temi. Ad esempio, un tema che stiamo ora discutendo, sono uscito un attimo, è quello proprio della uguaglianza del voto, perché ogni cittadino italiano, sia che risieda in una regione a statuto ordinario, sia che risieda in una regione a statuto invece autonomo, quindi a una regione autonoma, e hanno un diritto di voto uguale. E invece questa proposta di legge segna una diversità sostanziale tra i voti dei cittadini italiani del 30.

0: sostanzialmente non svolgere una seria istruttoria.
1: Intanto la Südtiroler Volkspartei esprime soddisfazione per l'approvazione in commissione dell'emendamento della maggioranza relativo al Trentino Alto Adige, Südtirol e alla Val d'Aosta. Sentiamo Lanfranco Palazzolo con il presidente della Südtiroler Volkspartei, Dieter Steger.
2: Era praticamente l'emendamento più importante per il Trentino Alto Adige, che riguardava la situazione in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta. C'era un testo base che prevedeva che i voti in Trentino Alto Adige non valessero per il calcolo del premio di maggioranza. Dopo le audizioni si è capito che c'è un possibile profilo di incostituzionalità, nel senso che un voto a un partito nazionale espresso hanno un peso diverso. Quello in Trentino Alto Adige, secondo il testo base, non contava per il calcolo del premio di maggioranza, quello del veronese per lo stesso partito invece contava. Io posso condividere questo dubbio, e quindi ero fin da subito anche molto favorevole al fatto di modificare questo contesto, di modificare questa norma, nel senso che il voto espresso in Trentino Alto Adige a un partito nazionale veniva calcolato per definire il premio di maggioranza. Però siccome in Trentino Alto Adige ci sono tre seggi proporzionali, se questo premio di maggioranza fosse applicato in Trentino Alto Adige, voleva dire che perdeva il voto chi non si collegava a una lista nazionale, quindi al rappresentante della minoranza linguistica, il che io non potevo accettare, e la maggioranza ha avuto una soluzione condivisibile. Io ne sono contento di aver visto una sensibilità verso le minoranze linguistiche da questa maggioranza, che alla fine arrivava a questa soluzione. Il voto conta per la determinazione del premio di maggioranza, però i seggi distribuiti a livello locale in Trentino Alto Adige rimanevano ai tre partiti, ai tre schieramenti che erano i primi tre per numero di voti. Quindi non veniva applicato il premio di maggioranza in Trentino Alto Adige. Questa soluzione, quindi, si potrebbe dire forse che è stato fatto uno scorporo, no? Nel senso che i voti contavano a livello nazionale, però non si applicavano sul territorio regionale, il che garantiva la minoranza linguistica da una parte, e dall'altra parte faceva valere il voto espresso a un partito nazionale a Bolzano e a Trento in ugual misura di quello espresso a Verona.
1: In Svizzera cambiamo argomento e parliamo della Svizzera, dove i cittadini hanno votato per due referendum molto attesi sull'immigrazione e sul servizio militare. Il voto principale riguardava l'iniziativa anti-immigrazione No a una Svizzera con 10 milioni, così si chiamava l'iniziativa, promossa dal Partito Popolare Svizzero, che proponeva di fissare un tetto di 10 milioni alla popolazione entro il 2050, proposta bocciata dagli elettori. Sentiamo su questo tema l'intervista di Lanfranco Palazzolo con il deputato del Partito Democratico Tony Ricciardi.
3: Allora, gli abitanti sono circa 9 milioni e 300 mila, nel 1945 la Svizzera contava 4 milioni e mezzo di abitanti, e adesso è l'unico paese, diciamo, nell'Occidente che ha raddoppiato la propria popolazione. La Svizzera è un paese che ha oltre il 25% di stranieri, è una delle economie più floride al mondo grazie agli stranieri. La prima comunità di stranieri è quella italiana. Dopodiché ultradestra non lo so, l'UDC, l'SVP in tedesco è il partito di governo di maggioranza relativa, è un partito che si barcamena tra l'essere un po' popolare e un po' conservatore alla Fratelli d'Italia, insomma, mixa un po' la versione liberal di Forza Italia fino a toccare Fratelli d'Italia o le narrazioni intelligenti di Futuro Nazionale Italiano, ecco, la dico così. Dopodiché, perché viene respinto? Viene respinto perché in Svizzera dal 1970, prima iniziativa referendaria di James Schwab,

0: Katzenbach, il popolo viene chiamato a esprimersi sull'altro, sugli stranieri, in media ogni 2 anni e mezzo. Viene respinta perché era una follia procedurale, inapplicabile, per l'economia devastante, e da questo punto di vista poi gli svizzeri sono abbastanza pragmatici, e soprattutto avrebbe messo a serio rischio il repentaglio successivamente, cosa che doveva accadere nei prossimi mesi, il voto di ratifica popolare sui bilaterali. Bene ricordarlo, la Svizzera ha rinegoziato i bilaterali con l'Unione Europea, rinegoziazione che è durata un decennio dopo le follie sempre dell'iniziativa anti-stranieri del 2014, l'unica che è passata per 18.000 voti di scarto del Canton Ticino, e in quel caso fu un chiaro voto contro i frontalieri italiani a determinare le sorti della tornata elettorale.
1: Sono 9:29 minuti, siamo in chiusura del notiziario di Radio Radicale. Vi ricordiamo che alle 9:30 inizieranno i lavori della Camera dei Deputati, ma noi cerchiamo intanto di farvi ascoltare la rubrica Scegliere il futuro a cura del professor Enrico Giovannini.
2: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Alcide, Palmiro, Nilde, Sandro sono alcuni nomi dei 556 padri e madri costituenti che scrissero la nostra Costituzione e così facendo scrissero la storia della nostra Repubblica. Molti di loro diventarono poi presidenti della Repubblica, presidenti del Consiglio, presidenti delle Camere. Insomma, un insieme di persone che hanno trasformato con il loro impegno politico il nostro paese. Veronica, Sara, Luca, Alessandro sono alcuni dei nomi dei 40 ragazzi e ragazze che il 1° luglio inaugureranno con la prima seduta la Costituente dell'Assemblea Nazionale sul Futuro. 80 anni dopo la prima riunione della Costituente, che si tenne il 25 giugno del 1946, parte appunto la nuova Costituente, che il progetto Ecosistema Futuro, lanciato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ha voluto provare a realizzare proprio per generare un nuovo dinamismo, soprattutto tra i giovani, rispetto alle tematiche istituzionali e del futuro. L'Assemblea Nazionale sul Futuro nascerà nel 2027 a Parma, quando Parma sarà la capitale europea dei giovani, ma dal 1° luglio questi 40 ragazzi e ragazze cominceranno a lavorare per scrivere le regole dell'Assemblea Nazionale. Un'Assemblea Nazionale che avrà una prevalenza di giovani, proprio all'opposto di quello che osserviamo nel Parlamento attuale, che è il più vecchio della Repubblica. I 40 ragazzi e ragazze saranno assistiti da 12 mentor, persone che hanno ricoperto ruoli istituzionali di grande rilievo nel nostro Paese, ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, che rispondono ai nomi di Mario Monti, Giuliano Amato, Gianfranco Fini, Silvana Sciarra, ma anche ex ministri che hanno nella loro carriera affrontato proprio le tematiche istituzionali o si sono interessate, in particolare dei giovani, ex presidenti delle altre grandi istituzioni della Repubblica, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il CNEL. Lavoreranno tutti insieme e entro il 1° mese del 2027 vedremo il frutto del loro lavoro, ma per assistere proprio la Costituente nell'elaborazione delle nuove regole, Ecosistema Futuro, chi vuole saperne di più può visitare l'omonimo sito, ha lanciato anche le piazze sul futuro, luoghi nei quali giovani, ma anche non giovani, possano confrontarsi per per definire e disegnare il futuro del nostro paese, dell'Europa, del mondo. Le prime piazze sul futuro si sono svolte in queste settimane e molte altre sono programmate nel resto dell'anno. Un modo per ascoltare le dinamiche nuove che vediamo talvolta trasparire sui media, ma molto raramente purtroppo, che vengono proprio da idee nuove, da impegni, i tanti impegni che le nostre giovani, i nostri giovani realizzano attraverso il volontariato, attraverso le associazioni studentesche. Si parla molto della necessità di dare spazio ai giovani. Questa iniziativa della Costituente e l'Assemblea Nazionale sul Futuro sono un tentativo unico, non abbiamo trovato tentativi analoghi a livello nazionale, mentre ce ne sono a livello locale, per dar voce, potere, forza proprio alle giovani generazioni. Ci aspettiamo attenzione da parte dei media, da parte dell'opinione pubblica, da parte delle forze politiche che nel 2027 metteranno sul tavolo le loro proposte per il futuro del paese con le elezioni politiche. Ci piace pensare che in questo modo daremo una spinta a chi vuole candidarsi a guidare il paese, a mettere il futuro e non solo l'oggi al centro delle proprie riflessioni, perché abbiamo assoluto bisogno di pensare simultaneamente alle crisi di oggi, ma anche disegnare un futuro più equo e sostenibile. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
1: E così termina la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Ora, grazie alla regia di Piero Scaldaferri, entriamo subito nel programma in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: Esprime il parere del Governo.
1: La riunione della Camera dei Deputati, in questo momento è in corso la lettura del processo verbale.
4: Il Presidente rende precisazioni. La Camera respinge le mozioni dopo dichiarazioni di voto dei deputati Giachetti, Dori, Sottanelli, Quartini, Sala, De Bertoldi, Merola e Ciocchetti. Il Presidente rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato Fornaro, al quale il Presidente rende precisazioni, e a fine seduta i deputati Provenzano, Malavasi, Marianna Ricciardi, Borrelli e Ascari. La seduta termina alle 11.25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 19 giugno 2026.
5: Se non ci sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 81, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, 2735, revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione generale. La Commissione Cultura si intende autorizzare a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Gerolamo Cangiano. A lei la parola, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge recante revisione della modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Il disegno di legge in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 maggio 2025, è stato dapprima esaminato al Senato, che lo ha approvato, e poi trasmesso alla Camera, dove è stato assegnato in sede referente alla settima Commissione Cultura. La Commissione Cultura ha avviato l'esame del provvedimento il 21 gennaio del 2020.
1: Uno dei relatori della maggioranza, Gerolamo Cangiano, di Fratelli d'Italia.
6: Giornata di audizioni.
7: Nel corso del seguito dell'esame tutte le proposte emendative presentate come sono state esaminate sono state discusse e respinte. L'esame si è quindi concluso il 17 giugno del 2026 con il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. L'obiettivo principale del provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa che lo accompagna, è quello di superare l'attuale sistema di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, basato sull'abilitazione scientifica nazionale, sostituendo quest'ultima con un sistema estremamente più snello, nell'ambito al quale i requisiti minimi di produttività e qualificazione scientifica che sono stati mantenuti come condivisi a livello nazionale e la cui proposta di identificazione per ciascun gruppo scientifico disciplinare e per ciascuna fascia di docente. Questo viene demandato tutto all'ANVUR e sono meramente autocertificati dai candidati tramite dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà. Tutto questo tramite il caricamento della necessaria documentazione su una piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero senza che quest'ultimo sia richiesto alcun vaglio preventivo. Quindi io mi fermerei qui e ringrazio il Presidente.
5: Ringrazio il Deputato Cangiano. Ha facoltà di intervenire, se lo ritiene, il rappresentante del Governo, che si riserva di farlo. È iscritto a parlare il Deputato Antonio Caso. Prego.
8: Grazie Presidente. Oggi parliamo di università, di un nuovo provvedimento della Ministra Bernini che va a riformare la modalità di reclutamento di ricercatori e di docenti universitari. Ovvero si va a modificare la procedura da seguire per
9: del Movimento 5 Stelle
8: come ricercatore o professore all'interno delle università italiane. Come funziona oggi? Come si diventa oggi, prima di questo provvedimento, docente universitario? Bisogna ovviamente partecipare e vincere un concorso in uno degli atenei italiani. Però, per poter partecipare ad uno di questi concorsi, è necessario superare prima l'abilitazione scientifica nazionale. In pratica c'è una commissione nazionale che valuta il candidato e se la sua produzione scientifica è all'altezza si dice ok, questa persona ha una qualificazione scientifica sufficiente per concorrere a uno dei concorsi per posto di docente all'interno dell'università, può partecipare insomma ai concorsi locali. Insomma c'è questo filtro nazionale da superare prima di poter poi concorrere in locale. Questa procedura fu introdotta dalla famosa riforma Gelmini nel 2010, attivata poi nel 2012. E perché fu introdotta? Perché si voleva contrastare un sistema fatto solo di concorsi locali che era fortemente criticato per l'eccessivo baronato, per i concorsi cuciti su misura. Quindi gli obiettivi dichiarati all'epoca dalla ministra del governo Berlusconi erano contrastare il localismo, uniformare gli standard, premiare il metodo scientifico, avvicinare l'Italia ai modelli internazionali. Ebbene, allora cosa hanno deciso ora di fare la ministra Bernini ed il governo Meloni con questo provvedimento? Hanno deciso di abolire questa abilitazione scientifica nazionale. Sostituiamola con una bella autocertificazione e torniamo esclusivamente ai concorsi locali. Quindi ora ci va bene il localismo, ci va bene il baronato, ci vanno bene i concorsi cuciti su misura. Anche perché con questo provvedimento non state solo abolendo l'abilitazione scientifica nazionale, ma state dando la possibilità alle università di fare i concorsi locali sempre più specifici, per profili sempre più dettagliati, restringendo sempre di più la platea che vi può partecipare. Ma arriviamo poi ad un'altra cosa assurda, ovvero la motivazione principale avanzata dal governo, dalla ministra, per giustificare questa riforma. Una motivazione che è scritta nero su bianco nel dossier ufficiale che accompagna questo provvedimento. Leggo testualmente: si è osservato che negli anni c'è stato un progressivo radicarsi negli abilitati di una vera e propria aspettativa che l'abilitazione scientifica nazionale costituisca una sorta di diritto acquisito alla chiamata in ruolo. Ma, Dio santo, se l'abilitazione serve proprio per poter diventare docente, una persona perché dovrebbe prenderla? Per hobby? È ovvio che se prendo questa abilitazione perché voglio fare un percorso universitario e voglio diventare docente, voglio diventare professore. Questa è psicopatia, cioè siamo seri. Ma attenzione, non stiamo assolutamente dicendo che l'attuale sistema fosse perfetto, sia chiaro, l'abbiamo ribadito a più riprese. E perché non è che il baronato con l'abilitazione scientifica nazionale era scomparso, non è che non c'erano più concorsi strani, ma è chiaro che l'abilitazione nazionale quindi non fosse sufficiente per combattere le distorsioni locali. Però ragione vuole che quando uno strumento non funziona bene, non è sufficiente, che cosa si fa? Cosa è normale fare? Lo si cambia, lo si modifica, lo si migliora, lo si perfeziona. E invece il governo Meloni cosa fa? Lo elimina e sostituisce una valutazione di una commissione nazionale con un'autocertificazione. Questo state facendo. E noi, nel lavoro precedentemente fatto al Senato, ma anche qui all'interno della Commissione, abbiamo provato a fare proposte alternative, proprio perché sappiamo che il sistema attuale è perfettibile. Abbiamo provato a fare proposte alternative, ma abbiamo anche provato a migliorare questo provvedimento. Lo abbiamo fatto anche come opposizioni unite, con emendamenti congiunti a più firme e anche con un appello alla ministra, nel fermarsi, nell'aprire un vero tavolo, nell'aprire un vero dialogo, aprire un vero confronto. Ebbene, cosa è accaduto? La ministra ci ha anche risposto a mezzo stampa, pubblicamente, e anche qui cito testualmente. Cosa diceva dopo il nostro appello la ministra Bernini? Il dialogo è sempre utile quando serve a rafforzare qualità, trasparenza ed efficacia del sistema universitario. Per questo accolgo con favore l'invito delle opposizioni ad aprire un confronto sulla riforma del reclutamento. Organizzeremo a breve un incontro strutturato. Quindi di fatto si fermano veramente i voti in commissione, si blocca l'inizio dell'analisi del provvedimento nella settima commissione e c'è stato di fatto un primo incontro con il governo da parte delle opposizioni, anche con il relatore. Un incontro dove abbiamo espresso le nostre principali perplessità, le criticità principali di questo provvedimento. Abbiamo proposto correttivi, migliorie e ci siamo lasciati dopo questo incontro con il Ministero che ci diceva vi faremo sapere. Però cosa è accaduto poi? Dopo un mese di silenzio, dopo un mese di nulla, ci siamo improvvisamente, semplicemente ritrovati di nuovo i voti calendarizzati in commissione, senza che il governo dicesse nulla, nulla, assolutamente nulla, senza neanche che ci dicesse noi vogliamo comunque andare avanti, abbiamo colto le vostre perplessità, ma andiamo avanti. Ma no, semplicemente hanno messo in votazione di nuovo il provvedimento senza dire nulla. E perché? Cosa è accaduto? Cosa era accaduto intanto dietro le quinte? qualcosa aveva calmato un po' le acque. Intanto era successa una cosa tanto semplice quanto becera, una spartizione vera e propria delle poltrone all'interno dell'Ambur, all'interno dell'agenzia che dovrebbe essere indipendente, l'agenzia che valuta la ricerca e l'università in Italia. E prima di questo, infatti, la ministra aveva anche cambiato i regolamenti dell'agenzia, ha fatto in modo che il governo potesse nominare, avesse più forza per nominare direttamente i membri all'interno di questa agenzia. Quindi cambio il regolamento e poi la spartizione becera, classica. Una poltrona a Fratelli d'Italia, una poltrona alla Lega, una poltrona a Forza Italia. E la cosa più assurda è, c'è da dire, squallida, è che ci si è vantati anche sui giornali, Forza Italia esce sui giornali dicendo abbiamo messo il nostro all'interno dell'Ambur, abbiamo occupato una poltrona, bravi, bravi, almeno uscite allo scoperto, almeno questo. Ma Presidente, in tutto questo c'è da sottolineare che questo provvedimento che abolisce l'abilitazione scientifica nazionale, la modifica del regolamento dell'Ambur, non sono episodi a sé stanti, fanno parte di una serie di provvedimenti che intervengono su aspetti diversi ma che messi insieme delineano una riforma radicale e preoccupante, molto preoccupante, del mondo dell'università e della ricerca. Difatti, con questa azione della ministra Bernini si prospetta un ridimensionamento dell'università pubblica, la frammentazione del sistema, il ritorno di poteri accademici locali, l'aggravamento del precariato e l'emigrazione all'estero, un ulteriore anche allontanamento dagli standard internazionali. Dobbiamo infatti mettere insieme a questo provvedimento la legge che ha introdotto nuove modalità di contratti precari per la ricerca all'interno dell'università e degli enti di ricerca. Dobbiamo mettere insieme la riforma dell'Ambur che vede l'invasione totale del governo all'interno del mondo dell'università. Dobbiamo mettere anche la riforma del Consiglio Universitario Nazionale che ora è incardinato al Senato, che riduce la rappresentanza un po' di tutte le categorie, dei docenti, degli studenti, e rafforza la presenza del governo. Mentre invece in tutto questo chi festeggia è sempre e solo una categoria, quelle delle università telematiche, quelle università che vedono nella loro azione non tanto la diffusione della cultura, dei saperi, ma il profitto. Sono società nate per fare profitto, ma la cultura, la ricerca sono un'altra cosa. Ma soprattutto la cosa più grave che stiamo denunciando fin dal principio è che si tagliano le risorse. Si taglia il fondo di finanziamento ordinario di università e la ricerca che già sono indietro rispetto agli altri paesi dell'Europa. E per quanto la ministra voglia dire, voglia provare a sostenere che questi tagli non ci sono, facendo sempre il solito giochetto, non si conta l'inflazione, non si contano gli aumenti stipendiali, non si contano l'aumento delle spese, ma alla fine i dati sono dati. Gli Atenei alla fine avranno meno soldi. E ora che ormai siamo anche alla fine del PNRR, il disastro totale è dietro l'angolo, anzi è già in corso. Perché non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo ormai circa 30.000 ricercatori precari tra università ed enti di ricerca che stanno letteralmente venendo espulsi dal sistema della ricerca italiano. E ovviamente con loro vanno via anche i progetti a cui lavorano, e questo è stato un enorme spreco dei fondi del PNRR, perché quei fondi servivano per dare un boost che poi doveva continuare, e invece noi abbiamo preso questi ragazzi, queste ragazze, queste persone che dovrebbero rappresentare l'eccellenza del nostro paese, e li stiamo espellendo. Gli stiamo dicendo: l'Italia non fa per voi. Gli stiamo dicendo ai nostri ricercatori che l'unica via che hanno è quella di lasciare il nostro paese. Questa è l'Italia che ci state consegnando, questa è l'Italia di Giorgia Meloni, questa è l'università della ministra Bernini. E questo è un paese senza futuro, ma è anche un paese meno democratico. Sì, perché quando un governo, qualunque esso sia, ma quando un governo mette le mani così pesantemente all'interno del mondo dell'università, c'è da preoccuparsi. Sì, c'è da preoccuparsi, perché quello che è accaduto e sta accadendo in quei paesi dove la democrazia inizia seriamente a vacillare.
9: Ringrazio il deputato Caso, ha chiesto di parlare il deputato Fabio Roscani, ne ha facoltà, prego.
10: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, oggi iniziamo in questa Assemblea la discussione generale di un provvedimento che affronta con coraggio e visione uno dei nodi più delicati e strategici per il futuro della Nazione, il sistema di reclutamento e valorizzazione del personale universitario. La riforma nasce da una consapevolezza semplice ma fondamentale. Non può esistere un'Italia più competitiva, più innovativa, più autorevole nello scenario nazionale e internazionale senza università forti, dinamiche, meritocratiche e capaci
11: di Fratelli d'Italia
10: utilizzare i migliori talenti. Per troppo tempo il sistema universitario italiano è stato appesantito da procedure complesse, sovrapposizioni burocratiche e meccanismi che, pur nati con finalità condivisibili, hanno finito per produrre effetti distorsivi. Ed è questo il caso dell'abilitazione scientifica nazionale. La ASN era stata introdotta con l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità nell'accesso alla docenza universitaria. Tuttavia, dopo oltre un decennio di applicazione è emersa con chiarezza una realtà che non possiamo ignorare. Un sistema nato per selezionare si è progressivamente trasformato in un ulteriore livello burocratico, spesso scollegato dalle reali esigenze degli atenei, incapace di assicurare uniformità e certezza nelle valutazioni. I dati e le analisi che hanno accompagnato il percorso della riforma evidenziano criticità note: procedure lunghe e costose, elevata conflittualità amministrative, forti differenze tra settori disciplinari, duplicazione delle valutazioni, una crescente percezione dell'abilitazione come una sorta di diritto acquisito alla chiamata, in evidente contrasto con la sua funzione originaria. La scelta del governo è dunque chiara: superare un meccanismo che non risponde più alle esigenze del sistema e sostituirlo con un modello più semplice, più responsabile e più efficace. Attenzione, ovviamente noi non stiamo eliminando il merito, assolutamente, stiamo eliminando la burocrazia inutile. E questa è la differenza fondamentale che forse alcuni dentro e fuori da quest'Aula fingono di non comprendere. I requisiti di qualificazione scientifica e di produttività non vengono aboliti, al contrario rimangono definiti a livello nazionale sulla base di criteri elaborati dall'ANVUR e condivisi con il Consiglio Universitario Nazionale. Rimane quindi una cornice nazionale di qualità, ma viene superata una procedura farraginosa che negli anni ha mostrato limiti evidenti. La vera innovazione consiste quindi nel riportare al centro la responsabilità delle università. Noi crediamo nel principio di autonomia delle università, ma l'autonomia non può essere soltanto uno slogan, deve significare anche responsabilità delle scelte. E per questo la riforma affida agli atenei un ruolo più incisivo nel reclutamento, accompagnandolo con meccanismi di valutazione e di premialità che consentiranno di verificare nel tempo la qualità delle scelte effettuate. È una logica semplice: una università deve essere valutata anche sulla capacità di selezionare docenti e ricercatori che producano risultati, che migliorino la qualità della ricerca, che contribuiscono alla crescita dell'istituzione e del sistema Paese. Una concezione moderna dell'autonomia che supera sia il centralismo burocratico sia l'autoreferenzialità. Un secondo elemento di grande importanza è la valorizzazione della didattica, perché per anni il dibattito sul regolamento universitario si è concentrato quasi esclusivamente sugli indicatori della produzione scientifica. La ricerca è ovviamente un fondamento, è fondamentale, ma un'università non vive evidentemente soltanto di pubblicazione, vive di relazioni tra docenti e studenti, forma competenze, costruisce cittadinanza, trasmette sapere. Quindi riteniamo particolarmente significativa la scelta di inserire tra gli elementi di valutazione anche le esperienze didattiche, le attività svolte negli atenei e più in generale il contributo complessivo offerto dal candidato alla comunità accademica, introducendo quindi specifiche prove didattiche nella procedura di selezione, rafforzando l'attenzione verso la qualità dell'insegnamento. Scelte che riteniamo di buon senso. Tema centrale ovviamente per noi è anche quello della trasparenza. Le nuove modalità di composizione delle commissioni, con il ricorso a componenti esterni e a meccanismi di sorteggio, rappresentano un passo avanti importante per rafforzare imparzialità, credibilità e fiducia nelle procedure di reclutamento. Sappiamo bene che uno dei mali storici del sistema universitario italiano è stato il sospetto che le procedure fossero eccessivamente condizionate da logiche localistiche, quindi è un tema che non va affrontato con slogan demagogici, ma con regole serie, quelle che stiamo implementando, ed è precisamente questo quindi la direzione della riforma, una direzione che vede anche il rafforzamento delle misure destinate quindi a favorire la mobilità accademiche. In sintesi, Presidente, l'Italia ha bisogno di università aperte, di uomini e donne del sapere che si confrontino con realtà diverse, di favorire la circolazione delle competenze e delle esperienze. Per questa ragione condividiamo la scelta di incrementare le quote destinate a reclutamenti esterni, di introdurre strumenti che incentivino una maggiore mobilità tra atenei e una più forte apertura internazionale. Si tratta di un passaggio culturale prima ancora che organizzativo, perché la qualità cresce quando si favoriscono il confronto, non quando si alimentano delle chiusure. Questa riforma è stata criticata da chi sostiene che il superamento delle ASN possa indebolire le garanzie di qualità, ma noi riteniamo esattamente il contrario. Le garanzie di qualità non derivano dalla moltiplicazione degli adempimenti burocratici, derivano da criteri chiari, da responsabilità definiti, da valutazioni trasparenti, dalla capacità di misurare concretamente i risultati, ed è proprio questa la filosofia del provvedimento, una filosofia che guarda al merito autentico e non a rendite di posizione, che valorizza il talento e non la burocrazia, che costruisce una università più competitiva e che consente a questa università di saper trattenere i nostri giovani migliori e attrarre studiosi anche dall'estero. Quindi un'università che torna protagonista dello sviluppo nazionale. Per Fratelli d'Italia il rilancio dell'università italiana rientra quindi una priorità strategica, significa investire sul capitale umano, significa sostenere la ricerca, rafforzare la capacità del Paese di innovare, costruire opportunità per le giovani generazioni. Con questa riforma il governo Meloni e il ministro Bernini dimostrano ancora una volta di avere il coraggio di affrontare problemi che per troppo tempo sono stati rinviati. Nessuna imposizione ideologica, ma una riforma pragmatica che metta al centro qualità, responsabilità, merito e autonomia. Queste sono le ragioni per cui il gruppo di Fratelli d'Italia ha espresso e continua a esprimere convinto sostegno al provvedimento. Grazie.
5: Grazie a lei, deputato Ruscani. Ha chiesto di parlare la deputata Elisabetta Piccolotti. Ne ha facoltà. Prego.
11: Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, siamo di fronte a un provvedimento che porta con sé
1: Alleanza Verdi e Sinistra.
11: Ho appena ascoltato il collega Roscani enuclearla ed illustrarla, la promessa di modernizzare il reclutamento universitario, però la verità è che il provvedimento la tradisce in modo sostanzialmente sistematico. Questa riforma arriva nel momento peggiore per l'università italiana, quando l'università ha urgente bisogno di stabilità, di investimenti, di un piano serio per i ricercatori precari che hanno tenuto in piedi i nostri atenei in questi anni, gli anni del PNRR. La ministra Bernini ha scelto invece la strada opposta. Altro che merito, altro che qualità, altro che trasparenza, altro che priorità strategica per l'università italiana, abbiamo visto soltanto tagli, aumento della precarietà e ora anche una riforma dei concorsi che si configura come una riduzione delle garanzie. Allora io direi di partire dai fatti. Negli anni di attuazione del PNRR le università italiane hanno assunto in modo piuttosto massivo personale a tempo determinato. Era inevitabile ed era necessario per far partire i progetti, ma quei contratti in questi ultimi due anni sono scaduti e stanno scadendo. E adesso ci troviamo con decine di migliaia di ricercatori, assegnisti, dottorandi, RTBA, che guardano al proprio futuro accademico e non vedono sostanzialmente nulla, se non la prospettiva di una emigrazione forzata, quella che noi di Alleanza Verdi e Sinistra già tre anni fa chiamammo in un'iniziativa organizzata per segnalare questo problema, la grande espulsione dei ricercatori e delle ricercatrici italiane. I dati che emergono dalle audizioni in commissione sono piuttosto impietosi. Sono circa 25.000 tra assegnisti e dottorandi che oggi si trovano in una condizione di precariato strutturale senza particolari prospettive occupazionali nel sistema universitario. E a questi si aggiungono i circa 40.000 dottorandi iscritti a cicli attivi oppure che hanno appena finito, la stragrande maggioranza dei quali non troverà un posto nell'Accademia. Come ha denunciato chiaramente l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, siamo davanti alla più grande crisi del precariato accademico della storia recente del nostro Paese. Allora cosa fa la ministra Bernini di fronte a questa emergenza? Non vara un piano straordinario di reclutamento che possa dare risposta a quelle decine di migliaia di ricercatori, non aumenta il fondo di finanziamento ordinario e vara una riforma del meccanismo concorsuale, come se il problema del precariato universitario italiano fosse la burocrazia dell'abilitazione e non la mancanza cronica di posti e di risorse. E quindi veniamo al cuore del provvedimento. Il governo ha deciso di abolire l'abilitazione scientifica nazionale, lo strumento introdotto dalla legge Gelmini del 2010, quindi introdotto dal centrodestra, proprio per porre fine e per porre un argine al fenomeno del baronato universitario, o almeno così veniva raccontata nel 2010. Naturalmente alla riforma corrispondevano tagli per miliardi e miliardi all'università e mentre si discuteva in quest'aula nel 2010 c'era la Sapienza occupata e migliaia di ragazzi e ragazze in aula, in strada, che protestavano contro le scelte della Gelmini, ma era evidente che quell'abilitazione nazionale nel 2010 fu istituita dopo anni e anni di polemiche durissime sul localismo dei concorsi, sulle commissioni plasmate attorno al candidato da assumere, sulle carriere costruite per cooptazione. Vi ricordo infatti che prima del 2010 il dibattito parlamentare pubblico sul cosiddetto baronato era così acceso da portare addirittura poi infine all'intervento del Parlamento con una riforma strutturale. Ecco, oggi, diciamolo, la riforma della ministra Bernini smonta la riforma della ministra Gelmini, non per la parte peggiore, quella del taglio dei finanziamenti, ma per la parte che riguarda il filtro nazionale che è stato costruito per evitare appunto i concorsi cuciti a misura di specifici candidati. La relazione illustrativa del disegno di legge, da questo punto di vista, è di una chiarezza disarmante, io direi quasi imbarazzante. Parla esplicitamente di eccesso di aspettative generate dall'abilitazione del sistema universitario. Parla di persone che immaginano di avere un diritto acquisito e quindi, traduciamo, sta dicendo che ci sono troppi abilitati, troppi docenti con i titoli per ambire ad una cattedra. Sta dicendo che il sistema, secondo il governo, ha creato un eccesso di aspiranti. Esattamente quello che stavo cercando di illustrare prima quando ho parlato delle decine di migliaia di persone che, finito il PNRR, sono costrette ad emigrare verso altri atenei e verso altri paesi d'Europa. E sto parlando di dati concreti perché noi sappiamo che, nonostante la grande retorica sulla nazione di questo governo, nel 2024 abbiamo avuto il record assoluto di giovani che hanno lasciato l'Italia, e sappiamo che più della metà di quei giovani erano laureati o erano per l'appunto ricercatori e ricercatrici in cerca di paesi capaci di valorizzare davvero le loro competenze e di dargli un percorso professionale stabile. La soluzione a questo eccesso di aspiranti, secondo la relazione e secondo il governo, è semplicemente ridurre la concorrenza, non aumentare gli stanziamenti, non aumentare le risorse e quindi non aumentare i posti. Con il nuovo sistema le università potranno bandire concorsi su misura del candidato che vogliono già assumere, perché di fatto sarà così, senza più l'obbligo di verificare preventivamente che il candidato soddisfi i requisiti minimi stabiliti a livello nazionale con una commissione terza rispetto a quella che farà il concorso. Come ha denunciato la ROARTS, la comunità dei ricercatori italiani, il rischio concreto è quello di un esasperato localismo nella scelta dei professori e di un'ulteriore disgregazione del sistema universitario nazionale. L'unico presidio rimasto contro questo rischio, cioè la verifica del possesso dei requisiti nazionali, è demandato ad un decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR. Ma di quale ANVUR stiamo parlando? Ci torneremo dopo, perché questa è un'altra questione fondamentale che ci spinge a respingere completamente questa riforma e il percorso con cui ci si è arrivati. Però prendiamoci una parentesi per parlare delle proposte alternative che le opposizioni hanno fatto e anche di quella che ha fatto Alleanza Verdi e Sinistra, perché nel percorso di approvazione della proposta, oltre diciamo ai normali emendamenti che noi abbiamo ovviamente depositato e discusso lungamente in commissione cercando di far capire alla maggioranza che c'erano dei correttivi minimi almeno da approvare per rendere la proposta e la riforma dignitosa, c'è stato anche a un certo punto un accadimento diciamo imbarazzante e misterioso, perché la ministra, proprio nel mentre della discussione, ha fatto fermare i lavori della commissione, si è detta aperta al dialogo, ci ha fatto convocare dagli uffici del ministero, si è fatta una riunione diciamo sostanzialmente vuota e inutile, e poi, senza che ci fosse alcuna risposta sulle proposte che noi avevamo avanzato, i lavori sono magicamente ripresi in commissione diciamo hanno avuto anche un'impostazione assoluta celerità. Poi diremo del perché la ministra ci ha presi in giro convocandoci per discutere delle nostre proposte, perché quel meccanismo che era sostanzialmente un prendere tempo serviva sostanzialmente ad aprire una trattativa interna alla maggioranza che è durata qualche settimana e che poi ha portato alla vergognosa spartizione dell'ANVUR. Ma veniamo alle proposte che noi abbiamo avanzato al Ministero. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo una posizione chiara su cosa servirebbe davvero all'università italiana e condividiamo su questo anche la proposta avanzata dalla FLC-CGL. Serve un sistema di concorso nazionale col ruolo unico della docenza universitaria. Non abbiamo mai pensato che l'abilitazione scientifica nazionale andasse bene così come era stata disegnata nel 2010 dalla ministra Gelmini, ma abbiamo sempre pensato che una riforma fosse necessaria, perché appunto quell'abilitazione nazionale spinge su criteri eccessivamente quantitativi a discapito di criteri qualitativi e dell'eguaglianza dei candidati. L'attuale distinzione, inoltre, tra IRTDA e IRTDB, il professore associato ordinario, ha generato nel tempo una stratificazione gerarchica che non risponde più né alle esigenze della ricerca né a quelle della didattica. Per non parlare della terza missione, che doveva essere uno degli obiettivi di questa riforma, la valorizzazione delle attività svolte all'interno appunto della terza missione, ma che poi è completamente scomparsa sia dall'articolato che dal dibattito. Noi chiediamo quindi un ruolo unico, con accesso tramite concorso nazionale trasparente e con progressioni di carriera legate a valutazioni periodiche che garantirebbero sia la mobilità, cioè la lotta concreta al localismo, sia la certezza giuridica per i ricercatori. L'abilitazione in questa prospettiva non va abolita, ma va riformata, deve diventare uno strumento snello, realmente basato sul merito scientifico, come ho detto prima, qualitativo e non quantitativo, non uno ostacolo burocratico, ma nemmeno un passaporto da eliminare per favorire le baronie locali. E soprattutto qualunque riforma del reclutamento è priva di senso se non è accompagnata da un piano straordinario per il personale. Noi troviamo scandaloso che si sia architettata l'ennesima fregatura ai danni dei ricercatori e delle ricercatrici che in Italia aspirano ad avere un percorso nell'Accademia italiana. Siccome c'erano troppi precari, troppi aspiranti, il governo ha messo in piedi una modalità per tentare di lasciare che i concorsi fossero, diciamo, controllati e pilotati a livello locale. Noi non possiamo riformare le regole del gioco e lasciare fuori dal campo decine di migliaia di ricercatori che hanno già dimostrato le loro capacità, che hanno già investito anni della loro vita nell'Accademia e che ora rischiano di essere semplicemente espulsi dal sistema con la scusa della riorganizzazione post PNRR. Non possiamo, per ragioni che riguardano la tutela delle competenze e del lavoro di questi ricercatori, ma lasciatemelo dire, non possiamo anche per ragioni che riguardano la competitività del paese a livello internazionale, buttare fuori dall'Italia decine di migliaia di intelligenze, decine di migliaia di persone che abbiamo formato con soldi pubblici italiani, è semplicemente uno scempio, una scelta miope, il segno di una cecità intollerabile rispetto alla necessità di potenziare e riorganizzare l'economia italiana intorno agli assi dell'innovazione. Quindi noi chiediamo risorse straordinarie per stabilizzare chi è già nel sistema. Chiediamo che il piano di reclutamento tenga conto della bolla che si sta formando in questi mesi con la scadenza dei contratti del PNRR e tenga conto delle necessità degli atenei. Chiediamo anche che il fondo di finanziamento ordinario, che questo governo ha tagliato in termini reali, che ne dica la ministra, perché questo dicono i numeri e i conti, venga adeguatamente rifinanziato. Ma c'è, come dicevo prima, un altro aspetto di questa vicenda che non possiamo ignorare e che in queste settimane ha suscitato la reazione unitaria di tutta l'opposizione parlamentare. Il 22 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura per nominare i nuovi vertici dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Abbiamo assistito ad una vergognosa spartizione. Uno a Fratelli d'Italia, uno alla Lega, uno a Forza Italia, addirittura uno dei componenti era fino a poco tempo fa un consigliere regionale della Lega, addirittura abbiamo letto sui giornali comunicati di Forza Italia che rivendicavano felici di aver avuto un componente nell'ANVUR, una scena inguardabile, mai vista, imbarazzante per le istituzioni. Siamo di fronte ad una vera e propria lottizzazione politica, non di un CDA qualsiasi, ma dell'Agenzia di Valutazione dell'Università Italiana. È stata la conferma dei peggiori timori, perché l'Agenzia è stata definitivamente trasformata in uno strumento piegato alle logiche spartitorie e di potere di questa maggioranza. Lo so che sto dicendo parole forti, ma sono giustificate da fatti incontrovertibili. E non è una questione di curriculum dei singoli, perché naturalmente tutti i curriculum possono essere discussi. È una questione di sistema. L'ANVUR, con il DPR varato in modo irrituale su una delega di 20 anni fa, è diventata sempre di più un dipartimento del Ministero, con funzioni crescenti, non solo valutazione, ma accreditamento, monitoraggio degli apprendimenti, proposti sui requisiti di accesso alla docenza, e ora questa agenzia sempre più potente, che determina anche il trasferimento premiale dei fondi alle università e agli atenei, che quindi ha un ruolo di condizionamento della vita degli atenei in barba a quanto c'è scritto nella Costituzione italiana, viene retta da persone scelte in base alla fedeltà partitica delle correnti di maggioranza, in maniera sfacciata come mai era stato sfacciata prima. Allora, ricordate cosa dicevo prima: la riforma del reclutamento lascia all'ANVUR il compito di definire anche i requisiti nazionali per accedere ai concorsi. La stessa ANVUR che ora viene lottizzata dal governo, il controllore è anche controllato dalla politica. È un cortocircuito istituzionale gravissimo e ne chiediamo conto in quest'Aula, perché la libertà della ricerca è il fondamento della democrazia ed è costituzionalmente tutelata. Quindi, colleghi e colleghe, il nostro voto su questo provvedimento sarà contrario. Lo sarà perché questa riforma non risponde alle emergenze reali dell'università italiana, cioè al precariato dilagante, al sottofinanziamento cronico, alla fuga dei cervelli verso l'estero. E lo sarà perché smontare l'abilitazione scientifica nazionale senza un sistema alternativo robusto e davvero terzo, oppure senza un concorso e un ruolo nazionale unico, significa riaprire la porta a quelle pratiche di cooptazione che il sistema universitario italiano ha conosciuto per decenni, e che la riforma del 2010 aveva cercato, pur imperfettamente e in mezzo a un mare di giuste polemiche, di arginare. Noi abbiamo scritto, voi avete scritto in questa norma che è possibile addirittura cucire i concorsi su specifici aspetti tematici e non più soltanto sui gruppi scientifico-disciplinari o i settori scientifico-disciplinari. Quindi voteremo contro, anche perché l'ANVUR che dovrà vigilare sull'applicazione di questa riforma è la stessa ANVUR che questo governo sta trasformando in uno strumento di potere politico, e lo è perché questa riforma manca di ciò che sarebbe stato davvero necessario: un piano straordinario di reclutamento capace di assorbire il precariato accumulato e di fermare l'ondata che si sta per abbattere con la fine dei contratti del PNRR. Non serviva una riforma dei meccanismi concorsuali, o al meglio serviva ma non era la priorità. Prima servivano risorse, investimenti, un progetto per l'università pubblica italiana, perché vi voglio ricordare che molti di questi studiosi e studiose vivono con stipendi che non sono sufficienti a garantire una vita degna e adeguata a se stessi e alla propria famiglia, come impone l'articolo 36 della Costituzione. È per questo che se ne vanno dall'Italia, se ne andranno sempre di più. Questa legislatura sul terreno delle politiche per l'università è stata un fallimento totale, semplicemente un tempo passato a cercare di mettere pezze sul definanziamento e sui tagli che sono stati imposti dalle politiche di bilancio. Quindi noi continueremo a batterci, a chiedere tutto questo, a chiedere un'alternativa in quest'Aula e fuori, perché l'università pubblica non è una variabile di aggiustamento del bilancio, ma è il futuro del Paese.
5: Grazie, deputata Piccolotti. Ha chiesto di parlare il deputato Pino Bicchielli. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
12: Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, Ci sono provvedimenti che riguardano le regole e invece ci sono provvedimenti che riguardano le persone. Ecco, il disegno di legge che oggi
13: di Forza Italia
12: la seconda categoria, parla di giovani studiosi che hanno dedicato anni alla ricerca, che hanno scelto di investire nella conoscenza come vocazione di vita e che chiedono a questo Parlamento qualcosa di semplice e al tempo stesso fondamentale, un sistema chiaro, trasparente, giusto. La legge 240 del 2010, 15 anni fa, tentò di rispondere a queste esigenze reali del sistema universitario italiano. Era la risposta giusta, ma ai problemi di allora. Il sistema è cambiato, il mondo della ricerca è cambiato, le aspettative dei candidati si sono evolute e il meccanismo dell'abilitazione scientifica nazionale ha generato nel tempo distorsioni che non possiamo ignorare, contenziosi in crescita esponenziale. Parliamo di oltre 2.200 contenziosi dal 2012 ad oggi. Parliamo di disomogeneità valutative tra settori.

dell'abilitazione scientifica nazionale, chi può partecipare alle selezioni, chi valuta e come si valuta. E quanto ai requisiti di accesso, il provvedimento sostituisce l'abilitazione con un sistema basato sul possesso di requisiti di produttività e qualificazione scientifica distinti per fascia e definiti per ciascun gruppo scientifico disciplinare con un decreto ministeriale su proposta dell'ANVUR e parere del CUN. Si tratta di una innovazione che sposta il baricentro valutativo dal livello nazionale alla selezione locale, responsabilizzando gli atenei nella fase più delicata, quella del reclutamento. Il candidato autocertifica digitalmente il possesso dei requisiti, mentre la valutazione effettiva avviene nelle commissioni degli atenei. E quanto alle commissioni, la soluzione individuata è tra le più significative del provvedimento. Il nuovo articolo, il 17 bis, introduce liste nazionali biennali di commissari distinte per gruppo scientifico disciplinare e per fascia, costruite sulla base di domande volontarie dei professori e soggette a criteri rigorosi di inclusione, esclusione e rotazione. 4 commissari su 5 sono sorteggiati dalle liste nazionali, uno solo è indicato dall'Ateneo. Quindi non è un sistema localistico, è un sistema che coniuga autonomia universitaria e terzietà della valutazione, che preserva la libertà degli atenei di attrarre i profili più rispondenti alle proprie esigenze senza sacrificare l'imparzialità. E quanto alla procedura valutativa, viene introdotta la prova didattica obbligatoria, un elemento fino ad oggi paradossalmente assente da un sistema che selezionava professori senza verificarne le capacità di insegnamento. E poi abbiamo il curriculum standardizzato per garantire comparabilità tra i candidati. La valutazione ex post affidata all'ANVUR 3 anni dopo la presa di servizio dei vincitori introduce un meccanismo premiale per quegli atenei virtuosi nell'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario. Poi l'articolo 2 completa il disegno riformatore con misure volte a incentivare la mobilità interateneo internazionale, da tempo indicata come uno dei nodi strutturali del sistema italiano. La tendenza alla permanenza nello stesso ateneo di formazione e reclutamento ha alimentato nel tempo quelle logiche che tutti a parole dicono di voler superare. Ecco, il provvedimento introduce meccanismi concreti, signor Presidente, inclusa la possibilità di trasferimento unidirezionale per professori con almeno 5 anni di servizio, che finalmente trasformano l'obiettivo della mobilità da enunciazione di principio in strumento normativo operante. È giusto che questa Assemblea esamini il provvedimento con occhio critico. Alcune obiezioni circolano nel dibattito pubblico e parlamentare e meritano una risposta diretta. La prima riguarda il rischio di localismo. Si teme che l'abolizione dell'ASN, dell'abilitazione scientifica nazionale, restituisca agli atenei un potere di selezione non sufficientemente vigilato e che i vecchi vizi concorsuali riemergano. È un'obiezione che avremmo dovuto sicuramente prendere sul serio se il testo invece non avesse risposto puntualmente. Il sorteggio di 4 commissari su 5 dalle liste nazionali, i criteri di rotazione, la possibilità esplicita che il commissario interno sia un docente stabilmente impegnato all'estero, la previsione che almeno 2 commissari afferiscano allo stesso settore del bando, sono queste tutte misure che costruiscono un sistema di garanzie robusto. Le commissioni sono locali nei loro effetti, decidono per un ateneo specifico, ma non sono localistiche né nella composizione né nelle regole. E vale la pena ricordare che il vecchio sistema non era esente dal localismo, era semplicemente un localismo sdoppiato in 2 fasi invece di una, con un doppio contenzioso annesso. E la riforma riduce le fasi, concentra la responsabilità, la rende verificabile e questo è il contrario del localismo. Poi la seconda obiezione riguarda le risorse. Alcuni hanno sostenuto che senza un aumento dei finanziamenti

0: all'università, questa riforma rischia di essere vuota. Signor Presidente, questo è un ragionamento che noi condividiamo nella sua premessa. Il sistema universitario italiano ha certamente bisogno di più risorse, ma quale settore del Paese in questo momento non ha bisogno di più risorse? Ma è un ragionamento che condividiamo, ma che sbaglia la conclusione. Non si può fare di ogni provvedimento che riguardi l'università un ostaggio del tema delle risorse. Questa è una riforma sulle regole di reclutamento, non una legge di bilancio. E va giudicata per quello che è. Il fondo di finanziamento ordinario ha registrato un aumento di 336 milioni di euro. Il fondo italiano per la scienza ha distribuito 500 milioni ai ricercatori. Il fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca ha superato il miliardo. Il quadro complessivo non è quello di un governo che taglia l'università. E su questo dobbiamo fare un plauso all'attività della ministra Bernini, che con passione e dedizione sta investendo le sue capacità nel mondo dell'università italiana. Poi la terza obiezione riguarda la bibliometria, cioè si teme che i nuovi requisiti scientifici introducano una logica meccanicistica nella valutazione del merito, penalizzando discipline umanistico-sociali che non si misurano facilmente con indicatori quantitativi. È una preoccupazione legittima e il testo l'affronta. I requisiti terranno conto dell'attività didattica e di ricerca svolta in Italia e all'estero, della titolarità o partecipazione a progetti competitivi e degli indicatori minimi di produzione scientifica. Saranno poi definiti per ogni gruppo disciplinare, non con una griglia unica e anche aggiornati nel tempo. Quindi non è una gabbia bibliometrica, è un sistema di soglie minime di qualificazione modulato per settore. Signor Presidente, ogni concorso universitario è la storia di una persona, di qualcuno che ha scelto di dedicare la propria vita alla conoscenza, che ha accettato anni di precarietà nella speranza di un percorso che avesse senso. E a queste persone dobbiamo procedure che funzionino, chiare nell'accesso, imparziali nella valutazione, coerente negli esiti. E quindi 15 anni dopo la legge Gelmini, il sistema sicuramente mostra i segni del tempo. Non per colpa di chi l'ha costruito, ma perché i sistemi invecchiano, le aspettative cambiano, i contesti evolvono. E questa riforma non cancella il passato, lo supera con intelligenza, mantenendo ciò che ha funzionato: l'autonomia degli Atenei, il ruolo dell'ANVUR, il riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari, e correggendo ciò che non ha funzionato: la doppia procedura, il doppio contenzioso, le aspettative irrealizzabili. Ecco, quindi, in conclusione, possiamo dire che il testo è solido, costruisce un sistema in cui il merito ha una strada chiara, in cui la responsabilità degli Atenei è commisurata all'autonomia che esercitano, in cui la valutazione ex ante ed ex post è strumento di qualità e non strumento di potere. Favorisce la mobilità interateneo, incentiva gli scambi, agevola il trasferimento di competenze, promuove una maggiore apertura nazionale e internazionale. È una scelta che va nella direzione giusta, perché la qualità cresce quando le idee circolano, quando le esperienze si contaminano, quando il merito incontra opportunità diverse. E quindi sostenere questo provvedimento, che noi come gruppo di Forza Italia facciamo con grande convinzione, dicevo, sostenere questo provvedimento significa credere che un'università più aperta e più giusta sia possibile, significa dare ai nostri giovani ricercatori la certezza che il talento nel nostro Paese non vada sprecato. Significa, in definitiva, investire non solo nel sistema universitario, ma nel futuro dell'Italia. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Bicchielli. Ha chiesto di intervenire la deputata Sara Ferrari. Prima di darle la parola, salutiamo studenti e insegnanti delle classi ottave della Deutsche Schule Rom, scuola germanica di Roma, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo, gli auguriamo ogni fortuna e ricordiamo che sono presenti in aula soltanto i deputati che sono iscritti a parlare per svolgere i propri interventi su questo provvedimento. Prego, deputata Ferrari, l'ascoltiamo.
2: Grazie, also willkommen. Onorevoli colleghe e colleghi, signor Presidente, membro del Governo
3: del Partito Democratico.
2: Parola in quest'Aula per esprimere la più netta e ferma opposizione al disegno di legge in esame. Un provvedimento che viene presentato sotto le mentite spoglie della semplificazione, lo abbiamo sentito anche questa mattina, e della razionalizzazione, ma che in realtà rappresenta un drammatico salto all'indietro per il nostro sistema universitario e di ricerca. Siamo di fronte all'ennesimo tassello di un puzzle frammentato, un disegno che avanza per pezzi slegati e che svela un'assenza totale di visione organica e strategica per il futuro della conoscenza nel nostro Paese. Eppure stiamo parlando del reclutamento di coloro ai quali affidiamo e sui quali confidiamo per un passo in avanti per il potenziamento della competitività del nostro Paese attraverso la conoscenza. Con questa riforma invece il Governo non risolve i nodi strutturali dell'Università Pubblica Italiana, al contrario, sceglie di aggravarli, assestando un colpo durissimo alla trasparenza, all'autonomia reale e soprattutto al merito. Il cuore di questo provvedimento, infatti, è l'abolizione dell'abilitazione scientifica nazionale, che viene sostituita da un modello basato su requisiti minimi, verificati a livello locale attraverso autocertificazioni e piattaforme telematiche, senza alcun controllo preventivo da parte dell'amministrazione. Scardinando il filtro nazionale unitario, questo testo abdica alla funzione di garanzia dello Stato e spalanca le porte al rischio concreto di un ritorno a dinamiche localistiche e pratiche opache, baronali, spesso truccate secondo affiliazioni. Stiamo riconsegnando i concorsi a poteri locali e a logiche di cooptazione, come era in passato. Consideriamo che l'Italia soffre già di una piaga profonda. Guardiamo qual è la realtà dei fatti in questo Paese. Ben l'80% del personale docente ha compiuto gli studi nella stessa università, nello stesso Ateneo in cui insegna, contro una media europea del 55% e del 35% nel Regno Unito. Invece di spezzare queste catene, che ci permettiamo di pensare non sempre meritocratiche, questa riforma rischia di istituzionalizzarle. E che dire allora della valutazione? Si mantiene e si esaspera quella valutazione quantitativa delle pubblicazioni che ha distorto la ricerca in questi anni, ignorando totalmente le raccomandazioni del Consiglio d'Europa che chiedono di mettere al centro la qualità rispetto ai meri indicatori numerici. Avete respinto tutti i nostri emendamenti volti a valorizzare l'eccellenza qualitativa della ricerca. E veniamo al taglio dei finanziamenti. Non si può riformare il reclutamento ignorando lo stato di salute del nostro Paese. Il sistema economico che prevede per la spesa pubblica all'università un costante calo. Siamo passati dallo 0,53 del prodotto interno lordo nel 2022 allo 0,51 di oggi. Ed è vero che questa è una legge che modifica le regole di ingaggio, di assunzione. Ma nel contempo non c'è nessuna previsione, non c'è stata finora, Speriamo senz'altro che le vostre promesse possano essere mantenute nella prossima legge di bilancio. Al momento sulla bilancio non c'è alcuna tendenza positiva. Ci sono tagli mascherati da riprogrammazione, ci sono 118 milioni di euro sottratti nel triennio e 568 milioni rinviati al 2029, mentre i fondi per i PRIN toccano i minimi storici rispetto alla scorsa legislatura. In questo deserto di risorse, il 35% del personale di ricerca vive in condizioni di totale precarietà. E qual è la risposta del Governo nella relazione illustrativa a questo disegno di legge? Una riga che trasuda cinismo. Si afferma che l'abilitazione nazionale andava abolita perché creava aspettative illusorie di assunzione dei precari. Beh, è una vergogna inaccettabile a nostro avviso. La vostra soluzione per eliminare le aspettative dei giovani non è stabilizzarli con un piano strutturale di assunzioni, ma cancellare il loro futuro. Passiamo da un precariato con aspettative a un precariato permanente senza alcuna speranza. La fine dei fondi PNRR rischia di tradursi in un'ecatombe, l'espulsione di oltre 15.000 ricercatori dai nostri atenei. Eppure la fuga dei cervelli e la perdita di competitività è davvero un dramma per il nostro Paese. È qui che risiede il punto più doloroso e politicamente più grave di questo provvedimento. Questo sistema neofeudale, sottofinanziato e privo di una bussola meritocratica, sta privando i nostri migliori ricercatori di un sistema che premi il talento e le competenze. E qual è la conseguenza? Appunto, la fuga. Una vera e propria emorragia di intelligenze che priva l'Italia della sua risorsa più preziosa, il capitale umano. Almeno la metà dei giovani espatriati negli ultimi anni era laureata. I nostri giovani scienziati, le nostre ricercatrici, i nostri ricercatori non fuggono perché non amano il proprio paese, fuggono perché altrove trovano laboratori attrezzati, contratti dignitosi e soprattutto concorsi trasparenti, dove a vincere è il progetto scientifico, non l'affiliazione locale, e tante volte vincono proprio i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici. E lì fanno la fortuna, in America, nel Regno Unito, in Germania, di quelle nazioni e di quelle università. Nessun ateneo italiano figura oggi tra i primi 100 nel mondo e nei rating internazionali. E mentre paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna creano centinaia di start-up universitarie multimiliardarie, grazie alle scoperte nate nei loro campus, l'Italia ne conta a malapena una negli ultimi 5 anni. Eppure l'università è nata in Italia, l'Alma Mater a Bologna, all'inizio del millennio scorso. La tecnologia che muove l'economia globale nasce oggi ad Harvard, a Oxford, all'MIT, all'Imperial College. Perché non può nascere alla Sapienza, a Bologna, a Napoli, a Padova? Perché costringiamo chi ha le capacità di innovare a scappare per essere valorizzato? Non c'è nulla di male nel fatto che i nostri ragazzi e le nostre ragazze vadano all'estero. Il dramma è che non tornano più. E il dramma speculare è che l'Italia ha azzerato la sua attrattività internazionale. Gli scienziati stranieri non scelgono i nostri atenei perché un sistema governato da requisiti autocertificati e chiamate locali è un sistema strutturalmente chiuso rispetto all'esterno. E questo provvedimento è privo di una sua coerenza. Ricordiamo tutti quando nell'aprile del 2024 la ministra difendeva la riforma del sistema AFAM, introducendo l'abilitazione nazionale per garantire, diceva, l'omogeneità e la qualificazione dei docenti sul modello universitario. Oggi, a distanza di tempo, siamo qui in quest'aula per distruggere quello stesso modello che lei aveva preso ad esempio. La verità è che dietro la retorica dell'efficienza si nasconde una pericolosa torsione centralistica e un tentativo di controllo politico sulla libertà della ricerca. Lo si vede dalle modifiche alla governance dell'ANVUR, trasformata nel braccio operativo dell'esecutivo per gestire fondi premiali in modo discrezionale. E sullo scandalo di ANVUR hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduta, ma voglio anch'io sottolineare l'inaccettabilità di quella vergognosa spartizione partitica di un ente che dovrebbe essere l'agenzia indipendente di valutazione della ricerca, dove ciascun partito della maggioranza ha piazzato qualche proprio riferimento. Ed è un livello di degrado questo impressionante, con pochi precedenti in ambito universitario. A questo poi si è aggiunto il fatto che la ministra Bernini, dopo aver modificato quel regolamento, attribuendosi la nomina diretta del presidente, abbia posto il segretario generale del ministero a coordinare il comitato di selezione delle candidature. E allora, in conclusione, noi non abbiamo nostalgia del passato, ma abbiamo a cuore il nostro futuro. Il futuro di questo Paese non si costruisce livellando verso il basso la qualità del reclutamento, né tantomeno rassegnandosi a essere un esportatore netto di giovani talenti formati da noi, per poi regalare la loro produttività e le loro invenzioni al resto del mondo. L'università ha il compito fondamentale di spingere più in là il limite di ciò che sappiamo e di ciò che sappiamo fare, creando ricchezza e competitività per l'intera Italia. Per fare questo servono investimenti strutturali, commissioni di concorso indiscutibili a sorteggio qualificato, pacchetti di finanziamento iniziali per chi entra nel sistema e una valutazione autenticamente qualitativa, non quantitativa. Questo disegno di legge tradisce le promesse fatte alla comunità scientifica, umilia il talento, mortifica il merito e condanna l'Italia alla marginalità tecnologica e culturale. Ed è per questi motivi, a difesa della dignità dei nostri ricercatori e delle nostre ricercatrici e del futuro produttivo e democratico del nostro Paese, che il Partito Democratico non potrà che votare contrariamente.
1: Ringrazio deputata Ferrari. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il relatore, deputato Cangiano. Prego. No. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il rappresentante del Governo, che rinuncia. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
3: Questa questione dei fogli è molto particolare.
1: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 2920A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66, recante disposizioni urgenti per il piano casa. Ricordo che nella seduta del 14 maggio sono state respinte le questioni pregiudiziali Braga e altri numero 1, Grimaldi e altri numero 2, Santillo e altri numero 3. Dichiaro aperta la discussione sui linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari, Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento, la Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Dario Iaia. Iaia, sbaglio sempre. Prego, deputato Iaia, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il decreto legge all'esame dell'Assemblea reca misure straordinarie, necessarie e urgenti volte a fronteggiare l'acuta tensione abitativa
5: di Fratelli d'Italia
4: nazionale, attraverso una strategia diretta a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili. L'intervento si concentra sulla valorizzazione e sulla rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando il recupero e la riconversione di beni pubblici non utilizzati e non redditizi. Ed è strettamente connesso all'incremento dello stock di edilizia residenziale pubblica e sociale, destinata alla vendita e alla locazione a canoni calmierati, nonché alla tutela di specifiche categorie considerate prioritarie, quali giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati, e alla sperimentazione di modelli di coabitazione solidale e intergenerazionale. Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente sono state approvate alcune modifiche al contenuto del provvedimento attraverso l'approvazione di emendamenti, alcuni anche sottoscritti dai gruppi di opposizione. L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del provvedimento. Il comma 1 stabilisce che il piano casa contiene misure straordinarie, necessarie e urgenti per favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche mediante interventi di sostituzione edilizia, di recupero e riconversione di immobili del patrimonio pubblico non redditizi e non in uso, e progetti di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale o di rigenerazione urbana. Il comma 2 precisa che gli interventi sono finalizzati in particolare a fornire una risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, ovvero a realizzare modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che il riferimento ai lavoratori fuori sede riguarda sia quelli privati che quelli pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. L'articolo 2 istituisce al comma 1 un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, finalizzato all'ampliamento urgente dell'offerta abitativa a canone sostenibile attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi non assegnabili per carenze manutentive e recupero di immobili destinati all'edilizia sociale. Il comma 2 autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'erogazione di contributi in favore dei soggetti titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica, compresi gli ex istituti autonomi case popolari, qualificati come soggetti attuatori, mediante apposita convenzione con Invitalia, quale soggetto gestore delle risorse accreditate su un conto corrente infruttifero ad essa intestato. Il comma 3 disciplina il contenuto della convenzione, che definisce criteri e modalità di selezione, mediante avvisi pubblici, delle offerte presentate dai soggetti attuatori, dirette a promuovere proposte di manutenzione straordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica e di recupero degli immobili destinati all'edilizia sociale, anche attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato. Tali avvisi devono prevedere, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione, l'inserimento degli interventi volti a soddisfare i fabbisogni abitativi nell'ambito di programmi di contrasto del degrado urbanistico, edilizio, ambientale, sociale e di rigenerazione urbana, definiti nel rispetto della normativa e della pianificazione territoriale di settore. Il comma 4 autorizza per l'attuazione del programma straordinario una spesa complessiva di 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030, da destinare all'alimentazione del conto corrente intestato a Invitalia mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spese indicate. Il comma 5 destina al medesimo conto corrente una quota pari al 50% delle risorse del Fondo Sociale per il Clima relative alla componente di edilizia residenziale pubblica. Il comma 6 prevede la possibilità di conferire ulteriori risorse di cui l'articolo 1,42 della legge 160 del 2019 nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 27 al 30 e di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 31 al 34 per un totale di 4,8 miliardi di euro. Il comma 7 stabilisce anche agli interventi realizzati stabilisce che agli interventi realizzati da soggetti attuatori si applica il codice dei contratti pubblici. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati precisati i soggetti attuatori destinatari dei contributi ed è stata rimodulata la disciplina dei criteri di selezione delle proposte ed individuazione degli immobili oggetto di recupero con conseguenti modifiche di coordinamento agli articoli 3 e 8. L'articolo 3 disciplina la figura del commissario straordinario per la ricognizione dei fabbisogni e il programma degli interventi. Il comma 1 prevede che il commissario sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, resti in carica fino al 31 dicembre 2027 e possa nominare un subcommissario. Il comma 2 attribuisce al commissario poteri derogatori a mezzo di ordinanza, mentre il comma 3 gli affida il compito di avviare, entro 30 giorni dalla nomina, una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale. Il comma 4 prevede che il commissario, con ordinanza, disponga la realizzazione degli interventi secondo specifiche procedure, tra cui, in caso di dissenso di amministrazioni idonee a precludere la realizzazione dell'intervento, la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, nonché, ai fini della procedura di gara, l'avvio anticipato delle verifiche antimafia. I commi da 5 a 9 recano disposizioni in materia di codice unico di progetto, CUP, previsto per l'identificazione degli interventi, di progettazione universale a favore delle persone con disabilità, nonché disposizioni relative alla struttura di supporto del commissario e alle risorse per l'esercizio delle funzioni commissariali, con possibilità per il commissario di avvalersi della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 SPA e del supporto a titolo gratuito di Invitalia. Il comma 10 istituisce la cabina di monitoraggio degli interventi, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e composta, tra gli altri, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati. Nel corso dell'esame in sede referente, la composizione della cabina è stata integrata con il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, e ne sono state precisate le funzioni di monitoraggio. L'articolo 4 istituisce un fondo rotativo di garanzia per morosità incolpevole, relativo ai contratti di locazione edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 22 milioni di euro per il 26 e 2 milioni per il 2027. Destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere per cause non imputabili a sua volontà. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due articoli aggiuntivi. L'articolo 4 bis reca disposizioni volte a inserire le famiglie cui appartengono soggetti con disabilità grave tra le categorie prioritarie ammesse all'accesso al fondo di garanzia per la prima casa, di quell'articolo 1,48 lettera C della legge 27 dicembre 2013 numero 147. L'articolo 4 ter reca disposizioni volte a incrementare di 8,5 milioni di euro per il 2026 il fondo destinato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, di quell'articolo 1,526 della legge 30 dicembre 2020 numero 178. L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti, demandando a un decreto interministeriale, previa intesa in conferenza unificata, la definizione delle procedure con cui i comuni, gli enti pubblici anche territoriali e le aziende territoriali per edilizia residenziale pubblica e sociale possono alienare gli immobili di proprietà facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario non moroso che non sia già proprietario di un'altra abitazione. La destinazione dei proventi delle alienazioni è rimessa a un ulteriore provvedimento in coerenza con il percorso della spesa netta di quel regolamento UE 2024-1263 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. L'articolo 6 è diretto a favorire la formula della locazione di lunga durata con facoltà di riscatto progressiva, cosiddetto rent to buy, in relazione ai progetti di edilizia sociale realizzati mediante recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione, ricostruzione, ovvero di acquisto e trasformazione edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari. Infine, le unità immobiliari sono assoggettate ad apposito atto d'obbligo da trascrivere a favore del Comune recante l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata. Gli immobili devono inoltre rispondere a standard di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Iaia. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Erika Mazzetti. Prego, l'ascoltiamo. A lei la parola.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario Ferrante, colleghi. L'articolo 7 istituisce lo strumento finanziario denominato House Coesione, finalizzato a sostenere interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo.
6: Forza Italia, Berlusconi Presidente.
5: Il comma 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sottoscrivere nel 2026 quote del fondo istituito e gestito da Invimit SRG, per 100 milioni di euro, con risorse a valore del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Il comma 2 prevede la possibilità di incrementare la dotazione del Fondo mediante la sottoscrizione di ulteriori quote da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, utilizzando le risorse di cofinanziamento nazionale del Fondo di dotazione per l'attuazione delle politiche europee. I commi 3 e 8 disciplinano il regolamento di gestione del Fondo, la facoltà di adesione da parte delle Regioni, delle Province autonome e delle amministrazioni centrali titolari di programmi nazionali della politica di coesione 2021-2027. La spiegazione contabile delle risorse europee e nazionali, la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione delle quote del Fondo sottoscritte, nonché l'informativa annuale che il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione rende alle Camere sull'applicazione delle disposizioni in esame. L'articolo 8 reca misure di semplificazione e coordinamento. Il comma 1 estende agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia e di demolizione e ricostruzione di cui al capo 2 le procedure di semplificazione dell'articolo 10, comma 7 ter del decreto legge 76 del 2020, cosiddetto decreto semplificazione, che consente la realizzazione tramite segnalazione certificata di inizio attività, la cosiddetta SCIA. Il comma 2 prevede l'applicazione della conferenza dei servizi semplificata, con termini ridotti. Il comma 3 rende applicabile la disciplina del mutamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 23 ter del testo unico dell'edilizia, con un vincolo trentennale di destinazione alle singole unità immobiliari da destinare alle finalità previste dal decreto. Il comma 4 stabilisce che l'approvazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale inseriti in programmi di contrasto al degrado urbanistico, edilizio, ambientale e sociale inseriti in programma di contrasto al degrado di rigenerazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità. I comma da 6 a 8 recano disposizioni di coordinamento con la previgente normativa in materia di contrasto al disagio abitativo. Il comma 9 fissa i requisiti dimensionali degli alloggi di edilizia residenziale sociale. L'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, realizzati con l'attrazione di investimenti privati, volti a soddisfare la domanda abitativa dei soggetti per i quali, pur non ponendo accedere all'edilizia residenziale pubblica, l'accesso al libero mercato rappresenta un onere non sostenibile. L'accesso è esteso anche agli studenti universitari fuori sede e ai lavoratori del settore privato, ivi inclusi i lavori stagionali. L'articolo 9 definisce inoltre le condizioni dei programmi, tra cui la realizzazione congiunta del medesimo contesto territoriale, di edilizia convenzionata, di edilizia residenziale non convenzionata, la destinazione dell'edilizia convenzionata alle locazioni o vendita a canone o prezzo calmerato e l'investimento di edilizia convenzionata in misura non inferiore al 70% del totale. L'articolo reca inoltre disposizioni in materia di incontenimento del consumo del suolo, obbligo di mantenimento della destinazione d'uso e per i grandi programmi di investimento, dichiarazione di interesse strategico nazionale e nomina di un commissario. Nel corso dell'esame in sede referente, l'articolo è stato oggetto di alcune modifiche parlamentari. Sono stati introdotti i requisiti dei soggetti privati legittimati a presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrati, quali la capacità economica e finanziaria, esperienza documentata e impegno a mantenere la destinazione convenzionata. In sede referente sono state inoltre introdotte le definizioni di contesto territoriale in cui si prevede la realizzazione congiunta di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera non convenzionata ed è stata anche introdotta la previsione per la componente edilizia convenzionata di spazi e servizi di prossimità funzionali alla coesione sociale, anche tramite senior con house e integrazionale con il coinvolgimento del terzo settore. È stata inoltre estesa la destinazione delle unità abitative di edilizia convenzionata alle residenze per le forze di polizia e sono stati riformulati i criteri di determinazione del prezzo e del canone calmierato, ancorabili alle quotazioni semestrali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Sono state inoltre ampliate le tipologie di servizio pubblici la cui presenza è assicurata per gli insediamenti oggetto di intervento edilizia convenzionata, aggiungendo alle attività commerciali di vicinato le attività artigianali di promozione di beni e di prestazione di servizi. A seguito dell'esame in sede referente non è più prevista la condizione della presenza di una componente di investimento diretto esterno alle inferiori a non un miliardo di euro, affinché i programmi di investimento non possano avvalersi della disciplina riservata alle opere di premiante interesse strategico nazionale, con dichiarazione di interesse strategico e nomina di un commissario straordinario. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati inoltre introdotti due articoli aggiuntivi. L'articolo 9 bis reca disposizioni in materia di alloggi di servizio all'Arma dei Carabinieri, con una nuova tipologia di alloggi per esigenze temporanee. L'articolo 9 ter reca disposizioni in materia di disciplina della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 33 del decreto legge 98/2011, che ne emettono il ricorso a società partecipate degli enti pubblici in misura maggioritaria in luogo della sole società interamente partecipate. L'articolo 10 contiene le disposizioni procedimentali riguardanti la realizzazione delle unità immobiliari di edilizia residenziale convenzionata nell'ambito dei programmi di edilizia integrata. In particolare, l'articolo 10 reca norme di semplificazione, tra cui l'applicazione della conferenza dei servizi semplificata e delle discipline dei mutamenti di destinazione d'usa previste per le residenze universitarie, l'esclusione della superficie edilizia convenzionata dal conteggio della superficie lorda dell'intervento, la possibilità di avvio in parallelo degli interventi edilizi rispetto alle attività di bonifica. L'articolo 11 reca ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale. Il comma 1 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione delle misure attuative. Il comma 2 consente all'INPS di destinare i propri immobili non strumentali alla stipula di nuovi contratti e locazione, anche ad uso abitativo, nell'ambito degli interventi del capo 2. I commi 3 e 4 disciplinano le operazioni di conferimento di immobili non adibiti a finalità istituzionali da parte degli enti territoriali e la partecipazione degli enti di prevenzione privatizzati ai programmi di edilizia integrata. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte ulteriori disposizioni. È stata innanzitutto prevista la possibilità per il Ministro dell'Università e della Ricerca di avvalersi del supporto tecnico specialistico di Invitalia sulla base di apposite convenzioni per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. Inoltre, sempre in sede referente, sono stati introdotti due articoli aggiuntivi. L'articolo 11 bis reca misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare destinato alle esigenze alloggiative alle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. L'articolo 11 ter reca una clausola di salvaguardia che subordina l'applicazione del decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,5. Da ultimo, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del decreto legge. In conclusione, Presidente, segnalo che il Comitato per la legislazione e la Commissione competente in sede consultiva hanno espresso il proprio parere e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni recepite con emendamenti del relatore.
1: Ringrazio deputata Mazzetti e facoltà di intervenire se lo ritiene il rappresentante del governo che si riserva. È iscritto a parlare il deputato Giorgio Fede. Prego, a lei la parola.
7: Grazie Presidente. Oggi chiaramente parliamo del piano casa e una proposta depositata dal Collegio dei Ministri il 7 maggio.
8: Del Movimento 5 Stelle.
7: A prima firma Meloni e Salvini. Indubbiamente è un tema molto atteso, molto importante, che da anni aspetta soluzioni concrete e sul quale si vive proprio la sofferenza della maggior parte degli italiani, persone che hanno difficoltà economiche per tante motivazioni, comprese le scelte anche di questo governo, ma sicuramente una congettura non favorevole, e un numero non indifferente di persone che in Italia, italiani, vivono in povertà. Quindi parliamo di 650.000 famiglie che attendono un alloggio di edilizia economica popolare, parliamo di un profondo di 1.400.000 di persone, di residenti, di cittadini italiani, quindi capiamo bene che queste aspettative erano e sono molto alte. Leggendo i nomi dei primi firmatari, Meloni e Salvini, che è stato un pochettino il portabandiere di questa proposta legislativa, e avendo vissuto nelle cronache la loro abilità nel trovare case a buon prezzo di mercato e a trovare soluzioni favorevoli, pensavamo che la stessa logica sarebbe stata applicata a tutti gli italiani e non solamente a loro. Ma ahimè, andando a vedere questo provvedimento e i 12 articoli che lo compongono, ci siamo resi conto che effettivamente tanta abilità negli immobili personali non sono stati trovati per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, di edilizia agevolata e di housing sociale. Una complessità che veramente ci ha lasciato basiti. Ci ha lasciato basiti perché? Ma non solo noi, perché sa, adesso uscendo dalla Commissione Bilancio, dove pochi minuti fa abbiamo dato l'ultimo parere, chiaramente il nostro è stato negativo, e ci hanno raccontato che insomma questa problematica era irrisolta da tanti anni. È vero, uno degli ultimi piani casa sono del 49, decisamente una delle leggi più importanti, forse le ultime, era la legge 167 del 62 che istituì le zone PEP, e attraverso quel provvedimento sono state date tante abitazioni in quella fase in cui l'Italia era in uno slancio demografico, in cui c'erano tante nuove famiglie, c'erano tanti figli, diciamo quelli insomma del benessere, degli anni del benessere. Ma oggi ovviamente questi scenari sono cambiati, viviamo una contrazione di residenti italiani, viviamo decine, centinaia di migliaia di giovani che lasciano la nostra nazione e viviamo una popolazione che sta andando sempre più verso l'invecchiamento. Allora, quando qualcuno inneggia ai rischi della sostituzione etnica, al dover creare le condizioni per la qualità, per far sì che l'Italia agli italiani e tutti quegli slogan che facilmente portano un consenso elettorale, che rappresentano sicuramente un problema, non lungi da me volerlo negare, però poi alla fine dobbiamo vedere che in questi atti, in questi provvedimenti dovremmo trovare le soluzioni, ma ahimè, tolto il bel nome, piano casa, che fa attribuire una bandierina di un problema che sembrerebbe sulla carta risolto perché qui c'è la soluzione, poi andiamo a vedere all'interno il contenuto di questo provvedimento e ci rendiamo conto che anziché un piano casa, questa è una casa di carta, richiamando noti serie TV che insomma sono di altra natura. E andiamo a vedere perché. Chiaramente leggendo quelli che sono stati definiti i tre pilastri di questo provvedimento, parliamo del fondo di coesione di housing sociale, parliamo del recupero del patrimonio degli alloggi edilizia residenziale pubblica, parliamo dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata. Tante buone indicazioni sulla carta, ripeto, sulla carta, ma un pochettino è quello schema che abbiamo visto quando si parla di sicurezza e passiamo dal primo decreto sicurezza al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e vai ancora così a finire, quando poi alla fine vediamo che i numeri sono sempre gli stessi, le situazioni non cambiano e quindi oltre a fare provvedimenti bandiera non si fanno provvedimenti risolutivi. Questo è un problema effettivamente che ci lascia molto basiti, ma non lo riduciamo e non lasciamolo rinchiuso nella protesta delle solite minoranze che debbono dire di no a tutti i costi, che per immaturità, per convenienza politica fanno tanta caciara, chiamiamola così, ma non danno soluzioni, non danno proposte, perché questo è quello che facilmente viene detto in questa politica che è fatta più di propaganda che di azioni concrete, più di proteste che di proposte. E qui, lo ribadisco, le proposte non ci sono, qui le proposte non ci sono, questo è il problema che noi vogliamo segnalare oggi in discussione generale e poi faremo conseguentemente, ma è un tema che noi abbiamo fatto con concretezza e con la maturità che ci appartiene, perché questo facciamo, la propaganda la riserviamo agli altri, abbiamo combattuto inutilmente in Commissione Ambiente, dove non solo le minoranze, ma anche la maggioranza ha contribuito a portare un corposo documento migliorativo per implementare le lacune di questo atto, e lo hanno detto anche i membri di maggioranza. Ora, se vi racconto la cronaca di quelle 11-12 ore di dibattito, di discussioni scoordinate, di pareri che non arrivavano, che mancavano, di tempi e modi non congrui, di forzature dei regolamenti, di una serie di modalità imbarazzanti, davvero imbarazzanti, di gestione di questo problema che è così importante per i presupposti che vi ho indicato prima, poi andiamo a vedere che di questi 423 emendamenti ne sono stati approvati per il 2%, quindi il 98% sono stati respinti e lì c'erano sì la ricchezza di proposte concrete, articolate, motivate, circostanziate e non solo della minoranza, anche della maggioranza. Ma siccome bisogna portare avanti a conclusione a tutti i costi in maniera ottusa questi provvedimenti, l'esito è stato che il 98% di queste proposte, quindi la maggior parte, poi gli altri sono stati rimodulati per assecondare la volontà del conducente, perché è il Ministro dei Trasporti quello che insomma ha fatto questo tipo di lavoro, chiaramente abbiamo visto che insomma nulla è stato portato in maniera concreta, quindi anche quel contributo di miglioramento proattivo, propositivo è stato negato e l'esito è questo documento che rimane ancora più scarno e ancora più vuoto. Ora, come dicevo prima, non parliamo di un banale giochino di quella pessima politica che è fatta di annunci e di pubblicità social, parliamo di cose concrete, quindi non solamente noi in opposizione abbiamo osservato gli aspetti negativi di questa misura, è stata la conferenza unificata Stato-Regioni in cui tutte le regioni italiane si sono espresse favorevolmente, hanno bocciato questo provvedimento con le stesse motivazioni che abbiamo dato noi, a conferma che noi, l'ANCI, le regioni, le unioni inquilini, tutte quelle persone che conoscono e vivono sulla propria pelle questi problemi, hanno percepito e confermato l'inutilità di questo provvedimento. E ricordo a tutti quanti, laddove qualcuno volesse negarlo, che di 20 regioni italiane il 70% è governata dalla destra. E cos'è che ha mosso le loro osservazioni, che sono le stesse che abbiamo portato noi? Alcuni aspetti che sono oggettivi, ma andiamo un attimino a vederli. Per esempio, una delle circostanze, devo dire, molto ricorrenti e molto frequenti, quella sì, in ogni provvedimento di questo governo, è stata la risoluzione dei problemi non abitativi, non del contenitore, ma del contenuto. Quindi anziché ai mattoni ci si è osservati e focalizzati sulle poltrone. Come sempre, immancabilmente, compare l'ennesimo commissario che ha potere di vita o di morte su tutti i provvedimenti, su tutti gli enti territoriali, su tutte le amministrazioni locali, bypassando e spianando tutto quel sistema organico di dialogo, di dibattito, di confronto che compete agli organismi che amministrano questa nazione a tutti i livelli, da Roma alle regioni, alle province, ai comuni. Quindi un commissario che ha dei poteri speciali, non per risolvere, ma per assolvere alle necessità di quello che potrebbe diventare, e temiamo che quello diventerà, un'ennesima opportunità per forzare, per incrementare speculazioni edilizie che vanno ben oltre quelli che sono le maschere dei contenuti riportati in questo documento. E questo lo vediamo banalmente, vi cito un numero per tutti. Praticamente uno dei problemi più grandi in Italia è che la gente in difficoltà, quando un governo non dà le risorse ai cittadini italiani, quando un governo va a investire sugli armamenti, sulle armi, sui rapporti sbagliati, queste cose portano ad una difficoltà che le persone non possono pagare gli affitti e diventano morosità incolpevoli. Allora, il governo progressista nel 2021 stanziò 50 milioni di risorse per dare questa soluzione. Cosa prevede questa cosa per la morosità incolpevoli nel 2027? 2 milioni, quindi vuol dire che diviso i 12 mesi di affitto e 30.000 che attualmente mancano di queste problematiche, da 5,50 euro a persona, 4 caffè, questo è il provvedimento dei 4 caffè e da questo non c'è null'altro da aggiungere. Grazie.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di parlare il deputato Massimo Milani. Prima di dargli la parola salutiamo studenti e insegnanti del suo comprensivo Mahatma Gandhi di Roma, presso Pennabilli, e Mai Schul di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Grazie per essere qui ad assistere ai nostri lavori. Stiamo sostenendo gli interventi di discussione generale su questo provvedimento, sono presenti pertanto in aula, visto che le votazioni non sono previste per oggi, i deputati appunto che sono iscritti a parlare per le loro considerazioni. Deputato Milani, a lei la parola.
9: Grazie.
8: Di Fratelli d'Italia.
9: Colleghi, allora siamo qui dopo diverse ore, come già raccontato appunto dai relatori e anche da chi mi ha preceduto, di discussione in commissione per parlare del piano casa, un progetto importante che il governo Meloni ha varato da ultimo con questo decreto legge, ma che parte da un lavoro di analisi attenta di diversi mesi. E allora qual è l'obiettivo di questo nuovo piano casa? L'obiettivo è quello di aumentare rapidamente l'offerta di abitazioni a prezzi accessibili attraverso il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, la riqualificazione urbana e il sostegno all'edilizia sociale. E a chi si rivolge questo piano? Si rivolge innanzitutto a quelle che potremmo definire le nuove fragilità, le nuove esigenze abitative, quindi in particolare ai giovani, ai giovani studenti universitari che spesso appunto per motivi di studio si debbono spostare fuori sede e quindi hanno bisogno di alloggi che possano costare poco e che gli consentono appunto di vivere in un'altra città per poter conseguire il loro corso di studi, alle giovani coppie che già nell'ordinamento sicuramente sono agevolate in diverse leggi, ma c'è sempre bisogno fortunatamente di incentivare appunto le giovani coppie e i progetti di vita di formazione delle nuove famiglie. E però poi abbiamo anche, ahimè, i genitori separati, una nuova esigenza, una nuova emergenza sociale, ai quali appunto questa norma dà attenzione. E poi una nuova grande fragilità che è quella degli anziani. Sappiamo tutti che la nostra società invecchia rapidamente e quindi si dà priorità in questo grande piano appunto di costruzione o meglio rigenerazione urbana, poi entreremo più volte su questo tema, ma insomma intanto cominciamo a dire che l'obiettivo non è quello di cementificare, ma è quello di rigenerare l'esistente, tant'è vero che all'articolo 1 molto chiaramente è definito che questi interventi debbono essere realizzati su patrimonio pubblico già esistente. Ebbene, il problema abitativo è stato censito, è molto ampio. Noi oggi abbiamo circa 650.000 famiglie che sono in attesa di un alloggio popolare e 1,4 milioni di persone quindi attendono un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Vengono emessi circa 40.000 sfratti all'anno e questo ci dà la dimensione appunto di quanto il problema sia un problema sociale. Peraltro in altri provvedimenti si sta cercando anche qui di facilitare, semplificare, perché se da un lato bisogna dare risposta chiaramente a coloro che hanno magari anche per morosità incolpevole necessità di trovare risposta e sostegno da parte della pubblica amministrazione, dall'altro lato abbiamo anche necessità che gli immobili privati vengano messi a disposizione e quindi anche un'attenzione in altri provvedimenti, non in questo, su la semplificazione degli sfratti per morosità. È un provvedimento molto importante che continuiamo a perseguire e che porteremo a casa e che sono sicuro darà offerta, chiaramente non alle fasce sociali magari più deboli, ma darà un'offerta importante abitativa e potrà contribuire sicuramente a risolvere il problema di questa domanda abitativa. E poi esistono almeno 80-100.000 alloggi pubblici vuoti perché necessitano di manutenzione, in quanto quindi sono vecchi, sono stati costruiti magari negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, non sono adeguati, vanno adeguati alle nuove normative, soprattutto di sicurezza, impianti elettrici, impianti efficientamento energetico, eccetera, e quindi non sono assegnabili. E allora Questo è il quadro nel quale ci muoviamo. Ecco perché quindi si è inteso varare questo programma straordinario per il recupero e la manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Quindi il primo pilastro di questa norma è proprio questo, quello di andare a censire quello che c'è di patrimonio pubblico già destinato a questo genere di attività e che oggi non è utilizzabile, e dotarsi quindi di strumenti utili per poterlo rimettere in circolazione, rimetterlo quindi a disposizione degli enti preposti per poterlo quindi dare in uso, in affitto a chi ne ha diritto secondo

fondo sociale che è destinato chiaramente all'efficientamento energetico e che anche tra i vari obiettivi è destinato all'efficientamento energetico e quindi assolutamente coerente con questo programma. Quindi una dotazione iniziale di ristrutturazione di circa un miliardo, ma anche poi successiva nei prossimi 7 anni, dal 2027 al 2034, fino a 4,8 miliardi. Ebbene, il soggetto attuatore chiamato a supportare questo programma governativo è individuato in Invitalia, che non dovrà essere sostituto, come dire, di quello che sono le competenze degli ATER, degli ACP, dei comuni, in alcuni casi delle stesse regioni, ma deve essere il soggetto che aiuta ad attuare questo programma, aiuta attraverso appunto la stipula di specifiche convenzioni che verranno poi a valle di bandi pubblici fatti per capire dalle amministrazioni locali, dagli enti locali, dagli ACP, dagli ATER quali sono le necessità. Gestirà quindi le risorse e le distribuirà in base a criteri che poi successivamente sono definiti di priorità, ma in parte sono già definiti sicuramente anche in questa norma. Il lavoro di Invitalia, lavoro abbastanza complesso perché riguarda l'intero territorio nazionale, sarà agevolato, supportato da un commissario straordinario che non a caso, ho sentito molte critiche su questo, dice scade il 31 dicembre 2027, ma qual è il ruolo di questo commissario? Il ruolo è quello di appunto predisporre un programma che poi Invitalia e i soggetti pubblici che ad essa si rivolgono appunto andranno a svolgere, quindi il ruolo è un ruolo di ricognizione, di predisposizione di una graduatoria chiara e di far partire quindi nel più breve tempo possibile gli interventi di cui qui stiamo parlando, quindi in particolare quelli di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Saranno favoriti ovviamente progetti che riducono ulteriormente i canoni calmierati, che appunto sicuramente che recuperano gli immobili esistenti e che si inseriscono in programmi più ampi di rigenerazione urbana, quindi senza nulla togliere sicuramente a quella che è la capacità di programmazione degli enti locali, dei comuni in particolare, e privilegiando, dicevo, quelle fasce sociali che dicevo prima, quindi giovani studenti, anziani e attraverso anche l'inserimento e un potenziamento attraverso l'attività emendativa anche di lavoratori sia in ambito privato sia in ambito pubblico che per necessità di lavoro si debbono spostare. Pensiamo ai lavoratori della scuola, agli insegnanti, a tutti coloro che partecipano appunto per l'educazione dei nostri giovani, pensiamo agli operatori del campo sanitario che magari appunto si debbono spostare per esigenze di lavoro di città in città. Bene, soprattutto a queste fasce sociali di lavoratori viene dedicato anche qui una priorità di un'attenzione maggiore. La seconda parte poi di questo piano si rivolge invece alla realizzazione di nuovi interventi e quindi qui attraverso un altro importante soggetto pubblico che è Invimit, prova a dare una mano alle amministrazioni locali cercando di non solo attrarre fondi pubblici ma anche attrarre fondi privati andando a costruire quindi dei fondi specifici per la realizzazione di nuovi interventi che ricordo parliamo sempre di trasformazione o di recupero comunque di tessuti urbanistici già compromessi, già costruiti, già edificati. E attraverso appunto lo strumento Invimit va a sostenere l'impegno degli enti locali per importanti piani di rigenerazione urbana. Ovviamente in questo caso anche qui abbiamo come priorità il recupero di alloggi pubblici vuoti, magari destinati anche ad altre funzioni, e quindi i primi esempi che vengono in mente sono sicuramente vecchie caserme.

0: o possono essere anche ospedali o complessi a questo scopo dedicati in precedenza e che oggi non occorrono più, ma possono essere vecchi uffici pubblici che oggi magari sono vuoti o lo sono addirittura in alcuni casi da decenni, perché è cambiato anche il ruolo e l'erogazione dei servizi da parte della pubblica amministrazione e quindi molte volte gli spazi necessari per svolgere queste attività che prima prevedevano molti impiegati oggi sono ridotti e quindi si liberano molti contesti immobiliari che possono essere sicuramente trasformati. Ovviamente però occorrono i fondi per farlo e quindi oltre a quelli che il pubblico può mettere si possono pensare di coinvolgere ovviamente anche fondi privati. E ancor più questo avviene col cosiddetto terzo pilastro, che invece si rivolge non a quelle fasce sociali con un ISEE molto basso, nei quali, che possiamo definire di edilizia, quindi residenziale pubblica o ERP, ma andiamo ad aggredire col terzo pilastro, diciamo, le problematiche relative a quella cosiddetta zona grigia, cioè di quelle famiglie che hanno un ISEE più alto dell'accesso all'ERS, ma che contemporaneamente si trovano in difficoltà. E qui questo terzo pilastro, attraverso appunto operazioni di grande trasformazione urbana, si pone l'obiettivo di offrire case a prezzi calmierati, stipulando convenzioni con soggetti che saranno interessati, si dimostreranno interessati a realizzare questo tipo di piani e che si impegneranno a dare almeno il 70% del valore costruito in uso appunto con valori calmierati. Questo è rivoluzionario, fino ad oggi non c'era stato nessun programma così ambizioso, che l'edilizia convenzionata non è uno strumento nuovo, è uno strumento che nel nostro ordinamento è presente da decenni, ma mai si era arrivati a livelli di questo genere. Quindi una sfida ambiziosa, vedremo come il mercato risponderà a questo tipo di sollecitazione. Il piano in sintesi rifiuta quindi l'espansione urbanistica incontrollata, si pone l'obiettivo di convertire gli immobili esistenti o le aree comunque urbanizzate e che possono essere trasformate, si pone l'obiettivo di dare risposte a quelle fragilità che ho citato in precedenza e si pone l'obiettivo anche di farlo attraverso importanti semplificazioni, una cosa anche qui innovativa è che per realizzare questi piani, quando sono complessi abbiamo una struttura commissariale, quando sono più semplici comunque si potranno attuare sempre con segnalazione certificata e quindi comunque sono, diciamo, sono estremamente facilitati. Insomma, ultima cosa, perché ho sentito la campanella, che voglio ricordare, però siccome ho sentito che c'è stata poca discussione, ebbene guardate che gli emendamenti approvati in commissione sono 20, non sono esattamente pochi, sono anche alcuni molto importanti, che aprono per esempio ad una fascia che era stata vagamente accennata nel provvedimento, ma che invece viene richiamata in almeno 3 provvedimenti in maniera importante, che è quella del personale della pubblica amministrazione che svolge attività per le forze armate e per l'arma dei carabinieri in particolare, ma anche per altre forze del Ministero degli Interni anche. Quindi si è inteso aumentare appunto questa possibilità. In sostanza, signor Presidente, concludo semplicemente dicendo che questo è un grande piano non solo per il rilancio dell'edilizia e per la risposta alle esigenze abitative, ma è un grande piano anche per attuare finalmente la rigenerazione urbana, di cui tante volte si è parlato, e per attrarre soprattutto anche investimenti privati destinati a questi importanti piani di rigenerazione, con il supporto agli enti locali, non sostituzione come pure ho sentito in alcuni interventi, ma al contrario, lo Stato dà un obiettivo strategico e pone strumenti a supporto degli enti locali per poter realizzare questo ambizioso piano.
1: La ringrazio. Ha chiesto di parlare la deputata Sara Ferrari, ne ha facoltà, prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, membro del Governo. Il rapporto nazionale della Caritas in questi giorni ci ha parlato di un più 200% di...
3: del Partito Democratico.
2: ...bisogno di aiuto. Più 200% gli over 65, e tutto questo all'interno di una serie di bisogni che vanno da quelli sanitari al problema della casa, alla solitudine e a quelli che sono poveri pur lavorando. Ecco, qui dentro c'è scritto a chiare lettere che rimane molto forte il tema abitativo, non soltanto nella forma più estrema della mancanza di una dimora. Sono state oltre 24.000 le persone senza casa e senza tetto incontrate da Caritas, ma anche nelle crescenti difficoltà legate alla gestione della casa. Affitti, utenze, spese ordinarie, condizioni abitative precarie e inadeguate. L'abitare continua così a rappresentare, scrive Caritas, uno degli snodi più delicati della povertà in Italia, perché incide sulla stabilità delle famiglie, sulla salute, sui percorsi educativi e sulla possibilità stessa di progettare il futuro. Ecco, dentro a tutto questo, noi ci troviamo qui oggi a discutere un provvedimento Meloni-Salvini, che è un decreto che si chiama Piano Casa ed è in realtà, a nostro avviso, un bluff rispetto a un'emergenza reale che ho appena illustrato, con limiti strutturali in questa proposta e addirittura il rischio di aggravare un'emergenza abitativa nell'incapacità di dare le risposte più giuste. Inizio a illustrare la nostra profonda, ferma e motivata contrarietà dal tema di metodo, che è un insulto, l'ennesimo insulto al dibattito parlamentare. Ci avete costretto a discutere un provvedimento che impatta sulla vita di milioni di cittadini, comprimendo i tempi in commissione, meno di una settimana per uno straordinario pilastro di questa legislatura che dovrebbe essere questo piano casa. Un esame lampo, una corsa al buio in cui non avete voluto ascoltare nessuno. E il risultato qual è? Il 98% degli emendamenti bocciato. Ho sentito dire poco fa che ben 20 sono stati quelli approvati, esattamente su 400, ve lo dico subito, 13 presentati, esattamente. E se vogliamo restare agli emendamenti, forse è bene ricordare che in queste settimane dalla presentazione a poi alla discussione di questi giorni, ci sono state veramente molti momenti in cui questo provvedimento è stato il campo di confronto delle vostre divisioni politiche all'interno della coalizione. C'è stato addirittura a un certo punto presentato e poi ritirato, fortunatamente, o meglio a seguito anche delle numerose proteste anche nostre, addirittura una proposta di Forza Italia che era un condono mascherato e che grazie alla nostra mobilitazione ha fatto sì che quella che rischiava di essere una proposta pericolosa che avrebbe potuto aprire la strada a nuove sanatorie e abusi in aree vincolate è stato ritirato, così come è stato ritirato ieri un emendamento che in pompa magna era stato annunciato avrebbe portato un miliardo virgola due di euro di risorse del PNRR a cassa depositi e prestiti, che erano inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria, da destinare poi ad alloggi sociali, ed avete dovuto ritirarlo perché oggettivamente al momento quella spesa non è autorizzabile. Bene, dentro a tutto questo, finalmente, se vogliamo restare sugli emendamenti, solo ieri pomeriggio in limine mortis, proprio all'ultimo, avete dovuto ritirare, correggere, grazie soprattutto alle proteste dell'opposizione, ma anche delle regioni, che hanno bocciato questo provvedimento all'interno della conferenza delle regioni. Avete dovuto correggere quella previsione infausta per cui andavano ad essere utilizzate le risorse dell'alienazione dell'edilizia residenziale pubblica, quella delle regioni, dei comuni, dei territori nei quali le amministrazioni locali cercano di dare risposte al bisogno di povertà dei cittadini. Ebbene, quelle risorse dell'alienazione degli alloggi pubblici venivano destinate, anziché a questo stesso provvedimento, quindi anziché effettivamente alla rimessa in circolo di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere destinate al risanamento dei conti pubblici, del debito dello Stato, esautorando le amministrazioni locali della possibilità di dare quelle risposte e andando a negare totalmente l'obiettivo che avete annunciato con questo bluff del piano casa. Ieri pomeriggio, proprio all'ultimo, questo emendamento ha modificato questa previsione e ha rinviato la condivisione, così come molti emendamenti nostri avevano chiesto, bocciati, di dare alle regioni, agli enti locali, la responsabilità di condividere dove andare ad allocare quelle risorse. E quindi quell'emendamento ha previsto che quella destinazione sarà condivisa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni. Bene. Veniamo ora però al bluff generale di questo piano casa. Perché questo piano non è la risposta strutturale che l'Italia si aspetta. Avete annunciato in pompa magna uno stanziamento da 10 miliardi di euro, ma la verità che emerge chiaramente dalle carte è che non c'è un solo euro di liquidità nuova immesso nel sistema. Siamo di fronte all'ennesima operazione di maquillage contabile. Avete preso soldi che erano già destinati ad altre politiche fondamentali, dal Fondo Sviluppo e Coesione al programma Metro Plus, dai residui del PNRR al Fondo Sociale per il Clima, e li avete semplicemente ribattezzati. E per giunta la quota del Fondo Sociale per il Clima è un'incognita totale, bloccata in attesa di un via libera da Bruxelles che ancora non c'è. La Presidente del Consiglio ha sbandierato l'obiettivo minimo di 100.000 alloggi in 10 anni, ma basta leggere il testo per scoprire l'inganno. Di questi, ben 60.000 derivano semplicemente dal recupero del patrimonio già esistente. Non state creando nuova offerta pubblica, state solo promettendo di aggiustare quello che già c'è, senza tra l'altro rafforzare la capacità amministrativa dei territori per farlo davvero. I dati ci dicono che in Italia ci sono 650.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare. Parliamo di quasi 1,5 milioni di persone. E la vostra risposta in 10 anni copre a malapena una frazione minima di questo bisogno. Ma il paradosso più doloroso e inaccettabile è un altro. Nel momento di massima crisi, invece di espandere l'edilizia residenziale pubblica, voi aprite la strada alle dismissioni e alle privatizzazioni. Avete inserito quella norma che prevedeva la vendita delle case popolari per destinare i proventi alla riduzione del debito pubblico. Bene, ho già detto, se non altro ieri, all'ultimo minuto, su quello siete corsi ai ripari. Avete dovuto fare una marcia indietro, che vi abbiamo continuato a chiedere inutilmente, ma finché poi alla fine sono state le regioni, fortunatamente, a fermarvi. Avete disegnato una governance che toglie potere ai territori. Accentrate tutto in strutture romane, dando poteri dominanti a Invitalia e Invimit e abusando dello strumento dei commissari straordinari con deroghe selvagge. Questo decreto non parla ai comuni, non parla ai sindaci, non parla alle periferie. È una politica abitativa selettiva, scritta su misura per i grandi operatori finanziari con grande rischio di speculazione immobiliare. Lasciate che sia il mercato privato a dettare le regole del gioco, rinunciando al ruolo dello Stato. Ma il mercato fa il suo dovere, che è quello del profitto, mentre lo Stato dovrebbe fare il proprio, garantire il diritto all'abitare come prestazione sociale fondamentale. E qua invece voi quel diritto lo state cancellando, lasciando campo libero alla rendita e alle speculazioni. Perché avete nel frattempo azzerato i fondi che davano ossigeno immediato alle famiglie. Nessuna risorsa per il fondo affitti, nessuna risorsa reale per il fondo morosità incolpevole. E qui ribadisco che questo decreto legge reca misure che dovrebbero affrontare l'emergenza abitativa, ma non affrontano in modo strutturale le cause dell'emergenza abitativa. Non prevedono un rafforzamento delle politiche di edilizia residenziale pubblica e di rigenerazione urbana e si fondano prevalentemente sulla riprogrammazione di risorse già esistenti, appunto, come detto, senza destinare adeguati nuovi investimenti alla riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico. Ora, l'andamento crescente del numero di sfratti per morosità rappresenta un indicatore allarmante della gravità del disagio abitativo che colpisce un numero sempre più ampio di famiglie, giovani, studenti, lavoratori e nuclei monoreddito. Il governo conferma di non voler affrontare l'emergenza abitativa e di ignorare le condizioni di chi cerca un'abitazione a canoni sostenibili, di chi attende da anni una casa popolare e di chi vive il dramma degli sfratti senza alcuna soluzione alternativa. Il Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione non viene rifinanziato dal 2023. Nel 2026 siamo quindi al quarto esercizio finanziario senza rifinanziamento statale. L'ultimo stanziamento statale risale al 2022, quando il fondo fu portato a 330 milioni di euro, quindi dunque prima del vostro arrivo. La scelta operata da questo decreto di istituire un nuovo fondo per la morosità incolpevole destinato esclusivamente agli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, azzerando il fondo esistente per i morosi incolpevoli del mercato privato, per indebolire ulteriormente la già precaria sostenibilità economica del sistema, scarica sui comuni, privati di adeguati strumenti finanziari e normativi, il gravoso compito di gestire ogni giorno le difficoltà dei cittadini. E quindi l'assenza di questo adeguato intervento statale scarica appunto sugli enti locali, costretti a supplire con risorse proprie o mediante indebitamento, aggravando dunque anche le disuguaglianze territoriali e indebolendo la capacità di programmazione locale. E appunto è su questo che la Conferenza delle Regioni ha motivato il proprio parere negativo, evidenziando tra le principali carenze del testo la totale assenza di tutele economiche dirette per i locatari del mercato privato, derivante appunto dal mancato rifinanziamento degli storici strumenti statali di supporto alle locazioni. E quindi noi vi abbiamo chiesto e continueremo a chiedervi, nonostante poniate oggi la fiducia su questo decreto, di accompagnare quelle misure recate in questo provvedimento con ulteriori interventi normativi a sostegno dei soggetti più fragili per ripristinare e rifinanziare con urgenza, a partire dal primo altro provvedimento utile a questo punto, gli stanziamenti relativi al Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione, cioè il contributo affitti, e al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, perché li riteniamo strumenti indispensabili da inserire in una strategia nazionale al fine di mitigare l'impatto del caro affitti e prevenire l'aggravarsi di quell'emergenza sociale causata dalle procedure di sfratto delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità economica. Ebbene, il Partito Democratico ha presentato in questo provvedimento moltissimi emendamenti che non erano ostruzionistici, ma che
1: stato un cattivo funzionamento del contaminuti.
2: Grazie.
1: Prego, prosegua.
2: Quanto tempo ho, Presidente?
1: Ancora 4 minuti.
2: Grazie. E dunque il Partito Democratico ha presentato moltissime proposte costruttive per avere risorse certe e fresche che chiedevamo fossero recuperate almeno per 2 miliardi di euro da quell'assurdità ormai ridicola agli occhi di tutti, che è il ponte sullo stretto, per blindarli e destinarli per almeno il 70% alla riqualificazione delle case popolari esistenti. Abbiamo chiesto il rifinanziamento, come dicevo, del Fondo Nazionale Affitti con 700 milioni di euro annui, cioè vero rifinanziamento, e il Fondo Morosità Incolpevole con 200 milioni per il prossimo triennio, bloccando lo svuotamento totale che voi continuate a tenere vivo. Abbiamo chiesto che non ci siano svendite, abbiamo chiesto trasparenza, legalità e consumo di suolo zero. Abbiamo chiesto lo stop ai superpoteri dei commissari, rispetto del codice degli appalti e un vincolo di consumo di suolo zero, imponendo il riuso di aree dismesse e vietando le speculazioni in zone agricole. Abbiamo proposto modelli innovativi come una riserva del 25% di alloggi assistiti per i nostri anziani over 65. Abbiamo proposto un fisco amico degli inquilini, proponevamo di abbassare l'IVA al 5% per l'edilizia convenzionata, di estendere la cedolare secca al 10% per i canoni concordati in tutta Italia e di premiare con sconti IMU e cedolare i proprietari che riducono l'affitto di almeno il 30%, fino ad arrivare a un bonus di 2.000 euro per i conduttori di alloggi sociali. Aggiungo qui che avete ignorato del tutto in questo provvedimento anche il tema drammatico degli affitti brevi che svuotano le nostre città e che stanno rendendo impossibile a famiglie, giovani, lavoratori, studenti la possibilità di abitare dentro le città in cui lavorano. Ebbene, tutto questo è stato ignorato. Avete preferito la fretta alla qualità, l'arroganza ideologica, come sempre, al bene comune. Questo provvedimento non risolverà la crisi abitativa, non fermerà la crescita dei canoni, non aiuterà le famiglie sotto sfratto, non darà una casa a chi è in graduatoria da anni. È un manifesto elettorale, scritto purtroppo sulla pelle delle fasce più deboli del Paese. E per queste ragioni di metodo e di merito il Partito Democratico voterà convintamente no a questo decreto. Noi vogliamo continuare a stare dalla parte dei cittadini, dei territori e del diritto inalienabile ad avere un tetto sopra la testa con dignità.
1: La ringrazio, deputata Ferrari. Ha chiesto la parola il deputato Alessandro Battilocchio. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, sottosegretario Ferrante, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura. È merito indiscusso del governo di centrodestra aver rimesso la casa al centro dell'agenda politica, dopo anni di vuoto, con risorse e competenze chiare, come da sempre Forza Italia sostiene. Il piano casa è una risposta concreta al bisogno abitativo degli italiani, con rigenerazione urbana, sociale, economica, ma anche ambientale ed energetica, con il rilancio del social housing. Si tratta di un cambio di paradigma. Per la prima volta l'abitare viene riconosciuto come priorità strutturale di politica pubblica e come componente di una più ampia politica industriale. Il piano casa non è un punto di arrivo, ma di partenza per una politica che investa su più settori del comparto immobiliare, ma soprattutto investa sulla qualità, nella vivibilità, nell'efficienza costruttiva e nella programmazione delle nostre città. Nonostante l'Italia, infatti, conti oltre 35 milioni di alloggi, la domanda insoddisfatta resta elevata, specialmente nelle aree urbane e per le fasce a reddito medio-basso. Questa contraddizione sottolinea una forte asimmetria tra domanda e offerta, resa ancora più acuta da un mercato della locazione debole. Appena il 13,1% delle abitazioni è in affitto, contro il 33,3% della Francia e il 53,8% della Germania. L'attenzione di questo piano casa è quindi concentrata sui fabbisogni abitativi dei giovani, degli studenti universitari, dei lavoratori fuori sede, ivi compreso il personale pubblico dei settori scuola, sanità e comparto sicurezza, delle giovani coppie, dei genitori separati e degli anziani fragili. Il provvedimento al nostro esame, come sappiamo, si regge su tre pilastri. Il primo pilastro è un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione del patrimonio attuale di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Un secondo pilastro prevede la concentrazione in un apposito strumento finanziario gestito da Invimit SGR delle risorse di derivazione europea e nazionale che sono oggi destinate all'housing sociale e all'emergenza abitativa nei vari livelli di governo. E un terzo pilastro riguarda le misure volte a favorire programmi infrastrutturali di edilizia integrata con l'obiettivo prioritario di costruire alloggi di affittare o rendere ai cittadini a prezzi calmierati. Un ultimo accenno alle proposte. Il provvedimento punta sul recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica già esistente, con un programma da 970 milioni di euro tra il 2026 e il 2030 e con Invitalia come soggetto attuatore. Altre risorse per quasi 5 miliardi fino al 2034 arriveranno dal Fondo Sociale per il Clima e dal Fondo per la Rigenerazione Urbana, nato con la legge di bilancio del 2020. Ulteriori risorse per 8,5 milioni di euro andranno al Fondo Fitto Studenti Fuori Sede con basso ISEE. 50 milioni sono destinati nel prossimo triennio per gli alloggi del comparto sicurezza. Concludo ricordando che Forza Italia ha messo in campo una serie di emendamenti per migliorare il piano casa. Ci tengo a ringraziare la relatrice Mazzetti, l'altro relatore Iaia per il grande lavoro che hanno portato avanti. Ribadiamo la nostra assoluta volontà di mettere il tema casa, dello sviluppo e della rigenerazione urbana al centro della nostra azione politica. Per noi la casa è sempre stata al centro della nostra politica e siamo qui a dimostrarlo con fatti concreti. Forza Italia porterà avanti le sue proposte ulteriori in materia, tra le quali, oltre alla già citata rigenerazione urbana e codice dell'edilizia, la cedolare secca sulle locazioni commerciali e zero tasse sulla prima casa per gli under 35. Dunque siamo qui per esprimere il nostro apprezzamento a questo testo, che certamente era perfettibile e che sicuramente sarà migliorato con la sua applicazione nei territori. Forza Italia porterà avanti ancora le sue battaglie e è pronta a continuare a dare un contributo in questa direzione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Battilocchio. Ha chiesto la parola la deputata Elisabetta Piccolotti. Prego.
5: Grazie, Presidente. Stando qui in quest'Aula si ascoltano molte cose, molte frasi che sembrano dei proclami. Abbiamo sentito dire che questo è il più importante provvedimento della legislatura. Ebbene, devo dire che ai nostri occhi questo non solo non è il più importante provvedimento della legislatura, ma è il più grande bluff della legislatura. Perché è un provvedimento che arriva in straordinario ritardo, cioè arriva
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
5: La legislatura, dopo anni in cui noi abbiamo vissuto una crisi inflattiva potentissima che ha eroso in maniera profonda il potere d'acquisto dei salari, voglio ricordare a tutti che secondo Istat, non secondo Alleanza Verdi e Sinistra, i salari degli italiani tra il 2021 e il 2025 hanno perso l'8% del loro valore, quindi è quasi come se avessero visto andare in fumo l'intera tredicesima, e nel frattempo i prezzi delle case, sia nel caso di acquisto che nel caso di affitto, sono aumentati vertiginosamente fino ad occupare tra il 30 e il 50% della capacità di spesa delle famiglie. Una situazione drammatica che è stata, diciamo, registrata anche nei dati che riguardano l'aumento incredibile degli sfratti per morosità incolpevole, cioè degli sfratti di quelle famiglie che non hanno pagato gli affitti non perché non hanno voluto o perché hanno voluto fare i furbi, ma semplicemente perché non erano più nella condizione economica di poterli pagare. Ecco, e dopo questa tempesta incredibile, questo dramma sociale che ha colpito l'Italia, alla fine della legislatura il governo arriva e vara un provvedimento che chiama Piano Casa e dice che metterà a disposizione degli italiani 100.000 alloggi in 10 anni. Cioè, sostanzialmente il governo sta dicendo: noi approviamo queste norme, ma la loro realizzazione, i loro effetti, il benessere che potrebbero portare, perché poi vedremo che non è così, al tessuto sociale italiano, lo vedremo fra 10 anni, cioè lo vedranno i governi che seguono. Ed è davvero imbarazzante questa affermazione, perché innanzitutto 10 anni sono tantissimi, non lo so, andiamo a chiedere a chi è in affitto e non riesce a pagarlo, a chi è sotto sfratto, se gli va bene ricevere un alloggio fra 10 anni, ma soprattutto 100.000 alloggi sono nulla rispetto alle reali esigenze del Paese, considerato che le persone in grave disagio abitativo sono 1,5 milioni e nelle graduatorie attuali per l'edilizia popolare, che non vengono evase a volte anche da decenni, ci sono tra le 350.000 famiglie e le 650.000 famiglie. Quindi stiamo parlando di un provvedimento che anche nei dati dati dal governo non produrrà alcun effetto risolutore di questa situazione. Poi andiamo a vedere un po' nel merito, perché il primo pilastro riguarda il recupero di circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi non assegnabili, cioè si promettono 100.000 alloggi in 10 anni, di questi 100.000, 60.000 sono già esistenti e semplicemente da ristrutturare. Anche volendo sforzarci di considerare positivamente questo obiettivo, perché sono decenni che protestiamo per la cattiva gestione degli immobili pubblici in tutta Italia, sappiamo che in Lombardia c'erano migliaia e migliaia di appartamenti abbandonati con funzionari della regione che non sono mai nemmeno andati a controllare come fossero gestiti per più di un decennio. Ebbene, le tempistiche annunciate dal governo, un anno, secondo il ministro Salvini, che è un vero primatista degli annunci che poi si rivelano del tutto inattendibili, beh, questo anno appare del tutto irrealistico, al pari appunto degli altri proclami a cui questo esecutivo ci ha abituato, perché si tratta di un intervento che, anche se realizzato, risponderebbe solo a una minima parte della domanda inevasa e del fabbisogno reale, e le risorse stanziate, se va bene, forse bastano a recuperare 35.000 alloggi e non certo in un anno, come ha dichiarato il ministro Salvini. Ancor più grave è il fatto che non si riscontra alcuna strategia strutturale dell'edilizia, di rilancio dell'edilizia pubblica. Al contrario, nella vostra proposta si intravede un progressivo smantellamento del settore attraverso meccanismi di riscatto degli alloggi da parte degli assegnatari e una crescente marginalizzazione del ruolo pubblico. L'edilizia residenziale invece dovrebbe essere, al contrario, considerata un'infrastruttura sociale strategica e essenziale da rafforzare con finanziamenti stabili, che qui non si vedono, regole chiare, che qui non si vedono, e non da ridimensionare per lasciare spazio al mercato. Fa abbastanza specie ascoltare gli interventi che ho sentito qui in aula, perché per esempio il collega di Fratelli d'Italia, e poi ci verremmo, ha alla fine del suo intervento sostenuto che questo piano casa serve ad attrarre investimenti privati per riaprire il mercato. Ecco, noi siamo dell'opinione opposta, non abbiamo bisogno di nuove speculazioni, di operazioni che mettono a disposizione dei privati risorse pubbliche promettendo affitti calmerati che poi si riveleranno invece essere spesso e volentieri persino a prezzi più alti rispetto a quelli di mercato, e poi vedremo cos'è accaduto con le residenze universitarie finanziate col PNRR, ma abbiamo bisogno di investimenti pubblici, immobili pubblici e regole chiare che sostengano i comuni e le regioni nella loro gestione. Ecco, le regole chiare non ci sono, però ci sono dei commissari straordinari che vengono dotati dalla vostra norma di poteri derogatori, amplissimi, che rappresentano l'ennesima scorciatoia per aggirare le autonomie locali, svilire il ruolo dei comuni e delle regioni e nascondere le inefficienze dell'amministrazione ordinaria senza risolverle. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, individua la figura del commissario e quella del subcommissario, che potranno operare in deroga su tutto, e questo è davvero inquietante, e decidere autorizzazioni urbanistiche anche in aree vincolate, non rispettando i piani regolatori decisi dai comuni, i vincoli idrogeologici e gli standard urbanistici, alla faccia del fatto che non state promuovendo una nuova cementificazione. Il Governo ha previsto inoltre di dare un compenso annuo di 416.000 euro al commissario, derogando al tetto massimo previsto nella pubblica amministrazione per motivi che non conosciamo, e di 248.000 euro per il subcommissario. Come al solito, la moltiplicazione dei posti e dei compensi milionari fatta con l'alibi dell'emergenza casa, che è un drammatico problema sociale e che meriterebbe maggiore considerazione e rispetto. Per quanto riguarda il commissario straordinario, questi, per l'esercizio dei propri compiti, potrà avvalersi della Simico, la società costituita per la realizzazione del piano delle opere olimpiche Milano-Cortina 2026. Torniamo su questo punto perché abbiamo già assistito qualche mese fa in quest'aula ad una vergognosa contesa fra la Lega e Fratelli d'Italia che riguardava appunto la proroga delle attività della Simico anche dopo l'evento di Milano Cortina 2026, perché, come ci siamo accorti in commissione, la lamentela della Lega era rivolta per l'appunto a Fratelli d'Italia, che è l'opportunità di diffondere consulenze e progetti attraverso sport e salute, e quindi la Lega stessa diceva: perché noi no, vogliamo che la Simico possa continuare a fare appalti anche dopo la fine della sua missione. Avete trovato il modo per prorogare questa macchina da investimenti nel caso buono, macchina da soldi, da consulenze nel caso invece cattivo, visto che nella Simico non c'è, guardando lo statuto, diciamo, costitutivo della società, alcuna finalità che possa avere nulla a che fare con un piano di recupero delle case popolari e sociali di proprietà pubblica. Quindi davvero nei gangli di questo provvedimento ci sono norme che destano scalpore e grande inquietudine. Ma veniamo al secondo pilastro, che è quello relativo al cosiddetto social housing, che ripropone modelli già sperimentati in passato e che hanno dimostrato tutti i loro limiti. Il sistema dei fondi, che viene gestito attraverso Invimit, rischia di produrre ancora una volta interventi episodici, incapaci di rispondere ai bisogni delle fasce più fragili e orientati invece verso quella parte più solvibile della cosiddetta fascia grigia. Ecco, senza una forte regia pubblica, senza limiti ai profitti e senza un controllo rigoroso sui prezzi e sulle destinazioni d'uso, il rischio è evidente: trasformare l'edilizia sociale in un nuovo terreno di rendita immobiliare, un capolavoro che solo questo governo poteva immaginare. Lo Stato, invece di guidare e programmare, abdica il proprio ruolo e delega al mercato la soluzione di problemi che il mercato stesso ha contribuito a creare, perché se il mercato fosse capace di risolverli, oggi non saremmo qui a fare questa discussione. E basta guardare all'esperienza recente degli studentati finanziati con il PNRR, di cui dovremmo discutere nei prossimi mesi, perché all'inizio della legislatura noi di Alleanza Verdi e Sinistra denunciammo un meccanismo che dava soldi ai privati per fare delle speculazioni. Alla fine della legislatura, dopo la realizzazione dell'intervento, vedrete che potremo dimostrare che questa è la realtà. Quegli studentati non servono a dare affitti a prezzi calmierati agli studenti dell'università italiana, ma servono a qualcuno per guadagnarci dopo aver, tra l'altro, acquisito risorse pubbliche molto importanti. Poi veniamo al terzo pilastro, che introduce un sistema di semplificazioni e incentivi per attrarre investimenti privati. Anche qui emergono sempre delle criticità profonde. La promessa di alloggi a prezzi ridotti del 33% rispetto al mercato non è accompagnata da una definizione chiara dei parametri, rischia di essere del tutto insufficiente, soprattutto nelle aree a più alta tensione abitativa, dove i prezzi sono ormai fuori controllo. La stessa Lega delle Cooperative, che è un soggetto di mercato, diciamo, sostanzialmente privato, su questo punto ha espresso una criticità, affermando che se teniamo conto dei prezzi di mercato, che ora sono fra i 15 e i 20 euro a metro quadro nelle aree a maggiore tensione abitativa, quando offrire alloggi sociali o convenzionati a 12-14 euro metro quadro può essere considerato, diciamo, offrire alloggi accessibili? A noi pare che la soluzione non possa appunto essere questa. Si tratta di piccoli sconti sui prezzi di mercato, che però non sono comunque sufficienti a offrire l'accesso a chi è un lavoratore povero e ha uno stipendio basso. A fronte di 8 milioni di abitazioni sfitte, il governo e la sua maggioranza decidono quindi di utilizzare questa emergenza sociale per consentire ai fondi immobiliari, anche esteri, e noi sappiamo che c'è una discussione della maggioranza sui fondi esteri che devono diciamo finanziare questa grande operazione speculativa, che investiranno oltre 1 miliardo di euro per avere semplificazioni urbanistiche, mentre il commissario straordinario potrà anche facilitare la devastazione ulteriore del territorio. Prova di questa volontà è l'emendamento dei relatori, che poi è stato ritirato, con cui si chiedeva di prevedere che gli immobili di proprietà dello Stato, degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni, anche ad uso abitativo, non utilizzati, non redditizi, non strumentali o sottoutilizzati, potessero essere ceduti anche separatamente con le modalità di cui all'articolo 11,1 del decreto legge del 2025, ossia con vendita a trattativa privata effettuata per il tramite dell'agenzia del demanio. Ovvero stavate progettando, poi non ci siete riusciti per l'opposizione e le proteste non solo dei parlamentari, appunto, dei partiti d'opposizione, ma anche degli enti locali e delle regioni, una gigantesca dismissione di patrimonio pubblico che invece servirebbe ad affrontare l'emergenza abitativa che è in corso. Tra le misure di semplificazione che venivano richiamate c'era anche la possibilità di ricorrere allo strumento della conferenza dei servizi semplificata, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, allo strumento degli accordi di programma per la valorizzazione e la vendita e il conferimento di beni immobili. Ancora una volta il governo dimostra una visione sbilanciata che non ha mai risolto alcun problema sociale in questo paese verso l'intervento privato, per il semplice motivo che il privato fa il suo mestiere, deve produrre utili, ma lo Stato dovrebbe farne un altro, soprattutto quando approccia i problemi di carattere sociale, cioè problemi su cui non si possono fare utili, perché non si può tentare di fare utili sulla povertà delle persone. Ed è surreale che si abbia avuto il coraggio in quest'Aula di dire che le norme che servono a velocizzare gli sgombri appunto intervengono sulle situazioni di morosità sono norme che servono a risolvere la crisi abitativa. Cioè voi buttate fuori dalle case persone che sono morose dal punto di vista del pagamento dell'affitto, incolpevoli perché non hanno i soldi per pagare l'affitto, li mettete per strada perché non avete scritto nessuna norma per il passaggio da casa a casa, non avete finanziato il fondo affitti, avete tagliato i fondi sulla morosità incolpevole, li mettete per strada e secondo voi questa, è stato detto oggi, è la soluzione per liberare appartamenti che potranno risolvere la crisi abitativa. La crisi abitativa di chi? Non certo di quelli che vengono buttati fuori senza altra soluzione da questo governo. Si continua quindi a incentivare l'acquisto e non l'affitto calmierato, anche attraverso garanzie sui mutui, mentre si ignora la necessità di rafforzare un'offerta appunto di affitti a canone sociale e agevolato. Questo è il decreto-legge che reca il piano casa è infarcito di parole quali alloggi sostenibili, prezzi accessibili oppure canoni calmierati, però non indica mai cosa si intende con queste definizioni e come si individuano tali affitti, lasciando di fatto la definizione degli affitti degli alloggi sociali convenzionati o di edilizia integrata alla determinazione dei soggetti privati attuatori. Una delle criticità più gravi riguarda infine l'assenza di risorse, come ho detto prima, per il fondo di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, azzerati da anni, azzerati. È grave, perché vuol dire che avete lasciato ai comuni e alle regioni, molte delle quali appunto in mano al centrodestra e che protestano contro il governo nazionale, il compito di far fronte a situazioni di criticità abitativa senza avere i soldi per farlo. Avete lasciato decine di migliaia di persone in situazioni insostenibili e ingiuste. E questo lo avete fatto appunto mentre introducete le norme per accelerare gli sfratti, perché è chiaro che chi è povero è colpevole e quindi va anche buttato fuori di casa. Oggi gli sfratti sono quasi esclusivamente per morosità incolpevole. Parliamo di circa 40.000 famiglie ogni anno, di cui oltre 20.000 subiscono l'esecuzione con la forza pubblica, spesso senza alcuna alternativa abitativa. Questo piano casa non parla a queste famiglie, non parla alle famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, non parla al milione di famiglie in povertà assolute che vivono in affitto, non parla ai lavoratori poveri, non parla alle persone senza fissa dimora, mentre nel nostro paese queste continuano a morire per strada. Oltre 400 ogni anno e ad oggi nel 2026 risultano 165 le persone senza fissa dimora morte e ignorate del tutto da questo provvedimento. Come dicevo, anche le regioni hanno espresso forti perplessità, hanno rinviato il parere in sede di conferenza unificata, hanno denunciato la mancanza di attenzione al fabbisogno reale, l'assenza di finanziamenti per il sostegno all'affitto e l'eccessivo accentramento nelle mani di un solo commissario straordinario che può agire con forti deroghe. Questo vostro piano casa sarà un completo fallimento, per fortuna non farà danni prima della fine della legislatura, ma presto ci sarà un nuovo piano casa che definiremo in un percorso veramente partecipativo con le regioni, con gli enti locali, con le parti sociali, con i sindacati degli inquilini, con il terzo settore, le associazioni di studenti e le cooperative. Non sarà il piano casa dell'attuale governo che strizza l'occhio e finanzia con ingenti risorse pubbliche la finanza immobiliare, ma sarà un piano casa strutturale e programmatico che metterà al centro il diritto all'abitare.
1: Bene, ha chiesto la parola la deputata Valentina D'Orso. Prego, l'ascoltiamo.
6: Grazie Presidente. A maggio del 2026, dopo quasi 4 anni di legislatura, arriva il fantomatico piano casa a firma Salvini, il piano più annunciato della storia ed insieme il più tardivo e inconsistente. Perché vedete, la verità è che per questo governo il contrasto al disagio abitativo non è mai stata una priorità, al netto dei proclami di facciata. Questo decreto legge esiste solo perché siete stati messi con le spalle al muro dal Movimento 5 Stelle, che con determinazione, nonostante tutti gli ostacoli frapposti per rallentarne l'esame in commissione, ha portato in aula la proposta di legge a prima firma Santillo, una proposta organica, completa, strutturale e finanziata in modo serio e congruo, una proposta insomma all'altezza della doppia sfida che occorrerebbe affrontare oggi. Aumentare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale a canoni accessibili da destinare alle fasce della popolazione economicamente più fragili e provvedere alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico anche in termini di efficientamento energetico e di rigenerazione urbana. Avete preso tempo rinviando la nostra proposta in commissione e siete corsi ai ripari abbozzando in fretta e furia questo decreto che per molti versi suona come una presa in giro. La superficialità e la sciatteria con cui state affrontando questo grave problema che affligge oltre 1,5 milioni di famiglie, come documentato da Nomisman lo scorso febbraio, ed è un numero che fa tremare i polsi, dovrebbe farvi tremare i polsi, è dimostrata anche dall'andamento dei lavori in commissione. Si sono avvicendati ben 4 esponenti di sottogoverno, ogni seduta ha visto presenziare un sottosegretario diverso. Abbiamo visto Prisco, Gava, Iannone, il viceministro Rixi, oggi vediamo qui in aula lei, sottosegretario Ferrante, il quinto. Ebbene, questo è segno lampante di un generale disinteresse per il tema, perché altrimenti il provvedimento sarebbe stato seguito dall'inizio alla fine da un unico interlocutore governativo, pronto e preparato a dare risposte e chiarimenti. L'unico che non si è visto però invece è il ministro Salvini, che si è ben guardato dal metterci la faccia, o forse perché è troppo impegnato a giocare con il plastico del ponte sullo stretto. I pareri agli emendamenti sono arrivati completi ieri alle 11:30 di mattina ed i tempi di discussione degli emendamenti sono stati contingentati. Insomma, i lavori in commissione sono stati una farsa, non all'altezza di un tema così serio. Non si è riusciti ad approfondire in modo approfondito tutta una serie di proposte delle opposizioni, non c'è stata alcuna disponibilità verso i nostri contributi, eccezion fatta per un paio di emendamenti approvati solo perché accorpati ad analoghi emendamenti di maggioranza. L'impianto insufficiente ed in certe parti per noi assolutamente inaccettabile non è stato minimamente scalfito dalla fase emendativa in commissione. E dicevo, si tratta di una presa in giro nei confronti dei cittadini e proverò nei pochi minuti che mi restano a spiegarvi perché, ad indicare gli aspetti che a mio avviso sono più critici in questo provvedimento. Intanto sgombriamo il campo da un equivoco. In questo piano casa non viene messo un euro di risorse aggiuntive rispetto a risorse già stanziate in passato per finalità analoghe o anche per finalità diverse. Ad esempio, nell'articolo 2, l'attuazione del programma straordinario di manutenzione e recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica e sociale viene finanziato in parte con risorse già appostate nelle ultime 2 leggi di bilancio, in parte con risorse attinte dal Fondo Sociale per il Clima, ma per la larghissima parte, la maggior parte, viene finanziato svuotando del tutto il fondo istituito dal governo Conte 2 con la legge di bilancio per il 2020 e destinato ai comuni per la rigenerazione urbana. Si tratta di 700 milioni per ciascun anno, dal 2026 al 2034. Saranno risorse che ha messo il governo Conte 2. Ancora una volta avete fatto il gioco delle tre carte, ma siete solo quindi dei prestigiatori, eppure scarsi, perché scopriamo sempre i vostri trucchetti. D'altra parte però risorse fresche il governo Meloni le ha trovate, e sapete per fare cosa? Per foraggiare un nuovo commissario straordinario, di cui per alcune delle funzioni che gli sono attribuite con questo decreto vedremo proprio non c'era alcun bisogno, e per altri versi un commissario straordinario che avrà dei poteri assolutamente abnormi e senza precedenti. 500.000 euro per il 2026 ed 1.000.000 di euro per il 2027 al commissario straordinario, ma per fare cosa? Per raccogliere gli elenchi degli immobili di proprietà pubblica inutilizzati e non redditizi che comuni, regioni, articolazioni statali ed enti pubblici o a partecipazione pubblica dovranno individuare ed inviare. Una volta pervenuti quegli elenchi, il commissario però avrà la massima discrezionalità sulla loro destinazione, soprattutto avrà il potere di superare un eventuale dissenso, diniego, opposizione preclusivi della realizzazione dell'intervento in sede di conferenza dei servizi. È la norma, e mi viene da ridere, che ha provocato le barricate da parte delle regioni, anche di quelle guidate dal centrodestra.

0: basta. Ma col governo Meloni dobbiamo stare con gli occhi bene aperti, perché si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli. Ed allora, tra le pieghe delle belle parole, scopriamo che questo fondo sarà finanziato in due modi. Il primo, svuotando il fondo morosità incolpevole generalista, ormai lo potremmo definire, perché quello che è stato istituito nel 2013, se non sbaglio, è dedicato ad una platea ben più ampia della platea che beneficerà di questo nuovo fondo che scrivete voi, che è destinato ai soli assegnatari di alloggi popolari, realizzando peraltro una partita di giro. Perché guardate che il fondo, questo fondo di garanzia nuovo, si sostituirà all'assegnatario dell'alloggio popolare pagando il canone a chi? Agli enti autonomi e case popolari, ovvero, o altri soggetti analoghi, ovvero a soggetti pur sempre pubblici. Una partita di giro. La seconda linea di finanziamento sarà invece una quota dei canoni corrisposti sempre dagli assegnatari degli alloggi popolari. I sacrifici dei penultimi che soccorrono alle necessità degli ultimi. Mentre guai a toccare le banche, le assicurazioni, le lobby delle armi, i giganti del web, le società energetiche. Guai a togliere il giochino ai soldi del ponte di Messina a Salvini a tutti coloro che su quel progetto si stanno arricchendo per dare un tetto alle famiglie. Questa è la visione del paese del governo Meloni. E lo voglio ripetere, i sacrifici dei penultimi che soccorrono alle necessità degli ultimi. Senza capire neanche che oggi i penultimi spesso appartengono a quel ceto medio che si sta sempre più impoverendo e che voi dite sempre di voler difendere a parole. Sono lavoratori precari, a tempo determinato, con part-time involontario, con buste paga da fame. Sono coloro che vengono improvvisamente messi in cassa integrazione. Sono piccole partite IVA che vedono contrarsi il fatturato per congiunture economiche difficili, ma magari assolutamente contingenti. O che sono costrette a chiudere la propria azienda, il proprio negozio. Sono liberi professionisti, perché ci sono pure loro, con introiti a singhiozzo. Sono tutti lavoratori questi che vi ho elencato, non sono nulla facenti sul divano, come piace a voi raccontare, per deresponsabilizzarvi. E sono proprio questi i soggetti che possono incorrere nella morosità incolpevole. Sono questi che hanno difficoltà a reperire un nuovo alloggio quando scade un contratto di locazione, magari stipulato 12 anni fa, quando i canoni sul libero mercato ammontavano a circa la metà di quelli che vengono richiesti oggi. Sono questi i soggetti che si trovano tagliati fuori da un mercato privato delle locazioni che oggi è assolutamente incontrollato, con richieste di canoni inaccessibili per la maggior parte della popolazione. Ecco perché noi proponevamo piuttosto di rifinanziare il fondo morosità incolpevole generalista e di semplificarne i meccanismi di erogazione in modo da rendere l'accesso ai contributi più semplice, ma soprattutto più tempestivo, idoneo di intervenire ben prima della convalida di sfratto esecutiva. Volevamo farne una misura per prevenire gli sfratti a monte, ma voi avete bocciato questa nostra proposta e avete bocciato pure la proposta di istituire un fondo di garanzia statale che faccia da garante per tutti quei soggetti che vi dicevo prima, che non hanno buste paga solide e che vengono sistematicamente scartati dai proprietari di case perché ritenuti economicamente inaffidabili. Non trovano nessuna casa queste persone. Al contempo però, al Senato, con il DDL sfratti, addirittura vi accanite proprio contro di questi, contro gli inquilini che non sono morosi ma che alla scadenza del contratto hanno difficoltà a reperire un nuovo alloggio, passare da casa a casa e magari si intrattengono un po' più del previsto nell'immobile oltre la scadenza del contratto. La verità, guardate e concludo, è che mentre tentate di realizzare tardivamente, in 10 anni peraltro, questa serie di interventi per incrementare l'offerta di alloggi, dovevate fare altre cose per alleviare le difficoltà economiche della maggior parte della popolazione. Dovevate aumentare i salari e contrastare il lavoro precario, calmierare i canoni, finanziare seriamente i fondi di sostegno all'affitto per la morosità incolpevole e introdurre misure di integrazione del reddito. Concludo, non avete fatto nulla di tutto ciò perché in realtà voi siete elitari e della maggior parte della popolazione non me ne frega proprio nulla.
1: Bene, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, se lo ritiene, deputato. Bene, ha facoltà di replicare anche la deputata Mazzetti, che non replica. Ha facoltà di replicare, se lo ritiene, il rappresentante del Governo, che si riserva di farlo. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere, che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

0: Senatore Luca Ciriani. Prego, ne ha facoltà.
1: Il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 2920 recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 maggio 2026 numero 66 nel testo approvato dalla Commissione.
0: Ringrazio, secondo le intese intercorse tra i gruppi, la votazione per appello nominale sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta di lunedì 22 giugno alle ore 14, breve dichiarazione di voto a partire dalle ore 12:20. Al termine, con prosecuzione notturna, e nella seduta di martedì 23 giugno dalle ore 9:30 alle ore 13:15 e dalle ore 15:30 alle ore 20, con prosecuzione notturna, nonché eventualmente nella seduta di venerdì 26 giugno a partire dalle ore 9:30 avranno luogo le successive fasi di esame del provvedimento. Estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama. Pozzolo. La chiama avrà inizio dal deputato Pozzolo. Avverto che all'ordine del giorno della seduta di martedì 23 giugno sarà iscritta, dopo l'eventuale seguito dell'esame del decreto legge numero 66-2026 recante disposizioni urgenti per il piano casa, la deliberazione in merito alla proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nonché del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale. Siamo agli interventi di fine seduta, ha chiesto la parola il deputato Andrea Caso, ne ha facoltà.
1: Partito Democratico.
3: Intervengo per esprimere tutto il cordoglio del gruppo del Partito Democratico in questo momento drammatico. Ci stringiamo nel dolore alla famiglia del piccolo Gioele, siamo vicini al sindaco Marco Massari, a tutta la comunità di Reggio Emilia, colpiti ieri da una tragedia devastante, la morte di un bambino di 11 anni travolto e ucciso da un camion mentre pedalava in bicicletta. Gioele doveva andare incontro all'estate, alla vita, non alla morte. Non possiamo più chiamarli incidenti. Non sono fatalità, sono tragedie. Dobbiamo invece interrogarci su cosa possiamo e dobbiamo fare di più per evitarli. Sapremo nelle prossime ore la dinamica, le responsabilità, ma sulle nostre spalle dobbiamo sentire la responsabilità di non aver ancora fatto il nostro dovere per dotare tutti i mezzi circolanti di dispositivi all'avanguardia per la segnalazione al guidatore di pedoni, ciclisti, passeggini che transitano negli angoli ciechi. Ogni anno vengono schiacciate centinaia di persone sulle strade senza nemmeno essere viste. Nell'ottobre 2023 abbiamo presentato a prima firma Gianassi con le associazioni delle vittime della strada una proposta di legge anche per creare un fondo per garantire questi dispositivi, per non scaricare il costo della sicurezza sulle imprese del trasporto, per coinvolgere i lavoratori nell'installazione. Nel luglio 2025 abbiamo depositato una nuova proposta a prima firma Ghio, costruita con la FIAB, col prezioso lavoro di Andrea Colombo, più ampia sulla mobilità attiva, che contiene anche questa indicazione. Purtroppo nel codice della strada tutti i nostri emendamenti per rendere obbligatori questi dispositivi su tutti i mezzi sono stati bocciati. Abbiamo appena ascoltato l'ennesima richiesta di fiducia nei confronti dell'ennesimo decreto, ma la straordinaria necessità, urgenza di cui chiediamo al Governo di occuparsi è un'altra: fermare la scia di sangue sulle nostre strade e calendarizzare e approvare al più presto le nostre proposte di legge.
0: Ringrazio il deputato Caso, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 22 giugno 2026. Ore 12:20, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per il piano casa. La seduta è tolta.
1: Sono le 12:35 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale. Allora, come avete sentito, il Governo, a nome del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto legge sul piano casa, quindi la seduta, come da accordo dei gruppi, riprenderà lunedì mattina. Allora, intanto usciamo dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: 12:35 minuti. Allora, prima di proseguire con la programmazione di Radio Radicale, diamo uno sguardo, vediamo ad esempio i siti dei principali quotidiani, così vediamo quali sono le notizie, anche per avere anche un po' un'idea della gerarchia delle notizie. E vi devo dire che in questo momento, se aprite il sito della Repubblica, del Corriere della Sera, della Stampa, c'è una notizia che qual è, Gabriele?
5: È sicuramente la diatriba che è in corso tra Stati Uniti e Italia dopo le parole di Donald Trump sull'incontro con Giorgia Meloni. Donald Trump che ha dichiarato che Meloni lo avrebbe implorato di fare una foto con lei, aggiungendo: mi ha fatto pena. Queste le dichiarazioni all'Aria che tira, riportate dall'Aria che tira di La 7 questa mattina, ed è arrivata la risposta della Presidente del Consiglio in un video pubblicato sui suoi social, dove dichiara dichiara che le parole di Donald Trump sono una menzogna e che nessuno... che l'Italia e lei non implorano mai. Si è aperto dunque il caso, diverse le reazioni politiche, continuano quelle da parte del governo anche proprio a livello istituzionale, con Tajani che ha cancellato il viaggio che era in programma per lunedì prossimo negli Stati Uniti a Miami per il Business Forum, dove avrebbe dovuto incontrare Rubio. Tajani che ha detto: le gravi offensive parole di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l'Italia, per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per il prossimo 21 e 22 giugno. Reazioni che poi non riguardano soltanto il governo, ma arrivano anche dall'opposizione, molte in difesa della Premier, come quelle là di Carlo Calenda, il leader di Azione, che ha dichiarato: Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l'onore della nazione. Ma parole sulla situazione e in qualche modo in difesa di Giorgia Meloni e dell'Italia arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, dal leader, dal presidente Giuseppe Conte del Movimento. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, lo dico da cittadino italiano prima che da politico, è del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. E poi aggiunge una riflessione che bisogna fare secondo lui, per trarre un insegnamento da quanto accaduto. Dice: la firma di tutto quel che ci viene richiesto, la rincorsa a foto, a prefazione di libri, non può prevalere mai sul nostro interesse nazionale. Dobbiamo rimboccarci le maniche per il nostro paese, che deve difendere la sua dignità, la sua credibilità e la sua grandezza. Di un tono diverso invece le dichiarazioni di Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che dopo appunto la situazione che è in corso tra Stati Uniti e Italia ha dichiarato: le parole di Donald Trump sono la diretta conseguenza della politica di subalternità con cui Giorgia Meloni ha costruito il rapporto col Presidente degli Stati Uniti. Al posto di Giorgia Meloni mi vergognerei così tanto che mi porrei il problema di farmi da parte, perché dopo questa figuraccia ha fatto perdere la dignità all'Italia e agli italiani. Dunque, umori diversi da parte delle opposizioni stanno arrivando, comunque continuano ad arrivare le dichiarazioni da vari esponenti politici per una situazione che si è improvvisamente tesa tra i due paesi alleati. Nel video pubblicato da Giorgia Meloni, la Premier sottolinea anche come il comportamento di Donald Trump sia più inaspettato, questo tipo di comportamento di attacco verso i suoi alleati che verso i suoi nemici o con i leader di paesi con cui ha un conflitto in corso, quindi una frecciatina da parte della Premier verso il Presidente degli Stati Uniti d'America e nel suo comportamento dopo l'attacco di questa mattina. Sonia?
1: Sì, aggiungo così Andrea Orlando, che tre minuti fa ha scritto solidarietà a Giorgia Meloni, a prescindere, ha scritto su X, perché siamo a questo punto, adesso va detta una cosa soltanto: chi schiaffeggia i rappresentanti dell'Italia schiaffeggia l'Italia e noi come italiani non possiamo lasciarlo fare. E insomma, vi potete immaginare, sono diverse insomma in questo momento le dichiarazioni su questo tema. Allora, partendo sempre, vi parlavo della gerarchia delle notizie. Tra l'altro, non mi voglio scordare, scusatemi, la reazione del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, che dice: deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti ai leader europei e non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Con le sue uscite inopportune è riuscito nel facile intento di rendere gli Stati Uniti invisi all'intero continente europeo, danneggiando non solo l'Europa ma soprattutto gli Stati Uniti. Allora, vi dicevo, questo è la notizia che in questo momento troviamo sui siti dei quotidiani. Fatemi vedere per curiosità, per avere un'idea, il Giornale, ecco, che infatti apre su questo e sulle parole che vi diceva poco fa Gabriele Rossi qui in studio di Tajani, che ha annullato il viaggio a Miami, così anche il Giornale. E vediamo un attimo invece il Fatto Quotidiano, ci facciamo appunto un attimo un'idea, perché ho visto anche qua, insomma, è portata come, va bene, come prima notizia, in primo piano, questo scontro aperto, e sono riportate varie dichiarazioni. Ecco, questo il Fatto Quotidiano. L'altra notizia che troviamo subito dopo sono gli esami di maturità, le tracce della seconda prova, al classico una versione di Quintiliano, allo scientifico un problema sul livello del lago di Bracciano, uno studio di funzione, scrive ad esempio il Fatto Quotidiano, mentre il Giornale, che scusatemi, mi si è riaggiornato, come seconda notizia porta il lutto nel mondo del calcio, addio a Igor Protti, e poi la notizia di cronaca: terrore a Brescia, nigeriano tenta di strangolare un bimbo di 3 anni al parco. Questo è il Giornale. Mentre anche La Stampa ha addio a Igor Protti, il capocannoniere di tutte le categorie, spero sia un arrivederci. E poi ancora troviamo la maturità, il classico esce Quintiliano, lo scientifico studio sul livello del lago di Bracciano, poi varie questioni le ha della maturità, le ha lette anche questa mattina nei quotidiani Roberta Iannuzzi. La Repubblica passa appunto dalla notizia su Trump alla questione degli esami di maturità. Una dichiarazione di Filippo Sensi del Partito Democratico.
5: Esatto, perché mancavano ancora le dichiarazioni da parte del Partito Democratico sulla situazione tra Giorgia Meloni e il presidente statunitense Donald Trump, ed sono arrivate ora da parte del senatore Filippo Sensi, che commenta le parole di Trump dicendo: solidarietà a Giorgia Meloni per le parole inqualificabili di Trump, nessuno può permettersi questo tono arrogante con chi guida il governo italiano. Tutto mi separa da Meloni e dalla destra, che mi millantava di fare da ponte, ma nessuno può trattare l'Italia in questo modo.
1: Ecco, volevo darvi conto invece della reazione del Ministro della Difesa Crosetto, poi riprendiamo con la programmazione. Non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Posso invece immaginare quanto le sia costato mettere da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa per fare l'interesse dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente, così il Ministro della Difesa. Adesso però dobbiamo andare avanti con la programmazione di Radio Radicale e vi proponiamo una seduta delle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. La seduta è del 17 giugno scorso e dove si è svolta l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, nonché della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione riferita all'anno 2025, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026. Allora, ascoltiamola.
6: Commissioni congiunte, terza affari esteri e commentari, quarta difesa della Camera dei Deputati, affari difesa del Senato. Audizione informale, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata mediante la trasmissione attraverso web TV della Camera dei Deputati. L'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e dei senatori secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno delle
1: Presidente della terza commissione della Camera, Giulio Tremonti.
6: Terza Camera, terza Senato, reca lo svolgimento dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano. Nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione in Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 26, nonché relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione e lo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 26, come deliberata dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 26. Salvi interventi dei colleghi, prego.
7: No, soltanto mi unisco al benvenuto e ringrazio il generale Portolano e tutto il vertice della difesa per lo sforzo continuo che profondono e anche per quello che stanno, come dire, confermando per la prosecuzione di missioni internazionali e forse anche per ulteriori impegni che la cronaca fa immaginare imminenti anche all'esame del Parlamento. Mi riferisco alla vicenda di Hormuz e altre della quale eventualmente poi il Parlamento parlerà quando e se matureranno le condizioni. Grazie anche a nome della Commissione Esteri e Difesa del Senato e benvenuto a generale Portolano.
6: Procederemo a un primo giro di domande dopo il suo intervento. Gli interventi saranno alternati, senatori e deputati, secondo un criterio di alternanza tra Camera e gruppi. Prego, generale.
8: Grazie, buongiorno a tutti, presidente Gasparri, presidente Tremonti, vicepresidente, onorevoli senatori e deputati. Desidero prima di tutto rivolgere il mio saluto e quello delle Forze Armate a tutti voi, che, Forze Armate che quotidianamente servono il Paese con disciplina, con dedizione, spirito di sacrificio in Italia così come oltre i confini nazionali. Oggi il mio intervento si colloca a breve distanza dall'audizione del signor Ministro della Difesa, nel corso della quale l'onorevole Guido Crosetto ha illustrato gli aspetti geopolitici e gli indirizzi che orientano l'azione del Governo connessi con la partecipazione italiana alle missioni e operazioni internazionali. Non intendo pertanto riproporvi un'ulteriore organica disamina geopolitica dei diversi teatri, tuttavia per comprenderne il significato comprendere il significato della delibera missioni 2026 e le implicazioni che essa assume per lo strumento militare, ritengo importante richiamare in premessa le principali direttrici che oggi influenzano la sicurezza del nostro Paese. Si tratta di tre direttrici di pressione che, pur sviluppandosi lungo geografie differenti, finiscono per generare i loro effetti sul Mediterraneo allargato e, attraverso di esso, sugli interessi nazionali e del continente europeo. La prima muove da sud-est, attraverso il Golfo Persico, il Medio Oriente ed il Mar Rosso. La seconda si sviluppa da sud, lungo la fascia saheliana ed il Nord Africa. La terza ed ultima proviene da nord-est e interessa i Balcani occidentali e il fianco orientale della NATO. Quanto alla prima direttrice di pressione, quella sud-orientale, i recenti eventi hanno mostrato quanto i quadranti del Golfo Persico, del Mar Rosso e del Mediterraneo orientale siano strettamente interconnessi. La crisi tra Israele, Iran e Stati Uniti ha reso evidente come Teheran sia un attore regionale capace di incidere simultaneamente sugli equilibri del Golfo e del Medio Oriente, sulla libertà di navigazione e sulle dinamiche di sicurezza che interessano direttamente anche il Mediterraneo allargato. In tale quadro, lo stretto di Hormuz continua a rappresentare uno dei punti più sensibili dell'intero sistema economico globale. Tuttavia, il problema non riguarda soltanto Hormuz. L'ingresso al Mediterraneo orientale è infatti caratterizzato dall'attraversamento di due ulteriori choke points, Bab el-Mandeb e Suez, e la loro eventuale inibizione, anche non contemporanea, determinerebbe non solo effetti nell'ambito del sistema di approvvigionamento energetico, quanto anche sul piano del traffico mercantile dei containers, lasciando il Mediterraneo accessibile dal solo stretto di Gibilterra. Ciò determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del bacino del Mediterraneo e producendo effetti ben più ampi rispetto agli shock energetici che hanno accompagnato le guerre del Golfo. L'evoluzione del conflitto tra USA, Israele ed Iran, che ha portato ad una significativa riduzione dei transiti marittimi attraverso lo stretto di Hormuz, continua ad essere caratterizzata da minacce connesse allo stretto di Bab el-Mandeb. In questo senso, voglio ricordare che sopra la superficie del mare transita attraverso Bab el-Mandeb poco meno del 15% del traffico commerciale marittimo e circa il 10% del traffico energetico globale. Questo stretto, tuttavia, è la porta d'ingresso al canale di Suez, dove passa il 40% circa dell'interscambio commerciale dell'Italia. Non meno rilevanti sono i fondali del Mar Rosso, che ospitano 15 delle principali dorsali digitali del cablaggio globale, rese vulnerabili dalla concentrazione imposta dai due choke points. Analogamente, la situazione nel Medio Oriente continua a richiedere particolare attenzione. La caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria ha aperto alla prospettiva di un processo di stabilizzazione che si presenta tuttavia complesso e di non breve durata, con possibili effetti anche sul vicino Iraq. Mentre i recenti sviluppi in Libano e le operazioni condotte dalle forze israeliane confermano la fragilità di un contesto che da anni rappresenta uno dei principali scenari di crisi per la comunità internazionale. Un contesto questo che, producendo effetti anche sul Mediterraneo orientale, nel quale la presenza italiana rappresenta un importante fattore di stabilizzazione, dialogo e rassicurazione, è un elemento di particolare importanza. Infatti, le tensioni registrate nell'area hanno richiesto il rafforzamento della postura operativa da parte di alcuni contingenti e l'impiego di assetti navali e di difesa aerea destinati a contribuire alla sicurezza di partner regionali della NATO e alla tutela della libertà di navigazione. Mentre gli eventi che hanno interessato le basi britanniche a Cipro e la base statunitense di Incirlik nel sud della Turchia hanno confermato, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che si è fortemente ridotta la distanza geografica tra il luogo in cui si sviluppa una crisi e le aree in cui si manifestano i suoi effetti. L'insieme di questi elementi avvalora la necessità di mantenere una presenza credibile e flessibile in un'area che costituisce uno dei principali punti di convergenza tra sicurezza nazionale, regionale e sicurezza europea. La seconda direttrice di pressione muove da sud verso l'Italia e l'Europa. La fascia saheliana rappresenta da tempo uno degli spazi più sensibili per la sicurezza mediterranea ed europea. effetti del cambiamento climatico e dell'instabilità interna, terrorismo, traffici illeciti, influenza e competizione tra attori esterni, povertà diffusa e crescente pressione demografica si sovrappongono in un'area fondamentale per la nostra sicurezza, generando un'instabilità che si proroga lungo l'asse afro-mediterraneo. Anche i recenti sviluppi registrati in Mali, in Niger e in Burkina Faso non introducono dinamiche nuove, ma rafforzano la validità della postura assunta dallo strumento militare nazionale, ossia mantenere presenza, cooperazione, capacità di lettura anticipata e relazioni operative con i partners in un quadrante nel quale, come detto, l'instabilità tende progressivamente a propagarsi verso il Nord Africa ed il Mediterraneo centrale. A riguardo, consentitevi una breve digressione. In ambito NATO, la fascia saheliana è talvolta definita come deep flank, per indicare il concetto di profondità strategica del fianco meridionale dell'alleanza, dalla quale possono originarsi minacce indirette ma concrete per l'Europa. Eppure, alla luce dell'evoluzione del quadro securitario, ritengo questa descrizione poco aderente alla realtà. Il Sahel, infatti, non è uno spazio profondo o distante, non è così deep come lo appella la NATO, ma piuttosto una prima linea avanzata molto più vicina in termini di effetti di quanto si pensi. È una frontiera strategica della sicurezza nazionale ed europea. Tuttavia, la pressione proveniente da sud, e il discorso è valido anche per tutte le altre direttrici, non può essere interpretata esclusivamente in termini securitari. Oltre a proiettare presenza militare o contenere minacce già emerse, è necessario concorrere alla costruzione di condizioni minime di fiducia e di capacità in stretta sinergia con l'intero sistema paese. Qui la nostra azione si sviluppa in piena coerenza con le linee del governo, si pensi al Piano Mattei, con le attività delle organizzazioni internazionali, con le autorità locali, con i partners, agendo con profondità e in maniera predittiva. Questa stessa logica di prevenzione e presenza avanzata si ritrova con caratteristiche diverse ma con analoga rilevanza anche nel quadrante balcanico e sul fianco orientale dell'Europa. Lungo la direttrice orientale, i Balcani continuano a rappresentare un'area di interesse prioritario per l'Italia. Le tensioni tra Belgrado e Pristina, insieme alla persistente fragilità istituzionale della Bosnia-Erzegovina e alle periodiche iniziative che mettono in discussione il funzionamento delle istituzioni centrali, richiamano l'importanza di una presenza internazionale credibile quale fattore di prevenzione. Non siamo di fronte a nuove crisi, ma a fragilità strutturali che richiedono una postura di attenzione e continuità in considerazione soprattutto delle valutazioni da parte della NATO in merito di una possibile riduzione in Kosovo del personale della KFOR, su cui fornirò maggiori dettagli nel corso del mio intervento. Infatti una presenza credibile sul terreno non contribuisce soltanto a prevenire il riaccendersi di tensioni locali, ma anche a limitare gli spazi di influenza e penetrazione di attori esterni, in primis la Russia, che potrebbero sfruttare tali vulnerabilità per perseguire obiettivi contrari alla stabilità regionale e agli interessi euroatlantici. Parallelamente, il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica continua a presentare fonte di preoccupazione in termini di rafforzamento della deterrenza e della difesa collettiva. A oltre 4 anni dall'inizio dell'aggressione russa, il conflitto in Ucraina permane quale principale fattore di instabilità nel nostro continente. In esso la tradizionale distinzione tra fronte e retrovia ha lasciato progressivamente il posto ad uno spazio operativo caratterizzato da elevata porosità, nel quale la distanza geografica dal teatro non fornisce più adeguate condizioni di sicurezza, imponendo una crescente attenzione alla protezione delle nostre infrastrutture critiche e al rafforzamento della resilienza tradizionale. Detto ciò, a seguito di queste brevi considerazioni, ritengo sia chiaro come le diverse direttrici di pressione producano i loro effetti in maniera interconnessa, stratificata e trasversale. su tutto l'intero bacino del Mediterraneo, mentre il Mediterraneo allargato costituisce ancora la profondità strategica entro la quale è necessario operare per generare condizioni di sicurezza, di stabilità e prevenzione capaci di tutelare gli interessi nazionali. E la distribuzione dei nostri dispositivi interforze e multidominio riflette appunto questa impostazione. Non si tratta di una semplice collocazione geografica delle forze, ma della traduzione operativa di una valutazione strategica. Si tratta di mantenere presenza credibile nei quadranti dai quali possono originare pressioni capaci di incidere sulla protezione dei confini, sulla sensibilità e sulla continuità delle funzioni essenziali dello Stato e sulla tutela degli interessi italiani. E in uno scenario internazionale segnato da instabilità diffusa, incertezza e rapidità di trasformazione delle crisi, lo strumento militare deve essere agile, adattivo e reattivo. Al riguardo, quanto realizzato negli ultimi mesi conferma che tale esigenza ha generato effetti concreti. In più occasioni, infatti, si è reso necessario alleggerire taluni dispositivi, rafforzarne altri, preposizionare capacità specialistiche o riconfigurare assetti già presenti nei diversi teatri operativi per adattare la nostra postura operativa alla mutevolezza del contesto strategico internazionale. Si tratta di scelte operative e strategiche che consentono di preservare libertà d'azione e di generare nuove opzioni, così come di disporre delle capacità giuste nel luogo e nel momento in cui esse risultano effettivamente necessarie, laddove il fattore tempo è determinante. In tale prospettiva, la delibera missioni, oltre a essere uno strumento attraverso il quale viene autorizzato l'impiego delle forze armate nei teatri internazionali, è anche un architrave essenziale della capacità del Paese di tradurre ed adattare con tempestività le valutazioni politiche e strategiche in opzioni operative concrete. Naturalmente questa maggiore flessibilità operativa non modifica né riduce il ruolo del Parlamento, le cui prerogative di indirizzo, autorizzazione e controllo continuano a rappresentare un presidio fondamentale nell'impiego dello strumento militare. Desidero pertanto richiamare alcuni elementi qualificanti del nuovo impianto della delibera missioni 2026, non sotto il profilo tecnico, che sarà meglio approfondito dal comandante del comando operativo di Vertice Interforze, il generale Iannucci, ma nella prospettiva più generale del suo significato strategico-militare. Le linee guida generali di questa delibera, discendenti dagli indirizzi del Governo, confermano gli obiettivi strategici prioritari che sono volti a contribuire in modo credibile e sostanziale al costrutto di deterrenza, assicurando gli impegni e i livelli di prontezza operativa funzionali ai piani regionali della NATO e al piano militare di difesa nazionale. Sono volte ad integrare maggiormente la dimensione operativa con quella cooperativa ed esprimere una postura militare agile e adattiva nei diversi quadranti strategici. Infine, sono volti a rivalutare periodicamente la partecipazione alle missioni e operazioni nazionali, sempre nell'ottica del perseguimento degli interessi nazionali. In tale quadro, la delibera 2026 prevede la proroga delle missioni e operazioni già in essere, cui si aggiunge l'avvio di due nuove missioni bilaterali, rispettivamente in Iraq ed in Somalia. Nel suo complesso, essa autorizza la partecipazione della difesa a 40 missioni ed operazioni internazionali, di cui 26 sotto l'egida di organizzazioni internazionali, 4 in ambito Nazioni Unite, 9 NATO, 13 Unione Europea, e 14 su basi bilaterali o nell'ambito di coalizioni multinazionali, prevedendo una consistenza media di 7.459 unità e un contingente massimo autorizzato di 11.642 militari. Questi numeri, tuttavia, restituiscono soltanto una rappresentazione parziale dell'impegno effettivamente sostenuto dallo strumento militare interforze, poiché si riferiscono al personale contemporaneamente impiegabile nei teatri di operazioni e non al complesso delle risorse necessarie per sostenere tale sforzo. Infatti, a fronte di una consistenza media impiegabile di poco inferiore a 7.500 unità, il personale complessivamente coinvolto nei cicli di approntamento, impiego, sostegno, avvicendamento e rigenerazione è significativamente più ampio e può interessare contemporaneamente oltre 22.000 militari. E anche in ragione di questa complessità che l'impianto della delibera è stato concepito per assicurare, attraverso un impiego più integrato degli assetti, una marcata interoperabilità tra missioni e operazioni insistenti nella medesima area geografica, così come la disponibilità di forze ad alta e altissima prontezza impiegabili al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, ma anche necessarie a rispondere alle esigenze di dispositivi di reazione rapida della NATO, quali la Rapid Reaction Force, di cui deterremo il comando fino al 2028. Una forza in prontezza massima per la quale, per il 2026, la relativa scheda di impianto missioni individua una forza composta da 6.521 unità, 1.024 mezzi terrestri, 5 mezzi navali e 29 mezzi aerei. Chiarito il significato generale dell'impianto, vorrei ora richiamare gli effetti strategico-militari che la delibera mira a produrre nei principali quadranti di interesse. Per esigenze di sintesi mi limiterò ad alcuni esempi qualificanti, utili a comprendere come la distribuzione del nostro dispositivo risponda a una logica unitaria: garantire sicurezza, prevenire l'instabilità e tutelare gli interessi nazionali. In primis vorrei iniziare con il quadrante del Mediterraneo. In quest'area l'effetto strategico è quello di garantire sicurezza attraverso una presenza militare adeguata nei diversi domini, capaci di assicurare superiorità informativa, deterrenza e protezione delle infrastrutture critiche. In tale quadro si collocano l'Operazione Nazionale Mediterraneo Sicuro, che garantisce presenza, sorveglianza, raccolta informativa nel Mediterraneo centrale fino al Mediterraneo orientale, l'operazione dell'Unione Europea IRINI, della quale l'Italia mantiene un ruolo di comando, nonché la partecipazione alle attività NATO, tra cui Sea Guardian e le Standing Naval Forces. Resta inoltre prioritario il rapporto con il Nord Africa, in particolare con la Libia attraverso la missione Mia Sit in Somalia e con la Tunisia, anche nella prospettiva dell'avvio della missione bilaterale MIBIT. Passando all'area dei Balcani occidentali, qui vogliamo prevenire l'acuirsi delle tensioni e contribuire al consolidamento della stabilità regionale, ossia mantenere un ambiente sicuro, oltre che contenere le influenze esterne che potrebbero sfruttare fragilità istituzionali ancora presenti. In questo senso, l'Italia continua a garantire un contributo qualificato nelle principali missioni internazionali presenti nell'area. Nei Balcani siamo presenti in EULEX, a Pristina, in cui vestiamo il ruolo di Head of Mission, e in EUFOR Althea, in Bosnia Erzegovina, dove ricopriamo attualmente quello di comandante dell'operazione, contribuendo al consolidamento della stabilità regionale. Inoltre, in Kosovo, il nostro impegno resta centrale per la deterrenza e la prevenzione di escalations interetniche attraverso la nostra partecipazione alla KFOR, dove esprimiamo il vicecomandante e in prospettiva nel 2026 la figura del comandante. A riguardo sono ormai di dominio pubblico le riflessioni in atto presso il Comando Supremo Alleato in Europa per la possibile riduzione degli assetti della KFOR mediante il mancato ripianamento del contingente USA in deflusso. In merito, in accordo con il ministro Crosetto, ho interessato il SACEUR, comandante supremo dell'alleanza, evidenziando l'opportunità che ogni eventuale decisione in tal senso sia preceduta da un'attenta valutazione della situazione nel teatro a livello politico e a livello militare. E credo che grazie all'esperienza e alla conoscenza accumulate in tanti anni di guida della missione, noi italiani abbiamo una piena consapevolezza della precarietà degli equilibri nell'area e sentiamo la responsabilità di evitare che si possa mettere a rischio quasi un trentennio di sforzi militari e diplomatici. Sul fianco est dell'alleanza sono confermati la partecipazione alle iniziative poste in essere per contribuire alla deterrenza e difesa della NATO e lo sforzo teso a razionalizzare ed efficientare la contribuzione nazionale nel quadrante sudorientale, coerentemente con gli impegni assunti nell'ambito del NATO Force Model e con la famiglia dei piani regionali, per quanto di interesse dell'Italia, il Regional Plan Southeast. In tale ambito assicureremo priorità all'innalzamento a livello brigata del dispositivo della Forward Line Forces in Bulgaria, di cui l'Italia Framework Nation, mantenendo un qualificato e significativo livello di contribuzione ai Battle Groups in Lettonia ed in Ungheria. A ciò si aggiunge il contributo degli assetti aerei nazionali alle attività di air policing della NATO e alle attività di assurance measures tese ad incrementare la sorveglianza dello spazio aereo e di raccolta dell'alleanza. In questo quadrante si colloca anche il sostegno nazionale all'Ucraina, che prosegue in linea con gli indirizzi del governo attraverso supporto capacitivo, attività addestrative, contributi di staff, ad esempio presso il quartier generale della missione NSATU, la NATO Security Assistance and Training for Ukraine, e presso la European Union Military Assistance Missions for Ukraine, così come presso l'Operational HQ, il quartier generale della Multinational Force for Ukraine, che si inquadra nell'ambito della coalizione of the willing e rappresenta l'elemento di pianificazione del costrutto di sicurezza europeo a favore dell'Ucraina. Tra l'altro, in tale area è emersa anche la recente esigenza di contribuire alla difesa aerea dell'alleato turco con lo schieramento di una batteria contraerea SAMT e a quella rumena con assetti aerei. Nella fattispecie abbiamo schierato 4 Eurofighter. Continuando ora con l'area medio orientale, l'effetto cui miriamo è quello di contribuire alla stabilizzazione. Come noto, le operazioni e missioni che insistono in questo quadrante sono state fortemente influenzate dal conflitto in Iran e ciò ha comportato per la difesa uno sforzo su due assi fondamentali. Il primo è inerente all'alleggerimento e alla rimodulazione della presenza dei nostri militari e dei nostri assetti con riguardo all'Iraq, al Kuwait, al Qatar ed al Bahrain, così come al preposizionamento di assetti navali specialistici per eventuali attività di sminamento nello stretto di Hormuz, previo accordo di pace e approvazione del nostro Parlamento, in quanto esigenza non prevista nell'ambito della delibera in discussione. Con il secondo asse, invece, ci riferiamo alla fornitura di aiuti difensivi a favore dei paesi coinvolti dagli attacchi iraniani e nello specifico Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi, Qatar e Bahrain, che hanno chiesto a paesi amici, tra cui l'Italia, supporto per accrescere le loro capacità di difesa aerea e contrasto ai droni. Guardando all'Iraq, la nuova missione bilaterale prevista dalla delibera conferma il valore strategico del rapporto con Baghdad. Mentre la NATO Mission Iraq, nella quale il nostro Paese esprimerà il Chief of Staff da luglio 2026 e per la quale abbiamo offerto anche la candidatura a ricoprire la posizione di comandante nel 2027, è attualmente rilocata presso il Comando NATO di Napoli e continua a rappresentare uno strumento fondamentale per il rafforzamento delle istituzioni di sicurezza irachene. Prioritario interesse nazionale nell'area è rappresentato dal Libano, ove da sempre la difesa riveste un ruolo profilato. Il Paese sta vivendo una fase particolarmente complessa, sia in ragione delle decisioni delle Nazioni Unite di terminare la missione UNIFIL a fine 2026, sia per le ricadute del conflitto Israele-Hezbollah. In tale quadro, l'Italia continuerà a svolgere una parte di primo piano attraverso UNIFIL finché sarà attiva, attraverso la missione bilaterale MIBIL e la Military Technical Committee for Lebanon a guida italiana, contribuendo alla stabilità del Paese e al rafforzamento delle forze armate libanesi. Nei territori palestinesi la difesa prosegue l'impegno incardinato su due direttrici: la prima di impronta umanitaria tramite l'operazione Levante, la seconda di supporto alle forze di sicurezza palestinesi attraverso la missione bilaterale MIADIT, inquadrata nell'iniziativa dell'Office for Security Coordinator, EUPOL COPS in Cisgiordania e EUBAM Rafah a ridosso della striscia di Gaza. Spostandoci verso il Sahel e il Golfo di Guinea, anche qui intendiamo contribuire alla stabilizzazione, perseguendo tale effetto strategico attraverso attività di cooperazione, di supporto capacitivo e presenza mirata. In tale prospettiva, la missione MISIN in Niger continua ad avere un valore particolare, poiché consente di mantenere una presenza qualificata in un'area caratterizzata da crescente instabilità e da una progressiva riduzione della presenza occidentale. Inoltre, resta immutata la previsione, in continuità con le precedenti deliberazioni del Parlamento, di avviare una missione bilaterale in Burkina Faso, orientata al rafforzamento delle capacità locali di difesa e sicurezza, è subordinata al verificarsi delle condizioni politiche e di sicurezza necessarie. Nel Golfo di Guinea, invece, l'impegno italiano si concentra sulla sicurezza marittima, sul contrasto ai traffici illeciti, sul rafforzamento della cooperazione con i paesi costieri, anche attraverso il contributo alla Security and Defense Initiative Gulf of Guinea dell'Unione Europea nei paesi del Golfo, dispiegando specifici training teams. In ultimo, nel quadrante che comprende il Corno d'Africa, Mar Rosso, Oceano Indiano nord-occidentale, permane la necessità di pervenire a un duplice effetto, quello di contribuire alla stabilizzazione regionale e di garantire la sicurezza dell'area. A riguardo, merita un breve approfondimento la nuova missione bilaterale in Somalia, cui il signor Ministro Crosetto ha fatto riferimento nel corso della sua audizione nello scorso 9 giugno. Si tratta di un'iniziativa avviata in risposta ad una specifica richiesta delle autorità somale e che rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto di cooperazione sviluppato negli anni tra i due paesi. Infatti, la nuova missione si concentra in maniera complementare sui piani di cooperazione che annualmente vengono coordinati con le forze armate somale e sulla base di gap capacitivi individuati, ma anche sulle iniziative multilaterali già esistenti come UTM Somalia e UCAP Somalia, su ambiti strategici a tutela degli interessi nazionali italiani, massimizzando il valore aggiunto dell'esperienza italiana e rafforzando il legame bilaterale. In particolare, gli sforzi saranno diretti principalmente all'incremento dell'interoperabilità e della standardizzazione delle procedure tra le forze armate italiane e somale, al supporto all'attività di situational awareness, allo sviluppo di capacità nella cyber security, al sostegno alla sicurezza regionale e all'addestramento per un possibile futuro impiego delle forze armate somale in iniziative securitarie regionali. In breve, tale iniziativa, fortemente auspicata dalla Somalia, mira allo sviluppo di progettualità di medio e lungo periodo attraverso la costruzione di capacità sostenibili nell'ottica di consolidare la piena autonomia del Paese ai fini securitari e rafforzarne il suo ruolo quale contributore alla stabilità regionale. Parallelamente proseguono le attività di supporto alle istituzioni militari dei Paesi del quadrante, anche attraverso la base militare italiana di supporto a Gibuti. Mentre sul piano marittimo particolare attenzione è dedicata alla sicurezza dei choke points strategici, in particolare Bab el Mandeb e alle direttrici che collegano il Mediterraneo all'Oceano Indiano, con il consolidato ruolo di primo piano nelle operazioni dell'Unione Europea, Atalanta ed Aspides. Ma accanto agli aspetti strategici operativi fin qui richiamati, ritengo meriti una specifica attenzione anche il quadro delle risorse finanziarie che sostiene l'impianto missioni. Per completezza di trattazione ritengo opportuno evidenziarne i principali elementi, poiché la sostenibilità delle missioni e delle operazioni rappresenta un fattore altrettanto rilevante della loro impostazione operativa. Come è noto, la copertura finanziaria per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è assicurata dal fondo istituito dalla legge 145 del 2016. Tale fondo, programmato su base triennale per un importo complessivo di 1,5 miliardi circa, ripartito tra tutti i dicasteri interessati, risente tuttavia di una strutturale ipodotazione rispetto alle reali esigenze sul campo. Infatti, il quadro esigenziale complessivo della difesa per il 2026 è stato stimato in 1,8 miliardi circa, mentre la disponibilità reale effettivamente assentita al dicastero si attesta ad 1,39 miliardi. Tale dato certifica un decremento del 6% rispetto all'impianto difesa del 2025, pari a 1,4 miliardi, che si traduce in una contrazione circa di 89 milioni. Questo, associato alla persistente criticità rappresentata dall'ipofinanziamento del settore esercizio, ha determinato la necessità di operare una rimodulazione complessiva dei dispositivi al fine di salvaguardare al meglio il perseguimento degli effetti connessi con le priorità e gli obiettivi strategici individuati. Per quanto attiene in particolare all'ipofinanziamento del settore esercizio, ritengo doveroso ribadire quanto già ha detto in precedenza in questa sede, ossia che esso incide in misura crescente sull'efficienza, sulla disponibilità, sugli standard di sicurezza, sul livello addestrativo e sulla sostenibilità di impiego dei mezzi, dei sistemi, delle infrastrutture di difesa. Presupposti questi imprescindibili per garantire che il personale possa operare con efficacia, sicurezza, prontezza nei diversi scenari operativi. Signori Presidenti e onorevoli parlamentari, le missioni e le operazioni internazionali costituiscono sicuramente un capitolo della politica di sicurezza nazionale, ma sono anche una delle forme attraverso cui l'Italia misura, l'Italia dimostra la propria capacità di agire con responsabilità, continuità e credibilità nel contesto internazionale. La delibera missioni 2026 consente di rendere tale risorsa più aderente alla realtà che abbiamo di fronte, una realtà nella quale prevenire è sempre più efficace che reagire e in cui disporre di opzioni tempestive ed efficaci può fare la differenza nella tutela degli interessi nazionali. Pochi giorni fa, in occasione della festa della Repubblica, molti dei militari, dei mezzi, delle capacità che contribuiscono quotidianamente alle missioni e alle operazioni internazionali hanno sfilato lungo Via dei Fori Imperiali. Quell'immagine rappresenta soltanto la parte più visibile di uno sforzo molto, molto più ampio. Dietro ogni uniforme vi sono attività, addestramento, manutenzione e supporto. Dietro ogni dispositivo operativo vi sono pianificazione, logistica, preparazione e impegno. E dietro ogni mezzo vi sono attività di addestramento, di manutenzione e di supporto. Bene, questa è la responsabilità che le Forze Armate continueranno ad avere. Servire l'Italia, contribuire alla sicurezza collettiva, proteggere gli interessi nazionali, onorare gli impegni internazionali assunti dal Paese con professionalità, disciplina e senso del dovere. Vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali approfondimenti.
6: Grazie Generale. Il primo intervento è del Presidente Mulè.
9: Forza Italia. Grazie Presidente, grazie Presidenti. Signor Generale, innanzitutto dal Parlamento deve immediatamente partire un messaggio di vicinanza agli oltre 7.000 militari che in questo momento servono il Paese nelle missioni che lei ha nucleato, per come lo fanno, per il valore che dimostrano nella ordinarietà e nella straordinarietà del loro impegno. La sua presenza e la sua audizione oggi in Parlamento ci serviva per capire se e quanto, rispetto alle linee indicate dal Parlamento e dal Governo, lo strumento militare sia pronto a dar seguito a quell'indirizzo. In quello che lei ci ha detto e ci ha nucleato con una proiezione anche di visione strategica, la risposta è che lo strumento agile, reattivo e adattivo di cui lei parlava è pronto e quindi assicura aderenza rispetto al mandato parlamentare. Garantire sicurezza, prevenire instabilità e assicurare protezione sono le tre direttrici sulla quale si ritrova l'indirizzo politico indicato e le 40 missioni, di cui 26 sovranazionali, dimostrano che grazie alla prontezza e all'agilità di queste e alla preparazione delle forze armate, lo strumento militare è al servizio del Paese nella pienezza del mandato costituzionale e del mandato parlamentare. A fronte di tutto questo, le rassicurazioni che lei ci consegna ci fanno dire che la delibera che sarà sottoposta al Parlamento è una delibera completa, pur nella criticità che lei ha evidenziato oramai strutturale degli 800 milioni circa, diciamo, di decremento che sono stati assegnati alla difesa, o comunque qualcosa di meno rispetto al 2016. Quello è un punto centrale rispetto al quale non, a mio giudizio, la maggioranza, Forza Italia o il Governo, ma l'intero Parlamento si dovrà interrogare, perché non si tratta di uno sforzo bellicistico di un riarmo, ma di garantire quelle precondizioni di sicurezza che derivano da addestramento e manutenzione di cui lei parlava, e quindi si tratta di un impegno che va al di là, in quanto, come dire, attiene direttamente all'articolo 52 della Costituzione e a tutto ciò che è stabilito e compreso anche nell'articolo 11. Forte di tutto questo, il ringraziamento da parte del gruppo di Forza Italia per averci dato l'immagine concreta e plastica di forze armate che in tutto il mondo, in tutti i teatri in cui sono chiamati, in cielo, in terra, in mare, sanno fare al meglio il loro lavoro. Per questo ringraziamo per il suo intervento.
10: case.
6: Gli interventi finora formalizzati sono onorevoli Lo Perfido, Alfieri, Lo Muti, Rosato e Pucciarelli. Lo Perfido.
11: Grazie Presidente, grazie Generale, soprattutto grazie a lei e sugli uomini in divisa che ogni giorno operano per la difesa nel nostro Paese, e oggi con la sua relazione ne abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione di come per la nostra sicurezza, la sicurezza degli interessi degli italiani, del commercio degli italiani, del mondo dell'industria, del mondo del lavoro, del mondo anche

0: fondamentali nei punti in cui lei ha delineato, e soprattutto anche la missione in Tunisia è una missione importante, perché l'Italia fa vedere di essere a disposizione di un paese che intende cooperare per una maggiore stabilità. La stabilità è fondamentale non soltanto per il paese in cui si opera, ma per un'area. Gli obiettivi da parte di coloro i quali vedono l'Occidente come un qualcosa da contrastare hanno come obiettivi la destabilizzazione, e questo avviene con traffici illeciti, con obiettivi eversivi, avviene con attività di sovversione, attività di terrorismo che noi riusciamo a contrastare grazie alla professionalità dei nostri uomini, la cooperazione internazionale. Ecco allora che di fronte a una minaccia crescente di Daesh, di Al-Shabaab, noi siamo presenti e lo siamo grazie proprio a questa capacità costante e crescente di essere un paese in grado di dare cooperazione a questi paesi. Ecco allora bene, soprattutto perché si dimostra come la politica di difesa sia il principale elemento di supporto ad un paese che vuole essere un partner affidabile e strategico, sia nell'ambito bilaterale con i paesi, ma anche in ambito multilaterale, soprattutto un paese in grado di far vedere che quando la parola viene data riusciamo a dare anche quel valore aggiunto che la professionalità, la preparazione delle nostre forze armate ha dimostrato negli anni. Chi le parla è della provincia di Pordenone, e sin da ragazzino la missione in Libano era un qualcosa che ci vedeva presenti, e ricordo sempre tante famiglie che avevano militari impegnati e avevano qualcuno in Libano. E noi siamo lì presenti con quel punto di vista italiano tipico che ci fa essere i partner più affidabili e soprattutto i partner nei confronti dei quali viene richiesta la presenza, perché sappiamo leggere bene cosa accade sul territorio ed essere adattivi, che è l'elemento principale di stabilità che possiamo portare. Quindi veramente grazie per la vostra costante attività.
1: Grazie, onorevole Alfieri.
2: Grazie, grazie generale, anche l'occasione e missioni per ringraziare il lavoro delle forze armate, del sistema difesa, delle donne e degli uomini che servono il paese. Alcune domande specifiche. La prima, la preoccupazione l'ha evidenziata, mi sembra, anche nelle sue parole rispetto al teatro dei Balcani, dove noi siamo stati sempre protagonisti, e quindi mi chiedo e le chiedo, nell'ambito, in ambito NATO, negli organismi preposti, che tipo di ragionamenti, di riflessioni, di scelte possibili rispetto a un rischio di disimpegno americano per poter mantenere la nostra presenza in Kosovo, in Bosnia, dove le tensioni sono crescenti. Questa è la prima domanda. La seconda, rispetto a noi, l'anno scorso qui per la prima volta abbiamo iniziato a parlare proprio con lei del superamento di UNIFIL, in parte per la scelta dissennata dell'amministrazione americana guida Trump di tagliare le risorse alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, e si è iniziato a ragionare su una riconfigurazione. Ora, oltre al tema della nostra missione bilaterale, sembra di capire che l'altro giorno a Lussemburgo la stessa Kaya Kallas ha aperto a un ragionamento di una missione militare Unione Europea. Mi chiedo, all'interno del comitato militare dove lei siede, se si è affrontato appunto in sede COPS questa ipotesi, se c'è già un avanzamento in questo senso, se è una classica, diciamo, una classica missione in ambito training mission europea analoga a quella della Somalia, per esempio, o se si pensa a una configurazione diversa, aperta anche a paesi dell'area come potrebbero essere la Giordania. Per quanto riguarda invece Hormuz, rispetto alla possibile ipotesi, e speriamo tutti che si possa consolidare di tregua, anche qui in ambito Nazioni Unite, nelle interlocuzioni che avete a livello militare, ci sono delle riflessioni su che tipo di mandato e su che configurazione potrebbe esserci, se più con un mandato Nazioni Unite e un formato di coalizione di volenterosi, se anche qui avete iniziato a ragionarne. La questione Niger che ha citato, io ne capisco.

0: L'importanza per voi è stata maggiore difesa anche per i servizi e in prospettiva per la collaborazione anche con gli altri partner europei. Però c'è stato recentemente un attentato, vogliamo capire, siccome su questo non mi hanno risposto i ministri, se ci sono le condizioni di sicurezza per poter rimanere e soprattutto in prospettiva per costruire partnership con altri paesi europei e se nell'ambito della strategia NATO-South c'è la possibilità che gli stessi americani possano collaborare con noi. La nostra preoccupazione è che l'Italia da sola lì, senza la costruzione di una rete di rapporti, almeno in prospettiva con altri paesi europei, rischiamo di essere isolati in un'area di tensioni crescenti. Grazie.
1: Grazie. L'onorevole Lomuti.
2: Grazie Presidente, grazie Generale Portolano. A nome di tutto il Movimento 5 Stelle porgo il più sincero ringraziamento a tutte le forze armate per l'essenziale lavoro che svolgete. Hormuz, sappiamo che nonostante l'accordo Iran-Stati Uniti non siamo dinanzi a uno scenario sereno e certo, tra Israele e Pasdaran diciamo che non c'è da stare tranquilli. Vorrei chiederle quali sono i rischi della missione e quindi quali sono le regole d'ingaggio e se lei ritiene necessaria una copertura di intelligence da parte degli Stati Uniti d'America, droni, radar, satellite eccetera, o se ci può dire che l'Europa potrebbe fare da sola. Questa, Presidente, è la prima domanda. Poi c'ho un'altra che riguarda l'Iraq, che è un'altra delle nuove missioni bilaterali fuori dalla cornice internazionale. Qual è la strategia, la posizione strategica per questa missione? Riguardo al potenziamento delle forze ad alta e altissima prontezza operativa, se ci può spiegare qual è la logica strategica del potenziamento, visto che ci sono un raddoppio delle forze, delle unità da 3 a 6 mila, stessa cosa per quanto riguarda i veicoli, triplichiamo i mezzi da 360 a oltre 1000. E infine l'ultima domanda riguarda la missione della Guardia di Finanza in Tunisia, che somiglia per certi aspetti molto a quella avviata anni fa a sostegno della Guardia Costiera Libica. Su questa missione qual è il livello di garanzia del rispetto del diritto internazionale da parte del governo tunisino? Grazie. Grazie Presidente.
1: Grazie, l'onorevole Rosato.
3: Grazie Presidente, grazie Comandante.
4: Di azione.
3: Intanto mi associo anch'io ai ringraziamenti a lei e a tutti i nostri militari per il lavoro svolto, per come viene svolto, per la qualità dell'intelligenza messa in campo accanto alla capacità e del riconoscimento internazionale che viene dato grazie alla vostra presenza a tutto il nostro Paese per il vostro lavoro. Due questioni. La prima mi sembra che al di là della corretta impostazione che lei ci ha trasmesso rispetto a tutte le missioni che si svolgono nella loro continuità o nella discontinuità per le iniziative che ci ha descritto, c'è un dato che lei ha accompagnato anche con una molto gentile sottolineatura rispetto il rischio a cui sono sottoposti il nostro personale per la diminuzione delle risorse a disposizione. Se ci può dire qualche cosa di più su queste risorse che mancano, perché qui al di là del livello conoscitivo che compete a questo Parlamento per autorizzare, poi noi abbiamo una competenza che forse è quella principale restata al Parlamento, che è l'approvazione degli strumenti finanziari a disposizione del Paese, e credo che quindi il livello di consapevolezza sui rischi connessi con la diminuzione delle risorse a disposizione, volevamo capire meglio che cosa si esplicitano in particolare sulla manutenzione, sulle spese di ordinaria gestione che le forze armate hanno di fronte. La seconda cosa, oggi, adesso, quindi mi consenta di farle una domanda che esula dalle sue, dai suoi appunti, perché è successo adesso, è arrivata una comunicazione che il G7 ha definito come prioritario anche l'incremento delle risorse militari da destinare all'Ucraina per la sua difesa. Accolgo con soddisfazione il fatto che anche il nostro Paese ha aderito a questa dichiarazione e la considero assolutamente coerente con quanto stiamo facendo. Ecco, cosa è capace il nostro Paese di mettere in campo per incrementare gli aiuti militari all'Ucraina, così come appare evidente da questa dichiarazione che i leader dei, nostri, dei paesi del G7, compreso la Presidente Meloni, ha fatto. Volevo capire se avete già un piano da questo punto di vista nelle disponibilità delle diverse opzioni che sono sempre in campo e che in questo caso si sta manifestando con questa dichiarazione. Grazie.
1: Grazie. La senatrice Pucciarelli.
4: Grazie Presidente, grazie Generale per quanto ha esposto. Mi lasci unire ai ringraziamenti dell'onorevole Mulè riguardo i nostri 7.000 militari impegnati nelle varie missioni internazionali, e a volte bisognerebbe andare sul posto per capire che cosa significa operare in una missione, magari in alcune realtà. Io di recente ho avuto la possibilità di effettuare una visita alla missione MISIN in Niger, quindi capire realmente quello che è sacrificio dei nostri uomini in alcune realtà andrebbe visto sul posto e forse gli apprezzamenti che magari vengono fatti in determinate circostanze si realizzerebbero in atti concreti, in modo particolare da parte di alcune forze politiche. Lei ha ricordato la difficoltà nell'ambito delle risorse, in modo particolare sull'esercizio, poiché dal 2016 comunque vi è una riduzione. Ebbene, io direi che è cambiato il mondo dal 2016 ad oggi, perché oggi l'esigenza di essere presenti e tra l'altro lei giustamente faceva riferimento alla possibilità di quello che sono le forze armate di essere agili e adattive a quelle che sono le emergenze che viviamo in questo momento, effettivamente una valutazione di questa situazione che oramai sta andando da troppo tempo in avanti con la riduzione sull'esercizio, una valutazione andrebbe fatta perché le esigenze aumentano e non si può di fatto andare a reperimento di risorse proprio per la copertura che va a coprire quello che è il tema della sostenibilità e della sicurezza delle singole missioni. La domanda che le volevo fare è relativa alla possibile cessione della missione UNIFIL in Libano, che può essere criticata perché comunque non ha adempiuto a quelli che erano gli obiettivi, perché l'abbiamo visto con le armi che circolano nella zona, però la mia preoccupazione, con l'auspicio che vi sia una pacificazione dell'area, è il fatto che venga meno una presenza come quella di UNIFIL che possa andare a creare magari una maggiore difficoltà nella stabilità nel lungo periodo. Quindi la mia domanda va un po' in questo senso. Ringraziandola nuovamente le auguro una buona giornata.
1: Grazie. L'ultimo intervento è del Presidente Cesa.
5: Sì, grazie Presidente, grazie Generale Portolano. Mi associo naturalmente tutto quello che hanno detto i colleghi nel ringraziare lei, attraverso lei tutti i nostri soldati, no? Presenti nelle varie missioni. Io, presiedendo la delegazione della NATO, ho avuto l'opportunità di visitare e devo dire che proprio in ambito assemblea parlamentare NATO, in questi 3 anni e mezzo di lavoro che abbiamo svolto, facendo lavoro intanto ammainando tutti la bandierina di appartenenza, perché in alcuni luoghi forse è bene farlo, e abbiamo potuto notare che se l'Italia ha avuto la possibilità, la delegazione italiana ha avuto la possibilità di avere un peso all'interno dell'Assemblea parlamentare NATO, lo dobbiamo riconoscere, lo dobbiamo al fatto che noi siamo i secondi contributori in termini di risorse umane, quindi militari presenti nelle missioni che sono presenti nel mondo sotto leggi della NATO, quindi di questo veramente vogliamo ringraziare il Ministro e voi che partecipate attivamente. Colgo l'occasione per dire che, avendo visitato molte di queste basi e avendo trovato i nostri soldati presenti, ecco, il tema dell'aspetto finanziario penso che sia rilevante, cioè quello che lei ci ha detto sia rilevante, quindi colgo anche l'occasione per fare un appello a tutti i colleghi veramente che appartengono a tutte le forze politiche, quando parliamo dell'aspetto che lei ha sollevato alla fine del suo intervento, della parte finanziaria, no? Della parte, ecco, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza, perché pensiamo proprio a chi ci rappresenta in queste missioni, che deve essere sostenuto. Sostenere non sono parole, sono fatti, sono risorse che noi dobbiamo mettere a disposizione perché possano svolgere il loro lavoro nel modo migliore possibile. Mi ha fatto molto piacere che lei ha sottolineato il tema del Mediterraneo, no? Noi abbiamo avuto, vedo qua il collega Calovini che oggi presiede in ambito assemblea parlamentare NATO il gruppo speciale Mediterraneo, abbiamo potuto avere a Roma proprio un evento che ha messo, perché facciamo fatica, guardi, lo voglio dire a tutti, quando parliamo in ambito assemblea NATO, parlare di Mediterraneo, e quando parliamo di Mediterraneo allargato, quindi di Sahel, parliamo di tutta quell'area lì, no? Facciamo fatica a farlo, e se non ci fosse la delegazione italiana a farlo, vedo qui molti colleghi che ne fanno parte, difficilmente nei documenti NATO ci sarebbe il tema della sicurezza. E se è stato nominato un inviato speciale per il Mediterraneo, lo dobbiamo al Ministro, alla Presidente del Consiglio, al Ministro Crosetto, alla delegazione italiana nell'Assemblea parlamentare NATO. La domanda che le volevo fare, volevo capire meglio quello che stiamo svolgendo, ne abbiamo parlato a Vilnius anche un mese fa, 20 giorni fa, no? Di questo aspetto. Quel che stiamo mettendo in piedi in un'area veramente che ci riguarda direttamente, che è Nord Africa, il Sahel, no? Operativamente quello che stiamo facendo, torno a ripetere, comunque mi interessava fare un appello a tutti veramente perché ci sia una maggiore attenzione rispetto al tema delle missioni e al sostegno concreto alle missioni. Ecco, cerchiamo di ammainare tutti quanti le bandierine quando arriviamo in Parlamento e dobbiamo assumere delle decisioni. Ma volevo chiederle anche quello che operativamente stiamo facendo in quell'area.
1: Grazie signor generale, a lei di nuovo la parola.
6: Grazie, tantissime domande, provo a rispondere a tutte brevemente. Per quanto riguarda KFOR, ho preso la notizia in sede di ultimo comitato militare della NATO della possibile, parliamo attualmente di possibile riduzione della forza e rimodulazione della struttura della missione KFOR, nella quale noi siamo inseriti attivamente dal 1999, lo ricordo personalmente, sono stato il primo comandante che è entrato in Kosovo in quel periodo. Io ritengo che una valutazione sulla riduzione delle forze bisogna farla, ma in maniera veramente prudente, accurata, per evitare di correre il rischio di esporre il teatro ad un rapido deterioramento delle condizioni di sicurezza a causa delle mai sopite tensioni, purtroppo è così, mai sopite tensioni fra Pristina e Belgrado. Tra l'altro una eventuale riduzione senza un assessment, uno strategic assessment oculato che guardi agli aspetti politici e agli aspetti militari, potrebbe anche dare spazio a ulteriori capacità di influenza di stakeholders esterni. In particolare faccio riferimento alla Russia. Quindi nella lettera che ho inviato al comandante supremo della NATO, generale Grinkovic, d'accordo con, sentito anche il ministro Crosetto, tenuto conto che l'aspetto Balcani è un aspetto sì strategico militare ma molto politico strategico, ho cercato di evidenziare quali sono gli aspetti principali che bisognerebbe tener conto prima di avviare l'implementazione di una cosiddetta riduzione di quello che è il contingente presente nei Balcani. Tra l'altro voglio far presente che una riduzione nell'area potrebbe comportare una sorta di bilanciamento in quella che è l'evoluzione della Kosovo Security Force in Kosovo Armed Forces, in forze armate del Kosovo. Questo potrebbe portare, dal mio punto di vista, ad un incremento della percezione della minaccia da parte della Serbia, ma allo stesso tempo il ruolo di, non dico marginalizzazione, ma una riduzione del ruolo consistente della missione KFOR, anche alla luce di quella che è la UN Security Council Resolution, la 1244, che regola ad ombrello, che costituisce l'ombrello giuridico legale della missione. Ecco perché nella lettera che ho inviato al generale Grinkovic evidenziato la necessità, l'opportunità di fare una valutazione condivisa non solo dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista politico, e alla luce di quelle che poi potrebbero essere le possibili evoluzioni della missione KFOR, ma le influenze che questa riduzione e le conseguenze che questa riduzione potrebbe portare nell'intera area balcanica. Ricordo che la missione KFOR è fortemente legata all'operazione Altea in Bosnia e Erzegovina, operazione Altea che vede attualmente le tre etnie, Repubblica Srpska, i bosniaci e i croati, ancorché si faccia riferimento a Dayton, ancorché divisi nell'approccio politico alla gestione e alla governance di un paese particolarmente complesso. E le due missioni, Altea e KFOR, sono strettamente collegate tra di loro. Ricordiamo le pressioni che la Bosnia Erzegovina riceve, ortodossa nell'ambito della Repubblica Srpska e quindi influenza serba e quindi influenza russa, stessa influenza che ha una forte capacità di intervento anche in Kosovo. Questo per quanto riguarda la KFOR. Per quanto riguarda il post UNIFIL, a lei e alla senatrice Pucciarelli, è un'analisi che stiamo conducendo da tempo. Ci sono degli aspetti che io ho voluto evidenziare e che ho voluto condividere fortemente con il Ministro. Cosa verrebbe a mancare nel momento in cui UNIFIL a fine 2026 dovesse perdere le capacità di intervento? Verrebbe a mancare la capacità di monitoraggio, di deconfliction lungo la Blue Line, anche se oggi parlare della Blue Line va un pochino oltre quello che è il concetto con cui la Blue Line è nata, perché però non ci sarebbe una monitorizzazione di una linea di riferimento che potrebbe far riportare un po' a quello che è il confine reale tra Israele e Libano. Mancherebbero le capacità, per esempio, che oggi sono disponibili nell'ambito di UNIFIL, faccio riferimento in particolare alla Reserve Force, la forza di riserva di UNIFIL, del Counter Rocket Artillery Missiles, del Counter UAS, Counter AD, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, attività che oggi nell'ambito delle proprie prerogative UNIFIL svolge, così come anche, ricordiamo, UNIFIL è l'unica missione delle Nazioni Unite che ha una componente marittima, la Maritime Task Force, che è preposta al controllo delle acque territoriali di contrasto ai traffici illeciti per evitare un continuo afflusso di alimentazione di milizie nell'area, faccio riferimento ad Hezbollah. Per cui il futuro del post-UNIFIL dovrebbe, dal mio punto di vista, garantire queste capacità, queste operazioni, svolgersi lungo queste linee di azione con un ombrello, io definisco un ombrello, le Nazioni Unite parlano di successiva missione delle Nazioni Unite, onestamente non so se mai questa verrà accettata da Israele, ma avere un ombrello di copertura con una risoluzione delle Nazioni Unite che comprenda queste capacità, dal mio punto di vista è assolutamente essenziale, ma dando un ruolo prioritario ad una missione internazionale che già esiste e che svolge effettivamente delle attività a supporto delle forze armate libanesi, che sono l'elemento essenziale per l'attività, come dice il Presidente Aoun, per la smilitarizzazione o la demilitarizzazione, il disarmo di Hezbollah. Ma non solo attraverso capacità di formazione, addestramento, capacity building, sostegno economico-finanziario, anche dal mio punto di vista e soprattutto attraverso quella che potrebbe essere una componente operativa che potrebbe supportare le forze armate libanesi in quello che è le attività di accompagnamento, di assistenza, di consulenza nello sviluppo delle proprie attività, così come una componente navale che continua a svolgere quello che attualmente UNIFIL sta svolgendo. Altro elemento fondamentale è che questa missione, che oggi ha lead italiana, dovrebbe coordinarsi sicuramente con stakeholders esterni. In primis un ruolo fondamentale dovrebbe averlo l'Unione Europea soprattutto per quanto riguarda aspetti relativi al finanziamento volto ad incrementare le capacità delle forze armate libanesi, ma anche con una missione che attualmente esiste ma che dal mio punto di vista continuerà ad essere la missione di UNSCOL, United Special Coordinator for Lebanon, che l'implementazione politica della 1701, nel caso in cui si dovessero ripristinare le condizioni ante invasione dell'Iraq di Israele verso il Libano, così come misure di coordinamento con altri stakeholders esterni, donors che presenti nell'area, per poter supportare le forze armate libanesi. Dal mio punto di vista l'elemento essenziale è il supporto, dare credibilità alle forze armate libanesi, credibilità internazionale ma anche credibilità locale, per poter avviare quel processo di cui parla il Presidente Aoun, che è un processo di disarmo di Hezbollah, che potrebbe essere la condizione sine qua non affinché Israele possa ritirarsi da questa area cuscinetto che hanno creato dal loro punto di vista per garantire la sicurezza delle popolazioni della Galilea del Nord. Hormuz è da tempo siamo inseriti e lavoriamo in una sorta di coalizione di volenterosi attualmente capeggiata da UK e dalla Francia. In questo contesto esiste una sorta di pianificazione prudenziale, una pianificazione prudenziale che comunque deve assolutamente riferirsi poi ad un quadro di stabilità nell'area ed un accordo di pace tra le parti. Noi siamo pronti però a seguito dell'endorsement da parte del Parlamento della missione, qualora questa poi dovesse essere autorizzata. Questa missione prevederebbe da parte italiana l'impiego di due cacciamine che abbiamo preposizionato a Gibuti, ma anche un'unità di scorta e una unità di supporto logistico che andrebbe poi a coordinarsi e a cooperare con tutte le unità e tutte le componenti marittime all'interno di questa coalition of the willing. Naturalmente quello che dal punto di vista militare ho evidenziato la necessità con i colleghi della coalition of the willing che vi sia un forte coordinamento tra questa operazione e quelle già esistenti nell'area dell'Unione Europea. Mi riferisco ad operazione Atalanta e mi riferisco ad operazione Aspides. Una forte cooperazione con loro, così come da parte nazionale anche un forte legame, quindi liaison con tutta la componente della difesa italiana che attualmente è schierata nei paesi riberaschi del Golfo in supporto ai paesi che hanno chiesto nel settore della difesa aerea un incremento delle loro capacità. Quindi è un sistema complesso e coordinato che poi costituirebbe la struttura di questa missione. Fermo restando che fin quando non c'è l'endorsement del passaggio parlamentare, questa missione rimane potenziale sulla carta in attesa poi di poter avere, poter svolgere le attività nell'area di interesse. Il Niger. In Niger, sì, è vero, c'è stato di recente un attentato all'aeroporto, proprio all'aeroporto, parliamo di un paio di mesi fa. Valutate tutte le attività che noi svolgiamo, le svolgiamo sulla base di attente valutazioni relative a quello che è l'ambiente di sicurezza generale e i rischi del nostro personale. Noi riteniamo che attualmente la missione debba continuare tenuto conto del forte interesse del Niger nel combattere Daesh, nel combattere i gruppi terroristici nell'area, nel combattere tutti i traffici illegali, e lo combattono attraverso tutte le attività di formazione, di addestramento, capacity building che la componente italiana nell'area offre. Oggi abbiamo una presenza di circa 450 dei nostri militari, particolarmente apprezzati non solo dalla parte nigerina, ma devo dire anche dalla parte turca, che comunque è presente, la parte turca che è presente nell'area. I rischi sono costantemente, il rischio zero non esiste in nessuna missione, ma sono costantemente valutati, e io credo che sia un interesse dell'Italia continuare a mantenere una presenza, lo dico dal Capo di Stato Maggiore della Difesa che ha interlocuzioni con tanti altri Capi di Stato Maggiore di altri paesi, c'è molto interesse di altri paesi europei a conoscere come l'Italia riesce ad interfacciarsi, ad avere una posizione forte in un paese che vede una presenza occidentale estremamente ridotta. Un altro passaggio che dal mio punto di vista potremmo fare è incrementare, anzi, la nostra presenza in aree distanti da Niamey, dove siamo, per contribuire ulteriormente alla situational awareness, condividere se necessario con i nigerini le informazioni da intelligence, di sorveglianza, eccetera, per il controllo di flussi migratori, di personale, ma anche di armi e di stupefacenti, che attraverso il corridoio nord del Niger penetrano nella fascia del Fezzan e poi in maniera arrivano sulle coste del Mediterraneo, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutta l'area mediterranea e nella fattispecie del paese. Nuova missione in Somalia, credo di aver detto tutto, è una missione che ci è stata chiesta, è una missione che va ad integrare l'attività che attualmente viene svolta da comunità internazionali quali EUTM, European Union Training Mission, le attività della European Union Capacity Building. È un'attività il mio punto di vista è solo militare, comunque che dal punto di vista militare potrebbe ancora di più sottolineare l'importante ruolo che è riconosciuto all'Italia in Somalia, un ruolo fondamentale. Pensate, vi dico, nel corso di quest'anno, per due volte, penso per la prima volta, ho incontrato il capo di Stato Maggiore somalo che mi chiede della possibilità di aumentare queste attività di cooperazione con loro a livello bilaterale. Anche per poter bilanciare la forte presenza turca nell'area. La presenza turca nell'area è una presenza molto forte. I turchi hanno una presenza importante sia in aeroporto che in altre aree della Somalia. Noi ci limiteremmo soltanto a quelle, anche con capacità operative, noi ci limiteremmo soltanto a capacità tipicamente addestrative e di capacity building, anche perché quando parlo di Unione Europea io dico che le missioni dell'Unione Europea sono missioni fondamentali che dobbiamo ottenere. Ma si parla tanto, io ho parlato molto di effetti. Il problema è la misurazione degli effetti. Probabilmente gli effetti che scaturiscono da missioni come UTM, missioni come UCAP, hanno necessità di un'ulteriore integrazione di effetti prodotti da una missione italiana
7: che dal mio punto di vista è assolutamente essenziale nel raggiungimento nell'incremento della cooperazione con la Somalia, ma per la stabilità nell'area. E come ho detto nell'audizione, l'effetto strategico, che è un effetto strategico militare, politico militare, è quello della stabilità e della sicurezza. Se non si opera attraverso azioni concrete, difficilmente gli effetti potranno essere raggiunti. Un'altra cosa sulla Somalia, parliamo di operazione Atalanta, operazione Atalanta e antipirateria. Io dico sempre ai miei colleghi, anche in sede di Comitato Militare dell'Unione Europea, la pirateria non nasce in mare, la pirateria opera in mare. E se le due missioni EUTM e EUCAP non sono coordinate tra di loro per favorire le unità, le capacità dell'esercito, delle forze armate somale a smantellare la pirateria a terra, allora forse è necessaria un'attività bilaterale di ulteriori formazioni e addestramento per garantire un clima di maggiore stabilità.
1: Signor Generale, grazie davvero. Ragioni d'aula ci impediscono di proseguire. Grazie comunque molto.
8: Radio Radicale 14:02 minuti, abbiamo seguito l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano nell'ambito dell'esame congiunto appunto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. I lavori erano quelli delle Commissioni Riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Sono le 14:03, iniziamo il nostro notiziario del pomeriggio. Antonello De Fortuna al microfono, Luciana Bruno in regia. Ci occuperemo della nuova crisi dei rapporti tra Stati Uniti e Italia, della legge elettorale, del cammino della legge elettorale alla Camera e poi degli esami di maturità, oltre alle altre notizie. Iniziamo subito dalla nuova pesante rottura nei rapporti tra Giorgia Meloni e Donald Trump, che in una breve intervista alla 7 ha commentato gli incontri avuti con la premier italiana al summit di Evian in Francia, dichiarando: mi ha implorato di fare una foto, voleva tantissimo una foto con me, l'avrei anche non fatta, ma mi dispiaceva per lei. Ovviamente questa dichiarazione ha suscitato un vespaio di polemiche. A strettissimo giro da Bruxelles è arrivata la reazione di Giorgia Meloni, che sta partecipando al Consiglio europeo e tra poco vi proporremo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita ufficiale negli Stati Uniti che era prevista per martedì e mercoledì prossimi. Allora, iniziamo subito a proporvi le reazioni a quanto dichiarato Donald Trump. Iniziamo dalla risposta di Giorgia Meloni, che è arrivata sui social.
9: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
8: È arrivata anche una brevissima nota dal Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimere solidarietà per le parole di Trump, questo il comunicato. E allora sentiamo il commento di Filippo Sensi, deputato del Partito Democratico, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
10: Radio Radicale, siamo col senatore Filippo Sensi del Partito Democratico per parlare delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti all'aria che tira sulla 7. Trump ha detto questa cosa sulla Presidente del Consiglio, che avrebbe lo avrebbe implorato per chiedergli di fare una foto, e lui ha detto: l'ho fatta, potevo rifiutarmi, ma mi ha fatto pena. Allora, un'uscita non molto felice da parte del Presidente, per niente felice da parte del Presidente degli Stati Uniti, è d'accordo?
11: Certo, io penso che la Presidente del Consiglio guida un governo di destra, una maggioranza di destra, è l'opposto di tutto quello che penso io della politica e del futuro e del presente di questo Paese, ma è la Presidente del Consiglio di questo Paese, quindi guida l'Italia. E nessuno può permettersi di trattare in questo modo arrogante, borioso, penoso la Presidente del Consiglio, anche se è la Presidente del Consiglio di una maggioranza e di un governo di destra. Su certe cose c'è l'Italia, sulla dignità e il rispetto che l'Italia merita non ci sono questioni di parte o di partito. Quindi tutta la mia solidarietà per questa, per tanta volgarità. Da parte mia non verrà lo sghignazzo di dire ma tu che volevi fare il ponte, ma tu che pattinavi e facevi la trampiana o così vale per gli altri del governo. Questa roba non mi interessa, questa è roba per campagna elettorale o per polemicucce. Di fronte al presidente americano che tratta in questo modo vergognoso e vile la Presidente del Consiglio italiana, non c'è che la nostra solidarietà e giù le mani all'Italia, ci vuole rispetto per questo paese.
10: Lei si aspetta una reazione decisa oppure calerà il silenzio su questa cosa e se ci sarà poi una conseguenza politica di questa infelicissima uscita?
11: Io questo non lo so, questo spetta ovviamente al governo. Mi auguro che qualcuno del governo parli, non so se Meloni, non so se è il caso, non so a chi affidare, diciamo, delle red line su questo, non so se parlerà.
10: Forse la stessa, conoscendo lo stile, forse lo stesso Presidente del Consiglio dirà qualcosa.
11: Immagino di sì, però insomma immagino che lo dovrà fare il Ministro degli Esteri, che pure si presentò col cappellino MAGA rosso, va bene. Non so francamente Salvini, che stava con la cravatta rossa di Trump per tutto il tempo, vestito come lui, come un cosplayer, se lo farà, ma non mi interessa, queste sono scelte e decisioni loro. Quello che penso io è che l'Italia non si può permettere di essere trattata in questo modo da chi che sia, fosse anche il Presidente degli Stati Uniti, anzi, fosse a maggior ragione perché è il Presidente degli Stati Uniti.
10: Vuole dire qualcosa su Hormuz, nel senso che l'Italia aveva dato subito una disponibilità per sminare lo stretto di Hormuz, anche se poi non credo che nei 14 punti ci sia una norma del genere. A questo punto lei glieli manderebbe, se fosse, dipendesse da lei, glieli manderebbe i dragamine a...
11: Io penso che la politica estera non è fatta di reazioni, non è fatta di emotività, è fatta di serietà. Siamo un paese serio, siamo un paese europeo, se ci saranno le condizioni, c'è un chiaro mandato multilaterale e ovviamente un passaggio in Parlamento, sarà il Parlamento il luogo in cui decidere. Francamente non mi farei prendere da falli di reazione per una battuta maleducata, volgare, scomposta come al solito del presidente americano. L'Italia ha una tradizione politica estera che va onorata e quindi non si risponde con un pappappero ma con atti conseguenti a quello che è l'interesse del nostro paese.
10: Grazie al senatore Filippo Sensi del Partito Democratico.
11: Grazie a voi.
8: Le parole del presidente Trump verso il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono l'ultimo episodio di una serie di attacchi offensivi a diversi leader europei, un comportamento scorretto e inaccettabile che danneggia soprattutto la sua immagine e autorevolezza. Le parole sono quelle dell'esponente di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, del senatore Malan. E sentiamo invece il parere di Angelo Bonelli del gruppo di Alleanza Verdi Sinistra.
10: E Radio Radicale con Angelo Bonelli per commentare questa uscita di... Non molto per nulla felice di Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Allora, che cosa l'ha più sorpresa? La frase di Trump o il fatto che Trump si sia fatto intervistare dalla SET?
12: Ma devo dire, Trump ormai non sorprende più nessuno, è un personaggio inaffidabile, pericoloso per il mondo, però c'era Giorgia Meloni che non solo si fidava, ma ha costruito una subalternità a questo presidente. Quando gli dicevamo non cedere al ricatto del 5% sulle spese armamenti, non andiamo a acquistare il gas, difendiamo i regolamenti europei che tutelano l'ambiente e la salute, lei era vicino a Trump. Insomma, una sorta di patriota Washington e forestiera in Italia. Il punto è che queste parole di Trump, vergognose certamente, evidenziano quanto Giorgia Meloni sia subalterna a Trump. E io al posto suo mi sarei vergognato e mi vergognerei tantissimo e mi farei da parte.
10: Dalla risposta che è arrivata dalla Presidenza del Consiglio tramite Fazzalari, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Fazzalari ha detto una cosa che non è molto subalterna a Trump. Ha detto, dice, l'atteggiamento di Trump è negativo e si è reso nemico a tutta l'Unione Europea, a tutti i paesi europei, col suo atteggiamento.
12: Sì, devo dire che non hanno più parole lì a Palazzo Chigi, compreso Fazzolari, perché in questi anni di guida Trump, Giorgia Meloni voleva costruire i ponti anche contro il volere dell'Unione Europea. Diceva che avrebbe fermato i dazi e poi ci hanno messo i dazi. Ha subito il ricatto del 5% sugli armamenti e ad oggi questo rischia di costruire e determinare una macelleria sociale nel nostro paese, perché sono spese insostenibili. Ha difeso alcune scelte, ad esempio sulla guerra in Iran o in Venezuela, non condannando quello che era accaduto, dicendo semplicemente non è la mia guerra. Il punto è che Giorgia Meloni è stata sempre subalterna a Trump, non ha mai avuto il coraggio di dire con nettezza e di schierarsi dalla parte dell'Unione Europea, ma anche dalla parte della storia dell'Italia, una storia piena di dignità, da parte di chi invece, come Trump, vuole calpestare l'Unione Europea, anzi la vuole disintegrare.
13: Secondo lei Trump ha detto anche questa cosa per coprire mediaticamente la sconfitta nella guerra con l'Iran? Che insomma l'accordo di pace, per come è uscito fuori, non rappresenta una grande vittoria per lui.
12: Ma io penso che negli Stati Uniti di Giorgia Meloni ne frega niente a nessuno. Quell'accordo è una sconfitta incredibile, un rafforzamento degli Ayatollah che riceveranno un flusso di denaro incredibile e quindi vedono rafforzato il loro potere politico, questo regime, e noi da sempre dicevamo attenzione, quelle bombe rafforzeranno quel regime. Ci davano e ci attaccavano, compreso la destra di Giorgia Meloni, che eravamo vicini agli Ayatollah. Io sono stato dipinto nei giornali del gruppo Angelucci insieme ai miei colleghi dei leader dell'opposizione come se fossi un Ayatollah trasferito e trasformato in Ayatollah perché difendevo l'Iran. È esattamente il contrario, noi difendevamo quel popolo perché sapevamo che le bombe di Netanyahu e di Trump avrebbero rafforzato quel regime. Purtroppo i fatti ci stanno dando ragione, arriveranno oltre 400 miliardi di dollari e quel regime è più forte di prima.
13: Vanno mandati i dragamine sullo stretto di Hormuz dopo questa cosa?
12: Io penso che vanno mandati solo se c'è il mandato dell'ONU. Se non c'è il mandato dell'ONU, il Parlamento deve votare no, anche perché questa è la guerra di Trump. Se li paghi lui i dragamine, vada lui a sminare lo stretto di Hormuz e noi costruiamo una politica energetica che non ci faccia dipendere dal gas.
13: Grazie come sempre ad Angelo Bonelli.
8: Intervista di Gianfranco Palazzolo, vediamo come stanno andando le borse e Milano in maglia rosa in Europa, più 0,57% alle 13, Londra e Parigi in calo, Londra meno 0,22%, Parigi meno 0,04%, Francoforte più 0,05%, in Asia Tokyo più 0,73%, queste le borse principali. Il nuovo BTP Italia, sì, nel quinto e ultimo giorno di collocamento ha raggiunto ordini per oltre 744 milioni di euro, che sommate agli 8,10 dei giorni scorsi porta appunto la quota totale a 8,84 miliardi. Il nuovo titolo di Stato appunto è uno strumento destinato a raccogliere il risparmio delle famiglie italiane. Parliamo invece della legge elettorale che è in commissione alla Camera, ok dalla commissione all'emendamento sulle prerogative del capo dello Stato. Gianfranco Palazzolo ha sentito l'esponente di Forza Italia Alessandro Battilocchio.
14: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alessandro Battilocchio di Forza Italia per parlare di legge elettorale. Oggi lei ha partecipato alle votazioni in prima commissione e in particolare a quella che ha riguardato i poteri del Presidente della Repubblica sul conferimento dell'incarico al Presidente del Consiglio, che per evitare contrasti con la norma che riguardava nella legge elettorale l'indicazione del Premier. Allora, com'è andata?
15: Innanzitutto i lavori della Commissione Affari Costituzionali stanno procedendo bene, si sta rispettando il timing, l'obiettivo è entro la settimana prossima di chiudere la discussione in commissione con tutte le votazioni. Devo dire, mi sembra che finora ci sia un atteggiamento non ostruzionistico da parte delle opposizioni, perché il testo che noi abbiamo messo a disposizione del Parlamento, che è frutto di un lavoro importante portato avanti dalla maggioranza, però è un testo che viene messo a disposizione del Parlamento con tutti gli eventuali correttivi da inserire sulla base delle delle valutazioni che verranno fatte, però è un testo che serve all'Italia, perché io credo che uno degli aspetti più importanti in questa fase per il nostro paese è legato alla stabilità dell'esecutivo. Noi vogliamo fare in modo con questa legge elettorale che la sera delle elezioni si sappia chi governerà il paese. Ovviamente questo avviene attraverso un meccanismo di premio di maggioranza. Lei ricordava la norma sul capo della coalizione che dovrà essere indicato in seno al programma delle varie coalizioni, facendo salve quelle che sono le prerogative del Presidente della Repubblica, come sappiamo sono previste all'interno della Costituzione. Io sono positivo sull'iter della legge, perché credo che ci siano tutti gli elementi per approvarla nei tempi che ci siamo dati, quindi una prima lettura sicuramente prima della pausa estiva, però ripeto, questa non è una legge che nasce dalla maggioranza, ma è una legge che viene messa a disposizione del paese. I giornalisti l'hanno chiamata lo stabilicum, secondo me rende bene il concetto di garantire stabilità e governabilità a chi vince le elezioni.
13: Voi restate contrari alle preferenze?
15: Diciamo che all'interno del testo non sono inserite le preferenze. Abbiamo, come Forza Italia, abbiamo una posizione su questo piuttosto strutturata, quindi non sono inserite, né se ne parlerà in commissione. Riteniamo che siano, io sono personalmente sempre stato eletto con le preferenze, anche in precedenza, sia nella mia esperienza locale che al Parlamento europeo, però ritengo che siano uno strumento che appunto ha palesato tutta una serie di limiti, e quindi su questo punto credo che rispetteremo quello che è inserito all'interno del testo che abbiamo condiviso.
13: Futuro Nazionale e altri partiti d'opposizione hanno, non credo il PD, ma comunque hanno presentato, credo Azione forse, hanno presentato degli emendamenti in proposito. Se poi vengono votati in aula, lei si aspetta qualche sorpresa?
15: Lo so, ne discuteremo con il resto della maggioranza. Noi siamo partiti da posizioni differenti, però abbiamo trovato una sintesi, e questo è un po' il leitmotiv di tutti questi anni di governo. Noi siamo una coalizione, non siamo un partito unico, una coalizione con delle istanze, delle sensibilità diverse, ma poi riusciamo sempre a trovare un punto di sintesi. Accadrà anche stavolta.
13: La legge elettorale va avanti anche al Senato, secondo lei?
15: Certo che sì.
13: Cioè sì. Non si ferma quest'estate al Senato, viene parcheggiata e poi...
15: No, non credo proprio, perché, ripeto, è una legge che serve nell'interesse del Paese per garantire stabilità e governabilità e certezza che la sera delle elezioni già possiamo conoscere chi sarà il futuro Presidente del Consiglio e la squadra di governo.
13: Grazie a Alessandro Battilocchio di Forza Italia.
15: Grazie a voi.
8: Il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato la custodia cautelare in carcere per il presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammad Hanun, e per altri tre indagati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas avvenuti attraverso alcune associazioni di beneficenza. Occupiamoci degli esami di maturità. Oggi seconda prova, l'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la versione di latino al classico. Problemi per matematica sullo studio di funzioni a partire dal livello delle acque del lago di Bracciano, lo scientifico e quesiti che tirano in ballo giochi di squadra e da tavolo e il sisma in Friuli del 1976. La scrittrice Zadie Smith, gli OGM e Antonio Guterres invece sono stati i protagonisti della traccia di inglese al linguistico. Torniamo invece alle prove della prima giornata, quella di ieri. Roberta Iannuzzi ha intervistato Patrizio Bianchi, che è stato ministro dell'istruzione con Draghi.
16: Ieri oltre 500.000 studenti hanno affrontato la prima prova dell'esame di maturità, 7 tracce da Pavesi a Brancati per l'analisi del testo a Saragat, Bianucci, Furedi per l'argomentativo fino a Calabresi e Usman per l'attualità. Le scelte del Ministero però hanno aperto una discussione su più fronti, si è parlato del peso del Novecento, gli autori che sono stati poco frequentati in classe, una sola donna tra 7 tracce e tra le altre sui giornali oggi mi colpisce la lettura di un professore che vede un intento pedagogico in queste tracce, la fatica, la responsabilità, i confini dell'età in linea con la maturità secondo il ministro Valditara. Allora noi ne parliamo con il professor Patrizio Bianchi, economista, che è stato ministro dell'istruzione a sua volta e che il pubblico di Radio Radicale conosce. Buongiorno professore, ben trovato.
17: Buongiorno.
16: Allora, intanto le chiedo qual è la sua impressione su queste tracce, su questo esame.
17: Beh, guardi, io ho detto subito che ho trovato queste 7 belle tracce di riflessione, sono tracce importanti e anche i temi trattati, quelli della costituente, quelli del lavoro, quelli della responsabilità, li ho trovati interessanti e il fatto che il Ministero dell'Istruzione assuma anche un valore pedagogico, anche di parte, mi pare tutto sommato assumibile e riconoscibile. Devo dire però, mi faccio fare un commento prima sui due dati. Il primo dato è 520.000, 27.000 ragazzi che fanno la maturità, licei, scientifici, fino alla scuola professionale. Sono 500.000, sono l'8 per 1000 della popolazione italiana, che dà un'idea esatta della caduta demografica in cui siamo finiti e le ricorda che comunque bisognerà cominciare ad affrontare il tema della rigenerazione della scuola, considerando la scuola il luogo fondante del nuovo processo di integrazione che dovrà vivere con forza, con maniera, con viso aperto il paese.
16: Saranno sempre meno questi ragazzi, e con lei ne abbiamo parlato diverse volte, i migliori spesso trovano una strada dell'espatrio, vanno a lavorare all'estero e dunque è senz'altro un'emergenza, un'urgenza per il nostro paese occuparsene. Tornando alle tracce di ieri, se lei avesse, insomma, fosse stato lì, quale avrebbe scelto?
17: Ma cosa vuole? Io sono un uomo ormai di una certa età e quindi avrei fatto le mie scelte, avrei sicuramente visto con molta attenzione l'intervento di Saragat, che ci richiama i valori della Costituente. Mi ha colpito molto quel tema, diciamo, sui limiti della giovinezza, questa introduzione di questa nuova terminologia dell'adultezza, cioè dei ragazzi che continuano a essere ragazzi anche se ormai avanti con gli anni. Ho trovato, ma questo è un problema di età mia, ho trovato struggente il riferimento a Cesare Pavese. Ho visto che i ragazzi hanno scelto invece quello sulla fatica, quello di Calabresi. Tenga conto che quando noi facciamo questi conti dobbiamo considerare le diverse tipologie di scuola, soprattutto le maturità tecniche e professionali che si sono orientate a questo tema che è più legato al lavoro e al passaggio al lavoro.
16: Chiaro. Ho sentito anche le interviste ai ragazzi dei licei, invece spesso hanno scelto quello di Saragat, non altro, perché si aspettavano che ci sarebbe stato un tema sulla Costituente, sulla Costituzione.
17: Certo. No, quindi facciamo, quindi quando diciamo la maturità dobbiamo considerare la tipologia di scuole. È interessante molto che i ragazzi del tecnico, del professionale, abbiano fatto una scelta esplicitamente orientata verso il passaggio al lavoro e il passaggio al lavoro anche rivalutando il termine fatica, non soltanto in termini negativi come dice Mario Calabresi.
16: Professore, tornando a quella critica che viene fatta, intanto l'assenza delle donne, lei come insomma...
17: No, questa è vera, questa è ragionevole e sarà un tema con cui il Ministero si dovrà confrontare negli anni futuri sempre di più, questo non c'è dubbio.
16: Quanto all'idea invece che l'esame di maturità, come viene chiamato adesso, abbia questo intento pedagogico che lei dice ben venga, ma che sia in linea però con una certa ideologia.

0: questa proposta avanzata, questo mosaico, come è stato scritto sul Domani, sia coerente con quello che il Ministro in un qualche modo vede, mi sembra condivisibile o non condivisibile. Però, tutto sommato, mi sembra che la scelta dei temi per gli esami di maturità siano una indicazione che il Ministero dà, e quindi è chiaro che esprimono il Ministero più che il Ministro, perché non dimentichi che i temi di maturità vengono approvati dal Ministro, ma via una commissione che lavora per lungo tempo prima. Quindi io posso essere d'accordo o non d'accordo con il Ministro Valditara, quante volte l'ho espresso anche il mio dissenso, però voglio dire, mi sembra un'evidenza questa, e sono ben contento che questo intervento del professore Di Pisa lo abbia evidenziato. Mi sembra che siamo tutti abbastanza grandi per uscire dall'idea che si tratta semplicemente di titoli estratti da un cappello. È una visione del mondo, va attribuita al Ministro, va attribuita al Ministero, ne prendiamo atto, possiamo essere dissenzienti, però mi sembra ragionevole che sia esplicito anche la visione che offre.
1: Professore, un'ultima domanda. C'è chi dice che non c'è più la traccia di storia tra quelle, diciamo, che vediamo nella prima prova,
0: sì,
1: e che i ragazzi sono privi degli strumenti critici per affrontare una traccia come quella di Saragat che parla alla Costituente. Lei è d'accordo con questo?
0: Io ho sempre insistito molto sulla storia, e ho sempre insistito sul fatto che la storia sia uno strumentario fondamentale per qualunque tipologia di scuola. Non solo, ma sono convinto assolutamente che oggi proprio il possedere una visione storica, cioè una visione che sostanzialmente colloca noi in un processo lungo che parte da lontano ma andrà oltre noi, ci permette anche di avere quella che si chiama la vision, cioè la capacità di posizionarci. Anch'io soffro molto la mancanza di tracce storiche, e sono convinto che probabilmente nella scuola, anche nelle scuole tecniche, bisogna lavorare di più sulla scuola, ma questo è un tema che possiamo riscontrare al tempo dell'esame di maturità, ma che riguarda più complessivamente oggi quali sono le funzioni non solo di istruzione ma di educazione della scuola. Come ho detto altre volte, noi stiamo facendo come cattedra UNESCO questo lavoro enorme su quali sono oggi le competenze richieste anche dalle imprese, e salta fuori sempre più necessariamente che in un'epoca di grande incertezza diventa fondamentale quello che si chiama la vision, cioè la capacità di collocare noi stessi e il nostro contesto in una tendenza più lunga e di più lungo periodo. Ma questo è un problema fondamentale, questo è il tema dei temi, cioè in che misura oggi la nostra scuola, ma mi permette di dire soprattutto la nostra università, oltre a degli specialismi che diventano in molti luoghi universitari degli iperspecialismi chiusi, non debba dare strumenti di educazione, cioè di capacità di andare oltre, e strumenti per leggere meglio la varietà delle condizioni sociali, economiche e politiche in cui ci troviamo. Questo credo che sia un tema fondante. Io vedo che oggi un tema fondamentale che viene richiesto anche dalle imprese è quello che si chiama la non paura del cambiamento, cioè porsi di fronte al cambiamento con la capacità di gestire il cambiamento, non solo di subirlo. E questo mi sembra un tema che bisogna farlo partire anche da questa riflessione sulla maturità, ma credo che debba essere il tema fondante dei prossimi mesi, io credo anche non solo dei prossimi mesi del nostro dibattito, che però deve riporre la scuola al centro, della nostra attenzione.
1: Grazie davvero, professore. Abbiamo parlato con Patrizio Bianchi, che è stato ministro dell'istruzione, economista, e ci risentiamo presto, professore. Buon lavoro intanto.
0: Grazie a lei.
2: L'intervista era di Roberta Iannuzzi, il notiziario si ferma qui, un saluto da Antonello Di Fortuna al microfono e Luciana Bruno in regia, adesso vi lascio con Shukri Said, Africa Oggi.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi in collegamento. Da Milano abbiamo dottor Arnoldo Curzio Mattei, presidente del Fondazione Enrico Mattei. Benvenuto su Radio Radicale, presidente.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: E in collegamento abbiamo ex direttore di Rai News, ex senatore della Repubblica Italiana, direttore Corradino Minè. E in collegamento abbiamo collega, giornalista e scrittore, ex inviato della Repubblica, Giampaolo Catalano. Benvenuti tutti e grazie di essere con noi. Allora io vado subito a Milano perché dottor Mattei è appena tornato da una cospicua delegazione dei imprenditori italiani che ha guidato, è andato in Somalia, è stato ricevuto anche presidente federale Hassan Sheikh Mahmoud. Allora, Presidente Mattei, intanto ci devi raccontare questo fatto, che è un fatto estremamente, per chi si intende del giornalismo, importantissimo. Che esperienza ha avuto, come ha trovato la Somalia, quali erano le sue aspettative, le sue curiosità e che cosa ci ha portato in Italia di contributo. Prego, Presidente.
1: Grazie per la parola. Io, come spesso faccio, mi preme sottolineare che io non sono a Milano, sono a Matilica e che io sono il presidente della Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei, che è una fondazione espressione della famiglia. Così, diciamo, mi piace sottolineare questo aspetto perché il nome di Enrico Mattei ispira più di una organizzazione e quindi mi preme specificare questo. Detto questo, io in Africa ho progetti e attività da svariati anni. Per me l'Africa è un continente che potrebbe darci delle soluzioni per i prossimi anni. Perché uso la parola soluzioni? Perché noi abbiamo bisogno di molto e alcune, diciamo, criticità che stiamo vivendo a livello di approvvigionamento di vettori energetici e non solo, come vedete, sono risolte in Africa. Detto questo, io sono terrorizzato da che cosa? Questa transizione ecologica necessaria, non parlo della tempistica, ma necessaria, deve prevedere una serie di fattori importanti che possono dare ambito o diciamo possono creare delle speculazioni in futuro. Quando ridurremo gli acquisti di fonti fossili, potremmo, diciamo, trovarci a necessitare questo prodotto, ma ad avere dei costi troppo alti, e quindi iniziare una politica di collaborazione con gli stati africani produttori di chiamiamolo di petrolio e di gas e non solo, è stato sempre un mio, diciamo, un mio obiettivo da privato, da comune mortale, e quindi ho iniziato, diciamo, ad andare in Africa creando quelle che potevano essere delle condizioni, sempre da privato, come, diciamo, mi piace sottolineare, non devi dare di essere frainteso, creando chiaramente delle soluzioni che potevano essere interessanti per società piuttosto che per società pubbliche, dove ci vedevano portatori di progettualità dalla produzione di feedstock a servizio di biocarburanti piuttosto che altro nell'ambito, in diversi ambiti. Noi governiamo attività nell'ambito della sanità, nell'ambito della diagnosi, agricoltura, agroindustria, con, diciamo, un'elevata tecnologia volta, diciamo, a massimizzare la capacità produttiva non toccando l'aspetto bio, piuttosto che governiamo la parte di formazione nell'ambito della robotica e automazione industriale. E quindi qua mi muovo. A volte ci chiedono altro e proviamo ad integrare, come è successo anche in Somalia. Quindi vengo a rispondere a lei. Io, da comune mortale, come ripeto per la seconda volta, vado ad esplorare delle aree che sono più complesse, perché io non avendo le spalle molto grandi devo andarmi a cercare delle opportunità dove c'è una presenza più scarsa e dove ovviamente l'italiano è benvenuto. La situazione in Somalia è una situazione che non ho bisogno di descrivervi perché la conosciamo tutti. Ovviamente delle opportunità ci possono essere, e quello che io mi sono permesso di mettere sul tavolo è partire non dai progetti ma dalla creazione di standard. C'è una blue economy potenziale importante, pesca in primis, c'è la potenzialità di sviluppare l'agricoltura in modo importante. Non è facile fare questo perché la situazione della Somalia la conoscete molto meglio di me, perché siete dei profondi conoscitori della materia Africa. Quello che io ho voluto stimolare è solo una cosa, quello che io governo: partire dalla creazione di standard, quindi immaginare di creare uno standard che permette a queste progettualità di essere certificabili, e quindi se vogliamo parlare di blue economy possiamo pescare il pesce in Somalia e mandarlo in Europa. Poi lo processiamo in Somalia, sarebbe un sogno, è facile? No, siamo realistici, non ho bisogno di descrivervi la situazione in Somalia. È una situazione che sta subendo delle criticità, le ultime all'inizio del mese. Io sono un esploratore perché per portare avanti la mia missione di fondazione vado a costruire progetti non a scopo di lucro, che la fondazione la governiamo come deve essere governata una fondazione, ma andiamo a stimolare quello che deve essere, secondo il nostro punto di vista, fatto dopo un'analisi fatta con competenze italiane e università somale, che ci portano a dire iniziamo dal costruire degli standard per far sì che questi progetti siano compliance, per immaginare che le banane possono essere esportate in Europa e il pesce possa essere esportato, processato o meno in Europa. Questo è quello che sono andato a fare perché reputo che sia importante. Poi sono andato ad ascoltare. Io e le persone che lavorano insieme a me, non con me, non mi piace parlare in questo modo, andremo a capire se ci sono delle opportunità. La situazione è complessa, ma lascio a geopolitici e statisti quello di commentare quello che è lo scenario. Non mi permetto di commentare, io ho gli occhi per capire che è una situazione ancora, delicata, ma sembra che ci sia un'importante volontà di sviluppare una relazione con l'Italia. È una percezione, la mia è una considerazione da privato e quindi non da esperto. Il privato può avere una considerazione sulla base degli elementi che lui può valutare una persona di quello che ha vissuto, e quindi non vado a sostituirmi ad esperti più importanti di me, cosa che sarebbe non intelligente. Quindi non commento questo aspetto. E l'altra cosa è che mi sono rimasto sorpreso che la Somalia, mia percezione, ci stava aspettando. Un italiano in una situazione del genere è stato benvenuto. Cioè, ho avuto il piacere di incontrare il primo ministro, il presidente, alcuni ministri, ma tante persone che si sono presentate cercando di avere un gancio, cercando anche di comprare cose. Quindi non soltanto chiedere soldi, comprare cose, avere un legame, cosa che non è facile comprare perché non hanno le banche somale corrispondenti dirette in Italia, ma magari in futuro vedremo. Dipenderà anche da loro, da come gestiranno l'aspetto bancario. È una situazione che mi ha sorpreso. Noi siamo andati via dalla Somalia come imprese, ma loro ci aspettavano. Sottolineo che l'ambasciata italiana in Somalia è l'unica europea presente, quindi non c'è bisogno che commentiamo anche questo elemento. Io le ho dato una descrizione e sono, da presidente di fondazione, stimolare la creazione di standard, e che ci stavano aspettando, e il rispetto che hanno avuto verso una struttura come la Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei, sottolineo il nome, e delle realtà che ci hanno accompagnato, di essere benvenuti. Contesto delicato, e non commento cose che lascio esperti più bravi di me e più sicuramente puntuali, e magari anche con una migliore capacità di sintesi rispetto alla mia.
0: Chiarissimo, grazie Presidente, rimani con noi, anche perché poi ci saranno anche i colleghi che saranno senz'altro curiosi e se vogliono dare anche loro un contributo, proprio quello che lei sta dicendo, di capire meglio questo fenomeno della Somalia e il rapporto che è addormentato che Somalia ha con l'Italia. Allora, Presidente Mineo, io volevo farle sinceramente un'altra domanda che può anche apparire bieghe interne della nostra politica italiana e il rapporto che Italia, cioè i politici nostrani italiani hanno con l'immigrazione, ma se, essendo un grande esperto del giornalismo italiano con i massimi incarichi che hai coperto, se vuoi aggiungere o illuminarci qualche strada, come per esempio Italia con questa situazione che è stata descritta dal presidente Mattei in questo modo così chiaro, possiamo poi aggiungere qualcosa?
2: Ci sono due aspetti completamente diversi. Uno è quello di cui parlava il presidente della fondazione, e cioè quello di andare in Africa, di fare delle proposte, di costruire insieme possibili alleanze e quindi sviluppare l'interscambio anche in vista, diceva bene, della riconversione energetica che è indispensabile, ma che può naturalmente avere un prezzo molto alto nella fase di transizione, o essere percepita come un prezzo, come un costo, come una difficoltà, anziché un'opportunità. L'altro aspetto è, come tu sai bene, il modo con cui la presenza di migranti viene vissuto in Europa, non soltanto in Italia. E questo è un problema grossissimo della nostra politica. Poco fa, insomma, non so quando andremo in onda, ma insomma, poco fa, il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che allarga la possibilità di costruire centri di rimpatrio come quelli che il governo Meloni ha costruito in Somalia, con ampi margini di ampliamento, cioè senza stabilire un periodo ristretto in cui il migrante può essere trattenuto in questi centri. Naturalmente non possono essere trattenuti cioè minori non autorizzati, ma insomma tantissima gente sì. E lo ha fatto con un'alleanza fra il Partito Popolare, che è al centro delle coalizioni che gestiscono l'Unione Europea, e le destre e le estreme destre europee. Quindi una politica molto restrittiva nei confronti dell'immigrazione, approvata con 418 voti contro 214, sono 211 se non sbaglio, dal Parlamento Europeo. E con questa cosa dobbiamo convivere. Allora, dovremmo chiederci forse quali sono le ragioni di questo malessere crescente, con cui tutta Europa, abbiamo avuto i casi di Belfast molto recenti, abbiamo il problema della Germania orientale, dove un partito che potrebbe dirsi neonazista, è dato dai sondaggi al 40% addirittura, cioè percentuali molto, molto alte. Allora, come si fa ad affrontare questo malessere? Questa è la questione che si pone un po' tutte le persone che in Europa non vogliono dare una risposta emozionale, una risposta del risentimento, la chiamano gli esperti al problema dell'immigrazione, però in questo momento soluzioni o esperienze veramente avanzate non ne vedo.
1: Dottor Mineo, mi permette di toccare un punto, chiaramente
0: Prego,
1: basandomi,
0: Presidente Matteo.
1: chiaramente non parliamo di soluzioni, non parliamo di sfere di cristallo o di bacchette magiche. Spero che lei condivida che dividere in due l'aspetto delle migrazioni è importante. Traduco, migrazioni interne all'Africa e cross Mediterraneo. Una, secondo me, delle soluzioni su cui poter lavorare è contenere le migrazioni interne all'Africa. Perché quando si perde il riferimento e non si hanno più risorse per potersi stabilire nei luoghi dove si è migrati internamente all'Africa, spesso le popolazioni che ti accolgono, o barra dei soggetti che sono un pochettino troppo duri, con una percentuale molto ampia fanno perdere la dignità a queste persone. Le persone che crossano il Mediterraneo, che attraversano il Mediterraneo, dopo aver perso la dignità, a volte hanno dei comportamenti che non sono accettabili, a prescindere da traumi o da culture o da caratteri o da azioni che fanno non condivisibili, ovviamente. Però, ovviamente, quando non si ha più motivazione e si è in mezzo all'oceano senza remi, diciamo, si perde la ragione. Ovviamente ci sono delle soluzioni su cui bisogna lavorare, ma lavorare anche su contenere queste problematiche, che magari non risolvono in Europa il problema che lei giustamente ha menzionato, è un problema molto grave, che non dobbiamo ovviamente accettare e né sopportare, ma lavorare anche, non solo, su il coinvolgimento di persone in Africa che possono essere coinvolte nei progetti di aziende, qualora ci sono, e quindi dare il nostro contributo, che è parte di una soluzione, non la soluzione, per far sì che le migrazioni non inizino in Africa. E quindi, diciamo, una riflessione su questo, che non è la soluzione, ma una piccola parte.
2: Sarebbe una grande parte. Il problema, però è questo. Chi se ne occupa? Ben prima della situazione attuale, tutta l'organizzazione, anche istituzionale, anche giuridica, nei confronti dell'Africa, insomma, si è posto semmai il problema di aiuti, ma non il problema di un intervento attivo come il Presidente immagina che possa esserci.
0: Io voglio dire, chiarissima. No, no, aspetta, adesso permettetevi di che coinvolgo l'altro collega. Allora, Giampaolo Catalano, noi siamo qui anche a te. Ti vorrei chiedere, ultimamente Somalia è occhi del ciclone anche per un altro motivo, perché una regione secessionista, Somaliland, che 30 anni si è staccata, e dobbiamo ricordare che ha un sistema di ricambio e tranquillità maggiore della Somalia, e istituzioni vengono rinnovati periodicamente con il suffragio universale. Detto questo, però, Somaliland fa parte della Repubblica Federale della Somalia, anche se cerca 30 anni di staccarsi. Questo ha avuto, il presidente Herero ha avuto un riconoscimento, il governo di Israele e di Netanyahu. E questi giorni proprio sta in Israele, dove che è stato ricevuto il capo dello Stato, Isaac Herzog, è stato ricevuto Netanyahu, è stato ricevuto presidente dell'Assemblea parlamentare israeliana e ha aperto anche un'ambasciata a Gerusalemme, cosa che leva del cielo tutto il mondo islamico, IGAD, Unione Africana, Lega Araba, e tutti hanno reagito duramente condannando, perché ovviamente ancora nessuno riconosce, solo che Donald Trump riconosce che Gerusalemme è capitale di Israele, mentre che il mondo sa che è Tel Aviv. Questo problema è un altro problema che si collega con un problema geopolitico che c'è: Mar Rosso, Canal Suez, Golfo di Aden, tutti quei canali di approvvigionamento e passaggio dell'energia, che adesso anche Hutu stanno dicendo che se su questo accadi anche noi dobbiamo chiudere Padel Matetep, che va chiusa, che loro possono
3: Ma questo
0: minacciarci. Allora
3: è un
0: questo
3: tema
0: qua
3: che si
0: dico io.
3: collega molto bene con quello che dicevano gli amici prima, perché è chiaro che una situazione di instabilità in Somalia o nel Corno d'Africa finirà per causare maggiore emigrazione, maggiori problemi se l'Europa continua con la sua chiusura, diventa sempre peggiore. Quindi questo è un segno, è un elemento di instabilità. È un elemento di instabilità che è causato da una scelta israeliana molto chiara, che è quella di insistere su una politica africana. Ricordiamoci che Israele è stato portato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia con l'accusa di genocidio. Prima di tutto dal Sudafrica e poi altri paesi, sono sempre paesi del sud del mondo che hanno comunque deferito Israele di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia perché l'Occidente non fa niente sostanzialmente. Qualche paese europeo alla fine poi si è accodato, la Spagna per prima, ma comunque all'inizio l'iniziativa è stata africana. Israele sta cercando di ricostruire una serie di rapporti che in parte sono stati messi in discussione dopo l'offensiva e sostanzialmente i massacri e il genocidio che va avanti a Gaza. Negli anni 60 Israele aveva 33 ambasciate aperte nei paesi africani, adesso ce n'ha 13 e ne sta aprendo una nuova per l'appunto nel Somaliland. A che cosa serve questo rapporto col Somaliland? Intanto serve a trovare uno sfogo per rapporti diplomatici che sono sempre più difficili nel continente africano. Il riconoscimento del Somaliland prima e poi la decisione di Hargeisa, cioè del governo del Somaliland, di aprire un'ambasciata proprio a Gerusalemme sono elementi di instabilità enorme. È chiaro che poi quella è una zona del mondo estremamente delicata, lo sappiamo che c'è tutto uno scenario di alleanze e di rivalità, sostanzialmente Etiopia contro Egitto, i problemi della famosa diga. L'Etiopia si sta interessando anch'essa al Somaliland. L'ipotesi è quella di aprire dei canali diplomatici, possibilmente anche una collaborazione militare per poter utilizzare il porto di Berbera, perché l'Etiopia è un paese che non ha un accesso al mare. Una parte della storica rivalità con l'Eritrea è legata proprio all'utilizzo del porto di Assab. Ma comunque sia, insomma, quella è una zona estremamente delicata dove gli equilibri sono molto instabili e immaginare che Israele possa comunque turbarli con una mossa così spregiudicata come il riconoscimento del Somaliland come dire, fa immaginare nuove crisi. Poi è chiaro che in questo momento va sempre, come sempre, va distinto l'interesse del governo israeliano dall'interesse di Israele. Se l'interesse di Israele potrebbe non essere quello di una maggiore instabilità, l'interesse invece di Benjamin Netanyahu è sicuramente quello di continuare in una situazione di marasma completo e possibilmente nuove crisi che lo terranno al governo probabilmente. Quindi, come dire, occhio a quello che succede perché quando si muove qualche cosa in un equilibrio così instabile come quello del Corno d'Africa, non si sa che cosa succede dopo.
0: Chiarissimo, allora rimani con noi, io cerchiamo di allora, Presidente Mattei, lui ha avuto una seconda risposta fausta che poi è creato da lui con un dibattito con il direttore Mineo. Allora, volevo chiedere...
1: Dottoressa, il presidente Mattei era uno solo, io sono Aroldo.
0: Sì, no, questo è molto carino da parte sua, però io ho un pezzo di carta che mi consenti di anche utilizzare nei suoi confronti. Allora...
1: Grazie, ma il presidente Mattei era uno solo.
0: Sì, certo. Allora, volevo dire, intanto mi tengo una domanda con lei, se può dare, anzi li faccio subito, però la prego di essere breve. Che cosa possiamo per fare questa speranza che lei ha acceso, che si possono fare interazioni commerciali con la Somalia? Secondo lei, dove si può iniziare? Che cosa nulla toglierebbe di mettersi la... Golfo di Aden, i navi che possono anche fare pescare e anche sistemare pesce e mandare pesce in Italia e in Europa, no?
1: Allora, è una domanda giusta, ma è una domanda che prevede una posizione talmente alta che, diciamo, che io non ho e forse non ha nessuno sulla Terra, perché è prevedere il futuro. Io quello che posso dire è che, dal mio punto di vista, è che la creazione di opportunità per il popolo, se magari replicata, portano il popolo ad avere dignità attraverso il lavoro. E quindi questo secondo me è un contributo piccolissimo per la stabilità. Ma se questo viene replicato, diciamo, growing up, nel senso sviluppiamo un'economia, e persone che stanno bene hanno qualcosa da perdere, e persone che hanno qualcosa da perdere stando bene, avendo raggiunto questa, chiamiamola piccola opportunità, posizione di avere un lavoro dignitoso, ci pensano due volte prima di fare confusione, perdere, diciamo, una posizione guadagnata. Come si fa questo? Con la creazione di standard, progetti che hanno una diciamo, possibilità di essere certificati, chiamiamolo così in modo molto superficiale per far capire anche a chi ci ascolta, senza entrare nei dettagli tecnici che comunque governiamo, facendo sì che questi progetti possano essere idonei per far sì che quei prodotti agricoli, pesca, possano essere esportati. Se invece immaginiamo di fare dei progetti, speriamo di certificarli, rischiamo di sbagliare. Io ho semplicemente visto molti progetti, anche sani, ma che non avevano la possibilità di essere, diciamo, chiamiamoli certificabili, chiamiamoli in questo modo. E quindi partire da questo, secondo me, è una piccola parte di una soluzione, di una
0: È molto
1: trasformazione.
0: chiaro che insomma
1: Fare
0: lì
1: l'acqua.
0: devi avere una politica di esportazione estera dove sono prodotti certificati che sono idonei per essere venduti sui banchi dei cittadini europei.
1: Su più
0: Chiarissimo.
1: mercati internazionali.
0: Sì, sui mercati. Benissimo. Molto chiaro e la ringrazio. Allora, direttore Mineo, io la polemica che lei elegantemente ha accennato, glielo faccio io molto esplicitamente. Noi abbiamo un problema che questo che state parlando non è altro che il discorso che anche Meloni ha parlato, Renzi ha parlato, aiutiamo casa loro. Va benissimo, è una cosa corretta e giusta che devi essere incentivato. Però adesso c'è un fenomeno che si chiama reimmigrazione, che è il nuovo futuro nazionale che ha fatto generale Vannacci. Questo momento ci proponi. Allora, noi abbiamo i sovranisti nostri, che sono quelli della Lega e conservatori di Fratelli d'Italia, che in questo momento sono spaventatissimi perché qualcuno ha tonato bugaro su di loro. E sono vittime delle loro teorie o cosa? Prego, direttore.
2: Ma cerchiamo di capirci, mi sta facendo una domanda sulla politica italiana? Sì.
0: certo, è certo, siamo
2: Allora,
0: educati.
2: sulla politica italiana, beh, rispondo perché sennò si rischia di parlare di cose talmente generali che chi sente non ci capisce. Sulla politica italiana io ritengo che la nascita del partito di Mannacci crei un problema molto serio alla destra che governa dal 2022. Perché se Meloni facesse un'alleanza anche con Vannacci, a parte la difficoltà di convincere Forza Italia e i suoi protettori che sono i fratelli Berlusconi, se facesse un'alleanza con Vannacci per vincere le elezioni con una legge che premia le coalizioni come quella che vogliono fare in Parlamento e che ora viene chiamata Melonellum, beh, se facesse questo. Chiaramente Mannacci diventerebbe l'azionista di maggioranza, pur avendo una minoranza assoluta dei voti, della coalizione di centrodestra. Perché? Perché lo stomaco dell'elettore di Fratelli d'Italia, che è il partito maggiore della coalizione di destra, va da quella parte, cioè va dalla parte dell'organizzazione del risentimento degli italiani da tre generazioni, mettiamola così. Perché naturalmente siamo tutti figli di migranti, no? Prima o poi, ma da 2 o 3 generazioni hanno nei confronti dei migranti, delle cose che non vanno, lavori tradizionali che scompaiono. Le faccio un esempio: il settore artigiano in Italia ha perso migliaia di imprese nell'ultimo periodo, ma contemporaneamente non troviamo l'industria, anche la piccola industria, non trova capacità manuali, no? Conoscenze manuali per avere i lavoratori che le servono. Allora, c'è un risentimento nei confronti delle cose che succedono, c'è un risentimento che mi preoccupa di più e deve preoccuparci tutti contro il Green Deal e le riconversioni ecologiche, perché si attribuisce addirittura all'energia pulita la colpa di quello che succede, come se fosse possibile, e non lo è. Riconcentrarci solo sul petrolio e sul gas non lo è perché non lo fa neanche l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha progetti di energie alternative che sono più cogenti di quelli dell'Europa. Se invece, tornando alla
3: Tanto
2: politica,
3: adesso
2: credo,
3: torniamo al nucleare, direttore,
2: sì,
3: che
2: va bene,
3: dici?
2: torniamo al nucleare. Il nucleare può essere a sua scala globale una utile strumento di transizione, cioè fino a quando non avremo la possibilità di gestire energie ecologiche, chiamiamole così, in quantità sufficienti per l'industria e per i consumatori, ci può essere un uso di questo nucleare un po' meno inquinante, ma comunque tremendamente inquinante, che è quello di cui si parla in questo momento. Ma il nucleare non è certamente la soluzione, innanzitutto
0: Chiarissimo.
2: perché questo. Ma voglio dire, torniamo invece alla politica, che era quello che mi chiedeva la nostra intervistatrice. Se invece la Meloni tenesse fuori Vannacci, con quel tipo di legge che vuole fare, è probabile che perderebbe le elezioni.
0: Chiarissimo,
2: Quindi.
0: rimaniamo così, poi torniamo settimana prossima per argomentarsi questo. Volevo dare l'ultima, veramente 2 minuti. Gianpaolo, Somalia, governo federale, ha denunciato dinanzi all'ONU, governo di Israele guidata da Benjamin Netanyahu. Quanto successo e aspettativa possa avere che l'ambasciata di Gerusalemme e l'ONU riesca a chiuderla? Prego.
3: Ma io sono molto cinico, provo a guardare alla politica internazionale con un'ottica di disillusione assoluta. Secondo me la politica internazionale, il diritto internazionale funzionano finché c'è qualcuno che li fa rispettare, finché quindi ci sono i rapporti di forza adeguati. Quindi non mi aspetto che l'ONU in questo momento, che è sotto attacco a tutti i livelli, come tutti gli strumenti del multilateralismo, sotto attacco a destra e a manca, non mi aspetto che l'ONU possa fare miracoli, perché altrimenti, come dire, non ci dimentichiamo che l'ONU è stata cacciata da Israele, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati è stata cacciata da Israele, il segretario generale delle Nazioni Unite è stato dichiarato persona non grata, quindi che abbia la capacità di far tornare indietro su decisioni fondamentali come quelle dell'apertura di un'ambasciata, ecco, in questo momento mi sembra veramente improbabile.
0: Chiarissimo.
2: Posso aggiungere che dalla data del cessate il fuoco, questo è un dato ultimo che non hai, sono stati ammazzati dall'esercito di Israele 1000 palestinesi, di cui 253 bambini e 122 donne. Allora, di che diritto internazionale parliamo?
0: Chiarissimo, allora
3: Grazie.
0: chiudiamo qua. Io ringrazio a tutti voi, ringrazio Presidente Haroldo Curzio Mattei, Presidente della Fondazione di Enrico Mattei, grazie di essere intervenuto, ringrazio Direttore
3: Grazie
0: Corradino Mineo e grazie collega Giampaolo Catalano. E spazio di Africa Oggi termina qui, buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale, arrivederci.
4: 15:02, adesso è il momento della rassegna stampa giustizia a cura di Giuseppe Rosso di Vita.
5: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Radicale, bentrovati con questo appuntamento dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia, rassegna stampa settimanale. Oggi è il 19 giugno del 2026 e come d'abitudine di questa rubrica abbiamo decisamente con la nostra prima pagina dedicata al carcere. Poi ci andremo ad occupare delle altre notizie che sono state pubblicate dalla carta stampata nel corso della settimana appena trascorsa e che riguardano appunto i temi oggetto di attenzione da parte di questa rubrica. Ma iniziamo subito con il carcere perché questa settimana c'è stata una notizia che rappresenta una novità assoluta nel panorama giudiziario italiano e che alcuni giornali hanno giustamente individuato come un terremoto, mentre altri, nonostante appunto sia una pronuncia, un provvedimento dell'autorità giudiziaria che riguarda le carceri, stiamo parlando del carcere di Sollicciano, che mai era intervenuto prima nella storia della nostra Repubblica, alcuni giornali, anzi la maggior parte dei giornali, riescono nell'impresa sostanzialmente di ignorare, quindi di non far conoscere ai propri lettori, in questo caso sfortunati, perché evidentemente la conoscenza è un patrimonio che andrebbe sempre condiviso, mentre ci sono lettori di alcuni giornali che vengono privati, loro malgrado, della conoscenza riguardo a determinati fatti. Di che cosa parliamo? Parliamo del sequestro effettuato dal GIP di Firenze di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Questo sequestro ha ad oggetto appunto 7 sezioni del carcere di Sollicciano, produrrà, ha prodotto effetti devastanti sulla vita di 200 detenuti che dovranno essere trasferiti d'urgenza in altre strutture, anch'esse sovraffollate, ma viva Dio, almeno vengono sottratti alle condizioni indegne, vergognose in cui versavano queste sezioni del carcere di Sollicciano. E allora andiamo a vedere appunto come hanno trattato la notizia i giornali e che cosa poi, qual è effettivamente la notizia. Prima di tutto, facciamo un rapido giro su come appunto i quotidiani hanno trattato questa notizia. Noi abbiamo, per esempio, il 17 giugno a pagina 1 dell'Unità, poi con lo sviluppo dell'articolo in sesta pagina, ma la notizia ha un grande risalto: terremoto Sollicciano, il GIP sequestra 7 sezioni, degrado, mancano le condizioni igieniche, di abitabilità, di sicurezza per i luoghi di lavoro, circa 200 detenuti saranno trasferiti. È una decisione senza precedenti. Da anni il degrado del carcere fiorentino è oggetto di numerose denunce. Questo è il titolo dell'Unità. Lo sviluppo dell'articolo, che poi andremo a vedere, è di Angela Stella. Ugualmente il Manifesto dà amplissimo spazio a questa notizia, sempre con una prima pagina che rimanda direttamente poi alla lettura dell'articolo che si sviluppa a pagina 8. Decisione clamorosa della GIP di Firenze. Sollicciano, quando il degrado è troppo, carcere sequestrato, detenuti trasferiti. La GIP chiude metà del carcere. Si tratta di una decisione inedita del Tribunale di Firenze, ma in realtà poi è una decisione inedita di tutti i tribunali italiani. E ancora Il dubbio, inferno di Sollicciano, Nordio pensa al ricorso, siamo arrivati al 19 giugno, diversi sono stati gli articoli dedicati appunto alla notizia del provvedimento del GIP, e qui c'è lo sviluppo a pagina 1 sempre del dubbio, inferno di Sollicciano, Nordio pensa al ricorso, Scalfarotto dice è una situazione di barbarie, e l'articolo è di Valentina Stella. Poi andiamo a vedere, se ne occupa anche, seppur in una impaginazione differente, siamo a pagina 13, però è dedicata quasi tutta la pagina, tre quarti di pagina del Quotidiano Nazionale. Vedete che già scendiamo comunque di rilevanza data alla notizia dai direttori dei vari giornali. Qui ovviamente il Quotidiano Nazionale, che riunisce le tre testate, Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione, e che ha una sua importante diffusione evidentemente proprio in Toscana, se ne occupa in questo modo: Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, 200 detenuti saranno trasferiti dopo un anno di inchiesta, rilevate condizioni igieniche e sanitarie e luoghi di lavoro non sicuri. Il garante della Toscana: questo non è l'unico penitenziario in Italia ad avere grandi problemi. E quali sono questi problemi? Con una appunto infografica, infiltrazioni, insetti, sporcizia. Da anni il carcere di Sollicciano versa in condizioni drammatiche, le problematiche che vanno dalle infiltrazioni di acqua al caldo fino alla presenza di cimici ed insetti sono da tempo al centro del dibattito. Il GIP ieri ha disposto il sequestro di 7 sezioni ordinando il trasferimento dei detenuti. Il DAP ha preso atto delle condizioni della struttura e ha spiegato in una nota di aver finanziato la riqualificazione con 9 milioni di euro. Se ne occupa anche l'Avvenire: carcere Firenze, sequestrate 7 sezioni, detenuti trasferiti. E poi sostanzialmente qua si chiude presentazione di una notizia con il risalto che merita. È una notizia che ovviamente a tutto il mondo carcerario ha interessato tutto il mondo carcerario. C'è anche un importante comunicato dell'Unione delle Camere Penali Italiane su ciò che rivela questa decisione, che però interessa pochissimo, quasi nulla. Due giornali generalisti che hanno impostazioni differenti. Sappiamo per esempio del Fatto Quotidiano, un giornale giustizialista che quindi ha un orientamento per il quale il carcere, indipendentemente dalle condizioni in cui si trova, indipendentemente dal rispetto della legge, della Costituzione, delle norme, dei diritti umani fondamentali, è il luogo dove debbono andare a finire prevalentemente, secondo il Fatto Quotidiano, per il suo orientamento politico, gli autori di reati contro la pubblica amministrazione, i cosiddetti colletti bianchi. Mentre poi c'è il giornale di sinistra come Repubblica, di centrosinistra, che appunto fotografa l'attenzione questa parte di mondo che abita l'Italia, dando alla notizia della chiusura del carcere di Sollicciano, decisione, ribadiamo, senza precedenti in Italia, con una breve posizionata nell'angolino basso della pagina 22 del Quotidiano in edicola il 17 giugno. Quindi una notizia sostanzialmente nascosta, così come appunto è nascosta quella del Fatto Quotidiano, che anche il Fatto Quotidiano sale di impaginazione, nel senso che la notizia viene proposta a pagina 12, ma anche qui siamo nell'ambito di una breve relegata nell'angolino in basso a sinistra della pagina 12 del Fatto Quotidiano: carenze igieniche, chiuso il carcere di Firenze. E questa, diciamo, rilevanza della notizia che viene sostanzialmente decisa nelle riunioni di redazione, indirizzata dai direttori, dai responsabili delle varie redazioni, mostra in modo plastico, fotografa appunto come delle condizioni del carcere, sostanzialmente di quel grado di civiltà che è rispecchiato dalle carceri, grado di civiltà del nostro paese o, come nel caso di specie, di grandissima inciviltà, non interessa alla maggior parte dell'editoria italiana, che invece ovviamente diciamo questa premessa sta diventando sempre più necessaria nel corso di questa rubrica. Evitiamo di leggere tutto quel che viene scritto pagine e pagine e pagine di giornali, ma che non ci interessano da questo punto di vista e che riguarda il delitto Carlasco. Oramai le pagine della giustizia, carcere a parte, dei quotidiani italiani sono un po' come i talk show televisivi e quindi sono praticamente quasi monotematici sul tema Carlasco, e che segna evidentemente, c'è stato un tentativo di suicidio, di questa notizia ne diamo conto, della mamma di uno dell'unico indagato, nonostante ci sia un condannato, di questo procedimento, e questo è l'effetto diretto non tanto del procedimento, riteniamo, ma di quella vergognosa, nauseabonda pressione e racconto mediatico appunto che riguarda questo processo, e che anche questo disegna un po' il grado di civiltà, insomma, o di inciviltà del nostro paese. Ma andiamo a rileggere, fatta questa premessa, la notizia come viene raccontata innanzitutto dall'unità di Piero Sansonetti il 17 giugno, appunto a pagina 6, ma con diciamo è la prosecuzione dell'articolo che apre a pagina 1 dell'unità. Terremoto Sollicciano, il GIP sequestra 7 sezioni, e andiamo a leggere. Dopo anni di denunce, dopo la situazione di poco fatiscente della struttura fiorentina, ieri è arrivata una notizia eclatante, scrive Angela Stella con una buona dose di ottimismo. Angela Stella ritiene che questa notizia sia eclatante perché tutti i suoi colleghi degli altri giornali appunto l'hanno relegata a brevi pubblicate in fondo alle pagine finali dei loro fogli. Valentina Angela Stella dice appunto, dal suo punto di vista meritorio, si tratta di una notizia eclatante, il sequestro di 7 sezioni, la 1, la 2, la 7, la 9, la 10, la 12, tutte sezioni del reparto, dei reparti maschili tra giudiziario e penale, che è stato disposto dal giudice delle indagini preliminari su richiesta della Procura di Firenze per mancanza delle condizioni igieniche, di abitabilità e di sicurezza obbligatorie per i luoghi di lavoro. La decisione, adottata per la prima volta in Italia, è stata comunicata dalla procuratrice Rosa Volpe. Gli inquirenti, si legge in una nota, contestano la violazione delle norme in materia di pulizia dei locali di lavoro, abitabilità dei dormitori e impiantistica elettrica previste dal testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro. A far scattare l'indagine, numerosi ricorsi ai magistrati di sorveglianza da vari detenuti in ordine alle condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni all'interno dei vari reparti. Come è noto, proprio il 22 settembre la Corte Costituzionale si pronuncerà su un giudizio promosso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze a seguito di un ricorso di un recluso che, pur non avendo i requisiti, ha chiesto di scontare la pena fuori dal penitenziario a causa delle condizioni degradanti della prigione, infestata da cimici, scarafaggi, celle ammuffite, priva la prigione di acqua calda. Il giudice ha anche disposto il trasferimento di tutti i detenuti che si trovano in quelle sezioni ad altra casa circondariale. Non si conosce il numero esatto, ma sarebbero intorno ai 200, e non si sa al momento neanche i luoghi di destinazione degli stessi. Non dovrebbe essere un altro carcere toscano, considerando che tutti gli altri carceri della Toscana sfiorano un sovraffollamento del 130%. Nella mattinata di ieri, scrive Angela Stella, sull'Unità, il Ministero della Giustizia aveva diramato un comunicato quasi volto ad anticipare quello della Procura, in cui è parso mettere le mani avanti. Infatti vi abbiamo letto che in riferimento al sequestro preventivo il DAP ha risolto, questo è il comunicato del Ministero della Giustizia, tra virgolette, e quindi che dice il Ministero? Il DAP ha risolto alcune problematiche effettuando ristrutturazioni di singoli reparti detentivi, essendo però necessario un intervento di maggiore portata, è stata già finanziata per la complessiva riqualificazione dell'istituto la somma di 9 milioni di euro. Proprio in virtù di questi lavori programmati si è previsto un trasferimento di detenuti con destinazione in altri istituti penitenziari dove sono presenti sezioni o reparti di recente ristrutturazione che consentono ad oggi di ospitare i nuovi ingressi. Ma la richiesta di specifiche, quanti detenuti, luoghi dei trasferimenti, tempi di trasferimento, dei trasferimenti, nessuna risposta al momento di andare in stampa. E vediamo le reazioni alle notizie. Patrizio Cornella, presidente di Antigone: si tratta di una notizia che accogliamo positivamente. Detto questo, è arrivato il momento di provvedimenti legislativi urgenti per consentire almeno alle 10.000 persone che sono verso fine pena di poter accedere a misure alternative alla detenzione. Altro che le misure sui tossicodipendenti già annunciate 4-5 volte dal ministro Nordio. È una conseguenza inevitabile, considerato lo stato di enorme degrado in cui versa il carcere di Sollicciano, ha comunicato anche il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, che lo ha descritto come un atto del tutto inedito, perché in tanti anni di avvocatura non avevo mai visto un fatto simile, e va reso merito ai magistrati, alla procura, alla sorveglianza, perché hanno messo il dito nella piaga, a tutti evidente, e sollecitando una soluzione a questo problema. E conclude ancora il garante della Toscana: un esempio e una sollecitazione nei confronti anche di altre carceri, perché non scordiamolo, Sollicciano non è l'unico penitenziario in Italia ad avere questi grandi problemi. Poi Federico Giannassi, deputato Dem e segretario del PD di Firenze, che scrive, che dice e riporta, che afferma, e i giornali riportano queste sue affermazioni: quanto accaduto certifica il fallimento del Ministero della Giustizia, anche le toghe di Magistratura Democratica osservano che in una generale condizione di sovraffollamento che supera nella media il 140% e in una diffusa fatiscenza delle strutture, nell'immobilismo del governo che da 3 anni preannuncia piani e investimenti e si rifiuta di adottare misure di clemenza che si rendono necessarie per il solo senso di umanità, saranno ancora una volta gli accertamenti e i documenti di un procedimento penale a diffondere, questa è la nota della Magistratura Democratica, sarà ancora una volta un procedimento penale a diffondere informazione e domanda di civiltà. Infine anche il segretario nazionale del SAPPE, Francesco Olivieri, ha commentato il sequestro come un intervento ormai inevitabile, ricordando che da tempo vengono denunciate condizioni che non rispettano minimamente gli standard minimi né come luogo di detenzione né ancor più come luogo di lavoro per il personale di polizia penitenziaria. E diciamo, la chiave di intervento che è stata adottata dalla Procura di Firenze non è, e questo pure però è significativo, non sta nella violazione dei diritti umani fondamentali dei detenuti, non sta nelle condizioni inumane e degradanti dei detenuti, non sta nella violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione, non sta nella violazione delle norme dell'ordinamento penitenziario, ma sta nella violazione, questa la chiave di approccio della Procura di Firenze, evidentemente condivisa dal GIP, ma sta nella violazione delle norme che disciplinano appunto i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Quindi prospettiva dalla parte della polizia penitenziaria. Il Manifesto, Eleonora Martini, decisione clamorosa della GIP di Firenze, quando il degrado è troppo, il carcere è sequestrato, detenuti trasferiti, metà del carcere chiuso, non è mai accaduto prima nel nostro paese. Scrive Leonora Partini nel corpo dell'articolo, e l'intervento apre la strada alla risoluzione di problemi strutturali che affliggono tutto il sistema penitenziario italiano nell'inerzia del Ministero della Giustizia. Dopo i numerosi ricorsi presentati ai magistrati di sorveglianza da vari detenuti e in seguito alle approfondite indagini svolte dagli inquirenti, su richiesta della procuratrice capo di Firenze Rosa Volpe, la GIP Agnese Di Girolamo ha emesso ieri un decreto di sequestro preventivo delle sezioni che abbiamo già nominato del carcere di Sollicciano, nonché della sezione di accoglienza. Il DAP non ha agito per tempo, limitandosi ad effettuare ristrutturazioni di singoli reparti, come ha spiegato ieri in una nota, e preso alla sprovvista ha tentato, scrive Leonora Martini, di annunciare ha tentato una giustificazione annunciando appunto la aggiudicazione della gara di appalto per la riqualificazione dell'intero istituto finanziata appunto con la somma di 9 milioni di euro. La casa circondariale di Sollicciano, la cui pianta potrebbe ricordare il Giglio di Firenze, scrive ancora Eleonora Martini, è storicamente suddivisa in 13 sezioni principali, distribuite tra il reparto giudiziario maschile, 8 sezioni, il reparto penale e la sezione femminile. Vi sono rinchiuse attualmente quasi 600 persone, di cui 75 donne, a fronte di 361 posti disponibili, quindi 600 persone per 361 posti disponibili in quelle condizioni, quelle che hanno portato il GIP di Firenze a sequestrare il carcere. Si tratta di condizioni di assoluto ed estremo degrado che erano conosciute, scrive ancora Eleonora Partini, da tutti da tempo, denunciata da più parti, compresi i sindacati di polizia penitenziaria, e che nel marzo scorso l'allora presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Marcello Bortolato, aveva rinviato alla consulta la questione di legittimità costituzionale sollevata nel febbraio 2024 dagli avvocati Michele Passione e Nicola Muncibi sul caso di un detenuto costretto a vivere dal 2023 in locali di pernottamento afflitti da copiose, frequenti infiltrazioni di acqua, infestate da insetti, in alcuni casi anche da roditori, in condizioni igieniche gravemente compromettenti. No, non stiamo parlando delle carceri iraniane o delle carceri di qualche paese sudamericano o di qualche paese africano. Questo lo ricordo agli ascoltatori che si fossero messi all'ascolto in questo momento. Stiamo parlando del carcere italiano di Sollicciano, oggi finalmente, tardivamente, punto interrogativo, ma siamo positivi e diciamo finalmente sequestrato dalla magistratura. Malgrado ciò, i sopralluoghi e gli accertamenti effettuati dalla squadra mobile, dalla Guardia di Finanza e dalla ASL, i racconti di numerosi testimoni e la documentazione anche fotografica, stiamo rileggendo l'articolo della Martini sul Manifesto, hanno convinto la GIP ad emanare il provvedimento, ipotizzando, vedete però, ipotizzando la violazione. Ipotizzando, chiedo scusa, reati contravvenzionali per la violazione della legge a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare le norme in materia di pulizia dei locali di lavoro, abitabilità dei dormitori e di impiantistica elettrica. E noi ricordiamo che sono anni che uno dei luminari del diritto penale italiano, il professor Tullio Padovani, invece, in ogni contesto dove gli è possibile, ricorda che no, queste non sono delle banali contravvenzioni per la violazione della legge sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Questi sono maltrattamenti, perché i maltrattamenti disegnati dal nostro codice penale, l'articolo 572, non sono solo i maltrattamenti in famiglia, sono anche i maltrattamenti che si verificano in luoghi dove c'è un soggetto che si deve prendere cura degli altri soggetti. E prendersi cura, si fa per dire, in queste condizioni dei detenuti.

nel carcere di Sollicciano, tanto a scontare la pena quanto in custodia cautelare. Ecco, però, bene, almeno questo provvedimento che appunto viene letto da alcuni come un provvedimento eclatante, un terremoto, un qualcosa che effettivamente è vero, non si era mai verificato, è lo Stato che sequestra se stesso sostanzialmente nell'inferno di Sollicciano. Ecco, questo è un provvedimento che comunque aiuta anche aiuterà, speriamo, anche immaginiamo, anche la Corte Costituzionale. Questo lo ricorda l'Unione delle Camere Penali, che appunto a seguito del provvedimento ha diramato una nota dove chiarisce come il sequestro di Sollicciano certifica il fallimento dello Stato nel garantire una detenzione umana e dignitosa e impone l'adozione di interventi risolutivi a quella che viene definita dall'Unione delle Camere Penali Italiane la catastrofe umanitaria delle carceri. A pochi mesi dall'udienza in Corte Costituzionale sulla possibilità di differire la pena per i detenuti costretti a vivere in condizioni disumane e degradanti, la notizia dell'apposizione dei sigilli da parte della Procura di Firenze alle sezioni del carcere di Sollicciano certifica una verità scomoda e incontrovertibile, più volte denunciata, ovvero l'incapacità dello Stato italiano di garantire le condizioni di detenzione conformi alla Costituzione e alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il sequestro firmato dal GIP di Firenze, che ha riguardato ben 7 sezioni del carcere, è il risultato di un'indagine nata da ricorsi di numerosi detenuti ai magistrati di sorveglianza per violazione delle condizioni detentive non più tollerabili, scrive l'Unione delle Camere Penali. Però in realtà, visto appunto l'aggancio normativo individuato dalla GIP e dalla Procura di Firenze, non siamo così sicuri che poi la Procura di Firenze abbia preso lo spunto dalle denunce dei detenuti, piuttosto forse avrà preso spunto dalle denunce dei sindacati della Polizia Penitenziaria. Le indagini condotte hanno palesato che ciò che molti conosciamo, prosegue la nota dell'Unione delle Camere Penali, e denunciamo, ma che nessuno ha mai voluto affrontare davvero, ovvero la totale assenza di pulizia dei locali detentivi, l'inabilità strutturale dei dormitori, la pericolosità degli impianti, in poche parole lo stato insalubre che da tempo ha investito tutte le carceri italiane. Un atto necessario, quello del sequestro, ancora aggiungono l'Unione delle Camere Penali, la fotografia impietosa di un fallimento istituzionale, benché il DAP abbia tentato con un comunicato stampa di normalizzare l'inaccettabile. Eppure, ancora una volta, non possiamo ignorare le inevitabili ricadute sul piano pratico, umano e relazionale che il sequestro produce direttamente nei confronti di chi? Nei confronti dei detenuti, che saranno costretti allo spostamento forzoso in centinaia di unità, come pacchi postali, da un capo all'altro dalla nazione, magari in altri istituti già sovraffollati. Ma Sollicciano non è un'anomalia, prosegue l'Unione delle Camere Penali, che si augura, come appunto questa che non è un'anomalia, ma che è lo specchio di un'emergenza strutturale che affligge l'intero sistema penitenziario, possa trovare una decisione favorevole nella decisione attesa della Corte Costituzionale, che si dovrà pronunciare il 22 settembre sulla possibilità di differire la pena in questo nostro paese nel momento in cui la pena è una pena illegale, inumana e degradante. E così l'Unione delle Camere Penali. Poi abbiamo detto, se ne occupa anche il Dubbio, Scalfarotto, situazioni di barbarie e così via. Insomma, la notizia l'abbiamo letta, l'abbiamo data, l'abbiamo commentata e abbiamo anche evidenziato come questo tipo di notizia sia trattata differentemente dai

0: vari giornali, quelli che tipicamente si occupano delle questioni, dei diritti dei detenuti, e quindi abbiamo l'Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, che dà ampio spazio alla notizia, e poi abbiamo Il Dubbio, ovviamente, Il Manifesto, L'Unità, e poi abbiamo gli altri, e gli altri si limitano e si sono limitati a delle incommentabili brevi, così vengono chiamate le notizie che non occupano più di qualche rigo e che vengono relegate appunto tra un articolo e l'altro nelle pagine dei giornali. E a proposito di carcere e di rendersi conto di come si sta nelle carceri italiane, registriamo, come ha fatto Il Dubbio il 18 giugno, una proposta di legge che è stata avanzata da Più Europa, una proposta nel nome di Tortora: 2 settimane in cella per i nuovi magistrati. Calendarizzare quanto prima in commissione, la notizia la troviamo appunto il 18 giugno a pagina 4 e 5 del Dubbio. Calendarizzare quanto prima in commissione giustizia della Camera la proposta di legge che prevede, dopo il concorso, l'obbligo formativo per i futuri magistrati di passare 15 giorni, compreso la notte, fra i comuni detenuti. È l'appello lanciato ieri durante una conferenza stampa dai 4 promotori della proposta di legge: l'avvocato Guido Camera, per l'Associazione Italia Stato di Diritto, da Simona Viola, presidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, da Giulia Boccassi, vicepresidente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, e Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione Enzo Tortora. Proprio la sua compagna ha ricordato come il nome di Tortora, vittima di un crimine giudiziario, e quello di Sciascia rappresentano insieme questa proposta di legge che va assolutamente portata avanti. La formazione dei magistrati deve essere anche culturale ed umana e non solo tecnica, e la PDL prevede di inserire nel curriculum formativo dei magistrati la lettura della letteratura anche non scientifica sui principi dello Stato di diritto, da Manzoni a Sciascia per esempio, mentre Simona Viola, nel dirsi solidale con i magistrati fiorentini che hanno sequestrato 7 sezioni del carcere di Sollicciano, ha auspicato l'approvazione almeno in prima lettura della norma nel decennale della morte di Marco Pannella, e sarebbe un bel segnale. L'avvocato Guido Camera invece ha detto: si tratta di una norma di grande ragionevolezza, se non senti l'odore del carcere ti manca un tassello importante per decidere sulla vita delle persone. La norma è sostenuta trasversalmente da vari partiti tranne Lega e Movimento 5 Stelle. Primo firmatario è il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova, che dice: non si può pensare che la sconfitta referendaria abbia messo un punto alla necessità ed urgenza di portare avanti altre riforme della giustizia a Costituzione invariata. Occorre dunque un sostegno sempre più ampio intorno alla norma, senza dimenticare che il dovere di visitare gli istituti di pena dovrebbe valere anche per i politici, spesso e volentieri invece pronti ad aggravare pene e ad inserire nuovi reati. È intervenuto anche Enrico Costa di Forza Italia: ogni volta che si mette mano al codice penale e al codice di procedura penale occorrerebbe una maggioranza qualificata. Anche lui ovviamente ha sottoscritto la proposta di legge. Quando sono stato nominato vice ministro della giustizia, chiesi alla struttura del ministero di stare in carcere per 2 o 3 giorni per capire, ma non fu possibile. A maggior ragione credo che sia fondamentale che i magistrati sappiano, al di là della specializzazione tecnica, sappiano cosa avviene nelle carceri italiane. È apparso anche Roberto Giachetti, che ha detto: dalle dichiarazioni all'azione è sempre complicato, pensando a questa maggioranza. Non siamo riusciti ad approvare neanche la giornata dedicata alle vittime degli errori giudiziari. ma comunque il tentativo va fatto. E poi ci sono anche altri esponenti politici che appunto commentano positivamente la presentazione di questa proposta di legge. E chiuso questo capitolo, andiamo a vedere diciamo che cosa i giornali hanno scritto diciamo appunto riguardo ai temi della giustizia più in generale. Come dicevamo, praticamente in questo periodo storico le pagine dei giornali che si occupano di giustizia sono affollate di articoli che riguardano Carlasco, per una scelta di questa rubrica. Noi non ci occupiamo del caso Carlasco nel merito, anzi il giudizio di chi legge per voi rispetto a questo show mediatico, ma insomma penso che si comprenda, è assolutamente negativo. Si sta andando verso la vera barbarie del processo appunto sulla piazza televisiva, che non soggiace affatto alle regole dello Stato di diritto e che diciamo punta alla pancia del pubblico televisivo, scatenando evidentemente reazioni anche opposte, data la composizione del paese. Ci sono anche reazioni violente, becere, è quello che si vuole scatenare, la realtà è quello che si vuole scatenare. Poi, per carità, sicuramente sia diciamo la TV che i giornali hanno sempre un occhio sul loro portafoglio, quindi evidentemente se Carlasco tira, tira anche la vendita di pubblicità, e quindi giù con Carlasco, indipendentemente poi dal rispetto dei diritti di tutti i protagonisti di questa vicenda. E Carlasco rappresenta, come scrive Simona Musco, apriamo una parentesi adesso sempre sul rapporto tra giustizia e media, perché Carlasco ci offre questo spunto e in particolar modo iniziamo appunto a vedere come Simona Musco racconta un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, di tutti. Magistrati, polizia giudiziaria, tutti coloro che avrebbero, no, il compito, almeno secondo la prospettiva più spesso declinata, di controllo della legalità. Carlasco è un processo fuori legge. Tutto quel che vedete nei video, nei talk show televisivi, è tutto fuori legge. Non dovrebbe essere a disposizione dei giornalisti. La fase delle indagini preliminari è ancora in corso con riguardo al procedimento Sempio, che vede indagato Sempio, e quindi nulla potrebbe essere pubblicato. Quotidianamente avviene il contrario, e quotidianamente avviene il contrario nell'indifferenza anche dei tutori della legge. Chi è che fa uscire tutte queste notizie, tutti questi atti che alimentano il circo mediatico? Quali sono le conseguenze? Ecco, si interroga su questo Simona Musco sul Dubbio a pagina 5 dell'edizione del 18 giugno. Quei video in pasto a TV e giornali, Carlasco fuori legge, segreto violato. Il caso Poggi, un ecosistema in cui i media contribuiscono ad orientare il racconto con conseguenze terribili, come il presunto tentato suicidio della madre di Sempio. Video e intercettazioni in passo a TV giornali, Carlasco, addio alla giustizia. Mentre l'opinione pubblica si divide e si accapiglia sui delitti, sui dettagli del caso Carlasco, il vero problema si consuma altrove, nel silenzio delle istituzioni e degli addetti ai lavori. Riguarda la diffusione di atti coperti dal segreto investigativo, video di interrogatori, intercettazioni, verbali, documenti di indagine, che finiscono sulle pagine dei giornali, nei talk show e sui social prima ancora della conclusione delle indagini. Non è una questione di opportunità, scrive giustamente Simona Musco, ma è una questione di legalità. Il codice di procedura penale vieta espressamente la pubblicazione anche parziale degli atti fino alla chiusura delle indagini preliminari. Per le intercettazioni il legislatore è stato ancora più rigoroso. Il loro contenuto non può essere pubblicato salvo che sia stato riportato dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato in dibattimento. Eppure audio, video, verbali continuano a circolare con sorprendente regolarità, alimentando un circuito in cui si intrecciano falle degli uffici giudiziari, scrive Simona Musco, e strategie difensive e ricerca dello scoop. Questo cortocircuito trova la sua espressione più evidente nei casi che hanno oramai superato i confini delle aule di tribunale per trasformarsi in fenomeni mediatici. Garlasca è uno di questi, forse il punto massimo di questo scempio. Da anni il caso vive in un ecosistema narrativo permanente in cui indagini, televisioni, social, fughe di notizie, influencer crime si alimentano reciprocamente fino a rendere difficile distinguere ciò che emerge dagli atti da ciò che nasce dalla continua reinterpretazione pubblica da parte del pubblico. La conseguenza è che il circuito mediatico smette di limitarsi a raccontare le indagini e ne influenza il contesto. Si afferma così una forma di stimolazione investigativa. Una nuova ipotesi compare in televisione o online, il dibattito esplode, cresce la pressione affinché venga verificata, la stessa verifica diventa poi una conferma della sua rilevanza, anche quando non produce alcun risultato. E Simona Musco, poi l'articolo appunto prosegue, ma è questo il tema che viene messo appunto al centro della riflessione appunto degli effetti che si stanno provocando, che si stanno determinando, attraverso questo momento in cui questo processo pare veramente aver attratto l'attenzione di tutti i giornali, giornalisti, opinione pubblica, con buona pace evidentemente del vero processo, del processo accusatorio, con buona pace dell'imparzialità dei giudici. Immaginate quando qualche giudicante dovrà confrontarsi con questo procedimento e con quale serenità, che porta poi appunto la mancanza di serenità. Leggiamo alcuni altri passaggi dell'articolo di Simona Musco, che porta conseguenze purtroppo non sono nuove alla cronaca giudiziaria, come il presunto tentato suicidio della madre di Andrea Sempio, ricoverata ieri in ospedale per una intossicazione da farmaci. Questa è una conseguenza del processo mediatico e non del processo, del procedimento o delle indagini preliminari, per essere ancora più precisi. E anche grazie alla sistematica accettata violazione di regole che dovrebbero impedirlo. Questa è l'amara fotografia della realtà. Garlasco è una violazione permanente di cui nessuno si occupa, tantomeno coloro che se ne dovrebbero occupare, delle norme del codice penale e di procedura penale sul segreto della fase appunto delle indagini. Ma c'è chi con posture diverse, scegliendo procedimenti diversi, ha fatto del processo mediatico il proprio core business, come appunto il Fatto Quotidiano, che ha bucato la sua campagna di contrasto e che aveva inizialmente ottenuto effetti nei confronti degli appartenenti alle correnti di sinistra della magistratura rappresentate all'interno del CSM, proiettate all'interno del CSM, ma poi la battaglia appunto è stata persa. Di che cosa parliamo? Di quello che il giornale di Marco Travaglio chiama l'autobavaglio che il CSM si sarebbe imposto per effetto della, come dire, della elaborazione di una direttiva che altro non è che il riportare nell'ordinamento deontologico dei magistrati quel che è già legge al di fuori dell'ordinamento deontologico dei magistrati. Parliamo della legge sulla presunzione di innocenza, che avrebbe dovuto imporre, ma appunto vediamo che senza pratici risultati, ai magistrati, diciamo, un po' più di attenzione, un po' più di prudenza, un po' più di rispetto della presunzione di innocenza nel momento in cui si presentano alla stampa indagini che appunto i magistrati ritengono di dover dare in pasto all'opinione pubblica. L'autobavaglio, come lo chiama il giornale di Marco Travaglio, è stato infine approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonostante la campagna durata almeno un paio di settimane, tutti i giorni, quotidianamente, del fatto che si scagliava contro questa decisione che allora era in itinere da parte del CSM, ed è diventata appunto regola. E il fatto ovviamente non molla, Lucio Musolino a pagina 1, vedete, no? Pagina 1 su questo, il Fatto Quotidiano, il GIP che sequestra il carcere di Sollicciano, abbiamo visto una breve a pagina 12, invece qui il 14 gennaio a pagina 1, con prosecuzione nelle pagine 2 e 3, con impegno non solo di Lucio Musolino ma anche di Liana Milella, grande spazio a questo tema caro al Fatto Quotidiano, cioè i rapporti tra procure e giornali e giornalisti, primi casi dell'effetto bavaglio secondo Lucio Musolino, la procura censura le proprie indagini, effetto bavaglio CSM, la procura di Reggio deve censurare le sue indagini con note che finiscono per essere incomprensibili, perché poi Lucio Musolino rileva come appunto un comunicato intorno ad una operazione della Procura di Reggio Calabria è stato emesso il 12 giugno alle 15:27, è un comunicato che arriva direttamente nelle caselle mail dei giornalisti, ed è un comunicato che però non piace a Lucio Musolini, non piace a Marco Travaglio, perché è un comunicato asettico, è un comunicato neutro, è un comunicato che non dà i nomi e i cognomi degli indagati e non spiega, magari in modo un po' suggestivo, i reati, ma fa riferimento esclusivamente appunto agli articoli del codice penale per cui l'indagine procede. E Lucio Musolino che dice riguardo a questa nota? Due fogli incomprensibili senza un codice penale in mano, nessun dettaglio, ma soprattutto neanche una mezza notizia che valga la pena pubblicare, perché per il Fatto Quotidiano la notizia non è in sé nel fatto che la Procura di Reggio Calabria abbia effettuato un'operazione antimafia che ha portato con un'ordinanza di custodia cautelare ad attingere tre soggetti indagati. L'opinione pubblica, secondo la prospettiva del Fatto Quotidiano non è interessata a questa notizia, ma è interessata ai dettagli, ai nomi e ai cognomi, ai dettagli dell'indagine, che sono poi quelle parti di suggestione che consentono di raccontare un'indagine come se fosse un accertamento giudiziario, magari anche definitivo. E allora, appunto, prosegue Lucio Musolino, nessun dettaglio, ma soprattutto neanche una mezza notizia, quindi, che valga la pena di pubblicare. Eppure si tratta di due inchieste contro la 'ndrangheta in un territorio ad alta densità mafiosa. E poi prosegue, dice, ma poi i giornalisti hanno saputo i nomi e i cognomi degli indagati dai corridoi, non dal comunicato della procura. E poi quindi prosegue, dalla punta dello stivale l'autobavaglio comincia a produrre i suoi effetti. Dove hanno fallito gli ultimi governi, infatti, è riuscito il Consiglio Superiore della Magistratura, approvando le nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria proposte dalla consigliera laica Claudia Ecker di Area Leghista. Linee guida in cui la protezione reputazionale della persona e la simmetria informativa sono le parole d'ordine sull'altare delle quali l'organo di autogoverno ha sacrificato il diritto di cronaca. Come? Impedendo ai procuratori di rilasciare interviste e considerando le conferenze stampa uno strumento eccezionale, ma anche persino obbligandoli a rettificare le precedenti note stampa qualora siano state superate dall'esito del procedimento. Tutto questo è un bavaglio, tutto questo è un bavaglio per Lucio Musolino, per Marco Travaglio, per il Fatto Quotidiano. Rettificare le notizie che non sono più connotate da attualità e che appunto magari sono state superate anche da altri accertamenti è un bavaglio, perché il lettore del Fatto Quotidiano deve continuare a ritenere che la persona attinta da un provvedimento, poi magari liberata, invece è meglio che il lettore del Fatto Quotidiano continui a ritenere che stia, per esempio, in custodia cautelare senza appunto dovere di rettifica. E questa è la posizione del Fatto Quotidiano, e che evidentemente si scontra anche con un'altra iniziativa, questa volta specifica, come diciamo è costretto a fare il legislatore ogni volta che norme più generiche vengono interpretate dai magistrati in senso sostanzialmente neutralizzante. E allora questa è la volta di una proposta di legge approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, un disegno di legge, chiedo scusa, che introduce che cosa? L'obbligo di pubblicazione delle sentenze di assoluzione, dei provvedimenti di archiviazione e delle decisioni di non luogo a procedere da parte delle testate giornalistiche che abbiano precedentemente dato notizia dell'indagato e del procedimento penale appunto in senso negativo per l'indagato, magari appunto prima attinto da notizie scandalistiche. Allora ci vuole un disegno di legge ad hoc in questo paese per tentare, non è detto che ci si riesca, di far sì che i giornalisti rispettino semplicemente quell'obbligo di verità che dovrebbe contraddistinguere da un punto di vista deontologico il loro agire quotidiano. Quindi se io ho scritto l'altro ieri che un tizio è stato attinto da gravi indizi di colpevolezza e quindi messo in custodia cautelare rispetto a determinati reati, e poi c'è il riesame che annulla perché è di parere esattamente contrario a quel che aveva ritenuto il GIP, ecco, secondo alcuni giornali e giornalisti questa seconda notizia non dovrebbe essere pubblicata, tant'è che ci vuole persino una legge per obbligarli a pubblicarla. Ordine dei giornalisti, dove sei? Ricordiamoci che il Partito Radicale ha condotto per anni pannelliani, campagne contro l'ordine dei giornalisti, nel senso di ritenerlo sostanzialmente inutile e degno di essere cancellato dagli enti che popolano questo paese. E, niente, allora, chiusa anche la pagina dei rapporti tra media, stampa e giornali, andiamo a vedere le altre notizie. E qui diciamo, vedete, peraltro c'è sempre una connessione anche rispetto a quanto accaduto a Milano in questa settimana. Che cosa è successo? C'è stata una prima sentenza che ha mandato assolti tutti gli imputati di uno dei primi processi partiti per la questione urbanistica a Milano, quindi le torri, paginate di giornali, soprattutto di alcuni giornali a seguito della Procura di Milano, che metteva sotto la sua lente il sacco di Milano da parte di costruttori e amministratori pubblici. Ecco, ad oggi si potrebbe dire tutta fuffa, poiché ci sono state le prime assoluzioni e queste assoluzioni hanno consentito poi un intervento anche al sindaco Sala di Milano, che si è sostanzialmente rammaricato e si è detto molto amareggiato, non per la conclusione del processo in chiave assolutoria, evidentemente il contrario, ma per come appunto le indagini sono state portate avanti con il supporto mediatico e un uso di una violenza verbale da parte dei pubblici ministeri nel sostenere le accuse. Ora ricordiamo anche questo fatto, lo ricordiamo in modo neutro: il pubblico ministero di Milano, la dottoressa Siciliano, che aveva dato il via a questo filone di indagini della Procura di Milano, nel frattempo, mentre i processi appunto arrivano a sentenze e sono sentenze assolutorie, nel frattempo è andata in pensione ed oggi si candida evidentemente come una alternativa politica al sindaco Sala, che appunto si è detto rammaricato ed amareggiato per la violenza verbale utilizzata dai PM nel sostenere l'accusa. Ed è questo tema anche del linguaggio dei pubblici ministeri nel presentare evidentemente i risultati delle loro indagini, è un tema sensibile per i rapporti tra magistratura e media, perché più è come dire, no, eclatante l'uso di un certo linguaggio, più i media ci vanno a nozze. E però il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella subito bacchetta Beppe Sala al seguito di quel che è stato detto dal procuratore capo di Milano Marcello Viola, che dopo le parole del sindaco Sala ha sentito l'esigenza di intervenire con accanto il procuratore Paolo Ielo, procuratore aggiunto subentrato proprio alla collega Tiziana Siciliano, che è andata in pensione nel 2025, e che dice Viola, parlando sostanzialmente tramite comunicati al sindaco della città dove opera la Procura di Milano: non abbiamo alcuna volontà né voglia di interferire con attività delle autorità amministrative e come ufficio mi sento di dare un segnale di rasserenamento, si lasci lavorare con tranquillità chi deve lavorare, poi certo le indagini determinano degli effetti e le sentenze non si commentano, secondo Viola, prima di averne lette le motivazioni, poi come procura valuteremo il da farsi. E al sindaco, che appunto si era detto amareggiato come abbiamo detto prima, e aveva detto Beppe Sala aveva detto anche che a questo punto lui era un po' curioso di capire come il dottor Viola, capo della procura, si rapportasse all'operato del suo team. Ecco, Viola ha risposto evidentemente proteggendo la sua categoria e proteggendo il suo team, dicendo la procura è una e si muove in sintonia. Quindi questa, diciamo, è quanto si è verificato appunto in questa settimana a Milano. E sistema Milano, tutti assolti gli imputati al primo processo, costruttori in buona fede, ne scrive anche Repubblica. Secondo la procura il grattacielo era abusivo, applausi alla lettura della sentenza. Il presidente del tribunale Roia anticipa sostanzialmente le motivazioni con un comunicato dove si dice le regole all'epoca erano quelle, le prassi erano quelle e sono state rispettate. Per la procura di Milano non era così, è successo un gran pandemonio con effetti anche sulla vita di tante persone, sui patrimoni di tante persone che per esempio avevano acquistato quegli appartamenti, poi sequestrati, famiglie distrutte, ma non fa nulla, è la giustizia in Italia, bellezza si potrebbe dire. Concludiamo qui questa rassegna stampa e un buon proseguimento di ascolto con le altre trasmissioni di questa emittente di Radio Radicale.
1: 16:03, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa giustizia di Giuseppe Russo Di Vita. Io ringrazio la regia di Luciana Bruno. Noi tra pochissimo andremo a dedicare parte del nostro pomeriggio alle sedute parlamentari, ma intanto facciamo un rapido aggiornamento delle notizie di questo pomeriggio. Intanto un funzionario israeliano ha confermato che Israele ha accettato un cessate il fuoco nei combattimenti contro Hezbollah, in base al quale le forze dell'esercito israeliano resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce urgenti. Secondo il funzionario israeliano, sentito da Inet, se Hezbollah non ci attacca, noi non l'attaccheremo, se ci attacca risponderemo, così da parte di Israele. Vediamo la conferma da parte di Hezbollah: ha confermato di aver aderito al cessate il fuoco con Israele, e lo scrive l'agenzia Reuters. Ancora vediamo per quanto riguarda il Medio Oriente, l'Iran ha introdotto un sistema di autorizzazione online obbligatorio che impone a tutte le navi che intendono transitare nello stretto di Hormuz di registrare le proprie richieste di passaggio attraverso un nuovo sistema centralizzato online con effetto immediato, in conformità con il recente memorandum d'intesa firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti, e quanto riporta l'iraniana Press TV. L'autorità per lo stretto del Golfo Persico ha emanato oggi la direttiva vincolante, introducendo un periodo di 60 giorni durante il quale il governo iraniano esenterà le navi dal pagamento delle tasse di transito. Secondo i nuovi protocolli, gli operatori marittimi devono presentare le proprie richieste di autorizzazione al transito esclusivamente tramite un sito web ufficiale, che è proprio il sito di questa autorità per lo stretto del Golfo Persico, o attraverso un altro indirizzo email dedicato, ma che sempre fa capo all'autorità per lo stretto. L'agenzia ha inoltre precisato che non saranno riconosciuti altri canali di comunicazione e che le navi devono fornire recapiti validi e accessibili nella richiesta. Inoltre ha imposto un preavviso essenziale di 48 ore per tutte le navi che si avvicinano alla strategica via navigabile, al fine di evitare ritardi all'ingresso o all'uscita dello stretto. Durante il periodo di 60 giorni le tariffe per i servizi di sicurezza, protezione e ambientali, nonché le relative assicurazioni iraniane, non saranno riscosse dagli armatori e saranno a carico del governo della Repubblica Islamica dell'Iran. Ancora sull'argomento, l'autorità ha inoltre invitato a rigore rispetto alle scusate, c'era un refuso a rigore rispetto alle procedure, data la presenza di aree minate e la necessità di garantire la sicurezza del passaggio e prevenire le collisioni. Il coordinamento della rotta designata e dell'orario di passaggio previsto per ciascuna nave prima di dirigersi verso lo stretto è obbligatorio. La mancata osservanza sarà responsabilità direttamente dell'armatore. Questo è per quanto al momento vediamo sul Medio Oriente, soprattutto direttamente sullo stretto di Hormuz. Ancora tra le notizie di questo pomeriggio, i risultati, messo tra virgolette, definitivi della prima parte dell'offerta su Commerzbank da parte di Unicredit sono coerenti con quanto anticipato. Loro sottolinea in una nota il gruppo di piazza Geolenti nel ricordare che il tasso finale di adesione è stato pari al 12,51% e che, considerando tale percentuale, le azioni già detenute pari al 26,77% e le azioni oggetto di strumenti con diritto alla consegna fisica pari al 3,22%, la partecipazione complessiva raggiunge il 42,50%. Tale percentuale, viene rilevato, salirà al 44,33% una volta che Commerzbank annullerà le azioni proprie, cosa che si è impegnata a fare. Tutti gli azionisti di Commerzbank che non hanno ancora accettato l'offerta possono ancora farlo nelle due settimane del periodo addizionale di accettazione, compreso tra il 20 giugno e il 3 luglio 2026. Questa nota naturalmente viene da Unicredit. Staremo a vedere se proseguirà la querelle tra queste due banche. Ancora vediamo qualche altra notizia. La Gran Bretagna, diversi ministri del governo britannico sarebbero pronti a chiedere oggi al primo ministro Starmer di fissare un calendario per la sua uscita di scena dopo la vittoria di Burnham nell'elezione suppletiva a Makefield. Lo riporta il Times, secondo cui molteplici membri del gabinetto intendono dire al leader laburista che il suo tempo è scaduto e che deve avviare una transizione ordinata alla guida del partito e del governo. E questo è quanto per quanto riguarda le ultime notizie. Noi, come vi dicevo, proseguiamo con il Senato della Repubblica. Andremo in particolare ad ascoltare la seduta mattutina del 18 giugno sul DDL Caccia, con il seguito della discussione dei disegni di legge Malan ed altri, che si occupa delle modifiche alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. E ancora il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, norme in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, con la modifica alla legge 11 febbraio 1992 numero 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. E poi e questa è firmata da Anna Maria Fallucchi. E ancora le modifiche alla legge 11 febbraio 92 numero 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria, di Cristoforo ed altri, le modifiche all'articolo 842 del codice civile in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia, disegno di legge di iniziativa popolare, stop caccia, stop uccisioni degli animali per divertimento, per il divieto di caccia, il diritto alla vita degli animali selvatici e la promozione della convivenza con gli stessi, relatori Bergesio e Tubetti Francesca. E noi andiamo a seguire, come vi dicevo, questa seduta del 18 giugno del Senato della Repubblica.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: La seduta è ripresa. 10.73. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.77 è improcedibile. 10.78. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 10.0.1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.2 e 10.0.3. Favorevoli? Scusate, identici con unica votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.8. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 10.0.10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 11. Illustrazioni. Senatrice Zambito, Irto, Fina, Tajani, D'Elia, Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Bevilacqua, Licheri, Naturale, Sironi, Unterberger, Spagnolli, Floridia, relatori. Spagnoli, a lei la parola.
4: Grazie Presidente. Io di mestiere faccio il tecnico ambientale con ruoli dirigenziali, non faccio il politico. E umilmente porto la mia esperienza in quest'Aula, che ovviamente è un'esperienza tecnica. E ho provato a dire nel mio intervento in discussione generale che stiamo parlando dal punto di vista numerico di dimensioni diverse, cioè qui si continua a parlare di tutela dell'ambiente come di tutela della vita di singoli animali, ma se noi facciamo i conti di quanti sono gli animali selvatici come singolo individuo in Italia, cioè da cosa è composto il patrimonio indisponibile costituito dalla fauna selvatica, siamo sull'ordine di grandezza dei miliardi di individui. La caccia sopprime ogni anno numeri dell'ordine dei centinaia di migliaia di individui. Quindi vuol dire che di tutti gli animali selvatici che esistono, la parte che viene uccisa dalla caccia è minima. Diciamo un'altra cosa, che le specie animali, quando si riproducono, riproducono molti più piccoli di quanti non siano gli adulti. Quindi se ci sono miliardi di animali in Italia, quelli che nascono ogni anno sono tanti miliardi, però alla fine dell'anno sempre lo stesso numero più o meno sono. Quindi vuol dire che in Italia muoiono ogni anno tanti miliardi di animali per le cause più diverse, per la caccia pochissimi. Quindi questa storia della tutela della fauna come patrimonio indisponibile è una fuffa, perché non è attraverso la caccia che noi possiamo minacciare la qualità del patrimonio indisponibile fauna. Aggiungiamo a questo una considerazione che riguarda il mio territorio, cioè qui abbiamo una legge che a mio avviso migliora la normativa sulla caccia, perché finalmente sancisce che la caccia ha anche una funzione di protezione della natura. E questo perché a noi interessa? Perché noi abbiamo un sistema caccia diverso dal resto del paese, abbiamo l'autonomia, abbiamo piccole riserve di caccia con un vincolo di residenza dei cacciatori nei territori, e grazie al nostro sistema caccia e quindi al legame del cacciatore col territorio, i cacciatori aiutano a prevenire il bracconaggio. Abbiamo meno bracconieri in Italia di quanti in Alto Adige di quanti non ce ne siano negli altri territori italiani. in Alto Adige grazie alla caccia, noi pratichiamo la caccia alla pernice bianca, pratichiamo la caccia alla marmotta, molto controllata, abbiamo più pernici bianche e più marmotte che in tutto il resto delle Alpi, perché grazie al sistema caccia le teniamo sotto controllo meglio. Abbiamo la caccia allo stambecco, da noi si pratica in quantità minime, ma grazie a questo abbiamo obbligato i cacciatori a catturare un numero di stambecchi che è analogo a quello che viene cacciato, e con quegli stambecchi catturati gratis dai cacciatori abbiamo ripopolato montagne dove non ce n'erano più. Cioè la caccia è uno strumento positivo se ben gestito per quanto riguarda la conservazione della natura. E allora dico questo, signori, ognuno ha il diritto di avere le proprie opinioni, e se i cittadini e le cittadine italiane ritengono di avere una visione della custodia della natura, della conservazione della natura e della caccia diversa dalla nostra, bene, in quest'aula emerge chiaramente che questi cittadini e queste cittadine sono rappresentate, ma per favore state lontano da casa nostra, perché noi a casa nostra la natura ce la custodiamo molto bene con la caccia, e vogliamo andare avanti a custodire la natura del nostro territorio anche con la caccia. Grazie.
3: Grazie senatore Spagnoli. Senatrice Sironi? Senatrice Licheri.
5: Grazie Presidente. Allora, l'articolo 11 che stabilisce sostanzialmente, va a modificare l'articolo 18 che stabilisce quali specie cacciabili e in quali periodi e con quali procedure possono essere cambiate queste liste.
1: Sabrina Licheri del Movimento 5 Stelle.
5: Sostanzialmente cosa fa? Ridimensiona quello che è il ruolo vincolante dell'ISPRA, si attribuisce maggiore discrezionalità nella modifica degli elenchi, si modificano periodi, giornate di caccia, insomma si amplia quella che è la disponibilità della fauna all'attività venatoria. Quindi sostanzialmente state modificando l'impianto di garanzia che è stato costruito dall'articolo 18. Con i nostri emendamenti cerchiamo di recuperare in qualche modo il danno che state facendo, anche perché l'articolo 18 non nasceva per garantire più caccia possibile, al contrario è nato per stabilire fin dove la caccia può spingersi senza compromettere quel patrimonio che appartiene a tutti. Voi invece questo limite lo state pian piano spostando, e noi con questi emendamenti cerchiamo di contestarvi in questa vostra azione. Grazie.
3: Senatore De Cristofaro.
1: Del gruppo misto, componente AVS.
6: 11, giusto. Illustrazione complessa, emendamento
3: sì, 11. Articolo 11, sì.
6: Allora, grazie Presidente. Semplicemente per dire che anche noi, condividendo peraltro le cose che ho ascoltato ora e gli emendamenti delle altre forze di opposizione che voteremo, abbiamo presentato sull'articolo 11 una serie di emendamenti, perché anche noi ravvediamo una serie di criticità molto serie. Peraltro parliamo proprio di quell'articolo che era stato anch'esso uno degli oggetti della famosa ormai lettera della Commissione, la lettera che è stata colpevolmente da parte del Governo tenuta nascosta al Parlamento per molti mesi. Se ne è, diciamo così, poi data notizia soltanto sulla base di un question time svolto alla Camera proprio dal mio gruppo parlamentare. Questo è un articolo peraltro importante, perché qui viene ampliata in maniera molto significativa la discrezionalità delle regioni nella definizione dei calendari venatori, e noi pensiamo si indebolisce significativamente il ruolo delle valutazioni scientifiche indipendenti. Per queste ragioni abbiamo presentato una serie di emendamenti per restituire all'ISPRA e ai suoi pareri un carattere vincolante, e naturalmente anche per prevedere una serie di altre proposte, il divieto di caccia durante la nidificazione e la migrazione, per esempio lo stop alle emissioni di ungulati a fini venatori, l'esclusione dalla caccia di specie in declino come l'allodola, insomma una serie di emendamenti che, oltre a quelli più tipicamente soppressivi, introducono invece una serie di riscontri a nostro avviso puntuali su singole questioni. Grazie.
3: Senatore Irto.
7: Sì, grazie Presidente.
1: Irto del Partito Democratico.
7: Ultimamente l'articolo 11, articolo che prevede, diciamo, che chiarisce in questo disegno di legge le specie cacciabili che aumentate e i periodi di attività venatoria che aumentate. Sostanzialmente noi facciamo degli emendamenti per bloccare tutto questo, perché aumentare il periodo di caccia, aumentare le specie cacciabili, allontanare le decisioni temporali sulla caccia dagli enti territoriali, mi riferisco alle amministrazioni provinciali, ha ancora di più allargato le maglie, diciamo così, tra il territorio, le specificità di ogni territorio e la norma nazionale. Quindi noi facciamo degli emendamenti in cui chiediamo che si torni a come oggi, cioè che non ci sia la possibilità di aumentare i periodi di caccia e non aumentare le specie cacciabili, perché se no torniamo, qualora venisse approvata questa legge e questo articolo, arriviamo a quello che il senatore Franceschelli spiegava in maniera precisa: non si arriva più, non avremo più una caccia come l'abbiamo vissuta in questi ultimi 30 anni, ma invece si arriverà a una caccia che punterà al business, che punterà al turismo, che punterà a tutt'altro piuttosto che all'obiettivo comunque di un interesse pubblico. Quindi i nostri emendamenti spingono a questo, a fermarvi, perché non ci può essere un allargamento delle specie cacciabili e soprattutto del periodo di caccia. Grazie.
3: Grazie. Pareri del relatore?
8: Allora, i pareri sono tutti contrari, tranne l'11.500 che ha una riformulazione.
3: Parere del governo?
9: Conforme.
3: La riformulazione, sì, ci dica la riformulazione.
8: Al comma 1, dopo la lettera B, inserire la seguente B bis. Dopo il comma 5, inserire il seguente 5 bis. Non è sottoposta al silenzio venatorio l'attività di mero recupero, anche con cani da traccia abilitati, di fauna omeopatica.
1: La relatrice Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia.
8: Nell'esercizio dell'attività venatoria, previa pronta comunicazione all'autorità competente. In caso di fauna gravemente ferita, previa autorizzazione nominale e specifica per ciascun caso da parte dell'autorità competente, è consentito l'abbattimento anche con i mezzi di cui all'articolo 13. Allora,
3: ha recepito il parere della quinta, me lo conferma? Sì, perfetto. Ok, parere del governo?
9: Conforme.
3: Presidente della quinta, Calandrini?
10: Sì, parere favorevole, Presidente.
3: Quindi 011.1, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.1 e 11.2 e 11.3. Irto.
7: Su questi, Presidente, grazie.
3: Appoggio. Dichiaro aperta la votazione. Vi aspetto tutti, non vi preoccupate. Sì. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 11.4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.10. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.11. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.12. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.13, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.14, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.15, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.16, senatrice Licheri. La legge naturale. Allora, se alza la mano la senatrice Licheri, parla la senatrice Licheri, poi non mi può indicare la senatrice naturale che non. Allora, se mi dite chi vuol parlare, altrimenti io lo mando in votazione. 11.16, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.17, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.18, favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato

Il Senato non approva. 11.26, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.27, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.28, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.29, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.30, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.31, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.32, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.33, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.34, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.35, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.36, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.37, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.38, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.39, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.40, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.41, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.42, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.43, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.44, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.45, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.46, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.47, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.48, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.49, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.50, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.51, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.52, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.53, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.54, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.55, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.56, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.57, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.58, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.59, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.60, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.61, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.62, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.63, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.64, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.65, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.66, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.67, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.69, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.71, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.72, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.73, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.74, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.75, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.76, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva.

0: 11.77 favorevoli, contrari, astenuti. Senato non approva. 11.78 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.79 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.80 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.81 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.82 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.84 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.300. Votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi. Favorevoli? Sironi. Annullo la votazione. Senatrice Sironi.
1: Sì, grazie Presidente. Ma il mio intervento è in relazione all'elencazione delle specie cacciabili che sappiamo fa riferimento al
2: Sironi del Movimento 5 Stelle
1: all'articolo 18 della legge 157 del 92. C'è un elenco che peraltro ha necessità di essere aggiornato. Il collega Spagnoli diceva che la caccia non interviene in modo rilevante nel creare problemi di sopravvivenza delle specie. In realtà quello che io noto è che se vogliamo confrontare l'elenco dell'articolo 18 della legge 157 con l'allegato 5 del regolamento per il ripristino della natura richiamato all'articolo 11, al punto 3, innanzitutto, Presidente, scusi, mi piacerebbe parlare con qualcuno, a caso, qualcuno che mi ascolti. C'è un forte brusio di sottofondo.
0: Sì, e quindi chiedo ai colleghi di lasciar parlare la collega.
1: Grazie.
0: C'è da stamattina il brusio.
1: Sì, beh, io me ne rendo conto in modo particolare nel momento in cui parlo, vabbè. Facevo riferimento all'allegato al regolamento sul ripristino della natura che innanzitutto fa rientrare l'Italia tra quegli stati membri che hanno popolazione storicamente più esaurite di uccelli nelle zone agricole e quindi il regolamento sul ripristino della natura che come ormai tutti sappiamo è direttamente applicabile e cogente ed è in vigore dall'agosto del 2024, di cui al piano di ripristino che sta per licenziare il Ministero, in questo allegato c'è l'elencazione delle specie non cacciabili, perché evidentemente nelle more tra la 157 del 92 e il regolamento del ripristino della natura del 24, ahimè, qualche specie di uccelli è diventata a rischio di estinzione. Quindi il regolamento prevede che per queste specie elencate gli Stati membri si adoperino affinché il numero delle specie presenti sul territorio venga non solo preservato, ma anzi aumentato progressivamente con scadenze 2030, 40 e 50, aumentate del 20, del 30 e del 40%. Ora, chiaramente, se queste specie non vengono inserite nell'elenco, cioè non vengono tolte dall'elenco delle specie cacciabili, per quanto, come dice Spagnoli, la caccia non interferisca nella presenza delle specie sul territorio, sicuramente non aiuta. Quindi questo elenco deve essere aggiornato, questa legge deve fare riferimento a quell'elenco, perché per esempio, secondo il regolamento UE, l'Italia non potrà cacciare la tortora, Streptothea turtur, non potrà cacciare il passero Italie, non potrà cacciare la passera mattugia, passer montanus, non potrà cacciare la passera oltremontana, passer domesticus, non potrà cacciare l'allodola, Alauda arvensis, non potrà cacciare lo storno, Sturnis vulgare, e non potrà cacciare la gazza, pica pica. Allora, direi che questo disegno di legge è deficitario, questo disegno di legge non è aggiornato, i cacciatori devono sapere cosa possono cacciare.
0: Grazie. 11.300, 301 e 300... No, scusate, 11.300 votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.303. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.304. Franceschelli. Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. 11.305. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 11.306. Senatrice Naturale.
3: Grazie Presidente.
2: Del Movimento 5 Stelle.
3: Questo importante articolo che segna davvero un punto oscuro, il punto forse più oscuro di questo provvedimento normativo, in quanto rappresenta plasticamente quello che si sta facendo per i cacciatori che alla fine avranno richiesto che nelle loro vacanze sulla neve possono dilettarsi anche nella caccia. Quindi l'attenzione agli animali, quindi al loro benessere, come deciso e come definito nella Costituzione, non interessa a nessuno, perché nei periodi più critici per gli animali il cacciatore può andare a infierire. Quindi è proprio una caratterizzazione del cacciatore che state facendo oggi che dovrebbe farli indignare. E poi si palesa come la scienza non interessa, perché in questo articolo proprio il parere dell'ISPRA, che dovrebbe essere preposta al benessere degli animali e dell'ambiente, non viene considerato. Quindi anche il limite oltre la prima decade di febbraio viene aggirato, e quindi si dà proprio la possibilità di cacciare anche nei periodi più delicati per gli animali. E quindi mi fa specie che anche il collega Spagnolli dica, sorvolando su queste criticità importanti, che tanto gli animali sono talmente tanti, gli uccelli sono talmente tanti, le marmotte sono talmente tante, che si può abusare della loro vita, delle loro necessità e delle loro esigenze, venendo meno a quella che è una sostenibilità degli ecosistemi, perché si viene meno proprio a quelli che sono stati i principi su cui si è fondata anche la precedente legge 157, nel mettere al primo posto la difesa della biodiversità. Quindi è basilare rispettare quelle che sono le stagionalità della riproduzione, i flussi migratori, nel rispetto di esseri viventi che meritano un'attenzione, visto che ormai dopo tanti studi effettuati si può incidere in quella che è un periodo di caccia definito in maniera scientifica e non per richieste così di svago di cacciatori che devono essere sicuramente potenziati, visto che il numero per fortuna sta scendendo velocemente, perché i giovani hanno una sensibilità diversa, e quindi io faccio un plauso ai giovani che riescono a capire che è una pratica ormai obsoleta, che non dà nessun ritorno alla caccia, al cacciatore e nemmeno quindi all'ambiente che ci circonda. Ci sono altri metodi che voi in questo provvedimento non avete minimamente considerato, se non appunto sparare tout court ovunque senza venir al punto su quelle che sono i regolamenti europei, nazionali, che hanno seguito un iter lungo e partecipato. Quindi complimenti per questo scempio del nostro mondo e del nostro ambiente.
0: Grazie. 1.306, votiamo la prima parte, se respinto è precluso successivo. Favorevoli? Contrari? astenuti. Il Senato non approva. 1.308 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.309 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.310 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.323 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.311, votiamo la prima parte, se respinta preclude i successivi. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'11.315. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.318, votiamo la prima parte, se respinta preclude i successivi. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.319 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.320 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.321 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.322 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/1, 11.500/2, identici con unica votazione. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/3, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/4, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/5, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/6, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500/7, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.500. Senatrice Bevilacqua.
4: Grazie Presidente. Su questo
2: del Movimento 5 Stelle.
4: La riformulazione da ultimo letta dalla senatrice relatrice di fatto non cambia la sostanza di quello che si sta facendo. Io vorrei che chi è qui in quest'aula, ma anche chi segue questi lavori, abbia chiaro una cosa. Questo emendamento serve semplicemente a consentire ai bracconieri di svolgere la propria attività senza essere disturbati laddove vengano colti con le prede nel sacco. Perché di fatto cosa volete provare a fare? Volete provare a dare copertura a chi viene fermato dalle autorità competenti con la selvaggina nella sacca, dandogli l'escamotage di dire: ma io non ho predato questa preda, mi sono limitato a porre fine alle sue pene perché l'ho trovato morente, ho trovato questo uccelletto per esempio morente, o semplicemente ho recuperato una preda che è stata cacciata da altri. Quindi è inutile che vi riempite la bocca di aver inasprito le sanzioni nei confronti dei bracconieri, di chi compie questo tipo di azioni, perché in realtà gli state servendo su un piatto d'argento l'escamotage per farla franca. Complimenti per la vostra ipocrisia.
0: Grazie senatrice Bevilacqua. Quindi 11.500 con parere favorevole relatore governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. 11.139 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.324 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.325 e 326 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.328. Senatrice.
1: Grazie Presidente. Aggiungo la mia firma a questo emendamento delle colleghe e tengo, ribadendo quello che ho detto prima in relazione
2: all'Italia Viva,
1: delle specie protette e quindi non cacciabili, che è desumibile dal regolamento sul ripristino della natura e che non è stato, non si è ritenuto di aggiornare in questo disegno di legge senza rendere partecipi i cacciatori di che cosa possano o non possano cacciare, né tantomeno gli altri cittadini. Con questo emendamento, che interviene sulla lettera B e interviene sul comma 3 dell'articolo 18 in materia di elenchi delle specie cacciabili, e con la vostra modifica si sopprime il riferimento ai pareri dell'ISPRA e del Comitato Tecnico Faunistico. Con il nostro emendamento cerchiamo invece di ottenere che il parere di ISPRA in particolare debba essere reso e che esso abbia carattere obbligatorio e vincolante, perché evidentemente il parere scientifico degli organi preposti è utile, direi indispensabile, affinché gli elenchi delle specie cacciabili o meno siano tempestivamente aggiornati in linea con le indicazioni vincolanti della Commissione europea, per evitare anche il rischio cinicamente di incorrere in infrazioni a costo sulle spalle dei cittadini, ma anche per preservare le specie in vie di estinzione. Grazie.
0: Grazie senatrice. Quindi 11.328, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.327, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.329, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.330, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.331, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.332, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. L'11.333 è improcedibile. 11.334, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 11.156. Fregolent.
5: Innanzitutto chiedo ai colleghi di poter apporre la firma a questo emendamento, ovviamente anche il gruppo di Italia Viva Casa Riformista, e ritengo che sia importante approvare questo emendamento perché, come ha dimostrato recentemente anche la levata di scudi da parte delle opposizioni al Consiglio regionale del Piemonte, che hanno chiesto al presidente Cirio se si era accorto che con questa legge venivano abbattuti gli stambecchi, e lui ha detto oibò, non ero stato avvertito. Forse è opportuno che le regioni, prima di inserire l'elenco degli animali da abbattere, abbiano un parere vincolante di ISPRA e del Comitato Tecnico Scientifico, altrimenti diventa una predazione, che io capisco che è cambiato il mondo, collega Spagnoli, che ci sono 500 modi per cui la fauna selvatica muore, ma proprio perché ci sono 500 modi per cui la fauna selvatica muore, evitiamo di liberalizzare il 501esimo rendendolo. Io sono d'accordo, magari questa legge fosse come quella del Trentino, ma questa legge non è come quella del Trentino, e spariamo a tutto quello che si muore e speriamo che siano solo animali. Pertanto spererei che, visto che ogni volta che noi facciamo una sollecitazione i colleghi della maggioranza dicono che non abbiamo letto questa legge, visto che noi abbiamo fatto nottate a fare emendamenti su questa legge, mi creda Presidente, l'ho letta questa legge, quindi spererei che almeno questo emendamento venga accolto per tranquillizzare gli animi di tutti.
0: Grazie senatrice. 11.156, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. L'ordine del giorno 11.1, a parere contrario del relatore. Sì, non l'ho ancora messo in votazione, senatrice.
6: Per la verifica del numero legale, Presidente.
0: Appoggio. Ah sì, ok. Quindi dichiaro aperta la votazione. La verifica del numero legale. Basta che clicchi. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Quindi sull'ordine del giorno 11.1, col parere contrario del relatore governo, senatrice Floridia, insiste con la votazione? Insiste. Scusate, avete ragione, ho sbagliato io. Quindi dichiaro aperta la votazione.
7: Buongiorno, io ci sono.
0: Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva.
8: Dobbiamo votare l'articolo 1.
9: Siamo quindi alla votazione dell'articolo 11. Pongo in votazione l'articolo 11.
2: Alla presidenza la vicepresidente Maria Domenica Castellone.
9: Astenuti? Il Senato approva. Votiamo gli emendamenti aggiuntivi su cui il relatore e il governo hanno già dato parere. Allora, l'emendamento 11.0.300 è improcedibile perché ha un parere contrario della quinta commissione. E passiamo quindi all'articolo 12. Illustrazioni degli emendamenti all'articolo 12. Chiedo ai senatori Irto, Zambito, D'Elia, Fina, Tajani, Giacobbe, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Bevilacqua, Licheri, Sironi, Dunvalder, Floridia, Spagnolli, Fregolent, se intendano illustrare. Ci sono anche degli emendamenti dei relatori. Se non ci sono illustrazioni, passiamo ai pareri. Emendamenti all'articolo 12. Ci sono anche, c'è un emendamento relatori.
10: Allora, i pareri sono tutti contrari. Poi
2: Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia, la relatrice.
10: 500, che è favorevole con una riformulazione proposta dalla quinta. Al comma 1 lettera B sostituire le parole dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale o delle città metropolitane con le seguenti: dei corpi e servizi di polizia regionale o provinciale e delle città metropolitane o dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
9: Governo?
11: Conforme.
9: Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 12. Votiamo in unica votazione perché identici. Senatore Franceschelli in dichiarazione di voto. Prego.
11: No, è solo per chiedere il voto elettronico.
9: Richiesta di voto elettronico, serve l'appoggio. L'appoggio c'è? Quindi pongo in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 12.1 Irto ed altri, 12.2 De Cristofaro ed altri, 12.3 Bevilacqua ed altri, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. L'emendamento 12.4, 12.6, 12.5... sono improcedibili con parere contrario della quinta commissione. Passiamo all'emendamento 12.7, Irto Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.8 improcedibile. 12.9, Dunvalder Patton, parere contrario di governo e relatori. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.10 Dunvalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.11 Zambito Franceschelli e 12.12 De Cristofaro ed altri, li votiamo in unica votazione perché identici. Il parere è contrario. Favorevoli? Ah, scusi, annullo la votazione. Senatore Franceschi.
11: Per chiedere il voto elettronico, grazie.
9: Appoggio. L'appoggio c'è. Quindi votiamo con voto elettronico gli emendamenti 12.11 e 12.12 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 12.13 è improcedibile. 12.14 Cucchi De Cristofaro Magni. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.15 improcedibile. 12.16 D'Elia Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.17 Dunvalder Patton. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.18 Cucchi De Cristofaro Magni. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.19 Cucchi De Cristofaro Magni. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.20 Cucchi De Cristofaro Magni. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.21 improcedibile. 12.22 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.23 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.24 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.26 Fina Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.38 Tajani ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.91 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.100 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.113 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.116 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.122 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.127 Sironi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.129 Aurora Floridia, 12.130 Giacobbe Franceschelli, 12.131 De Cristofaro ed altri. Con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.132 Irto Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 12.133 e 12.500 sono improcedibili. /1 12.500/1 sono improcedibili. Passiamo al 12.500/2 Irto ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. L'emendamento 12.500 testo 2 che è stato proposto dalla relatrice ha un parere favorevole e se approvato preclude il successivo. Quindi votiamo con parere favorevole l'emendamento dei relatori 12.500. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva ed è precluso il successivo 12.135. Votiamo l'emendamento 12.136 Irto ed altri con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Contrari, astenuti. Il Senato non approva. 12.137 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.138 Bevilacqua ed altri, 12.139 De Cristofaro ed altri, 12.140 Zambito, Franceschelli, e c'è la senatrice Maiorino che chiede di intervenire in dichiarazione di voto.
7: Grazie Presidente. Questo provvedimento porta il nome di Sparatutto, non perché sia una trovata divertente, perché purtroppo è la assoluta realtà, l'abbiamo detto, perché voi sfondate i tempi di limite di tempo e di spazio dell'attività venatoria, ma anche perché autorizzate davvero chiunque a svolgere l'attività del cacciatore. Dopo aver autorizzato la Polizia regionale e provinciale, vi spingete ad autorizzare le guardie private, cioè quelle stesse guardie private giurate a cui avete negato il salario minimo, per esempio, perché sono tra le categorie di lavoratori più sottopagate del paese, però queste sono autorizzate ad andare in giro per i nostri boschi, per i nostri parchi, per le nostre riserve naturali, nel demanio pubblico, per sparare agli animali. Con questo emendamento si chiede perlomeno di non scadere nel ridicolo e nel surreale di attribuire anche alle guardie giurate questa facoltà. Grazie.
9: Grazie senatrice Maiorino. Quindi votiamo in unica votazione gli emendamenti 12.138, 12.139 e 12.140, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 12.141 De Cristofaro ed altri. Senatrice Musolino, in dichiarazione di voto.
12: Sì, grazie. Intanto chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento. E poi su questo emendamento mi fa specie che nella pletora di soggetti che la maggioranza ha inserito tra coloro che possono coordinarsi per l'attuazione dei loro piani, dei piani di caccia, comprese pure le guardie giurate, invece si ometta totalmente di coinvolgere la polizia locale, che almeno ha il prestigio di essere un corpo di polizia riconosciuto, formato da personale che ha anche la licenza di agente di pubblico servizio, e quindi, come dire, almeno abbiamo una legittimazione. Non stiamo parlando di cacciatori e proprietari di fondi che abbiano la licenza e di guardie private, stiamo parlando di un corpo di polizia vero e proprio. Peraltro è sempre la maggioranza che ha in discussione il disegno di legge per la modifica della legge 65 all'86 proprio sulla polizia locale, quindi mi sembrerebbe anche una forma di coerenza e di coordinamento interno tra le fonti prevedere il coinvolgimento della polizia locale in questa attività. Ma soprattutto quello che ci tengo a evidenziare è che in tutto questo ci deve essere un coordinamento da parte del comando delle unità forestali. È impensabile che questa attività venga svolta in maniera episodica, occasionale e soprattutto eterogenea. Ci deve essere un corpo che si occupa di coordinare questi interventi, di stabilire le priorità, di capire come si deve intervenire, altrimenti veramente stiamo pensando di autorizzare le ronde nei boschi. Si va nei boschi e si decide cosa fare, ognuno fa ciò che vuole, basta che ha il patentino, che ha la licenza, che ha una guardia girata, va là e può fare ciò che vuole. Mi sembra francamente una forma di anarchia organizzata, o meglio, una, come ha detto prima la mia collega Maiorino, una sparatutto in cui basta avere una doppietta poggiata sulla spalla e si può andare per boschi a fare quel che si vuole. Francamente no.
9: Grazie. Grazie. Votiamo l'emendamento 12.141 De Cristofaro ed altri, con aggiunta firma della senatrice Musolino. Parere di relatori e governo è contrario. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.142 Fina Franceschelli e 12.143 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Senato non approva. 12.156 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.157 Sironi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.167 improcedibile, votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 12.172 Dunvalder Patton, 12.173 Spagnoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.176 Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.186 Fregolent, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.187 Delia Franceschelli, parere contrario di relatori e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.188 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.190 Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatori e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.193 Franceschelli ed altri, parere contrario di relatori e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.194 Magni ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.195 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo, favorevoli, contrari. Ah, scusate, annullo la votazione, c'è la senatrice Musolino, non l'avevo vista. Prego, in dichiarazione di voto.
12: La ringrazio, Presidente. Questo emendamento è un emendamento fondamentale. Ci sono regioni dove ci sono purtroppo fenomeni di peste, insomma di malattie per gli animali della fauna selvatica, e non prevedere che ci sia una sorta di cordone sanitario e un periodo di interruzione, proprio di sospensione delle attività della caccia, soprattutto laddove sempre con questo testo si consente di poter cacciare indiscriminatamente su tutto il territorio nazionale, sia a cacciatori provenienti da altre regioni, sia addirittura a cacciatori che provengono da
2: Italia Viva,
12: l'Unione Europea, significa francamente aprire le porte a quella che può diventare veramente un'emergenza sanitaria sul livello nazionale. Le regioni affrontano con grande difficoltà i problemi della peste suina e delle varie, diciamo, patologie specifiche della fauna, e non prevedere proprio uno spazio temporale di sospensione, e quindi una misura che serve semplicemente a fare un cordone sanitario, è un modo per ignorare un problema gravissimo e creare le condizioni perché questo problema da livello regionale diventi un problema a livello nazionale. Quindi credo che su questo andrebbe fatta anche qui una serena, ma soprattutto seria riflessione. Grazie.
9: Grazie senatrice Musolino. Pongo quindi in votazione l'emendamento 12.195. C'è prima una dichiarazione di voto della senatrice Bevilacqua, no?
4: No, Presidente, solo per chiedere la sottoscrizione a nome del Movimento
2: Movimento 5 Stelle.
9: Grazie. Quindi il Movimento 5 Stelle sottoscrive questo emendamento 12.195 che pongo in votazione con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.196 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. Votiamo ora l'articolo 12. Votiamo l'articolo 12. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato approva. Abbiamo un emendamento aggiuntivo 12.0.3 Zambito Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 12.0.6 Fregolent è improcedibile. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3. Chiedo al senatore De Cristofaro, senatrice Bevilacqua, senatrice Licheri, se intendano illustrare. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al relatore.
13: Grazie Presidente, pareri contrari a tutti gli emendamenti all'articolo 13.
9: Governo?
14: Conforme.
9: Pongo quindi in votazione l'emendamento 13.300 De Cristofaro ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 13.301 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 13.302 Licheri ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva e siamo alla votazione dell'articolo 13. Quindi pongo in votazione l'articolo 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Articolo 14. Per illustrazione chiedo ai senatori Naturale, Licheri, Di Girolamo, Irto, Fina, Tajani, Giacobbe, D'Elia, Zambito, Franceschelli, De Cristofaro, Cucchi, Dunvalder, se intendano illustrare. No? Quindi passiamo ai pareri.
13: Relatore. Grazie, Presidente. Allora, parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 14.500, con la seguente riformulazione. Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le parole che si avvalgono del personale, inserire le seguenti: dei corpi forestali regionali e provinciali, delle regioni a statuto speciale e province. Grazie.
9: Grazie relatore, governo.
14: Conforme.
9: Votiamo quindi gli emendamenti 14.300, 14.301 e 14.302, che sono identici, in unica votazione con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.303 Licheri ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.304 e 305 sono improcedibili con parere contrario della quinta. Votiamo il 14.306. Fina, Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.307. Tajani, Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.308 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.309 è improcedibile. 14.310 Giacobbe, Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.311 Tajani, Franceschelli, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.312 Dunvalder, Patton, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.313 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.500/1 è improcedibile. Votiamo con parere favorevole l'emendamento dei relatori. Relatore, prego.
13: Grazie, Presidente. Aggiungo solo che nella parte finale, quando noi abbiamo, quando ho letto la riformulazione dei corpi forestali regionali e provinciali delle regioni a statuto speciale e province autonome. Grazie, Presidente.
9: Grazie, relatore. Quindi stiamo votando nel testo riformulato dai relatori l'emendamento 14.500 con un parere favorevole. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva ed è precluso il successivo 14.314. 14.315 è improcedibile con parere contrario della quinta. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 14.316 D'Elia, Franceschelli, e 14.317 Di Girolamo ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.318 Zambito, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Do la parola al senatore Franceschelli.
11: Sì, grazie Presidente, per chiedere il voto elettronico.
9: Appoggio. L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica l'emendamento 14.318. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 14.319 Irto Franceschelli, fino a parere obbligatorio, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo 14.320. Votiamo quindi 14.321 Zambito Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.322 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.323 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.324 Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché identici, gli emendamenti 14.325 e 14.326. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
4: Sì, Presidente, grazie. Questo emendamento riprende il tema della sparatutto che ha prima evidenziato in maniera emblematica la collega senatrice
2: del Movimento 5 Stelle.
4: Chiaramente il discorso alle guardie private. Ma io ribadisco, agganciandomi a questo articolo, a questo emendamento, che è tutto l'articolo che è emblematico del perché questa legge è giusto chiamarla sparatutto, perché in questo articolo viene consentita la braccata sulla neve al cinghiale. Sappiamo benissimo che una preda che viene inseguita sulla neve, che lascia le orme, si trova in una situazione totalmente di soggezione e di disparità. Qui non è caccia, non è l'attività venatoria, sportiva e romantica che volete voi evidenziare. Qui c'è assolutamente un accanimento nei confronti della fauna selvatica che non può essere accettata da chiunque abbia un minimo di dignità e di coscienza. Vi ricordo che state facendo un provvedimento a favore dell'1% degli italiani, cioè dei cacciatori, della micro lobby dei cacciatori, dimenticando che in più di un sondaggio oltre l'80% dei cittadini italiani si è espresso contro queste pratiche, e voi andate ad esaltare la brutalità e gli aspetti più violenti di questa pratica. Come non dimenticare oltretutto il fatto che avete abbassato a quota 1000 metri i valichi alpini interessate dalle rotte migratorie delle specie protette. Ma vi rendete conto dell'obbrobrio e della vergogna che state consumando in quest'Aula? Ma ce l'avete un sussulto di dignità e di coscienza?
9: Grazie senatrice Bevilacqua. Votiamo quindi in unica votazione, perché identici, gli emendamenti 14.325, 14.326, 14.327, 14.328. La senatrice Bevilacqua chiede la votazione elettronica. Appoggio. L'appoggio c'è. Apro quindi la votazione su questi quattro emendamenti, con parere contrario di votazione e governo, di relatori e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 14.329, Giacobbe Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
11: Sì, grazie Presidente. Io volevo porre l'attenzione
2: del Partito Democratico
11: delle province e della Polizia Provinciale. Io credo che di pari passo ad una proposta di legge che si pone l'obiettivo di riformare la materia, si renderebbe necessario fare anche un po' un'analisi su quello che è lo sistema di gestione e di controllo che oggi è in capo a molte province italiane. È in capo a molte province italiane anche in ragione del fatto che, come avevamo detto già in altre occasioni, la provincia, essendo un ente di secondo livello, molte regioni hanno trasferito e mantenuto in capo alle province la polizia provinciale, che ha una duplice funzione. Da un lato ha la funzione del controllo della viabilità, perché comunque le province hanno in capo la rete viaria provinciale, che si estende in molti casi anche per molti chilometri, e voglio ribadire in questo contesto che più volte è risonato nell'aula il fatto dell'esistenza di molteplici decine, centinaia e migliaia di incidenti stradali causati da fauna selvatica, ma vorrei rimarcare l'attenzione che ormai sono molti anni, sono 3-4 anni che i fondi alle province per la manutenzione della rete viaria provinciale vengono a mancare, e pertanto spesso è un insieme di fattori, non è solo il fattore della presenza della fauna selvatica, ma anche la carenza di quelle manutenzioni sui cigli stradali che impediscono, come ho detto già, quei coni visivi necessari all'automobilista per percepire il pericolo. Vorrei anche porre dei dati: oggi, per fare un taglio dell'erba lungo la rete provinciale, ci vogliono circa 1.400-1.500 euro a chilometro. Voi rendetevi conto di quali sono gli importi che si rendono necessari. Questo provvedimento pensa di risolvere tutti i problemi connessi alla fauna selvatica solo utilizzando un metodo, quello dell'abbattimento e del contenimento, spesso ricorrendo anche a forme non consone e non compatibili con la storia, la tradizione e molto altro. Per cui di pari passo ci va anche l'attività di controllo, l'attività faunistico-venatoria, e il controllo è sempre stato per antonomasia in capo alle polizie provinciali, che non hanno solo una funzione di un controllo diretto, ma hanno anche una funzione di terminale di una rete di tutto quel sistema delle guardie ambientali volontarie che formano quotidianamente e fanno sì che all'interno di qualsiasi provincia, qualsiasi regione, ci sia un'estensione di personale formato che va oltre al personale di Stato, che nella fattispecie è il personale delle province. Ecco, non vediamo noi in questa norma, accanto a tante previsioni che modificano il pilastro della 157 del 92, altrettante o quantomeno sufficienti previsioni che, a fronte anche di un'estensione dell'attività venatoria notturna in ambiente impervio come sono le aree interne, come sono i boschi, come sono i campi, non si potenzia quello che è il sistema del controllo, ma il controllo da parte dei soggetti professionalmente competenti e legittimati come le polizie provinciali, che così come tutti gli enti pubblici in questo paese, siano essi i comuni, siano esse le province, soffrono della carenza di personale, così come soffrono le forze dell'ordine, perché è inutile fare i decreti di sicurezza se il personale dei vigili del fuoco viene a mancare nella misura del 30%, di pari passo il personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di chiunque altro è chiamato a svolgere una funzione. Non basta la parola controllo, ci vogliono gli atti conseguenti per far sì che ciò che si dice sia concretamente attuabile. Grazie.
9: Grazie senatore Franceschelli. Pongo quindi in votazione l'emendamento 14.329, Franceschelli, Giacobbe Franceschelli. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.330, Irto ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.331, D'Elia Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.332, improcedibile. Votiamo 14.333, De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 14.334 di Girolamo ed altri, parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 14. Votiamo l'articolo 14. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo agli aggiunti. Ah, scusi, il Senato approva. Passiamo agli aggiuntivi. Allora, il 14.0.300 è improcedibile con un parere contrario della quinta commissione. Votiamo 14.0.301.

0: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 15. Grazie.
1: Governo?
2: Conforme.
1: Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 15.300, 15.301, 302 e 303. Senatore Franceschelli chiede la parola.
3: Sì, chiedevo il voto elettronico.
4: Grazie. Del Partito Democratico.
1: L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica, parere contrario di relatore e governo, gli emendamenti 15.300, 301, 302 e 303. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Votiamo l'emendamento 15.304. Votiamo la prima parte fino a utilizzazione agrosilvopastorale. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva ed è precluso il successivo 15.305. Votiamo l'emendamento 15.306 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.307 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.308 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Senato non approva. 15.309 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.310 Unterberger ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.311 Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Do la parola alla senatrice Bevilacqua.
5: Grazie Presidente.
4: Il Movimento 5 Stelle.
5: Insieme agli altri emendamenti presentati dalle opposizioni a questo articolo cercano di evidenziare una scelta gravissima che viene fatta dalla maggioranza, da chi sostiene questo provvedimento, perché in questo articolo viene introdotta la possibilità di equiparare le licenze italiane alle licenze europee dell'area europea. Ora, tutta quella storia che raccontate del fascino, della tradizione della caccia, dell'esperto cacciatore che conosce la preda, che mai interverrebbe per alterare l'equilibrio della fauna, degli ecosistemi, della biodiversità, ecco, qui cade la foglia di fico con cui vi ammantate e cercate di coprire le nefandezze che state realizzando attraverso questo provvedimento, perché vedete, quella specializzazione che è richiesta nel cacciare determinate specie, particolarmente quelle protette, che devono essere chiaramente ben note e conosciute dal cacciatore che opera in una determinata zona, voi la cancellate aprendo, ed ecco che ritorna il termine di sparatutto, alle licenze straniere che vengono in automatico equiparate a quelle italiane. Ma ve lo ricordate che qualche tempo fa ci fu, mi pare che forse lo conoscete perché era il figlio di Trump, che ha sparato e ucciso un uccello che apparteneva ad una specie protetta in un luogo particolarmente caro forse a qualche senatore della maggioranza, perché parliamo della Laguna Veneta. Ecco, con questo provvedimento voi fate sì che questo tipo di incidenti capitino e siano all'ordine del giorno. Complimenti!
1: Votiamo quindi l'emendamento 15.311, Bevilacqua ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.313, Tajani Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.314 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.312 Cucchi ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 15.315 Bilotti.

0: Ed altri? Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 15.316, 317, 318 e 319 con parere contrario di relatori e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.320, Castellone ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.321, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.322, Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.323, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.324, Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.325, 15.326 e 15.327 li votiamo in unica votazione perché identici. Chiede la parola il senatore Irto.
1: Presidente, per chiedere il voto elettronico su questi. Grazie.
0: Appoggio sul voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo gli emendamenti 15.325, 326, 327 con parere contrario di relatori e governo. La votazione è aperta. Aiutiamo il senatore. Perfetto, la votazione, aspettiamo la senatrice Maiorino. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 15.328 è improcedibile con parere contrario della quinta commissione. Votiamo 15.329 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.330 Zambito Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 15.331 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
2: Sì, grazie. Io volevo mettere un po' l'attenzione sul tema del monitoraggio. Lo abbiamo un po' detto all'inizio dell'esame del provvedimento. Oggi, in ragione dei cambiamenti climatici, in ragione anche di quelli che sono le diverse situazioni emergenziali che capitano durante l'anno nel Paese, premia di prendere una decisione su quello che è l'attività di gestione, l'attività di controllo, l'attività di chiusura e quanto altro. Si renderebbe necessario istituire presso gli enti competenti un organismo che monitorasse l'andamento della fauna e non solo, rispetto a quello che è l'andamento periodico degli accadimenti. Questo serve per avere una base di conoscenza scientifica su cui ragionare e che sarebbe importante potesse essere rimesso anche al legislatore, al Parlamento, affinché ciascuno di noi possa essere un po' edotto rispetto a quelle che sono le condizioni emergenziali che sono in campo e rispetto alle quali occorre assumere i giusti provvedimenti legislativi e decisionali. Questo riguarda anche quello che è il tema delle rotte migratorie, dei valichi, nonché la presenza degli animali che non sono specie autoctone, che oggi sono sempre più presenti. Io penso al tema del granchio blu, che si sta parlando di un fenomeno che non è un fenomeno che è comparso dalla sera alla mattina in questo paese, ma che esisteva da oltre un decennio, che poi ha visto la sua esplosione quando, in ragione dell'andamento climatico e l'ambientamento dello stesso, è diventato un problema che ha messo in crisi interi settori dell'agricoltura di alcune zone del nostro paese e non solo. Ma questo avviene anche per tante altre specie, pensiamo al tema della vespa vellutina legata al tema dell'apicoltura, ai vari cinipidi. Cioè, noi dobbiamo avere in campo, a fronte di una situazione che è la globalizzazione dei mercati e delle merci, con la logistica, che spesso è anche un vettore di trasferimento di quelli che sono patogeni e problematiche di natura diversa, avere un centro di monitoraggio per poter esaminare gli andamenti, e questo riguarda anche per l'ambito della gestione faunistico-venatoria. Anche perché, come abbiamo detto, tutto l'esame di questa norma che oggi noi siamo chiamati a dibattere manca di un presupposto essenziale, che era un po' la relazione sullo stato di attuazione della stessa. Cioè manca le fondamenti su cui avremmo dovuto costruire un'analisi, uno studio scientifico, per poi trasformare questo studio scientifico e di analisi in decisioni da parte del legislatore per la revisione di una norma. Invece oggi noi questo lo facciamo al buio, così come continuiamo a non mettere le previsioni per quanto riguarda quei centri di monitoraggio che sono necessarie per assumere decisioni consapevoli. Grazie.
0: Grazie senatore Franceschelli. Votiamo quindi l'emendamento 15.331, Irto Franceschelli, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.332, Dunvalder Patton, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 15.333, Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo la prima parte dell'emendamento 15.334, Irto ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Sironi.
3: Grazie Presidente. Intervengo, intanto chiedo se posso aggiungere la firma a questo
4: Movimento 5 Stelle.
3: Fare la mia dichiarazione di voto. Inizia una serie di emendamenti che forse vengono pregiudicati, che riguardano i valichi montani. E questo è un tema che riguarda direttamente la mia regione, la Lombardia, dove ci sono ben 475 valichi montani. E che cosa è accaduto? Nella primavera del 2025 c'è stato un divieto di caccia in questi 475 valichi per bloccare l'attività venatoria in queste che sono aree strategiche per il controllo delle specie migratorie. È già stato rappresentato, in pratica si creano tra due valli dei corridoi molto stretti che sono utilizzati dall'avifauna nei percorsi di migrazione. Quindi cacciare in questi valichi è come, insomma, mettere una rete da pesca in un bacino pieno di pesci. E quindi insomma è veramente molto semplice abbattere gli uccelli. Era intervenuto con una sentenza il TAR bloccando la caccia nei valichi, che è stata poi confermata dal Consiglio di Stato. Regione Lombardia, che sappiamo è guidata dalla Lega, ha impugnato la norma e ha iniziato a lavorare su un nuovo quadro normativo. Cioè, fondamentalmente cosa ha fatto? Ha chiesto l'aiutino da casa e quindi è arrivato qui a Roma con il governo Meloni, che con il decreto montagna ha cambiato le carte in tavola. Di fatto ora in Lombardia purtroppo ci ritroviamo con la caccia permessa in 452 valichi, residuandone solo 23 di protezione. Allora, se questo è pensare di gestire la fauna selvatica in termini di protezione, credo che siamo ben lontani dall'obiettivo che nel titolo di questo provvedimento è dichiarato. È vergognoso.
0: Grazie senatrice Sironi, quindi votiamo l'emendamento 15.334, Irto ed altri, con aggiunta firma della senatrice Sironi. Votiamo la prima parte, parere contrario, favorevoli, contrari, Astenuti. Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino a 15.336. Votiamo 15.337 Unterberger ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Senatrice Sironi.
3: Sì, grazie Presidente. Anche su questo dichiarazione di voto
4: Movimento 5 Stelle.
3: Questo emendamento della senatrice Unterberger chiede che sia vietato l'utilizzo di munizioni a piombo nelle zone umide, cioè che è una cosa di buonsenso e ragionevole. Conosciamo la preziosità delle zone umide, conosciamo il fatto che le munizioni a piombo lasciano residui altamente inquinanti e pericolosi nell'ambiente. Cosa si fa? Un buon governo lavora in precauzione, lavora in prevenzione e vieta l'utilizzo delle munizioni a piombo nelle zone umide. Qual è la risposta e il parere del governo e del relatore? Mi sembra di aver capito che fosse negativo. Va bene il piombo anche nelle zone umide, chi più ne ha, chi più ne metta.
0: Grazie senatrice, votiamo quindi 15.337, Senatrice Musolino chiede di aggiungere la firma, parere contrario di tutto il gruppo. Parere contrario di relatore e governo, no. Senatrice Sironi.
3: No, mi scusi Presidente, mi sono scordata prima di chiedere l'aggiunta della firma. Grazie.
0: Anche aggiunta firma senatrice Sironi. Quindi favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Siamo alla votazione dell'articolo 15. Votiamo l'articolo 15, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato approva. Passiamo all'articolo 16 per illustrazione. Chiedo se ci sono illustrazioni. Se non ci sono illustrazioni, chiedo i pareri al relatore e governo.
5: Grazie Presidente, parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 16. Grazie.
0: Governo.
6: Conforme.
0: Pongo quindi in votazione, in unica votazione perché identici, gli emendamenti 16.300 Unterberger ed altri, 16.301 Naturale ed altri, 16.302 Irto ed altri, 16.303 De Cristofaro ed altri. Parere contrario di relatori e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.304 Licheri ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.305 Licheri ed altri. Parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.306 è improcedibile. 16.307 Zambito Franceschelli. Parere contrario di relatore e governo. Do la parola al senatore Franceschelli.
2: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo l'emendamento 16.307 con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. Aspettiamo la senatrice Camusso. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 16.308 De Cristofaro ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.309 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.310 Fregolent, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 16.311 è improcedibile. Votiamo la prima parte dell'emendamento 16.312 fino a lettera A, con parere contrario di relatore e governo. Senatore Franceschelli.
2: Chiediamo il voto elettronico, grazie.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è. Votiamo quindi l'emendamento 16.312, la prima parte, con parere contrario di relatore e governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva e sono preclusi i successivi fino a 16.315. Votiamo in unica votazione perché identici gli emendamenti 16.316, 16.317 e 16.318. Senatore Franceschelli.
2: Voto elettronico, grazie.
0: Appoggio per il voto elettronico. L'appoggio c'è, quindi votiamo con votazione elettronica gli emendamenti 16.316, 317 e 318 con parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 16.319 e 320 sono improcedibili. Votiamo 16.321. Fina Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 16.322, Tajani Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.323 Giacobbe Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.324 Irto Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.325 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Interviene la senatrice Naturale.
4: Grazie Presidente. Per sottolineare l'importanza che le regole italiane vengono rispettate anche rispetto a questi porto d'arma che vengono equiparati, quindi le cui licenze vengono equiparate a quelle europee, che si debbano rispettare le condizioni previste dall'articolo 22, dunque in primo luogo che alle leggi in tema di pubblica sicurezza ci sia equità e conformità con le leggi italiane, quindi sempre per supportare quella che è la nostra, il nostro ambiente e il nostro regolamento rispetto a questa caccia aperta agli stranieri che quindi anche senza conoscere le nostre regole e il nostro territorio possono venire indisturbati a cacciare nei nostri territori. Grazie.
0: Votiamo quindi l'emendamento 16.325 con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.326 Zambito Franceschelli, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Senato non approva. 16.327 Bevilacqua ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Siamo al voto dell'articolo 16. Votiamo l'articolo 16. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'emendamento aggiuntivo 16.0.300 è improcedibile, così come il 301. Il 304, il 302, il 303, il 305. Passiamo quindi all'articolo 17, illustrazione emendamenti. Non sento cosa state dicendo, se qualcuno vuole intervenire. Non mi pare, quindi passiamo, se non ci sono illustrazioni sugli emendamenti all'articolo 17. Senatore Romeo, la invitano ad intervenire.
6: Sì, grazie Presidente, ma attraverso interlocuzioni recenti con tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, abbiamo deciso di sospendere la seduta adesso con le votazioni dell'articolo 17 e riprendere le votazioni nella seduta di martedì prevista per le ore 16.30.
0: Chiedo se tutti i gruppi sono d'accordo, perché chiaramente l'accordo precedente non prevedeva questa sospensione. Se non ci sono obiezioni, quindi sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
7: 17:53 minuti, Radio Radicale, questa era parte della seduta del 18 giugno scorso. Alla presidenza abbiamo sentito la vicepresidente Maria Domenica Castellone, seduta che prevedeva all'ordine del giorno l'esame e la votazione di emendamenti ed articoli dedicati alla fauna omeoterma, alla fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio con tutta una serie di articoli collegati. Noi per quanto riguarda il 18 giugno ci fermiamo qui, ma proseguiamo con il seguire l'attività parlamentare e ancora con il Senato. Torniamo alla seduta del 16 giugno, seduta pomeridiana dedicata alla discussione dalla sede redigente e approvazione con modificazioni del disegno di legge numero 1357 concernente l'adozione del piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole, nonché istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi.
0: L'ordine del giorno reca discussione della sede redigente del disegno di legge adozione del piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole, nonché istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. Atto Senato 1350.
7: Alla presidenza la vicepresidente Licia Ronzulli.
0: Versace ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Onorevoli senatori, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci apprestiamo ad esaminare e a votare il disegno di legge appunto sull'adozione del piano triennale di prevenzione e promozione.
7: La relatrice Giusy Versace.
8: Nonché l'istituzione della giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. Le commissioni settima e decima in congiunta hanno terminato l'esame in sede redigente lo scorso 4 giugno, arricchendolo anche con contributi emendativi accolti in modo trasversale. Ringrazio anche i colleghi per il grande lavoro che è stato fatto. L'obiettivo è stato quello di migliorare un testo che ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione primaria laddove essa è più efficace, ovvero fra i banchi di scuola, superando la logica dell'intervento a valle e dell'emergenza sanitaria. Promuovere la salute e i corretti stili di vita tra le giovani generazioni significa compiere una scelta strategica di lungo periodo, significa non solo contrastare l'aumento delle patologie croniche, ma anche gettare le basi per la sostenibilità futura del Servizio Sanitario Nazionale, riducendo quindi anche la spesa pubblica attraverso la diffusione di una cultura del benessere e del contrasto alla sedentarietà. Inoltre, l'intitolazione della Giornata Nazionale alla memoria del professor Umberto Veronesi, che è stato anche un illustre collega senatore, onora la figura di uno scienziato che ha fatto della divulgazione della prevenzione davvero una missione di vita. Il provvedimento si compone di 11 articoli. Io, Presidente, se me lo consente, faccio sì che li illustri la collega senatrice Leonardi, che è correlatrice insieme a me del provvedimento e che ringrazio.
0: Sì, certo, era già previsto, quindi la relatrice, la senatrice Leonardi, può svolgere la relazione orale. Prego.
9: Grazie Presidente. Il provvedimento, come diceva la collega, si compone di 11 articoli. Nello specifico, la finalità dell'intervento normativo a seguito di una modifica apportata dalle commissioni riunite è enunciata al comma 1 dell'articolo 1. Il provvedimento mira a contribuire al miglioramento della salute della popolazione scolastica attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare volto a promuovere l'assunzione di stili di vita sani, con particolare riferimento all'alimentazione, all'astensione dal fumo e dal consumo di sostanze a rischio, all'attività fisica e all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi. A tal fine risulta centrale il piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, adottato a seguito della modifica intervenuta nel corso dell'esame in sede redigente con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro della Salute. Il piano, che è rivolto alle istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione, è attuato in collaborazione con le famiglie, con gli esperti in materia di salute e prevenzione e con gli enti e soggetti del sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute, disciplinato dall'articolo 4. Fra le priorità del piano si segnalano la promozione dell'educazione alimentare, delle corrette abitudini alimentari, della conoscenza dell'interazione fra cibo e salute, la sensibilizzazione circa i benefici fisici e psichici dell'attività sportiva, nonché in relazione alla nocività del fumo, dell'alcol e delle droghe, il potenziamento della conoscenza dell'educazione ambientale e dei danni derivati dall'inquinamento, la promozione dell'educazione digitale per contrastare l'impatto dell'uso distorto dei social network sul benessere psicofisico e relazionale, profilo quest'ultimo aggiunto nel corso dell'esame in sede redigente. Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 2, possono prevedere attività teoriche e pratiche in materia di prevenzione e promozione della salute. In particolare, le scuole, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, possono prevedere specifiche attività all'interno dei percorsi curricolari, del curriculum verticale, dei percorsi di formazione scuola-lavoro, nonché al di fuori dell'orario scolastico, in linea con il richiamato piano. Dette iniziative sono poste in essere con il coinvolgimento di altre scuole, enti del Servizio Sanitario Nazionale, enti locali, nonché altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli enti del terzo settore operanti in ambito sanitario. Con integrazione apportata nel corso dell'esame in sede redigente, si è previsto che le istituzioni scolastiche, nella programmazione delle suddette attività, tengano conto delle necessità degli studenti e in particolare di quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali. Il provvedimento disciplina altresì l'istituzione di un sistema di coordinamento per la promozione e la prevenzione della salute nelle scuole, articolo 4. Ad esso concorrono i ministeri competenti, le scuole, gli enti del terzo settore ed altri soggetti accreditati operanti negli ambiti sanitari e della ricerca, nonché negli ambiti educativo, culturale e sociale che si occupano di promozione della salute. È poi contemplata la facoltà da parte delle istituzioni scolastiche di costituire reti di scuole al fine di favorire tra esse una sinergia diretta a perseguire più efficacemente le finalità del provvedimento, articolo 5. Il disegno di legge definisce inoltre i contenuti dell'attività di prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, articolo 6. In tale contesto, le commissioni riunite hanno aggiunto un apposito comma volto a prevedere la possibilità nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria di promuovere anche attività di coinvolgimento diretto delle famiglie e delle comunità locali attraverso incontri, laboratori e campagne di sensibilizzazione per rafforzare il percorso educativo e favorire comportamenti salutari. Nel corso dell'esame in sede redigente è stato altresì riformulato l'unico comma dell'articolo 7 che ha ad oggetto la prevenzione e promozione della salute nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare si è stabilito che possano essere svolte attività di promozione dedicate alla sana alimentazione, all'attività fisica, all'informazione sull'importanza delle prevenzioni e della profilassi, alla nocività del fumo, a combustione tradizionali, dei dispositivi elettronici per fumare e a riscaldamento del tabacco, dei prodotti a base di nicotina, dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze, nonché di un utilizzo non corretto dei dispositivi digitali e dei social network. Inoltre, possono essere realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell'inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute. Con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione nel suo complesso, viene infine istituita nell'articolo 8 la Giornata Nazionale della Prevenzione e della Promozione della Salute attraverso corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. La giornata è celebrata il 28 novembre di ciascun anno in corrispondenza dell'anniversario della nascita dell'illustre e compianto oncologo, già Ministro della Sanità e Senatore della Repubblica, che ha dedicato la sua vita alla lotta contro i tumori e all'importanza di prevenirli, adottando stili di vita sani e consapevoli. Ai fini della celebrazione della suddetta giornata si prevede l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte dello Stato, degli enti territoriali, anche in coordinamento con gli enti del terzo settore, articolo 9, nonché di attività didattiche da parte delle istituzioni scolastiche, articolo 10. L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie. Mi consente infine, Presidente, di ringraziare i Presidenti Zaffini e Marti, la correlatrice Versace, gli uffici per il supporto e tutti i colleghi delle commissioni decima e settima per il lavoro svolto ed i contributi portati, che hanno arricchito e completato un atto così importante, che si pone l'obiettivo di portare la cultura della salute e della prevenzione dentro le scuole, perché da piccoli si imparano cose che poi restano: mangiare bene, muoversi, prendersi cura di sé e degli altri e usare il digitale con equilibrio, piccoli gesti quotidiani che diventano la base di una vita più sana e consapevole.
10: Grazie, chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Rappresentante del governo non intende intervenire. Chiamatemela, sottosegretario. Intende intervenire? No, rinuncia, grazie. Avverto che è pervenuto da in distribuzione il parere della Commissione permanente, della quinta, ovviamente, e passiamo quindi alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 5. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 8. Chi è a favore? Chi è contrario? Eravamo sull'8? Ha chiesto di parlare? No, siamo... No. Allora, scusate, ho visto che vi agitavate e non... Allora, siamo sull'articolo 8. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 9. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 10. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 11. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge numero 1357 nel testo formulato in sede redigente delle commissioni riunite settima e decima. Ha chiesto di parlare la senatrice Sbrollini.
11: Grazie signora Presidente, Governo, vorrei ringraziare prima di tutto le relatrici di questo provvedimento e le commissioni di competenza, la settima e la decima. Lo devo dire, signora Presidente,
12: Daniela Sbrollini, Italia Viva.
11: Anche dopo aver votato gli emendamenti, che come gruppo Italia Viva Casa Riformista, a noi dispiace moltissimo non poter esprimere un voto favorevole a questo provvedimento. Un voto favorevole a questo provvedimento prima di tutto perché porterà il nome a cui dedicheremo una giornata sul tema delle prevenzioni al grande, grandissimo Umberto Veronesi. Ma se ancora una volta, così come abbiamo manifestato nelle commissioni insieme anche alla collega Furlan, abbiamo messo in evidenza, così come tutte le opposizioni, che a questo provvedimento, come ormai accade ogni volta, non ci sono le risorse economiche, ma soprattutto su un tema così importante che ha fatto il nome di Umberto Veronesi, che ha dedicato la sua vita, la sua umanità al tema della prevenzione, i colleghi della Lega hanno pensato bene di inserire un emendamento che va ad escludere dal tema della prevenzione il tema dei vaccini. Una vergogna assoluta che anche oggi vogliamo manifestare apertamente in quest'Aula. È inaccettabile anche proprio per il nome, per la figura di Umberto Veronesi, è inaccettabile che non ci siano le risorse economiche, ma soprattutto che non ci sia dentro il tema delle vaccinazioni. Ma cosa deve succedere ancora per farlo capire a questo governo e a questo Parlamento? I bambini sono tornati ad ammalarsi di morbillo, ci sono delle patologie che avevamo debellato e che sono tornati proprio perché il pensiero antiscientifico Novax ormai siede in queste aule parlamentari così come nel governo. E a proposito di presidi, di prevenzione, ma perché non prendete anche, visto che si parla di un lavoro anche parlamentare, non mettete dentro, per esempio abbiamo presentato dei disegni di legge, vedo anche con la collega Zambito, con la collega Lorenzin e con altre colleghe e colleghi, per esempio quello di reinserire il medico scolastico all'interno delle scuole, che è stato un presidio straordinario, almeno lo era ai miei tempi, che andava ad affiancare e sostenere il lavoro anche di cura dei genitori, oltre ovviamente alla figura dei pediatri, figure straordinarie che anche qui vi vorrei ricordare continuano ad essere pochi e c'è una carenza oramai oggettiva sui pochi pediatri che noi abbiamo nel nostro paese. Quindi dov'è la prevenzione? Noi siamo ovviamente d'accordo sul merito, stili di vita, sana alimentazione, lo sport come farmaco naturale, anche qui ci aspettiamo, visto che siamo primi firmatari come Italia Viva Casa Riformista, di un provvedimento che è stato già votato all'unanimità in decima commissione. Approviamolo finalmente, visto che c'è anche il parere favorevole del ministro Schillaci, solo per citare alcuni dei disegni di legge che andavano inseriti in questo provvedimento. Per non parlare poi, proprio perché mi rivolgo alle relatrici in modo particolare, stili di vita, sana alimentazione, sport, movimento, salute mentale, contrasto alle dipendenze, contrasto al disagio giovanile. Cosa avete fatto? Anche su questo avete ridotto le risorse economiche che erano stati messi in questi capitoli importantissimi di investimento sui giovani. Ma evidentemente a voi, dei ragazzi e delle ragazze, non ve ne frega proprio niente. Ogni anno, vorrei ricordare sommessamente in quest'aula, ci sono 4.000 suicidi che riguardano i ragazzi, di cui non se ne parla, non se ne parla. Ma noi quante volte abbiamo chiesto come partito e come opposizioni di avere, anche grazie ai capigruppo, nelle conferenze di capigruppo, abbiamo chiesto di dedicare in quest'aula una seduta speciale sui temi delle politiche giovanili, del disagio, ma anche di parlare della valorizzazione di questi ragazzi, dei tanti talenti che stiamo perdendo perché vanno all'estero, non per studiare e per avere una maggiore formazione, ma perché lì vengono riconosciuti, c'è una meritocrazia che li premia e che dà loro la possibilità di fare carriera, di crescere. Sono questi gli argomenti di cui, cari colleghi, vorremmo parlare, non una bandiera da poter ancora una volta sventolare e a cui fare poi il comunicato stampa dicendo che abbiamo fatto un bellissimo piano triennale per promuovere la salute e la prevenzione nelle scuole. Io vorrei anche ricordare, nei pochi minuti che mi rimangono, che accanto a questa figura straordinaria di Umberto Veronesi e accanto al lavoro straordinario che tuttora la Fondazione Veronesi, a cui va il nostro ringraziamento, continua a fare sulla sanità, la ricerca, la formazione. C'è stata un'altra figura altrettanto importante, che è stata una figura straordinaria che ha accompagnato, è stata accanto a Umberto Veronesi, ed era sua moglie, era Sultana Razon Veronesi, scomparsa giovedì scorso, a cui anche da questa aula vogliamo dare un abbraccio grandissimo alla famiglia Veronesi. Ma io non la ricordo come moglie, la ricordo come pediatra che ha dedicato la sua vita con la sensibilità, l'umanità che apparteneva a Umberto Veronesi, ha dedicato anche lei la sua vita alle malattie oncologiche dei bambini. Una figura importantissima che ha dedicato la sua vita alla ricerca, con accanto un uomo altrettanto straordinario, e che, come dire, sono stati entrambi pionieri di quello che oggi nelle politiche sanitarie, di welfare, noi ricordiamo come soggetti importantissimi, figure che hanno cambiato, rivoluzionato per esempio il tema del contrasto all'alcol, al fumo, su cui tuttora la Fondazione Veronesi è impegnata. E allora gli stili di vita, gli stili corretti di vita, la sana alimentazione, il contrasto alle dipendenze passa proprio, se si fa un provvedimento inserendo dentro risorse economiche, risorse umane, in grado di portare avanti questo straordinario insegnamento che ci viene dalla famiglia Veronesi. Ecco, Presidente, per tutte queste ragioni siamo costretti quindi ad esprimere un voto di astensione, augurandoci però che il Parlamento possa esaminare in questi ultimi mesi di legislatura ancora quei disegni di legge che invece porterebbero sicuramente avanti il lavoro che dobbiamo fare sulle politiche di welfare, iniziando proprio dai più piccoli. Grazie.
10: Bene, ha chiesto di parlare la senatrice Versace, prego.
12: Civici d'Italia, Noi Moderati.
13: Colleghi, allora, il punto di forza di questo disegno di legge è molto chiaro, perché per la prima volta un piano triennale rende la prevenzione e la promozione della salute una componente stabile dell'offerta formativa nelle nostre scuole, puntando soprattutto sull'infanzia e l'adolescenza, proprio quando si formano le abitudini e gli stili di vita destinati a durare nel tempo. Certamente, visto il grande lavoro sinergico e anche trasversale, se vogliamo, che è stato fatto pure nelle commissioni riunite, con un grande lavoro anche dei presidenti Marti e Zaffini, che ringrazio, della collega Leonardi con me, correlatrice di questo provvedimento, ma di tutti i colleghi che hanno dato comunque dei validi contributi, perché il testo è stato arricchito, modificato anche in meglio, quindi si poteva secondo me anche arrivare a un voto unanime, quindi mi dispiace vedere l'astensione dei colleghi. Però, vedete, vorrei sottolineare il fatto che questo provvedimento è una grande opportunità. È una grande opportunità perché diciamo spesso che i ragazzi sono il futuro e solo loro possono aiutarci anche a migliorare, se vogliamo, la cultura in questo paese. Lo diciamo spesso, allora partiamo proprio da loro, partiamo dai bimbi, dai ragazzi. Anche alla luce del lavoro che ho svolto in commissione sulla legge che ricostituisce di fatto i giochi della gioventù nelle scuole, io voglio approfittare per ricordare quanto è prezioso e fondamentale, a mio avviso, ma mi pare di capire non solo il mio, che lo sport sia uno strumento preziosissimo di promozione della salute, di inclusione, di educazione anche ai corretti stili di vita. E questo provvedimento si inserisce proprio in questa prospettiva: fare della scuola il luogo in cui il benessere, anche attraverso l'attività fisica, diventa parte integrante del percorso educativo. E il binomio salute e educazione è imprescindibile, non si può parlare di educazione senza considerare la salute come parte integrante del percorso formativo. La scuola non è solo il luogo dove si trasferiscono conoscenza, ma è il primo spazio in cui si formano cittadini consapevoli, dove si apprendono stili di vita corretti, comportamenti, relazioni. E investire nella promozione della salute proprio nelle scuole significa, come ho già evidenziato, intervenire nel momento più efficace, quello dell'infanzia e l'adolescenza, quando si costruiscono le abitudini durature e si gettano le basi proprio per un corretto stile di vita. Il provvedimento che siamo chiamati a votare ha il merito di trasformare tutti questi principi in degli strumenti concreti. E nel merito, proprio con dei decreti del Ministero dell'Istruzione e della Salute, viene definito questo piano triennale per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole, superando dunque gli interventi episodici, sporadici, e garantendo invece una strategia coordinata e continuativa, proprio per l'educazione, per la promozione anche di educazione alimentare, attività sportiva con tutti i suoi effetti benefici anche sul piano psicofisico. Naturalmente in commissione è stato pure fatto un gran lavoro inserendo l'educazione digitale per il contrasto al negativo impatto dell'uso sregolato dei social network. Ne abbiamo parlato tante volte anche qui, insomma, questo mi sembra che sia comunque un segnale e comunque un inizio. Certamente non è risolutivo, ma è sicuramente un segnale importante ed è anche significativo, perché è naturalmente salvaguardata l'autonomia scolastica, consentendo alle istituzioni di integrare le tematiche individuali nei piani formativi in relazione ai contesti e ai bisogni degli studenti e delle realtà territoriali. È significativo perché coinvolge famiglie, esperti, servizio sanitario, terzo settore. La salute non si costruisce in isolamento, ma attraverso una rete che agisce come comunità educante. Questo disegno di legge rafforza questa rete, creando il sistema di coordinamento in grado di assicurare qualità, coerenza e continuità anche negli interventi. I contenuti, peraltro, individuati dal piano triennale, che come ho citato prima solo in parte, sono l'educazione alimentare, l'attività fisica, la prevenzione delle dipendenze, la promozione delle vaccinazioni, la tutela dell'ambiente, tutti i temi centrali e attuali che riguardano la vita di tutti noi, che incidono profondamente sulla qualità della vita e contribuiscono nel tempo anche a ridurre la pressione, se vogliamo, sul sistema sanitario nazionale. Quindi va visto davvero come investimento. Le misure saranno chiaramente declinate anche con un'attenzione particolare pure agli alunni con disabilità, e questo piano potrà diventare dunque pure uno strumento ancora più forte di inclusione e equità per la tutela della salute. E vorrei insistere appunto su un aspetto: l'innovazione culturale di cui spesso parliamo passa anche da qui. In un paese in cui troppo spesso si interviene solo quando i problemi sono già emersi, questa legge prova a cambiare la prospettiva, promuovendo una vera cultura della prevenzione che parta proprio dai più giovani e si irradi fortemente nella società. L'istituzione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute, che come abbiamo detto sarà il 28 novembre in memoria del professor Umberto Veronesi, che è stato suo ministro, ma anche, voglio ricordare, il nostro illustre collega senatore, ha incarnato l'impegno scientifico e civile non solo nel campo della salute, della ricerca, della prevenzione. E questa giornata significa anche tenere insieme memoria e futuro, riconoscendo il ruolo della prevenzione proprio come stile di vita. Infine, il finanziamento di 3 milioni previsto per il triennio, 1 milione per il 2026 a seguire per il 27 e il 28, certamente contenuto, si può certamente fare di più, però rappresenta un primo passo importante. Sarà necessario, è fondamentale anche accompagnare questa riforma con ulteriori investimenti, proprio perché la prevenzione non è una spesa, ma è da vedere assolutamente come un investimento a lungo termine che genera risparmi anche per il sistema sanitario e soprattutto contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e soprattutto anche degli adulti futuri. Non vedo ragioni per l'astensione, di questo mi dispiaccio, ma alla luce di quello che ho detto annuncio il voto favorevole del gruppo che rappresento. Grazie.
10: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Magni, prego.
12: Grazie. Alleanza Verdi Sinistra.
14: La promozione della salute, della prevenzione e la diffusione di corretti stili di vita tra i giovani generazioni sono obiettivi che ci vedono in linea di principio d'accordo. Riteniamo fondamentale infatti che la scuola sia il presidio territoriale primario per educare al benessere psicofisico e alla tutela della salute. Tuttavia il provvedimento in esame presenta una criticità, delle criticità forti e incomprensibili, passi indietro dal punto di vista ideologico, risposte alla cultura Novax, perché nell'esame in commissione infatti è stato soppresso con un emendamento della maggioranza l'esplicito riferimento all'importanza dell'adesione consapevole alla vaccinazione che figurava nell'articolo 3 del testo ed era fra le finalità del piano triennale per la prevenzione e della promozione della salute nelle scuole. Quanto accaduto è davvero drammatico perché sta a dimostrare che c'è un grave arretramento scientifico e culturale, perché se si vuole e non si vuole affrontare il problema del conoscere del perché la questione della vaccinazione, cancellare quindi infatti i vaccini dai percorsi di educazione alla salute e alla prevenzione nella scuola significa strizzare l'occhio alle frange più altranziste, antiscientifiche e oscurantiste Novax di questo paese. La cultura vaccinale e l'informazione basata sulle evidenze mediche sono pilastri della sanità pubblica e della scuola pubblica, ha il dovere di difendere queste cose e non di nasconderle come vi sciacquate la bocca di aver fatto una cosa importante e poi di fatto fate queste cose. La gente bisogna che lo sappia. Il provvedimento nasceva con l'obiettivo condivisibile di promuovere tra i giovani la cultura della prevenzione e della tutela della salute. Tuttavia la maggioranza ha deciso di trasformarlo nell'ennesimo terreno di scontro ideologico veramente inaccettabile. E poi avete inserito l'articolo 8 che istituisce una giornata dedicata a Umberto Veronesi, a un professore in cui ha creduto sempre nella scienza e nella prevenzione, uno che ha creduto nelle questioni della scienza anche nei vaccini, un padre da questo punto di vista. Anche in questo caso però riteniamo che sia ciò che andate dicendo da tempo, l'istituzione della giornata nazionale non serve a nulla se non accompagnata invece da scelte politiche precise, sostanziali, interventi al settore, capacità di... E qui cosa pensate di fare addirittura la formazione, che qui vi sciacquate la bocca dicendo che farete la formazione ed è previsto un milione per tutto l'anno per fare la formazione. Quindi avete trasformato un piano triennale in una scatola vuota. Per una reale promozione della salute servono risorse, serve accettare la scienza, cioè affrontare il tema, la trasparenza scientifica, l'assunzione di professionisti sanitari stabilmente integrati nella scuola, non provvedimenti bandiera, depurati dal loro elemento più qualificante, la ragione per ragione di bottega. Quindi per questa ragione noi che abbiamo sempre dichiarato, almeno da parecchio tempo, che ci tenevamo ovviamente a dire queste cose perché questo è un dato che riguarda tutti, noi non parteciperemo al voto perché si istituisce un'altra giornata in cui si assuma altro, ma una giornata che in questo caso è fatta per coprire un scempio che avete fatto alla proposta che era in campo. Per questa ragione non parteciperemo al voto finale. Grazie.
10: Sì, grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Occhiuto. Prego, ne ha facoltà.
12: Di Forza Italia.
15: Grazie, Presidente. Il gruppo di Forza Italia, colleghi, governo, il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge. Parliamo di prevenzione, un tema di cui oggi fortunatamente si discute molto e che merita di essere posto al centro dell'agenda pubblica. Ho ascoltato prima di me chi sostiene che questo provvedimento non affronti tutti i temi della prevenzione, dalle vaccinazioni agli screening, e anche gli interventi di chi lamenta l'assenza di nuove risorse. Sono tutte osservazioni legittime. E in effetti, diciamo, l'universo della prevenzione non si esaurisce con questo provvedimento. Qui si sceglie di intervenire su uno di questi aspetti, che è un aspetto a mio avviso molto qualificante. È la formazione e la consapevolezza dei più giovani. Non si pretende di fare tutto, ma si fa una cosa utile. Per anni abbiamo identificato la tutela della salute soprattutto con gli ospedali, con i farmaci, le terapie, gli interventi, tutte cose indispensabili. Ma oggi sappiamo che il benessere delle persone si costruisce molto prima, comincia nelle abitudini quotidiane, in famiglia, a scuola, nel quartiere in cui viviamo, nel modo in cui

sentimento prova proprio a spostare lo sguardo un po' più a monte, a investire sui giovani prima che il disagio e la malattia si manifestino. Per questo giudichiamo positivamente un provvedimento che sceglie la strada della collaborazione e della responsabilità condivisa, coinvolgendo scuola, famiglie, sistema sanitario, enti territoriali e terzo settore. Educare alla salute significa anche educare al discernimento. Viviamo immersi in un flusso continuo di informazioni, per questo diventa fondamentale aiutare i giovani a distinguere ciò che è fondato scientificamente da ciò che non lo è. Abbiamo parlato appunto delle vaccinazioni, degli screening. Trovo poi molto importante l'attenzione che il testo dedica al benessere psicologico dei giovani. Viviamo in un tempo nel quale crescono fragilità, ansie, difficoltà relazionali e forme di isolamento che coinvolgono tutti i giovani. Oggi prevenzione significa anche aiutarli a creare un rapporto equilibrato con il mondo digitale, contrastando quelle forme di dipendenza e di solitudine che talvolta si nascondono dietro l'iperconnessione. Per questa ragione ritengo che il percorso avviato da questo provvedimento debba essere accompagnato da ulteriori strumenti di ascolto e di prevenzione. Come Forza Italia noi continuiamo a sostenere la proposta dello psicologo scolastico, per esempio, non come strumento per medicalizzare la scuola, ma come presidio strutturale di ascolto, di orientamento e di prevenzione. È una proposta sulla quale il ministro Valditara ha manifestato attenzione, sottolineando i risultati incoraggianti della sperimentazione già avviata e la necessità di proseguire su questa strada. Gli antichi greci usavano una parola molto bella, paideia. Non indicava soltanto l'istruzione, indicava qualcosa di più ampio, la formazione della persona. Educare significa prendersi cura dell'intelligenza, sì, ma anche del carattere, delle relazioni, del corpo. E forse oggi stiamo riscoprendo proprio questo, che salute ed educazione non sono mondi separati. In fondo questo disegno di legge è utile proprio per questo, ci invita a recuperare una visione unitaria della persona, nella quale conoscenza, salute, equilibrio psicologico e qualità delle relazioni fanno parte dello stesso percorso di crescita. C'è poi un altro aspetto sul quale vorrei soffermarmi, Presidente. Da architetto ho sempre pensato che esista una profonda somiglianza tra la formazione delle persone e la costruzione della città. Entrambe sono opere che richiedono tempo, sono anche opere che lasciamo a chi verrà dopo di noi. Entrambe nascono da una visione. Entrambe hanno bisogno di una cura costante. Una persona non si forma in un giorno, così come una città non si costruisce in un giorno. E forse la prevenzione, nel significato suo più profondo, consiste proprio in questo, prendersi cura di questi processi di costruzione prima che emergano le fragilità. Per questo la cultura della prevenzione non può fermarsi tra le mura delle aule scolastiche. Deve estendersi negli ambienti nei quali le persone vivono ogni giorno a partire dalle nostre città. Le città parlano alle persone, anche quando sembrano silenziose. Possono invitarci a camminare o a restare fermi. Possono favorire gli incontri oppure l'isolamento. Possono incoraggiare stili di vita sani oppure scoraggiarli. E questo vale ancora di più per molte aree del sud del nostro paese, dove convivono straordinarie risorse ambientali, paesaggistiche, culturali, ma anche dati spesso allarmanti sull'obesità infantile o sulla sedentarietà, che ci ricordano quanto sia necessario investire di più nella prevenzione, nell'attività fisica, nella corretta alimentazione e nella qualità degli spazi pubblici. Da sindaco ho imparato una cosa, un parco urbano, una pista ciclabile, un'area pedonale o uno spazio pubblico restituito ai cittadini non sono soltanto opere pubbliche, sono politiche sanitarie, fatte con gli strumenti dell'urbanistica. Producono salute, talvolta senza che ce ne accorgiamo. E la visione che abbiamo cercato di sviluppare anche nel disegno di legge sulla rinascenza urbana da me presentato in Senato, nel quale proponiamo la figura dell'Health City Manager, una sorta di medico della città, chiamata a misurare e promuovere il benessere della comunità attraverso la qualità degli spazi, dei servizi, dell'ambiente e degli stili di vita. Ed è la stessa visione che anima l'intergruppo parlamentare per la qualità della vita nella città che ho promosso insieme ad altri colleghi appartenenti a diverse sensibilità politiche. La migliore politica sanitaria, Presidente, resta quella che riesce ad arrivare prima. Prevenire dal latino vuol dire appunto arrivare prima, prima che una cattiva abitudine diventi malattia, prima che una dipendenza diventi schiavitù, prima che una fragilità si trasformi in esclusione, in solitudine o peggio ancora in una patologia. Per tutte queste ragioni salutiamo con favore anche l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute in memoria di Umberto Veronesi, che ha contribuito come pochi altri a diffondere

0: nel nostro Paese la cultura della prevenzione e della responsabilità. La prevenzione forse è la politica più difficile da raccontare, perché i suoi risultati non si vedono subito, si vedono dopo, nella vita concreta delle persone. E l'educazione della salute è un investimento che non cerca il consenso immediato, cerca il futuro. Ed è proprio per questo futuro, signor Presidente, che il gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore. Grazie.
1: Grazie, senatore Occhiuto. Ha chiesto di parlare la senatrice Floridia. Prego, ne ha facoltà.
2: Movimento 5 Stelle.
3: Ascoltato il senatore Occhiuto, devo dire che proprio per le stesse ragioni del senatore Occhiuto invece il Movimento 5 Stelle si asterrà da questo provvedimento, perché proprio sostengo nella sostanza ciò che vorrebbe essere questo provvedimento, però dobbiamo dirci le motivazioni per le quali ci asteniamo ed essenzialmente sono quelle che tutti questi intenti senza o con pochissime risorse non si possono realizzare. In realtà il provvedimento è anche un po' ridondante, perché ve lo dico da docente che per 20 anni ha esercitato nella scuola pubblica italiana, queste sono attività che già portiamo avanti nelle scuole, nonostante e a prescindere da questi disegni di legge che certamente fortificano, infatti ci asteniamo, non siamo contro, ma capite bene che 1 milione di euro, se suddividiamo per tutte le scuole presenti in Italia, praticamente sono 25 euro a scuola, e se immaginiamo che in una scuola ci sia, cosa che non accade, non c'è, un'unica sezione, quindi 5 classi, parliamo di 5 euro a classe. E allora che cosa significa? Significa che noi andiamo a sovraccaricare i docenti di altro lavoro, non dando mai quelle risorse che possano permettere loro di poter ampliare l'offerta formativa. Questo era per spiegare, sottosegretaria, perché come Movimento 5 Stelle ci asteniamo. Però permettetemi, visto che è un'occasione più unica che rara quella di poter parlare di scuola in quest'aula, di ricordare, perché me lo sono andata a rivedere e davvero condividevo moltissime frasi del discorso di insediamento della Presidente Meloni ormai 4 anni fa, quando, parlando di scuola, sono dovuta risalire all'insediamento per sentire dalla sua voce la parola scuola, ha la Meloni detto questo in quest'aula: la scuola è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione sotto tutti i punti di vista. Vero, verissimo. E allora, sottosegretaria, perché avete tagliato alla scuola pubblica italiana più di 900 milioni? Perché continuiamo a essere fanalino di coda? Abbiamo investito poco più del 3% rispetto al PIL per istruzione. Siamo tra gli ultimi paesi nell'ultimo report europeo sugli investimenti in istruzione, quando tutti i paesi ormai sono quasi al 5% di investimento. Capite che questa azione dopo 4 anni contrasta con questa frase che condividiamo, considerando la scuola l'infrastruttura culturale di questo paese, considerando la scuola, come disse Calamandrei, un organo costituzionale. E c'è un'altra frase che condividevo e continuo a condividere pienamente della Presidente Meloni: il capitale materiale è nulla senza il capitale umano. Giustissimo. E allora, qual è il capitale umano che in qualche misura vive la scuola? Sono i ragazzi, sono i docenti ed è il personale ATA, giusto? E allora la mia domanda è: per dare seguito a queste linee programmatiche, cosa si è fatto per i ragazzi? Guardate, faccio solo un esempio. E l'esempio è la fallimentare, il fallimentare provvedimento sugli istituti tecnici. Perché lo chiamo fallimentare? Perché taglia 500, colleghi, non un'ora, 500 ore di italiano e matematica ai nostri ragazzi. Questo è prendersi cura del capitale umano. E ancora, per i docenti, sono stati tagliati, per i docenti e per il personale ATA, 8.000 posti di lavoro in virtù del dimensionamento scolastico. È così che si investe sul capitale umano. E non mi venite a dire né a parlare dell'aumento degli stipendi dei docenti, perché è uno scarso adeguamento, perché sapete e sappiamo bene che con l'inflazione, che l'inflazione è salita al 18% e l'aumento è soltanto del 6%, cioè lo 0,22. Ma i numeri non dicono nulla, perché uno potrebbe dire sì, ma meglio poco che niente. E allora andiamo a guardare i dati. E i dati che cosa dicono? Che comunque il potere d'acquisto dello stipendio di un insegnante è comunque inferiore al potere d'acquisto che aveva nel 2022. Quindi mi sembra che anche sul capitale umano tutte le premesse e le promesse di quel discorso iniziale si sono andate a frantumare. E ancora il terzo assunto meloniano, il merito. Questa è la frase che amo di più. Chi proviene da famiglie benestanti, più agiate, ha chiaramente maggiore possibilità di recuperare le lacune. Chi viene invece da famiglie più fragili e meno agiate ha meno possibilità di recuperare le lacune e chiaramente di non abbandonare il percorso scolastico. Giustissimo anche questo, allora mi sarei aspettata una politica di investimento per che cosa? Per la scuola pubblica italiana, che è la scuola che il 90% dei figli e delle figlie, degli italiani e delle italiane frequenta. E invece no, questo è il governo che più di tutti ha investito nella scuola paritaria, privata, più 260 milioni. Pensate un po', avete investito 676 milioni nel 24 e 750 milioni nel 25. Questo è agevolare la scuola pubblica. E siccome non bastava, giustamente era poco aver aumentato addirittura di 260 milioni le agevolazioni e i finanziamenti per le scuole private, le scuole d'élite, le scuole dei figli dei ricchi, avete dato anche il bonus 1.500 euro per iscriversi nelle scuole private, non per poter mandare i figli a scuola nelle scuole pubbliche che sono il 90%, che il 90% dei ragazzi frequenta. E concludiamo, dulcis in fundo, frase emblematica. La scuola, disse la Meloni 4 anni fa, tornerà al centro del dibattito pubblico, e fu da allora che non la sentimmo mai più parlare di scuola. E anche in quest'aula vi devo dire, sono andata a riguardare, sapete quanti provvedimenti specifici sulla scuola abbiamo affrontato? 5. Oggi con questo forse sono 6, se non sbaglio, questo dovrebbe essere il 6º. Cioè, noi abbiamo, proprio perché la scuola doveva tornare a essere centrale, affrontato in quest'aula poco più di un provvedimento l'anno sulla scuola pubblica italiana. E guardate, con grande orgoglio ho ascoltato le parole dell'astronauta Parmitano prima della missione Artemis. Non so se l'avete ascoltato, se vi è capitato di sentirlo. Ha detto una frase bellissima che mi ha riempito di orgoglio come italiana, come siciliana, perché lui è catanese, come docente. Ha detto che la sua prima piattaforma di lancio è stato il sistema educativo italiano. Parmitano alla mia età, parliamo della scuola di qualche anno fa, di qualche anno addietro. Adesso mi dispiace dover dire a Parmitano che la scuola pubblica italiana è ancora sì una piattaforma di lancio, ma che fa scappare via i nostri ragazzi dall'Italia come un razzo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Marti, prego.
2: Roberto Marti della Lega.
4: Grazie Presidente, colleghi, con orgoglio oggi celebriamo questo provvedimento, lasciatemelo dire, che considero veramente importante. L'ho promosso come primo firmatario nella convinzione che la salute non sia soltanto un diritto fondamentale garantito dalla nostra Costituzione, cioè ossia dall'articolo 32, ma rappresenti anche uno dei principali investimenti che una nazione possa compiere sul proprio futuro. Desidero ringraziare le due relatrici, sia Versace che Leonardi, il Presidente Zaffini e tutti i colleghi della settima e della decima Commissione. Oggi infatti compiamo una scelta semplice ma fondamentale. Decidiamo di investire sui nostri ragazzi, decidiamo di investire sulla prevenzione perché prima che sulla malattia, decidiamo di investire sulla conoscenza prima che sull'emergenza. Per troppo tempo la prevenzione è stata considerata un tema da affrontare quando ormai era troppo tardi. Noi oggi diciamo invece che la vera politica sanitaria si fa prima, non dopo, si fa nelle scuole, nelle famiglie, nei territori, si fa formando cittadini consapevoli e responsabili. La scuola non è soltanto il luogo in cui si imparano nozioni, è il luogo in cui si costruisce il futuro della nostra nazione, è il luogo in cui si formano donne e uomini liberi, capaci di scegliere e di assumersi la responsabilità verso se stessi e verso la comunità. Ecco perché questo provvedimento si inserisce perfettamente nel grande lavoro che il Governo sta portando avanti sulla centralità della scuola e della persona. Ringrazio infatti il Ministro Giuseppe Valditara che ha condiviso fin dall'inizio l'obiettivo di rafforzare il ruolo educativo della scuola italiana, valorizzandone la funzione formativa nella sua interezza. La scuola non deve limitarsi a trasmettere competenze, deve aiutare i giovani a crescere come cittadini consapevoli, responsabili e preparati ad affrontare le sfide del proprio tempo. Con questo disegno di legge affermiamo un principio molto chiaro: la salute non è un privilegio, non è una questione che riguarda solo gli ospedali o gli ambulatori, la salute è cultura, la salute è educazione, la salute è libertà, perché un ragazzo informato è un ragazzo più libero di scegliere correttamente, più libero dalle dipendenze, più libero dalle fake news, più libero di costruire il proprio futuro. È un modello che punta a costruire una vera alleanza educativa che riconosce come la promozione della salute sia una responsabilità condivisa. Non si tratta di aggiungere un ulteriore adempimento burocratico a quelli che già abbiamo e sono tanti alle scuole, ma di offrire strumenti, contenuti e opportunità per accompagnare i giovani verso scelte più consapevoli e più responsabili. E c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare. In un'epoca in cui spesso si parla dei giovani come di un problema, noi oggi scegliamo di considerarli per ciò che sono davvero, una straordinaria risorsa. I ragazzi non sono soltanto destinatari di buone pratiche, possono diventare i primi ambasciatori della salute nelle famiglie, tra i coetanei e nella comunità. Per questo abbiamo voluto dedicare una giornata nazionale a Umberto Veronesi, il medico che ha rappresentato per generazioni di italiani uno straordinario punto di riferimento scientifico e civile, uno scienziato che ci ha insegnato che la conoscenza è il primo strumento di prevenzione e che investire nella cultura scientifica significa investire nella libertà e nella qualità della vita delle persone. Mi auguro che su questo provvedimento possa consolidarsi la più larga convergenza parlamentare anche alla Camera, perché la prevenzione non ha appartenenze. Quando si investe sul futuro delle nuove generazioni si vince sempre, e quando si vince, vince l'Italia intera in questa occasione. Quindi per queste ragioni il gruppo della Lega voterà con convinzione a favore di questo provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Zambito, prego, mia facoltà.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, il Partito Democratico, lo dico subito, si asterrà su questo provvedimento. Lo voglio spiegare il motivo, perché non è facile da spiegare. Si tratta di una scelta che desideriamo motivare con chiarezza, perché non siamo di fronte a un testo non condivisibile. Al contrario, siamo di fronte a un provvedimento che affronta un tema importante e che contiene finalità che condividiamo. promuovere la prevenzione e la salute nelle scuole significa investire sul futuro del paese. Significa riconoscere che la salute non dipende soltanto dalla qualità delle cure, ma anche dalla capacità delle istituzioni di diffondere conoscenza, consapevolezza e corretti stili di vita. Significa affermare che l'educazione sanitaria è parte integrante della formazione delle nuove generazioni. Però, allo stesso modo, riteniamo significativa la scelta di dedicare una giornata nazionale alla prevenzione e alla promozione della salute in memoria di Umberto Veronesi, tant'è che abbiamo anche votato a favore dell'articolo 8 di questo provvedimento. Non perché le giornate commemorative risolvano da sole i problemi del Paese, ma perché la figura di Veronesi richiama una concezione della medicina fondata sulla ricerca, sulla prevenzione e sulla diffusione della conoscenza scientifica. È un'eredità culturale importante che merita di essere valorizzata. Proprio per questo, però, non possiamo ignorare ciò che è accaduto durante l'esame del provvedimento in commissione. Lo diceva prima anche la collega Sbrollini. La maggioranza ha infatti deciso di eliminare dall'articolo 3, udite udite, il riferimento alla promozione dell'informazione sull'importanza dell'adesione consapevole alle vaccinazioni. Questo era il testo. Importanza dell'adesione alle vaccinazioni, informazione, informazione basta. Ecco, vorrei soffermarmi su questo punto. Non stiamo parlando di obblighi vaccinali, né di nuove imposizioni o sanzioni, stiamo parlando semplicemente di informazione. Stiamo parlando della possibilità di inserire all'interno di un programma dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute un riferimento alla conoscenza di uno degli strumenti più efficaci che la medicina moderna abbia sviluppato per prevenire malattie e salvare le vite umane. La scelta compiuta dalla maggioranza appare già incomprensibile di per sé, ma diventa ancora più assurda se la si confronta con il contenuto complessivo del provvedimento. L'intero testo si forma infatti sull'idea che la conoscenza sia uno strumento di prevenzione. Si promuove l'educazione alimentare perché conoscere aiuta a prevenire malattie e comportamenti dannosi. Si promuove l'attività fisica perché conoscere i benefici di uno stile di vita attivo può contribuire a migliorare la salute, anche quella psicologica. Si promuove il contrasto al fumo, all'alcol e alle dipendenze perché l'informazione è il primo strumento di prevenzione. Si promuove l'educazione ambientale perché conoscere gli effetti dell'inquinamento significa proteggere la salute. Si promuove l'educazione digitale perché comprendere i rischi di un uso scorretto delle tecnologie consente di prevenire le conseguenze negative. Tutto il provvedimento è costruito attorno a questa idea, a questa impostazione, e per questa ragione la soppressione del riferimento alle vaccinazioni rappresenta una contraddizione evidente. Se il principio è che la conoscenza previene, non si comprende perché questo principio debba valere per l'alimentazione, per il fumo, per le dipendenze, per l'attività fisica, per l'ambiente e non anche per le vaccinazioni. Brava. Perché? Perché la questione non riguarda una singola formulazione normativa, riguarda la coerenza complessiva del provvedimento, riguarda il messaggio che il Parlamento sceglie di trasmettere, perché quando si elimina il riferimento all'informazione vaccinale da una legge dedicata alla prevenzione, udite udite, si introduce inevitabilmente un'ambiguità. Si suggerisce che tra tutti gli strumenti di prevenzione riconosciuti pressoché universalmente dalla comunità scientifica ve ne sia uno sul quale le istituzioni non ritengono opportuno investire sul piano dell'informazione e della consapevolezza. Ecco, questo è un errore madornale ed è difficile considerare questa scelta come un episodio isolato. Essa si inserisce chiaramente in un contesto politico più ampio che osserviamo ormai da tempo, lo vediamo nel dibattito politico, nelle posizioni assunte da esponenti della maggioranza, lo vediamo soprattutto nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia, trasformata in un luogo nel quale vengono continuamente rilanciate narrazioni che mettono in discussione evidenze scientifiche consolidate. In questi mesi abbiamo assistito a numerose audizioni nelle quali è stato attribuito uno spazio rilevante a soggetti che constatano e contestano apertamente l'efficacia e la sicurezza dei vaccini, spesso in contrasto con il consenso scientifico maturato a livello nazionale e internazionale. Naturalmente tutte le opinioni possono essere ascoltate, ma le istituzioni hanno anche il dovere di distinguere tra opinioni ed evidenze, tra opinioni e la scienza, perché quando questa distinzione si attenua, il rischio è quello di trasmettere ai cittadini un messaggio sbagliato, che sul valore delle vaccinazioni esista ancora incertezza scientifica. Diciamolo chiaramente, non esiste nessuna incertezza. È in questo contesto che la soppressione del riferimento alle vaccinazioni assume un significato politico preciso. È una scelta che finisce per rafforzare l'impressione che da una parte della maggioranza fatichi, che una parte della maggioranza fatichi ancora ad assumere una posizione chiara e coerente sul tema della prevenzione vaccinale. È questa impressione, e questa impressione resa ancora più forte da episodi che hanno caratterizzato i lavori della Commissione Covid e che hanno suscitato forte preoccupazione, oltretutto del tutto illegittimi, l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo visto anche passare dalla Commissione Covid dei famosi Novax, che poi sono stati anche inseriti nel NITAG. NITAG, cioè il comitato che si deve occupare delle vaccinazioni, ci infiliamo quelli che passano dalla commissione Covid e che sono Novax. Questo abbiamo visto in questo Parlamento, questo abbiamo visto. Dicevo che nella commissione Covid sono successe delle cose assurde, delle cose illegittime, inaccettabili. Mi riferisco tra gli altri alla vicenda anche dell'avvocata che è stata sottoposta a un'iniziativa che nulla aveva a che vedere con il normale esercizio delle prerogative parlamentari. È un'avvocata che è stata una libera cittadina che è stata interrogata dai consulenti di Fratelli d'Italia in commissariato. La si è portata in commissariato perché l'idea era quella che doveva essere torchiata. Il Parlamento è la casa di tutti gli italiani, non è il luogo dove si torchiano i liberi cittadini. Vergogna! Una vicenda che ha posto interrogativi rilevanti sul metodo adottato e sul clima che si sta costruendo attorno a quei lavori. Noi pensiamo che sia necessario fermarsi e riflettere sulle conseguenze di questa impostazione, che ripeto è oltretutto del tutto illegittima. In Italia e nel mondo si registrano segnali che dovrebbero indurre tutti ad aumentare gli investimenti sulla prevenzione e sull'informazione sanitaria. Pensiamo ad esempio alle vaccinazioni contro il papillomavirus umano. Da anni medici, ricercatori, operatori sanitari sottolineano la necessità di aumentare le coperture vaccinali e di rafforzare le campagne informative rivolte proprio ai giovani e alle famiglie. Parliamo di uno strumento che può prevenire patologie gravissime e diverse forme tumorali. Parliamo di una delle più importanti politiche di prevenzione oncologica disponibili oggi. In questo contesto ci saremmo aspettati un governo impegnato a rafforzare tutti gli strumenti di sensibilizzazione e informazione. Invece vediamo il contrario, vediamo eliminare il riferimento alle vaccinazioni perfino da una legge che ha come oggetto la prevenzione e la promozione della salute. È una contraddizione che non possiamo condividere. Ma del resto non si tratta di fenomeni, mi dia per favore un altro pochino di tempo, Presidente, non si tratta di fenomeni casuali, sono il risultato di anni di campagne di disinformazione e di una crescente sfiducia verso la scienza. Voi state inseguendo l'America di Trump per correre dietro alla narrazione Novax. D'altra parte lo abbiamo visto anche in commissione Covid, quando il senatore della Lega Borghi sente la parola vaccino ha un riflesso condizionato come lo scatto del braccio del dottor Stranamore. Invece la lezione che dovremmo trarre è semplice: quando arretra la fiducia nella scienza arretrano anche gli strumenti di tutela della salute pubblica. Per questo la risposta dovrebbe essere più informazione, più educazione sanitaria, più prevenzione, non meno. Riconosciamo l'importanza del tema che viene affrontato con questa legge, riconosciamo il valore della figura di Umberto Veronesi e il significato culturale che la sua memoria continua ad avere nel nostro paese, e cogliamo anche l'occasione per fare le condoglianze alla famiglia per la scomparsa nei giorni scorsi della dottoressa Sultana Razon. Anche lei, come il marito, molto impegnata nella ricerca scientifica. Ecco, per tutte queste ragioni, e anche e soprattutto per ragioni che ho sentito esporre dal Movimento 5 Stelle sul fatto che non ci sono le adeguate coperture per fare quello che la legge si propone di fare, annuncio il voto di astensione del Partito Democratico.
1: Grazie per l'ultimo intervento. Ha chiesto di parlare il senatore Pogliese, prego, ne ha facoltà.
2: Di Fratelli d'Italia.
6: Grazie Presidente, sottosegretario Paola Frassinetti, colleghi senatori. Per me oggi è un piacere e un dovere intervenire a nome del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia su questo provvedimento che affronta una questione fondamentale per il futuro della nostra nazione, ovvero la promozione della salute e della prevenzione fra le nuove generazioni. La prevenzione rappresenta uno dei pilastri di una moderna politica sanitaria. Significa investire sulle persone prima che sulla malattia, promuovere consapevolezza, responsabilità e conoscenza, costruire una società più sana, più forte e più capace di affrontare le sfide del futuro. Per troppo tempo in Italia il dibattito pubblico ha concentrato la propria attenzione prevalentemente, se non esclusivamente, sulla fase della cura, trascurando il ruolo strategico della prevenzione primaria. Eppure sappiamo che le grandi sfide sanitarie del nostro tempo, dall'obesità infantile alle malattie croniche, dai disturbi alimentari alle dipendenze, dalla droga, dall'alcol, dalla sedentarietà agli effetti di stili di vita non corretti, possono essere affrontate efficacemente soltanto attraverso un investimento educativo e preventivo che inizi fin dall'infanzia e arrivi all'università. Basti pensare che in Italia negli ultimi decenni si è verificato un allarmante aumento del numero di giovani in sovrappeso o con problemi di obesità. Nel 2025 il 19% dei bambini italiani è in sovrappeso e quasi il 10% è obeso, mentre il 46,3% degli adulti italiani fra i 18 e i 69 anni è in eccesso di peso, il 34,6% in sovrappeso e l'11,8% obeso. È per questo che Fratelli Italia guarda con favore all'istituzione del Piano Nazionale Triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole e alla giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi, che ha dedicato tutta la sua vita alla cura e alla prevenzione. Io vorrei complimentarmi con le due relatrici, Elena Leonardi, Giusy Versace, col Presidente Zaffini, con tutti coloro i quali hanno dato un contributo importante per la stesura di questo testo e per l'approvazione anche di alcuni emendamenti. Un provvedimento che riconosce il ruolo centrale della scuola nella formazione dei cittadini di domani e che valorizza una visione moderna della salute fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità individuale e sulla diffusione di corretti stili di vita. Particolarmente importante è l'approccio integrato che caratterizza il testo. Non si parla soltanto di salute in senso stretto, si parla di educazione alimentare, di attività fisica, di prevenzione delle dipendenze e di utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. Si afferma in sostanza un principio che Fratelli Italia condivide pienamente: la salute è il risultato delle scelte che compiamo ogni giorno e dell'ambiente nel quale viviamo. Non può esistere salute senza una corretta alimentazione, non può esistere salute senza attività fisica, non può esistere salute senza un'adeguata educazione alla prevenzione. Tuttavia, proprio perché crediamo nell'importanza di questi temi, riteniamo che il percorso avviato oggi debba rappresentare un punto di partenza, non certamente un punto di arrivo. La cultura della prevenzione non si costruisce esclusivamente attraverso iniziative, campagne o giornate celebrative, certamente importanti. La cultura della prevenzione si costruisce anche attraverso l'educazione nella scuola, accompagnando i giovani lungo tutto il percorso formativo. Per questo guardiamo con interesse alle numerose esperienze che stanno emergendo nei territori e che dimostrano come sia possibile creare una vera alleanza educativa fra scuole, famiglie, comunità locali e mondo produttivo. Fra queste esperienze desidero richiamare il lavoro svolto da Radici Sane, presieduto dal dottor Salvo Latino, che negli ultimi anni ha promosso in diverse regioni italiane attività dedicate all'educazione alimentare, alla lotta contro lo spreco alimentare e alla prevenzione primaria, coinvolgendo migliaia di studenti, di famiglie e di operatori del territorio. Un modello che dimostra come la collaborazione fra scuola, famiglia e comunità rappresenti uno strumento efficace per promuovere salute e cittadinanza attiva. Particolarmente significativa, coerente con questa impostazione, è la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da questa associazione dal titolo Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare, ambientale e agli stili di vita sani nelle scuole e gli enti di istruzione e formazione di forze armate, di forze di polizia e di pubblico soccorso. Una proposta di iniziativa popolare che ha visto la sottoscrizione di oltre 30.000 italiani, che è stata presentata qualche mese fa all'interno della prestigiosa sala Nassiria di Palazzo Madama. Una proposta che nasce dall'ascolto dei territori attraverso una campagna che continua ancora oggi a registrare nuove adesioni in tutta Italia. Si tratta di una mobilitazione civica importante che testimonia una crescente sensibilità del Paese verso i temi della prevenzione, della salute e dell'educazione alimentare. Ecco per me, oggi è anche un dovere intervenire, non è soltanto un piacere, poiché ho condiviso quella proposta di legge che, come ho detto prima, è stata presentata all'interno della sala Nassiria e all'interno della quale vi sono, come sa il capogruppo Malan e come sanno i miei colleghi Sallemi, Russo e Della Bucolo, degli articoli che sono stati puntualmente riscontrati all'interno di questo testo che oggi vede l'attenzione di questa prestigiosa aula. Ecco perché preannunzio il convinto voto favorevole del gruppo parlamentare di Fratelli Italia a questo importante provvedimento legislativo. Grazie.
1: Grazie. Pongo in votazione il disegno di legge numero 1357. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo agli interventi di fine seduta. È iscritto a parlare il senatore Sensi, prego, ne ha facoltà per 3 minuti.
7: Grazie Presidente, vorrei che il nostro Senato non lasciasse solo il Parlamento britannico nel
2: Partito Democratico.
7: la deputata laburista inglese che 10 anni fa oggi venne uccisa a colpi di pistola e coltellate da un suprematista di destra al grido Britain first, prima l'Inghilterra. Un orrendo assassinio che purtroppo non è rimasto isolato e che ha conosciuto nella sola Inghilterra altri episodi ferali di violenza politica nei confronti di parlamentari ed eletti. Jo Cox era arrivata ai Commons con una storia personale di cooperazione e di attivismo, interessi e passioni che portò nel suo lavoro parlamentare, dove si distinse per il suo impegno per i civili in Siria, per l'appassionata difesa del popolo palestinese davanti alla catastrofe umanitaria a Gaza e per il fuoco sacro per l'Europa, sostenendo con forza le ragioni del Remain nell'anno del drammatico suicidio politico della Brexit. La ricordo, Presidente, su una barchetta con una bandiera in a contestare una baracconata di Farage sul Tamigi, chissà che avrebbe detto e fatto oggi che il Reform nei sondaggi è il primo partito inglese. Del suo discorso inaugurale ai Commons si ricorda sempre la grazia di quella frase che è rimasta un po' la sua eredità politica: siamo assai più uniti e abbiamo molto di più in comune di ciò che ci divide. Una difesa strenua di quei valori di decenza, di rispetto, di collaborazione tra diversi che oggi più che mai suona come una voce isolata di buonsenso e dignità. Pochi ricordano tuttavia che in quel discorso Cox usò anche 3 parole come fossero segnavia di quella possibilità che si interruppe. La prima, confidence, fiducia, che utilizzò per dire ciò di cui il tessuto di imprese della sua constituency aveva un gran bisogno per crescere e prosperare. La seconda, Europa, come roccia di sicurezza e stabilità proprio per quelle imprese, una causa che mi propongo di sostenere appassionatamente qui e altrove. E non è un caso che questo slancio fosse inviso all'odio dei nazionalisti, tanto da essere uccisa per le sue idee di apertura e integrazione. Terza, non conformity, l'anticonformismo, che per Cox era nel DNA della sua gente. L'anticonformismo è ciò che ci viene meglio, disse impettita, e intendo mantenere questa solida tradizione in my own unique style, nel mio stile unico. Se c'è una lezione, Presidente, concludo, disattesa, che continua a tormentarci nella sua pulizia, è proprio questa: la ricerca dell'unità come diapason delle diversità che la compongono, fiducia come manifesto politico per la comunità che si rappresenta, Europa come orizzonte delle attese e passione civile, anticonformismo come personalità e non carattere, come orgoglio e non capriccio, come appartenenza e non velleità. 10 anni dopo, oggi che viviamo in questa gabbia da wrestling, ancora ci parla e sempre ci manca Jo Cox. La ringrazio.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cantalamessa.
8: Grazie Presidente.
2: Io della Lega.
8: L'attenzione su un fenomeno raccapricciante a mio modo di vedere, che è accaduto la settimana scorsa, quando 2 ragazzi di Cesena, 18 anni, hanno messo uno striscione nella classe L'Italia agli italiani. I professori li hanno puniti mettendo 6 in condotta, aggiungendo una ricetta di rieducazione, obbligandoli a leggere un libro, Gli africani siamo noi. Si sono giustificati successivamente dicendo che non potevano mettere lo striscione. Peccato che c'erano bandiere della Palestina. E se non fosse nel merito ma solo nel metodo, perché obbligare quei ragazzi a leggere un libro, gli africani siamo noi? Che problema hanno questi professori che dicono l'Ucraina agli ucraini, la Palestina ai palestinesi, l'Africa agli africani, e un italiano non può dire l'Italia agli italiani e deve essere anche colpito e punito da 2 professori che si dovrebbero vergognare? Bene ha fatto il ministro Valditara a dire che vuole lanciare delle ispezioni e mettessero anche a me 6 in condotta, perché io sono orgoglioso di dire l'Italia agli italiani. Io voglio che i professori mettano anche a me 6 in condotta, e visto che sono anche ignoranti mi permetto di suggerire ai professori di mettere 6 in condotta anche a una persona che ha detto un po' di tempo fa a quella polveroica fremente, a questa luce angelica esultante, rendi la pari a Dio, rendi l'Italia agli italiani. Si chiamava Giosuè Carducci, si vergognassero i professori. Grazie.
1: Grazie, do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, appunto domani 17 giugno 2026. Alle ore 10, con l'ordine del giorno, il disegno di legge sulla caccia, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica sulla carriera dirigenziale della pubblica amministrazione. La seduta è tolta.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Sono le 19:14, adesso ci occupiamo dello scenario internazionale con Rivoluzione in corso, il programma del professor Renato Brunetta. In corso l'appuntamento settimanale con il professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Bentornato professore.
10: Buongiorno a tutti voi e buongiorno soprattutto ai telespettatori.
2: Allora parliamo, io la chiamo in generale, dell'intesa tra Stati Uniti e Iran sulla questione, sulla guerra del Golfo. Non è un accordo, che cos'è? Intanto è da remoto, è un'intesa da remoto.
10: Allora intanto divertiamoci, se possibile, nonostante la gravità dei contenuti. Intanto siamo di fronte a quello che tecnicamente viene chiamato un MIU, un Memorandum of Understanding, e cioè un accordo per mettersi d'accordo con un trattato, con una intesa formale. Questo MIU è stato firmato a Versailles il giorno 17 da Trump e da Pezeschian in collegamento video, pare, e dentro un momento euforico, penso, del G7 in quel di Versailles. E va bene. Questo MIU contiene i 14 punti e da questo MIU sono stati anche poi pubblicati i 14 punti. Allora, cosa ho fatto? Mi sono messo ad analizzarli con animo tranquillo, cioè senza dare immediati giudizi chi ha vinto, chi ha perso, ma se questi 14 punti avevano una loro coerenza logica e di razionalità tali da portare a esiti certi. E cioè uno dice ci sono 14 punti variamente sequenziati nei contenuti, nei tempi, nelle finalità, ma questi portano entro i 60 giorni della trattativa, che è già partiti, sono già partiti i 60 giorni, perché scadono, come abbiamo detto, poco dopo Ferragosto per noi.
2: Il countdown già è partito.
10: Il countdown è già partito. Allora, mi sono fatto un po' di valutazioni e ho visto due o tre cose, poi c'è anche piccola sorpresa, e nel mio ragionamento vengono fuori questi elementi. Ci sono una famiglia di punti, di accordi, di decisioni che sono immediatamente eseguibili. La riapertura dello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco, lo sminamento di Hormuz, la ripresa dei flussi quantomeno a livello precedente la guerra. Quindi, come dire, lo svuotamento della bolla speculativa che tanto preoccupava il mondo, inflazione, mancanza di carburante, uso eccessivo delle scorte strategiche di tutti gli stati per quanto riguarda i combustibili e annessi e connessi. E cioè queste parti di a esecuzione immediata dell'MIU, non dell'accordo, che non ci sarà mai l'accordo, secondo la dizione attenta e la lettura attenta dei 14 punti, ci sarà solo l'MIU. Quindi una struttura, come dire, giuridicamente non vincolante. Quindi siamo dentro una struttura giuridicamente non vincolante che prevede due famiglie di obiettivi, contenuti e esecuzioni, di cui una famiglia, questa prima famiglia, è già in corso, è già attuata, è già, come dire, operativa, per cui il mondo dice meno male, anche in buona fede. E cioè, mentre tutti dicono ma questo è un accordo, è un imbroglio, hanno perso gli Stati Uniti, ha vinto l'Iran, così non si può più andare avanti, cioè queste cose che hanno una loro banalità infinita, ovviamente, ma anche una loro verità.
2: Certo, perché l'economia respira.
10: L'economia respira, il petrolio va giù, le borse continuano ad aumentare di valore dei titoli e così via, quindi il dato fattuale è questa prima parte dell'MIU, o meglio questa prima famiglia di obiettivi dell'MIU che così ho individuato, funziona. E rispetto a questo, chi può negare che questa cosa è positiva per la vita delle nostre economie, del mondo, delle nostre famiglie, delle nostre imprese? Poi c'è la seconda famiglia di decisioni tra loro condizionate, che invece, sottoposte a una piccolissima analisi di logica e di razionalità, sono impossibili da ottenere risultati. Esempio, i 300 miliardi che gli Stati Uniti si impegnano a dare all'Iran a titolo di ricostruzione, spese per la ricostruzione, Stati Uniti e paesi del Golfo, ovviamente faranno la stessa fine del fondo per Gaza. Nessuno verserà nulla, nessuno pagherà nulla e l'Iran non riceverà assolutamente nulla. Quindi il contribuente americano non si preoccupi,
11: non tira fuori un euro, un dollaro
10: per la ricostruzione. E fin qui sorriso. Secondo punto, lo smantellamento del programma nucleare, la bomba nucleare da parte dell'Iran. Su questo non c'è nessun impegno, se non quello che sempre l'Iran ha professato, che lui mai e poi mai avrebbe fatto la bomba atomica. Ma questa cosa l'Iran può tranquillamente ribadirla e essere assolutamente coerente con il suo passato, perché non ha mai detto, ma devo dire che io sappia, nessun paese dopo le grandi potenze che si è fatto la bomba atomica,
11: certo,
10: ha mai detto,
11: non ha annunciato mai l'intenzione,
10: che ha,
11: certo,
10: che ha, a partire da Israele, che la bomba atomica pare che ce l'abbia, come tutti noi sappiamo, ma non l'ha mai affermato e l'ha sempre negato, così come tutti gli altri paesi, e quindi l'Iran compreso ha sempre detto che la sua ricerca sul nucleare, che il suo programma nucleare era a fini civili, e continuerà a dirlo, quindi nessun passo in avanti da questo punto di vista. Nella famiglia delle parti a esecuzione immediata ci sono anche la ripresa delle esportazioni del petrolio da parte dell'Iran, cioè non più sottoposto a vincoli. Questo è importantissimo perché è la linfa vitale dell'economia e del bilancio iraniano, ma non c'è altro da questo punto di vista. Quello invece è immediatamente esecutivo. Immediatamente esecutivo non c'è la restituzione dei fondi congelati dell'Iran, perché quelli rimangono strettamente nelle mani di chi li ha bloccati, cioè degli Stati Uniti, e condizionati al buon andamento delle altre trattative. E siamo dentro questa, come dire, divertente,
11: è un abbraccio, diciamo così, che blocca tutto.
10: Condizionalità, sì, come dire, che viene bloccato in maniera, ecco, e tutti i punti, se noi li collochiamo nelle due famiglie, ci fanno vedere che la prima famiglia di punti e di obiettivi è in atto, è positiva, lo dobbiamo dire, dà fattualità concreta per cui il resto del mondo tira un sospiro di sollievo, per cui ci sarà lo sminamento, riprenderanno i flussi, si abbatterà il prezzo del petrolio, le petroliere continueranno ad andare dopo i primi giorni di incertezza, come dire, i flussi cominceranno ad essere rilevanti e di fatto irreversibili. Gli Stati Uniti ovviamente dovranno togliere qualsiasi blocco, l'Iran non dovrà più sparare con i suoi pasdaran, e questa è la parte più rilevante. L'Iran dentro questo sblocco ci metterà anche le sue porta petrolio, le sue petroliere che passeranno per Hormuz, e quindi avrà gettito fiscale, gettito economico, e quindi questa è la prima parte. La seconda parte è, diciamolo con un sorriso, un grandissimo imbroglio di reciprocità tra Stati Uniti, Iran, e però c'è il terzo incomodo. E qui viene fuori, come dire, l'elemento forse risolutore di questa gioco molto orientale, chiamiamolo così, e di grandissima raffinatezza, che è Israele. Israele non ha partecipato a questo impianto. Israele ha subito il cessate il fuoco, ha subito tutte le clausole, ha subito come dire, la logica stessa di questo impianto, che è tutta in funzione del galleggiamento di Trump da un lato, assieme al galleggiamento dei Pasdaran e del regime iraniano dall'altro, e Israele, avendo in parte risolto alcuni problemi di sostenibilità rispetto a Hezbollah e quindi alla neutralizzazione degli attacchi dal sud del Libano nei confronti del nord di Israele, perché questo è il punto nodale, però non ha risolto assolutamente nulla dal punto di vista definitivo, come non lo ha risolto a Gaza. A Gaza ha aumentato la propria area di controllo rispetto ad Hamas, ma non ha risolto. Hamas non è stata disarmata. D'altra parte, anche il fondo che era stato costruito per Gaza, similmente ai 300 miliardi che gli stati del Golfo avrebbero dovuto dare, assieme agli Stati Uniti, dare all'Iran, non è stato versato un solo dollaro in quel fondo. In fondo siamo su una logica assolutamente parallela. Accordi che danno il cessate il fuoco, ma che non risolvono nulla se non stabilizzare lo status quo, e stabilizzandolo, come dire, ottenere un qualche plauso a livello globale. Meglio lo status quo senza guerra guerreggiata, piuttosto che i continui
11: raid, vantaggi immediati, ma
10: bombardamenti.
11: Lei prima mi diceva della tempistica, che è importante.
10: Nel caso però, analizziamo la tempistica, nel caso però dell'Iran, Stati Uniti-Iran, c'è di mezzo la democrazia, e la democrazia che riguarda le elezioni di metà mandato per gli Stati Uniti, che sono a ottobre,
11: novembre,
10: e le elezioni in Israele che sono a metà settembre, 15 di settembre, e qui le date sono fondamentali. Cioè, noi vediamo che il primo 60 giorni dell'MIU scadono il 16-17 di agosto.
11: Un mese prima delle elezioni israeliane.
10: Che è una data, ecco, quindi in piena campagna elettorale israeliana. Netanyahu, se di fatto sarà costretto a subire questo memorandum of understanding, con questa sua gestione ipocrita e, come dire, di infinita blocco di reciprocità, chiamiamole così, perderà le elezioni. Se invece Netanyahu, e non è un consiglio che gli do ovviamente, non, chi sono io per dare consigli, ma andasse a rompere in qualche maniera la seconda parte dell'accordo, cioè l'imbroglio, cioè la reciprocità, cioè il fatto che i 60 giorni, come dice il Memorandum of Understanding, possono essere prorogati all'infinito, e quindi che l'Iran può continuare a fare la sua ricerca nucleare a fini civili, naturalmente, e l'Iran potrà ricostruire, perché non è scritto assolutamente niente, le sue basi missilistiche. Certo. Non è scritto niente al riguardo. Nel frattempo l'Iran ha ricominciato ad esportare petrolio, e su questo la sua finanza. E la cosa più grave, ecco, questa nessuno o pochi l'hanno detta finora, dopo i primi 60 giorni, ecco, questo sì che è immediatamente attuabile, l'Iran potrà far finta di fornire servizi alle navi che passano per l'Hormuz, traendone una pedaggio. Perché questa c'è.
11: Questo
10: fa parte della prima famiglia. Cioè, dopo i 60 giorni, cioè dopo lo sminamento, dopo lo sblocco, dopo la ripartenza dei flussi, l'Iran potrà dire: adesso, care navi che passate tutti i giorni per lo stretto di Hormuz, io, assieme all'Oman, mi pare, assieme all'Oman, vi garantiamo, carissime navi, un bel servizio assicurativo, un bel servizio di guida da parte di motovedette o di rimorchiatori. Vi garantiamo la sicurezza che nessuno vi spari, saremo molto attenti.
11: Un bel pacchetto che sarebbe clamoroso. Certo.
10: E ci date, come diceva Troisi, un fiorino,
11: siccome sono tante navi.
10: Perché, perché la cosa è gravissima, al di là del sorriso con Troisi e con un fiorino? Perché questo rompe in maniera definitiva la grande regola 8-9.

0: armatori, si rompe lo schema che da un secolo e mezzo, quasi due secoli, vale nella regolazione nel diritto internazionale, cioè la libertà dei traffici.
1: Ed è replicabile in altri. Abbiamo un minuto.
0: E certo, ed è replicabile. Vedete, quello che bisogna distinguere all'interno dei 14 punti sono le clausole, gli obiettivi, i comportamenti, gli impegni immediatamente eseguibili o a data certa, tipo questo che dice che l'Iran dopo i 60 giorni, 60 giorni abbiamo detto scadono il 16-17 di agosto, quindi sappiate tutti, cari armatori, che dal 17-18 di agosto riceverete una bellissima offerta di servizi da parte di Oman.
1: Un'offerta che non si può rifiutare.
0: Che non si può rifiutare perché chi la rifiutasse ovviamente non passerebbe più. E quindi questo è un vantaggio enorme, ma per l'Iran, l'Oman lasciamolo perdere, ma è un costo spaventoso per il diritto internazionale, perché a questo punto questa clausola potrebbe essere replicabile all'infinito e questo porterebbe a una spaventosa regressione dei traffici marittimi
1: e della libertà,
0: che sono,
1: certo,
0: alla base dello sviluppo economico internazionale.
1: Altro che dazi.
0: Alla base del commercio internazionale, alla base della crescita, alla base della libertà, alla base della democrazia. Pensiamo a tutti gli stretti, pensiamo a tutte le situazioni simili che potranno dire utilizziamo anche noi la clausola Hormuz, per cui forniremo servizi che gli armatori non potranno rifiutare.
1: Professore.
0: Allora, che dire di tutto questo? Che vale la considerazione di buon senso, che cioè le parti eseguibili immediatamente, non condizionate, buone, come dire, fanno piacere a tutti e servono a tutti. Vedere il petrolio sotto gli 80, sotto i 70, e magari faccio un'altra piccola considerazione: se le 300 navi bloccate, in gran parte petroliere, usciranno velocemente, ci sarà addirittura un eccesso di offerta di petrolio nei prossimi giorni e quindi un'ulteriore caduta del prezzo del petrolio. Sorrido naturalmente, quindi avremo un problema inverso, ma le parti condizionate, cioè di logica condizionata, trattativistica condizionata a tempo indeterminato, perché qui siamo di fronte a un gioco strategico a tempo indeterminato, e cioè di 60 giorni in 60 giorni può continuare all'infinito questo prendersi in giro sostanzialmente.
1: Certo.
0: L'Iran continuerà a fare la sua ricerca nucleare a fini civili, naturalmente,
1: per carità,
0: sapendo tutti che non è vero. L'uranio arricchito continuerà a rimanere nascosto dove è nascosto. Tra l'altro, diciamocelo tra di noi, l'uranio arricchito al 50-60%, 450 kg circa,
1: sì,
0: potrebbe fornire decine se non centinaia di, caricare centinaia di bombe tradizionali sporche, vale a dire che possono, se lanciate in qualche area urbana, distruggere o rendere inabitabile, con tutte le conseguenze, intere aree come New York, oppure Pechino, oppure Roma, oppure Parigi e così via. Ricordiamo che non occorre avere l'arricchimento oltre il 90% per avere la bomba atomica, perché arricchimenti inferiori consentono bombe tradizionali cosiddette sporche, cioè
1: che però sono devastanti,
0: della polvere, che sono devastanti dal punto di vista della civiltà, della vivibilità delle aree urbane
1: e dell'umanità.
0: Quelle 450 chili non sono innocui, sono tutt'altro che innocui. Chi li ha e chi li possiede e intenda utilizzarli con bombe sporche
1: è un pericolo,
0: ha un potenziale spaventoso di deterrenza.
1: Ci dobbiamo fermare.
0: Quindi vediamo come la situazione sia assolutamente complicata, che la razionalità di questo accordo

0: c'è ed è enorme. Enorme non è un accordo rozzo, non è un accordo banale, non è un accordo fatto tra irresponsabili, come dire tanti allo sbaraglio. Tutt'altro, è un accordo raffinatissimo, consapevole, con i due contraenti assolutamente consapevoli, direi più consapevoli gli iraniani degli americani, ma credo che la burocrazia americana ne sia assolutamente consapevole, che hanno puntato a dei risultati di breve periodo, e cioè la distruzione della bolla speculativa e del ricatto di Hormuz, lasciando tutto il resto nelle
1: sospeso,
0: mani.
1: Sospeso, e ne parleremo ancora. Ci dobbiamo
0: no,
1: fermare.
0: Sospeso, non sospeso, nelle mani dell'Iran. Nelle mani dell'Iran, e può continuare tranquillamente a foraggiare il terrorismo sciita nel suo quadrante di dominanza e anche oltre. Potrà continuare a ripristinare tutti i suoi missili contro Israele, potrà continuare a fare la ricerca e la produzione per l'energia nucleare. Noi sappiamo ovviamente l'obiettivo è quello della bomba atomica, e continuerà ad avere un ruolo egemonico nel suo quadrante, cioè nel Medio Oriente. L'unica cosa che è chiara a questo punto, che l'area però non sarà più tanto simpatizzante per l'Iran in un modo o nell'altro, ma tutti gli stati del Golfo, dopo quello che è successo, e cioè dopo i bombardamenti dell'Iran per interposta, come dire, obiettivo, nel senso hanno bombardato gli stati del Golfo per dare un messaggio agli Stati Uniti, ecco, non sono più tanto simpatizzanti nei confronti dello stesso Iran.
1: E anche questo è
0: importante. Però sembra anche una mancanza di simpatia, tutto sommato, impotente. Saranno felici di non sganciare dollari, perché tanto i 300 miliardi
1: non li daranno mai.
0: Non li daranno mai, e tutto rimarrà così. E con il calendario che invece andrà avanti, cioè 15 di settembre elezioni in Israele, novembre elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, per fortuna la democrazia c'è, anche se in questo caso con due fattori quasi contrastanti, perché la democrazia americana, en Amérique, direbbe Alexis de Tocqueville, ci dovrebbe riportare a un po' di razionalità, non furbesca, ma razionalità democratica, cioè quello che si dice di fare lo si fa e tutti lo possono controllare e vedere, e la razionalità in Israele ci porterà molto probabilmente alla rottura di un giocattolo ipocrita che, se nel breve periodo comporta positività, e cioè di venir meno della speculazione, quindi dei rischi inflazionistici ed altro, dall'altro però ripropone la chiave bellica, la guerra, i bombardamenti, come chiave risolutiva dei problemi, cosa ovviamente su cui non si può convenire. Purtroppo siamo in questo
1: scenario. Professore, ci dobbiamo fermare allora. Rivoluzione in corso torna tra 7 giorni. Un saluto al professor Renato Brunetta.
2: Grazie a voi. Questo è Antonello De Fortuna con il professor Renato Brunetta. Sono le 19:40 minuti, siamo in diretta, questa è Radio Radicale. Ci occupiamo adesso del Consiglio europeo di Bruxelles, di questa 2 giorni che si è aperta ieri 18 giugno, e lo facciamo proponendovi queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo con Francesco Petricone, sociologo politico Università LUMSA, per parlare di un tema su cui non sta discutendo nessuno, che è il Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles, e che ha visto una grossa polemica. Il presidente del Consiglio europeo Costa, portoghese, avrebbe aperto un canale diplomatico con Mosca per un futuro accordo di pace. Questo ha spiazzato i paesi dell'Unione Europea che erano stati chiamati a questo Consiglio europeo, senza che il tema fosse, diciamo, ai vertici dell'agenda politica dei paesi dell'Unione Europea. Che cosa è successo?
4: Ma diciamo che c'è questa tensione sulla necessità di arrivare a una soluzione diplomatica da parte dell'Unione Europea, però tenendo presente che l'Unione Europea mantiene il punto su aspetti che devono essere ben chiari, cioè chi è l'aggredito e chi è l'aggressore. La Russia ha aggredito senza essere provocata, Putin ha favorito, secondo la Corte Penale Internazionale, il sequestro e la deportazione di migliaia di minori ucraini, e il momento è quello di arrivare ad una pace che sia una pace giusta e duratura, ma effettivamente che sia in grado di tenere conto delle responsabilità. Questo, di questo si discute, la Callas, che è l'alto rappresentante per la politica estera, ha ricordato questi principi, soprattutto sottolineando che non è importante chi sia il mediatore, ma è che cosa dal punto di vista dell'Unione Europea possa eventualmente far valere.
3: Allora, questa cosa ha spiazzato tutti i paesi dell'Unione Europea, anche quelli che volevano trattare, perché insomma Costa non si è consultato con nessuno.
4: Ma intanto bisogna vedere in che termini Costa effettivamente ha intrattenuto queste interlocuzioni, che non sono chiare. Sappiamo anche che dalla parte del paese aggressore dell'Ucraina c'è sempre il tentativo di mischiare le carte, di creare confusione nell'altra parte per avvantaggiarsi. Pensiamo soltanto anche a tutti quanti i droni, i missili che vengono fatti sconfinare ora sui Mar Baltici, ora sui paesi baltici, ora sulla Romania, sulla Bulgaria. E quindi in questo momento i paesi degli stati membri, i leader degli stati membri si trovano in una situazione, come dire, di conoscenza. Alcuni hanno detto sarebbe un soggetto ideale, altri dicono verifichiamo la cosa c'è, ma il problema è che tutti convergono sulla necessità che ci siano ben chiare le responsabilità.
3: Allora, come si dovrebbe procedere? Io le volevo chiedere se secondo lei l'Unione Europea sta perdendo tempo, nel senso che sono evidenti a tutte le difficoltà della Russia sul terreno politico e militare, come dimostra il bombardamento su Mosca. Allora, l'Europa avrebbe l'obbligo comunque di tentare la carta della pace, o ritiene che sia più logico attendere gli eventi?
4: No, l'Unione Europea sta in tutti i modi cercando di arrivare ad una pace che, ripeto, deve essere giusta e duratura e definitiva, senza che ci sia la possibilità, da qui a un lustro, 10 anni, un ventennio, la possibilità che questo riaccada. Questa guerra sta durando di fatto dai memorandum di Budapest, cioè dagli anni 90, poi la violazione con tutte le diverse situazioni che la Russia con Putin ha creato, a cominciare nel 2014 dell'invasione illegittima della Crimea. L'Unione Europea che cosa può fare di più? Ha approvato innumerevoli pacchetti di sanzioni, siamo oltre 20, sta intervenendo in tutti i modi anche con i paesi che non ne fanno parte, l'Europa sta intervenendo, pensiamo al Regno Unito, per arginare tutte quelle violazioni alle sanzioni attraverso le navi ombra, le navi che si nascondono per trasportare le tonnellate di petrolio dalla Russia, per esempio, all'India, con bandiere non russe ma di comodo. Che cosa dovrebbe fare, ripeto, di più l'Unione Europea di quello che sta facendo? Deve mantenere il punto, e a mio giudizio è giusto che mantenga il punto, ribadendo ancora una volta che la Russia deve lasciare il terreno dell'aggressione e arrivare a un punto in cui non ci sia più ritorno alle situazioni attuali.
3: Il Consiglio europeo ha comunque allontanato l'ipotesi di un avvicinamento tra l'Unione Europea e l'Ucraina. È coerente rispetto a quello che sta facendo l'Unione Europea nei confronti delle sanzioni contro la Russia? Cioè, io aiuto qualcuno, c'è la possibilità di aprire un negoziato di pace, non lo faccio, critico il Presidente del Consiglio europeo Costa, e nello stesso Consiglio europeo allontano l'ipotesi di un'associazione dell'Ucraina all'Unione Europea in vista di un'adesione. È coerente questo quadro?
4: Allora, l'Unione Europea, noi ricordiamo sempre, è un'organizzazione internazionale su base regionale, cioè legata a paesi che appartengono dall'Atlantico agli Urali potenzialmente. ed ha come soci fondatori gli Stati membri. Ecco perché i tre organi dell'Unione Europea hanno questa diversa formazione e rappresentanza. La Commissione, che ha maggiormente il potere legislativo, gli Stati membri attraverso il Consiglio, che fanno valere le proprie, diciamo, esigenze. È chiaro che nel momento in cui il Consiglio si riunisce ci sono paesi che cercano di frenare, perché siamo noi contributori dell'Unione Europea, ma non siamo noi, per esempio, i paesi fondatori che traiamo maggior beneficio finanziario. Sono altri paesi, in questo momento sono la Polonia e l'Ungheria. Che cosa non vogliono questi paesi? Che questa, diciamo, ridistribuzione finanziaria venga anche in paesi, diciamo, più giovani, in paesi nuovi, come l'Ungheria, come la Moldova, perché diminuirebbe le loro risorse. Quindi è chiaro che c'è una dialettica, però è anche chiaro che la linea seguita fino adesso, anche sull'accessione dell'Ucraina all'Unione Europea, è stata chiara. Hanno aperto, diciamo, giorni fa questo primo pacchetto di verifica per la Moldova e per l'Ucraina, al quale tutti i paesi all'unanimità hanno aderito, quindi hanno convenuto. È un momento in cui naturalmente chi si avvantaggia delle divisioni è il paese aggressore, all'Ucraina, e quello che non bisogna fare è proprio mostrarsi divisi in questa fase.
3: Oggi secondo lei l'Europa dimostra di essere debole? Allora, c'è stato questo episodio di Merz che ha regalato la bandiera della Germania a Trump, questo attacco di Trump contro Giorgia Meloni sulla foto. Allora, sappiamo tutti quello che ha detto cosa hanno detto i vertici istituzionali degli Stati Uniti contro Merz, questa cosa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, oggi l'Europa appare anche agli occhi degli Stati Uniti, agli occhi della politica internazionale, più debole?
4: Io non credo. L'Unione Europea si sta dimostrando di essere forte, unita, soprattutto dopo la vittoria in fronte democratico in Ungheria, e il fatto che sia attaccata è la dimostrazione di questa forza. Merz, il cancelliere, non ha goduto fin dall'inizio di un grande consenso nel suo paese. Ha iniziato come 27-28%, i sondaggi adesso lo danno al 22-23%. È stato criticato dall'opinione pubblica per questo regalo che ha fatto a Trump, come per quella situazione un po' non delicata con questa persona malata di tumore che è andata a trovare in ospedale e quant'altro, che è uscita sulla cronaca. Al momento il suo, diciamo, gradimento è il più basso nella storia della Repubblica Federale Tedesca, quindi della capitale ex capitale Bonn. Dal 1949 lui sembrerebbe che scontenta
3: l'80%. È il cancelliere meno gradito.
4: Sì, scontenta oltre l'80% dei tedeschi. Però è comunque un importante paese che, fondatore dell'Unione Europea, ha mantenuto il punto e ha cambiato la sua politica militare di difesa proprio in conseguenza di questa situazione. Ci troviamo in una situazione di emergenza legata ad un'aggressione non provocata. È come se dovessimo prolungare per un periodo così lungo la pandemia, l'epidemia, un terremoto, una catastrofe naturale. La guerra è una catastrofe sociale e non ce l'abbiamo alle porte. E l'Unione Europea sta facendo di tutto per mantenere i suoi principi di pace, libertà, democrazia, sconfiggendo per sempre questa minaccia. Finché questa minaccia non viene sconfitta per sempre, ritornerà, perché è endemica. La democrazia per il paese che usa l'Ucraina è un morbo. Loro attaccano l'Ucraina perché se dovessero perdere questa situazione hanno il rischio in quella enorme area geografica di subire dal loro punto di vista una contaminazione attraverso i principi democratici di libertà, indipendenza, sovranità, rispetto dei diritti civili.
3: Allora, nonostante lo scarso coordinamento, il Consiglio europeo è andato bene?
4: Vediamo quali saranno le conclusioni poi che saranno approvate definitivamente. L'importante è che i paesi trovino una soluzione mediana, come sempre hanno trovato. Io sono in questo senso ottimista, perché il punto di caduta finale è sempre quello: riportare la democrazia e mantenere la democrazia europea e sconfiggere il totalitarismo.
3: Grazie, ringrazio il sociologo politico Francesco Petricone, Università Lunsa, con il quale abbiamo parlato del Consiglio europeo che si chiude oggi.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, insegna al campus di Ravenna. Buongiorno e bentrovato, professore.
6: Buongiorno, salve, buongiorno.
5: Allora, parliamo con lei di una settimana piuttosto densa e complicata sul piano internazionale, intanto con il G7 che c'è stato in Francia, il Consiglio europeo di Bruxelles che è ancora in corso, passando tra l'altro per un voto di Strasburgo che sembra spostare la maggioranza dell'Europarlamento e non solo dell'Europarlamento a destra sulla questione dei migranti, dei rimpatri. Il primo vertice è stato dominato dal cosiddetto memorandum Stati Uniti-Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, che dovrebbe regolare anche alcune questioni aperte con il regime degli Ayatollah, con la firma che è avvenuta a Versailles. Ma stamattina il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, che era atteso in Svizzera, insomma, non è arrivato perché i negoziati a quanto pare sono stati rinviati sine die. E tra l'altro quel vertice è stato salutato da un attacco russo alla cattedrale di Kiev, mentre Zelensky era lì presente e ha potuto parlare con gli Stati Uniti anche della questione dei Patriot che chiede di costruire in proprio. Dicevamo, il vertice europeo è ancora in corso e sono molti i temi sul tavolo e le notizie non sono del tutto positive riguardo all'andamento. Professore, ci dia una panoramica generale, un'analisi di questa settimana.
6: Diciamo compito complesso, ma insomma proviamo a mettere insomma almeno qualche punto. Poi è tutto, come giustamente ricordava, è tutto piuttosto in divenire. Basti pensare appunto il memorandum d'intesa appunto tra Iran e Stati Uniti, che è stato firmato digitalmente ma non fisicamente. L'incontro appunto è stato rimandato. Ma allora, una prima considerazione la farei sul G7 appunto di Evian. Si può guardare a quel G7 da differenti punti di vista. Se lo vogliamo osservare dal punto di vista degli europei, probabilmente è stato oggettivamente un successo dell'organizzazione da parte di Macron, insomma dalla presidenza di turno francese, perché il grande tema era cercare non di ricomporre, ma perlomeno di fare in modo che l'anno e mezzo di forti tensioni euroatlantiche potesse essere almeno parzialmente ricomposto. E da questo punto di vista, in particolare poi sulla questione Ucraina, non si può dire che non ci siano stati dei risultati. Sicuramente il G7 è stato un momento di parziale ricomposizione del fronte, di ciò che resta del fronte euroatlantico. Peraltro, da questo punto di vista, non dimentichiamo che il G7 in quanto tale nasce come forum di ricomposizione delle tensioni euroatlantiche, perché se andiamo ai primi due G6 e poi G7, perché il primo di Rambouillet in realtà non vedeva presente il Canada, poi l'anno successivo nel 76 a Puerto Rico il formato è G7, eravamo nel bel mezzo di quello scossone che si era creato con la chiusura, la fine del sistema di Bretton Woods, la crisi petrolifera, e quindi quei due forum erano forum di ricomposizione, di tentativo di ricomposizione di quel legame. Oggi, per certi aspetti, potremmo dire, in un mondo che è oramai oggettivamente post-occidentale, il G7 di Evian ha cercato di lanciare questo messaggio: il rapporto euroatlantico è condizione sicuramente necessaria, non sufficiente, ma necessaria, e di conseguenza, per entrare in questo mondo post-occidentale, soprattutto gli europei hanno ancora bisogno di un legame con gli Stati Uniti, ma sanno che questo legame non sarà più sufficiente. Ecco, questo può essere un modo per guardare a questo G7, soprattutto, ripeto, da un punto di vista degli europei. Se poi insomma con questi europei ci spostiamo al Consiglio europeo di Bruxelles, si si possono poi fare altre considerazioni. Prima di andare qui però una postilla, evidentemente la dobbiamo fare sul tema del memorandum d'intesa, che, attenzione bene, non è ancora un accordo di pace a tutti gli effetti tra Teheran e Washington. E qui il vero punto, ci sono due, credo, punti interrogativi. Allora, da un lato capire se un accordo, tendenzialmente che è un accordo tattico, diventerà un accordo strategico, in particolare dal punto di vista degli Stati Uniti, e c'è da dubitare, perché l'amministrazione Trump, e Trump in quanto tale, non ha mostrato in questo anno e mezzo quella pazienza, quella competenza negoziale che servirebbero per portare a casa un risultato di lungo periodo. Non dimentichiamo anche che per certi aspetti portare a casa un risultato di lungo periodo significherebbe ridare consistenza a quelli che erano stati gli accordi sul nucleare negoziati da Obama, ed è ciò che l'amministrazione Trump e soprattutto il popolo MAGA, i sostenitori di Trump, meno vogliono. Quindi da questo punto di vista sarà complicatissimo. E l'altro punto interrogativo che io che mi sento di sottolineare è la totale assenza degli europei in tutta questa questione. Gli europei, diciamocelo sinceramente, dal dopo 7 ottobre 2023 nell'area sono stati spettatori, che da dopo la chiusura di Hormuz sono diventati addirittura, mi permetta la battuta, spettatori paganti, perché alla fine hanno solo pagato le conseguenze da un punto di vista economico, da un punto di vista energetico, di ciò che accadeva. Io anche di recente avevo auspicato che nell'apertura dello stretto di Hormuz vi potesse essere poi, soprattutto per l'opera di sminamento, un coinvolgimento europeo di cui si era parlato più volte, che oggi mi pare un po' congelato. Quella poteva essere una finestra di opportunità per riportare per certi aspetti dentro la questione, seppur da un punto di vista per certi versi militare, che però con un certo significato, gli europei nel discorso. Vedremo nelle prossime settimane.
5: Allora, diciamo che ci sarebbero tante altre cose da dire, ma vorrei sentire la sua opinione sulla questione dei rimpatri e dei migranti, perché è diventato poi anche oggetto di scontro, di discussione nel Consiglio europeo, dopo la decisione che c'è stata anche all'Europarlamento. Davvero l'asse si sta spostando a destra e questo può essere destabilizzante per quanto riguarda anche il vertice?
6: Sicuramente, tra i molti temi all'ordine del giorno, appunto, del Consiglio europeo ancora in corso, c'era, tra gli altri, oltre a quello relativo all'Ucraina, al tema dell'allargamento potenziale, poi magari possiamo fare una cena anche a questo, c'era il tema del rapporto tra Unione Europea e Cina, con questo sempre più ampio deficit commerciale che ha raggiunto, mi pare, 360 miliardi, ha parlato Ursula von der Leyen di questa cifra. C'era naturalmente anche la questione dei migranti. È arrivato il voto, direi 3 giorni fa, sull'applicazione del patto sui migranti e asilo, ma ancor di più forse è arrivata questa lettera a firma Meloni Fredriksen, quindi è abbastanza importante questo passaggio, quindi a firma del Presidente del Consiglio italiano e della neo primo ministro danese, appunto fino a prova contraria parte del gruppo dei socialisti democratici, quindi è un passaggio abbastanza rilevante che raccoglie 19 firme e scorrendo quei paesi è interessante, poi forse possiamo fare qualche considerazione, e lì si parla della creazione di hub per il rimpatrio dei migranti in paesi terzi, quindi potremmo dire con uno slogan, anche se insomma è un po' semplificante, si tratterebbe di esportare il modello Albania o definito tale a livello europeo. Dicevo, interessante è scorrere i paesi firmatari, perché si trovano praticamente tutti i paesi dell'area est, tutti i paesi del nord, e i paesi rivieraschi mediterranei, quindi Grecia, Cipro, Malta, l'Italia, e naturalmente però non c'è in questo elenco non c'è la Spagna. E appunto sembra che all'interno del Consiglio vi siano state prese di posizioni piuttosto dure da parte di Pedro Sanchez, insomma, su questa proposta. È evidente che il tema, almeno da un punto di vista, di nuovo ancora, qui cerco di dare una visione di prospettiva, quindi di taglio storico, riporta all'attenzione innanzitutto una certa declinazione di Schengen, perché quegli accordi di Schengen, che poi dopo sono diventati parte, sono diventati un trattato, sono diventate parte dei trattati, in realtà hanno un fin dalle origini, quindi fin da quando fondamentalmente quegli accordi alla metà degli anni Ottanta erano stati stipulati tra cinque, solamente l'Italia non era dentro inizialmente agli accordi di Schengen, avevano una enfasi particolare sulla libera circolazione all'interno, ma su una, diciamo così, grande attenzione per quello che riguarda il controllo delle frontiere. E per certi aspetti oggi, con tutto ciò che sappiamo ha comportato l'aumento dei flussi migratori, l'impatto che questo ha avuto sulle opinioni pubbliche e sull'emergere di tutta una serie di forze politiche che su questi temi hanno costruito la loro legittimazione e le loro fortune elettorali, è evidente che oggi il tema è potenzialmente deflagrante sia per quello che riguarda il dibattito politico interno ai Paesi membri, sia per quello che riguarda le linee di frattura, diciamo così, di divisione all'interno del Consiglio europeo. È chiaro che veniamo all'esempio di Sanchez e della Spagna che si oppone, che prende posizione, e finisce per creare una frattura, ad esempio, tra Italia, tra il punto di vista di Meloni e il punto di vista di Sanchez, che su tutta una serie di altre tematiche, penso al dibattito sul bilancio, penso al dibattito sul bilancio e la necessità potenziale di fare debito per finanziare i fondi di coesione e i fondi per la politica agricola comune, Meloni e Sanchez su questi temi sono su posizioni affini, e quindi è un ulteriore elemento di potenziale complicazione all'interno delle dinamiche del Consiglio europeo. Questo è evidentissimo e probabilmente porterà ad una fine, ad un comunicato finale del Consiglio europeo. Sono già uscite, diciamo, le prime versioni, delle quali non si giungerà ad importanti prese di posizione comune come ci si attendeva da questo Consiglio europeo, e probabilmente una serie di decisioni verranno rimandate al Consiglio europeo di fine anno.
5: Quanto alla questione dell'allargamento, cosa possiamo dire?
6: La questione dell'allargamento, qua il tema, diciamo così, ieri con la presenza anche di Zelensky c'è stata una dimensione per certi aspetti formale, perché i capi di Stato di governo per certi aspetti potremmo dire festeggiavano l'apertura del primo cluster, quando, diciamo così, dei primi dossier per l'allargamento dell'Ucraina. Naturalmente Zelensky ha sollecitato l'apertura di tutti i cluster, quindi degli altri quattro, sono cinque i pacchetti che dovrebbero essere aperti, e la risposta però da parte dei principali paesi membri, diciamo così, principali in termini di dimensioni, in termini di importanza politica, quindi la posizione francese da questo punto di vista, quella italiana, anche quella tedesca, è stata molto fredda. L'idea di fornire un canale di accelerazione dei dibattiti appunto su questi cluster è stata assolutamente rigettata. Faccio un piccolo riferimento, non so se è passato inosservato, ma sempre nel comunicato finale relativo al tema dell'allargamento, in una prima versione si parlava della possibilità di un canale privilegiato. È stato espunto questo riferimento al canale privilegiato e alla stampa il nuovo primo ministro ungherese si sarebbe attribuito il merito dell'essere riuscito ad eliminare questo richiamo. Allora, lungi da me voler paragonare il nuovo primo ministro Najjar al ben noto e uscito di scena, almeno per il momento, Orban, però questo ci dà un po' il quadro di come, ad esempio, una serie di paesi, diciamo, dell'area est di recente, che poi così recente, insomma, ingresso non sono, soprattutto sensibili a temi come i fondi di coesione, la politica agricola comune, ma anche questioni relative naturalmente al proseguio della guerra e quindi alla minaccia russa, hanno posizioni molto ma molto diciamo così scettiche su un rapido ingresso e allargamento all'Ucraina. Il mio personale punto di vista, ma questo vale quanto può valere, è che invece all'Ucraina dovrebbe essere data una prospettiva certa. Il punto non è tanto quanto velocemente o meno, ma è una prospettiva certa e non continui rinvii. Un'alternativa può sembrare la proposta del cancelliere Merz, che avrebbe avanzato l'idea di un differente canale che non sia quello dell'allargamento classico e dell'adesione classica, ma di un altro tipo di associazione da parte dell'Ucraina, che però è evidentemente un escamotage per spostare in avanti il problema. Ripeto, credo, ma questo è il mio punto di vista, ci mancherebbe altro, che quello che dovrebbe essere garantito è un orizzonte certo, un orizzonte di certezza. Quindi il punto non è tanto accelerare eccessivamente, ma dare un orizzonte certo per un'adesione, diciamo così, come dicono i britannici, come si dice in inglese, una full membership, non una prospettiva di associazione, come invece appunto recita quella proposta tedesca.
5: Allora, parliamo proprio dei britannici, facciamo, diciamo, un passo di lato, almeno perché 23 giugno saranno 10 anni dal referendum sulla Brexit e nel Regno Unito si è votato ieri, era giovedì, per un'importante elezione suppletiva che segna la sfida del sindaco di Manchester Andy Burnham, che le ha stravinte, al primo ministro Keir Starmer. Qual è la sua opinione sul risultato di queste suppletive e su quelle che sono le concrete possibilità effettivamente di destabilizzare il governo, comunque di un cambiamento al governo da parte di questo nuovo leader in ascesa?
6: Allora, sappiamo, insomma, che per le regole del Labour non si può scalare la guida del Labour e soprattutto il governo se non si è eletti in Parlamento, quindi questo passaggio era fondamentale, avere questo seggio per Burnham era fondamentale, era anche atteso perché naturalmente Burnham era sfidato da Reform UK, da un candidato potenzialmente che era dato per forte. La vittoria è stata piuttosto schiacciante, ci sono circa 20 punti percentuali tra Burnham e questo Robert Kenyon, che era il candidato di Reform UK. Interessante tra l'altro la totale assenza dei conservatori, che sono andati malissimo, tanto che al terzo posto si è arrivata questa molto distante, però la candidata di Restore Britain, che è questa costola che è uscita da Reform UK e che ritiene Reform UK non sufficientemente, diciamo così, per certi aspetti a destra, se possiamo così dire. Quindi ora bisognerà vedere che decisioni assumerà Burnham, se andrà all'attacco di Starmer. Mi preme solo ricordare che Burnham, che è sindaco della grande Manchester, quindi della della municipalità di Manchester da oramai un decennio, perché se non ricordo male dal 17, che è sindaco, grandi risultati nella gestione di quest'area, quindi una importante storia anche, diciamo così, di amministrazione locale alle spalle, seppur personalità politica, diciamo così, che potremmo definire ancora relativamente giovane, è un personaggio che ha una lunga carriera alle spalle. Burnham è stato vice ministro e poi ministro, prima con Blair, sulla fine del mandato di Blair, e poi con Gordon Brown, e non dimentichiamo anche che aveva, diciamo, già in due occasioni puntato alla guida del Labour nel 10 e nel 15, ed era stato rispettivamente sconfitto da Ed Miliband, ma soprattutto da Corbyn nel 2015. Il quadro britannico è davvero, davvero molto, ma molto polarizzato e anche però frastagliato. Cito solo che oltre a Macclesfield, oltre a quel seggio, erano anche in palio queste altre due seggi supplettivi in Scozia, ed è interessante vedere dove in uno di questi c'è stata una vittoria abbastanza netta del candidato del partito indipendentista scozzese, ma nell'altro seggio ha vinto inaspettatamente il candidato conservatore, così che la leadership conservatrice, che come avevo appena detto nel caso del seggio di Burnham era stata praticamente espulsa dalla competizione, invece ha rilanciato dicendo c'è un ritorno dei conservatori che possono assolutamente ambire a contestare riforme. Ok, quindi grande confusione, potremmo dire, in questo decennale dal referendum sulla Brexit, e vedremo nei prossimi giorni, insomma, se Burnham prenderà la guida del governo del paese, insomma, se lancerà la sua sfida a Starmer.
5: Dal Regno Unito mi sposto di nuovo in Francia, però per parlare della politica interna, che questa è l'ultima questione che le sottopongo. C'è stata un'intervista del attuale possibile candidato del Rassemblement National, si saprà se lo sarà a ridosso appunto della decisione del 7 luglio da parte della Corte d'Appello sul caso di Marine Le Pen, cioè parliamo di Jordan Bardella, che ha dato un'intervista a Politico che ha fatto molto discutere. In sostanza cosa ha detto, e se effettivamente è vero, le chiedo, che si sta in qualche modo riposizionando, sta normalizzando il suo partito.
6: Sì, un'intervista di davvero grande interesse, una lunghissima intervista, già questo, insomma, questo spazio, quasi 50 minuti di intervista che sono stati concessi, un Jordan Bardella molto, diciamo così, con tono molto, anche nella postura, anche nell'approccio, molto presidenziale. Tra i tanti elementi ne sottolineerei, diciamo così, uno per quello che riguarda la competizione, potremmo dire, nello spazio più ampio della destra francese. Il suo intervento è stato costellato sulle questioni europee, sulle questioni della sovranità industriale, è stato costellato di richiami alla tradizione gollista, addirittura alla tradizione del generale de Gaulle proprio in quanto tale, che più volte, almeno due volte, è stato citato. Questo è molto interessante, perché sappiamo che le radici del prima Front National, poi l'Assemblea Nazionale, erano fortemente anti golliste, per quello che il gollismo aveva rappresentato nella seconda guerra mondiale, nell'opposizione al nazifascismo, insomma tutto questo. Questo si inserisce in un percorso che già Marine Le Pen aveva avviato negli ultimi perlomeno 5 anni, e che, diciamo, ha come obiettivo quello di limitare al minimo le possibilità di qualsiasi candidato che si possa richiamare alla destra, la cosiddetta destra repubblicana. Quindi questo è un primo elemento. Un secondo elemento è quello che riguarda la dimensione, che potremmo così dire, anche di collocazione europea del Rassemblement National all'interno del Parlamento di Strasburgo. Non dimentichiamo che Jordan Bardella è il presidente dei Patrioti E beh, Bardella ha costellato di richiami alla vicinanza, all'ottimo lavoro che sta conducendo Giorgia Meloni alla guida del governo italiano. Sappiamo che Giorgia Meloni e il suo partito politico invece sta nei conservatori e riformisti, e più volte sollecitato dall'intervistatrice, Jordan Bardella ha parlato di un possibile asse di uno spostamento del Parlamento europeo e in generale dell'Europa su posizioni diciamo così più a destra, e di un possibile asse di lavoro proprio con i conservatori riformisti. Faccio una chiosa: nessun riferimento fatto alla Lega di Salvini, che in realtà è il partito che sta dentro, il partito italiano che sta dentro ai patrioti. Ultimo elemento riguarda più invece, diciamo così, la politica sociale, la politica economica francese. Continui riferimenti, ma questi li aveva già fatti in precedenti interviste da parte di Bardella, avvicinamento a posizioni maggiormente liberiste nel programma economico del suo partito. Questo ha già creato non poche polemiche proprio con la leadership di Marine Le Pen, che invece ha sempre avuto un approccio molto più teso a sottolineare il legame che il Rassemblement National ha con gli ultimi, con la crisi della classe media francese, con la crisi della deindustrializzazione francese, dei margini dello Stato. Bardella sembra invece volersi maggiormente accreditare anche sui temi della riforma delle pensioni, anche sui temi appunto del liberalismo economico, più su posizioni che possano essere, nel contesto francese si dice, vicine a quelle del CAC 40, quindi delle grandi aziende quotate in borsa. Quindi un Bardella che anche da questo punto di vista sembrerebbe apportare una torsione nella direzione di essere maggiormente accettato, diciamo così, dai poteri forti francesi. Bisognerà, come faceva riferimento, vedere dopo il 7 luglio, quindi dopo che si avrà il via libera o meno alla possibile candidatura, insomma, da un punto di vista dei problemi giudiziari che ha Marine Le Pen, se dovremo parlare di una competizione all'interno del Rassemblement National o se Marine Le Pen riprenderà lo scettro e la guida del Rassemblement National verso le elezioni del 27.
5: Perfetto, grazie davvero al professor Michele Marchi. Come avete sentito, appunto, i temi sono davvero tantissimi. Torneremo naturalmente sulla Francia fra qualche settimana. Intanto io la ringrazio per la sua disponibilità e ci risentiamo presto.
2: Grazie, l'intervista era a cura di Roberta Iannuzzi, sono le 20:16 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, ci occupiamo adesso di giustizia. L'accordo quadro, vediamo le dichiarazioni del vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia in occasione della firma nel Salone degli Affreschi del Rettorato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del nuovo accordo quadro per la prosecuzione e il potenziamento dell'attività dei poli universitari penitenziari attivi sul territorio pugliese. Dicevamo, Francesco Paolo Sisto ha dichiarato l'accordo quadro per la nascita e il rafforzamento del polo didattico universitario penitenziario rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano lavorare insieme, ponendo al centro i diritti fondamentali della persona. Lo studio e la formazione, ha proseguito Sisto, sono strumenti essenziali per costruire la legalità e offrire una prospettiva diversa a chi sta scontando una pena. Investire nella conoscenza significa intervenire sulle cause profonde della marginalità e offrire una possibilità reale di cambiamento. Un detenuto che studia non è semplicemente una persona che occupa il tempo, è una persona che costruisce il futuro e recupera fiducia nelle proprie capacità. Le nuove politiche in materia penitenziaria vanno nella direzione di superare la visione puramente custodiale del carcere, ha spiegato ancora il vice ministro, puntando decisamente sul reinserimento sociale e sulla conseguente riduzione della recidiva. Per questo è fondamentale promuovere percorsi professionali seri, occasioni di lavoro e strumenti effettivi che consentano al detenuto di prepararsi a una vita diversa una volta terminata la pena. La sicurezza della collettività, ha concluso il vice ministro Sisto, passa anche dalla capacità dello Stato di accompagnare chi ha sbagliato in un percorso di nuova responsabilizzazione. Dunque, adesso continuiamo ad occuparci di giustizia e carcere e lo facciamo proponendovi queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo con Patrizio Gonnella di Antigone per parlare con lui di quello che è successo a Sollicciano, dove sono stati chiusi diversi reparti e sono stati trasferiti oltre 240 detenuti. Allora, lei sa meglio di me che il Partito Radicale ha fatto una battaglia su questo e le volevo chiedere, è la prima volta che succede una cosa di questo genere e soprattutto cosa cambia questa decisione secondo lei?
7: Beh sì, a questi livelli è la prima volta, con un impatto così significativo che addirittura sette reparti chiusi con una ordinanza sulla non abitabilità del luogo, sostanzialmente il luogo patogeno, noi l'avevamo visto, quindi avevamo tutto chiaro, l'avevamo detto, comunicati stampa insieme ai magistrati, era tutto nelle carte, cioè nel senso che l'ultima volta che sono andato in visita io a Sollicciano i detenuti non è che camminavano, navigavano a piedi scalzi d'inverno in celle putride con cimici e ratte. Questo era Sollicciano, quindi si sapeva che l'amministrazione penitenziaria lo chiuda con così tanto colpevole ritardo, un po' fa sorridere. Detto questo, su Sollicciano si apre una partita più grande di Sollicciano stesso, perché il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, a partire dalle condizioni disumane di Sollicciano, ha sollevato la questione di costituzionalità di quelle norme che non prevedono cosa? Il fatto che in carcere non ci devi entrare se le condizioni sono quelle. Ecco, ora su questo... La Corte Costituzionale a settembre ha già fissato l'udienza, dovrà esprimersi. Noi come Antigone siamo lì dentro con il nostro atto di intervento. Ho visto che ci sono tante altre organizzazioni e tanti altri esperti. E vediamo se la Corte non si esprimerà con un proprio diretto monito alle autorità politiche. Perché non, se il posto è un posto lurido, indecente e degradato, lo Stato non può esercitare il potere di punire.
3: In quanti altri istituti penitenziari, in base a quello che lei ha visto, potrebbero essere prese delle decisioni dall'autorità giudiziaria, da un tribunale, così come è accaduto a Sollicciano? Questo apre, diciamo, l'ipotesi che questo possa accadere in tante altre realtà.
7: Beh, è un precedente sicuramente significativo, ci deve essere un tribunale sensibile e una ASL che vada a fare un'ispezione e verifichi che quei luoghi non sono abitabili. Allora, in giro per le carceri italiane troviamo luoghi messi decentemente e luoghi messi molto male. Io suggerirei di leggere le schede del rapporto di Antigone una a una alle ASL e ai procuratori e di andare lì a verificare con i propri occhi se i luoghi sono accettabili.
3: Allora, un'associazione come la sua, no? Può chiedere a un'ASL o comunque un'associazione che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti di svolgere un'ispezione in un carcere e di presentare una relazione a un tribunale?
7: Sì, chiedere lecito e noi l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto non ricordo esattamente quando, ma l'abbiamo fatto rivolgendoci alle ASL dicendo esercitate quel potere che la legge gli dà. Quindi abbiamo fatto su scala ampia. È chiaro che poi lì partono le sensibilità e soprattutto le compatibilità politiche.
3: Cioè, da chi è oggi, dopo le dimissioni di Del Mastro, che ha le deleghe per gli istituti penitenziari?
7: Allora, se le sono divise...
3: Le hanno spacchettate?
7: Ma erano già spacchettate prima.
3: Ok.
7: Sono rimaste, da un lato c'è la Ostellari e dall'altro il sottosegretario che è subentrato a Del
3: Balboni.
7: Mastro. Balboni, sì, se le sono divise loro... diciamo così.
3: Si ricorda delle reazioni da parte del governo per questa decisione su Sollicciano?
7: Zero.
3: Nessuno si è espresso?
7: No, Dio sta pensando al nuovo disegno di legge sui tossicodipendenti che non ne parla da 4 anni.
3: Va bene, grazie a Patrizio Gonnella.
7: Grazie
3: a Radio Radicale, siamo con Riccardo Nuri di Amnesty International perché oggi alla Camera è stato presentato il rapporto di Antigone sul Taser. Allora, la morale che ha portato all'istituzione del Taser, scusi, utilizzo questo termine, in Italia è stata: è meglio la pistola elettrica che la pistola reale. Allora, io le volevo chiedere, sapendo che voi avete fatto una battaglia sin da quando si è avviato questo dibattito, cosa ne pensate dell'utilizzo che è stato fatto finora?
8: Che sia meno letale rispetto alla pistola tradizionale non c'è dubbio, ma questo non deve essere un liberi tutti per utilizzarla con disinvoltura, per distribuirla a pioggia, per saltare alcuni aspetti importanti legati alla formazione, alle linee guida, per usarla come un'arma giocattolo, che è quello che invece emerge da questi anni, dal 22 quando è stata introdotta fino a oggi. Noi abbiamo avuto in Italia 7 morti per taser. C'è chi può dire che è un numero basso, ma noi constatiamo
9: che questo numero è un numero alto.
8: È un numero che ci dice che questa è un'arma che ha una sua letalità. Del resto lo stesso produttore parla di uno 0,25%, il che vuol dire che ogni 400 volte uno muore. Questo non ci rasserena e non ci tranquillizza. Vuol dire che, al contrario di quello che era stato garantito, cioè massima formazione, rispetto di rigorose linee guida, la usano soltanto la crema della crema, cioè quelli più addestrati, più di lungo servizio, eccetera, oltre ad essere usata con disinvoltura, c'è anche una distribuzione a pioggia.
9: Utilizzata con disinvoltura, allora c'è un caso che lei può ricordare in cui questo taser è stato utilizzato con una certa disinvoltura e che ha provocato conseguenze abbastanza gravi?
8: Non parliamo dei morti, parliamo dell'ultimo più recente, quello di Cuneo, perché abbiamo delle immagini. È una donna, certo in uno stato di alterazione, che ha però di fronte a sé 4 operatori di polizia
9: che avrebbero potuto,
8: che avevano molti modi diversi per poter neutralizzare quella che era una minaccia, ma dobbiamo insomma tener conto, avere in mano un coccio e minacciare 4 agenti di polizia che ti stanno circondando non corrisponde allo standard del diritto internazionale sulla minaccia immediata alla vita di una persona. Quindi si poteva fare diversamente e la disinvoltura ha fatto sì che sia stata usata, insomma, senza farsi troppi problemi. E per fortuna che nel cadere a terra a seguito della scarica elettrica non si è fatta un male letale.
9: Ce l'hanno tutti i reparti di polizia? Lei mi ha detto che lo utilizza la crema della polizia, ha utilizzato questo termine, però è diffusa su tutto il territorio?
8: Ci hanno detto che sarebbe stata usata da operatori particolarmente specializzati, di lunga esperienza e di sottoposti a una formazione rigorosa. In realtà mi pare che, insomma, ormai siano diverse migliaia gli operatori di polizia che la usano, e si sta parlando in diversi comuni, Milano inclusa, di darla in dotazione alla polizia locale.
9: Cioè la polizia municipale?
8: Sì.
9: Ah, ok.
8: E questo nulla contro la polizia municipale, che però ha altri compiti, non è detto che sia necessariamente la più formata nel fare interventi di questo genere. Quindi la preoccupazione aumenta con l'aumento del numero dei morti, che è funzionale e proporzionale al numero degli operatori che usano la pistola a impulso elettrico.
9: In Europa è diffusa?
8: Sì, ci sono ormai decine e decine, direi siamo intorno alle 80 polizie di stati, molti dei quali in Europa, che usano le pistole a impulso elettrico. Quindi si è creduto alla campagna promozionale della società che la produce, che sebbene costretta a passare dalla definizione di non letale a quella di meno letale, ha convinto molte polizie a usarla, il che non è che siamo pregiudizialmente contrari, perché negli Stati Uniti le pistole a impulso elettrico hanno fatto un numero di morti in 20 anni che la pistola ordinaria fa in un anno. Però questo non vuol dire che si possa usare come arma giocattolo, a prescindere dalle circostanze, e rimane il fatto che questo non si eliminerà mai, che tu non sai chi hai di fronte. Se è una persona con uno stato di gravidanza ancora non visibile, se è una persona che ha cardiopatie, se è una persona che ha difficoltà respiratorie, se è una persona sotto terapia farmacologica, se è una persona sotto effetto di stupefacenti, se è una qualsiasi forma di incapacitazione temporanea, tu non lo sai.
9: L'ultima cosa, l'opinione pubblica secondo lei è sensibile rispetto a questo tema, considerando un po' il degrado della situazione dell'ordine pubblico, quello che vediamo in alcune, diciamo, grandi città?
8: L'opinione pubblica
9: non che l'opinione pubblica sia la voce di Dio,
8: No, ma le sensazioni e le percezioni dell'opinione pubblica sono importanti. A volte queste sensazioni e queste percezioni non trovano corrispondenza nei dati effettivi, però ne va tenuto conto, ma dovremmo convincere l'opinione pubblica che non è la soluzione di aprire il fuoco contro il primo che passa davanti, soluzione. La soluzione sta in cose che possono dare meno consenso, costare di più, ma in una presenza sul territorio che abbia una vera forza deterrente, il che non vuol dire utilizzare la pistola a impulso elettrico come se fosse una specie di sfollagente, vuol dire fare sicurezza sul piano locale, vuol dire presidiare le zone a rischio, vuol dire anche non fare un uso discriminatorio, razzializzato dell'uso della forza, e perché noi siamo in una fase che precede appena di poco la profilazione del rischio tramite intelligenza artificiale. Adesso il bias ce l'hanno le persone, gli operatori di polizia e la stessa opinione pubblica.
9: Grazie a Riccardo Nulli di Amnesty International.
2: Intervisterò a cura di Lanfranco Palazzolo. 20 e 30 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Iva Radicev, in voce Enrico Salvatori. Notizie principali della giornata, sicuramente Trump e l'attacco al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un attacco senza precedenti dopo le immagini distese del G7 a Evian. Al telefono con l'assetto il Presidente americano, tira in ballo la Premier: come sta? Probabilmente è contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica.

Tra USA e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'esercito israeliano, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA, direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano ad una nuova data per la ripresa dei colloqui. Centrale sarà la questione di Hormuz. Teheran fa sapere che la nuova procedura prevede un preavviso di 48 ore per poter attraversare lo stretto. Andiamo in Italia, la Lega rilancia, primaria a Milano per il candidato sindaco e poi c'è stata la passeggiata identitaria, cosiddetta identitaria di Vannacci a Firenze con proteste. Dunque la Lega rilancia dopo il sorpasso di Vannacci nei sondaggi, primaria e gazebo a Milano per il candidato sindaco, l'ex generale replica con una passeggiata identitaria di Futuro Nazionale nel quartiere di Gavinana a Firenze. Suona la Martinella, Firenze si ribella, è scritto su uno striscione sopra il memoriale delle deportazioni, vicino a dove partirà l'evento. Prendo voti da voi, sarò il vostro incubo, dice il generale. Nel centro-sinistra Conte riapre il nodo primarie con i dubbi su Schlein per Palazzo Chigi. Franceschini invoca la discesa in campo della sindaca di Genova Salis per i moderati. Stallo in commissione sulla legge elettorale. Scontro sui tempi dell'esame. BTP Italia sì, raccolti quasi 9 miliardi, confermato il tasso dell'1,60% più l'inflazione. Andiamo nel Regno Unito, Barnum vince e lancia la sfida a Keir Starmer da Manchester a Downing Street, ma la prima sfida è la leadership del Labour. Andy Burnham, ex sindaco della capitale del Nord Inghilterra e già ministro, vince a valanga alle suppletive di Makerfield e torna in Parlamento dando l'avviso di sfratto a Starmer, forte anche di una rimonta su Reform UK. Sono io l'anti-Farage, dice, la Gran Bretagna ha bisogno di una strada nuova, il Labour cambi o perderà. Starmer resiste, si congratula con Burnham ma avvisa che non cederà il passo al rivale. Se ci sarà una sfida, ha affermato il Premier, vi parteciperò. Ho detto ripetutamente che non intendo farmi da parte. Andiamo alle notizie di cronaca. In Italia, drogato e ubriaco tenta di strangolare un bimbo al parco, a salvare il ragazzino un passante che è riuscito a strapparlo alla furia dell'aggressore. Un 29enne nigeriano poi arrestato, risultato sotto effetto di droghe e alcol. Gli attimi di terrore si sono consumati in un parco di Brescia. A bloccare il 29enne, a cui è stato ritirato il permesso di soggiorno, un cittadino pakistano cardiopatico, che ha dichiarato: «Mi ha colpito, avevo dolore, ma non l'ho lasciato andare», ha detto l'uomo. E poi le notizie dal calcio. Addio a Igor Protti, l'ex calciatore leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio è stato dato dalla famiglia con le sue parole in un post sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord della Picchi a torso nudo con la fascia di capitano. È scritto: questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Protti ha il record di essere stato capocannoniere in tutte le categorie Serie A, Serie B e Serie C. Nella sua carriera ha giocato anche con il Bari, la Lazio, il Napoli e la Reggiana. Domani l'omaggio allo Stadio Teatro di tante battaglie con la maglia Amaranto. Il Comune di Livorno ha proclamato il lutto cittadino. Ma dicevamo, queste sono notizie della giornata. Andiamo ad approfondire questo scontro che ha riaperto Trump con Meloni. Dalla ritrovata sintonia alla nuova crisi Italia-USA in meno di 48 ore, le dichiarazioni del presidente USA Donald Trump al corrispondente dalla Casa Bianca per La 7 Daniele Compatangelo e la risposta a stretto giro della premier Giorgia Meloni smontano il racconto uscito meno di due giorni fa dal G7 di Evian. Ho trovato il nostro rapporto immutato, non c'è stato tra noi neanche bisogno di parlare, non ci sono state tra noi recriminazioni, aveva detto la Presidente del Consiglio in conferenza stampa al termine del summit sul Lago Lemano in Alta Savoia. Seppure non c'era stata la possibilità di un bilaterale con il tycoon, ma solo lo spazio per una conversazione sui divanetti dell'hotel immortalata e diffusa dallo staff della Premier. Il resto era stato ripreso dalle telecamere del circuito del G7. Siparietti, battute che però Meloni ci aveva tenuto a smentire. Certo, c'è anche la battuta, ma i temi che abbiamo trattato con Trump sono temi del vertice e quindi seri.

0: L'uscita del presidente USA piomba a Bruxelles poco dopo l'avvio della seconda giornata del Consiglio europeo. Mentre i leader UE sono impegnati a discutere del quadro di bilancio pluriennale, le parole di Trump stravolgono la giornata della Premier. She begged me for a picture. She wanted a picture with me so badly. I would have done it, but I felt sorry for her. Questo è tutto il testo che riportano le agenzie, queste parole del tycoon in una telefonata avvenuta alle 19 di ieri, notte fonda in Italia. Una telefonata, ha raccontato il corrispondente, in cui è stato Trump ad aprire l'argomento Meloni. La risposta della Presidente del Consiglio è immediata, dura, è arrivata con un video, come ricordavamo prima, registrato a margine del Consiglio UE e pubblicato sui suoi canali social. Dichiarazioni totalmente inventate, sono allibita, non so perché il Presidente USA si comporti così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli USA, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Io e l'Italia non imploriamo mai. Quasi in contemporanea, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani annulla la sua visita a Miami prevista per il 21 e 22 giugno per il Business Forum Italia-USA, dove avrebbe incontrato il segretario di Stato Rubio. Mentre i lavori del Consiglio UE vanno avanti, la premier riceve la telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Mattarella. Tra i leader riuniti a Bruxelles è il presidente del governo spagnolo Sanchez, che privatamente e anche pubblicamente in conferenza stampa solidarizza e parla di un attacco che non è né politico né personale, non saprei come qualificarlo. L'uscita del tycoon è una nota stonata anche dopo il successo del G7 di Evian, dove i leader occidentali avevano ritrovato un'unità su diversi temi, dall'Ucraina all'Iran. Quanto a Macron e Merz, i due colleghi europei come Meloni, reduci da Evian, il presidente francese si limita a dirsi sorpreso dalle parole di Trump e assicura che ne parlerà con Meloni nel vertice intergovernativo previsto per il 25 giugno. Il 25 giugno ad Antibes. Nessun commento da Merz, tra i più entusiasti nel definire un vero successo il fatto che per la prima volta da quando il presidente Trump è in carica il G7 abbia adottato una dichiarazione congiunta. In una intervista a NBC News uscita poco dopo le 19 italiane, Trump non arretra. Meloni era una mia grande fan, ma non la voglio perché non era presente insieme al gruppo della NATO quando si è discusso dello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica Italia-USA monopolizza la giornata. Meloni lascia il palazzo al termine del Consiglio senza rilasciare dichiarazioni. Resta sullo sfondo la battaglia che vede il governo italiano e gli amici della coesione contro il taglio drastico chiesto dai paesi cosiddetti frugali. Comunque è rimandato a ottobre quando si attende una nuova proposta della presidenza irlandese e passa in secondo piano anche l'iniziativa promossa sul fenomeno migratorio insieme alla premier danese Mette Frederiksen. Una lettera firmata in tutto da 19 paesi europei in cui si chiede all'UE di incoraggiare le intese con i paesi terzi. Dalla missiva si sfila la Germania per problemi interni alla coalizione Merz, ma i tedeschi partecipano comunque alla riunione sul tema che si tiene poco prima dell'avvio del Consiglio europeo, in cui viene avanzata l'ipotesi di centri di rimpatrio congiunti in paesi terzi. Ipotesi bocciata a stretto giro da Macron in conferenza stampa a fine giornata. Non sono sicuro che questa sia la nostra Europa, che ciò corrisponda ai principi fondamentali su cui è stata costruita l'Europa. Inoltre, non credo sia efficace. E sullo scontro Trump e Giorgia Meloni vi proponiamo queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo.
1: E Radio Radicale con Fabio Rampelli vogliamo parlare di questa brutta dichiarazione di Trump rilasciata alla 7. Allora, io non so se la sorpresa più grande è stata quello che ha detto Trump su Giorgia Meloni, che ci ha abituato a qualsiasi cosa, oppure la cosa, il fatto che Trump abbia rilasciato una dichiarazione alla 7. Allora, come ha trovato le parole del Presidente degli Stati Uniti?
2: Ma intanto io penso che queste parole non siano aderenti alla realtà perché conosco Giorgia da qualche anno, tra virgolette, quindi ritengo questa dichiarazione incompatibile con le caratteristiche di Giorgia Meloni. Non ha mai implorato nessuno, temo che sia proprio inabile all'implorazione, quindi comunque partiamo dal fatto che siamo di fronte a una menzogna. Detto questo, Penso che sia difficile constatare che Donald Trump ha avuto parole entusiastiche ed encomiastiche nei confronti di Giorgia Meloni, finché il governo italiano non ha, diciamo così, negato l'uso delle basi militari come piattaforme per gli attacchi di guerra nei confronti dell'Iran. A quel punto, come abbiamo potuto constatare, si sono un po' modificate le relazioni, non soltanto nei confronti dell'Italia. Probabile che l'amicizia che si era mostrata è corrisposta poi a una delusione, diversamente magari, che ne so, dalla Spagna, in cui c'era un rapporto più formale, e quindi c'è questo risentimento di fondo che, per quello che mi riguarda, lo dico da parlamentare della Repubblica Italiana, è una buona notizia, perché significa che l'Italia non rinuncia alla propria sovranità, alla propria indipendenza. Oltretutto facciamo parte di un contesto internazionale, non mi risulta che l'ONU abbia deciso un intervento militare in Iran, non mi risulta che lo abbia deciso la NATO, altro organismo di difesa militare a cui l'Italia è associata, che ha il suo regolamento. Quindi sarebbe stato un fuor d'opera, al contrario, affrontare la richiesta degli Stati Uniti per poter far decollare gli aerei americani verso Teheran o altrove, per una guerra, perché ogni nazione è legittimata a fare quel che desidera sul piano internazionale. Poi a noi spetta il compito di commentare e di dire se siamo d'accordo o no. Però, cioè, ci sono appunto dei vincoli che, per quello che ci riguarda, devono valere, e Giorgio Meloni li ha fatti valere. Su questo ricordo anche che Giorgio Meloni ha propugnato in giro per il pianeta, quindi non soltanto in Europa, non soltanto nei confronti degli Stati Uniti d'America, ma direi in tutte le democrazie liberali nelle cui nazioni si è recata, Giappone, la Corea, lo stesso Golfo Persico, i valori della civiltà occidentale, che, per paradosso, mi piace pensarla così, ma non credo di andare molto distante dalla verità, si sono rivitalizzati proprio grazie a questa nuova visione sovranazionale, direbbe il Partito Radicale, o transnazionale. Quindi intorno a questi valori noi abbiamo tentato di stimolare le nazioni che sono ispirate al principio di democrazia e di partecipazione a fare quadrato, quindi a ritrovarsi e a non avere più, come la globalizzazione ci ha insegnato, un ruolo passivo. Questo che cosa significa? E che cosa ci azzecca con la dichiarazione di Trump? Significa che queste relazioni permangono, perché i nostri popoli sono comunque alleati, a prescindere dai caratteri tumultuosi o dal colore politico dei premier, dei presidenti della Repubblica, dei leader di queste nazioni. Quindi, dal secondo dopoguerra in qua esiste questo nodo inestricabile della cosiddetta civiltà occidentale, che noi siamo comunque tenuti, chiunque sia il leader che conduce una nazione, siamo tenuti comunque a rinsaldare, a promuovere, a rilanciare, a consolidare. E quindi questo significa che con Donald Trump siamo mai abituati, perché dichiarazioni di questa natura ne ha fatte nei confronti di diversi leader del mondo. Significa che ci sarà un altro momento più distensivo, e probabilmente ci saranno altri tanti momenti, diciamo così, più spigolosi.
1: Quindi non vede conseguenze politiche di questa cosa neanche sulla vicenda dello stretto di Hormuz, lo sminamento dell'area o altre questioni?
2: Vedremo quali saranno le reazioni. Certamente noi non è che possiamo manifestare la nostra soddisfazione per queste dichiarazioni, che comunque minano la dignità di una nazione, non quella di Giorgio Meloni. Giorgio Meloni è il capo del governo, chiunque fosse stato al suo posto, comunque quelle dichiarazioni improvvide e, ripeto, assolutamente inventate, colpiscono l'Italia. Capiscono, certo, una parte politica.
1: Ti posso chiedere se gli ha fatto piacere che molti esponenti dell'opposizione si siano schierati dalla parte di Giorgio Meloni?
2: Sicuramente sì, è quello che abbiamo sempre auspicato su alcune questioni, soprattutto di politica estera. Ci possa e ci debba essere un atteggiamento univoco, perché la credibilità e la dignità nazionale contano più della fazione a cui si appartiene. Noi in passato lo abbiamo spesso e volentieri fatto nei confronti di altri partiti che governavano. Vedere, constatare che diversi partiti, non tutti, perché qualcuno ha fatto anche delle dichiarazioni assolutamente fuori dalle righe e decisamente decontestualizzate, insomma. Però la maggioranza di queste dichiarazioni vanno nella direzione dell'espressione di solidarietà verso Giorgio Meloni e di affermazione della solidità e della unità di un popolo intero nei confronti di chi si permette di offendere.
1: Grazie come sempre al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Radio Radicale, siamo con Giorgio Merlo di Scelta Popolare per commentare anche la risposta di Giorgio Meloni al presidente degli Stati Uniti Trump, che Giorgia Meloni ha detto che Trump si è inventato tutto e che l'Italia non implora mai. Come ha trovato questa risposta del Presidente del Consiglio?
3: Come si suol dire, si può racchiudere con uno slogan, gli ha risposto per le rime. Io credo che, non so come tutti credo, non sappiamo come siano andate concretamente le dinamiche. So però che la risposta...
1: Ma lei l'ha sentita la voce di Trump che diceva questa cosa?
3: L'ho letta sui giornali.
1: Ah, ok.
3: So però che la risposta
1: secondo
3: della Meloni...
1: è stata riportata correttamente?
3: Non lo so, perché non so dove è nata, non so in che trasmissione sia stata trasmessa. Ho ascoltato la risposta della Meloni, che è quello che mi interessa di più come cittadino italiano, anche perché è la nostra Presidente del Consiglio, e devo dire che la risposta è stata netta, precisa ed inequivoca. Ecco, secondo me ogni tanto alzare la voce non guasta, anche nei confronti dell'uomo più potente del mondo. Quando ci vuole, ci vuole.
1: Senta, meritava, bisognava insomma andare... evitare una polemica più grossa, insomma, nel senso che lui ha fatto una battuta che poi tra l'altro nessuno ha sentito effettivamente in inglese, andava verificato un po' meglio.
3: Se è vero che l'ha fatta, cosa di cui dubito, ma se è vero che l'ha fatta, si meritava una risposta del genere. Se non l'ha fatta non tocca a noi dirlo, ma se l'ha fatta, la risposta a mio parere della Premier è stata appropriata, convincente e precisa.
1: Questo Presidente degli Stati Uniti esce da qualsiasi canone tradizionale. Io le volevo chiedere solo se era preoccupato, perché insomma lo sta facendo un po' con tutti, sta assumendo Trump questo comportamento un po' con tutti.
3: La collocazione politica del nostro paese è quella tratteggiata nell'immediato secondo dopoguerra dal mio grande partito, la Democrazia Cristiana, euroatlantica. A quella noi ci dobbiamo attenere. Certo, abbiamo a che fare con una guida politica del più grande paese democratico del mondo, non dico incerta e balbettante, ma a volte anche macchiettistica. Ecco perché è difficile riuscire a collegare quell'ancoraggio politico e di governo preciso con i comportamenti concreti dell'attuale guida politica americana. Però credo che in quella contraddizione noi non possiamo scappare. Ecco perché secondo me la Premier Meloni ha fatto bene oggi a rispondere per le rime, sempre che, come dice lei, siano vere quelle affermazioni.
1: Grazie come sempre a Giorgio Merlo.
3: Grazie a voi.
1: Di Scelta Popolare. Grazie. Radio Radicale, siamo col senatore Marco Lombardo di Azione per parlare con lui del caso che si è creato, dello scontro che si è creato tra Giorgia Meloni e Donald Trump
3: con la risposta di Giorgia Meloni poco fa, dopo la polemica sulla photo opportunity al G7. Che cosa è successo secondo lei?
4: Intanto che le parole del presidente Donald Trump sono molto gravi, non vanno derubricate a semplice cadute di stile, sono un vero e proprio atto di bullismo istituzionale.
3: Internazionale o istituzionale
4: e internazionale. Sono inadeguate rispetto al ruolo che ricopre, perché diciamo, rischiano veramente di compromettere i rapporti tra i paesi. E invece noi siamo amici del popolo americano, lo saremo sempre, ma non saremo mai sudditi. Ecco perché usare frasi come quelle che ha usato Trump non offendono solo Giorgia Meloni, non offendono solo la Presidente del Consiglio, ma offendono l'Italia. Ecco perché anche chi come me rappresenta le istituzioni dal lato delle opposizioni non ha alcun dubbio nel manifestare in maniera limpida la solidarietà nei confronti della Presidente del Consiglio e fare di tutto per difendere la dignità del nostro paese, che non può essere offeso da questi appunto atti di bullismo istituzionale.
3: Giorgia Meloni la conosciamo tutti, non è un tipo che si mette, cioè per quello che la, insomma, non ha mai, io non l'ho mai vista con un atteggiamento.
4: Si può dire tutto di Giorgia Meloni, e lei sa che noi non lesiniamo critiche, io non lesino critiche, le ho sempre detto che tenere unito un ponte e i rapporti tra questo Trump e l'Europa era impossibile, e i fatti ci danno, ahimè, ragione. Ma una cosa non si può dire: che sia una persona, diciamo, che fa pena o che elemosina, diciamo, credibilità dal punto di vista internazionale. Questo non glielo si può non riconoscere, che la nostra Presidente del Consiglio ha sempre cercato di difendere la posizione dell'Italia. Ecco perché atti come questi, frasi come queste sono sconsiderate, lasciano il tempo che trovano e sinceramente dimostrano l'inadeguatezza dell'amministratore, del presidente Trump rispetto al suo ruolo.
3: Secondo lei avrà strascichi questa diplomatici, politici nei rapporti con gli Stati Uniti, a cominciare dalla possibilità di uno sminamento di Hormuz?
4: Ma guardi, Trump ha insultato in questi anni l'Europa, le istituzioni europee, persino il Papa, è il suo modo di fare, è il suo modo di interpretare le istituzioni, quindi non ci saranno strascichi, perché qui invece ci sono persone responsabili che hanno il senso di responsabilità istituzionale. Come dicevo prima, non verrà messo in discussione il rapporto di amicizia storico con il popolo americano, però Trump deve capire che in Italia non ci sono sudditi, non ci sono persone che si prostrano rispetto ai voleri di un bullo che non sta rappresentando degnamente un paese che ha una grande tradizione come quella degli Stati Uniti. Tutti noi auspichiamo che siano gli americani nelle valutazioni del midterm a dare un freno a questa, diciamo, protervia del potere.
3: Grazie come sempre al senatore Marco Lombardo di Azione.
0: Le interviste racconto di Lanfranco Palazzolo. Sono le 20:54 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale in conclusione del nostro notiziario. Ci occupiamo di un altro tema, del Roma Pride. Come sapete è stata chiesta l'esclusione dell'associazione ebraica. L'organizzazione LGBT Keshet ha deciso che parteciperà però al Roma Pride di domani, sabato 20 giugno del 2026. Passo indietro degli organizzatori dopo l'esclusione annunciata 3 settimane fa a causa della mancata condanna del genocidio in corso a Gaza. Abbiamo avuto delle interlocuzioni, dei dialoghi con l'associazione, grazie al Comune di Roma, di mediazione in uno spirito di comunità si è trovato un punto di incontro, e quindi domani l'associazione ebraica sarà presente nella parata, ma senza il carro. E sul Roma Pride e le polemiche che sono seguite, Antonello De Fortuna ha intervistato Aurelio Mancuso, segretario di Sinistra per Israele, Roma.
5: Radio Radicale, salutiamo Aurelio Mancuso, segretario di Sinistra per Israele di Roma. Bentornato a Radio Radicale, Aurelio.
6: Ciao, grazie.
5: Allora, domani Sinistra per Israele sarà a fianco di Keshet Italia, che rappresenta i cittadini italiani ebrei LGBT, al Pride di Roma. Non dovrebbe essere una notizia, dico, Però, visto quello che è successo, diciamo, per esempio negli ultimi tempi, penso a Bologna, come vi state preparando a questo evento?
6: Ma noi, diciamo, abbiamo sostenuto che Hashet Italia in questi giorni a Roma, rispetto alla vicenda che noi definiamo odiosa, insomma, del tentativo di discriminare questa associazione, che è un'associazione appunto di ragazzi e ragazze ebree LGBT, con l'esclusione, con motivazioni incredibili, sì. Con l'esclusione di chi ha scelto dalla possibilità di organizzare un carro al Pride, perché non avevano sottoscritto il documento politico del Pride, un documento che tratta di tutto lo scibile umano e tra cui appunto c'è il giudizio sul conflitto israelo-palestinese con la definizione di genocidio. Allora, noi abbiamo, naturalmente non siamo un'associazione LGBT e ci teniamo all'autonomia dei movimenti, eccetera, però ci teniamo a essere domani insieme a Hashet Italia, intanto perché lavoriamo insieme da tanto tempo, eccetera, e poi perché vogliamo ribadire che la questione del conflitto israelo-palestinese non può entrare a gamba tesa in una manifestazione che parla di diritti, di non discriminazione, eccetera, operando appunto a sua volta una discriminazione, certo. Perché non si è d'accordo con alcune posizioni che io rispetto, che voglio dire comprendo, ma che non possono essere,
5: non possono precludere usate, certo, i diritti di altri,
6: usate per ledere i diritti di persone, ce lo dobbiamo chiarire, di persone che sono cittadini romani di fede, di provenienza ebraica LGBTQ, cioè questo è, diciamo, un passaggio che deve essere molto chiaro, perché se no non si capisce perché sia nata la polemica.
5: Ancora una cosa, c'è stato un intervento diciamo anche del Campidoglio, no? Che ha semplificato le cose.
6: Sì, il sindaco è stato sollecitato da un appello sottoscritto da 2000 personalità, attivisti, intellettuali, eccetera, che chiedeva appunto a lui di intervenire in qualche modo rispetto a questa vicenda, anche perché la città di Roma patrocina il Pride, quindi non poteva stare in silenzio rispetto a questa discriminazione. Devo dire, devo fare un plauso al sindaco di Roma, perché ha svolto un ruolo in silenzio e poi con atti concreti molto importante, che ha portato appunto a una ricomposizione del conflitto, all'avvio di un percorso di comprensione reciproca tra il comitato Pride e Hashet. Voglio chiudere però dicendo questo, sì. Che è chiaro che domani si misurerà un po' la forza delle parole, per cui deve essere garantita la sicurezza
5: e anche il rispetto, no?
6: Per rispetto, per tutti, certo. In quella manifestazione, per cui bene quello che è avvenuto, bene le parole di riconciliazione, ma staremo domani a vedere con molta attenzione i fatti, che nessuno tocchi i ragazzi e le ragazze di Hashet in quella manifestazione.
5: Grazie Aurelio Mancuso.
6: Grazie a voi, arrivederci, grazie.
0: L'intervista era a cura di Antonello De Fortuna. Sono le 21 in punto, chiudiamo con quest'ultimo contributo, il nostro notiziario serale di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Ivar Radicev. Un saluto da Enrico Salvatori, vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
7: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Torniamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i gravissimi fatti dell'aprile 2020, e cioè la repressione di una protesta dei detenuti contro l'adozione delle prime misure anti-Covid all'interno del locale carcere. Si è arrivati alla celebrazione di questo maxi processo nei confronti di quasi 130 imputati proprio per gli effetti, in alcuni casi tragici, morì un detenuto straniero, gli effetti di quella repressione. Sul banco degli imputati soprattutto appartenenti al corpo degli agenti di custodia. È il caso per esempio di Francesca Acerra, commissario della Polizia Penitenziaria. Viene ascoltata in aula nella giornata del 4 febbraio. A rivolgere le domande il pubblico ministero Alessandro Milita, interviene il difensore di fiducia Paolo Fioretti. Buon ascolto.
8: Buongiorno, senta, buongiorno. Proseguendo nell'interrogatorio, senta, lei in esame, senta, la scorsa udienza, in relazione alla chat in cui lei indica tutti i punti del la chat, non so se si ricorda, quella indica i punti, siamo soffermati su alcune cose, in particolare sui referti, la questione dei referti, che lei ha scritto, aveva detto, scritto nella chat che le avrebbe fatto trasmessi.
9: Sì.
8: In relazione all'esame reso da Colavecchia, risulta che lei, da quell'esame, che lei abbia dato disposizione a Colavecchia di mandare, di svolgere questa attività di trasmissione.
9: No, pubblico ministero, la questione fu diversa, e si trattava...
10: Un attimo soltanto... Ci siamo, allora pubblico ministero, riformuli la domanda che aveva fatto prima.
8: Allora, la domanda era, la scorsa udienza, quando le è stato rappresentato il messaggio dell'8 aprile, in cui lei indicava via libera per tutto da Manganello.
9: Era il 9 aprile, se non sbaglio.
8: Del 9 aprile, no, era sì, 9 aprile, via libera per tutto da Manganelli, fa il discorso dei referti, indicazione dei referti. Lei ha detto la scorsa udienza che non ha dato incarico a nessuno di mandare quei referti, diciamo, che dovevano arrivare alla Costanzo, giusto?
9: L'elenco doveva arrivare alla cioè nel senso, sì, nel messaggio c'era scritto ti faccio mandare l'elenco. Okay,
8: esatto.
9: Però
8: lei ha detto che non ha dato disposizione a nessuno. E
9: no, io non ricordo di aver dato disposizioni, perché questo fu un argomento che venne fuori diciamo dall'incontro con il provveditore, però a seguire non mi ricordo di aver dato a nessuno una disposizione del genere. Non so se poi ci fu qualcun altro che chiese questi referti, ma sicuramente non io. Poi tendo ad escluderlo, dal momento che il messaggio che io invio alla Costanzo era ora di pranzo, credo. Lei prima mi chiedeva della questione del Colavecchia, delle dichiarazioni, sì, che lui aveva reso. La circostanza del Colavecchia era del giorno precedente, quindi non del giorno successivo. In quel caso il provveditore mi chiese di far visionare, o comunque di trasmettere, adesso non ricordo bene, gli eventi critici che erano stati caricati, se non sbaglio proprio quella mattina, dal carcere di Santa Maria Capovetere al Colucci. Io quindi, proprio perché il compito di visionare gli eventi critici era di alcuni degli addetti che svolgevano anche le funzioni di appartenenti al NIR, ma anche divisione degli eventi critici, mi sembra di ricordare che era pomeriggio, con la vecchia era in ufficio, e quindi andando via dissi, il provveditore ha detto che Colucci aveva bisogno di alcune informazioni sugli eventi critici, e tant'è vero che poi con la vecchia si sentì direttamente con il Colucci, perché io andai via. Però si trattava di una circostanza relativa al giorno precedente e comunque relativa a delle informazioni che avrebbe dovuto avere Colucci e non la Costanzo. Quindi escludo che possa trattarsi.
8: Quindi, ho capito. Quindi l'evento precedente. Allora mi spiega, perché rispetto a queste informazioni che lei ha detto a Colavecchia di dare a Colucci, qual era la necessità?
9: Allora, guardi, io non ricordo benissimo la circostanza, ma il provveditore mi chiese di far conoscere anche al Colucci gli eventi critici che erano stati caricati dal carcere di Santa Maria Capua Vetere relativamente a il giorno 5 e il giorno 6, perché erano stati caricati, quell'evento critico era stato caricato anche in ritardo, perché si trattava dell'evento critico, anzi mi sembra che erano due gli eventi critici, ne abbiamo parlato anche alla scorsa udienza, si riferivano alla perquisizione del 6 e facevano riferimento a quei detenuti che avevano posto in essere un'azione di resistenza rispetto alla quale poi c'era stato un contenimento da parte di alcuni poliziotti, e quindi si faceva riferimento all'interno di questi due eventi critici a delle lesioni riportate, ma non c'era nessun riferimento a nessun referto. E io non diedi peso a questa cosa, dal momento che c'era ipotizzai che siccome il Colucci aveva preso parte alle operazioni di perquisizione e poi il giorno prima era intervenuto, il provveditore gli volesse mostrare o comunque gli volesse far conoscere il contenuto di questi due eventi critici. Tra l'altro, ripeto, la comunicazione che mi fece il provveditore fu soltanto quella di far visionare o comunque far conoscere questi eventi critici al Colucci, e io mi limitai soltanto a riferire al Colavecchia che Colucci aveva bisogno di queste informazioni degli eventi critici. Poi nel dettaglio non so che cosa, cioè l'ho appreso quando è stato discusso con Colavecchia o comunque dagli atti processuali, però non ci fu poi nessun contatto tra me, Colucci, Colavecchia in merito a questi eventi critici, quindi me ne disinteressai fondamentalmente.
8: Quindi praticamente a lei l'ha chiesto il provveditore?
9: Sì.
8: E il provveditore cosa, come motivò esattamente la necessità del Colucci?
9: Ma guardi, io non ricordo che ci fu una motivazione specifica, mi disse semplicemente che anche il Colucci doveva conoscere quelli che erano gli eventi critici che erano stati caricati dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. E non lo so se era riferito alla necessità di predisporre delle ulteriori relazioni, di seguiti rispetto a delle relazioni che già erano state prodotte. Anche perché queste relazioni a me non sono mai state.
8: Lei non aveva alcuna. Lei ha già detto la scorsa udienza che fino alla data dell'acquisizione delle relazioni informali da Fullone, che è successiva del sì. 20 aprile circa, lei non aveva cognizione alcuna del fatto che Colucci avesse fatto una relazione?
9: No, perché la relazione veniva consegnata al provveditore direttamente.
8: Sì, comunque lei non conosceva, e quindi qual era la necessità all'otto che Fullone le aveva detto? Perché non ho capito perché fa riferimento alla relazione o un'integrazione di relazione, siccome lei, per lei non, a quella data non c'era alcuna relazione,
9: no,
8: non capisco,
9: guardi,
8: il distinguo tra, tra la relazione da redigere un'integrazione a relazione, capisci?
9: Allora, io quel giorno forse non mi sono spiegata bene, io quel giorno non mi sono posta un grande problema, nel senso che se il provveditore vuole far conoscere un evento critico caricato dall'istituto ad una persona che comunque aveva preso parte a quell'operazione, non ho dato molto peso. Il fatto della relazione è venuto fuori anche dagli atti processuali, perché ripeto, io non ho poi ha interloquito con il Colucci, ci sono state delle interlocuzioni dirette tra Colavecchia, che aveva accesso al portale, e il Colucci, che doveva ricevere questi eventi critici,
8: sì,
9: ma senza una mia poi intermediazione.
8: Quindi, scusi, quando parla di eventi critici, sempre quelli tratti
9: dal portale,
8: sì,
9: tant'è vero.
8: Mi scusi, allora lei, per capirci, lei aveva idea di quali erano gli eventi critici caricati al portale?
9: Sì, il provveditore mi aveva fatto riferimento agli eventi critici che erano stati caricati la mattina dell'8.
8: Quelli del 6, quindi sostanzialmente.
9: Sì,
8: del
9: erano 6, degli okay. eventi di fatti che si erano verificati il 6, okay. ma che erano stati registrati l'8.
8: Ok, sì, sì, quindi per questo 6, le date 6, 20 critici del 6, lei ricorda, sapeva quali fossero esattamente l'evento critico del 6 caricato, che c'era?
9: Sì, allora io ricordo che c'era il giorno 7 fu caricato l'evento critico del rinvenimento di telefoni cellulari e di oggetti atti ad offendere. Invece il giorno 8 furono caricati due eventi critici relativi, uno ai detenuti e un altro invece ai poliziotti. Si faceva riferimento alla resistenza attiva che era stata posta in essere da alcuni detenuti che poi erano stati trasferiti al reparto Danubio, e dall'altro lato al contenimento che era stato operato da parte del personale di polizia penitenziaria. Si trattava di due eventi critici diversi.
8: Scusi, lo interrompo un attimo soltanto per rendere in analisi. L'evento critico relativo ai detenuti che hanno fatto resistenza spostati al Danubio portava un elenco nominativo?
9: Sì, se non sbaglio c'era poi un elenco nominativo. Vorrei sbagliarmi, perché però mi pare che ci fosse un elenco nominativo.
8: Per quanto riguarda c'erano tracce evento critico scritto di resistenza, di referti rilasciati a quei detenuti che erano portati in evento critico?
9: Allora, io non ricordo se c'era il riferimento ad un referto. Quello che ricordo era che forse genericamente c'era qualche indicazione di qualcosa che era stato accertato dal sanitario, riferisce o riporta, qualcosa del genere.
8: Quindi comunque c'era un'indicazione, al di là del referto, c'era un'indicazione del fatto che erano stati curati e hanno subito delle lesioni?
9: Erano stati sicuramente posti all'attenzione del sanitario, perché no, c'era un riferimento a questo. Però sì, non c'era... sicuramente i referti non c'erano,
8: sì,
9: e sicuramente non c'erano nemmeno dei giorni di prognosi, cioè erano delle informazioni molto generiche.
8: Ho capito, sì. Allora, invece per quanto riguarda i referti della polizia penitenziaria, che lei mi ha detto che non sono stati caricati.
9: No, io non ho detto che non
8: ho detto ha detto adesso che ce
9: l'ho. No. Io ho detto che la stessa cosa.
8: No, i referti, non allora, le informazioni,
9: sì,
8: in ordine,
9: sì,
8: alle lesioni degli agenti di polizia penitenziaria.
9: Allora,
8: che erano riportati nominativamente questi agenti, serve a memoria, se lo ricordo.
9: Da quello che ricordo mi sembra che c'era il riferimento ai nominativi di alcuni poliziotti, e anche in quel caso non c'erano dei referti.
8: Io quando parlo di referto parlo del contenuto del referto, e se riportato,
9: sì,
8: sommariamente, non parlo,
9: sì,
8: del referto.
9: Sì, qualche indicazione sommaria, però quello che ricordo è che vidi che per alcuni poliziotti c'era che continuavano il servizio, per altri poliziotti che non continuavano il servizio. Questa è una cosa.
8: Quello
9: che
8: riguarda i poliziotti.
9: Sì, mi sembra di ricordare che c'era, però ripeto, non vorrei riferire delle informazioni.
8: Comunque lei prende cognizione dell'evento critico, di come è scritto e riportato nel portale Eventi Critici l'evento critico, che è un riassunto, diciamo, non
9: sì,
8: sintesi,
9: sì,
8: del dato. Ok, quindi le prende cognizione. E quindi praticamente l'8 aprile gli servivano questi eventi critici, questa rappresentazione a Colucci, per quello che ha detto, per fare una...
9: Allora, pubblico ministero, io l'ho detto anche prima, mi fu detto dal provveditore di informare il Colucci di questi eventi critici che erano stati caricati dal carcere di Santa Maria Capua.
8: Che cosa ci doveva fare con questi eventi critici? Perché lì prima ha detto doveva fare una relazione o un'integrazione relazione, da cui ho fatto la domanda, lei non sapeva neanche che ci fosse una relazione. Come fa a fare la due?
9: Allora, io non ricordo.
11: Presidente, chiedo scusa, sono l'avvocato Scarpone. Volevo intervenire un attimo sul punto con un'opposizione, perché il tema, su questo specifico tema, la dottoressa Acer ha già risposto. Ha chiarito di aver immaginato che il...
10: Lei dice ha già risposto.
11: Sì, più volte.
8: Più per cosa gli servisse concretamente, perché non
10: c'è bisogno di replicare, pubblico ministero, cioè sono presente, quindi diciamo riesco a seguire almeno fino alle 9:30 del mattino. Diciamo l'opposizione è respinta perché comunque è opportuno che chiarisca, insomma, il rapporto dell'attività svolta rispetto comunque a questa relazioni. Se ne ha conoscenza, se non ne ha conoscenza, però ce lo precisa un po' meglio.
9: Allora, come ho riferito prima, io non avevo cognizione che il Colucci avesse già redatto delle relazioni in merito all'intervento del gruppo per il giorno 5 e per il giorno 6. Nel momento in cui il provveditore mi dice che il Colucci doveva apprendere di questi eventi critici che erano stati caricati dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, è possibile che io abbia immaginato che anche lui doveva relazionare, quindi era il Colucci. Cioè, come il carcere aveva predisposto gli eventi critici perché aveva l'obbligo di inserimento, così allo stesso modo immaginavo che anche il Colucci, perché avesse preso parte ad un'operazione, dovesse relazionare al provveditore.
10: Quindi lei non era a conoscenza del fatto, cioè non sapeva se erano state fatte o non erano state
9: no,
10: fatte?
9: No, non ne avevo la più pallida idea, perché non erano state
10: conoscenze. Nel momento in cui le viene chiesta questa attività, ci potesse essere un'esigenza di relazione ulteriore, comunque di relazionare su questo aspetto.
9: O comunque che magari bisognasse, nella mia idea, visto che era un'operazione congiunta fondamentalmente, perché era stata effettuata sia dal personale dell'istituto penitenziario e sia da parte del gruppo di supporto agli interventi, che forse fosse necessario predisporre una relazione congiunta a firma dei due comandanti. Io sinceramente non glielo so dire.
10: La domanda più non
9: me lo posi, anche perché si trattava di un mero evento critico, di un inserimento al portale, quindi non mi posi il problema.
10: Va bene, andiamo avanti.
8: Senta, lei avrà ha preso visione degli atti processuali sicuramente, no? E comunque le rappresento alcune chat che sono intercorse tra Colavecchia e Colucci, per capire un attimo se riesce.
10: Sì, può ripetere il pubblico ministero la domanda, scusa.
8: Sì, le rappresenta alcune chat che sono intercorse tra Colavecchia e Colucci, che sono state già rappresentate nel corso dell'esame del Colavecchia, per capire un attimo se riesce a mettere a fuoco. Sono tutte dell'8 aprile 2020. Allora, leggo la parte più rilevante. Colavecchia, 13:43 UTC0, manda il messaggio scritto a Colucci: ti invio il file con le identificazioni dei soggetti per la relazione. E poi ancora 02, c'è scritto un altro messaggio, 13:44, poi manda Colucci, viene indicata la Pasquale Colucci 02 @giustizia.it, quindi praticamente è il messaggio in cui Colavecchia gli dice dove glielo manderà. E poi Colavecchia, sempre 13:47:30 UTC0, dice a Colucci, scrive a Colucci: ti ho recuperato anche tutti i referti di quel giorno, quindi si dice. Sempre a seguire 13:47:44, sempre quando non dico nulla UTC0, così faccio prima, li ho scritti sul file Word. Ancora 13:47:58, se ti servono te li giro, ma sono tutti senza prognosi. Risponde Colucci: ok, 13:48:56. Allora, Colavecchia ha già detto come in udienza come ha recuperato questi atti. Questi dati. Volevo comprendere, alla data dell'8, cioè rispetto a questi dati, cioè alla necessità di inviare il file con le identificazioni dei soggetti per la relazione, quindi cita una relazione, e tutti, ti ho recuperato anche tutti i referti di quel giorno, quindi recuperato materialmente, e addirittura trasposti su un file Word, e gli dicono se ti servono te li giro, ma sono tutti senza prognosi. Effettivamente sono tutti senza prognosi, referti dei detenuti chiaramente, mentre invece quelli delle polizie penitenziarie hanno le prognosi.
12: Qual è la domanda? Mi scusi.
8: Non le voglio capire se tutta questa dinamica di acquisizione dei documenti, quindi dei referti, non solo dagli eventi critici, ma quindi attraverso un'acquisizione ovviamente da chi disponeva i referti, lei ne ha avuto cognizione, gliela richiede mandata a Colavecchia, li ha saputo dopo? Queste sono le domande.
9: Io, come ho detto prima, mi sono limitata quel giorno a riferire al Colavecchia quello che era stato chiesto dal provveditore e dopodiché i contatti, come ha potuto leggere anche il pubblico ministero, sono stati intrattenuti direttamente dal Colavecchia con il Colucci. Si trattava comunque di, anche in questo caso, di un'attività di carattere amministrativo legata agli eventi critici, cioè in quel momento il Colavecchia agiva come diciamo previsto dall'ordine di servizio del 2014.
8: Dottoressa Cera, scusi, la interrompo. Al di là delle funzioni in cui agiva Colavecchia, perché non le ho fatto questa domanda, la domanda è legata al fatto se lei sapeva, aveva dato ordine anche di acquisire i referti.
9: No, io non ho dato nessun ordine.
8: Ok, non l'ha dato l'ordine. La sapeva che erano stati acquisiti i referti?
9: No.
8: No, quindi in quel momento aveva gli atti Colavecchia. Avendo acquisito i referti, li aveva messi agli atti guardi, eventualmente di cosa? Come, visto che acquisito i referti e vengono trasmessi chiaramente dall'unico che ci aveva i referti, la mia domanda è, visto che lei apprende adesso, li ha visti i referti a partire in un carteggio all'interno di un fascicolo?
9: Io non ho mai visto questi referti e tra l'altro, se non ricordo male, quando c'è stato l'esame, è stata reso testimonianza al Colavecchia, ha poi riferito di non ricordare nemmeno se li aveva presi.
8: Ma non mi interessa, dottoressa, non mi interessa, perché la chat parla chiaro, sì. Capisce? Quindi è chiaro che c'è i referti ce li aveva, ok? Quindi è una questione, referti che sicuramente sono stati acquisiti. Domanda, visto che lei sta dicendo agiva nelle funzioni di dove sarebbero stati posti nel momento in cui erano acquisiti?
9: Credo,
8: cioè, presso... quale carte? Le teneva nel cassetto con la vecchia oppure metteva all'interno di un carteggio del NIR?
12: Scusa, ma si chiede una valutazione generale o di quello che era a conoscenza questa per il suo ufficio, per il NIR? Io non ho capito la domanda.
8: Per il suo ufficio, certo. Per il suo ufficio.
9: Agli atti dell'ufficio del NIR questi referti non ci sono mai stati, o comunque io non ne ho mai preso visione, non mi sono mai stati portati in visione.
8: Quindi lei i referti a quella data non ne aveva mai visti, poi li vedrà dopo, chiaramente.
9: Allora, successivamente, ma sulla base di una delega di indagine conferita dalla procura.
8: Lei dice che finché non ci fu la delega d'indagine lei referti non li ha mai visti. Parliamo di documenti, mentre aveva cognizione tramite gli eventi critici del fatto che ci fossero state delle cure mediche.
13: Scusa se mi inserisco per un chiarimento, può darsi che mi sia sfuggito, ma diciamo con la vecchia, no? Che ruolo specifico svolgeva all'interno della struttura?
9: Allora, quella vecchia svolgeva, come tante altre unità di polizia penitenziaria, una duplice funzione. Nel 2014, quando fu adottato l'ordine di servizio per quel che riguardava gli eventi critici, quindi dipendenti dal provveditore, fu inserito in questo ordine di servizio. Tra l'altro lui prestava già servizio presso l'ufficio per l'attività di polizia giudiziaria.
13: Diciamo
9: nel 2020 lui continuava a svolgere questa attività amministrativa.
13: Quindi era uno di quel gruppo che teneva sott'occhio
9: gli eventi critici, ma contestualmente era un appartenente anche al nucleo investigativo regionale.
13: Quindi aveva questa duplice funzione. Ma il Colucci, no, visto che il pubblico ministero rappresenta il contenuto di queste comunicazioni, il Colucci poteva disporre direttamente dell'ausilio del Colavecchia? Dal punto di vista amministrativo?
9: Allora sì, perché il gruppo di lavoro di chi effettuava il monitoraggio degli eventi critici lavorava per il provveditorato, in particolare per il provveditore. Quindi nel momento in cui il Colucci era diventato già il 6 di aprile il direttore dell'UST, in quel caso sì, io tra l'altro io non so se fondamentalmente presso l'UST c'era qualcuno che aveva l'accesso al portale degli eventi critici oppure no, è una cosa di cui non sono al corrente. In ogni caso il provveditore mi riferì di dover dire, ovviamente il provveditore non aveva rapporti diretti sempre quotidiani con il personale che si occupava del monitoraggio, siccome io ero nel suo ufficio, mi ricordo, lui mi disse di a qualcuno dell'ufficio di comunicare al Colucci gli eventi critici che hanno caricato dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. Quindi io non mi posi nessun altro problema, si trattava di 220 critici caricati dal carcere di Santa
13: Quindi
9: Maria.
13: Lei che incarico diede al Colavecchia?
9: Allora, io mi limitai a riferire al Colavecchia che il provveditore aveva detto di dover, diciamo che il Colucci aveva bisogno di conoscere questi 220 critici, dopodiché proprio perché stavo andando via gli riferì, dissi prendi contatti direttamente tu con il Colucci o con il provveditore e vedi un attimo di inviargli
13: questo evento. Fu, diciamo, il suo intervento.
9: Io mi limitai a questo, poi andai via, quindi non so nemmeno
13: andò via quel giorno, però sì. Dico anche poi nei giorni successivi.
9: No, non mi fu detto più nulla di questo.
13: Diciamo interessarsi di questa dinamica,
9: no, perché,
13: di questa attività che in qualche modo...
9: No, nessuno mi riferì niente, per me era finita il fatto che il Colucci, che il Colavecchia doveva riferire al Colucci questi eventi critici in via generica.
13: Va bene, prego pubblico mister.
8: Senta, mi scusi, lei sempre a proposito del giorno 9... quindi quando apprende dell'inserimento della perquisizione del lotto, diciamo, del sequestro del lotto dagli eventi critici,
9: sì.
8: Lo apprende soltanto da questo, lei
9: sì.
8: Dice. Perché lei nel manoscritto, quello che produce, pagina 5, lei ha indicato, non l'ho capita questa, gliela rappresento, a quale contestazione, lei ha scritto, avendo intanto appreso dell'inserimento sul portale eventi critici della notizia relativa all'ulteriore perquisizione effettuata il giorno 8/4/2020 presso il reparto Nilo del Penitenziario di Santa Maria e del conseguente ritrovamento di altri oggetti atti ad offendere, concordai con il provveditore sulla necessità di raccomandare l'inserimento di tale ulteriore circostanza nella detta relazione amministrativa. Questo è soltanto degli eventi critici che ha individuato lei?
9: Non ho capito.
8: Questo è sempre conseguenza esclusiva del fatto che lei aveva individuato autonomamente l'evento critico dell'8 che era stato caricato il 9?
9: Allora, la mattina del 9 mi fu portato in visione questo evento critico relativo al giorno precedente della perquisizione. Io incontrai il provveditore quella mattina e mi riferì della necessità di contattare la Costanzo per la redazione di questa relazione amministrativa. In quella circostanza io parlai con il provveditore anche di questo evento critico che era stato caricato.
8: Volevo capire un attimo questo fatto. Allora,
13: sì, faccio la domanda
8: sì,
13: un po' più chiaramente.
8: Il 9 lei va a cercarsi, tra virgolette, sintetizzo, l'evento critico, cioè va a verificare sul portale eventi critici se c'era qualcosa che era avuto l'8, qualcuno gli aveva dato indicazioni che ci sarebbe potuto trovare qualcosa sul 9. E come è andata, diciamo, la dinamica? Lei mi ha detto che portare eventi critici non ce l'ha e non utilizza. Com'è andata la dinamica della scoperta di questo evento critico il 9?
9: Ho capito.
12: Però l'ha già riferito alla scorsa udienza di tutto quanto la dinamica.
8: Non è chiarissimo.
13: No, può rispondere alla domanda perché attiene proprio all'impulso, diciamo, di andare a vedere.
9: Allora, come dicevo l'altra volta, c'è il personale che è addetto alla visione degli eventi critici. Di solito la mattina il personale addetto agli eventi critici già dalle 8, quindi poi alle 8 alle 9, incominciano a scaricare gli eventi critici che vengono considerati più rilevanti o comunque delle questioni che insomma possono essere portate all'attenzione del provveditore o alla mia attenzione, anche perché molto spesso eravamo io e l'ispettore Santo a recarci dal provveditore per portare in visione questi eventi critici, non era il singolo agente, di solito era l'ispettore Sanges. In ogni caso, quella mattina tra gli eventi critici che mi furono portati in visione c'era questo del ritrovamento, del rinvenimento a seguito di questa perquisizione del lotto. E sia i colleghi, gli agenti che visionavano il portale eventi critici e sia l'ispettore Sanges mi sottolinearono, mi sottoposero all'attenzione questo evento critico che destò, come ho detto la scorsa udienza, uno stupore.
8: Sì, ok, quindi conferma quello che ha detto, che fu una cosa autonoma. Senta, un'ulteriore specificazione, sempre Le faccio direttamente la domanda, anche se è acquisito con l'accordo, col suo accordo suo, gli atti istruttori e quindi anche il suo memoriale. C'è un momento in cui il provveditore le chiede di interessarsi se erano state redatte informative di reato in ordine ai fatti del 5 e del 6?
9: Sì, sempre la mattina del 9, quando insomma concordammo che dovevo contattare la Costanzo per le indicazioni di questa relazione amministrativa, il provveditore disse, si raccomandò di accertarmi che tutte le comunicazioni alla procura fossero state inoltrate, e quindi io mi accertai con la Costanzo, le chiesi se tutte le comunicazioni alla procura appunto erano state fatte.

0: istituto fare delle eventuali integrazioni, l'avrebbe fatto, l'avrebbe provveduto lei.
1: Quindi lei riferì questo al dottor Fullone?
0: Sì, mi sembra di sì, nel senso che lo rassicurai di aver interloquito con la Costanzo, che la Costanzo mi aveva detto che avrebbe provveduto alla predisposizione di questa relazione amministrativa e che le comunicazioni di tizia di reato sapeva che erano state mandate, ovviamente non poteva conoscerne il contenuto perché le aveva curate.
2: Vabbè, non ripeta.
1: Senta, ricorda il contatto con la Costanzo, quando avviene e come avviene?
0: Sì, allora la mattina del 9, se non erro, ebbi un contatto telefonico con la Costanzo, poi ebbi un contatto con il dottore Manganelli e poi a seguire ci fu quel messaggio con la Costanzo.
1: Il messaggio con la Costanzo quale, scusi?
0: È il messaggio di cui abbiamo dato lettura anche la scorsa udienza.
1: Ma quello là, però non c'è traccia dell'indicazione dell'informativa di reato. Però non c'era traccia dell'informativa di reato in quel messaggio.
0: No,
1: non è una domanda, era in una questione, volevo capire un attimo.
0: Sì.
1: Scusi, quando ha parlato che le informative di reato erano state date a cura del... ha detto del responsabile del reparto, chi?
0: No,
1: ha detto dell'ufficio, ma chi aveva fatto questa informativa, da quello che le disse Costanzo?
0: Allora, la Costanzo mi riferì di sapere che tutte le comunicazioni erano state effettuate alla procura, ma che le aveva curate direttamente il comandante Manganelli, magari insieme all'ufficio comando o l'ufficio PG.
1: Quindi stiamo parlando comunque dell'ufficio comando.
0: Non disse
1: il nome, o disse il nome che era quello di Manganelli, quello che
0: mi disse il comandante, quell'ufficio comando e l'ufficio di PG.
1: Okay.
0: Non parlo di nessun ispettore. Poi, rispetto alla domanda che mi aveva posto prima, e cioè perché nel messaggio non c'era riferimento, è perché io soltanto nel corso della telefonata mi assicurai che tutte le comunicazioni alla procura erano state fatte. Nel momento in cui lei mi disse che erano state fatte, non avevo più nessun motivo di ritornare sull'argomento, quindi mi limitai soltanto a fare riferimento alla relazione amministrativa, sì, che poi era la cosa per la quale io principalmente l'avevo contattata.
1: Sì, senta, al relazionale alle informative c'è stata una comunicazione più analitica di che quali informative nei confronti di chi, che quali fossero.
0: Non ho capito.
1: Rispetto alle informative che erano state trasmesse dal colloquio orale, ci fu una comunicazione più specifica di cosa consistessero le informative di reato che erano state redatte?
0: No, perché la Costanzo mi disse di non conoscerne il contenuto.
1: Va bene, senta, a proposito della... lei è un dato che ha rappresentato, ha parlato già della... non funzionamento delle telecamere, della videoregistrazione che le dice Colucci il 9 in questo colloquio. Volevo chiedere, lei ha ad altre rispetto a questo, prima ovviamente del 10 e 11 in cui c'è l'accesso dei carabinieri e poi il sequestro dell'hard disk, riceve informazioni anche da altri rispetto al non funzionamento delle telecamere
0: di Santa Maria Capovetere?
1: Di Santa Maria Capovetere, certo.
0: No, mi sembra di no, io non ricordo.
1: Perché sempre nel suo manoscritto lei dice, allora è a seguire, pagina, un attimino, 7, dunque leggo le prime tre righe che così si capisce di cosa si riferisce. Appare doveroso segnalare che all'epoca fu il Colucci ad informare in mia presenza il provveditore che il sistema di videosorveglianza del carcere Santa Maria Capovetere non era funzionante, o meglio che non registrava, consentendo la visione in diretta. Poi a seguire circostanza questa che mi fu confermata anche dalla Costanzo, la quale mi precisò che il sistema era stato manomesso dai detenuti, ma che avevano le foto dei rinvenimenti. Questo è quello che lei dice.
0: Sì, ma infatti non era prima, era dopo. Cioè, il colloquio con il provveditore...
1: Volevo capire, conferma questo dato, le chiedo quando avviene il colloquio.
0: Allora, come ho detto prima, da un punto di vista cronologico, cioè prima l'incontro mio con il provveditore e con il Colucci la mattina del 9 e poi successivamente il contatto con la dottoressa Costanzo, proprio perché io contatto la dottoressa Costanzo perché mi era stato chiesto di darle indicazioni

0: la relazione amministrativa. Per questo prima, quando lei mi ha chiesto se io l'avessi saputo prima, io ho risposto di no. La conferma del non funzionamento mi viene data dalla dottoressa Costanzo, ma dopo che io ho avuto il colloquio con il Follone, alla presenza del Colucci.
1: Quindi volevo capire, il 9 stesso, il 10?
0: Sì, il 9.
1: Il 9 stesso, quindi sì. Scusi, c'è una telefonata, diciamo, una sola telefonata con la Costanzo o più telefonate? Per capire che lei ha dato indicazione del fatto che ha fatto la telefonata.
0: Sì, che io ricordi si trattò di una telefonata, nel senso che in una telefonata io le diedi queste indicazioni, dopodiché ebbi modo di interloquire anche con il Manganelli e poi ci fu soltanto il messaggio, dopodiché io non ho più, da che ricordi? Sì. Non ho avuto più contatti con la Costanzo, anche perché diciamo lo scopo del mio contatto era quello di chiederle questa relazione per conto del provveditore, non avevo altri motivi poi per continuare ad interloquire in questo senso.
1: Mi scusi, una specificazione, lei indica sempre, glielo poco fa letto, che la Costanzo le precisò che il sistema era stato manomesso dei detenuti, ma che avevano le foto dei rinvenimenti. Vorrei capire come esce la questione del e a che rinvenimenti fa riferimento, perché lei non lo specifica nella...
0: No, in realtà fu l'indicazione che mi fu data dalla Costanzo, rispetto alla quale io non è che attribuì chissà quale rilevanza, né tantomeno le chiesi a quali rinvenimenti stesse facendo riferimento. Tra l'altro sul portale degli eventi critici erano stati caricati sia il giorno 6 che poi il giorno 9 gli eventi relativi ai rinvenimenti, quindi immaginavo che si facesse riferimento a quello.
1: Questo lo scrive lei a prescindere da qualsiasi contenuto comunicativo e messaggistico, lo scrive lei nella relazione. Su questo non ci sono domande in sede interrogatorio, le sto facendo una specificazione adesso, nel senso, praticamente lei Colucci le aveva già detto le cose la mattina, chiama la Costanzo, come esce l'argomento della manomissione delle telecamere e qual è il nesso con comunque avevano le foto dei rinvenimenti, capisci? Cioè qui abbiamo l'evento dell'8 aprile.
0: Sì.
1: Allora, lei sa che è stato rinvenuto qualcosa dall'evento critico, giusto? Ed è riportato, e sono riportati specificamente cosa è stato rinvenuto nell'evento critico.
0: Nell'evento critico del 9, se non sbaglio, si faceva riferimento a piedi dei tavoli o parti di un tavolo di ping pong, non ricordo.
1: Poi c'era una specificazione di oggetti.
0: Sì, okay. Sì.
1: C'era una specificazione dei luoghi? Parlo sempre della notizia che viene riportata sull'evento critico.
0: Se non sbaglio, nell'evento critico era riportato che erano stati rinvenuti nei luoghi comuni, però non vorrei confondermi magari con qualche altro evento critico.
1: Allora, siccome lei scrive questo, ma che avevano le foto dei rinvenimenti, cioè, come avviene, sempre se lo conferma, nel senso, come
0: certo,
1: avviene la dinamica per cui si passa dall'impianto telecamera non funzionante, comunque ci sono le foto dei rinvenimenti?
0: Allora, come ho detto anche l'altra volta, sempre durante l'incontro avvenuto nell'ufficio del provveditore ci fu appunto un'indicazione in merito al fatto che il sistema di videosorveglianza dell'Istituto di Santa Maria Capua Vetere non era funzionante, o meglio che l'impianto funzionava soltanto attraverso una ripresa in diretta, ma che non era possibile l'archiviazione delle immagini. Il provveditore mi chiese conferma da parte dell'istituto penitenziario, perché questa fu un'informazione data dal Colucci, che magari si era recato lì soltanto il 5, quindi chi meglio di una persona che lavorava nell'istituto di Santa Maria Capua Vetere poteva dare conferma del funzionamento o meno dell'impianto. Tra l'altro la Costanzo doveva dare atto di questo funzionamento o non funzionamento dell'impianto all'interno della relazione, quindi mi riferì in quella circostanza che l'impianto di videosorveglianza effettivamente non funzionava e io dissi che doveva specificare al provveditore se era stato danneggiato dai detenuti nel corso della protesta del 5, se si trattava di un cattivo funzionamento pregresso. Lei mi disse, insomma, non mi ricordo cosa mi rispose, però forse non era a conoscenza nemmeno lei, perché si trattava di un dato tecnico e mi disse però in quella circostanza però abbiamo le foto dei rinvenimenti che sono stati fatti, li alleghiamo al provveditore magari nella relazione e basta, questa fu la...
2: Quindi nel corso di questa conversazione che aveste ci fu il chiarimento sul fatto se erano state mandate le comunicazioni di reato in procura? Poi questa cosa della
0: videosorveglianza, se funzionava o non funzionava.
2: Ricorda qualcos'altro adesso? O quale oggetto appunto di questo dialogo?
0: No, perché fondamentalmente l'oggetto era, cioè quello che ricordavo e quello che ho anche riferito all'epoca durante l'interrogatorio.
2: Questi due punti.
0: Fondamentalmente la mia telefonata era proprio per indicare le richieste del provveditore di redigere questa relazione su questi punti specifici.
1: Senta, mi scusi, siccome lei è precisa nel memoriale, indica che il sistema era stato manomesso dai detenuti, cioè quello che le dice Costanzo è che era stato manomesso dai detenuti, vorrei capire se questo l'ha scritto lei, non
0: sì.
1: Ha fatto l'indicazione alternativa come ha
0: sì,
1: detto
0: adesso non era, sì perché non era chiaro all'epoca, come ho detto prima non era chiaro se il sistema di videosorveglianza durante la protesta del 5 fosse stato manomesso, nel senso che magari i detenuti l'avessero danneggiato oppure a volte potevano oscurare le telecamere per non essere visti nei momenti della protesta come era magari successo anche in altri istituti, quindi non avevamo contezza. Io almeno non avevo contezza se questo sistema fosse stato manomesso, danneggiato, se invece il mancato funzionamento dipendesse da problemi tecnici pregressi, proprio per questo ci sono le varie alternative.
1: Quindi non riesce a ricordare se la Costanzo fece una cosa secca, cioè indicazione secca, ovvero anche la Costanzo fece delle alternative, questa è la domanda. Cioè al di là di quello che lei riesce...
0: Guardi, io non ricordo precisamente che cosa mi riferì la Costanzo, però appunto per questo magari quando c'è stato l'interrogatorio c'era il memoriale, era passato meno tempo, quindi potevo avere la memoria più fresca. Se anche lì non sono stata precisa perché forse o perché la Costanzo...
2: No, è stata più precisa.
1: È stata precisa,
2: no?
1: Questa...
2: No, è stata più precisa. È la parte che le ha letto prima il pubblico ministero, in cui appunto si dice che la Costanzo disse che erano stati danneggiati dai detenuti.
0: Sì, e magari se era così forse lo ricordavo meglio, in questo momento io
2: vabbè,
0: non...
2: Quindi conferma la precedente dichiarazione.
1: E senta, il 9 aprile in serata accade poi qualcosa di rilevante nella serata?
0: Il 9 aprile?
1: Il 9 aprile, sì, ricorda che ci fu... l'accesso dell'ispezione del magistrato di sorveglianza.
0: Sì, il 9 aprile la sera il provveditore riferì sul gruppo di cui io facevo parte che era stato informato dalla dottoressa Parenti che il magistrato di sorveglianza, il dottor Puglia, aveva fatto accesso al carcere di Santa Maria Capua Vetere, se non sbaglio al reparto Danubio.
1: Scusi, oltre alle chat ci sono delle comunicazioni telefoniche?
0: Che io ricordi no.
1: È sicura di questo? No, non voglio capire un attimo perché ha già detto il dottor Puglia, aveva fatto accesso, lei già sapeva il nome che il dottor Puglia alla data del 9.
0: Guardi, pubblico ministero, magari allora il mio ricordo può essere vago e si può sovrapporre in alcuni casi anche a quelle che sono le emergenze processuali in questo momento. Io lo ricordo sulla base di delle chat che ho avuto modo poi di rileggere. Tra l'altro, a questo proposito, io ricordo che in sede di interrogatorio mi fu fatta la domanda da lei proprio in riferimento a questa chat del 9, di cui io non avevo alcun ricordo perché non era stata, mi pare, riportata nell'ordinato. Comunque io non avevo avuto menzione e infatti le dissi di non ricordare nulla perché poi successivamente quando sono stati acquisiti gli atti tramite i miei avvocati magari rileggendoli io posso avere il ricordo, quindi
1: ma la mia domanda era soltanto, quindi può essere che questa indicazione di Puglia sia una sovrapposizione di quello che ha letto, ho capito.
0: Adesso però per me diventa molto difficile.
1: Però dottoressa, la prima cosa che le devo chiedere, cioè stiamo andando, a parte alcuni casi, in cui praticamente è come se voi conversaste solo con chat WhatsApp e non ci siano delle comunicazioni accessorie. Visto la dinamica normale dei rapporti, adesso questo sono comunicazioni di serata, quindi le possibilità di incontri diretti sono minori, però quando accade il giorno, uno non è che si scrive in chat WhatsApp se sta in ufficio, diciamo, vicino, va a parlare, cioè questa è la normalità dei comportamenti, quindi umani. Allora, in questo caso è sera, quindi potete parlare solo per telefono, desumo, però dico, vorrei capire un attimo, sempre la chat può essere, serve anche per confortare e sollecitare un ricordo di colloqui avvenuti,
0: sì,
1: diciamo, capisci?
0: Allora, infatti io l'ho detto, la mattina del 9 ci fu questo incontro nell'ufficio del provveditore.
1: Adesso era solo una, diciamo, un'osservazione per capire un attimo la dinamica, perché la traggo da questo fatto, abbiamo una chat in cui non c'è citato Puglia, lei mi dice che c'è Puglia, adesso non so se... Ci sono stati discorsi che fuoriescono dalla chat,
2: perché
1: insomma.
2: Altra telefonata?
0: No, allora io non ricordo di nessuna telefonata, come nel caso della mattina del 9 ho ricostruito l'incontro che c'era stato nell'ufficio del provveditore,
2: certo.
0: La telefonata con la Costanzo, perché sono delle cose che mi ricordo.
2: È un qualcosa che può nascere da, comunque,
1: allora,
2: dalla sua consapevolezza.
1: Quindi, mi scusi, solo per capirci, adesso le chiederò poi specificazioni su alcune chat che sono meno comprensibili, quindi praticamente dell'evento di Puglia, diciamo del 9, e arriva l'ispezione, ne scrivete solo in chat?
0: Io non ho ricevuto nessuna telefonata da parte del, okay. Anche perché chi era a conoscenza di questa visita fondamentalmente era il provveditore, informato dalla dottoressa, okay. Parenti, ma il provveditore quella sera escludo che abbia chiamato me per riferirmi.
1: Scusi,
0: cose.
1: Anche qui, scusa, interrompo, ma che provveditore fosse stato informato dalla Parenti? Lei lo desume sempre dalla chat? Solo dalla chat?
0: Allora, ripeto, io è possibile che quando mi chiedete le circostanze, un po' le ricordo dalle chat, un po' anche da tutti quanti gli atti processuali.
1: Ho capito. Quindi esclude che ci siano stati contatti diretti, almeno a memoria
0: allora,
1: sua.
0: Allora, io non ricordo nessun contatto
1: allora,
0: diretto.
1: Allora, a memoria sua, ho capito. Mi scusi, la mattina del 10, poi vi incontrate in ufficio? No, per capire, no? Nel senso...
0: Allora, la mattina del 10 io incontrai, se non erro, il provveditore.
1: Sì, e quindi, diciamo, immagino che... Avete fatto riferimento a ciò che accadeva è accaduto la sera prima? Avete fatto riferimento a quello, diciamo, a quello che andava, con discorsi orali, insomma?
2: Se ci sono stati commenti, se ricorda il colloquio, se
1: commenti ulteriori rispetto a quelli che sono via chat la mattina del 10?
0: Allora, la mattina del 10, allora io utilizzo a volte il riferimento alla chat perché mi aiuta a ricordare, perché essendo passato tanto tempo magari un riferimento mi può aiutare nel ricordo. Quindi quello che posso dire è che la mattina del 10 io incontrai il provveditore, parlammo di cui ci fu qualche riferimento alla sera precedente e quindi il riferimento era sempre ai detenuti che si trovavano allocati al Danubio, che erano gli stessi detenuti che praticamente si trovavano precedentemente al Nilo e che erano stati portati al Danubio. Mi riferì che era stato tranquillizzato dalla dottoressa Parenti che le condizioni dei detenuti non erano, diciamo, che tutto era regolare, che si avevano preso in carico la situazione. Ora non ricordo il dettaglio, anche perché fondamentalmente quella mattina iniziarono a circolare, o comunque forse circolavano già dai giorni precedenti, però ci fu la notizia di queste denunce che erano state effettuate dai detenuti, quindi facendo riferimento a queste notizie delle denunce dei detenuti e al fatto che c'era stata la visita del magistrato di sorveglianza il giorno prima al reparto Danubio, andava a suffragare quello che era un'idea che diciamo potevamo avere del fatto che l'evento critico, l'8 che era stato caricato, era quello per cui c'erano stati dei detenuti che avevano posto in essere una resistenza attiva, che c'era stato un contenimento da parte di poliziotti e poi questi detenuti erano stati spostati al reparto Danubio. C'era la notizia delle denunce e contestualmente c'era stata stata la visita del magistrato di sorveglianza al reparto Danubio. Però il provveditore diceva di essere stato tranquillizzato dalla dottoressa Parenti che, diciamo, non era accaduto niente di particolare, che comunque avrebbero provveduto diciamo, consegnare le lenzuola o non ricordo qualche altro, diciamo, particolare.
1: Allora, se mi spiega questo dato, 9 aprile 2020, stiamo parlando della chat di gruppo coronavirus, emergenza coronavirus. Allora, questo in particolare è la stampa del captatore informatico. Lei dunque riceve questo messaggio di Fullone: mi hanno chiamato dalla matricola per dirmi che il magistrato di sorveglianza è entrato per andare al Danubio. Sa, ha avuto un po' informazione di chi fosse la fonte di Fullone? Messaggio della parente, puoi scrivere questo qui.
0: Sì, è chiaro.
1: Sa questo. Qual è? Oh, questo è il dato. E la successiva interviene qui Sanges, è l'86 finale, e dove sarebbero i 15 principali rivoltosi, a quanto pare. Scusi, lei allora, e poi risponde a seguire, o almeno parte di essi.
0: Ma lo scrivo io?
1: Sanges. Sa come facessero a sapere che erano 15? Sanges.
0: Ma guardi, io non lo so, forse perché al portale degli eventi critici era caricata...
1: Sono 14. De Luca, Cristian Sciro non risulta mai essere andato a Danubio da nessuna parte. Non risulta agli eventi critici, non risulta nelle relazioni scritte, non risulta nelle richieste di trasferimento, non c'è alcuna traccia. Come faceva Sanges a sapere che erano 15?
3: Ma si chiede, scusate, una valutazione alla dottoressa?
1: No, me lo chiedo, se lo sa.
0: Guardi, non lo so.
1: Non lo sa. Lei aveva poi, visto che si era attenzionata sull'elenco, l'elenco era di 14, si è resa, cioè, si è mai accorta che erano 15, anziché 14, le persone che stavano a Danubio?
3: Posso fare una ma il riferimento all'evento critico che ha fatto il pubblico ministero, in cui dice che sono 14, quale evento critico è?
1: È l'evento critico in cui è riportato la condotta,
3: e non è contenuto di Luca Cristian Sciro nell'evento critico?
1: No, non c'è scritto, non c'è indicato, non è riportato di Luca Cristian Sciro nell'evento critico.
3: È l'evento critico, certo.
2: Dell'evento critico in data?
1: Alla stampa.
3: Dell'8 aprile.
1: Alla stampa?
3: Sì. Ma.
1: E quindi praticamente sapeva che erano 15?
2: Di che numero di detenuti risultavano?
3: Non c'è un elenco, diciamo, numerico, dovrebbero essere 14 o 15, però c'è De Luca Cristian Sciro.
1: Presidente, io non ricordo se la stampa dell'evento critico sia stata acquisita dal fatico del dibattimento, non ricordo neanche in questo momento, perché c'è sicuramente una relazione del
3: sono
1: NIC.
3: 15.
2: Sono 15 nella stampa.
1: C'è sicuramente una relazione del NIC.
0: Ministero, ma le attività sugli accertamenti di Luca Cristian Sciro le ha condotto il mio ufficio, sono stata delegata io da lei a fare queste
1: attività. No, c'è la sua nota, però non ricordo se c'è la stampa. C'è una nota vostra del NIR
0: noi
1: per quanto riguarda
0: accertato.
1: Di Luca, che non c'era alcuna traccia di Luca,
0: l'abbiamo accertato noi in tutto quello che è successo,
1: traccia, sì, esattamente, però mi chiedevo perché non ricordo che lei nella nota abbia riportato la stampa dell'evento critico.
0: E non lo so, io voglio
1: la domanda poi gliela facciamo quando facciamo questa nota, però la domanda era legata al fatto principale, se la stampa dell'evento critico fosse già in atti. È un po' più al difensore, lo sto facendo, ovvero sia stata acquisita tra virgolette come attività difensiva e quindi conseguentemente la solita questione della acquisizione al fascio del PM prima e del dibattimento poi. Questa è la domanda, perché lei adesso sta facendo vedere la stampa,
3: sì,
1: no? Giusto? Giusto, avvocato?
3: Sì.
1: E quindi volevo capire questo per la completezza della comunicazione.
3: No,
1: l'ha acquisita lei, avvocato, dal fascio del PM?
3: No, dal provveditorato questo.
1: Dal provveditorato. Avete fatto una
3: Sì, una indagine
1: difensiva richiesta, sì, scritta, sì, come indagine, sì, difensiva. Ok. Beh, visto che questo è destinato...
3: Ma immagino però che erano anche contenute nel fascicolo, eh? Pubblico ministero. Mi, beh, ricordo che alcuni eventi critici erano contenuti.
1: Sì, no, però sicuramente non c'è quella stampa lì, sicuramente non c'è, perché la ricordo al massimo che era stata riportata all'interno dell'informativa. Vada a memoria, avvocato, quindi con tutte le possibilità. Però chiedo,
2: diciamo,
1: allora,
2: va bene, questo adesso sulla modalità attraverso la quale, certo, al suo rilievo.
1: Sì, sì, no,
2: diciamo,
1: perché nel senso chiedo l'acquisizione al fascio del PM mettendo attività difensiva laddove non sia stato e se la può assodare in visione.
2: Diciamo, il dato che in questo momento il difensore comunque ha fatto rilevare è quello che da questa stampa diciamo emerge, sì, il dato numerico di 15
1: può,
2: anche in riferimento al detenuto.
1: La può,
2: sì,
1: esibire un attimo?
2: Prego.
1: Grazie. Scusi, anche la precedente, quella prima di cui faceva riferimento, l'ha acquisito anche quella, immagino, quella, che questa è la seconda, delle 16.30, detta dell'imputata, sono due, quindi questa dovrebbe essere la seconda, non so se, no, perché da quello che dice lei, ovviamente non ho una memoria di questo tipo, sarebbe disumana. Eh? Ah, quindi questa è la prima. Quindi praticamente sto visionando gli estratti del portale Eventi Critici, per, diciamo, a memoria per la prima volta queste qui. Quindi praticamente quando lei descrive i due estratti sono segnalazioni, è indicato, segnalazioni del 6, codice evento, il primo è, penso il primo, sì, 693191, segnalazione del 6/4/2020 alle ore 16.30, è indicato come registrato l'8/4/2020 ore 9.25 e si tratta di priorità indicata come bassa, ok? Evento è titolato violazione delle norme penali, violenza, minaccia, ingiuria, oltraggio, resistenza pubblico ufficiale. Ci sono indicati tutti i referti, per vi è indicato le persone che avevano secondo l'inserimento fatto resistenza.
2: Ma sta leggendo quello del difensore?
1: No, sto sintetizzando, no, perché farà la domanda, nel senso che questa è la domanda.
2: No, ma questo è quello del difensore?
1: Sì,
2: sta,
1: sì, sì, è la prima volta che lo vedo, sì, sì, sì. Ah. E questo è il primo, che è quello dei detenuti, sono indicate tutte le, diciamo, esattamente le contusioni subite indicate nel referto, praticamente sono riportate le contusioni nel referto, su tutte le, quello che è scritto nel referto, quindi questo è praticamente...
0: E quello di cui parlavo prima.
1: È anche l'anamnesi negativa per il Covid-19, sì, quindi praticamente è il contenuto del referto quasi nella sua totalità.
0: Ma non c'è il referto, quindi non è che possiamo,
1: no, no, no,
0: fare il paragone.
1: Sto dicendo, è riportato il contenuto del referto, tranne ovviamente il referto, certo. E quello siamo. E è riportato, effettivamente... De Luca Cristian Sciro, ci siete accorti che De Luca Cristian Sciro è indicato nel referto, ma non è tra i soggetti che sono indicati come avessero fatto resistenza?
0: Mi sembra che fosse tutto il contrario, o no?
1: No, perché
0: non
1: è indicato.
0: In mente.
1: Allora, De Luca Cristian Sciro non è indicato tra coloro che hanno fatto resistenza, è invece riportato, qui lo vedo subito, che il referto. Per il detenuto De Luca Cristian del referto si vince trauma contusivo multiplo ed ecchimosi sottorbitaria destra procuratosi durante il contenimento da parte del personale di polizia penitenziaria. Poi c'è anche De Luca Sciro è tra i soggetti, è il quindicesimo, diciamo così, anche se non è indicato per quindicesimo, però non è uno di quelli che avrebbe fatto resistenza. Quindi praticamente questa informazione Sanchez ce l'ha dagli eventi critici, che le aveva anche lei questi stampi di eventi critici.
0: Allora,
1: giusto?
0: Guardi, io di questa circostanza dell'anomalia di De Luca Cristian Sciro inizialmente non mi ero accorta, anche perché si poteva attribuire inizialmente anche magari ad un evento critico inserito in maniera non corretta per la fretta, visto che si trattava di eventi critici. In realtà questa anomalia di De Luca Cristian Sciro è venuta fuori poi in un momento successivo successivo, e quindi nell'ambito della delega di indagine che ci è stata conferita, e quindi abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti, perché ricordo acquisimmo tutti i rapporti disciplinari e diversi che riguardavano De Luca, le richieste di trasferimento, quindi diciamo non voglio confondermi con la memoria, io però lì per lì all'epoca non notammo questa anomalia legata alla presenza di un certificato in più rispetto ad un detenuto in meno, perché il dato che emergeva era diciamo semplicemente quello che c'era stata la resistenza attiva da parte di alcuni detenuti, c'era stato il contenimento ed erano stati poi trasferiti al reparto Danubio.
1: Okay.
2: Scusatemi un attimo voi, sì. Scusatemi, però volevo un attimo capire. Allora, questo documento che sarebbe la stampa dell'evento critico relativo alla giornata del 6, caricato il 7. Questo è stato
1: caricato l'8, sì.
2: Il 6 caricato l'8, che contiene l'elenco di questi detenuti.
1: Presidente, posso esibirlo?
2: No, un attimo solo, volevo capire, rispetto a questo atto che comprendo che non è nella disponibilità del
1: memoria, no.
2: Pubblico Ministero.
4: Presidente, in realtà questo atto l'ho fatto acquisire io nel corso del dibattimento su richiesta della Costanzo, fu acquisito insieme a tutti gli eventi critici dei 15, se non sbaglio quando fu sentito Davino, lo acquisimmo insieme a...
2: Materialmente va bene, lo verificheremo anche noi.
4: Volevo capire
2: questo. L'ufficio del pubblico ministero, però, ha all'interno dell'informativa, immagino, che venne mandata, diciamo, questa indicazione del numero dei detenuti. Cioè la rappresentazione dell'elenco dei detenuti che erano stati trasferiti e delle lesioni su cui lei ha fatto domande fino adesso, no? Dove è rappresentata agli atti del pubblico ministero se non detiene direttamente gli eventi critici?
1: No, nel senso che questo ci sono tutta la documentazione, gli atti. L'evento critico è la trasposizione sintetica.
2: Va bene,
1: di un
2: quindi
1: atto,
2: lei ritiene di non avere
1: a memoria
2: nessuna.
1: No.
2: Nessuna elencazione di quel, diciamo, non ha trasposto nei suoi atti un sunto o comunque un'altra stampa dell'evento critico di cui stiamo parlando. Ritiene di no?
1: A memoria no.
2: No.
1: Sì, però ripeto, non me lo sarei ricordato.
2: Lo verificherà.
1: Però.
2: Lo verificherà evidentemente.
1: Sì, però al massimo ci saranno delle sintesi. Cioè non,
2: anche questo... perché questo è un evento critico, una stampata estratta quando?
1: Questo si può stampare in questo momento.
2: Non ricordo in data, questo momento. Non c'è data
3: penso
2: sulla
3: si
1: sa la registrazione in un qualsiasi momento può essere stampata perché sono tutti al portale,
2: quindi,
1: sono conservati.
2: Quindi
1: sempre.
2: Le domande, capisco bene, non traggono la loro fonte da questo tipo di accertamento?
1: No, dall'estratto dell'evento critico, perché no. Apprendo adesso che l'avevo per scontato che De Luca non fosse inserito, e invece è stato inserito. E la domanda successiva che volgo è: come faceva a sapere alla data del 9 Sanges che De Luca stesse al Danubio? Perché se lo sa.
0: No, ho già detto, non lo so. Non so se lui lo apprendiva dal portale Eventi Critici piuttosto che dalle relazioni dell'ufficio detenuti.
1: Perché per sapere l'allocazione dei detenuti non il portale evento critico non rileva, non serve.
0: Ma l'ufficio detenuti ha...
1: No, ascolti, per sapere l'allocazione dei detenuti, qual è il portale o comunque lo strumento? L'AFIS?
0: L'AFIS,
1: che è diverso. Giusto?
0: Sì, sono due. L'AFIS è diciamo un applicativo, sì, che viene utilizzato da parte dell'amministrazione penitenziaria per le dislocazioni dei detenuti. Invece l'Eventi Critici è un applicativo informatico che è stato creato per avere delle notizie flash relative agli eventi che si verificano, ed è collegato alla sala situazioni che è presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
1: Sì. E quindi nell'AFIS rispetto a un un detenuto, ci sono tutti gli spostamenti del detenuto all'interno del carcere, di un carcere o altre carceri, giusto?
0: Sì, ovviamente poi dipende dall'operatore e dall'accesso che ha. All'ufficio detenuti ovviamente hanno una, penso, una visione più ampia, perché possono vedere le dislocazioni dei detenuti in tutti gli istituti penitenziari, ogni istituto poi ha l'AFIS aperto per i propri detenuti.
1: Sì. E quindi praticamente dall'evento critico, salvo che il redattore non lo scriva, non ci sta l'allocazione dei detenuti. Per saperla, in questo caso per esempio non c'è ovviamente nell'evento critico.
0: A meno che nell'evento critico non si dica a seguito di un determinato episodio il detenuto viene allocato in un altro reparto. Quindi in questo caso può emergere.
1: Lo puoi mettere.
0: Ma dall'evento critico non c'è l'allocazione del detenuto.
1: Certo, quindi per sapere, per capirci, l'elenco di questi 15 detenuti, per sapere dove si trovavano in quel momento, tutti al Danubio, dovevi andare in AFIS e andare in
0: digitare il nome del detenuto in questione. Andando in AFIS veniva fatta la ricerca e si verificava dove era allocato il detenuto.
1: E senta, formulo la domanda, lei ha già risposto per il 6 che non sa nulla delle ricerche in AFIS dei detenuti e degli orari. Sono state anche fatte il 7, l'8, altre richieste in AFIS con le indicazioni nominativi. Lei questa attività di ricerca, di verifica in AFIS con orario di inserimento da parte del soggetto rispetto alle giornate successive 7, 8, 9, ne sa qualcosa?
0: No, l'ho già detto.
1: No.
0: Anche perché le ricerche in AFIS io non le ho mai fatte, non le faccio io.
1: Non gli ha detto che non fa neanche portare eventi critici, nel senso ne sa qualcosa che qualcuno abbia indicato, disposto di volgere la ricerca in AFIS rispetto sempre agli stessi detenuti? Poi,
0: che io sappia no.
1: Non sa nulla.
0: È possibile che siano state fatte da qualcuno dell'ufficio detenuti, ma io non ne ho contezza, di certo non lo dicevano a me.
1: Avvocato, posso trattenere questo riservo? Ok, grazie. Senta, il 9 a questo punto, allora, quindi mi ha detto quali sono le... i discorsi che fate con Fullone la mattina del 10 sul 9. La mia domanda è, allora, eravamo rimasti dal messaggio del Danubio che Sanges 8-6 dice dove sarebbero i 15 principali rivoltosi a quanto pare. Allora, quindi lei mi ha già detto che non ha dato indicazione a nessuno e a Sanges di fare ricerche in AFIS?
0: No, anche perché le ricerche in AFIS del personale dell'ufficio detenuti vengono fatte continuamente per delle esigenze loro, non mie.
1: No, va bene, ricerche in AFIS, allora, lui dice, e dove sarebbero i 15 principali rivoltosi a quanto pare? Allora, questa indicazione a Sanges, se sa dirlo, da dove la trae? Visto che la comunica in chat vostra ed è un patrimonio acquisito e conosciuto da voi, che stessero al Danubio 15 persone, questa è la domanda fondamentalmente.
0: Allora,
1: lo dava per scontato, non lo so, mi dica lei insomma.
0: Io non lo so precisamente, però anche diciamo dal dibattimento è emerso che comunque c'erano state delle richieste di trasferimento, tra l'altro.
1: Ma, sì, lo so che succede,
0: cioè, non voglio dire delle cose.
1: No, ma è stata lei incaricata o ha avuto conoscenza in quel periodo anche delle necessità di trasferire dei detenuti? È una cosa che è sfuggita completamente alla sua cognizione?
0: No, io, ne abbiamo parlato anche alla scorsa udienza, incidentalmente vengo a sapere di questi trasferimenti che dovevano essere effettuati da Santa Maria Capua Vetere perché il provveditore ebbe a parlarne con l'ispettore Sanges, quindi io seppi che c'erano dei detenuti da trasferire, però nello specifico non conoscevo diciamo il numero preciso dei detenuti, chi doveva essere trasferito.
1: Mi scusi, erano sempre quelli del Danubio? Sapeva lei quei 15 trasferiti o 14 trasferiti al Danubio?
0: Che io sapessi sì, però non sono entrata nel merito, quindi non posso essere tanto precisa.
1: Solo per capirci, dopo questa comunicazione del 6, mi pare di averla già fatto su questa domanda, ma non mi ricordo la sua risposta, nei giorni seguenti, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eccetera, sì, è un argomento che viene affrontato da qualcuno a lei o è totalmente a lei sconosciuta questa
0: del trasferimento?
1: Sì.
0: Io non ho saputo più niente in merito a questo trasferimento. Cioè, ebbi all'epoca la notizia che c'era da trasferire questi detenuti, se non sbaglio, durante la videoconferenza del 6, poi nei giorni a seguire io non ho, diciamo, avuto notizie, se non in merito al fatto appunto di questa visita che c'era stata da parte del magistrato di sorveglianza effettuata al Danubio.
1: Ho capito, quindi praticamente il trasferimento non è stata coinvolta direttamente.
0: No.
1: E senta, a un certo punto alle ore 22:11, questi orari reali sono, scrive Fullone, quindi dopo circa 13 minuti, andato via, pare tutto ok, lamentato solo che avessero avuto oggi le lenzuola e tasseri che ha lamentato manganellate e sarebbe refertato per graffi. Questa informazione, poi lei scrive sempre Sanchez, ok allora, e lei risponde 22:12:53, ok. Allora, apprende per la prima volta che potevano essere stati usati i manganelli e che qualcuno aveva rappresentato che era stato picchiato con un manganello.
0: Sì, era la prima volta che io sentivo una cosa del genere.
1: E rispetto a questa informazione, lei risponde, cioè praticamente fa ok, cioè non dice niente, ma una richiesta di chiarimenti da parte dei componenti della chat.
0: Allora, io
1: a Colucci per dire che insomma, tra i tanti, siete in quattro, insomma.
0: Sì, no, assolutamente, cioè. Io ebbi modo di parlare anche il giorno dopo con il provveditore, anche in relazione alle denunce, alle notizie di denunce che erano circolate in quei giorni e diciamo la notizia, comunque l'informazione che avemmo era che si trattava di denunce assolutamente calunniose, diciamo informazioni false.
1: Chi glielo dice? Questa ci sono delle informazioni da una parte che accadono in rete, dall'altra parte informazioni che non so chi è che gliele dice.
0: Sì, allora io ebbi modo di parlare con il provveditore anche il giorno dopo, quindi la mattina dopo del 10, lo ho detto anche prima, e proprio quel giorno mi ricordo che ci fu questa diciamo notizia pubblicata, non ricordo da quale testata giornalistica, relativa alle denunce effettuate dai detenuti. E lo Fullone mi riferì che praticamente le informazioni che lui aveva ricevuto, quindi suppongo dal Colucci che era presente ai fatti o comunque dal Manganelli, era che si trattasse di denunce assolutamente calunniose di detenuti che praticamente avevano falsamente denunciato questi avvenimenti basta, io mi limitai a ricevere queste informazioni.
1: E si prende, scusi, quindi praticamente non ho capito, la Fullone disse che le informazioni da Colucci.
0: Sì,
1: no?
0: Poi sì, ma tra l'altro, a parte di averle ricevute da Fulloni, poi io non posso dire precisamente di quale giorno si trattasse, ma sono certa di aver sentito dallo stesso Colucci, in presenza del provveditore, che lui riferiva, confermava appunto questa stessa cosa, che si trattava di denunce calunniose, che in sua presenza non si era verificato assolutamente nulla di tutto quello che veniva riportato. Che al massimo, se qualcosa si fosse potuto verificare, poteva riguardare i detenuti che avevano posto in essere un'azione di resistenza e che erano stati poi trasferiti al reparto Danubio. Tant'è vero che il Colucci ebbe anche a precisare in quella circostanza che il suo arrivo presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere era stato successivo rispetto al trasferimento dei detenuti al Danubio. Cioè lui riferì che quando raggiunto a Santa Maria Capua Vetere questi detenuti erano già stati trasferiti al reparto Danubio e che pertanto in sua presenza non si era verificato alcunché. Queste furono le informazioni che mi furono riferite in quel periodo a fronte delle denunce, delle notizie di denunce che si erano incominciate a diffondere in rete.
1: Scusi, chiedo, allora, vorrei...
2: scusa un attimo soltanto, sì. Se poi può essere esibito alla Corte il documento, la certo, schermata degli eventi critici, certo. Perché
5: senti, chiedo scusa, abbiamo ricostruito... è presente sì, già nel fascicolo, sì, l'informativa 4188 a firma di Chiappetta, è nel fascicolo del pubblico ministero.
2: Ah, è anche, va bene, nel fascicolo, no, ma rispetto no, all'acquisizione anche nel dibattimento, è già della Corte su richiesta, sì, sì, sì, dell'avvocato Tornatora, effettivamente.
5: Fu acquisito quando è stato è venuto Chiappetta.
2: E con ordinanza della Corte dell'ottobre 2023, materialmente depositato nel dicembre 2023. E agli atti volevamo verificare appunto che vi fosse la piena corrispondenza.
1: Grazie, la memoria è fallace come avevo ipotizzato. Senta, mi scusi, mi fa capire un attimo, innanzitutto quando è che Colucci le direbbe che lui era arrivato dopo, perché noi abbiamo una chat su questo tema, sta parlando della chat oppure sta parlando di un colloquio a voce?
0: No, io sto parlando del fatto che questa informazione mi fu detta anche a voce dal Colucci, io non posso dire con precisione quando, perché non lo ricordo, non ricordo i giorni precisi, sicuramente comunque il giorno dopo della visita del magistrato di sorveglianza, io non ricordo se incontrai o meno il Colucci, sicuramente ebbi modo di incontrare il provveditore nel suo ufficio e quando insomma parlammo di questa visita, della presenza del magistrato di sorveglianza al reparto Danubio, il provveditore, insomma, avemmo modo di parlare di queste denunce di pestaggi effettuate da parte di alcuni detenuti e effettivamente diciamo la notizia che era stata data a lui anche in mia presenza era quella per la quale nulla si era verificato e credo che poi il provveditore, suppongo, avesse avuto delle interlocuzioni anche con il carcere, quindi fondamentalmente la dottoressa Parenti che lo aveva avvisato della presenza del magistrato di sorveglianza, ma che poi fosse stato fondamentalmente tranquillizzato dalla dottoressa Parenti. In che termini non lo so perché non ho assistito a conversazioni.
1: Senta, scusi, però non ho compreso, davanti Fullone dice che le fonti sono Colucci. Sembra mi ha detto lei, non ho capito se Fullone spende la fonte Colucci e Colucci io lo dice anche al di persona, giusto? Ho capito bene io?
0: Sì, okay. Ho riferito che non ricordo precisamente quando questa informazione mi fu data dal Colucci, perché io non ricordo il 10 se ho incontrato o no Colucci, il 9 mi sembra di ricordare di averlo incontrato. In ogni caso della questione della visita col magistrato di sorveglianza ho un ricordo dell'incontro con il provveditore.
1: Ho capito, non solo per comprendere, perché se Colucci le ha detto che non c'era, non capisco come poteva dire che erano calunniose.
0: No, Colucci mi diceva in generale che
1: era arrivato dopo,
0: che erano delle denunce a suo avviso calunniose, perché in sua presenza non si era mai verificato nulla. Poi al massimo dice forse ci sarà stato un eccesso, diciamo, di contenimento nei confronti, perché c'era l'evento critico della resistenza, cioè i dati anche oggettivi fondamentalmente di cui io potevo disporre o anche il provveditore, non lo so, era questo evento critico nel quale si diceva che dei detenuti avevano posto in essere una resistenza attiva, che rispetto a questa resistenza attiva era stato effettuato un contenimento tale per cui c'erano state delle lesioni riportate e da parte dei detenuti e da parte dei poliziotti, dopodiché si trattava di detenuti che erano stati trasferiti al Danubio e la sera del 9 il magistrato di sorveglianza effettua la visita proprio al reparto.
2: Va bene, ha dato
1: questo l'abbiamo capito, la mia domanda era soltanto per comprendere come facesse.
2: Spiegato, non la ripeta.
1: Ha ragione.
2: Se no, giustamente ripete la risposta.
1: Sì, vabbè, chiaro. Dunque, a seguire sempre questa chat, lei a un certo punto scrive sempre nella chat, ore 22:13:11, scrive, delle telefonate e videochiamate, nulla, fa il punto di domanda, e risponde Fullone, pare di no, 22:15:21.
6: E poi risponde ancora 22, 15 e 44. Aveva i referenti medici, chiaramente referti, è un errore di battitura sicuramente, aveva i referenti medici o comunque aveva il loro esito. Riferito sembrerebbe al magistrato di sorveglianza. Aveva. Allora mi spiega delle telefonate e videochiamate nulla? Io lo leggo e gli do la mia interpretazione, è agevole per me. Me lo spiega lei che cosa chiedeva e cosa... E cosa voleva informarsi, di cosa stavate, qual era il problema che si poneva?
0: Allora, quando la cosa l'ho detto prima, quando mi ha fatto la domanda in sede di interrogatorio, io questo chat non la ricordavo assolutamente, per questo le ho detto di non ricordare. Avendo adesso contestualizzato la questione, posso essere forse un po' più precisa, nel senso che in quei giorni erano circolate delle informazioni in ordine al fatto che alcuni detenuti non avevano potuto effettuare le telefonate o le videochiamate e forse facevano riferimento proprio a questi detenuti che erano stati trasferiti al reparto Danubio. Il giorno dopo, cioè quando io parlai con il provveditore, lui mi riferì che non c'era stato nessun problema, che era stato tranquillizzato dalla dottoressa Parenti, che forse il riferimento era al fatto che i videotelefoni non erano sufficienti o che praticamente essendo stato effettuato il trasferimento del detenuto da un reparto ad un altro, ci sono delle giornate stabilite per ogni reparto in cui dovevano essere effettuate le videochiamate, quindi essendo stati spostati da un reparto a un altro le videochiamate non erano state fatte. Questa fu l'informazione che mi fu data, tant'è vero che il magistrato di sorveglianza, quando io pongo la domanda delle telefonate e le videochiamate, nulla, dice no, nulla, perché non era emerso nulla.
1: Ma scusi, adesso mi faccio capire bene. Allora, videochiamate e telefonate nulla, lei dice che ci sono state le informazioni sugli organi stampa. Che informazioni di che tipo?
0: No, gli organi.
1: Non ho capito,
2: no, lei ha detto un po' in generale.
0: In generale c'erano state delle notizie che erano circolate.
2: Tratte da dove? Dice il pubblico ministero, organi di stampa.
0: Io non ricordo se ci fu. Ricordo che ci fu questa questione per cui il provveditore si era interessato delle telefonate e delle videochiamate. Non ricordo se la lamentela era stata avanzata c'erano state delle richieste che erano state presentate dalla magistratura, dalla Camera Penale. Non lo ricordo se temporalmente erano precedenti, erano successive. Comunque si era posto questo problema delle telefonate e delle videochiamate che non erano state fatte dai detenuti.
1: Ma in relazione a cosa? Al fatto che c'erano state delle violenze in carcere? C'erano preoccupazioni dei parenti che non avevano modo di contattare i familiari per sapere che la loro sorte, avendo appreso che potessero essere state delle violenze in carcere? Era questo la questione che emergeva dalle fonti?
0: Mi sembra di ricordare che questo fosse il problema, perciò forse in quel momento io ho scritto delle telefonate e videochiamate, cioè se avevano saputo qualcosa in merito a queste telefonate o videochiamate.
1: Sì, allora mi scusi, leggendo io leggo che il problema è se l'imprenditore di sorveglianza avesse posto la questione delle vietate telefonate. Questa è la sua, si legge, si capisce da questa chat. Ora, c'era una preoccupazione da parte vostra?
0: No, io non avevo una preoccupazione, figuriamoci se io non ero preoccupata. Io non avevo una preoccupazione. Io semplicemente, pongo questa domanda perché ricordo che in quei giorni era stato affrontato questo tema delle telefonate e delle videochiamate, rispetto al quale il provveditore aveva avuto delle interlocuzioni anche con il direttore, che aveva dato, ricordo, almeno quello che ricordo io, la spiegazione che i telefoni non erano sufficienti o che comunque non erano le giornate.
1: Ho capito, va bene, quindi praticamente questo dice no. Senta, mi scusi, che aveva i referti medici o comunque aveva il loro esito, scrive Fullone. Lei capisce di cosa state parlando?
0: Guardi, sinceramente non.
1: No, è sta una chat, uno non capisce, insomma. Oppure qua la domanda, di che stai parlando? Insomma.
2: C'è la circostanza che Fullone riferisce in ordine alla disponibilità dei certificati medici.
1: O gli esiti.
2: Poi gli esiti comunque di questa certificazione. Lei, diciamo, che si è data, si è posta delle domande?
0: No, onestamente non penso di essermi posta, non credo di aver dato peso a questa circostanza. Tra l'altro il magistrato di sorveglianza, voglio dire, è deputato al controllo delle condizioni dei detenuti. Se ci sono dei detenuti che stanno lì e ha acquisito, cioè non avevo nemmeno capito se l'aveva acquisito in quel momento, se aveva voluto vedere i referti, non mi era molto chiara questa situazione. Scusi,
1: siccome c'è questo problema che voi ponete già sulla questione se quello avesse o lui avesse o qualcuno avesse i referti o gli esiti, l'otto, c'è cioè con la vecchia che ha tutte queste informazioni, già detto lei non sa dove sono andate, ma i referti al 9 era un vostro patrimonio comune? Al di là di quello che c'è scritto lì, che è proprio uguale al referto, non è che cambia granché degli eventi critici, cioè alla fine il referto è poca cosa in più, ma ce l'avevate i referti?
0: Io non ho mai avuto questi referti.
1: Non l'ha mai visti i referti?
0: Io non li ho mai avuti.
1: Non li ha mai
0: visti. Non mi sono mai stati mandati questi referti. Vabbè. Allora, io non so se questi referti erano allegati alla pratica di trasferimento, anche perché anche successivamente io non mi sono mai interessata, anche adesso, durante la fase processuale, io non lo so se questi referti sono mai stati allegati, sono stati mai mandati. C'è una questione della quale io non mi sono interessata. Quando poi ho ricevuto la delega d'indagine rispetto alla quale mi è stato chiesto di acquisire dei referti.
1: Allora, io torniamo allo stesso discorso. Lei, ufficiale di polizia giudiziaria, ha, diciamo, anche dei poteri di iniziativa. Ora, domanda, le faccio veramente questa domanda. Allora, c'ha tutte queste informazioni che vengono dai media, ha le informazioni che vengono rappresentate allo Stato, parliamo al 9, c'ha un'ispezione in materia di sorveglianza. C'è Tasseri, io parlo proprio delle cose oggettive, Tasseri che dice che è stato manganellato, c'ha 15 referti dei detenuti, diciamo dei detenuti che rappresentano lesioni senza referto che indicano in condizioni di contenimento, se non ha pensato al 9 di attivare e fare un'attività di acquisizione per svolgere le indagini in iniziativa come nucleo investigativo regionale?
0: No, perché le denunce non erano state presentate al mio ufficio. Il magistrato di sorveglianza si era recato direttamente sul posto e aveva, non lo so che cosa ha constatato, perché sono delle informazioni che a me vengono in maniera incidentale, perché mi vengono riferite da una persona a cui a sua volta sono state riferite, e contemporaneamente perché nell'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere c'era un comandante, c'era un ufficio comando, c'erano tanti uffici di polizia giudiziaria, io vengo a conoscere che cosa? Soltanto delle notizie di stampa e il fatto che il magistrato di sorveglianza, che sono state le notizie di stampa per cui delle denunce erano state già presentate e non a me, e contemporaneamente il fatto che ci fosse il magistrato di sorveglianza che giustamente nelle sue prerogative si reca sul posto per effettuare determinati accertamenti. Quindi diciamo che io apprendo delle situazioni in maniera incidentale, non è che è venuto qualcuno da me e mi ha riferito una denuncia.
1: La mia domanda è d'iniziativa, non c'è bisogno, cioè capisce, d'iniziativa. Non è sto parlando del fatto che...
0: Ma d'iniziativa, io posso partire d'iniziativa se ho un fumus, cioè se ho una base di notizia di reato che mi viene presentata. Se io o qualcuno del mio ufficio incidentalmente si fosse trovato a Santa Maria Capua Vetere e avesse ricevuto una denuncia, una segnalazione da parte di un detenuto, certo che sì, ma nel momento in cui io mi limito a visionare degli eventi critici nei quali mi si dice che c'è una resistenza attiva da parte di detenuti, a fronte della quale c'è un contenimento da parte della polizia penitenziaria, mi si dice che mi viene data assicurazione che le notizie di reato sono state trasmesse alla procura, quindi io credo che in questa notizia di reato venga trasmessa la dinamica anche della resistenza attiva e del contenimento, dopodiché quindi diciamo la situazione, almeno da quella che poteva apparire a me, era legata fondamentalmente a questo problema dei ristretti che erano stati portati al Danubio e che avevano presentato delle denunce, almeno quelle erano le notizie di stampa di cui io apprendevo, ma denunce che erano state presentate sicuramente ad altre forze di polizia.
1: Scusi, ma no, questa lei parla di denunce presentate dalle persone che stavano al Danubio, presentate ad organi di polizia. Questo sta facendo lei il discorso adesso, in questo momento. Cosa di concreto sapeva in ordine alle persone fisiche che hanno fatto denuncia? Perché poi ci sono tutte le chat in cui voi cercate di capire sostanzialmente chi può essere fatto denuncia. Cioè, alla fine, la sintesi è questa delle tutte le chat. Quindi vorrei capire, alla data del 9, lei parla di denunce. Denunce presentate da chi? Da quale persona? Quale fonte diceva il giornale che diceva che presentava una denuncia? Che perché ritenevate che potessero essere denunce fatte da quelli del Danubio, sulla base di quali logica e quali elementi? No, perché parla di denunce.
3: Ha chiarito già, denunce di chi? Diffusamente.
1: Denunce persone fisiche specifiche o denunce in generale?
2: Può rispondere.
0: Allora, la mia risposta generica è la risposta alla domanda del pubblico ministero, laddove mi dice lei non ha pensato.
2: Più puntuale la domanda.
0: Non ha pensato di fare.
2: Dottoressa, adesso la domanda è più puntuale, diciamo, nello specifico. Lei aveva cognizione da chi erano state esposte?
0: Assolutamente no, io avevo semplicemente.

0: Allora, il provveditore aveva sollecitato l'istituto a provvedere ad acquisire le relazioni amministrative da parte dell'istituto penitenziario e, ripeto, ero tranquillizzata in quel momento da quello che mi veniva riferito, per cui si tratta di denunce calunniose da parte dei detenuti che, diciamo, non avevano alcun tipo di fondamento.
1: Quando parlo di relazioni dalla casa circondariale di Santa Maria, si parla, riferisce alle relazioni per i fatti del 6? Cioè, per capirci, alla fine lei poi gli atti li avrà visti, no? Verbali di perquisizioni, annotazioni di indicazioni, referti medici, allegati, cioè questo è il dato. Lasciamo stare l'informativa di reato, che poi alla fine non porta che altro che le altre carte, ma le carte a fondamento.
0: Non ho capito, mi scusi, l'informativa.
1: Le carte a fondamento, le carte. C'era una perquisizione, prendiamoci il verbale di perquisizione, vediamo se l'hanno perquisiti. C'era un sequestro.
0: Se è acquisito la documentazione.
1: Se lei ha detto che Fullone ha detto che avrebbe acquisito gli atti del 6, sto parlando.
0: La competenza. Allora, il mio ufficio, il NIR, non è un ufficio sovraordinato rispetto all'istituto penitenziario. Quindi io non è che potevo andare là.
1: Non ha compreso. La mia domanda è: come ufficiale di polizia giudiziaria, visto quello che sta accadendo, al di là di far partire un'indagine, non ha pensato di acquisire le carte onde valutare, diciamo, l'ipotesi di fare un'indagine alla data
2: pubblico
1: del 9?
2: Maestro, però mi scusi, la premessa è errata, cioè ha già chiarito
1: errata.
2: Che sì, ha chiarito qual era lo stato.
1: No,
2: del...
1: perché ha detto, avvocato, ha detto adesso che
2: maestro,
1: sul 6 Fullone aveva chiesto la relazione.
2: No, ha chiarito, ha anche chiesto...
3: No, ma infatti non discutete tra di voi, pubblico ministero, vada avanti, ha dato delle sue risposte
1: se...
3: articolate su questo tema dell'attività di iniziativa. E quindi è inutile tornare sugli stessi punti.
1: Allora, il 10 che cosa succede? Ricorda, ci sono un sacco di chat al di là di questo. Mi dice cosa succede il 10?
0: In generale?
1: Sì.
3: Beh, può anche andare
1: il 10, a un certo punto sì, andiamo sullo specifico. C'è una questione in cui si capisce che c'è un'indagine in corso.
0: Sì.
1: Okay.
0: Allora,
1: attiva, non indagine, diciamo, su ipotetiche denunce.
0: Assolutamente.
1: Che succede? Innanzitutto, dove si trovava lei? Allora, le faccio una domanda subito specifica. Esistono delle conversazioni e comunicazioni di contorno a quello che vi comunicate in chat o parlate soltanto in chat? Perché così io faccio prima, nel senso, parlo la chat... Che se mi fa una narrazione, allora se invece usiamo le chat soltanto come se
3: compreso,
1: voi aveste parlato solo in chat,
3: tema,
1: io passo
3: allora,
1: direttamente alle chat.
3: Conoscenza dell'indagine penale e ci racconti lei anche appunto se ci sono stati incontri, conversazioni che, di cui appunto ovviamente nella chat... C'è solo parte.
0: Allora, il 10 di aprile era venerdì santo, io la mattina sono stata in ufficio, quindi come ho detto prima ho avuto modo di incontrare il provveditore. La chat a cui fa riferimento il pubblico ministero è una chat del pomeriggio del venerdì e io ero a casa, quindi escludo che si possa essere stato un incontro tra me e gli altri componenti la chat. Quindi se è questo che mi si è chiesto, quindi sicuramente ero a casa.
3: Sì,
0: non...
3: ci racconti la sua percezione degli eventi quella giornata.
0: Sì. Allora, quel giorno seppi che le colleghe che prestavano servizio presso l'istituto di Santa Maria Capua Vetere, in particolare le vice comandanti, avevano lasciato il servizio perché c'erano dei rischi di contagio, quindi fondamentalmente avevano fatto dei test, degli screening e c'era una potenziale positività tale per cui lasciarono il servizio. Si pose quindi il problema di individuare una persona che sostituisse il comandante e fu individuata la dottoressa Di Donato, che era il comandante del nucleo traduzione e piantonamenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il pomeriggio del venerdì, abbiamo detto il 10, il Colucci informò in chat che si sarebbero recati i carabinieri presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere e quindi anche altri partecipanti alla chat incominciarono a domandarsi del perché i carabinieri potevano recarsi al carcere di Santa Maria. Io non avevo nessuna informazione specifica.

0: anche perché non avevo ricevuto nessuna delega di indagine. La mia fu soltanto una supposizione, cioè in virtù delle notizie che stavano circolando in quei giorni relative a delle possibili denunce che erano state presentate da parte dei detenuti, ipotizzai che diciamo, i carabinieri si stessero recando lì per diciamo, questo tipo di attività legata alle denunce che magari avevano potuto ricevere una delega d'indagine e che magari potevano avere interesse ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza. Ma questo, ripeto, tutto sulla base di quelle che erano le mie conoscenze, diciamo soltanto pratiche di attività, non perché io avessi ricevuto una notizia da parte della procura piuttosto che da parte dei carabinieri, io non avevo ricevuto notizie.
1: Quindi andiamo un po' nello specifico delle domande.
2: Sì, allora lei innanzitutto a memoria, oltre alle chat, rifaccio la domanda, ha parlato telefonicamente con Colucci, ha parlato telefonicamente con Fullone, con Sanchez, con altre persone, al di là di quello che emerge dalle
0: io chat, il 10 ricordo di aver avuto dei contatti soltanto con la, contatti telefonici, perché poi con gli altri attraverso la chat, con la dottoressa Di Donato.
2: Gli unici che emergono dalla chat, chiaramente, quelli che lei scrive in chat, non ne ha avuti altri.
1: Telefonica, ha detto telefonica.
2: Quindi praticamente sì, nel senso l'unico che me, l'unico che si desume dalla chat, che lo scrive in chat, è l'unico contatto telefonico.
0: Pubblico Ministero, ma per sua base lei mi chiede che cosa ricordo.
2: Ha avuto informazioni da altre chat, oppure ha scritto Colucci, se ha avuto chat dirette con Fullone, chat dirette con Sanchez, chat dirette con Colucci, al di là della chat di gruppo, capisce?
1: Al di là della chat di gruppo, cioè, si è avuto altri contatti
0: che io ricordi no.
2: Okay,
0: che io ricordi
2: vabbè,
0: no.
2: Allora, dunque, e allora devo chiederle allora, alle ore, questo è lei, no, alle ore 17:30 e 16 Colucci dice: mi dicono che stanno andando i carabinieri a Santa Maria Capovetere. 17:30, reale sempre, Sanchez, per quale motivo? Allora, e ancora a seguire, Colucci, 17:30 e 38, prepariamoci ad eventuali assenze di massa. Queste sono le comunicazioni che c'è. Fullone fa l'emoticon con gli occhi così un po', non so come si chiama, comunque si guarda. Interviene sempre Sanchez. Qual è la ragione dei carabinieri a Santa Maria Capovetere? Lei interviene: credo delega per denuncia sui pestaggi ai detenuti. Prosegue alle 17:53. 17:34:05. Credo vorranno acquisire le immagini. Fullone 17:34. Ah, ok, per modo di dire. Lei risponde ancora 34:14 della videosorveglianza. Colucci fa successivo 17:34 un punto di domanda, quindi Colucci non ne sa niente di questa cosa. Fullone 17:35, i carabinieri per indagine, gli spiega a Colucci, lui Colucci fa 17:35 ancora. Colucci 7:35, mani giunte, prega, e poi questo cos'è? Dirà sempre Colucci 7:35, cioè cos'è? Te incrocia le dita. Allora, poi do ancora Colucci, non saprei dove prendere altro personale, con l'emoticon che piange. Fullone scrive 7:37, la parenti mi ha detto che il personale si è tranquillizzato complessivamente coi puntini. Ancora Colucci 17:37:54, speriamo, a me non sembrava. Fullone, io credo 17:41, io credo alla parenti, col naso lungo, fa il emoticon col Pinocchio, quindi un po' sarcastico, diciamo. 17:43 Acerra, che è stato, lei fa la faccia di quella che meglio mi sto zitto, l'emotico, quello che ride, non so come descriverlo.
1: Presidente, c'è anche il commento dell'emoticon che tutti guardiamo, se vogliamo...
2: No, no, nel senso dell'emoticon, io...
1: diciamo emoticon, poi ce li guardiamo tutti quanti.
2: Se lo guarda, io non riesco a vederlo bene l'emoticon, comunque, quello del Pinocchio si vede bene, quest'altro è quello che ride, insomma, dovrebbe... Colucci, ore, sa sempre ok... Poi Colucci interviene 18.05, quindi dopo un po' di tempo, un tenente e un maresciallo. Colucci, a seguire ancora 18.05, acquisito il cartaceo e andati via. Lei a questo punto 18.13, ho sentito l'aggiornato, sono andati lì per le immagini di videosorveglianza, molto avvilita. Fullone, 18.13.44, preoccupata? Punto di domanda, per le indagini? E lei risponde, 18.14.17, io il seguito fatto ieri alla procura... non l'ho avuto, ma pare che non abbiano messo alcun riferimento alla videosorveglianza. Ora, questo io lo capisco perfettamente, cioè quello che sta accadendo. Cioè, adesso le chiedo a lei che me lo spieghi, però è molto chiaro.
1: Senza commenti, pubblico ministero.
2: Infatti non ho fatto commenti, tutto quello che capisco perfettamente.
1: Prego.
0: Allora... ho già riferito prima che la mia esternazione del motivo dei carabinieri al carcere di Santa Maria Capua Vetere si basava solo ed esclusivamente su una supposizione, non è che io avevo ricevuto delle informazioni in merito a questo. Ebbi un contatto con la dottoressa Di Donato.
2: Chiama lei a Di Donato per avere informazioni?
0: Mi sembra che fu la Di Donato a chiamare me. Mi vengono dubbi, però io ricordo che fu la Di Donato a chiamare me e la Di Donato, come dicevo prima, era il comandante del nucleo traduzioni e piantonamenti del...
1: Scusi dottoressa, però rispetto a questa lettura con anche il commento degli emoticon non è semplice, diciamo, da rendere. Diciamo, ci vuole dare lei una ricostruzione generale anche del contesto? Questa cosa della Di Donato l'aveva già detta. Ci vuole dare una sua versione, diciamo, che tipo di colloquio è questo?
0: Con la Di Donato?
1: No, questo qua che è riportato in questa chat. Che tipo di confronto c'è in quel momento?
0: Che tipo di confronto? Allora, c'è un confronto rispetto ad una notizia che viene data dal Colucci, non so appresa da chi, e rispetto alla quale io mi pongo soltanto a fare delle supposizioni. Rispetto a queste supposizioni, poi, io ricevo un'informazione reale dalla Di Donato. Perché io ho il contatto con la Di Donato? La Di Donato fondamentalmente chiama me perché si trova a ricevere una richiesta da parte dei carabinieri di rimettere le immagini del sistema interno di videosorveglianza. Lei si trovò in difficoltà in quel momento, per questo io utilizzo determinate espressioni. Perché? Perché praticamente non essendo lei il comandante titolare e non svolgendo lei l'attività lavorativa all'interno di quell'istituto, non sapeva a chi rivolgersi per l'estrapolazione, ma soprattutto perché il personale lì presente le riferiva che il sistema di videosorveglianza non era funzionante e che quindi lei mi chiedeva, quindi io che cosa devo fare, come devo interloquire. Io in maniera molto calma le risposi.
1: Scusi, ma perché poi a lei e ecco, non alla direzione del carcere?
0: Allora, la Di Donato chiamò me perché diciamo avevamo un rapporto di conoscenza, sapeva che ero diciamo un po' da intermediari anche con il provveditore in quel momento, quindi voleva che determinate informazioni arrivassero al provveditore. Tra l'altro la Di Donato non aveva il numero di telefono del provveditore, non voleva disturbarlo magari perché era venerdì santo e chiedeva a me come collega che magari poteva essere più avvezza alle attività di polizia giudiziaria come si doveva fare per fornire queste immagini. E io dissi, se non hai un tecnico con un poliziotto capace che può estrapolare queste immagini, mettiti a disposizione dei carabinieri, magari di loro di nominare un consulente o comunque di venire loro con un tecnico e di estrapolare loro stessi.
1: C'era stato questo colloquio telefonico
0: con la Di Donato, perché lei mi rappresentava, diciamo, io come devo fare, ci sono determinati poliziotti che qua mi dicono che il sistema di videosorveglianza non funziona, non registra. Io le registro.
1: Bella di Donato, che cosa le dice? Che i carabinieri erano venuti a prendere?
0: Erano andati lì perché volevano le immagini del sistema di videosorveglianza.
1: Però alcuni poliziotti le avevano detto che
0: il sistema non funzionava. Dice: no, noi come gliele diamo queste immagini? Il sistema non funziona. Al che io dissi: guarda, non ti preoccupare, mettiti a disposizione i carabinieri e digli magari che loro possono nominare anche un consulente, o comunque verranno con un consulente ed estrapoleranno loro stessi il sistema di videosorveglianza senza
1: quindi alcun... Lei diciamo aveva queste informazioni dalla Di Donato, aveva parlato con la Di Donato di queste cose e quindi diciamo contribuisce a quel dialogo dicendo, facendo il riferimento
0: che avevo parlato con la Di Donato, che in quel
1: però,
0: momento
1: la richiesta che le faccio io rispetto comunque a queste affermazioni che sono state lette, comunque anche queste modi per esternare comunque delle emozioni rispetto a un certo evento, cioè lei che qual è la sua rappresentazione? Lei, al di là di quello che dice lei, che ci ha spiegato appunto che era portatrice di queste informazioni, cioè qual è il contesto, diciamo, che tipo di conversazione è questa? Che tipo di reazioni si registrano per come le ha percepite lei?
0: Allora, per come le ho percepite io, erano sì delle manifestazioni di preoccupazione, sicuramente, legate comunque ad una apertura di un'attività di indagine, ma che fondamentalmente forse era nell'aria rispetto alle notizie che già circolavano, rispetto a delle persone, in particolare il Colucci, che comunque aveva preso parte ad un'operazione, cioè lui aveva preso parte a questa operazione e nel momento in cui si partecipa ad un'operazione rispetto alla quale poi viene aperta un'indagine e quindi vengono fatti degli accertamenti, poteva manifestare una preoccupazione, ma legata anche, perché poi c'è una commistione nella chat, legata alle assenze del personale. Già in quel periodo il personale diciamo era assolutamente ridotto, c'erano delle malattie già da tempo, un po' legate all'emergenza sanitaria, un po' legate all'emergenza della sicurezza. Infatti lui dice: non saprei dove prendere altro personale, cioè con riferimento al fatto che già nei giorni precedenti circolava questa notizia di denunce da parte dei detenuti, che il personale percepiva come delle denunce calunniose, quindi a maggior ragione nel momento in cui ci sarebbe stata poi l'apertura di una indagine, fondamentalmente il personale si sarebbe potuto sentire ancora di più demotivato e quindi non avrebbe più svolto il proprio lavoro, non si sarebbe presentato, cioè il riferimento è anche a quello. Poi un'altra cosa,
2: questa è una sua interpretazione di chat o ne ha parlato? No, perché voglio capire la sua interpretazione di chat.
0: Il presidente mi aveva chiesto.
2: No,
1: lei che percezione ne ha avuto?
2: Sì, no, ho compreso la sua interpretazione del chat. Quindi.
0: Non è un'interpretazione, è una percezione della preoccupazione che viene manifestata in quel momento dagli altri interlocutori della chat. Tra l'altro era un momento, diciamo, molto particolare, l'abbiamo detto, di grande confusione, di grande agitazione, sicuramente di preoccupazione legata, diciamo, al momento storico sanitario, di sicurezza, quindi c'era un'alterazione anche a volte delle preoccupazioni, quindi io non ho dato particolare peso, anche perché se da un lato veniva manifestata questa preoccupazione all'interno della chat, questa notizia fondamentalmente, però dall'altro lato io ero tranquillizzata da quelle che erano le informazioni che mi erano state date nei giorni precedenti dagli interlocutori, cioè nel momento in cui mi viene detto... come ho riferito prima, nel momento in cui il dottore Colucci, anche alla presenza del provveditore, dice: davanti a me, alla mia presenza, non si è verificato nulla, sono delle denunce calunniose, e contemporaneamente mi si dice al più qualcosa, se si è verificato, è stato un eccesso di contenimento dei detenuti, cioè io sono tranquillizzata da quelle dichiarazioni, sì. Poi certo posso percepire una preoccupazione nel momento in cui viene aperta un'indagine su di un'attività alla quale del personale ha preso parte, però non la considero poi come, come una preoccupazione per qualcosa di altro, cioè la considero semplicemente una preoccupazione.
2: Vabbè, ho capito, senta, mi scusi, l'ho già detto, mi scusi, ma lei sapeva quella data, da quello che ha detto lei, sapeva a quella data che sia la Costanzo sia Colucci le avevano detto che l'impianto non funzionava. Questo sapeva lei?
0: Sì.
2: La Di Donato, con quando vi parlate, lei cosa dice la Di Donato? La Di Donato in quella conversazione che ha avuto lei con la Di Donato, che dite su questo tema?
0: L'ho appena detto, la Di Donato...
2: Cioè lei mi dice, ma guarda che Colucci no, quando ha detto che non funzionava le telecamere, glielo dice
0: allora,
2: lei?
0: Allora, la Di Donato mi riferì che, diciamo, il personale...
1: Ma quello che ha detto prima, adesso sì, la domanda è specifica del pubblico ministero, siccome lei prima ha detto... che aveva saputo di questo questo non funzionamento.
0: Sì.
1: Lei lo dice alla Di Donato?
0: Mi sembra di ricordare, non vorrei diciamo essere imprecisa, però mi sembra di ricordare che quando la Di Donato mi riferì che il personale presente le aveva detto che il sistema non funzionava, io le dissi sì, guarda che in realtà è la stessa cosa che diciamo la stessa notizia che ho avuto io. In ogni caso dissi tu riferisci ai carabinieri questo e che magari potranno essere loro stessi ad effettuare l'estrapolazione, cosa che poi tra l'altro avvenne se non sbaglio.
2: Senta, che cosa vuol dire lei nel messaggio che scrive? Io il seguito fatto ieri alla procura non l'ho avuto, ma pare che non abbiano messo alcun riferimento alle videosorveglianze.
0: Allora, se ricordo bene, il riferimento era la conversazione che avevo avuto con il provveditore il giorno prima in merito al messaggio che era alle interlocuzioni sia telefoniche che poi al messaggio che avevo mandato alla dottoressa Costanzo. In particolare, quando io parlai con la dottoressa Costanzo in merito alla diciamo richiesta se tutte le notizie di reato erano state trasmesse alla procura, lei mi disse che sicuramente non state trasmesse, ma che non ne conosceva il contenuto. Dopodiché mi disse che avrebbe parlato, interloquito anche con il Manganelli e laddove necessario avrebbero fatto delle integrazioni. Siccome noi avevamo parlato della questione della, diciamo, del sistema di videosorveglianza, cioè io pensavo che fosse necessario avvisare la procura se le telecamere c'erano o non c'erano, perché come avevo detto anche le altre volte, la normalità quando viene, diciamo, quando viene mandata una comunicazione notizia di reato è quella di salvare le immagini e mandarle a corredo. Quindi ritenevo che anche in quel caso fosse stato fatto, però sicuramente se il sistema non funzionava, non lo so se era stato fatto o non era stato fatto in quella circostanza.
3: Sì, conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata al maxi processo di Santa Maria Capua Vetere, in particolare all'udienza del 4 febbraio scorso davanti alla Corte d'Assise, impegnata appunto nel tentativo di fare chiarezza sulla repressione della rivolta dei detenuti dell'aprile 2020. Di turno l'imputata Francesca Acerra, commissario della Polizia Penitenziaria, a rivolgere le domande in questa fase il pubblico ministero Alessandro Milita, presente il difensore di fiducia, l'avvocato Paolo Fioretti.
4: Sono le 22:55 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, avete ascoltato lo speciale giustizia curato questa sera da Bruno Ruggero. Qualche aggiornamento rispetto alla politica ucraina. Ci sono delle dichiarazioni di Donald Trump rispetto all'aggressione russa in Ucraina. Dice: stiamo cercando di far finire la guerra tra Russia e Ucraina, mi piacerebbe riuscirci, ho messo fine a 8 guerre e pensavo che questa fosse la più facile, si è rivelata un po' più difficile, ma ci stiamo per riuscire. Questo dunque Donald Trump alla Joint Base Andrews, dove tra l'altro ha presentato il nuovo Air Force One. Ci sono anche altre notizie rispetto alla Turchia, dichiarazione di Donald Trump all'interno dello stesso contesto. Il presidente degli Stati Uniti ha detto tra l'altro che farà un altro viaggio in Cina nel 2026 e andrà in Turchia. Stiamo facendo molti viaggi, andremo in Turchia, a un certo punto durante l'anno torneremo in Cina. Il presidente Xi Jinping verrà qui a settembre, ma noi torneremo per una grande conferenza che si terrà in Cina. Dunque questo già lascia, diciamo così, l'anticipo di tutta una serie di rapporti che potrebbero, oppure che il presidente americano vorrebbe si realizzassero. Ancora Donald Trump ha detto che il nuovo Air Force One donato dal Qatar e modificato dagli americani è una Casa Bianca volante con un livello di lusso che nessuno ha mai visto prima, e c'è anche questa notizia. E rispetto al nuovo aereo presidenziale, e immaginando insomma le celebrazioni del 4 luglio, che come sapete è la festa nazionale americana, sul Bridge Air Force One ha detto ancora Donald Trump: guiderà un sorvolo aereo come mai si era visto prima. Avremo molti aerei che voleranno sopra il Campidoglio e la Casa Bianca, e questo guiderà la formazione. Questo dunque Donald Trump. Vediamo anche alcune notizie che ci giungono dall'Iran e che riguardano proprio gli Stati Uniti. Ha dichiarato Donald Trump di aver chiesto personalmente alla Cina di non intervenire rispetto all'Iran, nonostante la sua forte dipendenza dalle spedizioni energetiche attraverso lo stretto di Hormuz. Voglio ringraziare la Cina perché le ho chiesto di non immischiarsi negli affari con l'Iran, sottolineando che la Cina riceve circa metà del suo petrolio attraverso questa via navigabile strategica. Trump ha affermato che il presidente cinese Xi Jinping ha accettato di rimanere fuori dal conflitto. Ricevono il 50% del loro petrolio dallo stretto, ma gli ho chiesto di non intromettersi e lui ha detto che non l'avrebbe fatto, e così è stato. L'ha fatto in modo molto gentile, davvero molto gentile. Queste dunque le dichiarazioni di Donald Trump. Rispetto agli Stati Uniti, il segretario di Stato Marco Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana, un riporto all'agenzia Axios citando due fonti secondo le quali Rubio andrà in Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. E poi ancora rispetto all'Iran, Donald Trump all'agenzia Axios ha detto: ho dovuto fare una spedizione per fermare un gruppo di persone molto instabili, intelligenti, molto intelligenti, sapete, gli iraniani, gente molto intelligente, sono una specie di geni primitivi, ma sono intelligenti. Ho dovuto fermarli perché se avessero avuto un'arma nucleare l'avrebbero usata. Questo dunque Donald Trump, che poi diciamo che in questo intervento ha avuto delle parole anche per Israele e per Benjamin Netanyahu, che il premier americano ha lodato e con cui, come sapete, ha avuto tensioni negli ultimi giorni legate alle strategie da adottare con il Libano ed Hezbollah. E ha detto: Trump è un primo ministro combattente e dovrebbe essere riconosciuto come tale, dovrebbero dargli il merito che gli spetta perché lo ha davvero meritato. Abbiamo combattuto davvero duramente insieme a Israele e francamente penso che se noi non fossimo stati presenti, diciamo se non ci fosse stata questa presidenza, noi abbiamo ricostruito le nostre forze durante il mio primo mandato, ha dichiarato Donald Trump rispetto a Benjamin Netanyahu. E poi su Bibi Guerriero ha detto che abbiamo un grande rapporto con Israele, gli deve essere riconosciuto del credito. Questo prima di partire per Camp David, dove trascorrerà il fine settimana. E queste le ultime dichiarazioni di Donald Trump, come sapete, sulle agenzie e sui principali siti di informazione giornalistica rimane in primo piano lo scontro, le dichiarazioni di Donald Trump contro la Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Questo sicuramente, da quello che riusciamo a vedere dalle prime pagine dei giornali che cominciano ad arrivare in redazione, è il tema principale dei giornali di domani. Prime pagine dei quotidiani che noi vi andremo a leggere e a proporre dopo la mezzanotte. Stiamo parlando delle prime pagine dei quotidiani di sabato 20 giugno del 2026. Adesso, come preannunciato, vi lasciamo la rubrica Due microfoni a cura di Emilio Targia, poi a seguire A proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro, dalla nostra postazione qui nella lounge del Circolo dei Lettori, e noi abbiamo, è un vero piacere per me ritrovare nella nostra postazione Chiara Tagliaferri. Ci eravamo visti per un altro libro molto bello e molto diverso da questo, ma di questo oggi parliamo, perché parliamo di Arkansas, storia di mia figlia, trovata in libreria per Mondadori. È un libro che, come spesso accade, anzi come ogni tanto accade, a libri che portano un tema civile importante, coinvolgente, osteggiato, complicato, prezioso, ha già fatto parlare di sé prima dell'uscita. Di cosa stiamo parlando? Lo racconto io, lo racconti te, che è meglio. È successo negli ultimi 2 anni, noi modesti giornalisti non sapevamo niente, ma è successa una cosa che è stata un accadimento umano importantissimo per te, Nicola Lagioia, ma che di fatto è stato anche un evento politico.
6: Sì, perché il 13 febbraio del 2024 a Hot Springs in Arkansas è nata nostra figlia, che si chiama Lula. In realtà, anche se Lula ha poco più di 2 anni, questa è una storia molto più lunga
5: di così.
6: Sì,
5: scusa, 2 anni.
6: Certo. Ed è arrivata grazie a un percorso di gestazione per altri che Nicola e io abbiamo intrapreso dopo aver sondato tutte le possibilità della medicina in Italia, perché quando eravamo pronti per diventare genitori non lo era più il mio corpo pronto.
5: Certo.
6: Quindi abbiamo provato con la fecondazione eterologa, io sono entrata in menopausa da giovane, dunque era impossibile per me utilizzare i miei ovuli, e in Italia l'eterologa era legale da un paio d'anni quando l'abbiamo fatta. L'ho tentata 1, 2, 3 volte, ogni volta era peggiore della precedente, ed ogni volta mi era sempre più chiaro che tentare di avere un figlio mi faceva sentire malata, perché avevo un corpo che non rispondeva ai comandi.
5: Certo.
6: Era un corpo inadeguato per la società. E abbiamo vagliato l'ipotesi dell'adozione, ci siamo trovati sommersi da una burocrazia molto kafkiana e complessa, ci hanno paventato un numero di anni lunghissimi prima della speranza di poter forse un giorno accogliere un bambino, ma prima di noi ci sarebbero state coppie più giovani e quindi più titolate a poter diventare genitori, perché avrebbero garantito a quel bambino, a quella bambina, un maggior numero di anni su questa terra.
5: Come se fosse sufficiente questo, ma vabbè, questo
6: è
5: un altro.
6: A questo punto, parlando con Michela Murgia, con cui lavoravo, nel senso che scrivevamo insieme, ma era molto più di uno scrivere, era una famiglia di volontà quella che avevo con Michela e con i suoi figli d'anima, insomma, e lei era una femminista militante di quelle a favore della gestazione per altri, anche se ne conosceva e riconosceva le criticità. Avere un figlio con la gestazione per altri, come lo abbiamo avuto io e Nicola andando in America, significa che c'è una donatrice di ovuli.
5: Certo.
6: Che non è la gestante, quindi il DNA non è della gestante, quindi ci sono 2 donne oltre la madre intenzionale, e nel nostro caso di coppia eterosessuale c'è un padre che ha potuto donare il seme. Farlo in America era per noi una condizione imprescindibile, perché lì c'è un perimetro della legge molto chiara e una mano ferma che tutela i diritti e dunque i corpi delle donne coinvolte. Ci sono dei premi assicurativi, ci sono dei contratti che stipuli con la clinica, con l'agenzia, con gli avvocati, con gli studi legali. La gestante è molto ben informata, ha già 1 o più figli, ha un lavoro, un tetto sopra la testa, di proprietà o in affitto, una situazione finanziaria
5: solida.
6: Appunto solida,
5: sì,
6: quindi non è la necessità che la spinge verso quella scelta, è una decisione libera di fare del suo corpo ciò che vuole, anche donare la vita. Io so che quando dico queste cose vengo guardata spesso con sospetto, mi può venire detto tu ti sostituisci alle sue parole. In realtà in questo libro ci sono le parole della mia gestante, che ha tenuto un diario.
5: Esatto.
6: Durante questo percorso, e che riporto io e lei ci sentiamo ogni giorno, è fierissima dell'uscita e mi ha detto ma posso parlarne in America? Traducilo in inglese così lo faccio leggere a più persone possibili. Lei è una femminista anche lei militante ed è bellissimo, perché quella che si è creata fra Nicola, me, lei, sua figlia è una vera e propria relazione di fiducia, affetto, amore, e queste cose andrebbero raccontate, perché laddove c'è, laddove tu dai a una legge la possibilità di stabilire chi è figlio e chi no, chi è genitore e chi no, stai dando a conti fatti l'opportunità al governo di discriminare in base ai corpi e di scegliere chi è normale e chi è marginale.
5: Certo,
6: e
5: certo.
6: Questo è importante.
5: Hai spiegato molto bene, dagli appunti che mi sono preso, infatti la cosa bella era ricordare l'alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lui è andata grazie agli ovuli di una donatrice, al grembo di una gestante e il mio amore, ovviamente, oltre a Nicola. Quindi siete in quattro, siete in quattro che avete firmato questo libro, di fatto, insomma, no? Ci sono otto mani che hanno scritto questo libro in qualche modo, visto che l'alleanza è anche tutelata e resa solida, credibile e sicura, come detto nella legislazione, che invece in Italia è un po' diversa, perché visti i tempi, facendo un po' di calcoli, no, voi siete avete portato a termine questa cosa così preziosa, difficile, importante, credo anche emozionante, 8 mesi prima che venisse fuori questa legge Varchi, 2024, ricordiamo a chi non lo sa, ma Radio Radicale, chi ascolta lo sa bene, ma insomma lo ricordiamo comunque, la GPA venne definita reato universale, il che denuncia un'approssimazione giuridica anche piuttosto imbarazzante, e quindi voi siete criminali retroattivi?
6: No, perché non è retroattiva la legge,
5: esatto.
6: Solo per questo. E, a conti fatti però, chi compie un percorso, un cittadino italiano che compie un percorso di gestazione per altri in paesi all'estero in cui è perfettamente legale e consentita, risulta punibile con una sanzione che va dai 600.000 a 1.000.000 euro e la reclusione dai 3 mesi ai 2 anni di carcere. Questo dice, quindi far nascere un figlio è paragonato, per questo governo che ha voluto la legge universale, al genocidio, al crimine di guerra, alla tratta degli esseri umani, alla pedofilia. Non lo è uccidere un bambino, lo è farlo nascere. E mi sembrava importante raccontare questa storia, perché le norme morali guidano i comportamenti, ma ghigliottinano le opportunità contenute nelle storie. E visto che il personale è sempre politico, utilizzare i nostri nomi, il mio, quello di Nicola, quello di nostra figlia, mi sembrava un atto di onestà, e il modo migliore per raccontare le storie è utilizzare l'arma più efficace che abbiamo, che sono le nostre parole. Io penso che per scrivere bisogna vivere, e per vivere hai bisogno della scrittura per provare a combattere la superficialità e la brutalità delle cose. Sapevo che questo libro sarebbe stato tempesta e sarebbe stato divisivo, perché molte persone sono profondamente disinformate, perché credono a una narrazione fatta da un governo che parla solo dell'immorale mercimonio del corpo delle donne. Per carità, cioè ci sono molti paesi nel mondo in cui c'è un reale sfruttamento,
5: certo,
6: in cui le donne vengono effettivamente prese anche per la loro povertà, ma non è dappertutto così, non è solo così. Criminalizzare la GPA non serve a rendere meno iniquo il percorso, e anzi aumenta le possibili situazioni di sfruttamento, mentre normarla e non renderla un percorso solo del privilegio, perché costa farla in America, perché tutti quei contratti che abbiamo firmato, tutte quelle assicurazioni che abbiamo contratto, hanno un grande costo. Paradossalmente il compenso che percepisce la gestante è il meno. Se la gestante scegliesse di fare un altro lavoro per quei mesi lì, guadagnerebbe probabilmente la stessa cifra o di più in molti casi. E questa è una cosa che non viene mai detta.
5: Senti, nel libro c'è tutto, quindi voi entrate proprio nella dimensione della casa, del quotidiano di Nicola e Chiara, che hanno avuto la sensibilità e anche il coraggio, perché questo poi, insomma, no, bisogna pure dirlo, alcuni libri sono coraggiosi, altri meno, dipende poi dagli obiettivi. Questo è un libro coraggioso, perché essere divisivo non è solo una medaglia, essere divisivi ha un costo, no? Che tu sconterai nei prossimi mesi, ma sei preparata?
6: Già mi sono attrezzata a danzare nella tempesta.
5: Appunto, però evviva le tempeste, abbasso i mari calmi. E voi spiegate anche tutto quello che c'è stato prima, quindi il tempo sospeso, poi uso il divano, il tempo della pandemia, il tempo della maturazione di un'idea e della maturazione del coraggio, che è anche Nicola, ovviamente, di affrontare tutto questo. E c'è anche la spiegazione dell'agenzia di surrogacy, no? Con questa Emily, sì, con questo personaggio, che essa stessa fu donatrice, no? Quindi sì, è molto interessante, funziona, che apre un mondo nuovo,
6: sì,
5: completamente.
6: Ma perché è come quando devi trovare l'amore in qualche modo, no? All'inizio delle coppie omogenitoriali che sono diventate famiglia grazie alla GPA mi dicevano: quando incontrerai la gestante giusta per te, la riconoscerai guardandola negli occhi. Io pensavo fosse una frase leziosa, pensavo che fosse troppo romantica. In realtà è stato esattamente così, perché non è la coppia intenzionale a scegliere la gestante, ma ci si sceglie vicendevolmente, cioè ci si deve piacere entrambi, solo così inizia un percorso, inizia un cammino che poi porta, sperando che tutto vada bene, alla nascita del bambino o della bambina. Ed è davvero un innamoramento reciproco.
5: E nel libro, adesso voi la vedrete decisa e combattiva, ma nel libro non mancano quelli che sono ovviamente i momenti di tentennamento, di delusione, di amarezza, e c'è anche alla fine un momento in cui state per mollare, no?
6: Io soprattutto.
5: E cioè, facciamoci rimborsare la metà dei soldi, finiamola qui, dico a Nicola, prendiamoci un attimo di tempo prima di riscrivere ad Emily la decisione. Lui vorrebbe continuare, io sono anni che sono anni che cammina sulle uova con me, ha paura di dire quello che davvero pensa per non scatenare le mie tempeste, sono l'eterna ferita e l'eterna offesa. E dopo sono io andare da lui, ok, facciamo quest'ultimo tentativo. Poi c'è l'incontro con Daisy, le chiacchiere, e alla fine tu dici: mi decido per non sentirmi poi rinfacciare che non ci ho provato abbastanza.
6: Attraversare tutte queste cose è doloroso, è faticoso e ti sfianca. Ci sono stati periodi in cui Nicola ed io circumnavigavamo il dolore dell'altro, facevamo in modo di evitarci quasi inconsapevolmente, perché non sapevamo, lui soprattutto, non sapeva come lenire la mia rabbia. Lui stava scrivendo La città dei vivi, era un libro tratto da un fatto di cronaca in cui due ragazzi avevano ammazzato un altro ragazzo, ed era per lui quasi più semplice stare in mezzo a quel dolore che dover affrontare la mia di rabbia. Molte coppie si lasciano perché alla fine sei talmente sfiancato da tutti quegli anni di attesa, dalla speranza,
5: che non hai più gli anticorpi per
6: che rischi di perderti.
5: Allora, è un libro sul dolore, sull'attesa, sui tentativi, sulle speranze, sulla determinazione. È però un libro sull'amore, lo possiamo dire?
6: È un atto d'amore, è un atto d'amore.
5: Poi sembra una cosa banale, ma mica tanto, se leggete il libro alla fine ci arrivate, perché non è una cosa banale quella che diciamo.
6: No, alla fine quando è nata Lula, che io ho tenuto tra le mie braccia subito, e ho pensato: caspita, ma io sono da sempre tua madre, ti ho aspettato talmente tanto. Esatto. Avevo fatto i conti, no, con Nicola, che una gravidanza naturale dura 9 mesi. La mia, che per molti è profondamente innaturale, che non è stata una gravidanza, ma si può parlare di concepimento, è durato 84 mesi, se moltiplichi i 12 mesi per i 7 anni che questa avventura è stata. Abbiamo avuto tantissimo tempo per interrogarci, per spaventarci, per avvilirci, ma anche per ritrovarci e per continuare ad avere fede in questa bambina del futuro che da un'altra dimensione faceva di tutto per permetterci che noi arrivassimo a lei.
5: Io credo che questo libro sia anche uno strumento, no? Nel senso che poi è una serie di storie che, nelle quali evidentemente, insomma, tu mi hai raccontato che prima c'era tantissima gente che immagino ti abbia posto anche domande, che ha sentito una vicinanza alla tua storia, alla vostra storia, anzi, che è la storia appunto di 4 persone più una che è arrivata, quindi siete 5 alla fine, e credo che sia uno strumento utile ad aprire porte, no? Perché, come dicevi, in Italia questa roba qui È già arrivato il crucifige di Maria Dinolfi? È già arrivato?
6: Non ancora, ma...
5: Ecco, arriva, eh?
6: Sì,
5: pronti.
6: Siamo qui pronti ad aspettarlo.
5: Arriva.
6: In Italia, in realtà, non si parla abbastanza anche della solitudine che le donne attraversano nel tentativo, quando lo desiderano, di diventare madri. O di non diventarlo, anche, perché...
5: Esatto, bravo.
6: Per anni io sono stata considerata egoista perché non volevo figli, poi sono stata considerata egoista perché li volevo troppo. E in questi giorni, in queste presentazioni, moltissime donne e moltissimi uomini vengono a me ringraziandomi. Ci sono coppie eterosessuali che hanno affrontato il nostro stesso percorso, donne che mi hanno detto: non ho avuto la tua forza e ho indossato delle pance finte perché avevo paura della vergogna e dello stigma sociale, e ti ringrazio perché leggerti mi ha fatto perdonare, perché bisogna avere misericordia, secondo me, per le storie
5: di sapersi perdonare è ancora più difficile.
6: Ci sono moltissimi padri, padri eterosessuali o di coppie omogenitoriali, che mi hanno detto: è bello che tu abbia parlato, perché in Italia 9 coppie su 10 in realtà sono eterosessuali, ma sono state protette fino al 16 ottobre 2024 dal paravento della tradizione. Uomo, donna, sposato, dici: ho partorito all'estero, mentre a pagare lo scotto, le spese, la fatica, l'umiliazione, le mortificazioni sono sempre state le coppie omogenitoriali, e sono loro a cui sono stati negati tutele e diritti. E trovo veramente inaccettabile che i figli e le figlie nate con GPA abbiano uno stigma sociale che non devono avere, perché la nostra Costituzione parla del superiore interesse del minore, e dunque i bambini devono essere tutelati al di là della modalità in cui sono venuti al mondo. C'è stata una sentenza eccezionale del Tribunale per i minorenni di Ancona che ha stabilito nel 2025 che una coppia marchigiana di 2 uomini che erano già diventati padri con un percorso di GPA nel 2023 sono stati riconosciuti come padri anche del loro secondo bambino nato nel 2025. E la motivazione era che, al di là delle aule parlamentari, al di là dei processi mediatici, appunto, il minore deve essere tutelato al di là del modo in cui è venuto al mondo.
5: Ricordiamo anche che, voi ricordate che nel mondo sono più di 60 gli stati in cui la GPA è possibile, e anche in alcuni paesi europei è consentita in una forma solidale, gratuita, anche se talvolta la normativa è un po' balbettante e non troppo sicura. Stati Uniti e Canada, donatrici di ovuli e gestanti, sono stessi tutelate da avvocati e agenzie. Non so se Trump sta lavorando anche su questo fronte.
6: Temo di sì.
5: Anche
6: perché non c'è più
5: certezza.
6: Questa alleanza con Musk, che ha avuto molti figli, come tu sai.
5: Certo, no, non c'è l'alleanza. Forse farà un po' fatica suo staff a capire di cosa si sta parlando con la GPA, ma se no sarebbe già intervenuto del tutto. Questo mi sembra proprio evidente. È vera questa cosa che poi la scintilla nasce perché tu, settembre 2018, trovi un articolo di giornale?
6: In realtà
5: i giornalisti
6: sì.
5: Qualche volta servono a qualcosa.
6: E come si servono?
5: Vedi?
6: Non era un articolo scritto con grazia, era su una rivista, nel senso che la giornalista che ne scriveva evidentemente ne sapeva poco, come ne sapevo poco io, le chiamava mamme in affitto, però c'erano le testimonianze, c'erano 3 voci di 3 gestanti differenti che l'avevano fatto, alcune a titolo gratuito, altre dietro compenso. C'è sempre, anche quando è a titolo gratuito, un rimborso spese per il tempo, per le spese mediche, per il sostegno alla famiglia, ma pagate non vuol dire vendute, è più che giustificato. Cioè, nessuna transazione è sporca, questa cosa qui, perché non c'è un dare economico equiparabile al rendere che una gestante fa nel dare la vita. E le voci di queste gestanti che raccontavano questa loro esperienza erano così potenti che io ho strappato quel foglio da quella rivista e l'ho messa sulla scrivania di Nicola, di mio marito. Noi avevamo dei ritmi circadiani molto differenti, lui andava a letto molto presto e si svegliava altrettanto presto, io la notte invece amo molto leggere, scrivere e mi piace andare a letto tardi, dunque lui l'avrebbe trovata all'indomani quando io ancora dormivo, e così è stato. E mentre io facevo colazione, lui è arrivato da me con questa pagina in mano e mi ha detto facciamolo, ed improvvisamente è tornato giovane, perché quando va nel futuro ringiovanisce.
5: Ma che bella questa cosa. Vabbè, io chiederei quasi qui, ma bella, basta, lì poi il libro lo dovete leggere, perché insomma è veramente, io avevo tante domande, te ne ho fatte la metà, ma è proprio complicato raccontarlo, perché è un libro composito di spazio-tempo, di attese, di inciampi, di sofferenze. E insomma, forse raramente c'è stato, raramente, insomma, è raro che accada che una figlia, un figlio è così tanto atteso, desiderato, e che il percorso per arrivarci è così duro. Quindi, che sia amore alla fine, no, è insomma inevitabile, visto il percorso precedente che ha costruito questo amore.
6: Io ho parlato con tante famiglie che hanno potuto essere famiglia grazie a percorsi come il nostro, e tutti hanno talmente tanto atteso questi figli così desiderati che commetteranno, come li commetteremo io e Nicola, inevitabili errori, come fanno tutti i genitori, ma sicuramente faremo di tutto per proteggere e amare tantissimo questi figli così tanto sognati.
5: Allora, qui dentro poi c'è appunto la nascita di Lula e tutto il percorso precedente. Chiudo chiedendoti, ho chiesto anche a Nicola stamattina ovviamente, questo oggetto qui, il libro, questa tecnologia qui di colori, inchiostro, carta, che fine fa, che oggetto è, che futuro c'ha?
6: Ah, per me è infinito, come sono infinite le storie che si racconteranno. Io senza carta non vivo, non riesco a leggere i libri su nessun altro supporto, sono molto novecentesca in questo, e penso che finché ci sarà qualcuno che avrà una storia da raccontare, qualcun altro che avrà voglia di leggere questa storia, i libri sono dei templi, vincono il tempo, vincono sulla morte e contengono il futuro.
5: Anche perché le storie non esistono se nessuno le racconta. Grazie a Chiara Tagliaferri.
6: E grazie a te, sappi che ogni volta che Nicola prende la macchina io lo scopro, perché la radio è su Radio Radicale.
5: Certo, quindi Nicola lascia tracce.
6: Inequivocabili del suo tracce. Passaggio che porta a voi.
5: Porta a noi, quindi sentirà anche questa intervista, perché lui la sentirà in radio, non la sentirà sul web.
6: Sì.
5: Arkansas, storia di mia figlia. Mondadori in libreria, in tutte le consuete piattaforme di riferimento e anche in versione digitale, anche se a noi piace più la carta.
6: Grazie di cuore.
5: Grazie di cuore a Chiara
6: Tagliaferri. È un privilegio stare con te sempre.
5: È un privilegio per noi. Grazie. Grazie a voi.
4: Questo è Emilio Targia con due microfoni, 23:24 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo tra qualche istante la rubrica A proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca. E poi alla mezzanotte, come di consueto, le prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola domani 20 giugno del 2026. Qualche aggiornamento delle notizie, come sapete in primo piano ancora lo scontro, o meglio gli insulti di Donald Trump contro il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, sono delle notizie, sicuramente è l'argomento che troviamo in prima pagina sulle prime pagine, sui quotidiani di domani. Vediamo anche un po' il riepilogo delle notizie della giornata. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni, questo sicuramente l'argomento in primo piano. Poi i raid di Israele in Libano che fanno saltare i negoziati, come sapete c'è stato un impegno da parte dei due stati per l'inizio dei negoziati, stiamo parlando di USA e Iran, negoziati previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco però stanotte ha colpito tanto obiettivi ed eliminato i terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran, che ha condannato gli attacchi, ha puntato il dito contro gli USA, direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato è arrivata la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto hanno lavorato ad una nuova data per la ripresa dei colloqui. Secondo Axios, Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana. Questo dunque per quanto riguarda le notizie dal Medio Oriente. E poi Burnham, che ha vinto e ha lanciato la sfida a Keir Starmer, stiamo parlando dell'ex sindaco della capitale del nord dell'Inghilterra e già ministro, che ha vinto a valanga le suppletive di Macclesfield e è tornato in Parlamento dando l'avviso di sfratto a Keir Starmer, forte anche della rimonta su Reform UK. Dunque una battaglia interna ai laburisti inglesi. E altre notizie, come l'Italia, il congresso chiesto dalla Lega con le primarie per il prossimo candidato alla presidenza del Consiglio, anche se in Italia, come sapete, non c'è una legge elettorale maggioritaria e uninominale, però insomma si parla di candidati della Lega con l'ombra di Vannacci e lo scontro con il presidente del Senato La Russa. Queste le principali notizie dei quotidiani che troveremo, edicola, domani, sabato 20 giugno del 2026. Adesso però, come preannunciato, vi lasciamo la rubrica A proposito di Shalom a cura di Ruben Della Rocca.
7: Radio Radicale, A proposito di Shalom, bentornata ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere un ritorno qui da noi, perché è una voce conosciuta, una voce stimata, apprezzata, e ascoltiamo da lui, ascolteremo da lui tante cose interessanti. Carlo Panella, buongiorno Carlo.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno a te, bentornato a Radio Radicale. Oggi con Carlo parleremo di una sua ultima opera letteraria molto interessante, molto bella e molto tra l'altro sul pezzo, perché sull'attualità in tutto e per tutto, lo mostro. Carlo Panella, Israele, lo Stato necessario, il mondo non ne può fare a meno, paesi arabi inclusi, edizioni Rubettino. Eccolo qua. E Carlo, prima di iniziare a parlare del tuo libro, molto interessante, come dicevo, l'attualità, noi siamo nel venerdì mattina fatidico dove in Svizzera dovrebbe siglarsi questo definitivo patto tra Trump e gli ayatollah di Teheran. Che pensieri hai tu rispetto a questo?
8: Quello che ho detto su Instagram, che ho scritto sull'inchiesta, è un grave fallimento americano conseguente da una parte alla, non so come definirla, inadeguatezza, follia di quel personaggio shakespeariano che è Trump, e però anche ha una lunga tradizione cinquantennale più di incomprensione da parte degli Stati Uniti del carattere del regime di Teheran. Devo dire, in comprensione, che mi sono stupito, è stata anche di Israele e del Mossad, perché indubbiamente le prime mosse di questa guerra iniziata il 28 febbraio vedevano Israele, dirlo anche, insomma, pronto ad una crisi di regime dopo l'uccisione dei dirigenti, che ovviamente non ci poteva essere. Insomma, la sostanza è quella che negli americani, negli europei, nell'opinione pubblica, né i media hanno afferrato la natura del regime iraniano, che è una natura, io la definisco, perché non riesco a trovare nessun altro termine, demoniaca da una parte, nel senso che è un regime votato al male, come si è visto non soltanto nella sua più che cinquantennale volontà di distruggere Israele e nei morti che ha provocato, ma come si è visto, abbiamo visto tutti a gennaio-febbraio scorso, con i 40.000 cittadini massacrati nell'estate, sostanzialmente perché avevano fame. Ma non è soltanto un regime votato al male, votato alla distruzione, votato ad un'ideologia di morte, Umberto Eco diceva tutti coloro che hanno un'ideologia di morte sono fascisti, ma è anche un regime, questo non è stato afferrato né da Teheran ma neanche da Israele, un regime composto da rivoluzionari. Coloro che sono al potere adesso non soltanto hanno fatto una rivoluzione vincente quando tutto il mondo pensava che sarebbe stata perdente, ma soprattutto hanno fatto 8 anni di guerra durissima contro l'Iraq dopo, cioè è un gruppo dirigente che si è formato in un lunghissimo periodo di decisioni di vita e di morte rapide e immediate e che si è unito a se stesso, cioè una compagine molto forte che per di più ha costruito all'interno dell'Iran un sistema di potere politico, economico, militare identico a quello dell'SS. Noi dobbiamo pensare che i Pasdaran, che sono coloro che dirigono di fatto la politica iraniana, sono non soltanto i proprietari di tutto l'apparato industriale e militare, quell'enorme parte dell'economia iraniana che beve, che mangia risorse a scapito di quelli che vanno al popolo per costruire missili, impianti nucleari e via dicendo, ma sono addirittura proprietari di 3/4 dell'economia del paese, cioè tutti gli aeroporti, tutte le reti telefoniche, tutte le infrastrutture, tutti gli operatori di internet, cioè esattamente

0: non utilizzare fino in fondo le norme differenziali militari che aveva. Cioè, io ho profetizzato all'inizio di questa guerra che sarebbe finita con una vittoria netta degli americani, perché il differenziale militare era enorme. Ho anche detto subito, l'ho scritto sull'inchiesta, lo vedete, il 29 febbraio dello scorso anno, la battaglia si sposta su Hormuz. Incredibilmente né gli americani né gli israeliani avevano previsto questa strozzatura, che è stata un'arma utilizzata molto bene dagli ayatollah. Dopodiché è intervenuta tutta una serie di elementi, non ultimo il fatto che i paesi arabi, l'Arabia Saudita in testa, con l'eccezione degli Emirati Arabi Uniti, ma perfino lo stesso Qatar, che è molto ambiguo e alleato con l'Iran, hanno scoperto di avere speso centinaia di miliardi in apparati di difesa negli ultimi decenni e di non essere in grado di usarli. Cioè, hanno scoperto, guardate che questo elemento è fondamentale, perché ha premuto molto sulla Casa Bianca. La Casa Bianca ha avuto delle pressioni fortissime da parte dei paesi arabi, che dicevano: guarda che se tu adesso ricominci la guerra e dai quello che tu dici, il colpo di finale all'Iran, distruggendo i ponti, le infrastrutture, eccetera, loro nel frattempo ci mandano dei missili che noi non sappiamo intercettare, perché questa è la verità. Detto questo, un fallimento, non funzionerà, l'accordo in questi 60 giorni non verrà conseguito, perché è un accordo disuguale, impossibile, e perché soprattutto l'Iran è molto diviso. Ieri il nuovo leader, la nuova guida della rivoluzione, assolutamente immeritatamente, perché la guida della rivoluzione
1: non ha nessun titolo, neanche coranico,
0: no, ma deve avere, nella definizione di Khomeini, deve essere il massimo giureconsulto, è una concezione neoplatonica, quindi deve essere il massimo saggio del paese. No, quello è soltanto figlio di, è il figlio, è il figlio di Khomeini, quindi. Comunque gli hanno dato questo potere perché non sapevano come fare, e ha detto: guardate, io non c'entro niente con questo accordo, io non ero d'accordo a farlo, io
1: ho detto soltanto, ancora prima di essere firmato,
0: ho detto soltanto a Peteschian, al Presidente della Repubblica, che poteva firmarlo, ma in fondo non sono d'accordo. Quindi le premesse perché questa triste pagina vada avanti sono poche, le premesse perché ci sia un fallimento sono molte. Certo, se gli Stati Uniti continuano a avere paura di loro stessi, cosa che non è la prima volta che è successa, la situazione si aggrava. Insomma, qui non ci sono dubbi. La azione militare contro l'Iran doveva essere portata a termine pesantemente. Lo stretto di Hormuz avrebbe dovuto sin dai primi giorni essere presidiato dalla flotta americana, non lo era, quindi gli iraniani hanno potuto bloccarlo e fare i guai che hanno fatto. Non è la prima volta che le guerre fatte anche da nazioni democratiche come sono gli americani e gli israeliani funzionano male. Insomma, pensiamo alla seconda guerra mondiale e pensiamo a che è iniziata con Pearl Harbor, quindi è abbastanza normale che le guerre inizino in maniera rocambolesca e con errori strategici fondamentali. Detto Carlo, questo,
1: ti interrompo su un punto, perché tu l'hai sottolineato molto bene. L'America, e nel libro ne parli, perché il libro parla anche di questo, per esempio nelle primavere arabe questo tentativo di esportare la democrazia non è mai riuscito, ma soprattutto perché non riesce a conoscere e a capire il mondo medio orientale, cosa che invece Israele conosce perfettamente perché è inserito nel Medio Oriente, ma in questo caso con l'Iran è scivolata.
0: Ho paura che non sia vero. Cioè, uno dei difetti di Israele, oltre a quelli dei governi, ma diciamo della cultura politica israeliana, è stato quello di aver studiato poco l'Islam. Si studia poco l'Islam, si studia poco soprattutto l'Islam sciita. Gli americani hanno una lunghissima tradizione di totale incomprensione dell'Islam, soprattutto dell'Islam scismatico, che è quello di cui che abbiamo di fronte, cioè l'Islam che pone il martirio non più come un'evenienza come in tutte le culture del mondo, ma come un obiettivo. Cioè

0: tu musulmano devi ricercare il martirio, perché in questo modo tu avvicini l'ultimo giorno, avvicini la conclusione della storia dell'umanità in modo glorioso e la riunificazione con Allah. E questo è un termine assolutamente sconosciuto. Noi si pensa che questi si martirizzino, non si capisce bene per che cosa, perché sono frustrati socialmente o ideologicamente. Quindi gli americani hanno una lunghissima tradizione di non comprensione del modo di funzionare dell'Islam. In particolare Barack Obama non capiva nulla. Il discorso del Cairo di Barack Obama del 2009 o 2010, non mi ricordo più, è la summa della incomprensione dell'avversario, di chi aveva di fronte. Ahimè, perfino la Chiesa Cattolica, secondo me, stenta a capire questi scismi islamici, che sono due. Lo ripeto, poi insomma, scriverò un libro in cui lo rispiegherò, lo spiego da 20 anni inascoltato. Ci sono due scismi islamici operanti, i quali hanno fatto questo, hanno detto che oltre ai 5 obblighi del musulmano, che sono la preghiera, il pellegrinaggio, la tassazione, il Ramadan e via dicendo, ce ne sono altri due. Hanno aggiunto 2 obblighi per il musulmano. Uno, il jihad, che è diventato da una eventualità difensiva, quale era stato per millenni, invece un dovere offensivo, e il secondo il martirio, cioè il musulmano, il bravo musulmano deve cercare di morire combattendo, ma proprio tutti, anche i bambini. Questo non è stato capito, così come non sono state capite le linee interne. Una delle ragioni, adesso poi vi ripeto, sto scrivendo l'ennesimo libro per spiegare questo, una delle ragioni per cui gli americani non hanno questa comprensione dell'Islam, oltre al fatto che hanno una mentalità molto pragmatica, hanno difficoltà a maneggiare concetti teologici, è quella che la tradizione dei rapporti con l'Islam, con il mondo islamico, è una tradizione di grandi mediatori degli affari petroliferi. Uno dei primi è stato il padre di George Bush negli anni 30 e 40, poi sono stati i fratelli Dulles che hanno fatto i loro guai negli anni 50, e poi c'è una visione, appunto, una visione ideologica, e la cosa che più mi preoccupa è che questa incapacità americana di capire l'essenza dei gruppi dirigenti. Pensate che l'ambasciatore americano all'ONU, Young, era l'ambasciatore di Carter, intervenne dopo la conquista del potere di Khomeini, e in assemblea plenaria dell'ONU disse: noi un giorno definiremo l'Ayatollah Khomeini un santo. Cioè, non aveva capito nulla, ma continuano a non capire, nulla. In particolare non capisce nulla, sempre per ragioni anche molto ideologiche, Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, che è quello che ha premuto per questo accordo, in totale disaccordo invece con Rubio, che ha capito che le cose non funzionano. E d'altronde quello che è successo oggi è un elemento fondamentale per capire la impraticabilità di questo accordo. Perché sono stati sospesi i colloqui che erano previsti tra la delegazione americana e la delegazione iraniana? In questo che per portare a termine questa roadmap, perché questo accordo non è un accordo conclusivo, è un accordo che stabilisce soltanto di liberare Hormuz per trattare, no? Perché non è iniziata la trattativa? Perché stamane sono stati uccisi 4 soldati israeliani in Libano, tra di loro un altro ufficiale, e questo vuol dire che non funziona la tregua, che non funziona il cessate il fuoco. Soprattutto vuol dire che Trump non può chiedere a Israele di stare lì a subire gli attacchi di Hezbollah così, perché questo fa comodo alla sua presidenza.
1: Quindi, di Hezbollah, poi ci tengo a chiarire, Carlo, che hanno svuotato il nord di Israele, perché le città, i villaggi, i kibbutzim sono completamente abbandonati, dando un colpo all'economia israeliana, dando un colpo alla cittadinanza che comunque è costretta a lasciare le proprie case perché sotto la minaccia appunto dei missili e dei droni che arrivano da Hezbollah.
0: Sì, ma soprattutto qui la colpa dei media, anche della classe politica internazionale, è enorme. Hezbollah non è nient'altro che un reparto dei Pasdaran. Cioè Hezbollah nel suo statuto dice che ubbidisce il suo leader, è il leader della rivoluzione iraniana. Hezbollah è un'articolazione militare dell'Iran che ha un compito e lo dice in pubblico, distruggere Israele. Questo è l'elemento fondamentale. Contemporaneamente sta distruggendo anche quel poco che resta del Libano e della sua economia. Cioè, sai, tutto questo, anche la mancata comprensione di quello che accade, deriva dal fatto che in fondo il fatto che da 50 anni, 60 anni, 70 anni ci sia un'intera nazione che si arma, fa la bomba atomica, prende i missili, organizza delle milizie ai confini di Israele per distruggere Israele, vabbè, ma insomma si può. Ma quanto rompono questi ebrei? Insomma, l'atteggiamento che c'è di sufficienza o di far finta che non esista la volontà di distruggere Israele è orrendo in Occidente, è orrendo anche in Europa. Insomma, Israele si sta difendendo, io critico pesantemente il governo israeliano. Si sta difendendo dal fatto che ci sono delle forze, l'Iran, Hezbollah, gli Houthi, altro, che lo vogliono distruggere dal fiume al mare. E neanche per fare la Palestina, perché loro non vogliono fare la Palestina, vogliono fare il grande califfato islamico.
1: Carlo, già il titolo del libro è provocatorio, perché tu dici Israele è lo Stato necessario, e fino a qui siamo quelli di buona fede, concordi, evidente. Il mondo non ne può fare a meno, paesi arabi inclusi. Perché i paesi arabi non possono fare a meno di Israele?
0: Ma chi legge il libro, cerco di riassumere in maniera molto rapida, deve capire che si deve incominciare dal 1918, quando si formarono delle non nazioni, cioè scompare il califfato islamico, scompare l'impero ottomano. E cosa succede? Succede che nessun paese arabo, nessuno, ha un gruppo dirigente nazionalista, nazionale, che lo progetta come nazione. Quindi il Medio Oriente viene disegnato dalla Società delle Nazioni, ma c'è un gruppo dirigente nazionale, ed è quello degli ebrei. Cosa succede nel mondo arabo? Succede che ci sono due partiti, come spesso nella storia e nella vita. Un partito che è pronto a difendere i propri interessi nazionali, ma che è anche pronto a fare la trattativa con quell'altro gruppo nazionale che sono gli ebrei sionisti, e un altro partito che invece vuol fare il jihad. Negli ultimi 100 anni, fino a pochi anni fa, tutti i partiti arabo-islamici hanno avuto una mentalità jihadista, avere una mentalità jihadista, appunto una delle tante cose che gli americani e gli europei non hanno capito, avere una mentalità jihadista vuol dire che siccome combatto in nome di Dio, io devo vincere e sopraffarti, tu non devi essere più nulla se non uno che ubbidisce ai miei ordini. Avere invece una mentalità che io definisco alla Westfalia, una mentalità europea, una mentalità occidentale, vuol dire io faccio la guerra per difendere i miei interessi nazionali o i miei interessi di gruppo, ma la faccio per poi arrivare ad un accordo, ad una trattativa, ad una pace. Questo partito, il partito della trattativa, della pace, è esistito nel mondo arabo, è esistito anche in Palestina, era il clan dei Nashashibi, che fino all'ultimo hanno tentato degli accordi sia con gli inglesi che con i sionisti, ma sono stati soppiantati da una direzione jihadista che è stata prima del filo nazista, che la Mufti di Gerusalemme, e poi di Nasser, poi di, ahimè, Arafat, quindi una pedina terrorista della guerra fredda gestita dall'Unione Sovietica. Ripeto, Arafat è stato una pedina terrorista dell'Unione Sovietica che ha portato legittime aspettative di pace del popolo palestinese alla rovina, Arafat è il signore che nel 2000 ha rifiutato Clinton, lo dice ogni volta negli ultimi mesi. Guardate che io avevo convinto gli israeliani a dare il 96% del territorio per lo Stato palestinese. Ricordatevelo tutti voi che volete lo Stato palestinese. Nel 2000 c'era lo Stato palestinese, c'era offerto dagli americani e dagli ebrei, dagli israeliani. Arafat non l'ha voluto e ha fatto l'intifada delle stragi.
1: La mia tesi, Carlo, ti interrompo. Tant'è vero che nel 1967 nasce la questione palestinese, che fino a quel momento non era nemmeno definita tale, no?
0: No, la questione palestinese non nasce nel 1967, la questione palestinese nasce nel 1980. Fino al 1980 la posizione dei paesi arabi, di tutti i paesi arabi, era quella che i territori palestinesi erano la Cisgiordania della Giordania sotto sovranità giordana e Gaza sotto sovranità egiziana, senza dare la cittadinanza ai poveri gazzari. Non dimentichiamolo. Cosa succede nel 1980? C'è la prima crisi di Hormuz, la prima crisi petrolifera. Il petrolio nel 72 era a $3 al barile. Nel 1980 il petrolio passa a 80-100 dollari al barile di allora, quindi qualcosa come $200 di adesso. Che cosa succede? In uno stramaledetto Consiglio europeo a Venezia, presieduto, ahimè, da Andreotti, i paesi europei decidono di cambiare rotta e riconoscono la OLP terrorista di Yasser Arafat come la legittima rappresentante del popolo palestinese. Lì inizia, 46 anni fa, la questione palestinese, inventata a tavolino dietro ricatto petrolifero.
1: Ecco, ma ti inventi da tavolo il 1967 perché è il momento in cui l'Unione Sovietica pesantemente entra in gioco, sposando la causa palestinese su Tukur, in questo senso io intendevo, cioè dalla guerra dei sei giorni.
0: No, era precedente, era dal 56 che questo.
1: Già dal 56 con la guerra di Suez. E tu nel tuo libro parti da un presupposto molto ottimista. Tu dici che Israele ha onorato la sua missione, ha vinto sostanzialmente perché ha costretto gli arabi agli accordi d'Abramo. E questa è molto bella come idea.
0: E più che agli accordi d'Abramo, cioè Israele ha convinto gli arabi, tutti gli arabi. Primo è stato Sadat, ha pagato con la vita questa sua svolta, che la strada del jihad è la strada sbagliata. Questa è la tesi di fondo del mio libro. Io arrivo al punto di dire una frase che appare razzista e non è assolutamente razzista. L'ebreo ha educato l'arabo. L'arabo che pensava che bisognasse imporsi sempre con il jihad, con la distruzione dell'avversario fin quando non diventa tuo succube, ha capito, grazie alla resistenza a tutte le guerre che gli arabi gli hanno scatenato contro di Israele, che la strada non è più quella del jihad. Questo è un elemento fondamentale. Io ritengo che il fatto che oggi ci siano 300 soldati israeliani con armamenti israeliani, con l'Iron Dome e la fionda di Davide sul territorio degli Emirati Arabi Uniti per difendere il territorio degli Emirati Arabi Uniti sia una svolta storica. Cioè io ritengo che questo sia l'elemento che si è accompagnato ad un fatto strutturale. Perché i paesi arabi, Emirati Arabi Uniti, stavano per farlo anche i sauditi, secondo me lo faranno in futuro, hanno firmato gli accordi di Abramo, stanno abbandonando la strada del jihadismo, perché hanno capito che è finita una lunga fase storica in cui bastava scavare la terra e veniva fuori prima l'acqua e poi il petrolio. Hanno capito che quel tipo di loro struttura economica non funziona più, hanno capito che l'immobiliare, le isole fantastiche sono a corto respiro, hanno capito che devono entrare nella modernità costruendo delle economie e dei sistemi paesi fondati sostanzialmente sull'intelligenza artificiale, soprattutto sulla ricerca scientifica, sulle infrastrutture comuni. E qual è l'unico polo in tutta l'area che produce intelligenza, ricerca scientifica e infrastruttura, è Israele. Quindi hanno capito che è il momento, questa è la prospettiva che mi fa essere ottimista, hanno capito che è necessario mettere a patrimonio comune l'intelligenza umana in tutto quell'enorme regione che va dal Mediterraneo, alle coste di Israele, fino al Golfo. Non solo, a questo si è aggiunta una necessità che è rafforzata dagli accordi che ha Israele con l'India, che è quella di costruire una enorme strada infrastrutturale che porti le merci indiane, ma anche quelle delle tigri asiatiche, verso l'Europa, passando attraverso la penisola arabica su una nuova ferrovia, sfociando a Haifa e da lì arrivando a Cipro e in Europa. Cioè ci sono due forti spinte strutturali, una quella del passaggio del trasporto delle merci attraverso il mare e la penisola arabica, si chiama la via del cotone, antagonista alla via della seta che è controllata dalla Cina e quindi da un paese autoritario e totalitario, l'altra è quella di mettere a denominatore comune le intelligenze, la ricerca. E questa è la spinta che sta alla base degli accordi di Abramo, e questa è stata la ragione per cui Sinwar, alla vigilia della firma da parte dell'Arabia Saudita, ha fatto scoppiare quel massacro del 7 ottobre, e questa è la ragione per cui io ad esempio non temo molto questo nuovo patto di Maometto che viene citato, cioè l'accordo tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. Guardate che la Turchia, il cui dittatore Erdogan è uno dei più feroci apparentemente nemici di Israele, da un punto di vista strutturale non può fare a meno di Israele. Noi di nuovo alla vigilia del 7 ottobre c'era stata una politica di avvicinamento tra la Turchia di Erdogan e Israele di Netanyahu, con i due presidenti che si erano fatti visita l'uno con l'altro, perché c'è un elemento strutturale, appunto, vi ripeto, di integrazione delle economie. Negli anni 50 i padri dell'Europa, Gruber, Andreotti e altri, hanno capito che bisognava incominciare gradualmente a costruire un denominatore comune dei paesi europei devastati dalle guerre, hanno incominciato con il carbone e con l'acciaio. La stessa cosa sta avvenendo adesso, incominciando appunto con la ricerca scientifica e anche con la difesa militare, per creare quello che io non vedrò probabilmente nell'arco della mia vita, ma vedranno i miei figli e i miei nipoti, un grande spazio comune, vi ripeto perché tengo molto a questo termine, innanzitutto di intelligenze che coinvolgerà tutti i paesi del Golfo, produttori peraltro sempre di energia, Israele e l'Europa.
1: Era il sogno di Shimon Peres, per esempio.
0: Era il sogno di chi aveva una visione complessiva. Naturalmente per fare questo bisogna eliminare chi invece punta ad un mondo che è determinato dalla distruzione di un altro paese. Mi viene detto, ma l'Iran non è l'unico paese che ha la bomba atomica. L'Iran è l'unico paese che vuole la bomba atomica e contemporaneamente vuole distruggere un altro paese. In più c'è un altro
1: elemento. Usarla, ecco, mettiamo così. Con il rischio di usarla questa bomba atomica, che non
0: è un deterrente, ma proprio con la certezza di usarla. Il tutto, leggetevi anche il mio libro precedente, il libro nero di Hamas, il tutto all'interno di un'altra dimensione che gli americani non hanno capito e che gli stessi israeliani hanno capito soltanto dopo il 2001, e che cioè c'è una corrente, che c'è un antisemitismo islamico che è datato non da Maometto. Sono sbagliate secondo me le analisi che dicono che l'antisemitismo islamico è stato inventato da Maometto. Maometto ha avuto delle versetti durissimi nel Corano contro gli ebrei che erano legati alla contingenza delle sue battaglie contro gli abitanti della Medina e il fatto che gli ebrei non l'aiutavano. No, la tradizione islamica successiva a Maometto ha costruito la teoria del complotto ebraico. La teoria del complotto ebraico, neanche Umberto Eco lo sapeva, era convinta che la teoria del complotto ebraico l'avessimo esportata noi europei nei paesi arabi. No, la teoria del complotto ebraico è una teoria successiva alla morte di Maometto, successiva al Corano, che dice che l'ebreo si insinua nella comunità per tradirla. È un'ebrea falsamente convertita, quella che avrebbe avvelenato Maometto, è un ebreo falsamente convertito, quello che avrebbe provocato la guerra civile, la scissione tra ebrei, tra sciiti e sunniti, è un ebreo falsamente convertito, quello che avrebbe diviso in tre il califfato intorno all'anno 1000, su fino ai giorni, nostri. Questo elemento di antisemitismo islamico, che è rappresentato in pieno non solo da Hamas ma dal 7 ottobre, perché il 7 ottobre non è uccidere israeliani, sia chiaro, il 7 ottobre è uccidere ebrei. Mamma, mamma, ne ho ammazzati 8, grida uno al telefono, ho ammazzato 8 ebrei. Tutto questo purtroppo sfugge, tutto questo ai i renisti sostenitori di quei disgraziati della flottiglia non interessa, perché loro vivono in un mondo di pace, ma questa è la sostanza dello scontro che è in questo momento in atto.
1: Tutto questo lo troviamo qui, su questo libro che Carlo Panella ha appunto pubblicato da pochissimo, Israele, lo Stato necessario, il mondo non ne può fare a meno, paesi arabi inclusi, edizioni Rubettino. Carlo, grazie veramente, un buon successo per questo libro, veramente l'invito a comprarlo, a leggerlo, andare nelle librerie a comprarlo, è acquistabile anche sulle piattaforme, ma andiamo nelle librerie, facciamo vivere le librerie, soprattutto le piccole librerie che hanno estremamente bisogno, una tra tutte la Kiryat Sefer, la libreria della comunità ebraica di Roma al Portico d'Ottavia, ma andate nelle librerie, perché le librerie poi alla fine sono un faro necessario di cultura e di educazione. Carlo, grazie per questo tuo lavoro.
0: Buon grazie a Ruben, a presto.
1: A presto, e ci risentiamo, perché la cronaca è immanente. E buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: Mezzanotte in punto. Questa è Radio Radicale, ben trovati alla rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi. Sabato 20 giugno del 2026, sono diverse notizie in primo piano. L'argomento principale sono sicuramente gli insulti di Donald Trump a Giorgia Meloni, e tra Italia e USA molti dicono che ora è rottura totale, si parla comunque di questi rapporti tra i due paesi, e poi l'ira di Teheran su Israele perché è saltato l'inizio dei negoziati, dunque il tema del Medio Oriente è sicuramente un argomento in primo piano. Si parla anche molto dell'Inghilterra, con il confronto che c'è tra i due candidati dei Labour, e poi degli esami in corso, gli esami di maturità. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura e approfondiamo gli editoriali, i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dal giornale: rottura con gli USA, l'Italia non implora, le dichiarazioni di Giorgia Meloni riprese nel virgolettato che è il titolo di apertura di oggi. Donald shock, foto con Meloni, ma non la voglio come fan, la Premier dice invenzioni. E ora teme la crisi, non è finita qui, è di nuovo scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha detto il presidente americano riferendosi alla Premier italiana in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Netta risposta che arriva da Palazzo Chigi, invenzione, attacca solo i suoi alleati, lo sdegno dei leader europei e internazionali. In retroscena quella bordata come vendetta per i no di Roma, c'è stato anche un momento in cui Donald Trump nella giornata di ieri ha fatto riferimento allo stretto di Hormuz e alla presenza mancata di Giorgia Meloni in una particolare riunione con la NATO. E poi previsto debole, Zelensky comico, campione di insulti, si parla di attacchi personali, qui c'è la guerra in Medio Oriente. Vediamo l'editoriale di Tommaso Cerno, direttore del giornale. Pace col terrore, guerra agli amici. Sembra un po' riprendere nel suo titolo, nell'articolo di fondo, una parte del concetto di Giorgia Meloni quando ha detto che gli stessi toni da parte di Donald Trump non li ha sentiti pronunciare nei confronti dei cosiddetti nemici degli USA e del patto atlantico. Scrive Tommaso Cerno in questo editoriale che abbiamo detto si intitola Pace col terrore, guerra agli amici. Pensare che il presidente USA possa fare la pace con un criminale terrorista come Khamenei e due ore dopo azzuffarsi con il Papa, Macron o Giorgia Meloni è da fessi. A meno che non si faccia finta di non sapere cos'è Trump, uno che tratta la diplomazia come un reality, dove contano i titoli in sovraimpressione, non la coerenza. L'audience si produce così, oggi stringi la mano al nemico, domani molli uno schiaffo all'alleato. Perché l'alleato risponde, il nemico no, e soprattutto l'alleato vota, il nemico no. Se lui è maga, l'Italia per lui è magica. Gli serve come bersaglio utile mentre si avvicinano le elezioni di mid-term, con i repubblicani spaccati tra partito NATO e partito setta. E gli serve anche perché dall'altra parte del mare c'è Israele con Netanyahu che deve tenere insieme guerra, urne e destra ortodossa senza farsi esplodere in mano tutto. Quindi, chi si stupisce o è fesso davvero o ci marcia. Nessun mistero, Trump fa Trump, Netanyahu fa Netanyahu, l'Iran fa l'Iran e l'Europa fa l'Europa. Commenta. Poi c'è la specialità italiana, il bue che dà del cornuto all'asino. La sinistra che litiga su una foto da bar del Campo Largo, cioè Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. E l'escluso Renzi che risponde con un Clinton stagionato e un Biden rianimato. E intanto siete amici degli Ayatollah e nemici di Meloni. Era inevitabile che, pure sul piano fotografico, la Premier facesse più click. Lo sapevamo prima dell'ultimo missile verbale di Trump, figuriamoci adesso. La buona notizia, se così si può dire, è che per 60 giorni i missili veri non potrà spararli. La cattiva è che noi nel frattempo rischiamo di continuare a spararci addosso da soli. Questo dunque l'editoriale di Tommaso Cerno, che è editoriale del giornale. Quotidiano del giornale. Lasciamo da parte il giornale, andiamo a prendere altri quotidiani, ad esempio se ci riusciamo la prima pagina del Giorno, quotidiano nazionale. Allora vediamo, c'è stato un momento con un bug del nostro computer. Il Giorno, attacco di Trump a Meloni, mi ha implorato, mai fatto. Il presidente USA voleva una foto con me, mi ha fatto pena. Queste sono le dichiarazioni di Trump riprese dal Giorno. La Premier, pura invenzione, Mattarella la chiama, Tajani cancella il viaggio negli USA, Schlein, basta rincorrere Donald. Donald Trump, non la voglio come fan, su Hormuz non ha aiutato. A proposito di quello che dicevamo, Giorgia Meloni dice, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. Questo dunque è il controcanto di Giorgia Meloni. E questo il titolo e l'argomento principale sulla prima del Giorno di oggi. Vediamo un quotidiano che ha un'altra sensibilità politica, ad esempio il Domani. Bulli e vassalli, questo è il titolo di apertura, sul tema naturalmente del rapporto tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano Trump alla 7. Meloni mi ha implorato per un selfie, ho provato pena per lei. L'ira della Premier, le opposizioni, parole inaccettabili. Ma dalla destra atteggiamenti remissivi. Solidarietà da Mattarella e dai principali leader europei, il tycoon si muove come un re. E poi sulla spalla sinistra le alleanze tra sovranisti, ce lo racconta Gigi Riva con questo editoriale intitolato Le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele. Gli diamo un'occhiata. Per loro natura le alleanze tra sovranisti sono destinate a durare finché convergono gli interessi e a sfaldarsi al venir meno di questa prerogativa. Non può esserci strategia di lunga durata. Lo mostra la fine conclamata della corrispondenza d'amorosi sensi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu e tra Trump e Meloni. Donald e Bibi sono entrati in rotta di collisione e non è un caso, proprio in vista di consultazioni elettorali decisive per entrambi in autunno. Il presidente USA non poteva tergiversare oltre nel presentarsi alla propria opinione pubblica, sempre più refrattaria a questa guerra di cui non si capisce il senso, con un accordo purché sia che tenesse buoni i cittadini, soprattutto i suoi elettori. Il popolo MAGA che lo aveva scelto come il perfetto leader neo-isolazionista. Questo dunque le elezioni ora separano gli Stati Uniti da Israele. Come sapete di questo si parla anche oggi, cioè di Israele che in qualche modo sta boicottando direttamente, diverse sono le letture, l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran. Non ci basta una giornata di festa, qui si parla del Pride a Roma che si terrà nella giornata ormai di oggi, perché siamo a sabato 20 giugno. Giugno è il mese dell'orgoglio LGBT che per chi fa attivismo è anche il momento di misurare il clima e la presa delle rivendicazioni di una comunità sfaccettata. I Pride, specialmente quelli più grandi e visibili, sono da sempre bersaglio della peggiore destra omotransfobica e delle più becere mistificazioni, strumentalizzazioni e narrazioni distorte. Da tempo però anche all'interno della comunità e dei movimenti si sono alzate diverse plurali voci critiche per discutere metodi e percorsi dietro l'organizzazione dei grandi Pride. Questo Pietro Turano, non ci basta una giornata di festa sul Pride ormai di oggi. Diamo un'occhiata alla prima di Libero, lasciamo da parte il quotidiano Domani. Trump è un coglione, questo un titolo neanche troppo enigmatico, molto chiaro, non era un vero amore, attacco frontale alla Meloni, al G7 mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, secca replica del Premier, sono allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora mai. Vediamo il titolo nel catenaccio, la sinistra elegge Donald leader del campo largo, governo italiano ridicolo. Alessandro Sallusti scrive, spiace dirlo ma non trovo e forse non c'è un altro modo di dirlo, Donald Trump è un coglione. Punto. Inutile fare perifrasi, buttarla in politica. È più semplice usare la parola secca che, scommetto, ha pensato e pronunciato la maggior parte degli italiani, appresa ieri mattina la dichiarazione fatta dal presidente americano sul suo incontro con Giorgia Meloni al vertice G7 che si è tenuto nei giorni scorsi in Francia. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha detto Donald. Mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me, così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. E dire che secondo tutti gli osservatori in quell'incontro tra i due leader era tornata la pace dopo mesi di freddezza reciproca. Niente, solo un coglione poteva rovinare tutto con una balla così enorme da diventare ridicola. Giorgia Meloni che chiede un selfie a Trump è roba da ubriachi duri, non è possibile neppure se l'ubriaca fosse stata la nostra premier. E allora perché dire un'assurdità del genere? La risposta la si può trovare soltanto nella definizione della parola coglione entrata nel gergo popolare della lingua italiana. Persona inetta, stupida, che agisce con scarsa intelligenza. Già, perché non c'è nulla di intelligente nel portare lo scontro personale con Giorgia Meloni, che evidentemente non è mai stata a sua disposizione, come sostengono le sinistre, altrimenti non saremmo in questa situazione, a un punto di non ritorno che per di più coinvolge non due istituzioni, Palazzo Chigi e Casa Bianca, bensì due paesi, Italia e Stati Uniti, che fanno parte dello stesso blocco geopolitico. Non è il caso di dichiarare guerra all'America, semmai l'inverso. È il momento di arrendersi all'evidenza dell'inadeguatezza del presidente americano sul quale, non lo neghiamo, anche noi avevamo posto non poche speranze. Postscriptum, una parte della sinistra ha eletto Trump eroe del giorno. Gongola per lo sgangherato attacco alla Premier che se lo sarebbe meritato per la sua presunta inadeguatezza. Anche questo prova una verità. Cioè che i coglioni vanno sempre in coppia, questo è Alessandro Sallusti, insomma, che non le manda a dire. Centropagina, da Macron al Papa, gli insulti del tycoon, solo contro tutti, quindi Donald Trump contro l'Europa, la forza delle immagini, le foto e i video smentiscono Donald, e poi sulle trattative in salita rispetto all'accordo di pace con l'Iran che per Libero già traballa. Poi c'è un'intervista a Giordano Bruno Guerri sullo stesso tema, insomma la prima pagina di Libero si occupa solamente di questo tema, veramente non ci sono altri titoli che riportano ad altri argomenti nelle pagine interne. C'è ancora un'intervista a Giordano Bruno Guerri su questo argomento. Giorgia colpita proprio perché non sottomessa, dice lo storico conservatore. Questo sulla prima pagina di Libero. Lasciamo da parte questo quotidiano, diamo un'occhiata ad altri giornali, ad esempio la prima pagina del Sole 24 Ore, il BTP Italia sì, arriva a 8,8 miliardi, piazza affari sfonda quota 53.000. Qui si parla di mercati. Il titolo per il retail legato all'inflazione è il terzo più venduto di sempre. Dominano gli acquisti dei piccoli, taglio medio poco sopra 31.000 euro. Il FTSE MIB aggiorna il record storico, poi rallenta nel finale. Dunque vale la pena anche concentrarsi un attimo su quello che è l'andazzo dei mercati azionari. In centropagina ci si occupa di Medio Oriente, in particolare della guerra. C'è una fotografia disastrosa, una fotografia che ritrae delle macerie con un'anziana donna a terra nella sua casa distrutta da un bombardamento israeliano nel sud del Libano. Il titolo è Libano, prove di tregua, UNICEF a Gaza, un morto al giorno dal cessate il fuoco. E qui sulla spalla destra, forse non vi abbiamo detto che in taglio alto c'è l'attacco di Trump a Meloni, naturalmente. Sulla spalla destra si parla della leadership del Labour in Gran Bretagna. Burnham vince le suppletive e prepara la sfida a Keir Starmer. Questo è un argomento che non troviamo altrove, almeno per quanto ci riguarda in questo momento, con i quotidiani che abbiamo a nostra disposizione a quest'ora. Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, ha stravinto l'elezione suppletiva in un sobborgo della città e si prepara a sfidare il primo ministro Keir Starmer per la guida del partito e del governo britannico. La vittoria di Burnham è andata oltre le previsioni dei sondaggi. Ha ottenuto il 54% dei voti contro il 35% del candidato di Reform UK. Ora Burnham punta a sfidare Starmer. Per farlo deve avere il sostegno di almeno 81 deputati laburisti. Questo dunque la leadership del Labour che si sta giocando tra Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester, e Keir Starmer. Lasciamo da parte il Sole 24 Ore, segnaliamo ancora un altro quotidiano prima di chiudere, la prima pagina del Riformista, Lucerna al buio con Trump e Meloni. Il commento è: Trump snobba ancora Meloni dopo il G7. E sulla spalla destra il tema degli esami di maturità con le tracce, maturità niente è fuori portata per i nostri ragazzi, il ministro risponde a Salvo Andoa. Infatti c'è la risposta di Beppe Valditara, come sapete ministro dell'istruzione e del merito. Questo è anche un altro tema che non troviamo sulle prime pagine di questa giornata, il tema e gli esami di maturità. Questa l'ultima segnalazione per oggi, per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi sabato 20 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia Iva Radicev, un saluto da Enrico Salvatori.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Buonasera agli ascoltatori, eccoci anche per oggi all'apertura dei programmi della notte di Radio Radicale. Come sempre diamo uno sguardo insieme ai nostri appuntamenti per le prossime ore. Apriremo i programmi di questa notte di Radio Radicale facendovi ascoltare la presentazione del libro dal titolo Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina, un libro di Marta Serafini. La presentazione è del 18 giugno e si è svolta a Milano. Questo è il primo appuntamento di questa sera. Poi andremo avanti con un incontro di approfondimento, la sesta edizione di Demografica, la demografia cambia la società, organizzato dalla ADN Cronos, dall'agenzia ADN Cronos, con molti interventi, tre panel di approfondimento. I titoli di questi panel sono questi: longevità, salute, costi e sfide dell'invecchiamento; il secondo, natalità, fertilità e maternità, la rete a tutela dei bambini; il terzo, welfare, ripensare i servizi e sostenere le persone, con diversi protagonisti del mondo politico, del mondo accademico. Tra gli altri sentirete gli interventi di Davide Desario, che è il direttore di ADN Cronos, e tra gli interventi istituzionali quello di Claudio Durigon, sottosegretario del Ministero del Lavoro e le politiche sociali, poi Gabriele Fava, presidente INPS, e infine l'evento si conclude con un'intervista con la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. Questo è il secondo appuntamento della programmazione di Radio Radicale di questa notte. Poi andrà avanti la nostra programmazione con la presentazione di un altro libro. Questa volta si tratta di un libro di Mauro Canali, uno storico molto noto, dal titolo Ritratto di giovane fascista, il caso di Mauro De Mauro. La presentazione si è svolta a Roma il 17 giugno e tratta di questa vicenda di un protagonista della storia non recentissima della Repubblica da un punto di vista molto diverso da quello che conoscevamo. Questo appuntamento ci porterà fino alle 6.30 circa, momento in cui vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani. In studio ci sarà Enrico Salvatori. Poi alle 6.45 circa l'appuntamento consueto con la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, e poi alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi. Dalle 7.10 spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, come sempre. Poi il sabato alle 7.30 la pillola del rovescio del diritto a cura dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza. Dalle 7.35 poi, come sempre, stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale il sabato a cura di Marco Taradas. Questi gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Ora apriamo i programmi di questa notte con la presentazione del libro di Marta Mariani dal titolo Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina. Ascolteremo gli interventi di Roberto Kociancic, avvocato, Svitlana Tereshchenko, fondatrice dell'associazione Boristene, e Marta Serafini, che è l'autrice, giornalista del Corriere della Sera, Giulia Lami, professore ordinario di storia dell'Europa orientale alla Università degli Studi di Milano. Ascoltiamo.
1: Grazie di essere qui. Devo dire che siete il pubblico più educato che io abbia mai sentito, perché non so se è l'effetto del caldo o c'è qualcos'altro che vi intimidisce, ma in genere c'è sempre un po' di casino, diciamo, in queste serate che organizziamo. Beh, oggi sembra pomeriggio, diciamo, e questo mi consente anche di dire veramente grazie di essere venuti in un pomeriggio così afoso e accaldato. Credo che sia una dimostrazione di coraggio fisico che avete dimostrato, che però è giustificato dall'importanza del tema di cui questa sera vogliamo parlare, dall'interesse che c'è per questo tema. Non so per quale motivo Svitlana si sia seduta lì sotto, come se lei non facesse parte dell'organizzazione, invece, quindi io ti chiederei di me. Allora, innanzitutto vi chiedo di accogliere con un applauso Svitlana Tereshchenko, a cui chiederei l'onore e la cortesia di non abbandonarmi da qui da solo e di aiutarmi poi a presentare il nostro ospite principale. Ma era, come dire, l'occasione per ringraziarti di questa proposta, di avere parlato di questo libro che credo sia un libro veramente importante, importante per tutti noi che da 4 anni ormai, più di 4 anni, seguiamo questa vicenda che ci sembra lontana, ma in realtà è anche molto a noi vicina ed è per noi molto importante, non soltanto perché è aumentato il prezzo della benzina, il gas, cosa che per noi è insopportabile, il dolore terribile che vediamo quando arriviamo alla pompa di benzina è aumentato di 20 centesimi, questa cosa, la guerra deve finire al più presto perché altrimenti la benzina non scende. Ma in realtà per chiunque di noi ami profondamente la storia europea, ami quello che noi siamo diventati grazie a secoli di interrelazioni, di scambi, di crescita comune. Ecco, questo è un pezzo della nostra storia, non è soltanto un pezzo di una storia lontana. Ci sono due episodi che io mi permettevo di citare. Uno, prima, parlando con Svitlana, dicevo, ma sai che in realtà la Crimea per l'Italia è importante. Tutti noi, oggi ci sono stati gli esami di maturità, probabilmente fra pochi giorni inizieranno gli orali. La domanda classica che si fa sull'unità d'Italia è: ma l'Italia è apparsa sullo scenario internazionale quando Cavour mandò un contingente in Crimea, no? E quindi noi in qualche modo la nostra identità come italiani è legata anche ad una vicenda di queste regioni. Se posso aggiungerne un'altra, io in genere evito di farlo, ma insomma, ma più legata alla nostra famiglia. Io mi chiamo Roberto Kocancic, il CH finale fa capire che insomma veniamo un po' dalla frontiera orientale, ma la frontiera orientale fino alla prima guerra mondiale, anzi dopo la guerra mondiale, non era come è oggi, no? Mio nonno era un suddito, perché non era cittadino ma suddito dell'imperatore Francesco Giuseppe, e con suo fratello andò a combattere. Dove? Andò a combattere a Zaporizhia, dove, dice la leggenda, io comincio a non crederci più di tanto, venne decapitato dai cosacchi. Adesso questa cosa si narra perché fa molta impressione ai bambini piccoli, che insomma,
2: per farvi obbedire,
1: però diciamo è certo che andò a combattere da quelle parti, perché era tipico delle popolazioni italiane dell'Istria non combattere sul fronte italiano, altrimenti avrebbero fatto il salto della quaglia, ma andare invece sul fronte russo. Dove, come... dico questo perché, come dire, stiamo parlando di una regione che fa parte della storia italiana, di noi italiani, nella storia anche familiare di molti di noi. Purtroppo esiste un velo di ignoranza su questa vicenda, a cominciare dalle ragioni del conflitto di cui parla questo libro, che ha un titolo secondo me strepitoso nella sua, che è Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina dal 2014 a oggi. Esiste un velo di ignoranza che ha determinato anche un dibattito molto falsato, secondo me, tra i nostri concittadini, tra di noi, perché non è chiaro quali sono come si sono svolti i fatti, e si sentono raccontare a volte delle versioni di ciò che è accaduto, anche molto fantasiose, anche molto, molto manipolate, diciamo. E credo che sia giunto veramente il momento di cercare di mettere un po', come dire, i birilli in riga. E quindi vi chiedo cortesemente allora di accogliere con un applauso Marta Serafini, che è una giornalista conosciutissima, che ha dentro, che con noi seguiamo quasi quotidianamente quando scrive sul Corriere della Sera le sue reportage, e credo anche in televisione molto spesso. Quindi abbiamo, come dire, è una persona che in qualche modo fa parte un po' della nostra famiglia dal punto di vista virtuale. Questa sera averla qui con noi è una cosa particolarmente preziosa, anche perché credo che sia un periodo in cui sta girando come un flipper da una parte all'altra del mondo, però grazie a Svitlana siamo riusciti a ancorarla qui per qualche ora, e quindi sarà, penso, piacevolissimo ascoltarla e magari anche alla fine fare qualche avere qualche confronto, qualche domanda con lei come è solito fare. Però lascio la parola a Svitlana, che è lei come artefice della serata, quindi magari introduci un po' il perché hai sentito il bisogno di lanciare. E dico soltanto, siamo felici di poterla ospitare qui in questo piccolo spazio, che è uno spazio dove cerchiamo di parlare di democrazia nelle sue varie forme, dove cerchiamo di capire le sfumature e le spigolature del tema del vivere civile e di quelle che sono le sue componenti. E credo che il tema di questa sera sia un tema che non possiamo assolutamente eludere se vogliamo veramente sentirci cittadini non soltanto italiani ma europei. Ecco.
2: Sì. Grazie Roberto davvero per ospitarci in questo spazio, che vengo spesso e qua incontro veramente persone splendide e passo le serate piacevolissime, e quindi adesso abbiamo onore avere con noi Marta, ma noi ci sediamo come chiesto, un po' sgabellare. Si può abbassare, infatti mi sembra un po'. Sì, anche per me un pochino. Lei ha le gambe lunghe, la mia amica. Eh sì, è vero, io mi chiamo Svitlana Terescenko, sono fondatrice e presidente della fondazione Boristene. Fuori avete visto, chi non ci conosce, un flag con il nostro nome. Abito a Milano da 30 anni in Italia e sì, facevo tutta un'altra cosa, e con l'inizio di questa aggressione russa a larga scala ho sentito assolutamente bisogno di cominciare a raccontare dell'Ucraina, perché ho scoperto che non si sapeva niente, proprio niente, e anche il nostro amico adorabile adesso, quando raccontava del suo nonno che combatteva a Zaporizhzhia, chiamato, si sentiva di andare in Russia, che continuiamo a chiamare Ucraina Russia, ma questo non è colpa nostra, ma sono centinaia e centinaia di anni di investimenti enormi che prima l'impero russo e poi l'Unione Sovietica investì nella propaganda per insistere e per convincerci che ciò che è ucraino è la Russia, i popoli fratelli, Ucraina uno stato artificiale e via via via. E purtroppo ancora oggi ci sono queste opinioni, diciamo così, in Italia, parlo in Italia, poi vale magari per tutta l'Europa, Marta che gira magari ci racconta di più, io parlo la mia responsabilità l'Italia e italiani, e ho voluto raccontare per far conoscere questo paese splendido che prima nessuno non conosceva. Ma io dico sempre, anche la lampadina elettrica non c'era prima, ma non vuol dire che non c'era elettricità, giusto? E quindi quando con i nostri incontri, festival che facciamo noi, gli altri progetti con professori, con intellettuali, raccontiamo la storia, l'Ucraina e Europa, tanti rimangono davvero folgorati, non sapevamo, non immaginavamo. Io mi ricordo, ho portato Bruno Vespa all'inizio della guerra per fare intervista con Zelensky, perché anche la prima intervista di Zelensky con Bruno Vespa online ho organizzato io. Ero così disperata a sentire Zelensky clown e Ucraina adesso cade, che a un certo punto ho dovuto asciugare lacrime e ho detto no, adesso un cavolo, adesso vi faccio vedere io. E allora per il secondo invece intervista siamo andati a Kiev, e Bruno, girando la città, gli abbiamo fatto vedere il monastero Lavra, quello che altro ieri è stato bombardato in modo barbarico, barbaro. Bruno era veramente stupito. Svitlana, una civiltà così, 2 ore di volo da noi, non la conoscevamo. E quindi noi siamo qua con Marta, con una delle voci italiane che può raccontare, perché tutti gli italiani che sono stati in Ucraina, non è la prima volta che mi capita, dicono che solo quando ci vai capisci. Purtroppo l'Ucraina ha una storia complessa e più nascosta per tanti tanti secoli, quindi abbiamo possibilità con la propaganda raccontare qualsiasi cosa. E la gente crede, perché pochi ci sono stati, pochi conoscono la verità. Ahimè, con la guerra, grande aggressione russa in Ucraina, abbiamo cominciato a conoscere. Io propongo, è quello che dico io, vedo subito gli italiani che sono stati in Ucraina e che non sono stati in Ucraina, parlano in due modi completamente diversi. Perché quello che Marta racconta in questo libro, compratelo, leggetelo, che è scritto veramente in una maniera semplice e per quelli che non sono mai stati ma che vogliono conoscere, noi ucraini sappiamo già, quindi queste domande che io oggi parlo troppo veloce, troppo... scusate, magari ti ho detto, ok, dimmi che mi abbassa il microfono. Io propongo fare questo dialogo. Passo la parola a Marta, che ha scoperto anche lei, come dicevi, nel 2022 l'Ucraina, no? Non prima. Sta facendo tanti viaggi, conosce tanta gente, quindi l'Ucraina la studia e la vive. E quindi certo che lei può raccontare tante cose, ma le domande che le pongo, quelli che si sentono in giro, gli ucraini sanno risposte su queste domande. Anzi, quando dico ai miei amici ucraini che domande continuo a fare qua, si stupiscono ancora. Ma come? Dopo 5 anni, dopo tutto questo? E ahimè sì. E quindi chiederò a Marta e poi mi permetto di fare il commento in quanto l'Ucraina conosco le risposte. Allora, io partirei prima, Roberto ha cominciato a parlare di Crimea e voglio cominciare da Crimea, anche il tuo libro inizia con questa penisola. Ovviamente la narrazione che Crimea è sempre stata russa. Tu nel tuo libro parli chiaro che Crimea apparteneva ai Tartari.

0: hanno cominciato a tornare a casa loro dall'Uzbekistan, dove sono stati mandati da altri paesi, e avviene annessione. Come si fanno, come si sentono i tatari di Crimea, che a casa loro oggi proibito parlare tartaro, ucraino, sono perseguitati, sono dovuti ancora scappare via? Questa narrazione, quando io sento Crimea in fondo ha fatto la scelta, cioè le persone, loro hanno scelto di stare con la Russia. E ti prego di commentare cosa hai scoperto, cosa hai saputo, magari qualcosa di nuovo, magari sapevi già. Che cos'è Crimea?
1: Grazie innanzitutto dell'accoglienza e grazie dell'invito. Per me, come si diceva prima, come tanti italiani, come tante persone, per me l'Ucraina è stata una scoperta nel 2022. Io non ero mai stata in Ucraina, non mi ero mai occupata di est, perché negli anni precedenti avevo seguito il Medio Oriente, seguivo il Medio Oriente, e quindi era un mondo davvero sconosciuto. Quindi sono partita i primissimi giorni di guerra, ho fatto lo zaino e sono partita per un mondo che non sapevo davvero quasi nulla. Poi nei viaggi, insomma, il primo giro sono stata 100 giorni, e poi successivamente negli anni ho trascorso metà del mio tempo in Ucraina. Tanti luoghi che, diciamo, in questi 4 anni e mezzo in qualche modo oso dire sono diventati un po' casa, mi hanno permesso anche di scoprire tutta una parte di storia e di anche punto di vista che mi sono resa conto nei miei studi non c'era. Io ho studiato scienze politiche, ho studiato relazioni internazionali, quindi ho dato anche degli esami all'università di storia. E l'approccio comunque della vecchia Europa allo studio di tutto ciò che sta a est è sempre stato mediato inevitabilmente attraverso una narrazione, un tipo di racconto che era, me ne sono resa conto proprio toccandolo con mano, in qualche modo anche filtrato dall'approccio sicuramente che era quello sovietico, comunque di negare l'esistenza dell'Ucraina, di trattare l'Ucraina come tutte le altre repubbliche, come appunto una colonia, quindi qualcosa di periferico, un luogo periferico che non ha una sua storia, che non ha un'identità. In particolare per questo libro che è stato poi che è arrivato, insomma, l'anno scorso abbiamo deciso con l'editore di provare a dare appunto una breve storia, fare un breve saggio su quelle che sono le cause della guerra, perché la guerra del 2022, l'invasione del 2022 ha, come dire, bisogna riavvolgere un po' il nastro per cercare, se si vuole una minima capire quelle che sono poi i passaggi che hanno portato al febbraio del 2022. E siamo partiti in realtà da Maidan, da Kiev, quindi dal movimento del 2014 e quindi anche dalla frattura che si crea con Mosca e il tentativo anche di tutta una generazione ucraina, di giovani ucraini, di spostarsi, insomma, di guardare all'Europa, quindi di guardare un modello di democrazia diverso. E ovviamente nei vari passaggi c'è anche quello della Crimea, quindi l'annessione che viene fatta a un certo punto dopo il 2014, quando Putin capisce che sta perdendo, come dire, il controllo anche politico dei cuori, delle menti ucraine, decide di annettere la Crimea. Lo fa con un atto, tra l'altro, in completa violazione del diritto internazionale. Questo sarà uno dei primi passi che porterà, insieme a quello che stava nel frattempo accadendo in Siria, la guerra in Siria, porterà poi a Bucha, porterà poi a Gaza, porterà poi a tutta una serie di passaggi dove il diritto internazionale viene definitivamente demolito. La Crimea è un passaggio fondamentale. Io purtroppo la Crimea non l'ho mai vista, perché non ci posso andare ora, ovviamente, essendo Russia. È sicuramente un luogo che ha, appunto, come si diceva prima, anche a che fare con la nostra storia. L'abbiamo magari sentito, io me lo ricordavo anch'io, relativo a Cavour e quando studiavo, quando si inizia a studiare storia proprio al liceo.

0: Ma è sicuramente un luogo dove si spiega anche quanto la storia dell'Ucraina, quanto la storia di quella parte del mondo sia particolarmente ovviamente complessa, abbia a che fare molto anche con le minoranze, minoranze linguistiche, minoranze religiose. Ultimamente, l'altro giorno, quando è stato bombardata, quando Mosca ha bombardato la Lavra, il monastero più importante di Kiev, uno dei luoghi più importanti della religione dell'ortodossia, ho passato la giornata a dover cancellare tutta una serie di commenti di propaganda, perché ovviamente lo scontro poi, nel momento in cui diventa politico, diventa militare. Poi riaccende anche tutta una serie di questioni religiose, una questione anche per quanto riguarda le minoranze linguistiche, questo in Crimea ma anche in Donbass, il tema della lingua è fondamentale. In questi anni poi io confesso non sono particolarmente brava a studiare le lingue, però qualche parola di ucraino l'ho imparata. Nelle lunghe trasferte, però è anche vero che a questo insomma, che mi è stato raccontato, che mi è stato spiegato, che la lingua ucraina fino al 2022 si parlava molto poco, mentre invece adesso viene recuperata in qualche modo anche con un'accezione anche identitaria, cioè anche per marcare la differenza con Mosca, con il russo. E c'è in corso anche tutto un dibattito che a volte è anche molto estremo, diciamo, su la demolizione di alcuni simboli che hanno a che fare col passato imperialista russo, quindi anche con gli autori e gli scrittori e poeti che hanno a che fare con la letteratura russa, che in qualche modo le cui statue vengono demolite, la stessa statua della zarina Caterina Odessa che viene tirata giù, nonostante poi Odessa abbia comunque la storia di Odessa abbia a che fare con la zarina Caterina. Però questo è sicuramente a che fare con la guerra anche, no? Perché appunto nel momento in cui uno Stato viene aggredito, in cui una comunità viene aggredita, si difende e cerca di difendere in tutti i modi anche quella che è proprio la sua storia, la sua cultura. In qualche modo anche credo la guerra sia stato un momento, un'occasione anche per ritirare fuori come dire, pezzi di storia che erano finiti proprio sepolti sotto la polvere degli scaffali, perché anche perché lo stesso, come dire, la stessa Mosca, lo stesso regime sovietico in tutti i modi cercava di cancellare, ha cercato di cancellare questa parte di storia. Quindi sicuramente anche, diciamo, la guerra ha avuto in qualche modo anche, ha permesso, se vogliamo trovare un lato positivo della guerra, anche se non c'è mai un lato positivo della guerra, però ha permesso, come dire, anche all'Europa di riscoprire tutta una storia e dei luoghi anche, perché poi questo saggio non è solo riavvolgere il nastro dal punto di vista storico, ma è anche un cercare di riattraversare luoghi, cioè di raccontare anche proprio tutte le città che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, quindi Odessa, Kharkiv, Lviv, Leopoli, Kiev, Kryvyi Rih, e quindi di anche proprio per l'Europa, e secondo me è stato un momento ed è un momento anche fondamentale perché la costringe la vecchia Europa anche a ricordarsi che il confine è lì, cioè che il confine dell'Europa non è quello che pensiamo più vicino, la stessa parola ucraina, poi al suo interno il concetto di confine. Quindi credo in realtà che tutta questa sofferenza, tutta questa fatica, tutta questo anche prezzo altissimo di sangue che l'Ucraina sta pagando per difendere l'Europa, per difendere anche noi, io spero, voler essere ottimista, che porti anche a una consapevolezza anche proprio di identità europea diversa. Cioè penso anche a in questi anni, in questi viaggi, la quantità di giovani che ho conosciuto, di famiglie giovanissime, di una società che è veramente molto più dinamica di quella a cui siamo abituati noi, capace anche di reagire di fronte alle difficoltà e di fronte a un'aggressione in un modo assolutamente esemplare, assolutamente da cui penso possiamo prendere solo esempio. Io spesso mi sono trovata a discutere, magari anche in maniera abbastanza animata, a dire se fosse successo qui, cioè se fosse stata attaccata la vecchia Europa, saremmo stati in grado di rispondere in questo modo? Saremmo stati capaci? Perché poi, per i primissimi giorni, gli ucraini veramente si difendono da soli. non c'era nulla.
1: Sì, vedi, infatti dico subito, si sente un'italiana che conosce l'Ucraina e la realtà ucraina. Confermo, fino al 2022 quasi tutti parlavano russo in Ucraina, ma questo non è un procedimento naturale, questa è stata russificazione forzata per quale hanno pagato il prezzo alto, altissimo, le vite umane, di intellettuali, di scrittori. Appena si sbocciava un talento che voleva scrivere qualcosa in ucraino, no, era o cancellato, mandato in Siberia o rieducato. Lo stesso Gogol, che è il mio coterraneo, cioè la casa museo su 40 km da casa mia, della regione Poltava, quindi facevamo la gita turistica a casa sua, e lui ha scelto di andare allora nel Pietroburgo, che era capitale dell'impero russo, e ha scelto scrivere russo per avere ovviamente successo, per avere anche per star bene economicamente. Poi si è confessato che è scappato, come sapete, è vissuto a lungo a Roma, e diceva che posso scrivere della Russia solo stando al sole, solo stando in Italia, perché ovviamente ha scoperto che cosa era il regime, che cosa era il regime anche allora zarista e poi sovietico. E quindi sì, con questa guerra, un mio amico come te è andato i primi giorni in Ucraina, tornato dicendomi: ma perché non vi sentiamo, perché non vi raccontate di voi? Ma io solo lì ho capito che nazionalismo in Ucraina è una parola bella, vuol dire essere patrioti, vuol dire voler sopravvivere, perché quello che usa la propaganda, la parola nazionalismo, la usa in un senso negativo. Perché nazionalismo, nazi, andiamo subito all'Hitler, alla Germania, al nazionalismo che ho visto io perché ho studiato a Leningrado. Negli anni 90 io ho visto le parate di nazionalisti russi che a me facevano paura, erano tantissimi, brutali, con le scritte enormi, la Russia per i russi, un slogan russo, picchia ebrei, salva la Russia. Ragazzi, questo non è fantascienza, l'abbiamo vissuto tutti, conosciamo queste parole, e quindi nazismo che c'era in Russia, in Ucraina, nazionalismo ucraino che cos'è? Vuol dire chiedere permesso, lasciateci stare, noi vogliamo essere. L'Ucraina è multietnica, multiculturale, e tu sai benissimo che anche oggi fra ebrei, tartari, russi, polacchi, tedeschi, c'è una quantità variegata delle persone di nazionalità, ma sono tutti ucraini, credono di essere cittadini ucraini perché condividiamo i valori di libertà, di dignità, e questo vuol dire essere ucraini, ma non vuol dire l'Ucraina per l'Ucraina, non è mai esistito questo slogan. E quindi io stesso ho studiato a scuola russa, ovviamente, perché nel mio tempo 93% di scuole erano in russo. Pensate come hanno sradicato gli ucraini, come l'hanno privato della nostra cultura. Io stessa non conoscevo la letteratura ucraina. Adesso quando la leggo in ucraino, perché in Italia non sono stati tradotti. Cioè, i capolavori ucraini non ci sono qua, non li conosciamo. Perché non sono stati tradotti? Perché se fossero stati tradotti, la letteratura europea si arricchirebbe di una cultura, di una letteratura europea. Perché tu quando leggi letteratura ucraina è europea, cioè anche sensuale, sexy, quella che nella letteratura russa, sovietica non c'è. Cioè, perché non c'è questa percezione, diciamo, europea del mondo. La letteratura, adesso non voglio fare paragone perché ognuno può scegliere, ma scegliere quando conosci tutti e due, tutti e tre, tutti e quattro, ma se conosci solo una e ti dicono è quella perfetta, non può essere vero. Quindi io sono qua e ho fatto anche questa associazione per raccontare agli italiani, per almeno per un po' per aprire le porte. Poi incontrando le persone come Marta, io sono grata alla vita che ci siete, che vi incontro, che fate quello che fate, perché ad esempio, ma non è neanche colpa vostra o nostra perché non conosciamo Ucraina, perché la storia, come dicevi tu, dell'Ucraina fino a ieri è stata scritta solo con permesso di Cremlino. Se storici volevano scrivere qualcosa sull'Ucraina e Bielorussia, loro dovevano chiamare Cremlino, solo il Cremlino gli dava l'informazione che voleva. Pensate, invece adesso finalmente cominciamo a parlare con gli ucraini, andiamo agli archivi ucraini, cominciamo a sentire loro. E quindi, cioè, vorrei seguire un po' il libro, ma mi sa che sarà difficile, ma ci provo. La prossima città è Donbass. Tu inizi a parlare appunto conflitto del 2014, per ucraini ovviamente non è nato nel 2000, tutto nel 2014, ma neanche nel 1991. Ucraini subiscono il desiderio moscovito di annientarci da bel 900 anni, con Yuri detto Braccia Lunghe, che è stato primo ancora quasi 1000 anni fa a distruggere Kiev. Quindi, ma noi adesso non vorrei andare molto indietro, ma parlando del 2014, ti volevo chiedere a proposito, andate al nostro YouTube canale Boris Tene, perché lì facciamo tante interviste, anche questo a proposito va dopo sul nostro canale, ma abbiamo intervistato lo storico Andrea Graziosi, che raccontava, che parla, che lui che è entrato negli archivi moscoviti, ma anche quelli di Kiev. Ed è interessantissimo perché lui ha scritto il libro Letter of the Kharkov, dove nel 1930 il console italiano di Kharkiv, parliamo di Kharkiv dopo, adesso voglio tornare da Donbass perché sennò io parto. Allora, Donbass, anche lì una regione russificata, ma fortemente russificata, ma non era così. Donbass nasce con un imprenditore gallese, Joseph Yusuf, infatti Donetsk si chiama Yusivka, perché viene lì, fa questa industria di carbone, di metallo enorme, e per tantissimi anni Yusivka era una città in Ucraina, però diciamo fondata da un gallese. Come tu hai conosciuto qualcuno di Donbass, hai parlato con loro, cosa pensi di tutto questo? Soprattutto quando dicono che gli ucraini russofoni di Donbass hanno scelto di stare con la Russia.
0: Allora, innanzitutto il Donbass è sicuramente per me, per noi che raccontiamo appunto la guerra, è il fronte, quindi è la parte legata alle manovre, più legata alle manovre militari, anche se il fronte ucraino è il più esteso dalla seconda guerra mondiale in avanti, quindi è molto più lungo e va ben oltre il Donbass, ma il Donbass per me è sicuramente il luogo dove la guerra e questo conflitto proprio esprime tutta la sua ferocia, tutta la sua crudezza. Abbiamo visto proprio cambiare anche il modo di combattere in questi anni. Siamo passati da una guerra di trincea fatta di prima linea, seconda linea, terza linea, a un enorme kill zone dove volano i droni, dove questa enorme fascia di terra dove chiunque ha un obiettivo, quindi gli esseri umani, quindi i militari ovviamente, ma anche i civili che ci abitano, che sono per lo più anziani, anche noi giornalisti, ma chiunque lo è diventato un obiettivo. Quindi il Donbass è sicuramente questo anche nel nostro immaginario, è la linea del fronte che si riaccende poi nel 2022, ma che in realtà per gli ucraini esiste dal 2014, quindi una guerra che ha appunto radici ben più lontane e se vogliamo ancora andare più indietro. Il Donbass per me negli ultimi anni è un po', lo dico spesso, cioè quando ogni volta che torno è come andare a trovare un paziente che sta morendo dissanguato, perché è una terra dove la fatica appunto del lavoro, delle miniere, la fatica delle persone che la abitano, che sono sicuramente una delle regioni più povere, più remote, più depresse, si va ad aggiungere al sacrificio e al sacrificio del sangue dei soldati dei soldati ucraini morti sul fronte in Donbass, penso a tutte le battaglie sanguinosissime, Bakhmut, Avdiivka, la cosa che addolora, la cosa che fa particolarmente male è vedere come questa terra si stia svuotando di vita, si stia svuotando di futuro. Banalmente, quando si arriva nelle cittadine del Donbass che in questi anni abbiamo attraversato e nelle quali facciamo sempre più fatica a stare perché è sempre più pericoloso anche solo trovare da dormire, anche solo trovare da mangiare, è difficile, non ci sono più bambini, perché gli ordini di evacuazione delle città, il primo ordine di evacuazione che arriva quando si avvicinano i russi è quello di mandare via le famiglie con i bambini, e quindi nelle città non si sente più ridere, non c'è più vita. E questo è qualcosa che abbiamo osservato in questi 4 anni della regione di Donetsk, che rimane ancora una parte nelle mani ucraine. Sicuramente chi è rimasto sono o le persone anziane che non sanno dove andare o le persone che aspettano. C'è poi una parola che mi è stata, adesso non la so ripetere, che per descrivere chi aspetta, che sono quelli che aspettano i russi. Tantissime persone ovviamente con un livello di istruzione bassissimo che appunto magari lavorano nelle miniere, lavorano o nell'agricoltura, che ripetono quella che è la propaganda di Mosca e riprendono tutta una serie di critiche al governo Zelensky e te le raccontano, ti dicono noi qui siamo abbandonati, noi qui vogliamo, ma c'è anche tanta gente che ti dice a me non interessa chi ci sarà, voglio solo vivere in pace, no? E ripeto, il Donbass che ho imparato a conoscere io è purtroppo un Donbass dove non ci sono più giovani, non ci sono quasi più famiglie, dove sono rimasti gli anziani. L'ultima volta ci siamo imbattuti una signora anziana che era caduta nella rete antidrone ed era inciampata, succede spesso, perché poi restano persone appunto che magari non sanno dove andare, magari le famiglie più giovani sono venute via e la parte più giovane della famiglia è venuta via e loro restano lì. Quindi è una terra sicuramente, come dire, che per me è sempre molto doloroso raccontare, però penso che sia la terra appunto che in qualche modo sta pagando il sacrificio più alto anche per tenere l'Europa al sicuro, per permettere a noi europei di restare liberi, ed è qualcosa che mi sembra che stia in me succedendo un po' quello che è successo nel 2014, cioè che la guerra in Donbass stia diventando una guerra dimenticata, nonostante appunto le battaglie di questi ultimi anni siano state fondamentali anche per la tenuta del tavolo diplomatico. In particolare, vabbè, io ho seguito la battaglia di Bakhmut gli ultimi mesi, poi anche quella di Pokrovsk. Pokrovsk non, insomma, è una cittadina che potrebbe essere davvero una cittadina agricola e mineraria, che in cui eravamo abituati a fermarci per raccontare appunto la parte alta del fronte di Donetsk, e poi da un certo punto in poi non ci siamo più entrati e Pokrovsk è solo maceria. Quindi anche questo racconto poi delle città che si sgretolano, che si sbriciolano, come Bakhmut anche, è qualcosa che, come dire, qua forse arriva poco, ormai arriva sempre di meno, magari è più il bombardamento di Kiev, il bombardamento appunto forse per gli europei anche più facile identificarsi in quello, Però c'è la guerra in Ucraina, non è fatta solo di questo, ma è fatta poi di tutta una linea del fronte, anche quella di Zaporizhia, che è ancora più impressionante perché è una città enorme che si trova a 20 km dal fronte. Ed è una realtà dove credo, appunto, ripeto, il sacrificio e la fatica a cui cerchiamo di dare voce, a cui cerchiamo di rendere giustizia, poi non sempre ci si riesce perché qui appunto poi si viene distratti da altre questioni, perché che è un po' poi la stessa cosa che succede anche con le guerre in Medio Oriente, cioè questa sensazione comunque di la guerra non è prossima, la guerra non è vicina. Ma in realtà lo è. Per me poi una cosa che colpisce appunto è il fatto che in Ucraina ti trovi davvero a confrontarti con una realtà che è molto più simile al nostro quotidiano, no? Anche solo per tutta una serie di ragioni. E il Donbass è, credo, il Donbass Donetsk è, credo, appunto il tavolo, è il fronte ed è la questione su cui si giocherà la partita, poi penso, perché poi è quello che Putin continua a rivendicare, che vuole portare a casa. Più volte Trump ha fatto pressione su Zelensky perché lo cedesse, in realtà ora l'ultima volta che sono stata, gli ultimi viaggi che ho fatto, visto che è stato fortificato tantissimo, quindi è difficile l'armata del Cremlino, che non è riuscita in 4 anni e mezzo a prendere se non qualche pezzetto poi conteso, difficile che ci riesca. Detto questo, il problema è che appunto è una zona ormai che si è dissanguata completamente, una regione che si è dissanguata e che prima di tornare a vivere ci vorrà tanto tempo.
1: Ecco, io da Ucraina posso confermare che io ci sono stata sia a Crimea che a Donetsk. L'ultima volta andavo per lavoro con gli amici nel 2013. Donetsk era una città splendida, era viva, tanta gente, tanti business, tanti realtà, sia grandi, come sapete il Renat Akhmetov è l'uomo più ricco dell'Ucraina e di Donetsk, e lui aveva lì l'industria con alberghi, con stadio, ma una città veramente bellissima, e sì, anche Crimea. E sul nostro canale YouTube vi invito di andare a vedere l'intervista con premio Nobel Alessandra Matvichuk. Lei del 2014, pensate, una ragazza bellissima che voleva fare regista cinematografica, ha studiato questo. Per lei la guerra è iniziata nel 2014. Lei ha fondato questa agenzia che si occupa dei diritti umani, e i suoi inviati sono stati subito, anche lei, sia a Crimea che a Donetsk. E hanno registrato tutti questi crimini di guerra, che sono veramente tantissimi. E lei mi ha raccontato che ha provato dal 2014, ha provato inviarli a istituzioni europee, ma nessuno non voleva ascoltarli, nessuno non dava retta. Ed è una realtà atroce, perché i miei amici, ad esempio, di Donbass hanno detto, quando sono entrati uomini verdi, che parli anche tu, erano ovviamente russi, la prima cosa che hanno cominciato a fare è saccheggiare. Io avevo un'amica che aveva una boutique, e lei qua a Milano è venuta piangendo, mi faceva vedere i filmati come questo camion con questi soldati russi sfondava la boutique e portavano via tutti. E poi hanno introdotto questa frase orribile che si dice portare alla cantina, non in cantina, alla cantina, che vuol dire prendere qualcuno e torturare, portare in cantina, torturare, se danno soldi per lui magari lo lasciano vivo, se loro appena appena vedono che lui pro-ucraino, cioè si manifesta ucraino, torture e uccisioni. Sul nostro canale YouTube c'è c'è questa testimonianza di Alessandra Matvičiuk, premio Nobel per la pace. Poi Mariupol. Mariupol abbiamo fatto con la nostra associazione davanti al Teatro della Scala, ad aprile abbiamo fatto una performance per ricordare la strage di Mariupol con la parola bambini davanti, la parola scritta in russo, dieti, quindi non potevi sbagliare, e i russi hanno bombardato teatro dove erano nascosti le famiglie e i bambini. Pensate, quando noi siamo andati in polizia per firmare questi accordi, sapete perché Milano, ovviamente normale per fare qualcosa, soprattutto questa performance davanti alla Scala, dovevamo firmare le carte, e il poliziotto, io mi ha stupito, ero scioccata, perché cioè, noi viviamo nel mondo che ormai tutti sanno, tutti conoscono, ma mi rendo conto solo le persone come te conoscono, ma la più parte delle persone non conosce, non vuole. E questo poliziotto mi dice: ma signore, mi dica una cosa, adesso sì, va bene, io sono con Ucraina, ovviamente siete stati attaccati ingiusto, ma è vero che i russi hanno bombardato questo teatro e hanno ucciso le persone? Io sono rimasta allibita. Quindi è difficile, e poi ad esempio con la Bucha, partiamo, andiamo con la Bucha. Io ho studiato a Leningrado, avevo anche amici in Russia, e tutti colti, ci andavo a Mosca, a San Pietroburgo, tutte le persone per bene. Ho perso la mia amica di cuore con cui ho passato 25 anni, quando lei mi ha chiamato dopo 2 settimane della guerra dicendo: ma Svetlana, cosa volete? Sì, siamo impero, abbiamo bisogno di un imperatore, mica vuoi vincerci. E per me una persona come te, stiamo parlando in modo civile, da un giorno all'altro è diventata così. Oppure quando c'era la Bucha mi ha chiamato il mio amico avvocato internazionale, proprio il giorno della Bucha, e mi fa: Svetlana, attenzione, sono gli attori ucraini. Io la mia zia Bucha. E io, a proposito, ho visto un'intervista tua dove un signore ti dice: ma mi sembra questa guerra in Ucraina, sì, è un po'
0: un'esercitazione.
1: E tu dici: ma lei pensa, sorridendo, lei pensa come vuole, ma io ci sono stata, posso confermare che è una guerra. E questo signore insistendo: ma a me non sembra. Cioè, di fronte a queste cose qua, perché io, perché sono ucraina, c'è 30 anni che sono a Milano, io pensavo di essere cosmopolita, perché per me non era importante chi siamo, cioè il mondo deve funzionare senza andare lì a chiedere, ma quando ti dicono tu non esisti, i tuoi nonni non esistono, tua lingua non esiste, per forza ti tiri fuori orgoglio nazionale dicendo: un attimo, scusa, gli italiani hanno passato questa cosa qua. Cioè, sappiamo che cos'è, e quindi ma noi non ci arrendiamo, noi andiamo avanti, no Marta? Cosa dobbiamo fare? Come facciamo a parlare con queste persone?
0: Per quella che è la mia esperienza, quindi anche relativa ad altri conflitti, dirò una cosa molto banale, ma che è vera indubbiamente, che in guerra la prima vittima è la verità, sempre. Perché comunque quando iniziano a parlare le armi, la verità diventa grigia sempre, per cui la propaganda poi deve, come dire, giustificare tutta una serie di fatti o deve nasconderne altri. È successo anche l'altro giorno a proposito del bombardamento della Lavra, che era qualcosa di evidente, non era difficile da capire. Ma in Europa, e qua torno al discorso di prima, sul tema Russia-Ucraina, e questo devo dirti mi ha colpito tantissimo anche a me, perché nei giorni in cui appunto c'era Bucha ed eravamo sul campo, io non ero a Bucha in quel momento perché c'era un altro collega, ero sul fronte sud, però comunque sentivamo le notizie arrivare, abbiamo intervistato a Kherson decine di persone che erano state portate nelle cantine, abbiamo raccolto decine di testimonianze di donne che avevano subito violenza, abbiamo davvero tanto, come dire, toccato con mano quello che è stato il dolore, è stata la sofferenza, siamo entrati anche in quelle cantine. Ma la cosa che era sconvolgente era che mentre tutto questo avveniva, e lo raccontavamo giorno per giorno, qua in Italia, qua in Europa, nei salotti televisivi, appunto, il dibattito non era su che cosa sta succedendo, ma era una manipolazione continua dei fatti e un tentativo di far valere e di far passare una propaganda che era quella appunto di Mosca, che negava Bucha, che ha negato Bucha, che continua a negare i crimini di guerra, che continua ogni volta a dire no, non è vero che abbiamo bombardato qui, anche se c'è un cratere. Credo che nel caso della guerra tra Russia e Ucraina la propaganda sia un tema che ha a che fare tantissimo anche proprio appunto con il tentativo di Mosca di minare la stabilità europea. Mentre entravamo in Ucraina nei primi giorni, questa storia forse non se la ricorda più nessuno, mentre entravamo c'era una colonna di persone, di migranti, che erano passati, arrivati in Ucraina attraverso un corridoio aperto dalla Bielorussia, nel tentativo di cercare di mandare una nuova ondata migratoria contro l'Europa per destabilizzarla. Quindi i tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica, i tentativi di destabilizzare i governi europei, i tentativi li abbiamo visto anche con le elezioni in Ungheria, i tentativi di far insediare governi che siano, come dire, più filo Mosca, ci sono stati, continuano a esserci. La politica italiana subisce sicuramente delle pressioni, adesso non farò nomi e cognomi, ma non è difficile, come dire. La propaganda è una propaganda che si alimenta di argomenti populisti, appunto, quindi teorie del complotto, quindi il Covid non esiste, Bucha non esiste, è tutto finto, sono, come dire, argomenti molto spicci e facili che abbiano presa appunto sulla parte di popolazione meno istruita. È un passaggio che sulla guerra in Ucraina è stato particolarmente forte, che è andato anche a innestarsi, credo, su tutta una cultura che è quella che ha a che fare anche, quella anche in cui sono cresciuta, se vogliamo, in parte io, che siamo cresciuti in parte noi giovani, cioè la cultura comunque che per la quale la falce martello non aveva la stessa valenza, la stessa reazione che hai di fronte alla svastica. Di questa cosa abbiamo discusso tantissimo anche con amici ucraini. Ad esempio a Leopoli io mi sono trovata davanti a un certo punto una vetrina di una libreria che aveva il Mein Kampf in vetrina. Ho visto i simboli nazisti più volte in Ucraina, quindi non è che non ci siano, ci sono. Ma il discorso e il dibattito che è partito, che anche per me è stato interessante cercare di capire perché a me la svastica provoca una reazione diversa da quella che mi provoca la falce martello, perché sono cresciuta con un'altra cultura, sono cresciuta con un'altra idea. Ora, entrambe, come dire, sono regimi, entrambe hanno commesso crimini, e quindi, però, anche quando si riprende tutto il discorso dell'appunto definire gli ucraini neonazisti, viene utilizzata questa cosa perché chi, come dire, inizia a diffondere questi argomenti di propaganda sa bene quanto in Europa, nei paesi della vecchia Europa, dell'Europa del sud del Mediterraneo, questa abbia più presa, ovviamente. Ed è interessante anche questa cosa in realtà, perché non è che non esiste, cioè non è che non c'è. C'è tutta una parte, però se tu vai a studiare la storia, appunto, ti metti in un'ottica che è quella di osservare senza pregiudizio, senza trasformarla in una tifoseria da stadio, inizi a cogliere tutta una serie di sfumature e vedi anche quanto la propaganda di Mosca, c'è anche la propaganda dall'altra parte, perché anche l'altra parte fa propaganda, però è come sempre succede in guerra, però vedi come la propaganda russa, che è una propaganda che ha costruito una vera e propria macchina da guerra, come dire, per cercare di influenzare le elezioni, per cercare di lavora su determinati temi, su determinati, utilizzando ovviamente adesso moltissimo anche la rete, e utilizza poi tutta una serie di schemi che sono sempre molto simili, no? Per cui appunto anche andare a riprendere il discorso della lotta al nazismo, proporre la Russia come il grande liberatore della... Ed è sicuramente interessante, però è anche desolante vedere il livello di scarsissima conoscenza e vedere come la propaganda riesce a fare presa ancora su un pubblico che è meno sul pubblico più giovane, però sul pubblico di età è ancora tanto. Per cui il signore poi viene durante un dibattito, si alza e mi dice: io non credo che ci sia una guerra in Ucraina, credo che sia un'esercitazione. Dice, tu gli dici, va bene, ok, io l'abbiamo vista, però ce la siamo
1: comunque
0: sognati.
1: Io mi è sorpreso perché io non ho mai visto questi simboli nazisti in librerie in Ucraina. Veramente.
0: Leopoli è una città storia.
1: Il libro preferito di Donald Trump è Mein Kampf, lui ci dorme proprio con questo libro sulla mensola. E io comunque questi simboli di svastica li ho visti negli anni 90 a Leningrado, quando ho visto questi marci neonazisti russi. Allora li ho visti, sì. Mi facevano, certo. E vi parlo 1989-90, allora sapevo di questo. Invece l'Ucraina, per la geografia ucraina, come sapete, è vicino all'Europa occidentale, e quindi per gli ucraini, questo parla lo storico Jaroslav Grizak in uno nostro in una nostra intervista sul nostro canale, e racconta benissimo che l'Ucraina è sempre stata sia la prima guerra mondiale sia la seconda, è un boccone per i tedeschi, cioè per loro era un Eldorado, e quindi loro volevano conquistare l'Ucraina, e quando nella prima guerra mondiale, perché nella seconda guerra mondiale l'Ucraina occidentale soprattutto, diciamo, aspettava liberazione dai tedeschi, perché per 30 anni era sotto giogo sovietico. Abbiamo già subito le purghe, abbiamo già subito Golodomor, sono 6 milioni, cioè per gli ucraini la falce e martello era una roba peggiore di svastica. Cioè, perciò gli ucraini, quando venivano i tedeschi, loro si ricordavano la prima guerra e dicevano: adesso arrivano i tedeschi e fanno l'ordine, funzionerà tutto. La mia nonna mi raccontava che a Chernigiv erano i insediamenti di tedeschi, i ragazzi giovani tedeschi uscivano, si guardavano in faccia, uscivano insieme, quelli lì li portavano cioccolatini, cercavano di parlare. Abbiamo scoperto dopo che Hitler è peggio di Stalin, però all'inizio c'era questa attesa di adesso vengono quello meno peggio e fanno l'ordine. È presente che l'Ucraina, i tedeschi, cioè la guerra è passata, andare e tornare due volte. 100% di terra. La Russia, quello che noi chiamiamo Federazione Russa, solo 7% era occupata, a Kursk fino a Mosca, quindi e anche le vittime, 26 milioni uccisi nella Seconda Guerra Mondiale dei sovietici, 10 di loro erano ucraini. Cioè la proporzione è sproporzionata, e questa guerra è ucraina, e nessuno non dice di questo. Cioè, riparazioni Germania pagata a Mosca, non Ucraina. La prossima città che voglio parlare è Kharkiv, perché mi sta a cuore. La mia sorella vive a Kharkiv e dal 2014 lei mi diceva: i russi vengono a ucciderci, i russi vengono con la guerra. E io: ma dai, smetti, io conosco russi, vado in Russia, ci lavoro e tutto qua. E quando è iniziato, cioè quella mattina non la dimenticherò mai, alle 5 di mattina mi chiama la mia sorella dicendo: ti voglio bene, ma non ci vediamo più, ci stanno bombardando. Io mi sono scoppiata a piangere, e la prossima frase della mia sorella era: Svetlana, come sono i nazisti? Perché ci uccidono? Cioè, questo, quando io oggi parlo con ucraini e dicono che agli ucraini qua puntano il dito e dicono che noi siamo nazisti o antisemiti, Ma gli ucraini non capiscono, cioè per dire, questo dibattito in Ucraina non può essere, perché gli ucraini sanno perché questa guerra, perché gli ucraini sanno i motivi, come sono i russi, invece noi qua con te dobbiamo spiegare e rispiegare, e ti prego di non essere stanca di spiegare e rispiegare, di andare, perché è la tua voce, perché ho scoperto che quando parlo ucraini, io dico anche ai miei amici, sia Radio Radicale, Liberi Oltre, invitate gli ucraini, cioè, vi porto io le voci, tu li conosci, anche i tuoi amici, i giornalisti ucraini, i politici ucraini, fateli parlare, perché ci vivono lì, ci studiano, subiscono, cioè, chi meglio di loro può raccontare, ma non so come funziona la psiche umana, si fidano più di moli voi, paesi tuoi, come si vuol dire, e quindi ascolterebbero piuttosto un italiano che ci va, che ci vive, ma poi quando ci va un italiano che non è mai stato, il nostro vicepresidente Paolo Rola che era qua, c'è la frase che mi ha detto dopo che la prima volta è andato in Ucraina due anni fa: ma quanti cavolate si raccontano in Italia? Cioè, tu quando vai in Ucraina capisci che non è come raccontano qua.
0: Sicuramente c'è anche, credo, proprio come dicevo prima, nei confronti dell'Ucraina c'è proprio un livello di scarsa conoscenza, di pregiudizio anche, ed è legato a quello che tu dici, è verissimo. Questo io me ne sono accorta proprio nei primissimi giorni di guerra, ripeto, quando... Mentre succedeva a Bucha, nei talk italiani si parlava di tutt'altro, cioè c'era un livello, comunque Bucha è stato un punto di passaggio fondamentale per la storia europea, cioè è ancora di più di Srebrenica in qualche modo, però è stato trattato ed è stato raccontato in un modo come se fosse appunto una fake news che andava,
1: forse perché è talmente incredibile che una persona europea normale, che è abituata ormai a vivere in civiltà,
0: ma ti dà l'idea della scarsa conoscenza anche appunto dell'Ucraina intesa proprio come spazio geografico, come spazio storico, e quindi anche dove è più facile anche innestare tutta una serie di pregiudizi.
1: Sì, ma quando mi chiedono perché non vi abbiamo sentiti 30 anni, no, l'Ucraina è libera da 30 anni, tu dici perché non ti sei raccontato di te, ma perché Ucraina è uscita dopo l'Unione Sovietica, ovviamente trascinando dietro di sé russificazione, influenza russa tantissima.
0: Questo nonostante in Italia ci sia una comunità ucraina importantissima, grande anche, nonostante questo.
1: L'importantissima a livello, sì, adesso si fa sentire, sì, però una comunità che comunque è venuta negli anni 90, diciamo.
0: Esatto, però anche se pensi anche solo banalmente la cura degli anziani, che per anni, come dire, che lo è ancora, che è... Nonostante questo c'è una scarsissima conoscenza comunque proprio di... e questo
1: forse
0: a me
1: perché
0: ha colpito
1: con
0: molto.
1: Le domestiche non parlano. Io,
0: esatto, anche questo a me ha colpito
1: a me
0: tantissimo.
1: È capitato una signora di Milano, ah sì, una signora ucraina, ma di dove, cosa fa? Ah, non lo so, è 30 anni da me. E tu dici,
0: non sai da dove viene.
1: E quella signora magari puoi andare a scoprire che era o una insegnante o una esatto. Anche professoressa che è venuta qua gli anni 90, poverissimi, è come per gli italiani anni 20, ci sono adesso girano i video che quando gli italiani andavano in America e dove americani che dicevano noi italiani non entrate, non li fate entrare, che li trattavano come veramente alla gente della seconda qualità, sì, ci si dimentica sempre e vogliono, cioè paragonano Ucraina con la democrazia diciamo vecchia, noi abbiamo 30 anni, l'Ucraina 30 anni, quando la democrazia in Italia aveva 30 anni, cosa era? Corruzione, mafia,
0: certo.
1: Tutto qua.
0: Ancora ragazzi. Adesso, come dire, non è che adesso corruzione.
1: Oddio, un italiano che dice che
0: non è che siamo proprio maestri noi che possiamo
1: no,
0: dare.
1: No, perché quando mi dicono corruzione, dico ragazzi, ma in Ucraina almeno la scoprono, cioè la mettono in prigione.
0: No, su questo
1: ci
0: è stato anche, devo dire, particolarmente interessante. Poi rispondo su Kharkiv, ma è stato particolarmente interessante anche vedere le manifestazioni di ragazzi giovanissimi, quindi stiamo parlando di 16-17 anni, di vedere le manifestazioni a Kiev contro il tentativo del governo Zelensky di esautorare le agenzie anticorruzione. questo in un paese in guerra, devo dire anche lì da inchinarsi, perché comunque se penso e paragono, a me è venuto da anche lì da dire, beh, in Italia noi in piazza per contro la corruzione, i giovani, non me la vedo tanto, però è comunque un segnale di speranza, è comunque un modo anche lì di affrontare, come dire, di una coscienza civile. Poi sicuramente si innesta anche su un discorso nazionalista che c'è, non è che non c'è, perché secondo me è anche sbagliato negare e dire
1: ma c'è. Che cos'è nazionalista?
0: Ma è esattamente quello poi il tema, che se vai appunto a riavvolgere il nastro, studiare che cos'è stata Maidan, raccontare che cos'è stata Maidan, da Maidan poi nascono tutta una serie, cioè, diverse anime. C'è l'anima che porta al battaglione Azov, c'è l'anima che porta alla politica, c'è l'anima che porta alla società civile, che è stata quella poi che ha permesso di reagire all'invasione russa e a tenere Kiev e salvare Kiev senza armi, senza niente. Quindi con, come sempre, delle sfumature, delle contraddizioni che però è giusto raccontare, è giusto dire, è giusto sottolineare, proprio perché se vuoi essere una democrazia non è che dici io sono perfetto e sono... E questo secondo me è anche il bello, devo dire, a me è piaciuto moltissimo e piace moltissimo anche lavorare in Ucraina per questo, perché poi abbiamo avuto e abbiamo un accesso come giornalisti al campo, alle situazioni che non abbiamo da nessun'altra parte, anche questo non va dimenticato. Perché, chiaro, è un paese in guerra, quindi ovviamente la censura militare c'è, quindi ci sono tutta una serie di... Però rispetto ad altre situazioni, come dire, c'è un accesso e una libertà di movimento che altrove io non ho mai avuto. Sono abituata al Medio Oriente, a contesti dove, come dire... E Kharkiv è una delle città, devo dire, che a cui io sono meno legata, perché poi ci sono sempre passata abbastanza attraverso, non mi ci sono mai fermata tanto. Però Kharkiv è una città particolarmente importante, particolarmente è una delle città che ha pagato e paga il prezzo più alto, essendo proprio vicinissima al confine con la Russia. È una città che appunto viveva, credo, fino a pochi giorni prima una realtà proprio di ponte tra le due parti. Sono stata anche al ponte poi bombardato, quello attraverso cui si passava per portare anche, cioè, gente che andava a fare la spesa da una parte e tornava dall'altra, come succede anche qui, no? Come si fa ad esempio in Svizzera. Kharkiv è la città operaia, la città anche lei, una città dura che soffre, che è... però sicuramente anche a Kharkiv abbiamo visto tantissime realtà, il balletto, abbiamo visto le scuole sotterranee anche a Kharkiv, quindi i bambini andare a lezione lo stesso anche nonostante i bombardamenti. E come in tante altre città ucraine, una risposta, devo dire, della società civile, ripeto che è banale dirlo, però è vero, è una risposta di resilienza e di resistenza che io non ho mai visto da nessun'altra parte, con anche una dignità e una fierezza anche nelle situazioni più complesse, soprattutto da parte delle donne, devo dire invidiabile, una forza. Ecco, l'Ucraina, se posso dire, mi ha insegnato davvero il significato della parola fatica, non solo per le migliaia di chilometri percorse, non solo per le ore, ma proprio il senso della parola fatica. Lavorare e fatica sono due concetti che lì, come dire, tocchi veramente con mano.
1: Noi abbiamo fatto un'intervista, c'è sempre sul nostro canale, di Tavr, tu conosci, uno dei fondatori di Brigada Azov, e lui adesso non è più militare dopo che è uscito dalla prigionia in Russia, no, sempre nel campo, però come un ingegnere, e lui si chiama Tavr perché è di Crimea, e la Crimea una volta si chiamava Tavria. E io gli ho detto questo, che tanti italiani dicono che se qualcuno ci attaccasse noi ci arrendevamo e non combattivamo. E lui ha detto questa frase: non è vero, perché nessuno non sa essere eroe, ma lo sai solo in momento di bisogno. Quindi quando arriva quel momento, e quindi quando sento italiani a criticarsi, a proposito amo gioventù italiana molto, sono veramente meravigliosi e tu lo sai perché li incontri, sono curiosi, sono giusti e poi insomma se non sono giovani da parte giusta chi ancora? E quindi mi ha colpito questo suo pensiero che in momento, perché la mia mamma era insegnante e lei mi diceva quando erano bambini, mi diceva Svetlana, adesso al fronte sono ragazzi di 30-35 anni, quelli che lei insegnava nella scuola elementare, e diceva ma erano così, non si interessavano niente, erano questi ragazzi troppo liberi, sai, insomma non è come una volta, chi poteva sapere, si poteva immaginare che loro sarebbero stati così patrioti con questi valori nazionali da andare volontari al fronte, quindi lo sono diventati in quel momento lì, cioè sono dalle professioni normalissime che abbiamo noi, si sono buttati nella trincea appunto per la patria, perché vogliono la sua nazione, sono nazionalisti, sì, patrioti, e vogliono combattere per questo. Passerei magari a Kiev. Che tu hai detto una frase semplicissima, però mi ha commosso perché è la seconda volta che la sento da un italiano. Kiev è una città normale europea. Punto. Cosa? Cioè, è questo, è una. Noi, perché noi ucraini siamo abituati a dire Kiev è bellissima, noi sappiamo quanto bella, quanto la storia, eccetera, eccetera. Però dire, ma è una città europea normale. Che e questa frase mi ha colpito perché hai detto anche tu, che a proposito anche di come tu dicevi che gli ucraini adesso magari vogliono cambiare i monumenti, cambiano i monumenti, finalmente è arrivata la lingua ucraina al centro della nostra anche esistenza, ma è ovvio, i russi mettevano i loro monumenti ovunque, Pushkin, Lenin, sapete che monumento di Lenin nei tempi sovietici in Ucraina sono stati eretti 5.000 monumenti di Lenin, nella Federazione Russa tutta 6.000. Cioè non c'è paragone, non c'è proporzione, perché loro sapevano che marcavano il territorio, cioè più marchi con i tuoi personaggi, più puoi dire quello è la mia terra. Kiev adesso si sta riprendendo e se conoscete, tu hai visto questo monumento Madre Patria con scudo enorme, che fino al 2022 c'era ancora lo schermo sovietico, perché gli ucraini non si preoccupavano, cioè non pensavano che i russi avrebbero invaso, non pensavano neanche di cambiare linguaggio, la lingua russa, oppure insegnava, vabbè, man mano si smaltivamo, che differenza fa? Ma solo in questo momento, come hai detto tu, con la guerra si è acceso questo spirito nazionale, coscienza, ma poi tantissimi come me abbiamo cominciato a leggere, abbiamo cominciato a scoprire la storia, cioè l'Ucraina ha costruito Mosca, l'Ucraina ha dato tantissime persone in Europa che hanno costruito patrimonio anche mondiale, culturale, quindi... ti vorrei chiedere di Kiev, ovviamente avrai gli amici a Kiev perché ci vai, puoi dire che cos'è per te Kiev?
0: Kiev è assolutamente una città europea, non ha niente da invidiare a Berlino, non ha niente da invidiare alle città che conosciamo, è una città che va a lavorare tutti i giorni anche se c'è stato un allarme aereo e hanno bombardato, è una città dove... si vive, come dire, la quotidianità della guerra, ma si riesce a continuare a il più possibile una vita che è simile a quella di prima. E per me è sicuramente una seconda casa, perché appunto ho amici, conosco, ormai ci ho passato metà degli ultimi 4 anni. È una città dove all'inizio, come dire, ho fatto fatica un po' a entrarci perché assomiglia alle città europee che non del nord, che non sono particolarmente accoglienti, che non sono quindi non è ma se poi ci entri dentro, la scopri piano piano, comunque diventa in un attimo casa, perché non ha assolutamente niente di diverso a quella che è la nostra quotidianità, la metropolitana, i negozi sicuramente. Poi la guerra ha cambiato il modo di vivere, perché appunto i blackout, perché gli inverni durissimi. È una città che ovviamente ha tutte le periferie costruite secondo appunto l'edilizia sovietica, che quindi soffre tantissimo, anche ha sofferto tantissimo i blackout anche per questa ragione, e i russi, che sanno questa cosa, sanno esattamente come lasciare interi quartieri senza elettricità e senza riscaldamento, perché sanno che basta che colpisci due centrali. È una città che rappresenta sicuramente un potere, quello del governo Zelensky, che in questi 4 anni si è mostrato al mondo, quindi sia Zelensky sia il governo Zelensky, ma anche Kiev stessa, come dire, è diventata il palcoscenico per tutti i leader europei, ed è diventata una città a cui ci siamo abituati a vederla in fotografia, a vederla nei titoli, a vederla nelle cronache, prima non era così frequente, no? Credo, spero che dopo la guerra riuscirà, come dire, a utilizzare, come dire, parte di questo sacrificio, di queste difficoltà fatte, per crescere ancora di più. Ovviamente è una città che ha le sue problematiche legate, ovviamente, a, come si diceva prima, alla corruzione, che non ha, però non è niente di diverso da quello che succede.

0: di riformare la leva obbligatoria dei soldati, con tutta la tecnologia che viene utilizzata per le armi, e anche questa ha dei risvolti molto interessanti, ma dei risvolti anche sicuramente, per certi aspetti, anche inquietanti. Però è sicuramente una società molto giovane, molto dinamica, che appunto sulla ha un rapporto con la tecnologia molto più veloce del nostro, e questo sia in ambito militare non solo. Però io a Kiev ho conosciuto anche tante persone che dalla guerra in qualche modo vogliono stare fuori, quindi anche questo mito della Kiev guerrafondaia non è poi così, tanti ragazzi che non hanno, che anzi non, in guerra non ci vogliono andare. Ingegneri che magari vogliono sì utilizzare la tecnologia per mettere insomma per creare dei nuovi sistemi di droni, non per uccidere e bombardare ma per sminare, fanno sicuramente più fatica, va meno di moda, però comunque c'è una parte anche di società, non dico pacifista perché pacifista è un termine che sull'Ucraina è sempre, però che non è guerrafondaia, che non vuole la guerra a tutti i costi. E questo mi ha sempre dato anche lì una speranza, cioè comunque anche l'8 marzo sono andata in manifestazione, c'era la manifestazione per le donne e c'era di tutto in mezzo, c'erano le soldatesse, la comunità LGBTQ, c'era con tutte le sue sfumature e tutte le sue diverse componenti, e questo devo dire, come dire, espressione di una società democratica, di una società che si evolve, di una società anche che discute, che dibatte, che dice io sono d'accordo, non sono d'accordo, tanti anche colleghi giornalisti più indipendenti che hanno fondato giornali che comunque fanno inchieste anche contro il governo, che hanno smascherato anche la corruzione del governo, quindi voglio dire anche lì chapeau, perché farlo poi in un paese in guerra è ancora più complicato, però tutto questo esiste, e dovessi, come dire, dovessi dire Kiev non è europea, per me è una follia, perché Kiev è Europa.
1: Lo era ancora nel Medioevo, adesso sta tornando nel campo informativo, ahimè. Io volevo... Allora, niente, volevo dire due parole su Zelensky, Kriverich, però pensavo, intanto leggete il libro, magari passiamo alle domande, perché secondo me qualcuno vuole fare la domanda, e se ci siamo, ecco, dai, passiamo dalla prima linea.
2: Ladies first, scusate.
3: Sì, grazie, ne approfitto perché non so chi potrà mai rispondere. Io ho una grande curiosità a proposito della vitalità della società ucraina, su questa cosa della grande capacità di produrre sistemi d'arma che adesso vediamo in azione. Mi aveva colpito qualche tempo fa una piccola polemica che era scoppiata tra l'amministratore delegato di Rheinmetall e l'amministratore delegato di non so il nome. Il primo diceva, ma sì, ma voi non avete una industria bellica come ce l'abbiamo noi. E questo diceva, no, noi ce l'abbiamo e la nostra forza sono le casalinghe. E infatti lui si firmava in quella lettera, nome suo, poi casalinga ucraina. Ecco, questa cosa mi ha fatto pensare appunto alla capacità di reinventare, e anche ad esempio al fatto che, cioè, non so, per mettere in piedi un'industria bellica da noi c'è bisogno di permessi, anni, norme urbanistiche da superare. Di come hanno fatto a realizzare questa capacità di produzione di sistemi d'arma innovativi così diffusa?
0: Allora, sicuramente diciamo l'Ucraina inizia una produzione di armi anche per dettata, cioè, la motivazione è quella proprio di difendersi, non ha altra scelta. Deve fare da sola, perché non bastano le armi che vengono date all'Europa, non bastano le armi che vengono date agli Stati Uniti. Nel contempo la guerra cambia notevolmente, i droni cambiano il modo di combattere, cambiano anche le necessità di difesa, per cui gli ucraini riescono, e questa è la grande forza anche che ha permesso poi all'Ucraina di restare al tavolo, in qualche modo essere l'unica che riesce a rispondere, a trovare una risposta ai nuovi tipi di droni utilizzati dai russi, prodotti dagli iraniani. Quindi si innesca tutto un livello di produzione che è molto

0: diversa da quella che è la produzione di armi pesanti tradizionali che sono appunto legate all'Europa, che sono Rheinmetall tedesca. E riesce a farlo anche perché ha come dire, una serie di ingegneri giovani, particolarmente che si sono formati anche in un'epoca, come dire, di pace, che hanno potuto studiare e che mettono a disposizione poi della patria la propria conoscenza e il proprio know-how per cercare anche di combattere il nemico. E questa è una grande motivazione. Come dicevo prima, qual è il rischio? Io ho potuto vedere intelligenza artificiale utilizzata per i droni marittimi, droni terrestri, droni di tutti i tipi. Tutto questo però ha sicuramente dei risvolti etici, come dire, che vanno tenuti sott'occhio. C'è anche il tentativo adesso di produrre anche armamenti pesanti, quindi come missili. Ci sono polemiche anche legate già a scandali di corruzione, legati, gli scandali di corruzione sono legati anche alla produzione di armi, questo va detto, è giusto dirlo. Quindi ci sono tutta una serie di passaggi che hanno a che fare anche col futuro militare dell'Europa. Sicuramente l'Ucraina, dal punto di vista della fornitura, dal punto di vista anche del know-how, rappresenta un interlocutore fondamentale. Quando Zelensky va da Trump e gli dice: guardate che noi abbiamo gli intercettori per proteggere le città del Golfo, per proteggere, lui gli dice: non ne vogliamo sapere, in realtà però ci deve fare i conti. Perché comunque poi chi ha il know-how per difendere, per utilizzare appunto armi per abbattere i droni Shahed sono gli ucraini, perché sono quelli che l'hanno vissuto più da vicino e l'hanno vissuto in maniera, come dire, per 4 anni e mezzo, e quindi stanno imparando anche che cosa serve per difendersi. Quindi, come sempre, poi quando si parla di armi c'è sempre una doppia arma, insomma, dopo appunto è doppio taglio, ecco.
1: Io, ad esempio, ho un amico che aveva i negozi elettrodomestici e adesso è diventato un produttore di drone. Cioè, i suoi negozi vanno avanti, ma lui fa anche questo. E un altro amico, fotografo anche di matrimonio, mi ha fatto vedere le foto di quello che stanno facendo in garage. Impressionante. Si sono mobilitati, non hanno altra scelta. Cioè, sia a livelli alti ingegneristici, sia a livelli garage.
2: Ogni tanto qualcuno mi dà del putinista, questo lo dico all'inizio, eh. In realtà io ritengo che Putin sia un criminale aggressore, che Bucha sia un crimine contro l'umanità, che ci sia stata una guerra assolutamente da un attaccante e un attaccato, eh. Quindi lo dico come premessa, però circa 30 anni fa Huntington ha scritto The Clash of Civilization e individuava proprio l'Ucraina come una delle faglie nel mondo in cui sarebbe potuta scoppiare appunto il Clash of Civilization, la guerra, no? I fatti, secondo me, quindi comprate il libro della giornalista che sta davanti a me, ma comprate anche Huntington perché è una bella lettura.
0: Chiaro, vecchio Antito.
2: Assolutamente. Ora, l'Ucraina era, parliamo della terra, no? Era una terra che fino alla Prima Guerra Mondiale aveva effettivamente una compresenza, una terra di confine, no? Con una compresenza multiculturale, multietnica, multireligiosa, che io mi affanno ancora a credere che sia una ricchezza. Tanti ebrei c'erano, tanti polacchi, perché la parte occidentale, anzi, erano forse in maggioranza, eccetera. Poi, se si vede questa guerra in prospettiva, che non vuol dire dimenticare le responsabilità, però a che cosa ci sta conducendo? Al fatto che gli ebrei sono stati sterminati nella Seconda Guerra Mondiale, cosa che quasi nessuno sa perché le cose si dimenticano. Nel 1947 c'è stato il grande scambio di popolazioni con la Polonia. I polacchi che vivevano in Ucraina sono stati deportati in Polonia, non si chiamava allora deportazione, ma è stata una deportazione. E gli ucraini che vivevano in Polonia, perché erano cambiati i confini, sono andati in Ucraina, no? E purtroppo questa guerra, che ha un aggressore e un aggredito, rischia alla fine di consegnare, non è certo colpa degli ucraini, ma un paese più povero da un punto di vista di stimoli, di tutto, un po' come la Turchia, insomma, l'impero ottomano era multiculturale, multietnico, eccetera, e poi è nata la Turchia dei turchi, e quindi hanno fatto fuori gli armeni, i greci del Ponto, eccetera. Allora, dico questo perché è un grande dispiacere, probabilmente la frittata è fatta, ma aggiungo anche, a me ha fatto piacere, lei ha fatto degli accenni, io sono stato a Leopoli e, anni, e a Uzhhorod, che per me è un caso esemplare. Uzhhorod oggi è in Ucraina, fino alla prima guerra mondiale era nell'impero austro-ungarico, poi è diventata cecoslovacca, dal 38 al 45 ungherese, quindi in 40 anni ha cambiato 4 volte bandiera, no? Allora, lei ha fatto degli accenni che, dei quali riconosco, perché sono stato a Leopoli e ho visto anch'io le cose che ha visto anche lei, cioè questa tentazione che peraltro dopo una guerra in cui si è aggrediti diventa fortissima, diventa fortissima, no? Di un nazionalismo etnico, parliamo le cose come...
0: No, allora, io credo che la questione...
2: Questo secondo me è un rischio che vedo di... Questo è un rischio che vedo di fondo molto importante, perché nel momento in cui l'Ucraina diventa Europa, è un'Europa di tante nazioni. Tutto qua.
1: Quello che dicevo, se facciamo questi argomenti in Ucraina, se scoppiamo a ridere, ecco, tutti ucraini di qua, cioè la mia sorella per dirmi, Svetlana, come sono nazisti perché ci uccidono, ma di Bandera lei che cosa sa di Bandera?
3: Se me lo chiede rispondo, Bandera è stato un leader nazionalista ucraino, è stato in prigione peraltro sotto il nazismo, quindi è un personaggio controverso, lui voleva fondare l'Ucraina per gli ucraini perché aveva una concezione etica, e i suoi uomini in Volinia e in Galizia hanno fatto dei massacri durante la seconda guerra mondiale. Negli ultimi 2 anni tatticamente, lo riconosco, tatticamente si è alleato con i tedeschi contro i sovietici che arrivavano, e i suoi sostenitori ora, perché è una persona molto importante come figura storica, no? Della patria, dicono lui era non con i sovietici, non con i tedeschi, anche se negli ultimi 2 anni è stato con i tedeschi, ma
1: no, è stato 4 anni in galera. Allora la invito, scusate, è stato ucciso. Adesso possiamo va a rispondere alla storica Giulia Lami, che c'è qua. Marta, me lo permetti di dare lei il microfono? Perché, per favore, Giulia.
4: Sì. No, è verissimo quello che lei, è verissimo quello che lei ha detto, ed è un problema che c'è in tutta l'Europa orientale. Fino alla prima guerra mondiale l'Europa era fatta da 3 imperi, ottomano, russo ed austro-ungarico, e quando si sono disfatti, si sono disfatti, e le terre sono andate di qui e di là. Ora, nessuno contesterebbe la sovranità della Polonia o dei paesi baltici. Eppure che cosa sono? Dei paesi che sono usciti sulla mappa europea dopo la prima guerra mondiale, perché hanno avuto la fortuna di riuscire ad uscire come stati nazionali. L'Ucraina è stata smembrata, le terre dove abitavano gli ucraini sono state assegnate a questo, a quello, all'altro, per cui questa nazione ucraina non ha potuto crearsi allora. la parte sovietica è rimasta sovietica e il resto ha conosciuto le traversie che lei ha detto. Il problema della sfida che l'Ucraina affronta oggi, secondo me, mi scusi, paradossalmente, lei si preoccupa giustamente di dire, ma di questa poliedricità, di questa Ucraina plurale, di questa Ucraina come tante tradizioni, sotto lo stress della guerra, che porta comunque ad identificarsi con un ucrainismo etnico, cosa rimarrà? Ma io voglio dire, ma che cosa rimarrà dell'Ucraina quando sarà completamente russificata, con la gente torturata in cantina? Perché nei territori i primi attenzionati sono stati gli insegnanti di scuola, che disgraziatamente erano storici, sono stati i primi che sono andati a prendere, capisce? Perché non deve esserci una storia alternativa. Nei territori occupati uno non esce dall'ospedale con il suo bambino se non dichiara che è russo. Allora io dico, di questa Ucraina plurale, che cosa mai rimarrà se diventa il boccone della Russia e non avrà né il nome, né la bandiera, né la lingua, né la cittadinanza dei cittadini che nasceranno lì? E quando Zelensky dice, io non posso non preoccuparmi dei territori occupati perché là vivono 13 milioni di connazionali, ha ragione, e quei connazionali sono di ogni razza e tipo, proprio perché l'Ucraina era multiforme. Poi tutti parlavano il russo come lingua di comunicazione, ma parlavano il russo dal Baltico, mi perdoni, dal Baltico alla Kamchatka. Però i baltici hanno ritrovato il loro modo di parlare, la Polonia l'ha ritrovato dopo la prima guerra mondiale, l'Ucraina tenta di trovarla adesso ed è il grande scandalo. Allora è l'Ucraina che deve dimostrare che sarà capace di non essere nazionale, o sarà qualcuno che dovrà aiutarla ad essere comunque uno Stato dove, se vorrà e vorrà partecipare a una civiltà europea, chiunque nasca su quel territorio dovrà poter godere di una cittadinanza della Repubblica d'Ucraina, che sia un gagauso o che sia di origine magiara o di origine romena o di origine italiana. Poi lei lo sa benissimo che c'è l'eterogenesi dei fini, per cui si può sempre andare a finire male, però capisce, non bisogna neanche cadere nell'inversione dell'onere della prova. È l'Ucraina che mi deve dimostrare che non diventerà nazionalista, ma esisterà ancora l'Ucraina. Ecco, io mi porrò questo problema.
0: Aggiungo, poi ultima domanda.
1: Di Tartari.
0: Io credo che siano assolutamente, diciamo, vere entrambe le cose. Allora, una guerra sicuramente non può far altro che acuire questo senso di, e questo è anche la grande tragedia e il grosso rischio poi di quelle che sono le ferite. Faccio un esempio molto, io vado per immagini, ma perché i primi giorni di guerra, passando da Zaporizhia, le tovagliette del ristorante dove ci fermavamo a mangiare tutti perché era l'unico aperto, le tovagliette che si danno da colorare ai bambini, erano tovagliette dove i disegnini erano i carri armati, e quindi la guerra non può che portare, quando parli con i bambini appunto, parli con gli insegnanti a cui magari è stato proibito di insegnare nei territori occupati, poi sono scappati, è chiaro che questo alimenta un odio ed alimenta un nazionalismo che è sicuramente anche, può avere dei risvolti pericolosi. Questo non è da sottovalutare e secondo me è da tenere presente. Dopodiché è chiaro che nel momento in cui, ad esempio, Orbán ha cavalcato la questione della minoranza ungherese in Ucraina, che sono veramente una minoranza, una minoranza, una minoranza, dicendo che era perseguitata, dicendo che non era possibile, è chiaro che era strumentale. Per cui bisogna anche stare attenti a tutte queste, come dire, giochi politici che poi vengono fatti appunto sulla questione delle minoranze, sulla questione Però è vero che la guerra non fa altro che, ed è questo il grande dramma, che alimentare, come dire, un tipo di convivenza che non è più una convivenza ma sono relazioni tossiche, e quindi bene non porta. Sicuramente lì andrà fatto un lavoro e sarà necessario appunto un aiuto, un sostegno, perché l'Ucraina non diventi un territorio dove ci si riarrocca, si ricomincia appunto a riproporre schemi e paradigmi nazionalisti, perché non hanno portato bene, vedi, nei Balcani.
1: Verso italiani sicuramente non saranno nazionalisti, perché adorano italiani, quindi siamo tranquilli, ok? E comunque in Russia, con 2 milioni di abitanti ucraini, non c'è mai stata una scuola ucraina. In Ungheria mai stata una scuola ucraina, biblioteca, eccetera, eccetera. L'Ucraina era tutta multinazionale, e adesso puntare il dito proprio quando c'è la guerra e sopravvivenza. Passiamo alla prossima domanda, magari chiudiamo, perché abbiamo anche poi il fresco da offrirvi.
5: Grazie. Avevo una domanda, poi mi è venuto come battuta all'intervento del signore, che anche noi in Italia forse ci dovremmo salvaguardare da questo sottolineare la no, cioè noi stessi non abbiamo molto diritto, visto alcune derive politiche che abbiamo, di dire che siamo esenti da nazionalismi, appartenenze etniche, l'italianità, chi è italiano, eccetera. Però la mia domanda era un'altra. Quando lei parlava della
6: propaganda. Ecco, questa era la presentazione del libro Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina di Marta Serafini. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la 6ª edizione di Demografica. La demografia cambia la società, un appuntamento che si è tenuto a Roma il 18 giugno, evento organizzato dall'ADN Cronos. Tra gli interventi, quello del direttore dell'ADN Cronos, Davide Desario, poi Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Gabriele Fava, presidente dell'INPS, e poi l'intervista conclusiva con Eugenia Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
7: Buongiorno, benvenute e benvenuti, sono Fabio Insenga, vice direttore della Diane Cronos, accanto a me il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon.
8: Buongiorno.
7: Con quale entreremo a brevissimo sui temi di giornata di questo nuovo appuntamento del ciclo di incontri a Diane Cronos Q&A. È un appuntamento a cui teniamo particolarmente, questo sulla demografia. Abbiamo scelto un titolo, La demografia cambia la società, perché l'impatto del trend demografico incide su tutte quelle che sono le caratteristiche fondamentali della nostra economia, della nostra politica, della nostra società. Pensiamo al mercato del lavoro, pensiamo al welfare, pensiamo a tutto quello che si muove intorno ai concetti di natalità e di longevità. Io cedo la parola al direttore dell'agenzia Davide Desario per un breve saluto introduttivo. Grazie Davide.
9: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qui. Un nuovo appuntamento sul tema della demografia, un tema che all'ADN Cronos sta molto a cuore, tanto che abbiamo dedicato ormai da anni un nostro verticale sul web. Vi invito ad andarlo a vedere, questo sito dell'ADN Cronos dedicato alla demografia, perché ci sono tantissimi spunti interessanti, perché la demografia riguarda tutti gli aspetti, non solo della nostra vita, ma fondamentalmente delle scelte che un paese deve fare. Qualsiasi cosa noi andiamo, di cui andiamo a parlare, se parliamo di sanità, dobbiamo parlare della demografia, di chi sono, chi è il target della sanità. Se parliamo di trasporti, se parliamo di difesa, se parliamo ovviamente di welfare, di pensioni, non possiamo non fare queste valutazioni guardando qual è il target. E purtroppo la fotografia non è delle migliori. Qui siamo in ADN Cronos, una grande agenzia di stampa che è nata nel 1963. Ecco, pensate che nel 1963 in Italia nascevano 800.000 bambini. Adesso, gli ultimi dati, ci dicono che ne nascono 300.000. La differenza è 500.000 persone. È come se fosse scomparsa all'improvviso una città come Genova, una città più grande di Firenze o di Bologna. Forse è un problema. E forse è un problema pensare anche a come è cambiata la piramide dell'età del nostro paese. Prima era una piramide, adesso piano piano si nasce di meno, quindi ci sono meno giovani e l'aspettativa di vita cresce. E praticamente da una piramide è diventata una colonna quasi, e questo cambia e deve cambiare tutte le nostre decisioni. E poi c'è un altro tema, la differenza tra nord e sud. Dei 300.000 circa nati quest'anno, 200 e passa sono nati nel centro-nord, solo 100.000 sono nati nel mezzogiorno. I dati peggiori sono in Sardegna. E poi c'è un altro tema, che i giovani dal centro-sud si spostano al nord, quindi il nord diventa sempre più forte e il sud sempre più in difficoltà. Ora l'Italia, immaginatevela come una carrozza, trainata da tre cavalli, il cavallo del nord, il cavallo del centro, il cavallo del sud. Lo sapete a che velocità va questa carrozza? Va alla velocità del cavallo più lento, perché non può andare più forte. Allora, o noi investiamo e creiamo delle condizioni per far crescere ancora meglio il sud attraverso le politiche di demografia, o la carrozza Italia va piano, e questo non ce lo possiamo permettere. Di tutto questo parleremo adesso in questi panel con esperti di vari settori, perché ripeto, la demografia riguarda tutti gli aspetti della nostra vita e delle scelte del paese. Lo facciamo, iniziamo con il viceministro Durigon, e a seguire tantissimi altri interventi importanti. Grazie di esserci, buon convegno.
7: Grazie a Davide Desario. Allora, veniamo a noi, veniamo al governo, alla posizione che il governo ha rispetto ai temi che vogliamo trattare oggi. E io partirei da una domanda abbastanza generale, che però ci serve a entrare nei temi specifici. Quando parliamo di bassa natalità, ovviamente ci sono diversi fattori che incidono. Noi facciamo rilevazioni su questo tema da anni, e uno dei fattori che incide di più nelle risposte proprio degli italiani sul perché si fanno meno figli riguarda gli aspetti economici, riguarda i salari, l'occupazione, il reddito disponibile. Allora, partiamo da qua, diciamo, dal suo punto di vista come si può intervenire su questo aspetto specifico?
8: Intanto grazie a Diane Gronos, perché credo che mettere al centro degli argomenti importanti è un dibattito, e quindi è anche bello perché crea e stimola ciò che serve al Paese e ciò che serve anche nel nostro Parlamento e nel Governo, le azioni che si devono mettere in campo. Allora, è normale che l'incisione di qualsiasi politica che va incontro alla natività è sicuramente un'azione che non ha un percorso odierno, ma ha un percorso negli anni, e quindi è oggettivo che questo va sviluppato sicuramente con una visione più complessiva e di lungo raggio. Ci sono interventi, secondo me, invece, che devono essere fatti immediati, che riguarda appunto, come diceva poco fa il direttore Desario, cioè noi siamo di fronte a una situazione dove non soltanto le persone, i lavoratori, le donne, gli uomini vanno dal nord al sud, ma vanno anche all'estero, quindi questo è un tema fondamentale. C'è una disapplicazione di quelli che sono i sistemi che hanno sempre retto come cultura negli anni, no? Quindi l'attaccamento familiare era uno dei principali attrattivi che ti portava a essere sempre presente nel territorio, e invece questo ha fatto un cambio di mentalità, e quindi c'è la globalizzazione, i grandi paesi, Londra, il figlio va a studiare a Londra perché è importante che tuo figlio studi a Londra, no? per fare un esempio, e questo ha portato a un cambiamento culturale e di una demografia che comunque sia cambia non soltanto per la mancanza appunto di crescita, ma per la mancanza anche di persone che istruisci e poi vanno all'estero. Cosa dobbiamo fare? Io credo che questo governo ha fatto già tanto. nel senso che ha messo in campo molte azioni su quello che riguarda appunto questa volontà di far crescere meglio le nostre famiglie. Sul punto di vista salario abbiamo fatto sicuramente un grande intervento, perché quello che riguarda il salario giusto è un intervento molto importante, perché innalza tutte le categorie verso l'alto. C'era una predisposizione da parte della stessa sinistra che portava a compimento il salario minimo. Io credo che oggi avrebbe portato una deflagrazione della contrattazione, e quindi avrebbe avuto un abbattimento verso il basso. Invece noi avevamo bisogno di un aumento salariale costante, ma anche dei salari mediani, e credo che invece far sì che anche i contratti in qualche modo definiti non capestri, sono invece alimentati oggi da un principio di pluralità, ma che vada verso l'alto e non verso il basso, e quindi questo credo che sia un presupposto importante. Abbiamo messo